0: Tra Iran e Oman. Sul tavolo anche la questione libanese, dove, anche se è stato siglato un accordo per il cessate il fuoco, proseguono i raid israeliani. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il decreto firmato dal presidente Trump per eliminare lo ius soli, ovvero il diritto alla cittadinanza americana per chi nasce negli USA. Con una lieve maggioranza, i giudici della massima corte statunitense hanno difeso il 14° emendamento. Dura la replica del presidente. È un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso con una legge, le sue parole. La stessa corte ha confermato in tanto il divieto di Trump per le atlete trans di non gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Intanto il numero uno della Casa Bianca ha annunciato per il 9 e 10 settembre a Dallas la convention dei repubblicani per fare il punto sulla nostra nazione, i nostri risultati e il nostro futuro, la Diuso ha detto. La svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, arrestate 4 persone, secondo chi indaga, erano pronte a fuggire all'estero.
1: Magistrati e investigatori non hanno dubbi sugli esecutori materiali, il cerchio è chiuso, sono i 4 arrestati, 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino. Adesso è caccia ai mandanti, di cui parla anche il giudice nella sua ordinanza di arresto, quelli che hanno pianificato l'attentato a Ranucci, che hanno fornito denaro e schede SIM, che erano pronti a garantire appoggi, coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono intercettati loro stessi, ti danno i soldi e ti vai a divertire, mentre in un'altra conversazione parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. Esplosivo da cava ad alto potenziale, quello piazzato la sera del 16 ottobre 25 alle porte della capitale, davanti alla casa del conduttore di Report, Bruno Sokolovic, GR1.
0: Alessandro Bastoni, calciatore dell'Inter e della Nazionale Italiana, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca era minorenne, circostanza negata dalla ragazza stessa. Bastoni è stato convocato per chiarire la sua posizione. A Napoli 3 persone, 2 uomini e una donna, sono state fermate per la sparatoria nel quartiere Montesanto con accuse di rissa, porto abusivo d'armi e spari in luogo pubblico con l'aggravante mafiosa. Le indagini hanno ricostruito una violenta colluttazione seguita da colpi d'arma da fuoco in piazza, dinamica documentata dalle telecamere di videosorveglianza. In zona è stato sequestrato anche un fucile Kalashnikov nascosto sotto un'auto. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, termometro a 40 gradi in Austria, Slovacchia e Ungheria. L'OMS ha fissato per il 6 luglio un vertice con l'Unione Europea sull'emergenza caldo. Oggi vertice anche al Ministero della Salute. In Italia su 21 le città da bollino rosso, temperature destinate a scendere, ma aumenterà l'allerta per temporali e grandinate. Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Allora, abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
2: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni, vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
0: Sport, calcio, i mondiali americani vanno agli ottavi, la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. Alle 3 un altro match, quello tra Messico ed Ecuador. Tennis, il torneo di Wimbledon, passano il turno Berrettini e Sonego, sospesa per oscurità la gara di Cobolli. Si trovava 2-7-1 l'azzurro sull'argentino Navone e torneranno in campo oggi Cobolli e Navone insieme al campione Sinner che sfiderà il portoghese Borges. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

Thank you.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. La corrispondente.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo ius soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo ius soli è dannoso, ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali.
4: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: A Doha i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Qatar e il Pakistan, e con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena, mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati come da memorandum. L'Unione Europea segue la mediazione, restano forti però le distanze tra le parti. E torniamo in Italia con la politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al paese, per la maggioranza pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
5: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo è l'obiettivo del centrodestra, che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vice premier azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati, Maria Stella Gelmini.
6: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
5: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
7: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera, vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere violando la Costituzione.
5: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e la accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venir poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate, non ci sono fondi non utilizzati né ritardi nella destinazione delle somme, lo precisa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, smentendo presunte tensioni tra i ministeri. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti sottolinea che l'impatto delle riforme andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. E il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al MIMIT le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel, le aliquote torneranno ai livelli ordinari. Inflazione in lieve calo a giugno, secondo l'Istat il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa, ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto spiega il Codacons, per energia, turismo e viaggi. E veniamo alla cronaca: è morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia nell'Oltrepò Pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche due uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. A Bari fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorile, ucciso in strada l'indagato. La guardia giurata Alessandro Barcellona di 40 anni ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua compagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. Quattro persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali delle azioni pagati poche migliaia di euro. L'indagine antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente anche legato a inchieste giornalistiche. Il difensore dell'Inter della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza all'epoca minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. E alla vigilia delle ordinazioni episcopali oggi in Svizzera, l'appello di Papa Leone XIV ai lefebriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri prassi. La fraternità sacerdotale San Pio X, espressione del movimento ultratradizionalista dei lefebriani, ha in programma la consacrazione di quattro nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che secondo il diritto canonico porterà inevitabilmente a una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma e quindi di fatto a uno scisma. Il caldo: oggi saranno 22 le città italiane da bollino rosso, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Questa volta allerta temporali in 10 regioni. Chiudiamo con lo sport. Tennis: comincia bene il torneo di Wimbledon per Berrettini, anche Sonego avanza al secondo turno, cede al debutto Arnaldi. Rinviato per oscurità il match con Bolli Navone. Esordio vincente al femminile per Grante e Paolini. Oggi torna invece in campo per la sua seconda sfida Sinner. Per lo sport, i mondiali americani vanno agli ottavi: la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. E sta per iniziare invece Messico-Ecuador, era stato rinviato per pioggia. In questo momento i calciatori stanno entrando in campo e tra poco ci sarà il fischio d'inizio. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le info alle 4. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il decreto firmato dal presidente Trump per eliminare lo ius soli, ovvero il diritto alla cittadinanza americana per chi nasce negli USA. Per una lieve maggioranza, i giudici della massima corte statunitense hanno difeso il 14° emendamento. Dura la replica del presidente: è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso con una legge. Le sue parole: la stessa corte ha confermato il divieto di Trump per le atlete trans di non gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Intanto il numero uno della Casa Bianca ha annunciato per il 9 e 10 settembre a Dallas la convention dei repubblicani per fare il punto della nostra nazione, i nostri risultati e il nostro futuro radioso, ha detto. Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, 1.943 i morti, più di 10.000 feriti e ancora decine di migliaia di dispersi. Proseguono le operazioni di soccorso.
1: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche due bambini tra i 3 e i 12 anni, intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime ad ogni aggiornamento. Allo Silos, una struttura nel porto di Aguaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia, in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Cerici, GR1.
0: Avrebbero agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro i 4 accusati, tra uomini e una donna, di aver posizionato lo scorso 16 ottobre un ordigno davanti al cancello dell'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 auto e danneggiando il muro perimetrale. I membri del gruppo, di età compresa tra i 53 e i 22 anni e residenti tra le province di Napoli ed Avellino, hanno tutti i precedenti penali per droga. Gli inquirenti sono risaliti ai 4 tramite un esame incrociato tra sistemi di videosorveglianza e tabulati telefonici. I 3 uomini sono finiti in carcere per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari. È in carcere a Reggio Emilia l'uomo che ha ucciso un pizzaiolo perché si era rifiutato di consegnargli una pizza gratis. È entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti. La ricostruzione di quanto accaduto nelle parole del procuratore.
2: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
3: È netto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci nel ricostruire l'omicidio di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota in città, Andrea Pellati, 43 anni, alcuni precedenti per droga, un disturbo psichico. Ora al vaglio degli inquirenti si è presentato nel locale con l'unico intento di uccidere. I due hanno avuto una breve discussione, poi il 43enne ha scavalcato il bancone e ha colpito con diverse pugnalate la vittima, ferendo gravemente anche la sorella di Stipa, Antonella. Un delitto avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dell'assassino, che è stato arrestato poche ore dopo. Il movente lo spiega ancora il procuratore Paci.
2: Questa brutale aggressione trae origine dal diniego di fornire ulteriori pizze all'indagato a causa del fatto che l'indagato non aveva saldato alcune precedenti forniture.
3: Davanti alla pizzeria per tutto il giorno molti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto, un ricordo.
4: Brava persona, disponibile con tutti.
5: Un gran lavoratore, una cosa allucinante.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
0: L'ondata di caldo record sull'Europa, clima ancora rovente nelle zone centro-orientali come Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria. Ultime ore di caldo e afa anche in Italia, da domani le temperature inizieranno a calare, oggi però 21 le città, da bollino rosso nella parte nord della penisola, allerta temporali. Sport, calcio, i mondiali americani vanno agli ottavi, la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. Messico, Ecuador inizierà da pochi minuti con un'ora di ritardo per causa pioggia. Tennis, il torneo di Wimbledon, passano il turno Berrettini e Sonego, sospesa per oscurità la gara di Cobolli mentre si trovava 2-7-1 contro l'argentino Navone. Torneranno in campo Cobolli e Navone quest'oggi insieme a campione Sinner, che sfiderà invece il portoghese Borg. Sarà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli. La corrispondente.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo ius soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo ius soli è dannoso ma possiamo facilmente rimediare con una legge, il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali.
4: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E oggi a Doha in Qatar iniziano i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati Witkoff e Kushner sono già nel Golfo. Per 3 anni il transito dello Stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, Teheran lega però i negoziati anche allo sblocco di asset congelati come da memorandum. Restano forti le distanze tra le parti. E torniamo in Italia con la politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al Paese per la maggioranza. Pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
5: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo è l'obiettivo del centrodestra, che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vicepremier azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati, Maria Stella Gelmini.
6: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
5: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
7: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera, vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, violando la Costituzione.
5: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e le accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venir poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al MIMIT le principali le compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello Stretto di Hormuz. Il 3 luglio scade infatti la proroga dello scontro sulle accise su benzina e diesel, le aliquote torneranno ai livelli ordinari. Inflazione lieve calo a giugno, secondo l'Istat il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2 di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa, ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto spiega il Codacons, per energia, turismo e viaggi. Veniamo alla cronaca. È morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia, nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche 2 uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. E 4 persone sono state arrestate per l'attentato al collega Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali delle azioni. Le indagini dell'antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente, forse anche legato alle inchieste giornalistiche. A Bari fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorillo, ucciso in strada. L'indagato, guardia giurata Alessandro Barcellona di 40 anni, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua compagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. E alla vigilia delle ordinazioni episcopali oggi in Svizzera da parte dei lefebriani, l'appello di Papa Leone XIV: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri prassi. La fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Marcel Lefebvre nel 1970, ha in programma infatti la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che secondo il diritto canonico porterà inevitabilmente a una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma e quindi di fatto ad uno scisma. E oggi saranno 22 le città italiane da bollino rosso per il caldo, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Ci sarà anche oggi un vertice al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio riunione d'emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli Stati europei.
0: Pensavamo che fosse un'anomalia, dovremmo cominciare a considerarla la nuova normalità, questa sequenza di giornate col termometro costantemente dai 35 gradi in su. Per l'OMS è la prova generale delle estati che verranno e bisognerà farsi trovare preparati perché il caldo non sia sempre un'emergenza. Per fronteggiare quella ancora in corso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato una riunione con i paesi dell'Unione Europea per il 6 luglio. Vertice straordinario anche al nostro Ministero della Salute per fare il punto su questa ondata di calore che pian piano va mollando la presa. Aria più fresca proveniente dall'Atlantico indebolirà l'anticiclone africano, con l'effetto di abbassare le temperature e innalzare l'allerta per grandinate e temporali. Anche nell'Europa occidentale la situazione va migliorando, mentre il grande caldo ora investe i paesi più a est, con la Slovacchia molto in rosso sulla cartina delle temperature e 35 gradi a Bucarest. Donatella Gori, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Tennis, comincia bene il torneo di Wimbledon per Berrettini, anche Sonego avanza al secondo turno, cede al debutto Matteo Arnaldi. Inviato per oscurità il match con Bolli-Navone, esordio vincente al femminile per Grante e Paolini, oggi torna in campo per la sua seconda sfida Sinner. Per lo sport il calcio, vanno agli ottavi la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. In campo in questo momento Messico-Ecuador con i messicani in vantaggio di 2 gol. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5:30. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Oggi a Doha, Qatar, iniziano negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati Witkoff e Kushner già sono nel Golfo. Per Teheran il transito dello Stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione rimane tra Iran e Oman. Sul tavolo anche la questione libanese, dove pure se è stato siglato un accordo per il cessato il fuoco, proseguono i raid israeliani. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il decreto firmato dal presidente Trump per eliminare lo ius soli, ovvero il diritto alla cittadinanza americana per chi nasce negli USA. Con una lieve maggioranza, i giudici della massima corte statunitense hanno difeso il 14° emendamento. Dura la replica del presidente, è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso con una legge, le sue parole. La stessa corte ha confermato il divieto di Trump per le atlete trans di non gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Intanto il numero uno della Casa Bianca ha annunciato per il 9 e 10 settembre a Dallas la convention dei repubblicani per fare il punto sulla nostra nazione, i nostri risultati e il nostro futuro radioso, ha detto. Da oggi la Russia chiude i valichi di frontiera con tre paesi NATO quali Finlandia, Lettonia ed Estonia. Si tratta di collegamenti ferroviari che così non permetteranno più la circolazione libera di persone e merci. La cronaca, la svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Arrestate quattro persone. Secondo chi indaga, erano pronte a fuggire all'estero.
3: Magistrati e investigatori non hanno dubbi sugli esecutori materiali. Il cerchio è chiuso. Sono i quattro arrestati. Tre uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino. Adesso è caccia ai mandanti, di cui parla anche il giudice nella sua ordinanza di arresto. Quelli che hanno pianificato l'attentato a Ranucci, che hanno fornito denaro e schede SIM, che erano pronti a garantire appoggi, coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono intercettati loro stessi. Ti danno i soldi e ti vai a divertire, mentre in un'altra conversazione parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. Esplosivo da cava ad alto potenziale, quello piazzato la sera del 16 ottobre 25 alle porte della capitale davanti alla casa del conduttore di Report Bruno Sokolovic, GR1.
2: Alessandro Bastoni, calciatore dell'Inter della Nazionale Italiana, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca era minorenne, circostanza negata dalla ragazza stessa. Bastoni è stato convocato per chiarire la sua posizione. A Napoli tre persone, due uomini e una donna, sono state fermate per la sparatoria nel quartiere Montesanto con accuse di rissa, porto abusivo di armi e spari in luogo pubblico con aggravante mafiosa. Le indagini hanno ricostruito una violenta colluttazione seguita da colpi d'arma da fuoco in piazza, dinamica documentata dalle telecamere di videosorveglianza. In zona è stato anche sequestrato un fucile Kalashnikov nascosto sotto un'auto. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est. Termometro a 40 gradi in Austria, Slovacchia e Ungheria. L'OMS ha fissato per il 6 luglio un incontro con l'Unione Europea sull'emergenza caldo. Oggi vertice anche al Ministero della Salute. In Italia sono 21 le città da bollino rosso e le temperature sono destinate a scendere, ma aumenterà l'allerta per temporali e grandinate. Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
4: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni. Vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
2: Sport, calcio, i mondiali americani vanno agli ottavi, la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. Messico-Ecuador che è iniziata circa con un'ora di ritardo per pioggia. In questo momento la gara è sul 2-0 per il Messico e siamo al minuto 71. Tennis, il torneo di Wimbledon, passano il turno Berrettini e Sonego, sospesa per oscurità la gara di Cobolli. Il risultato era 2-7-1 per l'azzurro sull'argentino Navone e torneranno in campo oggi, quando ci sarà anche Sinner, il nostro campione, che sfiderà il portoghese Borges. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Cari figlioli, sento le vostre voci.
10: Il cantante, anzi il cantattore.
11: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
12: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha parlato.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
1: Successo. Storie e voci dal Novecento.
15: Primo luglio.
16: Eccoci qua, buongiorno.
15: Il sole è sorto.
16: Sì.
15: Alle 5.35. Patrizia Cavalieri pure.
17: Sì.
15: Luca Bernardini, il maestro Bernardini pure.
16: Sì.
15: E tra parentesi, lo riascoltiamo. Riascoltiamo che suona durante le puntate del venerdì, che si appalesa.
17: Tutti i venerdì riascoltiamo le puntate del venerdì.
15: Le puntate musicali.
17: Esatto.
16: Mi dispiace per gli ascoltatori.
15: No, ha il suo perché. Ha notizie della Genuini.
16: La Genuini era in un negozio di Parei. Mi ha telefonato,
15: sì,
16: e ha detto: voi aspettate.
15: Certo,
16: quindi noi siamo qui sul Tevere, aspettiamo.
15: Bene, quale puntata riascoltiamo posto che il sole è sorto?
16: Oggi ascoltiamo la puntata dell'11 febbraio, quindi anche con i fatti successi appunto nei vari 11 febbraio. E mi piace ricordare ancora una volta una trasmissione che io personalmente non ricordo, Patrizia forse non ricorda, il professore forse ricorda, che si chiama Il microfono è vostro.
15: Ah, come no, certo, il microfono è vostro. Era quelli che si chiamano appunto gli show, i talent show, per poter favorire. Quindi ricordiamo questo, e cosa ti ispira questo ricordo in puntata?
17: No, io ripenso a Giuseppe De Santis, che ricordiamo in trasmissione, e a Silvana Mangano, che viene provinata una prima volta e non va bene, però poi riesce ad avere la parte e dichiara così su questo provino decisivo sotto la pioggia: se quel giorno a Roma non fosse piovuto e io non avessi avuto i capelli bagnati e la faccia pulita, Giuseppe non mi avrebbe mai scelta. Al primo provino ero truccata da vamp, orribile. Lui cercava la verità, non la finzione. De Santis ha saputo vedere sotto la crosta di quella ragazza goffa e pretenziosa che ero, trovando la mondina che aveva in testa.
15: Fantastico questo Giuseppe Santis, il riso amaro,
17: sì.
15: Noi ricordiamo queste cose.
17: Molto legato alla ciociaria.
15: Sì, certo.
17: Infatti ha avuto un legame profondo con Libero De Libero, che era un poeta ciociaro, e anche ha purificato, mi sembra di qua. Adesso sto andando a braccio, quindi potrei
15: sbagliare. No, non stai sbagliando, c'è il maestro Bernardini che ti guarda con occhi ammirati.
16: Bovini.
17: Bovini.
16: Occhi bovini, ha presente il bue.
15: Il bue.
17: E qui ricordiamo il nostro amico Max Tortora. Max, io lo voglio ricordare sempre, perché
15: è vero. Dunque riascoltiamo con voi la puntata. Successo @rai.it. grazie delle vostre testimonianze. Apriamo con una voce che echeggiò l'11 febbraio del 1929.
18: Quella dell'11 febbraio del 1929 che suggellava la pace tra la Chiesa e lo Stato. Era un problema che pesava da 60 anni sulla coscienza della nazione. Il fascismo l'ha risolto.

0: Non è l'Eurovisione. Togliendo la retorica dalle frasi pronunciate, togliendo la retorica, l'enfasi retorica dalle frasi pronunciate da Mussolini, effettivamente era vero. Dopo 60 anni si chiudeva un fatto essenziale nella storia politica del nostro paese, della nostra nazione. L'11 febbraio del 1929 venivano firmati i patti lateranensi. In sostanza erano tre documenti, era un trattato, uno, una convenzione finanziaria, due, e poi il vero e proprio concordato. Venivano stabiliti questi rapporti tra Stato e Chiesa, però al di là di tutto quello che può essere l'enfasi retorica, il problema esisteva, perché nel 1870 l'esercito piemontese prendeva con la forza lo Stato Vaticano, cioè toglieva il potere temporale al Papa. Quindi, se vogliamo analizzare le cose con gli occhi della storia e non con gli occhi della propaganda, era un esercito straniero che occupava uno Stato sovrano in se stessa. Lo Stato Pontificio, piaccia o non piaccia, esisteva da secoli. Allora, lì a quel punto è un'azione di forza. E il Pontefice, che era Pio IX, si chiude in Vaticano e praticamente addirittura il governo italiano fa la famosa legge delle guarentigie, cioè le garanzie, che e Pio IX non ne vuol sapere, al punto tale che dice: attenzione, perché nessun cattolico può aderire alla politica italiana. Questa cosa non venne ovviamente rispettata alla lettera. Sappiamo che poi, appunto, all'inizio del Novecento ci sono dei movimenti cattolici che prenderanno anche il largo, però di fatto questa questione, si chiamava questione romana, era una questione aperta e mai chiusa. Cioè, sostanzialmente, lo Stato Pontificio non riconosceva il governo italiano, non c'erano rapporti diplomatici e tutto, quindi bisognava porre fine a tutto questo. Si pone fine dal 1927, quando si cominciano a fare delle trattative tra Stato della Chiesa e Stato italiano. All'inizio non si riescono a capire, ci mettono 2 anni, e nel 29 si arriva appunto a questa a raccontare tutto quello che stiamo dicendo. Praticamente c'è una pacificazione. E in buona sostanza, con questo trattato, con questa convenzione finanziaria e con il concordato, si stabiliscono le regole per le quali libera Chiesa e libero Stato, eccetera, eccetera, eccetera, con un contributo economico da parte dello Stato italiano nei confronti dello Stato della Chiesa, e praticamente il Papa è sovrano nella sua piccola cittadina, che è Città del Vaticano, creando una aporia, cioè uno Stato italiano, e dentro c'è un piccolissimo Stato che poi in realtà è una monarchia assoluta, se ci si pensa bene. Quindi dobbiamo ragionare bene prima di prendere posizioni in tutto questo. Che succede questa mattina, oggi, l'11 febbraio del 26, più o meno a mezzogiorno, quindi tra qualche ora? Pioveva a dirotto su Roma, Mussolini è vestito a gran festa con tanto di cilindro sulla testa, ho fatto una rima involontaria, lo aspetta Pietro Gasparri, il segretario di Stato, insieme firmeranno questo concordato, che poi vive fino al 1984, nel quale 1984 verrà rivisto il concordato sotto il governo Craxi. Mi ricordo soltanto una cosa: la religione cristiana non è la religione di Stato, insomma, ecco, questo tra le tante cose che vengono praticamente ridiscusse. Però è indubbio dire che l'11 febbraio del 29 è stata una data essenziale per la storia della nostra nazione. E a questo punto sentiamo una rievocazione del 1939, un servizio di istituto Luce, a 10 anni di distanza dalla firma del concordato, quando non era più Pio IX Papa ma era Pio XI, sentiamo che cosa succede.
1: L'Alto Consiglio di Pio XI, trovando mirabile comprensione nella volontà illuminata di Benito Mussolini, preparava l'evento che darà nella storia il nome a questo grande pontificato, la conciliazione. L'11 febbraio 1929 venivano firmati gli accordi lateranensi che ponevano fine al dissidio fra lo Stato italiano e il governo della Chiesa.

0: Dite tu, proprio tu, o mi bacio pur lo dico a tiki pu. A tiki bacio, tiki pu. L'italiano non ci stette a pensar su. Se la prese per la mano, la condusse più lontano sotto un albero laggiù. Dimmi il tuo nome, bella indù. Tiki bacio, sono e non scordarlo più. E per meglio ricordar, posto lui si mise a fare.
1: E la radio trasmetteva queste canzoni. Quando si guarda al passato, non immaginate una cosa cristallizzata, una cosa eterea. C'è sempre stata la voglia del doppio senso. Questo è Gabré Aldo Giuseppe Salvatore Cimato, che è stato un cantante del suo malgrado, un cantante del ventennio, perché poi è diventato un cantante del ventennio, ma sappiamo che era controverso. Era un cantante di Caffè Chantan, e questa Zichi Pachi Zichi Pu di Vittorio Mascheroni e Peppino Panzeri, Peppino Vedi. Mendes, sì, nel 1929 era la canzone più ascoltata nei Caffè Chantan, dove metteva in scena la, anche qui propaganda, no? La prestanza del maschio italico, no? La bella indù, Zichi Pachi. E vabbè, insomma, questo abbiamo ricostruito una pagina di quel 1929, una pagina confusa tra grande storia e piccola storia, e vai a capire qual è delle due. Insomma, cambiamo pagina, maestro Bernardino.
2: Il microfono è vostro. Rassegna del dilettante diretta da Riccardo Mantoni. Presenta Nunzio Filogamo.
3: Una giuria volante con Mantoni e Filogamo compie per conto della RAI un giro d'Italia dedicato ad un simpatico reclutamento di forze radiofoniche.
4: Il microfono è vostro, è sì una trasmissione leggera, però può diventare, per alcuni, forse per lei stessa, il trampolino di lancio verso la celebrità.
1: Non posso. Voi credo sappiate che per me la radio è una persona che parla, o più persone che parlano e non si vedono, se no si chiama televisione. Ecco, io in questi momenti ho il rammarico di non poter avere una telecamera che inquadra la regia, c'è il maestro Bernardini sagace con Stefano Velli, ma soprattutto lasciamo perdere Urbani, che è pontificale, visto che oggi abbiamo parlato del Vaticano, ma i visi di Chiara Terranova, di Patrizia Cavalieri, di Roberta Giannini, con gli occhi spalancati, prima Zichi Pachi Zichi Pu, adesso poi il microfono è vostro, per far vedere come in realtà nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Il microfono è vostro. 1950, cominciava l'11 febbraio del 50 sulla Rete Rossa, sarebbe Radio 2, e questa trasmissione era praticamente un talent show, oggi va tanto per la maggiore, che poi è diventata la corrida. Non è un caso che Riccardo Mantoni è il fratello di Corrado Mantoni ed era il regista di questa trasmissione, che talent show oggi va tanto per la maggiore, che poi è diventata la corrida. Non è un caso che Riccardo Mantoni è il fratello di Corrado Mantoni ed era il regista di questa trasmissione, che era condotta da questo grandissimo

0: dilettante, no? Oppure di vedere, cosa positiva, lo stupore di scoprire il talento in queste persone che sono praticamente persone come noi. A questo punto sentiamo proprio Filogamo che apre la trasmissione, il microfono è vostro, sentiamo, anche se preso dal film, ma va bene, dai.
1: Miei cari amici vicini e lontani, grazie e buonasera. Dopo molte peregrinazioni nelle più belle città d'Italia, il microfono è vostro, è ritornato in questa incantevole Roma, dove ha ritrovato...
0: E poi è diventata la corrida, no? La corrida che andava in onda da Roma e da Firenze, andava in onda dal Teatro Montezemolo, che oggi è il Teatro Manzoni. La Sala Montezemolo è esattamente vicino alla sede storica della radio, perché la sede storica è via Asiago 10 e questa invece è via Coldilana ed è una traversa di Viale Mazzini a poche centinaia di metri. E c'erano dilettanti allo sbaraglio con un pubblico che faceva tifo, un pubblico che contestava, con un pubblico che applaudiva laddove c'era da applaudire. E giravano per le città. La radio girava per le città e creava questa unione a 6 anni dalla fine della guerra. È una bella pagina, secondo me. Il microfono è vostro, è uguale per tutti, fatevi sotto, diceva così il maestro Nunzio Filogamo. A questo punto sentiamo l'esibizione di un concorrente, preso sempre in questo caso sempre dalla radio, ma dalla settimana Incom, ma non importa, siamo nel 52, siamo negli anni in cui la televisione non esisteva. Esiste soltanto la radio e quindi la fantasia del radio. Sentiamo.
2: Non mi ha sentito? Lei fischia sempre così?
3: No, fischio molto meglio quando sono in bagno.
4: Craia, craia, craia, la razza del Paranà. Craia, craia, craia, è l'ultima novità. Craia, craia, craia, i cuori conquisterà. Craia, craia, craia. Dal Messico al Canada.
0: Che bello riprendere queste cose, calarsi praticamente con la fantasia della radio senza immagini in quelle che erano altri anni. Questa è la Raspa, è Adionilla Pizzi, e prima abbiamo sentito una concorrente che fischiava perfettamente. Filogamo, come Corrado, si stupisce, ma lei fischia sempre bene così, non soltanto quando sono in bagno. Quindi c'è una rappresentazione popolare, questa concorrente poi vincerà perché fischiava perfettamente bene. Ripeto quel concetto di prima, osservare queste trasmissioni vuol dire o fare del sadismo, cioè vedere il naufragio di un concorrente che non sa cantare, che non sa imitare, che non sa fischiare, che non sa far nulla, oppure vedere lo stupore di coloro i quali invece dicono: accidenti, questo è uno come noi e può diventare un talento. E a questo punto vorrei tanto sapere, di stupore in stupore, con quale stupore Chiara Terranova è andata a svegliare non so chi.
5: Renzo Arbore, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Arbore, secondo lei il microfono è vostro, riusciva a raccontare e a rappresentare l'Italia del dopoguerra?
6: Sì, era la prima volta che più o meno si sentiva le voci della gente comune. Allora la radio era il dominus della nostra giornata. Le canzoni e il parlato della radio sottolineavano tutti i momenti della nostra giornata. E quindi il microfono è vostro, era la prima volta che ci incuriosiva perché finalmente persone come noi potevano parlare alla radio.
5: Qualche anno più tardi, quando lei ha iniziato a lavorare in Rai, Nunzio Filogamo era un punto di riferimento?
6: Il primo uomo che noi apprezzavamo come presentatore era Nunzio Filogamo. Del resto poi presenterà Sanremo, è stato molto importante e c'era tutta una letteratura su Nunzio Filogamo e quindi un riferimento c'era comunque, perché era elegante, acculturato, si sentiva che parlava un linguaggio elegante. Per noi che parlavamo ancora i dialetti, insomma, era un bell'italiano quello che parlava Filogamo.
5: Cari amici vicini e lontani, forse è la frase più famosa di questi 100 anni di radio. Perché è rimasta così profondamente nell'immaginario collettivo?
6: Perché era una frase molto azzeccata. Cioè, effettivamente, la missione della radio era quella di sentire uniti gli amici, sia quelli vicini, cioè che ascoltavano la radio da Roma o da Torino, dove c'era Nunzio Filogamo, o quelli più lontani. Quindi era una bellissima cosa di fratellanza, era uno slogan azzeccatissimo, tant'è vero che io ho voluto chiamare così il programma dedicato ai 60 anni della radio e ho invitato proprio Nunzio Filogamo, che oltretutto io apprezzavo moltissimo perché da bambino, avendo l'età che ho, ascoltavo e c'ho ancora i dischi dei Quattro Moschettieri. Nunzio Filogamo interpretava Aramis non soltanto, ma cantava anche delle canzoncine curiose come Il cagnolino pechinese.
5: Grazie mille a Renzo Arbore.
6: Grazie tante a voi, buon ascolto a tutti gli ascoltatori della radio.

0: Vabbè, caro Stefano Velli, poc'anzi, con il sole ancora di là da venire, proprio con Roberta Genomini diceva, insomma, tutti questi ospiti che riusciamo a mettere insieme, ci sarà un perché. Maestro Bernardini, vorrei ritagliarmi qualche piccolo spazio di cose dette con parole mie, dai. E torniamo a quel 1929, visto che c'è la pacificazione tra Stato e Chiesa. Mi viene in mente così, di parlare a quest'ora del mattino della preghiera. Sì, della preghiera. È difficile parlare di certi argomenti evitando la retorica che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, evitando il luogo comune, evitando tutto quanto vorresti dire in libertà, ma non ci riesci perché temi la retorica e il luogo comune. Beh, l'uomo si rivolge al cielo da sempre. E da sempre ha bisogno di credere alla possibilità di essere ascoltato. Ma non per uno scambio di favori, io prego e tu esaudisci il mio desiderio, ma più semplicemente per la speranza da riporre in un qualcosa superiore a tutto questo nostro agitarsi quotidiano. Uno stato di agitazione necessario per mettere in mostra potere, successo, vittoria. Ecco, secondo me chi sa pregare parla. Come se fossimo tra amici, come se quella discussione avvenisse in osteria. Sì, sì, proprio in osteria, senza troppe cerimonie, senza pretese di risolvere, tanto per parlare, tanto per sfogarsi, tanto per raccogliere i frammenti dell'anima e ricomporne un mosaico esistenziale, grazie anche a quel dialogo superiore. Senza nulla pretendere in cambio, come dovrebbe essere una preghiera. Chiedendo di illuminare chi pensa di avere il potere su questo mondo materiale, per esempio, i potenti di questo mondo, pronti ad acquistare tutto o combattendo anche una strada preferenziale per l'altro mondo, magari facendo finta di pregare. One more kiss, dear. Oggi rimaniamo in zona anni 40-50, anche se siamo partiti dagli anni 20. 11 febbraio 1917, quindi un po' prima, nasce Giuseppe De Santis a Fondi, 11 febbraio 17, e se ne va nel 97. Chi è De Santis? È stato un grande regista, forse uno dei rappresentanti più evidenti, forse proprio il primo rappresentante del neorealismo italiano, quindi chiudere l'epoca dei telefoni bianchi dove c'era la retorica, dove tutto quanto era amore, fantasia, oh cara, dammi una sigaretta, e queste cose molto false, finte, e lui mette in scena i problemi dell'agricoltura, i problemi della povera gente. Pensate a dei film come Riso Amaro, per esempio, dove c'era un Gasman strepitoso, ma una Silvana Mangano ancora più strepitosa di Gasman, è una gara tra tutte e due, è difficile dire chi è in prima e chi è dopo. Con Piero Berengo Gardin, Giuseppe De Santis, in una telefonata del 1983 su Radio 1, quindi sulla nostra rete, parla per l'appunto del cinema, della rivoluzione cinematografica che fece lui e quegli altri registi che hanno fondato il neorealismo italiano. Sentiamo.
1: Questa piccola pattuglia, questo nucleo di intellettuali che era costituita da Lizzani, da me, dai fratelli Puccini, c'era allora anche collaboratore di cinema, persino Michelangelo Antonioni.
2: Ma
1: ora questa pattuglia di cinema sentiva una sorta di malessere nei confronti del cinema italiano che si faceva in quel momento, che poi è andato famoso sotto il nome di cinema dei telefoni bianchi, insomma, che era un cinema avulso, proprio staccato dalla realtà che ci circondava.
0: È chiaro, no? Il neorealismo è una reazione, devo dire, l'abbiamo detto tante volte, che nasce anche per l'indigenza del cinema italiano. Cinecittà era occupata dagli sfollati, quindi si girava per strada con i resti di pellicola, con attori improvvisati, insomma, quindi è tutto un altro mondo. E allora adesso il maestro Bernardini è entrato in studio, si è messo al pianoforte, è rigorosamente in frac con cilindro, si è tolto il cilindro, l'ha appoggiato sul pianoforte bianco, e sul suo pianoforte bianco mi accompagna per un Rigo 1 originale di Giuseppe De Santis. Beh, prego maestro. Il cinema deve essere un atto d'amore verso la realtà, anche quando la realtà è dura, scomoda, ingiusta. Successo@rai.it per chi voglia scriverci, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. A 6 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Oltre 1.900 finora i morti ufficiali, oltre 10.000 i feriti, ma ci sono decine di migliaia di dispersi. E proseguono le operazioni per trovare chi è ancora sotto le macerie dei palazzi crollati.
3: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche 2 bambini tra i 3 e i 12 anni. Intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime ad ogni aggiornamento. All'Ossilos, una struttura nel porto di Aguaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia, in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU, insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per il nostro paese, il Congresso approvi una legge per mettervi fine, lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 1868. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione approvata questa dalla Corte. La guerra in Iran, dopo giorni di schermaglie nel Golfo Persico, da oggi a Doha in Qatar negoziati indiretti tra delegati statunitensi e iraniani alla presenza dei mediatori. Già arrivati sul posto gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Per Teheran il transito dello stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, mentre la Repubblica Islamica lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati come previsto dal memorandum di intesa. A Reggio Emilia è stato la notte in carcere Andrea Pellati, 42enne, ripreso dalle telecamere di una pizzeria mentre accoltella a morte il proprietario Raffaele Stipa e la sorella Antonella, che per tentare di difenderlo ha riportato diverse ferite. Una reazione forse premeditata dopo che la vittima aveva detto basta alle continue richieste di pizze senza pagarle. È polemica intanto dopo i comunicati della Lega, prima dell'arresto dell'aggressore, un italiano, invocavano la remigrazione ipotizzando che l'omicidio fosse stato commesso da uno straniero. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha tuttavia negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazzi, che saranno ascoltati come testimoni. Il grande caldo, oggi 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali. Pioggia, vento e grandine arriveranno tuttavia già oggi sul nord. Le condizioni estreme appena vissute sono destinate a ripetersi. La temperatura del mare, secondo i dati Copernicus, è già 6 volte più alta della media del periodo. Per questo oggi al Ministero della Salute ci sarà una nuova cabina di regia, mentre il 6 luglio riunione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli Stati Europei. L'azienda automobilistica statunitense Ford fa marcia indietro sull'intelligenza artificiale. Dopo aver provato a inserirla nei processi di controllo qualità, ha dovuto richiamare 350 ispettori e ingegneri con grande esperienza nel settore. Abbiamo sbagliato a pensare che introducendo l'intelligenza artificiale e aggiustando i requisiti di progetto avremmo ottenuto un prodotto di qualità, ha fatto sapere Charles Poon, vicepresidente dell'ingegneria hardware di Ford. Sentiamo su questo Stefano Epifani, presidente della Fondazione sulla Sostenibilità Digitale.
4: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana. L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
2: Lo sport, parliamo di calcio e tennis, partendo dall'aggiornamento sui mondiali. Manuela Collazzo è qui in studio.
0: Perché l'ultima sfida in ordine di tempo si è chiusa proprio qualche minuto fa, Messico-Ecuador 2-0, reti di Quiñones e Jiménez, entrambe nel primo tempo. La gara è stata posticipata di un'ora per le condizioni meteo non ottimali a Città del Messico, con rischio fulmini nei pressi dello stadio. La festa dei messicani alla fine, promossi agli ottavi, sfideranno la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18, l'altra gara di oggi alle 22 e Belgio-Senegal. È terminata nella notte Francia-Svezia, nessuna sorpresa, 3-0 francese, doppietta di Mbappé, gol di Barcola. La squadra di Deschamps troverà ora il Paraguay. Holland ancora decisivo per la sua Norvegia, che ha eliminato la Costa d'Avorio 2-1 il risultato finale. Norvegia avanti con Nusa, il pari della Costa d'Avorio con Diallo. All'86esimo il sigillo di Holland, che tocca quota 5 reti in questo mondiale. Sarà Norvegia-Brasile agli ottavi. Il tennis a Wimbledon, oggi il ritorno in campo di Sinner, che alle 14.30 affronterà il portoghese Borgic. Avanza intanto Berrettini, che in rimonta ha sconfitto Wawrinka in 4 set. Bene anche Sonego, che sempre in 4 set ha battuto Echeverri. Fuori Arnaldi per mano di Alice. Interrotta per oscurità la sfida tra Cobolli e Navone. Tra le donne avanzano Paolini e Grant.
2: Sono le 6:06, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Trump e lo Ius Soli, le prossime mosse dei lefebriani, l'appello del Papa, il possibile scisma, ancora la politica interna con il centrodestra e il Colle, il caldo, questi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. L'appello del Papa ai lefebriani, evitate lo scisma. Questa è l'apertura. Leone XIV, non ordinate i vescovi. Il titolone invece è questo: migranti, la sconfitta di Trump. Il presidente è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. E ancora allerta in diverse città, caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il Ministero smentisce l'OMS. A centro pagina, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. E ancora a centro pagina la cronaca, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, l'intercettazione, facciamo la storia. Questo è il Corriere della Sera. Vediamo il Messaggero. Lo strappo dei lefebriani, scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa. C'è un editoriale di Paolo Pombei, il segno dei tempi. E poi caos, voli e treni, colloquio con Salvini, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. A centro pagina Donald furioso, il Congresso rimedi, lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema USA boccia la riforma di Trump. E ancora sempre a centro pagina il 6 luglio, vertice d'emergenza dell'Unione Europea, caldo l'OMS, in Italia a 5 vittime, ma il Ministero smentisce, falso. Così il Messaggero. Vediamo l'Avvenire. Diritto supremo. Questo è il titolo d'apertura. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, è dichiarata incompatibile con la Costituzione USA. Il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. I giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti, il tycoon va avanti. A centro pagina, Calderone, salario giusto, affidato alle parti sociali, la ministra aumentata, la sicurezza è un'intervista. E ancora a centro pagina, il Papa scrive ai lefebriani, tornate sui vostri passi, oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. In basso la cronaca, attentato a Ranucci, arresti, ma si cercano i mandanti. Passiamo al Domani. La Corte dà una lezione ai MAGA. Trump sconfitto sullo Ius Soli. Le toghe bocciano il tentativo di abolire il diritto di cittadinanza. Il presidente adesso vuole una legge, intanto festeggia la vittoria nella crociata per vietare gli sport femminili alle studentesse trans. Iran USA, trattativa in Qatar, ma Teheran è assente, il piano dell'Oman per Hormuz. Così scrive il Domani. Passiamo al Manifesto. Dietro la collina, questo è il titolo d'apertura. L'ascesa nei sondaggi del generale Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia. Lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora rallenta sulla legge elettorale. Dà la colpa ai treni e a Salvini, ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Così scrive il Manifesto a centropagina. Negli Stati Uniti si nasce americani, la Corte Suprema difende lo Ius Soli, sancito dal 14° emendamento della Costituzione. Passiamo al Libero. Il Conte Pinocchio, questo è il titolo d'apertura. Le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari grillini come piazzisti segnalavano ad Arcuri le aziende amiche da cui acquistare mascherine. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, i quirinabili di razza e quelle storie che la sinistra scorda. Poi di spalla scisma in vista e in Vaticano c'è chi brinderà e ancora centropagina sesso con una escort di 17 anni indagato l'interista Bastoni. Questo Libero. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Emiliano il ritorno, questo è il titolo d'apertura. L'ex governatore alla Gazzetta, sono pronto a dare il mio contributo. De Caro, punto interrogativo, siamo sempre innamorati. C'è un focus, vertice a Matera con Piantedosi, lotta ai caporali e poi di spalla la cronaca, dramma della gelosia, operaio ucciso a Bari, Carbonara fermato un quarantenne. Vediamo il Fatto Quotidiano. L'apertura è questa, preferenze e giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni. E in alto invece Covid, tutte le balle su Conte e Arcuri, commissione, accuse smentite dai giudici. Questo è il Fatto Quotidiano, vediamo invece il Tempo. Conte nella tempesta, protezioni finite per Giuseppi, punto interrogativo. Questa è la prima pagina del Tempo, passiamo al Giornale. La tratta dei migranti, CAF e ONG, 30 arresti, smantellato il business dei clandestini. Il titolone invece è questo, Covid l'ora della verità per Conte, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri dopo l'inchiesta sulle mascherine. A centropagina, Sant'Anchè spiazza tutti, di Pietro sindaco di Milano e ancora Stati Uniti, Ius Soli, i giudici bocciano Trump ma passa la linea sugli atleti trans. Ancora in basso lo scisma in Vaticano, il Papa scrive ai lefebriani per scongiurare la scissione. Müller, il latino non va proibito. Passiamo alla Verità, il caso delle mascherine miliardarie farlocche. Scrive la Verità, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori. Strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia, dopo i nostri scoop di fine 2020, si offrì ai PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato e le toghe capitoline hanno chiesto con 2 anni di ritardo la perizia sui dispositivi anti-Covid già scaduti. Così scrive la Verità in prima pagina. E poi a centropagina, tensione a Genova, per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. E ancora centropagina, i richiedenti asilo si devono pagare l'albergo. Ennesimo provvedimento spot di un governo di sinistra europeo. La Gran Bretagna prova a fare la faccia feroce con gli immigrati per raccattare qualche voto, ma finché non si azzerano gli aiuti a chi arriva è inutile. Così scrive la Verità in prima pagina. Vediamo il Sole 24 Ore. Sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita, lo Ius Soli resta in vigore. E poi Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi. Vediamo la Stampa, L'ombra dello scisma, questa è l'apertura. Il Papa e i lefebriani, non ordinate i vescovi, siete fuori, la replica. Leone ci benedica. Centropagina, Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è un editoriale, l'editoriale di saluto di Andrea Malaguti. La Stampa, il privilegio di un giornale libero, c'è una dedica si prendono in prestito le parole di Gino Paoli: ti lascio una canzone, il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando sola. Questo è quanto scrive La Stampa in prima pagina. Vediamo Repubblica. Jussoli, schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali e temporanei. L'ira del Presidente. Questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Un commento di Gianni Riotta, la vittoria dell'America del diritto. Di spalla opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale. E poi a centropagina la cronaca, bomba a Ranucci. 4 arresti PM, ora a caccia ai mandanti. In basso, no dei lefevriani all'appello del Papa, oggi lo scisma, è un servizio di Jacopo Scaramuzzi. Allora vediamo subito a pagina 2 di Repubblica, dedicata agli Stati Uniti. La Corte Suprema salva lo Ius Soli, l'ira di Trump farà male agli USA, ora il Congresso cambi la norma. I giudici costituzionali hanno bocciato un ordine esecutivo che negava la cittadinanza ai figli di immigrati illegali o temporanei. Sentenze favorevoli al tycoon su atleti transgender e fondi elettorali. Così scrive Repubblica a pagina 2. Andiamo subito a pagina 3, sempre di Repubblica. Lo scatto d'orgoglio del collegio creato a immagine del Presidente, nato con un sotterfugio, la maggioranza dei togati ha sempre obbedito alla Casa Bianca, ma su nazionalità e dazi ha dato lo stop. Così scrive Repubblica a pagina 3. Vediamo il Messaggero, pagina 4. La Corte Suprema boccia Trump, negli USA resta valido lo Ius Soli, il quarto no dei giudici in due giorni. Bocciato il tentativo di abolire la norma che tutela i figli degli immigrati senza documenti. Donald, un male per il paese, ma il Congresso può facilmente porre rimedio con una legge. L'Avvenire a pagina 2. La Corte Suprema boccia Trump, no all'abolizione dello Ius Soli. Il Presidente, è un peccato per il nostro paese, ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Molto deluso lo Speaker della Camera, Mike Johnson, ma una revisione parlamentare della Costituzione si presenta come un processo molto lungo e complesso. Siamo alla Stampa, La Stampa a pagina 10. Ius Soli, schiaffo a Trump. La Corte Suprema USA salva il diritto di cittadinanza per nascita anche per i figli di irregolari. Il Presidente è il male per il paese, resta il divieto per le persone trans di partecipare a gare femminili. Passiamo al Giornale, sfida tra, ecco, cambiamo argomento, siamo all'altro tema forte, al centro delle prime pagine dei giornali, appunto i lefevriani e la città del Vaticano. Sfida tra Papa e lefevriani, stop o è scisma, rifletta. Oggi le consacrazioni che porterebbero alla nuova scomunica, lettera di Leone, aperti al dialogo, la replica, nessun distacco dalla Chiesa. Quindi questo è il Giornale a pagina 15. Di spalla un focus, la fraternità, i 733 sacerdoti e 500.000 fedeli, la scomunica del 1988 e la Ecclesia Dei. Passiamo al Messaggero a pagina 5, lo scisma dei tradizionalisti, questo è l'occhiello. L'appello del Papa ai lefevriani, vi prego, non lacerate la Chiesa. Oggi la fraternità consacra 4 vescovi sfidando l'autorità del pontefice, saranno scomunicati. Prevost invia una lettera implorando il passo indietro, ma i ribelli chiudono, nostro dovere andare avanti. In basso c'è un'intervista a Gerhard Müller, che è prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede. Non vogliono dire a Leone, pretendono una fede su misura. E allora sentiamo subito le parole di Müller.
7: Già abbiamo avuto questa commissione con, che si chiamava Ecclesia Dei, per fare possibile di ritornare questi lefevriani. È molto importante la identità con la Chiesa dei tempi degli Apostoli, questa è la tradizione

0: Era la voce di Lola Young, proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a Libero, ancora dedicata alla vicenda dei Lefebvriani, rivolta contro la Chiesa accusata di modernismo, così scrive Libero a pagina 14 in un lungo servizio di Andrea Morigi. La Fraternità di San Pio X, fondata dal vescovo francese Lefebvre, non ha riconosciuto la tradizione cattolica nei documenti del Concilio, nonostante gli sforzi compiuti da Benedetto XVI per evitare una rottura. In basso, il Papa e i Lefebvriani tornati indietro e loro ci benedica oggi la consacrazione di quattro vescovi. Leone XIV li avverte: non strappate la tunica di Cristo. A pagina 15, la pagina successiva, ancora un lungo servizio di Antonio Socci. Con lo scisma in vista in Vaticano c'è chi brinda. Lo scontro con i tradizionalisti esploso durante il pontificato di Francesco, che aveva imposto limiti alla celebrazione della messa con il rito antico. Vediamo cosa scrive su questo tema l'Avvenire. A pagina 5, l'appello del Papa ai Lefebvriani: non lacerate la tunica di Cristo. Passiamo a Repubblica, pagina 19, il Papa e i Lefebvriani: fermatevi, in Svizzera anche Forza Nuova. Prevost: vi prego con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, ma Econ: si consumerà lo scisma con i nuovi vescovi. In basso la nomina, Vaticano, un'altra suora ai vertici, Mugugni per la scelta di Leone. Smerilli, parliamo di suora Alessandra Smerilli, che è il nuovo capo del Dicastero Sociale Vaticano, da settembre guiderà il Dicastero Sociale. Tra alcuni monsignori serpeggia già lo scontento. Ancora sullo stesso tema, siamo al Corriere della Sera, pagina 3, il movimento La Fraternità San Pio X, i ribelli tradizionalisti che si sentirono traditi dal Concilio Vaticano II, contrari a ecumenismo e dialogo interreligioso, la rottura nell'88. Ancora la stampa pagina 3, quel filo che lega Leone a Lutero è l'esercizio della disciplina, il massimo desiderio dei cristiani è l'unità ed è qui che avviene il trauma. È un'analisi firmata da Franco Cardini. Cominciamo la parte politica. La parte politica, siamo a pagina 12 della stampa. Colle alt, campo largo. Meloni pronta a tutto, il rebus del generale. La leader di Fratelli d'Italia prova a disinnescare Futuro Nazionale unendo il centrodestra. La corsa al Quirinale agita la maggioranza. Fitto e Tajani candidati. In basso un'intervista a Giordano Bruno Guerri. Nessun golpe in vista da parte della Premier. Si trasforma in tragedia, una cosa normale. Lo storico, a sinistra hanno paura di perdere un'altra pedina dello scacchiere. Vediamo cosa scrive Niccolò Carratelli, cosa chiede Niccolò Carratelli. Dice: già sento le grida di allarme da sinistra, no fascisti al Quirinale. E questa è la risposta di Giordano Bruno Guerri. Me le aspetto anch'io, ma in questa destra di governo io non vedo fascisti. Credo che si siano fatti già abbastanza danni tenendo i missini fuori dall'arco costituzionale e ritardando così l'evoluzione della destra liberale. Qualcuno è rimasto a una destra che non esiste più. Vediamo Libero, invece Libero siamo alle pagine 4 e 5. Solo l'idea del colle a destra fa impazzire la sinistra. La Schlein già invoca la piazza. Per Morassut il centrodestra non ha ancora una visione pienamente costituzionale. Italia Viva evoca la rivoluzione reazionaria della maggioranza. Nel campo largo hanno scapocciato. E alla pagina successiva, appunto pagina 5, da Leone a Cossiga i presidenti eretici. Giovanni Leone, una violenta campagna stampa lo accusò di corruzione, si dimise, poi venne accertata la sua totale estraneità. E ancora Francesco Cossiga: nel 1991 il suo messaggio alle Camere invocò una profonda modernizzazione dello Stato. Ancora la politica a pagina 9 del Messaggero. Conte Schlein: destra al colle e la Premier vuole solo il potere. Il leader del Movimento 5 Stelle al Messaggero: legge elettorale incostituzionale per blindarsi con i fedelissimi. La linea sulle primarie, unica via per unire la nostra comunità. Il Corriere della Sera, sempre sulla politica, Quirinale caccia all'identikit, le prime rose nel centrodestra, da Mantovano alla stessa Premier, da Giorgetti a Fitto le ipotesi per il colle. In basso una intervista a Gelmini: noi moderati, il cattolicesimo sociale, ricchezza per la coalizione, Vannacci, punto interrogativo, è distante. Ancora la politica, pagina 11 del Corriere della Sera, la mossa senza precedenti che alza il sipario sulla grande corsa, l'obiettivo storico di Meloni, le politiche come banco di prova per puntare a un presidente non di sinistra. Alla pagina successiva il rebus preferenze non si scioglie, legge elettorale, c'è l'ipotesi, rinvio, posizioni distanti, niente vertice con i leader del centrodestra, Fratelli d'Italia prova la mediazione. Così il Corriere della Sera, pagina 12, noi ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:29. Andiamo sulla tangenziale est di Milano. Vi segnaliamo un chilometro di code al momento a causa di un incidente. Siamo tra Linate e Segrate in direzione dello svincolo per Lecco. Ci spostiamo in A26, Genova, Gravellona, Toce. Rallentamenti tra Masone e l'allacciamento per la 10 per chi viaggia verso Genova Voltri. In A12, Genova Rosignano, vi segnaliamo lavori in corso tra Brugnato, Borghettovara e La Spezia. In entrambe le direzioni. Ci spostiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in chiusura vi portiamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, lavori in corso tra Caianello e San Vittore in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30, rieccoci all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Sole 24 Ore. Lo Ius Soli resta in vigore. Sconfitta di Trump. La Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita. E a centropagina Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi. Vediamo il Corriere della Sera. L'appello del Papa ai lefebriani, evitate lo scisma, Leone XIV, non ordinate i vescovi. Questo invece è il titolone, migranti, la sconfitta di Trump, no della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. Il presidente è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge. Ancora la cronaca, allerta in diverse città, caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il Ministero smentisce l'OMS. A centropagina la cronaca, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, l'intercettazione, facciamo la storia. E poi bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, diritto supremo. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, è dichiarata incompatibile con la Costituzione USA, il presidente dei vescovi americani. Siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. I giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti, il tycoon va avanti. A centropagina, Calderone, salario giusto affidato alle parti sociali, la ministra ha aumentata la sicurezza, è un'intervista. E poi il Papa scrive ai lefebriani: tornate sui vostri passi, oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. In basso la cronaca: attentato a Ranucci, arresti, ma si cercano i mandanti. Vediamo la Stampa. La Stampa apre così: l'ombra dello scisma. Il Papa ai lefebriani: non ordinate i vescovi o siete fuori. La replica: Leone ci benedica. A centropagina, Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è un lungo editoriale di Andrea Malaguti che saluta appunto i lettori della Stampa. La Stampa, il privilegio di un giornale libero, una dedica presa a prestito da Gino Paoli, ti lascio una canzone che dice: il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando sola. Di spalla la politica, lo scontro Meloni-Vernacci e quella corsa per il Quirinale. Vediamo il giornale: la tratta dei migranti, CAF e ONG, 30 arresti, smantellato il business dei clandestini. Il titolone invece è questo: Covid, l'ora della verità per Conte. Sì all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri dopo l'inchiesta sulle mascherine. Stati Uniti ancora, Ius Soli, giudici bocciano Trump, ma passa la linea sugli atleti trans. A centropagina, Sant'Anchè spiazza tutti, di Pietro, sindaco di Milano. E poi lo scisma in Vaticano, il Papa scrive ai lefebriani per scongiurare la scissione, Miller, il latino non va proibito. Passiamo a Repubblica, Ius Soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del Presidente: questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Un commento di Gianni Riotta: la vittoria dell'America del diritto. Di spalla la politica, opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale. A centropagina la cronaca: bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. In basso il caso no dei lefebriani all'appello del Papa, oggi lo scisma. Vediamo il Messaggero: scisma, l'appello del Papa, non lacerate la Chiesa, lo strappo dei lefebriani. C'è un editoriale, il segno dei tempi, firmato da Paolo Pombeni. Il titolone invece è questo: disagi per viaggiare meglio, i 1300 cantieri attesi da anni, caos voli e treni, colloquio con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. A centropagina, Donald furioso, il Congresso rimedi, lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema USA boccia la riforma di Trump. E poi in basso, caldo, l'OMS in Italia, 5 vittime, ma il Ministero smentisce, falso. Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno, ricordiamo che fra poco avremo ospite Mimmo Mazza, direttore appunto della Gazzetta del Mezzogiorno, per commentare le notizie di oggi. Emiliano, il ritorno, l'ex governatore alla Gazzetta, sono pronto a dare il mio contributo. De Caro, punto interrogativo, siamo sempre innamorati. C'è un focus, vertice a Matera con Piantedosi, lotta ai caporali. Di spalla la cronaca, dramma della gelosia, operaio ucciso a Bari, Carbonara, fermato un quarantenne. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Buongiorno Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci qua, che bella accoglienza, il cielo di Renato Zero. In molti si staranno svegliando in questo momento sognando sotto questa canzone. Direttore, Emiliano il ritorno è il titolone d'apertura del tuo giornale. Per dire cosa?
1: Beh, abbiamo fatto un'intervista esclusiva all'ex governatore pugliese Michele Emiliano, che dopo mesi di silenzio, in attesa che il CSM deliberasse l'incarico che gli aspettava, quale magistrato che per 20 anni aveva fatto politica, ha deciso di parlare e ha parlato a tutto campo dei suoi rapporti con il centrosinistra, della sua vita personale, insomma di quello che ha fatto per Bari e del fatto che si mette a disposizione il centrosinistra per le prossime elezioni politiche, dove ambisce ad avere un seggio, una candidatura per un seggio in Parlamento.
0: Allora, passiamo a uno dei due grandi temi affrontati sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani, lo Ius Soli, questo schiaffo a Trump, vedo Repubblica. La Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. C'è l'ira del Presidente, questa decisione è un male. Che cosa significa secondo te, direttore?
1: Ma significa, secondo me, che gli Stati Uniti cominciano a trovare gli anticorpi a una gestione molto personale dello Stato americano e che quindi riescono a resistere anche alle pressioni che il Presidente fa in maniera forse anche scomposta, come in questo caso. Invece la barra viene tenuta dritta, d'altronde dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti è un paese fondato da immigrati, non è un paese che è governato ed è amministrato da persone nate davvero in America. Sono tutti figli di onde di migratorie che continuano ancora, perché gli Stati Uniti sono un paese, non sono l'unico paese, che hanno bisogno di immigrati per poter lavorare, poter garantire servizi pubblici essenziali.
0: Leggo dal Corriere della Sera: non ordinate i vescovi, tornate indietro, l'accorato appello di Papa Leone ai lefebriani che oggi in Svizzera hanno annunciato che ordineranno 4 nuovi vescovi. Il pontefice ha invitato i tradizionalisti ad evitare lo scisma, in caso di rifiuto scatterebbe la scomunica. Che cosa accadrà secondo te in queste ore prossime ormai?
1: Ma ci sono molti pontieri al lavoro per evitare quello che sembra un vero e proprio scisma. Non sarà semplicissimo, però Papa Leone ce la sta mettendo tutta per evitare quella che sembra una frattura abbastanza importante nel mondo ecclesiastico.
0: Allora, la politica interna, pagina 8 di Repubblica, scontro sulla legge elettorale, Schlein, la priorità di Meloni è il potere per andare al colle, le opposizioni lanciano allarme, Conte pronti al ricorso alla Consulta e propone un nuovo nome per la coalizione, Alleanza per la Democrazia e la Costituzione, slitta la legge elettorale, questa è la Stampa, pagina 14, per colpa del caos Treni resta il nodo preferenze. Sentiamo, direttore, ascolta con noi le parole di Tajani e di Schlein.
2: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto, evitando accordi di palazzo, pasticci di ogni tipo, sapendo anche chi sarà il candidato che noi indicheremo al Presidente della Repubblica come futuro Presidente del Consiglio.
3: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad un anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani.
0: Ecco Mimmo Mazza, legge elettorale e Quirinale, dove andremo secondo te?
1: Ma andremo in un periodo sicuramente di scontro, perché se come sembra si voterà l'11 aprile dell'anno prossimo, quindi in anticipo di 4-5 mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura, vuol dire che vivremo le prossime settimane ad altissima tensione, perché la legge elettorale, la modifica della legge elettorale è un tema molto caldo, soprattutto sul fronte delle preferenze che avete spaccato anche lo stesso centrodestra. E poi perché il definire il perimetro delle coalizioni, a destra col caso Vannacci, a sinistra con una coalizione che rischia di andare da Renzi a Conte, non sarà semplicissimo. Saranno giorni molto, molto caldi, già lo sono di natura per questioni meteorologiche, ma diciamo che la temperatura politica salirà molto. Noi oggi ospitiamo in prima pagina un pezzo di Bruno Vespa, un editoriale che apre la strada al Quirinale per Giorgia Meloni, staremo a vedere.
0: Ecco, hai citato il tema del caldo, io proprio lì volevo arrivare. Pagina 18 del Corriere Corriere della Sera, caldo, 22 città da bollino rosso. Sui morti scontro OMS Ministero, la dirigente della salute, non ci risultano picchi dopo l'afa in arrivo, il fronte temporalesco. Ancora il Corriere a pagina 19, notti tropicali e giorni estremi, la nuova estate europea ogni anno sarà peggio. L'esperto, fino a 3-6 ondate di calore a stagione, il ruolo del mare. Ascolta con noi direttore Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica. Sentiamo.
4: Il problema è che non è che nel futuro saremo a queste temperature. Più va avanti, più le temperature peggiorano. E teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia la temperatura sale di 2 gradi. E gli eventi estremi diventano sempre più frequenti e situazioni di questo genere che prima non c'erano sono pericolose. Certo, uno si può abituare, ma può andare anche al Camposanto prima di abituarsi.
0: Ecco, come ci possiamo abituare per evitare ovviamente il peggio?
1: Beh, non è semplicissimo, perché gli eventi estremi mi preoccupano in maniera particolare, perché non c'è stato soltanto un aumento delle temperature, ma ieri per esempio tutta la Puglia è stata attraversata da diversi episodi di trombe d'aria che hanno creato danni all'agricoltura, ma danni anche materiali dove hanno fatto il loro percorso. Quindi non è facile abituarsi agli eventi estremi, perché con la temperatura si può rispondere col climatizzatore, ammesso che abbiamo l'energia per poterli alimentare, ma con gli eventi estremi fa davvero paura. Da oggi in Puglia è cambiato il bollino, siamo passati dal bollino rosso al bollino di allerta per le piogge. Speriamo bene.
0: Andiamo all'estero, Monte Carlo e caccia all'uomo, l'attentatore forse è in Italia, è il titolo di pagina 6 del Corriere della Sera, pagina 7, il ritratto e le inchieste, Bentley, truffe e yacht, la vita dorata di Ermolaev e degli oligarchi ucraini del battaglione Monaco. Ti fa paura questa storia?
1: Sì, perché non è chiaro se è un episodio singolo, se invece si tratta di una resa dei conti, quindi con un piano preordinato che ha superato anche i livelli dei confini nazionali per liberarsi di uno degli oligarchi più importanti. Fa paura perché la capacità di colpire anche all'estero ovviamente rende un po' tutti allarmati. In Puglia abbiamo una presenza di russi e di ucraini molto ricchi nei resort principali della regione, è chiaro che questo episodio crea timore.
0: La cronaca, siamo a pagina 10 di Repubblica, bomba a casa Ranucci, 4 arresti, hanno agito su commissione, 5 gli indagati in tutto, il comando partito dall'Irpinia, ora si cercano i mandanti, Mantovano, chiarire le zone d'ombra, l'opposizione alla RAI, dategli la tutela legale, vediamo La Stampa, pagina 16, bomba a Ranucci, 4 arresti, abbiamo fatto la tarantella, ora è caccia ai mandanti, in cella il comando che fece esplodere la sua auto, facciamo la storia, gli inquirenti hanno agito su commissione, stavano per scappare. Quanto è difficile, direttore, fare il nostro lavoro?
1: È molto difficile, specie per chi come Ranucci fa una battaglia di libertà, di inchieste, di scava tra le cose che accadono. Io ho letto con attenzione le 107 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita ieri dai carabinieri, devo riconoscere agli inquirenti di aver fatto un lavoro straordinario, ma ci sono appunto, come lo stesso sottosegretario Mantovano diceva, delle zone d'ombra, perché non è ancora chiaro chi siano i mandanti e secondo me è essenziale scoprire al più presto chi sono i mandanti per farsi un quadro più chiaro di quello che è accaduto.
0: Ce la faremo, arriveremo in tempi brevi ovviamente a una verità.
1: Ma secondo me sì, perché comunque alla fine i risultati dell'inchiesta sarebbero in tempi brevi. Gli arrestati erano monitorati anche nelle scorse ore e si è deciso di agire proprio perché il pericolo di fuga era diventato concreto. Secondo me se non alzeranno un muro di omertà, gli inquirenti riusciranno anche a capire da chi viene questo piano scellerato che rischia di far saltare in aria lo stesso giornalista di Eltre.
0: Grazie davvero Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Belli, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
6: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
7: Il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. Viva lei, bella martire, che tutto quello che le chiede gli darà. Niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomane, chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste libertà, turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città.
6: Seguimi, lettore! In questo caso, diciamo, seguimi, ascoltatore. Il libro di oggi è...
7: Vortice dove spariscono i paesi e le città.
6: Seguimi, lettore! In questo caso, diciamo, seguimi, ascoltatore. Il libro di oggi è Il maestro e Margherita.

Ascoltiamola ancora. Sia recisa la lingua infame al mentitore che ha negato l'esistenza di un amore autentico, fedele, eterno sulla terra. E questo amore eterno è una storia ben nota ed è quella che parte da una decisione ben precisa del diavolo, quella di farsi vivo nell'Unione Sovietica di Stalin, che è dichiaratamente atea, e lì disputare, giusto appunto a Mosca, su quel che davvero si dissero, a dispetto del materialismo scientifico, Cristo e Pilato straziato dall'emicrania ma accompagnato dal proprio cane. Il diavolo fa il diavolo. Non ha altro compito. Ma l'amore, che è il miracolo di Maestro e Margherita, prende il sopravvento sul diavolo. Il maestro, infatti, è recluso, tenuto a distanza da Margherita, che lo vuole fortemente, al punto di accettare e superare la prova delle prove, la notte sulla soglia dell'inferno, cioè partecipare nuda al gran ballo di Satana e così riprendersi lui. E così nella ricompensa attesa da tutti noi, che è la ricompensa del riposo, che è il sogno autentico, fedele, eterno, e tutto questo accade nell'immortale cielo di Santa Madre Russia, dove, finita la festa, Margherita incontra Voland, il diavolo padrone della notte di Mosca, e così dice. Dunque, Margot, cosa vuole per avere fatto oggi gli onori di casa mia? Che cosa desidera per avere partecipato nuda a questo ballo? Quanto stima il suo ginocchio? Quali perdite le hanno cagionato i miei invitati che lei ha chiamato dianzi pendagli da forca? Parli! E adesso parli pure senza soggezione, dato che gliel'ho proposto io. E Margherita trova il coraggio e alla fine chiede: voglio che subito, in quest'attimo stesso, mi venga restituito il mio amante, il maestro. Così disse, e così uno spasimo le contrasse il viso. Il diavolo mantiene la parola e Bulgakov così descrive l'incontro. Margherita lo riconobbe subito. Diede in un gemito, alzò le mani battendole insieme e gli corse incontro, lo baciava sulla fronte, sulle labbra, si stringeva alla sua guancia ispida e le lacrime a lungo trattenute fluivano ora giù per il viso. Aveva pronunziato una parola sola e la ripeteva come insensata, una parola sola che ripeteva come insensata. Tu, tu, tu.

Per amore di maestro, Margherita scende all'inferno e lei è l'eroina della storia. È il nostro lupus in fabula, che a pensarlo ci lascia senza parole. Il lupus in fabula è quello che ci fa scovare la Margherita nel nostro orizzonte contemporaneo, quella che per amore del suo maestro ha affrontato l'inferno dell'opinione pubblica, ed è Yoko Ono. Quando Yoko Ono incontra John Lennon, lui fa parte dei Beatles, la band più amata al mondo, è l'idolo di milioni di teenager che oggi sono tutti in geriatria, e quando lei entra nella sua vita sa di entrare nel gran ballo satanico dei mass media e di un intero culto.

i Beatles si sciolgono e lei, che di sua è performer, compositrice, scrittrice, diventa il capro espiatorio mediatico, il nemico assoluto. Lei diventa come la vedova di Mao, che viene riconosciuta come capo della banda dei quattro nella Cina del culto maoista. Ma, come dice il film, nessuno può mettere Yoko in un angolo. Nemica per tutti, questa donna diventa simbolo dell'amore radicale, simbolo della libertà artistica, e salva il suo maestro, John Lennon, creando con lui uno spazio fuori dal controllo dei Beatles e dell'industria. Ed è come la casa segreta di Margherita e del maestro. Ed è proprio così, come anche loro, Yoko Ono e John Lennon, vanno a fabbricare un universo parallelo, tutto di performance, di happening, tutto di arte, di musica, dove vivere quel loro amore che la società intera rifiuta.

disperato per la morte di Euridice, che scende agli inferi per riportarla indietro, così, a parti invertite, Margherita e Yoko affrontano l'inferno per amore del maestro e di John Lennon. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Maestro e Margherita. Fatelo per la ricompensa del riposo, fatelo per il sogno autentico, fatelo per restituirsi all'autentica fedeltà dell'amore. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto, ricordate, non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia c'è Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Simone Pagani a Venezia e a Roma Emanuele Di Cavio. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Le macerie e la speranza. In Venezuela, sei giorni dal terremoto, estratto vivo un bimbo di 3 anni. Il dramma dei sopravvissuti. Mancano acqua e cibo. Rischio epidemie. Pizzaiolo ucciso a coltellate, aggressione premeditata secondo gli inquirenti. L'assassino, che pretendeva di mangiare gratis, ha precedenti per droga e problemi psichiatrici. Tregua dal caldo, arrivano temporali e grandine, oggi ancora 21 città con bollino rosso, domani scenderanno a 2. L'OMS, in Italia 5 morti in 24 ore, il Ministero della Salute non ci risultano. Umano è meglio, la Ford riassume 300 ingegneri per spiegare all'intelligenza artificiale come si fanno auto di qualità. Mondiali, Francia da paura, trista la Svezia e ottavi assicurati, passano anche Norvegia e Messico. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego e in campo torna Sinner. Buongiorno da Luana Cremasco. In Venezuela sfiora quota 2.000 il numero dei morti accertati causati dal terremoto di mercoledì. Ospedali al collasso per il gran numero di feriti, ancora decine di migliaia i dispersi.
3: È diventato un obitorio a cielo aperto il complesso architettonico dello Silos al porto della Guaira. Nel cortile di quella che un tempo era un'area di stoccaggio dei cereali, centinaia di bare accatastate e una distesa di sacchi di plastica che contengono corpi. Ai margini, file di familiari in attesa di poter riconoscere i propri cari dalle foto scattate dagli addetti. Nel dramma delle tante vite perse e mentre ormai non si spera più di trovare superstiti, ieri una scintilla di luce, quella del salvataggio di due bambini, uno di 12 e uno di 3 anni, fino a quel momento sepolti sotto le macerie. Calcoliamo che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite e 6.400 sono state salvate, dichiara il presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Il lavoro dei soccorritori, dice, è stato eroico. La NASA, sulla base delle immagini satellitari, parla di quasi 59.000 edifici danneggiati o distrutti. Mancano acqua e cibo. Sulle migliaia di persone rimaste senza tetto, che si arrangiano alla bella meglio per lo più in tende, ieri si è abbattuto un violento temporale. Le forti piogge hanno provocato anche il crollo di case già pericolanti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per il nostro paese. Il Congresso approvi una legge per mettervi fine. Lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 1868. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione questa che è stata approvata dalla Corte. La cronaca: in carcere a Reggio Emilia il 42enne che ha coltellato a morte il titolare di una pizzeria è entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti.
4: Un'aggressione violenta, brutale, arrivata al culmine di una giornata di discussioni tra assassino e vittima, e tutto per una pizza. Andrea Pellati, 43 anni, precedenti per droga, in cura per disturbi psichici, ora al vaglio anche degli inquirenti, si presenta lunedì sera nel locale di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota a Reggio Emilia. I due parlano, il 43enne già dalla mattina pretendeva pizze gratis. Te ne ho offerte già 3, ribatte Stipa, ma Pellati scavalca il bancone, si avventa sull'uomo, lo colpisce con diverse pugnalate, ferendo gravemente anche la sorella del 67enne, è entrato per uccidere, spiega il procuratore Gaetano Paci.
5: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
4: Un delitto avvenuto davanti a numerosi testimoni, inquadrato dalle telecamere del locale. Pellati è stato arrestato qualche ora dopo, aveva ancora con sé il coltello. Un omicidio che ha sconvolto la città. Stipa era molto conosciuto e stimato. Nella serata di ieri il comune ha indetto una camminata contro la violenza a cui hanno partecipato centinaia di persone.
6: Brava persona, disponibile con tutti.
7: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
2: 4 persone sono state arrestate per l'attentato al conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci. Una bomba piazzata davanti alla sua casa di Pomezia, che il 16 ottobre 2025 distrusse le auto di famiglia del giornalista. Secondo gli inquirenti sono gli esecutori materiali dell'intimidazione. Intercettati, si vantavano dell'ordigno, cercavano di procurarsi altro esplosivo. Le indagini dell'antimafia proseguono per individuare i mandanti e soprattutto per chiarirne il movente. Da Ranucci il ringraziamento agli inquirenti e agli agenti che lo scortano. La strage di Casalotti a Roma è ancora in fuga, ricercato in Italia e all'estero il killer che lo scorso venerdì ha sterminato una famiglia. Tre persone, padre, madre e figlia di 8 anni, uccise a colpi di mannaia. Unico sopravvissuto l'altro figlio di 20 anni, ora in ospedale. Ieri sera una veglia e una fiaccolata in ricordo delle vittime. La nostra inviata.
0: Non ci diamo pace, non accettiamo questa atrocità.
8: I racconti commossi dei residenti del quartiere Casalotti.
0: C'è chi non riesce più a recarsi al punto vendita, sapendo di non trovarlo. Inaccettabile lo sterminio di questa famiglia. Abbiamo tutti perso un fratello.
9: Noi stanno malissimo da comunità della Bangladesh.
10: Senza parola. Vogliamo la giustizia di Kamal.
8: Ieri sera un fiume di persone è sceso in strada a sterminare una famiglia, Kamaluddin, la moglie Arjo e la piccola Risha di soli 8 anni. Shahdat Hossain venerdì sera li ha trucidati con una mannaia. Il movente per gli inquirenti forse legato al rifiuto della moglie di Kamal Arjo alle molestie di Shahdat, oppure una storia di estorsioni alla quale Kamal non si è piegato.
11: Questa lettera anonima al padre di Kamal, dove diceva che non avesse consegnato soldi e oro avrebbero fatto del male, avrebbero ammazzato il figlio e la figlia piccola. Kamal era turbato da sta lettera.
8: Un amico di Kamal chiede poi che si pensi ad Amir, il figlio di Kamal d'Arjo, unico superstite della strage.
12: Che cosa potremo fare per lui?
13: Ragazzo di 20 anni solo.
8: Elena Paba, GR1.
2: Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha tuttavia negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, che saranno ascoltati come testimoni. Il ministro delle imprese, Urso, ha convocato le principali compagnie petrolifere in Italia chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio, lo ricordiamo, scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno dunque ai livelli ordinari. Inflazione in lieve calo a giugno in Europa, il tasso annuo in Italia scende al 3%. La fotografia dell'Istat evidenzia un quadro in leggero miglioramento per il calo del costo dei beni energetici nell'ultimo mese.
14: Migliora il quadro dei prezzi in Italia e in Europa. L'inflazione a giugno è scesa di poco, ma è un segnale, frutto anche degli interventi che diversi paesi hanno messo in campo per fermare il caro energia per la crisi nello stretto di Hormuz. In Italia si attesta al 3% su base annua, in decelerazione rispetto al più 3,2% registrato a maggio. Frena anche il prezzo del cosiddetto carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona. Il rallentamento all'1,2%. 6% dal precedente 1,9%. La contrazione dell'inflazione ha interessato anche Germania 2,3% e Francia 1,8%. Segnali positivi, ma che non entusiasmano più di tanto la BCE, e dopo l'ultimo rialzo dei tassi resta ancora vigile. Le stime di giugno sono un segnale buono, ma non buonissimo per le associazioni delle imprese e dei consumatori. La frenata dei prezzi nelle principali economie dovrebbe però riverberarsi su quella dell'Eurozona e avrà comunque un peso sulla decisione di settembre del Consiglio della Banca Centrale. Paola Bonanni, GR1.
2: La politica, ancora scontro sulla legge elettorale all'esame del Parlamento.
15: Il centrodestra è al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario sulla riforma della legge elettorale. Obiettivo: ripianare le divergenze, in particolare sul tema delle preferenze. Per Fratelli d'Italia l'importante è che si garantisca stabilità e governabilità al Paese. Da Forza Italia arrivano le rassicurazioni del vice premier Antonio Tajani.
16: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo delle elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto, evitando accordi di palazzo, pasticci di ogni tipo.
15: Sulla legge elettorale, assicurano i 5 Stelle, il fronte progressista è pronto al ricorso alla consulta. Per AVS la premier vuole prendersi il Quirinale, stessa linea del Partito Democratico, la segretaria Elly Schlein.
17: In un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale.
15: Intanto Intanto in commissione Covid, dopo le dimissioni per essere audito del capogruppo del partito della Premier Bignami, l'ex Premier Giuseppe Conte si dice pronto a fare lo stesso, ma con la garanzia di un suo reinsediamento immediato nell'organismo. Alessandra Allegra, GR1.
2: Appello di Papa Leone XIV ai lefebvriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. La Fraternità Sacerdotale San Pio X, espressione del movimento ultratradizionalista, ha oggi in programma la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Un atto che, secondo il diritto canonico, porterà inevitabilmente a una scomunica automatica della Chiesa di Roma e dunque di fatto a uno scisma. E Papa Leone intanto ha nominato un'altra suora capo di un dicastero. La reverenda Alessandra Smerilli dirigerà dal 1 settembre quello per il servizio dello sviluppo umano integrale. È la terza prefetta in Vaticano e c'è un'altra donna che ricopre un posto dirigenziale nella curia romana, suora Raffaella Petrini, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L'ondata di caldo sull'Europa. In Italia sono 21 le città da bollino rosso. Domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione che porterà temporali un po' ovunque. Oggi cabina di regia al Ministero della Salute, che contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle vittime italiane del caldo. Non ci risultano, affermano dal Ministero. Sentiamo.
18: Le prime dichiarazioni del capo dipartimento della prevenzione al Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, a commento delle 5 vittime italiane in 24 ore dichiarate dall'OMS, arrivano quando il termometro in tanti capoluoghi della penisola ha già superato la soglia dei 35 gradi e 2 persone, un bracciante nella provincia di Mantova e un operaio nel Trevigiano, sono collassati sotto il sole. Dati reali, secondo Campitiello, che confutano le proiezioni dell'OMS. Un botta risposta che l'andamento mutevole delle condizioni meteo contribuisce a spegnere. Ai bollini rossi per il caldo, 25 ieri, 21 oggi, 2 domani, si sovrappongono le allerte per temporali violenti della Protezione Civile. Bollino arancione, al momento, solo in Lombardia. Pioggia, vento e grandine arriveranno oggi al nord, al centro, domani al sud. Un sollievo che durerà qualche giorno, in un quadro climatico globale già irrimediabilmente compromesso, a guardare anche la temperatura del nostro mar Mediterraneo, già 6 volte più alta della media del periodo, secondo i dati di Copernicus. Oggi al Ministero della Salute ci sarà una nuova cabina di regia, mentre il 6 luglio convocata una riunione d'emergenza dall'OMS con gli stati europei. Paola Guarnieri, GR1.
2: Passo indietro sull'intelligenza artificiale, lo fa l'azienda automobilistica Ford, che ha richiamato al lavoro più di 300 ingegneri.
19: Più ancora che la creatività, a decretare la rivincita dell'uomo sulla macchina fu l'esperienza. È successo in Michigan, Stati Uniti d'America, dove la Ford ha richiamato oltre 300 ingegneri dopo aver constatato che i sistemi basati sull'intelligenza artificiale non erano in grado di eguagliare il loro know-how sul campo. Perché, con buona evidenza, senza la conoscenza empirica e la capacità di scegliere e discernere, anche gli algoritmi producono risultati insufficienti. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
20: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana.
19: Un caso che ridimensiona l'idea di una sostituzione completa del lavoro qualificato da parte dell'intelligenza artificiale e rilancia il valore del capitale umano nell'industria.
20: L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
19: Mauro Zanda, GR1.
2: E siamo allo sport con il calcio e il tennis in evidenza. Facciamo allora il punto qui in studio con Manuela Collazzo.
14: Cominciando con i mondiali, lo show della Francia, un 3-0 senza storie per eliminare la Svezia, doppietta di Mbappé e rete di Barcola, più un'infinità di occasioni francesi. È stato un dominio. Ora per la nazionale di Deschamps c'è il Paraguay agli ottavi. Promosso anche il Messico, che nella gara chiusa un'ora fa circa ha battuto 2-0 l'Ecuador, gol nel primo tempo di Quiñones e Jiménez per il Messico. Ora la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, la sfida di oggi alle 18, l'altra partita di oggi alle 22, e Belgio-Senegal. Sarà la Norvegia di Haaland, la rivale del Brasile agli ottavi. Haaland ancora decisivo, sua la rete all'86esimo del 2-1 della Norvegia contro un'ottima Costa d'Avorio. Il tennis a Wimbledon torna in campo Sinner alle 14.30, il numero uno del mondo sfida il portoghese Borges. Vanno avanti Berrettini, che in rimonta ha piegato
1: Wawrinka e Sonego che ha battuto Echeverri. Fuori Arnaldi sconfitto da Alice. Sospeso per oscurità il match tra Cobolli e Navone riprenderà oggi. Tra le donne, bene, sia Paolini sia la 18enne Grant ed è una 20enne, l'australiana Joint, a eliminare la 44enne Serena Williams. Rientro amaro a Londra dunque per la Williams, 7 volte trionfatrice a Wimbledon.
21: Sono le 7 e 14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella prima parte della puntata di oggi ci si occupa di sanità, perché ieri, 30 giugno, era il termine fissato nel PNRR per aprire 1000 case di comunità e 300 ospedali di comunità su tutto il territorio nazionale. Ci si chiederà se questo obiettivo è stato effettivamente raggiunto. E poi, in ultima parte, dopo il GR, la riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, ne abbiamo parlato anche in corso di giornale. Tra gli ospiti della puntata vi segnalo in particolare il ministro della salute Orazio Schillaci. Radio Anch'io oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi, buona giornata.
22: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
23: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
24: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
25: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
26: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
27: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
28: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
29: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
30: Fai leva sui miei desideri, eh?
29: Veramente faccio leva sull'IVA.
30: Leva sull'IVA?
29: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
30: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
29: Ce li leva?
30: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
29: Leva l'IVA.
30: E i pensieri.
29: Solo a luglio, solo da
31: Iperceramica.
32: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
33: E alle nostre vacanze romane.
34: Anche se non siamo a Roma!
32: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
35: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
36: Regione Trentino Alto Adige in buone condizioni finanziarie secondo la Corte dei Conti. Critiche sui troppi consiglieri in A22, sul nuovo ospedale di Trento e sui rimborsi ai sindaci. A Rovereto posata la prima pietra del nuovo polo idrogeno, un'infrastruttura da oltre 50 milioni di euro per sviluppare le tecnologie del futuro. Maltempo nel Meranese, ruspe sulla strada per Avelengo, i tecnici della provincia sperano di riaprire almeno una corsia entro una decina di giorni. Calce Ranica al Lago, un uomo avvicina i bambini alla sagra e mostra video pornografici, qualche ora prima un episodio analogo a Povo, indagano i carabinieri. Prima edizione del giornale radio regionale, in studio a Trento c'è Anna Bigano, a Bolzano Davide Guagnano che vi sta parlando, collaborazione tecnica di Nunzio Messere e di Sven Miracolo. In questo momento a Trento e a Bolzano ci sono 21 gradi. Ieri a Bolzano le sezioni riunite della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige l'udienza pubblica per esporre i rilievi all'esercizio finanziario 2025 della Regione.
0: A Palazzo Mercantile a Bolzano le sezioni riunite della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige hanno tenuto un'udienza pubblica per esporre i rilievi all'esercizio finanziario 2025 della Regione, in un contesto generale di forte apprezzamento per la gestione contabile e la salute finanziaria. I giudici hanno sottolineato la cresciuta responsabilità che gli amministratori ricevono dalle modifiche allo statuto che amplia le competenze provinciali e regionali. Non sono mancate critiche ad aspetti particolari. La Corte ha criticato la deroga che mantiene il numero di consiglieri della 22 superiore a quello previsto dalle norme, 15 invece che 5. Su questo ha replicato il presidente della Giunta regionale Arno Kompatscher.
3: È stato il procuratore stesso a aver sottolineato che non abbiamo aumentato la spesa rispetto alla legge nazionale, perché paghiamo meno ma siamo di più. E questa scelta è una scelta ben mirata, perché vogliamo che siano rappresentati tutti i territori, tutti i comuni, tutte le province, le regioni attraversate dalla 22, perché rappresentano appunto i cittadini.
0: Critiche inoltre ai rimborsi che i sindaci ricevono per gli incarichi all'interno delle società pubbliche, spesso non adeguatamente rendicontati. Marco Passarello, TGR Bolzano.
21: A Rovereto posata la prima pietra del polo dell'idrogeno, un'operazione da 50 milioni di euro. Sentiamo.
4: Per il momento è solo un plastico, ma il polo dell'idrogeno di Rovereto diventerà realtà. 50 milioni di investimento coperti per metà da FBK con fondi europei e per l'altra metà dalla provincia con Trentino Sviluppo. Obiettivo: creare all'area ex Arcese un luogo di ricerca sulle potenzialità energetiche dell'idrogeno e sulle batterie, dicono Ferruccio Resta, FBK, e Giuseppe Consoli, Trentino Sviluppo.
5: Un grande centro in cui la ricerca diventa impresa. Le corporate vengono qui e soprattutto in Europa si stimano 100.000 nuovi posti di lavoro e il Trentino vuole prendere gran parte di quella realtà.
6: Noi contiamo di poter realizzare e rendere operativi tutti i servizi di quest'area nell'arco di tre anni e mezzo.
4: Andrea Selva, TGR Trento.
36: Ora gli sviluppi della frana di domenica sera che ha generato la grande colata di detriti verso Merano distruggendo alcune case sopra Maia Alta. Siamo stati nel punto del distacco sulla strada che da Merano porta ad Avelengo.
7: A due giorni di distanza le ruspe sono già al lavoro, si sono staccati, dicono i tecnici, dai 3 ai 5 mila metri cubi di massi e fango, materiale di scavo preso dalla costruzione della galleria alla fine degli anni 70, utilizzato per ampliare la sede stradale. Il collegamento per Merano è interrotto, l'obiettivo è di riaprirlo a breve, spiega Christian Gufler del servizio strade Burgraviato. In una decina di giorni una corsia sarà percorribile, dice. I mezzi meccanici hanno rinvenuto scavando un vecchio muro in cemento la cui esistenza non era nota. La struttura ha evitato che le dimensioni della frana fossero ben altre, una fortuna. Intanto gli abitanti di Avelengo contano i danni. Bisogna riorganizzare anche la vita e il lavoro. Per raggiungere Merano passando da Meltina i tempi raddoppiano. La zona sportiva del paese è stata parzialmente allagata. I vigili del fuoco lavorano senza sosta. L'acqua scesa in questi giorni è troppa, spiega la sindaca Sonia Anna Planck. La speranza per tutti è che il cielo nei prossimi giorni possa concedere una tregua. Matteo Battistella, TGR Bolzano.
21: Sarà riaperta domani la strada che porta alla media e alta Val Genova, lo ha deciso la Protezione Civile Trentina sulla base delle previsioni meteo che ancora per oggi indicano precipitazioni sparse a carattere di rovescio ma tempo più stabile da domani. Alla riapertura però gli operatori del Parco Naturale ad Amello Brenta vigileranno, pronti a chiudere la strada al transito in caso di pericolo. Intanto il Comune di Strembo ha già avviato i lavori di ripristino nell'area del Rio Dosson.
36: Nelle prossime ore il Consiglio Provinciale Alto Atesino discuterà una mozione del Team K che propone di affidare la costruzione di appartamenti a prezzo calmierato esclusivamente alla mano pubblica. Il partito punta anche sulla creazione di un'agenzia provinciale che, dopo aver acquistato terreni, li riservi per l'edilizia abitativa, soprattutto in favore del ceto medio in difficoltà, con una semplice formula: ciascuna famiglia destini un terzo del suo reddito netto al canone di locazione. Con questa proposta Paul Kölnisberger, capogruppo del Team K, vuole contrastare quella che per lui è un'assenza di volontà politica nel risolvere il problema casa. Sentiamolo.
8: Ci sono delle famiglie potenti anche all'interno della Volkspartei, sia tedesche che italiane, per dire la verità, che non hanno alcun interesse che il prezzo, il valore degli immobili e il valore delle affitti cali. Questa è la triste realtà e il prezzo che noi paghiamo per questo acconsentire della politica a fronte di questa mancanza di volontà di agire è che i giovani se ne vanno.
21: Oggi, un giorno atteso da 2 anni, sarà riaperta la strada del Lago di Tove in Val di Non, il servizio.
2: Dopo 2 anni di lavori e un investimento da 12 milioni di euro, di cui 9 finanziati dalla PNRR, il lago di Tovel torna finalmente accessibile senza limitazioni. Si circola liberamente lungo l'unica strada che conduce a uno degli angoli più fotografati del Trentino. Determinante la realizzazione della nuova galleria Paramassi, pensata per mettere in sicurezza il tratto più esposto ai distacchi dal costone roccioso sovrastante. In questi 2 anni la viabilità regolata a fasce ha creato disagi, soprattutto per le attività turistiche rimaste aperte, che hanno dovuto fare i conti con accessi contingentati e presenze ridotte. Allo chalet sul lago però si guarda avanti la titolare Gaia Springhetti.
9: Crediamo fortemente nell'aiuto delle autorità, dell'APT, del parco che gestiranno la strada, speriamo al meglio, senza troppi vincoli e difficoltà di accesso.
2: Silvano Ploner, TGR Trento.
10: Ieri sono stati invece inaugurati 2 nuovi tratti della ciclovia del Garda, 2,3 km tra Torbole e Riva, quasi 5 milioni di investimento, 3 dei quali coperti dal PNRR. Nei giorni scorsi è stato aperto anche il collegamento tra Nago e La Busa. I prossimi interventi saranno il collegamento definitivo tra Porto San Nicolò e Torbole e il tratto cittadino di via Monteoro.
11: Teneva in casa 2 pistole e 100 di munizioni in un cassetto facilmente accessibile ai familiari, tra cui un minore. La scoperta dei carabinieri nell'abitazione di un imprenditore di Bolzano, perquisita dopo la denuncia per minacce sporta da un suo ex dipendente. Oltre a pistole e munizioni non custodite secondo le norme, sono state sequestrati una sciabola e un pugnale non denunciati.
10: Indagini in corso in Valsugana per un episodio avvenuto giovedì sera a Calceranica, mentre era in corso la festa patronale. Un uomo avrebbe parcheggiato l'auto accanto al parco giochi di via Aoni e attraverso la recinzione avrebbe mostrato a un gruppo di bambini dei video pornografici sul suo cellulare. Poco prima, con la stessa tecnica, aveva cercato di adescare 2 dodicenni a Povo. I piccoli hanno raccontato subito il fatto ai genitori, che hanno sporto denuncia ai carabinieri di Caldonazzo. Torniamo sul furto avvenuto lo scorso weekend nella caserma dei Vigili del Fuoco di Pozza di Fassa. Sono state rubate attrezzature per 40.000 euro, una pinza idraulica e una troncatrice. È il secondo furto in poche settimane ai danni dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino, dopo quello toccato a fine maggio a quelli di Arco. Per il comandante di Pozza, Andrea Winterle, gli attrezzi verranno poi utilizzati dai malviventi per altri furti. Sentiamolo al microfono di Valentina Redolfi.
12: Le adoperiamo per salvare le vite, per dare un aiuto a chi è in pericolo, invece questi le adoperano per fare qualcosa di brutto. Per noi è una cosa fuori del normale, perché da 40 anni che sono nei Vigili del Fuoco io non mi ricordo di che sia successo qualcuno che ha rubato qualcosa. Anzi, è più gente che magari porta qualcosa invece che rubare, ecco.
11: 140 nuovi display per dare informazioni in tempo reale ai passeggeri dei mezzi pubblici dell'Alto Adige. I dispositivi installati alle fermate degli autobus e negli snodi dove convergono più linee visualizzano in modo chiaro arrivi e coincidenze, anche in piena luce solare. Premendo un pulsante, inoltre, le persone non vedenti ricevono le stesse informazioni con messaggi vocali in italiano e in tedesco. E ora il tennis. Wimbledon, dopo la vittoria contro il serbo Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner incontrerà quest'oggi al secondo turno il portoghese Nuno Borges, 29enne, 48esimo nel ranking ATP, match in programma sul campo principale non prima delle 14.30. L'unico precedente tra i due sono stati i quarti di finale del torneo di Sofia 2022, vinse il pusterese per 6-3-6-4.
13: L'edicola, rassegna stampa.
10: Iniziamo dunque dai quotidiani trentini. Ianeselli bypass, si va avanti, questa l'apertura dell'Adige. A centro pagina la cronaca: molesta i bambini al parco, uomo mostra foto porno, indagini a Calceranica e Povo. Sul T, asili e nidi surriscaldati, sono solo 26 le domande presentate in provincia per installare nuovi condizionatori nelle scuole. Sopra il ricordo di papà Cobelli, il papà della giovane ciclista investita delle dono di Dio, amate i figli. Passiamo al Corriere del Trentino, Corte dei Conti, sindaci nel mirino, incremento sensibile delle indennità con patcher necessario, pochi candidati. Sopra il bilancio della SAT, in quest'estate calda, ghiacciai, estate difficile, valutare bene le escursioni, lo schiaffo della Marmolada, linea Bolzano.
36: La rassegna delle prime pagine da Bolzano, il quotidiano Alto Adige in apertura, tragedia sfiorata, rischia di affogare salvata bimba di 2 anni, Lido di Bolzano è intervenuto il medico Luigi Ferro, non respirava più, l'ho rianimata, la piccola era in arresto cardiocircolatorio dopo essere rimasta per lungo tempo sott'acqua nella vasca dei bambini. Il Corriere dell'Alto Adige titola Corte dei Conti, sindaci nel mirino anche in questo caso, a centropagina la frana a Merano, sono ancora 13 le persone evacuate, appello della sindaca Zeller, famiglie senza casa, raccogliamo donazioni. I quotidiani di lingua tedesca, il Dolomiten, proprietari che affittano i propri alloggi contro il nuovo corso di formazione, 24 organizzazioni del turismo lo criticano, Tageszeitung dedica l'apertura alla sconfitta della Germania contro il Paraguay 5-4 nei mondiali di calcio. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 12.10, sempre qui su Radio 1. Grazie per averci seguito. A voi l'augurio di una buona giornata.
35: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
17: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
18: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
19: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
22: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
20: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
35: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
23: Ore 7:31 minuti e 50 secondi. Buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Oggi è mercoledì 1 luglio. In questa prima parte di trasmissione parliamo di sanità, parliamo delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Per interagire con noi, per esprimere le vostre idee, le vostre considerazioni, porre anche le vostre domande agli ospiti, il nostro numero WhatsApp è sempre 335-699-2949 per messaggi scritti o audio. E allora proviamo subito a capire che cosa sono le case di comunità. Sono un punto previsto dal PNRR per il quale l'Italia ha ricevuto un bel gruzzoletto, circa 2 miliardi di euro. Sono strutture pensate per garantire ai cittadini un accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, un accesso cosiddetto di prossimità, un accesso di vicinanza. Sono 1715 quelle previste dal piano, ma entro il 30 giugno, quindi entro ieri, dovevano essere attivate almeno 1038 case di comunità e 307 ospedali di comunità. Oggi proveremo a capire se questo target è stato raggiunto, ma do subito il buongiorno alla nostra prima ospite, che è Margherita De Bac, collega giornalista del Corriere della Sera che da sempre si occupa di sanità. Buongiorno Margherita.
24: Buongiorno a voi.
23: Allora Margherita, ci sono anche alcune criticità in questo piano che prevede appunto l'attuazione delle case di comunità, parleremo anche di quelle, però ti chiedo innanzitutto di aiutarci a capire che tipo di servizi devono offrire queste case di comunità, dovrebbero offrire.
24: Allora, le case di comunità sono delle strutture dove i cittadini, in particolare quelli con malattie croniche, parliamo, non so, di scompenso cardiaco, diabete, avranno un punto di riferimento, con un brutto termine che a me non piace usare, ma non c'è altro per indicarlo, e verranno presi in carico, cioè entreranno in un circuito automatico in base al quale verranno inseriti in un programma di visite periodiche, il tutto finalizzato a ammorbidire, alleggerire il carico che finisce negli ospedali e per le emergenze, perché quella è la finalità degli ospedali, curare i malati acuti che hanno delle emergenze e finiscono al pronto soccorso, e alleggerire anche la pressione sui CUP, cioè sui centri unici di prenotazione, le famose liste di attesa, il fatto che appunto un paziente cronico debba chiamare il centralino per prenotare delle visite, e poi abbiamo visto spesso è un circuito problematico. Ecco, e questo si chiama, saranno queste case di comunità, la base dell'assistenza territoriale, che io la chiamo sotto casa, cioè a disposizione del cittadino.
23: Appunto,
24: non sono dei poliambulatori
23: di prossimità, sì. Ecco. Però non, sì. Saranno un aiuto anche per i medici di famiglia?
24: Saranno un aiuto, ecco, su questo ci sono state molte polemiche fra la categoria dei medici di famiglia e il governo, perché si è partiti proponendo ai medici di famiglia il passaggio dal contratto di convenzione, cioè erano convenzionati col sistema sanitario, cioè sono dei liberi professionisti che vengono pagati dal servizio sanitario per certe prestazioni, di passare alla dipendenza. Questo progetto è stato momentaneamente, temporaneamente
23: accantonato, diciamo, al momento.
24: Però si è raggiunto un accordo in base al quale loro dovranno prestare un certo numero di ore all'interno delle case di comunità, e sia ben chiaro, il cittadino non è che perde il diritto a scegliere il suo medico di famiglia e andarlo a trovare nello studio di riferimento, che è stato sempre il suo punto di riferimento, però si troveranno ciclicamente anche lì per coordinare questa attività di presa in carico dei malati cronici.
23: Ecco Margherita, ma se io ho bisogno del medico di famiglia e ne ho bisogno in un orario in cui lui non c'è, lui o lei ovviamente non c'è, potrò andare in sostituzione in queste case di comunità o dovrò rivolgermi, non so, alla guardia medica, al pronto soccorso?
24: Beh, no, le guardie di comunità, le case di comunità includeranno anche le guardie mediche, quindi ci saranno delle case di comunità cosiddette hub, cioè aperte 24 ore su 24 tutti i giorni, ed altre con un orario limitato diurno. Quindi sì, la finalità è proprio questo, dare un punto di riferimento sicuro e sotto casa al cittadino. Quindi sì, lo troverà, lo dovrebbe trovare, perché il grande problema di queste strutture è che pare adesso hanno tagliato tutte le traguardie, infatti il governo si sta affannando per mandare la certificazione a Bruxelles sull'avvenuto completamento di queste case delle comunità, dovranno essere riempite di medici, è lì il punto debole.
23: Ecco, il rischio della carenza di personale, infermieri e medici.
24: E infermieri e medici, perché si è tanto parlato dei medici di famiglia, che dovrebbero essere il fulcro di questo sistema di coinvolgimento automatico della popolazione, però oltre ai medici di famiglia ci sono gli specialisti, i cardiologi, i diabetologi, e poi soprattutto i servizi sociali, lo psicologo, tutte attività che insomma, di cui queste case di comunità dovranno essere complete, e che al momento è un po' problematico, soprattutto gli infermieri non ci sono.
23: Ecco Margherita, se puoi resta a qualche altro minuto con noi, io nel frattempo do il buongiorno a un altro nostro ospite, che è Carlo Curato, la componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno dottor Curatola.
0: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno agli ospiti.
23: Dottore, allora stavamo parlando proprio di voi, di medici. Allora è stato firmato un po' in extremis, in zona Cesarini si direbbe in termini calcistici, questo accordo che prevede un vostro impegno anche nelle case di comunità. Ce lo spiega meglio lei?
0: Corretto. Beh, il 23 giugno non abbiamo chiuso una partita, abbiamo chiuso un accordo che disciplina in qualche modo la disponibilità del medico di medicina generale ad essere protagonista, attore protagonista all'interno di queste case di delle case di comunità che sono, non dimentichiamo, presidi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dal PNRR, ma non previsti dal PNRR, ma sempre presidi del Servizio Sanitario Nazionale risultano essere i nostri studi, quindi andremo a rendere diciamo così virtuosa e gestita la nostra presenza anche all'interno delle case delle comunità con un accordo che di fatto se si pensa a dove si voleva partire, da dove si voleva partire ad una richiesta di presenza diciamo così coercitiva, per usare un termine che si può intendere meglio, una presenza che cadeva sulla testa dei singoli medici, sarebbe caduta per 6 ore pro capite, che a parer nostro, secondo i calcoli, e non solo nostro, secondo i calcoli fatti, sarebbe stata addirittura eccedente rispetto ai fabbisogni di queste case di comunità, avrebbe imposto una presenza diciamo così imposta per ruoli e compiti che in questo momento non abbiamo potuto disciplinare. Si rilancia, era questo che perché l'accordo è la nostra presenza.
23: Quindi è su base volontaria, sì. L'adesione a questo accordo?
0: È anche su base volontaria. Allora, la nostra presenza è armonizzata rispetto a quelle che sono le disponibilità grazie a questo accordo, nel senso che i medici che hanno poche scelte andranno prioritariamente, perché devono completare il loro carico assistenziale con le ore, e andranno sicuramente in maniera prioritaria a presidiare le case di comunità. Poi via via ci sarà una sorta di interpello per il quale anche i medici che sono massimalisti su base volontaria potranno, e ce ne sono diversi di questi che lo vorranno fare, potranno accedere a questa attività oraria predisposta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 all'interno delle case di comunità, ecco. Insieme alle altre figure previste, cioè agli infermieri,
23: certo. Agli specialisti.
0: Sentivo che prima stavate già...
23: citando, ecco, perché... curatola, allora le faccio ascoltare anche l'appello, chiamiamolo così, di Gabriele Banchini, che è un medico che gestisce alcune case di comunità a Milano.
1: Mi auguro per prima cosa che i colleghi capiscano l'importanza dell'accordo ottenuto e della situazione critica in cui ci troviamo, e che quindi vengano a fare le loro 6 ore settimanali, come sarà previsto, in casa di comunità, dandoci una mano per una migliore gestione sia dei pazienti cronici, soprattutto quelli orfani, e che anche per la presa in carico dei pazienti stessi.
23: Allora, dottor Curatola, ci arriva una domanda da un ascoltatore: portare sotto casa la sanità e avrà la stessa qualità del passato, oppure potrà esserci più superficialità?
0: Beh, allora, se alla base rimane il rapporto di fiducia che nel tempo ha sempre caratterizzato il rapporto fra medico e medico di medicina generale e paziente, e che in questi ultimi periodi è stato inficiato un po' dalla pandemia del Covid, un po' quindi dall'aumento del fabbisogno di salute, un po' dalla carenza del personale, che ha fatto sì che purtroppo i carichi di lavoro siano decuplicati negli ultimi 10-15 anni, anche perché la popolazione invecchiata, lo sappiamo, la popolazione ha più bisogno, perché l'inversione della piramide demografica ha portato inevitabilmente a un aumento dei fabbisogni e il carico, essendo aumentato perché siamo pochi, sicuramente questi sono tutti fattori che insieme creano un mix che sfilacciano il rapporto di fiducia. Ma il rapporto di fiducia consolidato tra medico e paziente fa sì che questo, le case di comunità possano soltanto andare ad aiutare da una parte il medico, dall'altra la presa in carico del paziente cronico, soprattutto, che è un paziente che in questo momento è prevalente. Una volta si curavano prevalentemente le acuzie, si andava dal medico solo quando si aveva bisogno, oggi si fa la medicina generale è incentrata
23: anche sulla prevenzione,
0: sui controlli, questo tipo di attività, che da soli nei nostri studi abbiamo davvero, pur essendo ben organizzati in parecchie situazioni, facciamo fatica adesso a governare. Il governo all'interno delle case di comunità di questa tipologia di problemi può sicuramente riavvicinare, io la vedo in questa maniera. È importante però andare a breve, a stretto giro, anche prima del 30 settembre, a prevedere un atto di indirizzo che porti ad una contrattazione che finalmente possa disciplinare in maniera specifica quelli che sono le attività che faremo insieme alle altre professioni, proprio per rendere più virtuoso il processo di presa in carico.
23: Grazie curato alla torno da Margherita De Bac. Margherita, ci arrivano tanti messaggi da chi dice: già si capisce che le case di comunità non funzioneranno, se mancano medici e infermieri negli ospedali e nelle case di comunità chi ci metteranno? Gli studenti del primo anno. E invece ci scrive Valentino dalla provincia di Palermo: qui la casa di comunità funziona, il feedback è sostanzialmente buono, in un paese di 30.000 abitanti riesce a dare risposte ai cittadini.
24: Sì, io sono fiduciosa e più d'accordo con quest'ultimo intervento, perché le case di comunità, quando funzioneranno, già ci sono degli ottimi esempi. Io vivo a Roma e anche a Roma ne hanno aperte diverse, con un ottimo riscontro fra la popolazione. Quindi io credo che possono, una volta entrate a regime, e ci verrà ancora del tempo, soprattutto in alcune regioni che sono indietro, come soprattutto al sud, una volta entrate a regime potranno costituire il fulcro dell'assistenza territoriale, che è stato sempre un po' il tassello, il punto debole della nostra sanità, e che ha determinato infatti l'affluenza esagerata negli ospedali, al pronto soccorso, dove finiscono cittadini che non dovrebbero avere quelli e gli ospedali come punto di riferimento per certe patologie. Insomma, io sono fiduciosa che una volta entrata a regime questo sia il sistema che possa risolvere alcuni dei problemi.
23: Così bisogna cominciare. Grazie, sì. Grazie a Margherita De Bac del Corriere della Sera, e do il buongiorno allora al Ministro della Sanità, Orazio Schillaci. Buongiorno Ministro.
3: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
23: Ministro, buongiorno, grazie per essere con noi. Noi in apertura le facciamo sentire un paio di voci di presidenti di regione che parlano proprio di queste case di comunità. Partiamo dal presidente della regione Emilia-Romagna, De Pascale.
4: La casa di comunità e l'ospedale di comunità di Reggio Emilia Centro, l'ennesima inaugurazione nel nostro territorio regionale, che da un lato mette in rete i servizi territoriali col lavoro di squadra dei medici di medicina generale, qui 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, ci sarà una risposta che garantisce continuità assistenziale con l'ambulatorio dell'aggregazione funzionale territoriale dei medici di medicina generale, una rete multiprofessionale che avvicina la cura ai cittadini, la rende più appropriata e che non ha solo l'obiettivo di difenderla, la sanità pubblica, ma di aprire nuove opportunità di cura.
23: E adesso un secondo contributo, che è del presidente della Regione Lazio, Rocca.
5: Ad Anagni è stato davvero un momento emozionante, non soltanto ha aperto una nuova casa della comunità, l'ospedale di comunità già comunque operativo, ma anche il punto oncologico dove possono essere somministrati farmaci antiblastici per i malati oncologici. È un momento importante, un allargamento significativo dei servizi con la presenza dei medici di medicina generale che ho potuto incontrare, il personale sanitario, ed è una di quelle giornate che rimangono nel cuore.
23: Ministro Schillaci, allora, due presidenti di regione molto positivi, molto entusiasti direi, di questa novità.
3: Sì, mi ha fatto piacere sentire i due presidenti. Su questo è stato fatto un grande lavoro insieme proprio alle regioni, e le case di comunità fanno parte di una nuova visione della nostra sanità che mette al centro il territorio e la vicinanza ai pazienti. Fino ad oggi avevamo essenzialmente il medico di base, il pronto soccorso e gli ospedali, sicuramente importanti, non sufficienti, rimangono entrambi, ma oggi per i cittadini c'è un terzo punto di riferimento, le case di comunità, e qui i cittadini troveranno assistenza primaria, cure specialistiche, visite per tanti bisogni di salute che non sono urgenti, ma anche servizi infermieristici per medicazioni, terapie, monitoraggio dei parametri, si potrà fare anche screening e prevenzione, insomma una sanità più vicina ai cittadini, più moderna, e per dare sempre più cura, ma soprattutto per prendersi cura delle persone.
23: Ministro, in che modo queste nuove strutture, case di comunità e ospedali di comunità, possono aiutare anche le strutture già esistenti del Servizio Sanitario Nazionale?
3: Sì, noi andiamo a rafforzare la medicina territoriale, che soprattutto durante la pandemia del Covid è stato un po' l'anello debole del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Queste strutture andranno ad alleggerire le emergenze da un lato e il carico anche sui medici di medicina generale dall'altro. Sono una vera e propria terza gamba per la sanità che mancava, oggi l'abbiamo, ci aiuteranno pian piano a rendere la sanità più vicina alle persone. Saranno punti di riferimento sul territorio con le loro equip multidisciplinari, prenderanno in carico i pazienti cronici, fragili, alleggeranno anche qui il peso che oggi grava sulle strutture ospedaliere. Io sono convinto anche che ridurranno molto la pressione che oggi c'è sui pronto soccorsi.
23: Ministro, le faccio ascoltare un altro contributo, che è quello di Tina Cupani, che è segretaria generale della Federazione Nazionale dei Pensionati della CISL del Veneto.
2: Le case di comunità, noi come pensionati della CISL del Veneto, le abbiamo sempre lette come una opportunità per i nostri cittadini. Avere, soprattutto per gli anziani e per le persone con difficoltà, o con malattie croniche,

0: io credo che sia importante modernizzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale e andare veramente verso una medicina territoriale, perché questo è quello che vogliono i cittadini. Soprattutto abbiamo un grande peso di persone fragili, anziane, croniche, che lì troveranno le cure, la presa in carico di ciò di cui hanno bisogno per stare meglio. È proprio
1: Ministro.
0: un cambio di meglio della nostra sanità pubblica, mi lasci dire.
1: Ministro, ma abbiamo raggiunto allora questo target previsto dal
0: Sì,
1: PNRR?
0: il target, sì, assolutamente, nonostante quello che è stato detto in questi anni, siamo in linea con i target previsti, stiamo chiudendo la parte amministrativa, stiamo lavorando con le regioni per chiudere tutta la macchina burocratica, inviare la documentazione, lo facciamo e lo faremo nei tempi. C'è stato veramente un grande lavoro di tutti e io ripeto, la sanità è un bene comune del nostro paese che va preservata, il nostro servizio sanitario pubblico. Veramente ci siamo adoperati per costruire una nuova era della medicina territoriale. Questo, come le dicevo, è veramente un cambio di passo per la sanità pubblica e i cittadini se ne accorgeranno presto.
1: Ministro, ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, un ascoltatore da Brescia ci chiede se questi servizi sono gratuiti per i cittadini.
0: Ma certo, assolutamente fanno parte del
1: Meglio
0: Servizio
1: sempre
0: Sanitario Nazionale,
1: specificare.
0: quindi, ma no, ma il Servizio Sanitario Nazionale è un bene assoluto della nostra Repubblica. Io lo ripeto da sempre, è invidiato all'estero, un servizio universalistico che si prende cura soprattutto delle persone più deboli, delle persone che hanno maggiori difficoltà economiche, quindi sarà in linea con quelli che sono i principi ai quali si basa il nostro Servizio Sanitario Nazionale, assolutamente.
1: Ministro, un'altra domanda: dove si trova un elenco di queste case? Sarà disponibile un elenco, magari, ecco, su base
0: Ma
1: regionale?
0: guardi, ma io credo di sì, assolutamente. Lavoriamo con le regioni per far sì che su base regionale sarà disponibile avere un elenco delle case di comunità con tutti quanti i servizi e le possibilità che offrono al proprio interno, in modo tale che i cittadini possano orientarsi e magari scegliere i presidi che sono più vicini alla loro residenza. Questo credo che sia anche importante da sottolineare.
1: Come procede la ricerca di medici?
0: Ma guardi, intanto come sa abbiamo chiuso un accordo con i medici di medicina generale su base nazionale, quindi saranno presenti nelle case di comunità. Questo è importante perché i medici di medicina generale sono quelli che conoscono meglio degli altri i pazienti e quindi possono dare veramente un contributo fondamentale. Ma ci saranno delle equip multispecialistiche, ci saranno altri specialisti, stiamo ragionando anche sui medici ospedalieri per averli su base volontaria, ma avremo anche infermieri ed altri operatori sociosanitari. Quindi credo che una volta che le strutture man mano si avvieranno, i cittadini veramente si beneficeranno dei nuovi servizi che troveranno sul territorio.
1: Ministro Schillaci, l'Italia soffre storicamente un gap tra le regioni del sud e quelle del nord sulla salute, non solo, ma adesso parliamo di salute. Grazie a queste nuove strutture si può pensare di cominciare a colmarlo, ad avvicinare i servizi offerti appunto ai cittadini del sud e del nord?
0: Guardi, devo dire che tutte le regioni, soprattutto nell'ultimo periodo, hanno compiuto veramente degli sforzi importanti per aprire le case di comunità e la medicina territoriale. C'è stato un lavoro di squadra, qualcuno, va detto, è stato più veloce, qualcuno è andato già oltre quelli erano gli obiettivi previsti, qualcuno è rimasto un po' indietro. Però io credo che bisogna avere come faro, io lo ho, i pazienti e la Costituzione, che prevede proprio in sanità gli stessi diritti per tutti. Per questo ho voluto con grande forza un accordo nazionale sui medici di medicina generale e un accordo che metta tutti insieme, tutti quanti nelle stesse condizioni. È un esempio virtuoso di come si debba lavorare insieme, Stato e Regioni, per dare una risposta veramente a tutti, indipendentemente da dove uno è nato e da dove uno risiede. Questo è fondamentale, quindi io credo che anche questo gap tra Regioni del Sud e del Nord, che da sempre affligge la nostra sanità, bisogna riuscire a risolverlo una volta per tutte.
1: Del resto, la riforma anche dei medici di medicina generale è una cosa di cui parlava addirittura Draghi, quindi qualche anno fa. Grazie Orazio Schillaci, Ministro della Salute, grazie per essere stato con noi e averci parlato appunto delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Noi ci fermiamo qui, sono le 7:55 minuti, termina la prima parte, torneremo dopo il GR1 delle 8 per parlare della riforma della legge elettorale. Restate con noi.

0: un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:56 minuti. Andiamo in A4, Brescia-Padova, code, traffico intenso allo svincolo Verona-Sud in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A7, code tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento per la 12 per chi viaggia verso Genova. In Autosole sul tratto Milano-Bologna, code, traffico intenso nel tratto tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, al momento si segnalano code allo svincolo Santa Croce sull'Arno in uscita per chi proviene da Firenze. E andiamo ora sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E in chiusura torniamo in Autosole, 2 chilometri di code per un incidente tra l'allacciamento per la 30 e Santa Maria Capua Vetere in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Sconfitta per Trump, la Corte Suprema conferma la cittadinanza per diritto di nascita. Lo stop allo ius soli era uno dei pilastri della sua presidenza. Il capo della Casa Bianca e il Congresso rimedi con una legge. Emergenza acqua e cibo, ospedali al collasso. In Venezuela è rischio epidemie. Il lavoro eroico dei soccorritori a 6 giorni dal terremoto, estratti vivi dalle macerie 2 bambini. Tornate sui vostri passi, la Chiesa è disponibile al dialogo. Appello di Papa Leone ai lefebvriani per evitare lo scisma. Oggi prevista l'ordinazione di 4 vescovi senza l'autorizzazione pontificia. Dobbiamo buttare giù i palazzi, facciamo la storia. Le intercettazioni dei 4 arrestati per l'attentato di Namitardo contro il giornalista di Report Ranucci. È caccia ai mandanti. Indagato per prostituzione minorile, avviso di garanzia per Bastoni, difensore dell'Inter. Secondo i PM di Milano avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una 17enne, ma la giovane coinvolta nega di aver ricevuto soldi. Legge elettorale resta il nodo preferenze, la maggioranza è importante garantire la stabilità. Le opposizioni, la Premier pensa al suo potere, pronti a ricorrere alla Consulta. Mari mai così caldi. Copernicus a giugno record del riscaldamento oceanico. Verso il calo delle temperature, primi temporali e grandine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia 5 vittime. Il Ministero non ci risulta. Roma, capitale della musica. Le capannelle in 30.000 incoronano Olly. Tor Vergata come Woodstock. Piano sicurezza per il concerto di Ultimo del 4 luglio. Dai nebulizzatori alle navette gratuite. Mondiali di calcio, spettacolo Francia, domina la Svezia e vola agli ottavi, promosse Norvegia e Messico. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego, in campo tornano Sinner e Cobolli. Buongiorno da Luana Cremasco. La sconfitta di Trump sui migranti, confermato dalla Corte Suprema, nonostante la maggioranza conservatrice, il principio dello ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. La sua parziale abolizione era uno dei pilastri della politica del presidente americano sull'immigrazione. Sentiamo la corrispondente.
3: La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Donald Trump di limitare lo ius soli con un ordine esecutivo che mirava a impedire che i bambini nati da immigrati illegali o da residenti stranieri temporanei diventassero automaticamente cittadini americani. Quel provvedimento, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Ma Trump non si arrende, scrive che si può facilmente rimediare con una legge e invita il Congresso a mettersi al lavoro da subito. Il speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, si dice molto deluso e conferma: dovremo affrontare la questione. Dopo aver regalato a Trump più poteri e la quasi totale immunità, ma averlo fermato sui dazi, la Corte Suprema dunque boccia uno dei pilastri della sua presidenza, assestando un duro colpo alla stretta sull'immigrazione. Il presidente però può cantare vittoria per altre 2 sentenze dei giudici: quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che ha eliminato i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In Venezuela, una settimana dal terremoto, i morti accertati sono già quasi 2.000, decine di migliaia ancora i dispersi. Il paese intero è sotto shock.
4: Si è tinto di un rosso intenso il cielo di Caracas, un tramonto apocalittico mai visto che ha sorpreso, incantato e riscosso la gente da giorni sprofondata nel dramma del sisma. Così in tanti hanno fotografato e postato sui social quel cielo infuocato, salutando così la fine di un altro giorno di lutto e di angoscia. Sui palazzi crollati e sulle tende improvvisate delle migliaia di persone rimaste senza tetto, un forte temporale ieri ad aggravare una situazione già disastrosa. Allo Silos, al porto della Guaira, il cortile di quello che era un sito di stoccaggio di grano si è trasformato in un mega obitorio a cielo aperto con centinaia di bare accatastate e file di familiari per il riconoscimento dei loro cari. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, plaude al lavoro eroico dei soccorritori che hanno tratto in salvo 6.400 persone sulle 30.000 circa che si trovavano nelle zone più colpite. Ieri il miracolo di 2 bambini estratti vivi dalle macerie, uno di 12 e uno di 3 anni. Scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso, rischio epidemie. La Croce Rossa venezuelana annuncia un piano di 24 mesi per assistere 300.000 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Medio Oriente, l'esercito libanese si prepara a dispiegarsi nelle due aree pilota nel sud del paese, oggi occupate da Israele, ma che secondo i termini dell'accordo firmato a Washington, Tel Aviv dovrà abbandonare. La nostra inviata è stata nel quartier generale di Amshit, dove da anni i militari italiani contribuiscono all'addestramento dell'esercito libanese, mentre nella zona di sicurezza è arrivato Netanyahu con il ministro della difesa Katz.
0: Il premier israeliano Netanyahu visita la cosiddetta zona di sicurezza all'interno del territorio libanese. Resteremo, dice, finché Hezbollah rappresenterà una minaccia. Parole in linea con quelle dell'allegato operativo dell'accordo tra Israele e Libano, che non parla di ritiro delle truppe israeliane, ma di una riduzione e di un ridispiegamento graduale con il progressivo subentro dell'esercito libanese. Una forza fragile questa, chiamata a una sfida enorme, ma anche l'ultima istituzione che secondo l'Economist gode di una fiducia trasversale. Da 10 anni anche l'Italia contribuisce a rafforzarla. Attraverso la missione Mibil, i nostri militari addestrano i soldati libanesi nelle capacità di un esercito moderno, dal combattimento urbano alle operazioni anfibie. Nel quartier generale di Amshit, sulle colline a nord di Beirut, ci accoglie il comandante della missione, il colonnello Gissoni.
1: Il futuro per quanto riguarda le forze armate libanesi non è semplice, perché attualmente al sud la situazione non è il massimo. Ci vuole un grandissimo impegno a livello militare per poter permettere alle forze armate libanesi di scendere e pian piano recuperare tutti quei territori da dove adesso si sono allontanate.
0: Da Hamshit con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: E non si fermano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Ieri rivendicata l'uccisione di un comandante di plotone della Jihad Islamica palestinese che aveva partecipato ai massacri del 7 ottobre. La situazione umanitaria resta drammatica. Gaza è un disastro, l'ha detto il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, raccontando la sua visita nella striscia della scorsa settimana. Le città sono rase al suolo, Rafah non esiste più, la gente vive nelle tende in mezzo alle fognature con i topi che mordono i bambini, ha riferito il cardinale. Appello di Papa Leone XIV ai lefevriani per evitare lo scisma dalla Chiesa di Roma. Sentiamo.
5: Vi prego con il cuore, tornate sui vostri passi. È l'ultimo appello di Papa Leone XIV ai lefevriani dopo i tentativi di dialogo dei mesi scorsi. Questa mattina nel seminario svizzero di Econ è prevista l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto che avrà come conseguenza la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. Nel 1988 Giovanni Paolo II aveva scomunicato Marcel Lefebvre, che aveva consacrato 4 vescovi senza l'approvazione del Papa. Nel 2007 Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino, 2 anni dopo ha revocato la scomunica. Nella lettera inviata ieri da Leone XIV al superiore della fraternità San Pio X, il pontefice riconosce ai lefevriani l'attaccamento alla vita liturgica e la fedeltà alla tradizione. La Chiesa, scrive Prevost, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, Leone XIV ha chiesto ai lefevriani di desistere dall'intento. Francesca Paltracca, GR1.
2: Sono le 8:08, siamo alla cronaca con la svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, con l'arresto di 4 persone. Secondo chi indaga erano pronte a fuggire all'estero e ora si cercano i mandanti.
6: Adesso è caccia agli altri. Quelle persone non identificate, di cui parla anche il giudice, nell'ordinanza con la quale fa scattare le manette per coloro che sono ritenuti gli esecutori materiali. Sono i mandanti, quelli che hanno fornito denaro e schede SIM ed erano pronti a garantire coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono al telefono, ascoltati dagli investigatori, gli arrestati, 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una 22enne, tutti delle province di Napoli e Avellino. Ti danno i soldi e ti vai a divertire, si sente in una conversazione, mentre in un'altra parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. I magistrati non hanno dubbi. Il 16 ottobre 2025 sono loro a piazzare la bomba davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, esplosivo da cava ad alto potenziale che distrugge la macchina del conduttore di report.
7: Credo che sia importante che le si arrivi a tutti i livelli dietro questo attentato che aveva come unica finalità limitare la libertà di Stato.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Reggio Emilia ha passato la notte in carcere Andrea Pellati, il 42enne ripreso dalle telecamere di una pizzeria mentre accoltella a morte il proprietario Raffaele Stipa e la sorella Antonella, che per tentare di difenderlo ha riportato diverse ferite. Una reazione forse premeditata dopo che la vittima aveva detto basta alle continue richieste di pizze senza pagarle. È polemica intanto dopo i comunicati della Lega, prima dell'arresto dell'aggressore, un italiano, invocavano la remigrazione ipotizzando che l'omicidio fosse stato commesso da uno straniero. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile in concorso.
8: Quando venerdì sarà interrogato, Alessandro Bastoni potrà dare la sua versione per contrastare un'accusa che il giocatore nega, quella di prostituzione minorile in concorso con tre persone già finite ai domiciliari. Secondo gli inquirenti avrebbe fatto sesso pagando una ragazza che all'epoca aveva 17 anni e 8 mesi. Era il luglio del 2020 e il difensore dell'Inter e della Nazionale di anni ne aveva 21. La giovane, già sentita come testimone, avrebbe negato di aver ricevuto soldi, ma le chat emerse dall'inchiesta sui titolari dell'agenzia che avrebbe organizzato un giro di escort per clienti facoltosi sembrano dire altro. Insieme a Bastoni sono indagati i titolari della società Emanuele Buttini e Deborah Ronchi e il PR Alessio Salamone. Era quest'ultimo a tenere i rapporti con il giocatore, organizzando la cena e l'incontro con la giovane, nelle conversazioni le frasi sulla sua minore età. Il sospetto di chi indaga è che l'agenzia trattenesse parte del compenso destinato alle ragazze, accuse tutte da provare. Per farlo sono stati convocati come testimoni non indagati altri calciatori, tra i quali l'attaccante dell'Atalanta Daniel Maldini, il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori e quello del Bologna Kevin Bonifazi. Simone Zazzera, GR1.
2: Rai Radio 1, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato le principali compagnie petrolifere in Italia per chiedere un immediato adeguamento alle pompe di rifornimento dei prezzi.
9: Il governo non abbassa la guardia sul prezzo dei carburanti, nonostante sia in calo già da 20 giorni. Così il ministro delle imprese Urso si muove d'anticipo per evitare che le tensioni internazionali si scarichino ingiustamente sulle tasche dei cittadini, convocando al MIMIT le principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Urso ha chiesto ad APP, Eni, Kuwait e Tamoil di adeguare il più velocemente possibile i prezzi alla pompa all'effettivo andamento al ribasso del greggio, dopo la ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, così da trasferire il prima possibile il beneficio alle famiglie e alle imprese italiane. Per il titolare del MIMIT vi sono ulteriori margini di riduzione dei prezzi, ma ora la palla passa ai petrolieri, che dovranno valutare l'entità del taglio. Intanto lo sconto sulle accise su benzina e diesel si avvia a scadenza senza nuova proroga. Il ministro Urso, così come quello dell'economia Giorgetti, considerano dunque esaurita la stagione degli aiuti a pioggia, così l'agevolazione sarà in vigore fino al 3 luglio, dopodiché le aliquote torneranno a livello ordinario. Gelsomina Testa, GR1.
2: Dazi, Bruxelles rafforza la linea difensiva sul commercio, stretta sull'acciaio e sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra Unione Europea.
10: Da oggi scatta la tassa europea sui piccoli pacchi, un'imposta da 3 euro sulle spedizioni fino a 150 euro di valore in arrivo da paesi extra europei. Un provvedimento pensato per frenare l'ingresso di merci a basso costo, spesso provenienti dalla Cina, che nel 2025 hanno raggiunto un volume pari a 5,9 miliardi. Scatta anche il nuovo regime di salvaguardia per il settore siderurgico. Le quote di acciaio che potranno entrare nell'Unione Europea senza dazi vengono ridotte di quasi la metà, mentre per i volumi che superano i limiti fissati le tariffe salgono dal 25 al 50%. L'obiettivo è quello di proteggere le acciaierie europee dalla sovrapproduzione mondiale, in particolare quella asiatica, e impedire che il mercato europeo diventi lo sbocco privilegiato dell'acciaio a basso costo. Da ottobre gli importatori inoltre dovranno certificare il paese di fusione e colata dell'acciaio per evitare triangolazioni e aggiramenti delle regole. Lorenzo Opice, GR1.
2: Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate. Non ci sono fondi inutilizzati né presunti ritardi nella destinazione delle somme. La precisazione arriva in una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti ha sottolineato il grande impatto che le riforme messe in campo avranno sulla vita dei cittadini, impatto che andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. La politica Commissione Covid e riforma elettorale al centro del confronto. Sentiamo.
11: Niente fumata bianca nell'incontro tra sherpa del centrodestra sul nodo preferenze invise a Lega e Forza Italia. Inoltre, come richiesto dalle opposizioni, possibile slittamento di una settimana dell'esame del testo in aula. Il ministro Tajani sottolinea che dovrà permettere agli italiani di sapere chi ha vinto. Per Fratelli d'Italia è importante garantire stabilità e governabilità al paese. Il partito della premier sulla vicenda mascherine Covid attacca Giuseppe Conte, Elisabetta Gardini.
12: Nei giorni scorsi Conte ha incontrato di nascosto l'ex commissario Arcuri. È collegato ai gravissimi fatti che stanno emergendo in commissione Covid. Fratelli d'Italia chiede chiarezza.
11: L'ex premier, incassato l'ok all'immediato reinsediamento in commissione, si dice pronto a dimettersi dall'organismo per essere audito sui fatti. Minaccia poi il ricorso alla consulta contro la riforma elettorale.
13: Di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
11: Il PD, con la segretaria Elish Line, promette il muro in Parlamento e nel paese per bloccare la legge, e AVS con Angelo Bonelli rincara, sono lontani dai bisogni dei cittadini. Cittadini vogliono solo il potere e il Quirinale. Francesco Macaro, GR1.
2: L'ondata di grande caldo sull'Europa. In Italia oggi sono 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali un po' ovunque. Questa mattina cabina di regia al Ministero della Salute, perché l'emergenza che abbiamo affrontato in questi giorni è destinata a ripetersi. Facciamo il punto qui in studio con Paola Guarnieri.
14: Eh sì, Luana, abbiamo imboccato la discesa, si dice in questi casi, nel senso che il peggio è passato. Parliamo del caldo record di questi giorni, oggi sono 21 le città con bollino rosso, domani saranno 2, ma intanto sono 14 le regioni dove la protezione civile ha diramato allerte gialle o arancioni per violenti temporali. Un quadro mutevole ed estremo con cui dovremo fare i conti, lo dicono da giorni studiosi, da anni studiosi e fisici del clima. Lo confermano anche gli ultimi dati di Copernicus sulla temperatura dei nostri mari. Nel Mediterraneo si registra già una temperatura di 6 gradi superiore alla media del periodo, e il 21 giugno scorso la temperatura media degli oceani del pianeta era di 21 gradi. Evidenze di una crisi climatica che si misura anche in termini di vittime. Ieri 2 in Italia, un bracciante nella provincia di Mantova e un operaio nel Trevigiano. Sullo sfondo il botta e risposta tra OMS e Ministero della Salute. Alle 5 vittime italiane in 24 ore dichiarate dall'OMS ha risposto il capo dipartimento della prevenzione al Ministero, Maria Rosaria Campitiello, ha detto non ci risulta. Oggi al Ministero della Salute, lo dicevate, ci sarà una nuova cabina di regia, mentre lunedì 6 luglio riunione d'emergenza dell'OMS con gli stati europei. Perché? Perché le previsioni parlano di altre ondate di caldo e di temperature sopra la media per gran parte della stagione. Quanto sono affidabili? Donatella Gori lo ha chiesto al climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Sentiamo.
15: Sarà un'estate di ondate di calore?
16: È difficile dirlo con precisione perché i modelli non riescono ad arrivare così lontano nel tempo. Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi.
15: Fino a quando è attendibile una previsione meteo?
16: Il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni, vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è decisamente molto molto difficile.
15: Voi climatologi, per le vostre analisi, che modelli usate?
16: Abbiamo delle serie storiche molto lunghe, addirittura migliaia di anni, attraverso le ricostruzioni paleoclimatiche, e le contestualizziamo su quello che leggiamo oggi dalle misurazioni che facciamo con gli strumenti molto accurati.
15: Qualcosa impariamo anche noi dall'esperienza, ad esempio grande caldo prima, forti temporali dopo. È la costante?
16: Sì, certo, perché questi sono eventi che si verificano molto molto spesso.
2: E non sembrano temere il caldo torrido i fan di Ultimo, che da giorni sono accampati nella spianata davanti all'Università Tor Vergata di Roma, dove il 4 luglio si terrà il suo attesissimo concerto. Sono previste 250.000 persone. Predisposto un maxi piano per la sicurezza e l'accoglienza, 500 operatori sanitari, nebulizzatori, navette gratuite dalla stazione della metropolitana più vicina, a Anagnina, che resterà aperta tutta la notte. Droni e steward tra i fan. Ne abbiamo parlato con il questore di Roma.
17: Sicurezza e musica, così il questore di Roma Roberto Massucci ha sintetizzato il piano elaborato nel tavolo tecnico che ha varato la complessa macchina organizzativa per il concerto La favola per sempre del romano Ultimo.
18: Visto il caldo del periodo e la possibilità che possano verificarsi malori collegati al caldo, la funzione sanitaria diventa quella che avrà la massima attenzione da parte di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, del volontariato, della protezione civile possibile presenti sul campo.
17: Abbiamo messo a punto un piano di sicurezza on demand, ha detto sempre il questore di Roma. Si risponde subito alle esigenze che arrivano dal territorio.
18: Una pianificazione molto soddisfacente che sarà messa in campo ed è già in campo già da qualche giorno per garantire tutta la fase di preparazione delle prove.
17: Da settimane i fan si sono accampati con tende e sacchi a pelo nella spianata di Tor Vergata, che si è trasformata in una moderna Woodstock. Simona Decina, GR1.
14: E in una capitale accaldata ieri sera a Rock in Roma, a Capannelle, in 30.000 hanno applaudito Olly.
19: Festa, quella che Olly porta all'ippodromo delle Capannelle, e se la venue non premia il suono, il pubblico fa tutto il resto. In 30.000 sono accorsi ad applaudirlo e il concerto è un rito collettivo dove la voce del cantante genovese è sovrastata totalmente dal coro della platea. Braccia alzate, volti sorridenti, bambini che ondeggiano sulle spalle dei genitori. Olly, con la sua mole possente, troneggia al centro del palco, lo sguardo tenero, il volto sudato e incredulo davanti a quella selva di mani al cielo.
20: Sembra un concerto di Woodstock, sono contentissimo.
19: Che hanno sfidato la temperatura torrida e sotto una luna bellissima cantano ogni singola canzone in scaletta. Poi l'ovazione, subbalorda nostalgia, il brano sanremese che ha sancito l'ascesa di Olly. E il concerto non poteva chiudersi senza l'odore di Genova, sulle note di Fabrizio De André, perché se un ciclo si sta completando, un altro è pronto ad aprirsi, il suo primo tour negli stadi nel 2027. Marcella Sullo, GR1.
14: Sono le 8:21 minuti, la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
21: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella seconda parte parleremo di legge elettorale. La riforma è in discussione alla Camera, approfondiremo le novità e capiremo cosa cambierebbe se venisse approvata.
14: Restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Fabio Cardinali, Emanuele Rinnaudo. Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
22: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
23: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
22: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
24: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
25: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
24: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
25: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
24: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
25: Terme dell'Emilia Romagna.
24: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
26: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
27: Fai leva sui miei desideri, eh?
26: Veramente faccio leva sull'IVA.
27: Leva sull'IVA?
26: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
27: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
26: Ce li leva?
27: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
26: Leva l'IVA.
27: E i pensieri.
26: Solo a luglio, solo da
28: Iperceramica.
29: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
30: E alle nostre vacanze romane.
31: Anche se non siamo a Roma!
29: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
32: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
33: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
34: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: GR1 Sport.
5: Buongiorno da Manuela Collazzo ai mondiali di calcio. Una grande Francia vola agli ottavi, 3-0 alla Svezia dopo un vero e proprio dominio.
6: Impressionante la facilità con cui la formazione vice campione del mondo si è liberata degli svedesi. 3-0 il risultato finale, la doppietta di Mbappé che raggiunge a quota 6 Lionel Messi e stacca di una marcatura Holland la rete di Barcola. Nel primo tempo la Francia studia gli avversari, ci mette 45 minuti per andare in gol dopo due pali, uno di Mbappé e uno di Olise da immortalare. La sua rovesciata, le fotografie di tutto il mondo e lo stesso Kylian Mbappé però, che porta la Francia in vantaggio. Poi però nella ripresa Olise si riscatta, magari non coi gol ma con gli assist per i propri compagni, la doppietta di Mbappé, si diceva, il gol di Barcola, il 3-0 finale. Le marcature potevano essere assai di più, la Svezia ha messo in campo ciò che ha potuto, tanta determinazione, tanta buona volontà, tre attaccanti di sicuro valore, nulla però in grado di arginare lo strapotere transalpino. Chi fermerà la Francia? Questa è la domanda che a questo punto del mondiale si pongono tutti. Magari ci proverà il Paraguay. Negli ottavi di finale, Francesco Repic, GR1.
5: Si è chiusa quando da noi era alba, Messico-Ecuador 2-0 e festa messicana per il traguardo ottavi, festa non solo a Città del Messico, come ci racconta uno dei nostri inviati a Dallas.
7: Il boato al fischio finale quasi scuote l'imponente maxischermo nella piazza ribattezzata dal colosso delle comunicazioni che dà il nome a mezza città. Il cuore di downtown, ma per qualche ora il Little Mexico, numerosissima comunità, la solida enclave da quasi un secolo, la maglia della tricolor è d'obbligo e si parla soltanto spagnolo.
8: È un día de feliz para los mexicanos.
7: Vince e convince la squadra di Aguirre, la sblocca Quiñones, gran destro in velocità, poco dopo in versione assistman per Jiménez, raddoppio e apoteosi.
8: Via Mexico cabrones!
7: Messico è niente nuvole, semmai stelle sfocate tra le luci della metropoli. L'Inghilterra non fa paura, ammesso che oggi batta la Repubblica Democratica del Congo, saranno i tre leoni il prossimo ostacolo, sempre all'Azteca.
8: Inghilterra, con Messico jugando in Messico, credo che Messico va a ganare.
9: Che gane per la minima differenza, 2-1, 1-0.
7: Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
5: Come si accennava, oggi Inghilterra Repubblica Democratica del Congo alle 18, alle 22 Belgio Senegal. Passo indietro a ieri sera, sempre Holland decisivo per la Norvegia, 2-1 sulla Costa d'Avorio, norvegesi agli ottavi, sfideranno il Brasile.
10: La Costa d'Avorio gioca meglio ma non concretizza la mole di lavoro nella metà campo norvegese. 14 calci d'angolo contro 3, ma la Norvegia sa come sfruttarli ed alla fine vince 2-1 e si qualifica agli ottavi di finale. Due perle, una di Nusa, l'altra di Diallo, il botte risposta, ma a decidere è come sempre lui, Erling Haaland. Avrà toccato 8-9 palloni in tutta la partita, ma la firma finale è sempre la sua. La Norvegia ora se la vedrà col Brasile, il difensore del Torino Marcus Pedersen.
11: Brasile è un grande nazionale, molto forte, sto molto felice con il mio compagno, i nostri tifosi, un grande saluto per loro, è bello.
10: Costa d'Avorio che esce a testa alta, ha disputato un ottimo mondiale e forse meritava di andare avanti, il capitano Frank Kessy.
12: Usciamo a testa alta, non possiamo buttare tutti perché da 20-25 anni la Costa d'Avorio non ha mai passato il girone e l'abbiamo fatto, siamo molto orgogliosi per questo. Siamo usciti e abbiamo tanti dolori, però cosa dobbiamo fare? Questo è il calcio.
10: Ma il futuro promette bene. La Costa d'Avorio ha mostrato giovani interessanti come il quasi italiano Anad Diallo. Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Tennis, il punto su Wimbledon, dove oggi tornano in campo Sinner e Cobolli.
13: La gioia di Matteo Berrettini, finalista nel 2021, ha vinto la partita dei tie-break contro Stan Wawrinka. Le lacrime dello svizzero alla sua ultima recita a Wimbledon. 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in 4 ore e 15 minuti. Nel tie-break del secondo, incredibile, vinto 18-16, 6 set point annullati da Berrettini. Matteo ha vinto anche la 43esima partita sull'erba. Ora per il martello azzurro, il francese Fils, un martedì con con tante emozioni con il ritorno di Serena Williams. Dopo 4 anni ha perso 6-3 al terzo contro Maya Joint con la standing ovation del centrale. 44 anni Serena, 20 anni l'australiana. In casa Italia super Tyra Grant, 18 anni soltanto, la prima vittoria a Church Road. Successi anche per Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Perde invece Matteo Arnaldi, semifinalista a Roland Garros, sospeso per oscurità, il match di Flavio Cobolli in vantaggio 2-7-1 contro l'argentino Navone. E oggi torna in campo il re Jannik Sinner. Emilio Mancuso, GR1.
5: Le 8.30, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
14: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
26: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
26: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
26: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
26: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
26: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
26: Solo a luglio, solo da
28: Iperceramica.
19: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
20: Gli italiani scelgono chi vince e la proposta, diciamo, non aiuta nessuno da questo punto di vista, ma quello che vince ha i numeri per governare.
21: La priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale.
22: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
23: Di fronte alle priorità degli italiani, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
24: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, e ripeto, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
25: Vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, violando la Costituzione, mettendo un premio di maggioranza.
27: Una legge elettorale per dare stabilità al paese, che è un valore importante per la nostra economia. Noi moderati vuole il ritorno alle preferenze.
35: Questo paese avrebbe bisogno di una legge proporzionale e si interromperebbe questo meccanismo per cui destra e sinistra non fanno altro che urlarsi addosso.
36: Il Futuro Nazionale non ha potuto ancora intervenire e far mettere ai voti i propri emendamenti, che sono quelli dell'introduzione della preferenza, la raccolta firme in digitale.
37: Il punto fondamentale è no alle preferenze, perché la Meloni ha bisogno delle liste bloccate. Giorgia Meloni, questo è il Melonellum, è la legge che vuole portare Giorgia Meloni al Quirinale.
38: 8:33, bentornati a Radio Anch'io. Vi ricordo ancora il nostro numero per i WhatsApp, 335-699-2949. Scriveteci o registrate un vocale in questo anello di voce, in questa copertina montata dal nostro regista Mauro Convertito. Abbiamo sentito i leader della politica, alcuni li avrete sicuramente riconosciuti: la Presidente del Consiglio Meloni, la leader del PD Schlein, Tajani, Forza Italia, Conte, Movimento 5 Stelle, i leader della Lega Salvini, Bonelli di AVS, Maurizio Lupi, Noi Moderati, Calenda di Azione, Vannacci di Futuro Nazionale, e in chiusura abbiamo sentito anche l'opinione di Matteo Renzi. Allora, sta cambiando la legge elettorale? Punto interrogativo. Cambierà? È in discussione nell'aula della Camera una riforma proposta dal centrodestra, alla quale però il centrosinistra si oppone in modo anche molto netto, minacciando ostruzionismo. Cerchiamo di capire che cosa potrebbe cambiare se passasse appunto la proposta di riforma della maggioranza. Do subito allora il buongiorno alla nostra prima ospite, che è Carla Bassu, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato all'Università di Sassari. Buongiorno professoressa.
0: Buongiorno a voi.
38: Professoressa Bassu, allora partiamo dall'attualità. La legge elettorale attualmente in vigore è il Rosatellum, corretto?
0: È così, correttissimo, sì, il Rosatellum, che prevede un misto di una formula proporzionale, però con una correzione di collegi uninominali che sparirebbero del tutto con questa nuova proposta a nome Bignami bis, perché sì, è già stata emendata, che renderebbe la formula fortemente, puramente proporzionale, ma anche qui ci sarebbe una forte correzione di un premio di maggioranza.
38: Quindi, professoressa, proviamo a capire, perché l'argomento è complicato. Attualmente noi abbiamo una componente plurinominale, una componente proporzionale e una componente uninominale, quindi i 3/8 dei seggi sono attribuiti con il sistema maggioritario.
0: È così, precisamente così.
38: Questi 3/8 andrebbero a sparire, quindi?
0: Completamente, sì. Quindi si avrebbe una vocazione davvero proporzionale, se non fosse però che c'è un premio di stabilità, lo chiamano i promotori, molto forte. Peraltro
38: un premio di governabilità.
0: Sì, ci sono tanti nomi, qualcuno l'ha chiamato premio di onnipotenza addirittura, perché davvero è un premio molto grande, poi in quota fissa, che rischia effettivamente di distorcere il sistema.
38: Ecco, professoressa, questo è un premio che viene attribuito alla coalizione che raggiunga, se c'è, perché poi non è detto che ci si arrivi, il 42% dei voti, giusto?
0: Precisamente, anche questo è un correttivo, perché originariamente la prima proposta prevedeva un 40% come soglia, non una soglia casuale, perché segue in realtà una indicazione precisa data dalla Corte Costituzionale, perché noi non possiamo dimenticare che le leggi elettorali in Italia sono state oggetto di sindacato di costituzionalità e sono state bocciate, almeno in parte, dalla Corte Costituzionale, che ha dato dei riferimenti precisi proprio per evitare che i correttivi delle leggi elettorali comportino una distorsione, uno squilibrio del sistema. Allora questa soglia è stata individuata come la minima possibile.
38: Ecco, professoressa, mi scusi, io la interrompo per cercare capire io stessa e di provare a far capire a chi ci ascolta, perché come accennavo l'argomento è un po' ostico. Quindi gli interventi della Corte Costituzionale sono stati fatti su alcune leggi elettorali che erano in vigore prima, che anche sul Rosatellum, ma perché quali erano le criticità che venivano individuate?
0: La criticità fondamentale è quella di distorcere, sbilanciare il sistema, e cioè fare sì che il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, che è la legge elettorale, risulti distorsiva, strumentale a un fine politico e non sia rappresentativa fedelmente della effettiva volontà del popolo. Quindi quando si perseguono obiettivi legittimi per l'ordinamento, come la stabilità per esempio, bisogna comunque stare attenti a non incidere eccessivamente su altri obiettivi altrettanto importanti, come per esempio la rappresentatività.
38: La rappresentatività, ecco, perché la stabilità nel nostro paese è sempre stato un vulnus. Infatti molto spesso abbiamo assistito a cadute di governi, anche a legislature terminate prima del tempo. Questa riforma prevede appunto un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino quindi ad arrivare a un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori.
0: È così, sono tanti. Intanto si tratta di un premio fisso, come è stato detto, quindi non assegnato in percentuale. Ed effettivamente è un premio molto importante, perché in questo modo chi ottiene per esempio il 42% dei voti, e non è detto che questo accada, però se ciò avvenisse otterrebbe un 15% di seggi in più, è molto, soprattutto pensiamo al caso in cui magari una coalizione ottiene il 42% e una ne ottiene il 39% o il 40%, e quindi a fronte di uno scarto molto piccolo di seggi tra una coalizione e l'altra, una si troverebbe molto premiata e l'altra però si troverebbe molto svantaggiata.
38: Quindi, professoressa, lei dice questo è un premio fisso, non cambia se la coalizione che vince raggiunge il 42,1% o raggiunge il 46%, faccio per dire.
0: Esattamente questo. E bisogna però anche pensare che l'altra, quella perdente, si ottiene un
38: certo, è la stessa cosa a specchio, esatto. chiaro. Professoressa, specchio, sì. Ecco, resti con noi perché do il buongiorno anche a Riccardo Maggi, deputato segretario di IP Europa. Buongiorno Maggi.
1: Buongiorno a voi agli ascoltatori.
38: Maggi, allora, onorevole, lei è molto critico. Venerdì scorso, quando in aula si è svolta la discussione generale, lei è stato espulso per le proteste. Ci spieghi perché? Che è così critico?
1: Ma perché questa che avete appena illustrato nei tratti essenziali è una legge elettorale che toglie qualsiasi forza al voto dei cittadini. Io ho mostrato in aula un facsimile della scheda grande con sotto una scritta "il tuo voto non conta", ma al di là della scritta, che è un mio giudizio politico, l'elettore e l'elettrice si troveranno di fronte a delle liste di nomi bloccati, delle doppie liste, perché non solo quelle sui listini proporzionali, anche le liste, la listona, diciamo, da cui verrebbe pescato il premio di maggioranza. Cioè, in questo modo davvero il cittadino o prende atto di quella lista e l'accetta così com'è, non ha nessuna discrezionalità, oppure sostanzialmente rinuncia al voto. Cioè questo modo di votare è una rinuncia, secondo me, al voto libero, democratico e uguale previsto dalla Costituzione. Il premio di maggioranza non è un premio di maggioranza, è un premio a una minoranza che viene trasformata in maggioranza, cioè una minoranza nel paese diventa magicamente un'ampia maggioranza nel Parlamento. Da questo punto di vista è molto peggio della legge truffa del 53. In quel caso il grosso premio di maggioranza andava a chi avesse comunque raggiunto il 50% più uno dei voti, e poi nei fatti chi conta davvero è il capo, cioè il nome che non è nella lista, ma che è obbligatorio che tutte le liste dichiarino per essere legittime quelle liste. Cioè, nel momento in cui si depositano le liste dei nomi, se non viene dichiarato chi quelle liste, la persona che quelle liste indicheranno al Presidente della Repubblica per l'incarico di Presidente del Consiglio, le liste non possono essere presentate. Quindi sarà un'elezione per il capo o per la capa e per i suoi, non per il Parlamento.
38: Mi scusi una cosa, ma nel cosiddetto Bignami bis, quello che poi è stato approvato in commissione la scorsa settimana, io ho letto che e si legge anche sul dossier del Centro Studi della Camera, che è sparita però l'obbligatorietà quella di cui parlava lei adesso, dell'indicazione del Presidente del Consiglio, perché appunto si rischiava poi un profilo di incostituzionalità, quindi quello potrebbe essere un problema superato.
1: Beh, no, perché diciamo semplicemente ipocritamente hanno scritto "fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica", come se io dico "le do un cazzotto in testa, fatta salva la sua integrità fisica", diciamo, no? Quello poi lo vediamo, perché come potrà un Presidente della Repubblica di fronte a un nome che deve essere indicato obbligatoriamente e che è, diciamo così, un vincolo giuridico, non solo politico. Cioè non è come scrivere Berlusconi presidente nel simbolo o Salvini premier. Se non si dichiara quel nome, le liste decadono. Io penso che questo sia platealmente incostituzionale. Poi all'ultimo è stata introdotta in commissione rapidissimamente una norma odiosa, perché discrezionale da un punto di vista politico, quindi che tratta gli amici in un modo e i nemici in un altro, gli avversari politici in un altro, per l'accesso alla partecipazione, per cui si decide chi può partecipare senza dover raccogliere le 80.000 firme a livello nazionale e chi invece...
38: Aspetti, diciamo, che ci arriviamo, onorevole Maggio, aspetti un attimo perché le leggo qualche messaggio, perché come sa noi siamo anche al servizio appunto degli ascoltatori. Giorgio da Corigliano ci scrive: buongiorno, la sinistra si oppone su tutto. tutto. Giorgio da Roma, un altro Giorgio, mi sembra che ci stiano prendendo in giro perché molto prima della stabilità dovrebbe contare la rappresentatività dei cittadini. Oggi vogliono lasciare tutto in mano alle segreterie di partito. Alberto da Biella, favorevole a una nuova legge elettorale, in quanto è giustissimo dare la possibilità a chi vince anche con un voto in più di governare con stabilità 5 anni. Luca da Lainate, ma fatemi capire, è una vita che questa nazione aspetta una riforma elettorale che permetta finalmente stabilità governativa. Ecco Maggi, lei che cosa risponde appunto ai nostri ascoltatori sulla stabilità in particolare? Secondo lei come si fa? Ecco, perché è significativo anche per garantire le riforme, no? In qualsiasi paese, non solo nel nostro.
1: Però la stabilità si ottiene attraverso, diciamo, una proposta politica che sia omogenea. La storia del nostro paese ci dice, pensiamo ad esempio a quando c'era il Porcellum, che poi è stato dichiarato incostituzionale e che costruiva anche lì con un forte premio di maggioranza delle coalizioni che stavano insieme per prendere il premio. Pensiamo ai governi Prodi 2006, Berlusconi 2008, con una legge con un forte premio di maggioranza che venne varata proprio con il feticcio della stabilità. La stabilità non ci fu. La stabilità non si crea, diciamo, dando un bonus che altera la rappresentanza. La stabilità si crea perché c'è un lavoro politico nella proposta politica. Se le coalizioni non sono omogenee, se i partiti sono in crisi e non riescono a mettersi insieme su un programma politico chiaro e credibile, non è con una legge elettorale che si risolve questa cosa. Anzi, con questa legge elettorale si rompe anche l'altra questione che va tenuta in equilibrio, che è quella della rappresentanza. Quindi io dico attenzione, è un'illusione.
38: Maggi, resti con noi perché sono arrivati anche vari messaggi audio e la nostra regia ne ha selezionati alcuni.
3: Buongiorno Mario D'Annunceto, ma perché tutta questa smania di tornare alle preferenze? Le preferenze hanno caratterizzato un periodo storico e sono diventate il ricettacolo del più deleterio clientelismo di cui paghiamo ancora le conseguenze.
4: Buongiorno, Salvatore della provincia di Milano. Considerato l'alto tasso di assenteismo, è il partito più grande, quello dell'astensione. Io sono tra questi. Penso adesso il voto è una delega, è un voto delega. Io sarei per un referendum dove il voto possa diventare delibera.
5: Buongiorno, sono Luigi da Taranto. Perché si ostinano a non voler indicare o rimettere le preferenze? Come fate a non capire che è l'unico modo per far tornare la gente a votare?
38: Ecco, ci scrive anche Maria Rosa, a mio avviso il premio di maggioranza a chi giunge al 42% sarà comunque sbilanciato in quanto comunque vota circa il 60% degli aventi diritto. Maggi, però le chiedo la sua opinione sulle preferenze.
1: Ma io non ho mai, diciamo, considerato le preferenze uno strumento particolarmente felice. Ricordo il dibattito all'inizio degli anni 90 sul il voto clientelare legato alle preferenze, addirittura alcuni le consideravano criminogene. Ci sono altri sistemi, il collegio uninominale, anche un sistema proporzionale ma con collegio uninominale. C'è l'istituto del ballottaggio che consente al cittadino di esprimere due voti, uno in prima istanza sul partito che preferisce e un altro al secondo turno tra i due arrivati primi o le due coalizioni arrivate prime. Cioè ci sono tanti sistemi, secondo me anche migliori delle preferenze, per rafforzare la scelta del cittadino. Questa legge li ha fatti fuori tutti, questo è il punto. Ha mantenuto le liste bloccate decise dai segretari di partito e un grosso premio di maggioranza. Quindi qui neanche le preferenze sarebbero, come dire, migliorative, è proprio l'impianto che va fatto saltare.
38: Quindi, contrari su tutto. Grazie Riccardo Maggi, deputato segretario di Più Europa. Come avevo promesso, torno da Carla Bassu, costituzionalista, e le chiedo qual è il sistema che va per la maggiore, almeno in Europa.
0: Allora, non si può dire in generale qual è il sistema che va per la maggiore, perché la legge elettorale, il sistema elettorale, che è profondamente legato al cuore stesso della democrazia, che esprime quindi lo spirito, mi viene da dire, di un ordinamento costituzionale, è legato anche alla cultura costituzionale, alle tradizioni. E allora, per esempio, democrazie considerate tradizionalmente mature, anche se ultimamente stanno ricevendo forti scossoni, come penso al Regno Unito, la Gran Bretagna, tradizionalmente tradizionalmente hanno dei sistemi maggioritari, ma come vediamo la Gran Bretagna si è trasformato in uno dei sistemi più instabili. Questo rafforza il fatto che un sistema elettorale non può prescindere da quello che accade nella realtà, dalla politica, dalla solidità o meno del sistema politico, e quindi questo dovrebbe essere tenuto conto anche da noi. Non si può pensare di esportare come soluzione ideale una formula, un sistema elettorale, senza importare anche i cittadini e le cittadine del paese in cui funziona bene, perché è un ragionamento che non funziona. In Europa, ma anche altrove, abbiamo un panorama variegato di formule elettorali, però studiate in ragione dei singoli sistemi.
38: Grazie professoressa Bassu, lo ricordo, insegna diritto pubblico comparato all'Università di Sassari. Do il buongiorno al nostro ultimo ospite, che è Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, di cui è responsabile nazionale dell'organizzazione. Buongiorno onorevole.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
38: Allora, onorevole Donzelli, partiamo dalla stretta attualità. Ieri sera c'è stata una riunione a Via della Scrofa nella sede di Fratelli d'Italia. Uno dei temi, se non l'unico, insomma, ce lo dirà lei, è stata la legge elettorale. Com'è andata questa riunione?
6: È andata bene, ma noi ho visto molta attenzione sull'incontro di ieri sera. Ne facciamo ormai da qualche settimana, forse da qualche mese, facciamo 2-3 la settimana di incontri di questo tipo. Ovviamente come coalizione ci confrontiamo non solo sugli argomenti e sugli singoli emendamenti, ma anche sulle modalità e sui tempi per andare avanti, per portare diciamo a compimento questo, che è un passaggio che non appassiona il popolo, ma le cui conseguenze poi le provano tutti.
38: Onorevole, non appassiona il popolo, ma sa che ci stanno arrivando tantissimi messaggi, quindi forse è una cosa che interessa gli ascoltatori più di quanto ci si potrebbe aspettare. Onorevole Donzelli, uno dei punti importanti, uno dei punti anche forse di frizione, è quello delle preferenze. Fratelli d'Italia le vuole introdurre. E gli alleati?
6: Sì. Gli alleati hanno delle perplessità in più, ci stiamo confrontando, stiamo lavorando per trovare una formula di preferenza che possa risolvere i dubbi di tutti, perché ovviamente non c'è il sistema perfetto. Non è che le preferenze non abbiano difetti, come non hanno solo difetti le liste bloccate. E appunto forse è necessario anche utilizzare un po' la fantasia e trovare un sistema che consenta di superare i difetti sia delle liste bloccate che delle preferenze.
38: Ecco, onorevole, lei parlava dei tempi, di cui probabilmente avete parlato proprio ieri, anche di questo, insomma, ieri sera in questa riunione.
6: Certo.
38: Oggi alle 14 c'è una capigruppo alla Camera. La capigruppo è la riunione dei presidenti di gruppo che stabilirà appunto anche l'iter della legge elettorale. Si parla di un rinvio alla prossima settimana. Quella riunione dei presidenti di gruppo che stabilirà appunto anche l'iter della legge elettorale. Si parla di un rinvio alla prossima settimana.
6: Ci sono le

0: un evento di partito diventa chiaramente un tentativo ostruzionistico e non va più bene.
1: Però si può trovare un accordo, almeno in questo caso. Senta, onorevole, ci sono alcuni messaggi, per esempio Massimo da Perugia, parlare di legge elettorale per la stabilità in un momento in cui stiamo vivendo uno dei governi più durevoli della storia della Repubblica fa sorridere. Non è l'unico messaggio che punta sul fatto che in realtà il governo Meloni, a meno di cataclismi, insomma, si avvia a diventare il governo più lungo della storia italiana. Come mai si sente la necessità allora di cambiare la legge elettorale indirizzandola appunto verso una maggiore ricerca appunto della stabilità?
0: Guardi, odio essere ipocrita. Il governo è stabile perché Giorgia Meloni è brava, perché noi siamo compatti, uniti e perché siamo il centrodestra perfetto, ma non dobbiamo essere prendere in giro gli italiani. Se questa è una legislatura stabile in cui c'è una maggioranza stabile, perché l'altra volta non c'era un bipolarismo, ma c'era fondamentalmente tre poli, anzi quattro, perché l'attuale opposizione si era divisa in tre coalizioni. C'era il gruppo centrista, i 5 Stelle per conto loro e il PD per conto proprio, e quindi questo ha portato a una vittoria schiacciante del centrodestra. Ma se con i numeri dell'altra volta ci fossero stati uniti, come si presenteranno uniti probabilmente l'attuale campo largo oggi, non avremmo avuto questa stabilità. Quindi la stabilità di questa legislatura è sicuramente frutto delle nostre grandi capacità, ma anche dell'incapacità l'altra volta delle sinistre di unirsi. Ricordo che la legislatura prima di questa ci vollero 90 giorni per formare un governo. Immaginiamoci, con le crisi internazionali che c'è, con le difficoltà energetiche che ci sono, oggi l'Italia è esposta a 90 giorni senza governo. La speculazione internazionale brucerebbe miliardi degli italiani. Avremmo delle crisi economiche deleterie che pagheremmo per 20 anni con 90 giorni senza
1: chiaramente
0: governo.
1: Chiaramente non ci possiamo permettere. Onorevole Donzelli, come le accennavo, il tema interessa i nostri ascoltatori, e allora resti con noi perché ascoltiamo qualche vocale.
2: Dottoressa Rinaldi, buongiorno. Vincenzo da Salerno, penso che la legge elettorale debba essere cambiata, anche perché noi cittadini dobbiamo sapere da subito chi saranno e chi sono i nostri coloro che ci guideranno nel corso delle varie legislature.
3: Buongiorno dottoressa, sono Umberto da Marghera, suo affezionato ascoltatore. Io dico questo, che neppure il paese più sgangherato ogni tornata elettorale cambia la legge.
4: Due considerazioni. La prima, ma l'attuale legge elettorale non ha permesso a questo governo di durare molto?
5: Buongiorno, chiamo da Napoli. Il popolo sovrano dovrebbe scegliere i propri rappresentanti al Parlamento.
1: Ecco, onorevole Donzelli, un tema su cui tornano tanti nostri ascoltatori è la necessità di rappresentatività, cioè vogliono che appunto poi il proprio voto venga rappresentato in Parlamento.
0: Certo, questo vale sia per le preferenze, che ovviamente era l'ultima telefonata che abbiamo ascoltato, ma vale anche, come diceva la prima telefonata, e soprattutto vale per questo, che l'italiano vuole, quando va a votare, che il proprio voto abbia un peso. Se va a votare per un partito che dice non mi allerò mai con quell'altro e poi il giorno dopo ci fa il governo insieme, si perde fiducia nella politica, l'italiano si sente truffato. Cioè, far sapere prima con chi ti allei, cosa vuoi fare e chi governa è un fatto di chiarezza. Nessuno compra una casa senza averla visitata. Perché dovremmo dare un voto senza sapere chi ci va a governare dopo?
1: Ecco, Donzelli, ci arriva proprio un messaggio di Francesca da Bologna. Quello che ci insegna la storia recente è che una volta ottenuto il voto ogni parlamentare può fare quello che vuole, cambiando partito, anche se votato con liste bloccate. Bisogna vietare l'esodo nel corso della legislatura, insomma i famosi cambi di casacca.
0: E questo, la Costituzione prevede la libertà, certo, del parlamentare. Dovremmo cambiare la Costituzione da questo punto di vista, il vincolo di mandato. Ovviamente se ti presenti in una coalizione in cui dici già chi vorresti come Presidente del Consiglio, con un programma chiaro e già gli elettori lo sanno, ti senti più vincolato moralmente a rispettare la parola data. Se ti presenti senza far sapere né chi è il candidato Presidente del Consiglio, né con chi ti allei, né che cosa fai dopo, inevitabilmente ciascun parlamentare si sente più libero di tradire. Poi certamente spetta agli italiani, quando votano, premiare i partiti che sono stati più coerenti.
1: Donzelli, torno in chiusura, abbiamo proprio poche decine di secondi, però devo tornare sulle preferenze, un tema su cui Fratelli d'Italia insiste e sul quale appunto, come ci diceva lei, gli alleati sono un po' più perplessi. Si potrebbe andare al voto segreto?

0: su questo tema.
1: Questo decide il Parlamento, è sovrano, noi non chiederemo il voto segreto, noi vorremmo votare in modo palese, ma se ci sono 20 deputati o un capogruppo che rappresenta 20 deputati che chiede il voto segreto, è obbligatorio. Quindi in tal caso va chiesto alle opposizioni se chiederanno o no il voto segreto su questo, non va chiesto a noi. Però, chiedo scusa, concentrarsi sulle preferenze, che sono un dettaglio importante, ma non capire che la legge elettorale serve a far sapere agli italiani prima chi va al governo, evitare tradimenti, evitare che ci siano coalizioni che si formano in Parlamento alle spalle degli italiani per con giochi di palazzo, ma
0: Sempre la
1: avere
0: sigla,
1: chiarezza
0: onorevole.
1: prima è utile.
0: È utile. Grazie, onorevole Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, responsabile nazionale organizzazione. Grazie a tutti, a domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
4: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In Svizzera al via la messa per la consacrazione dei quattro nuovi vescovi della Fraternità San Pio X, espressione del movimento ultratradizionalista dei Leferriani, una decisione presa contro il pontefice e il Vaticano, celebrazione in rito antico e in latino. Appena ieri l'appello di Papa Leone ai Leferriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. E rispetto a quanto avvenuto esattamente 38 anni fa, quando con lo stesso atto furono scomunicati da Giovanni Paolo II, la cerimonia, che si svolge sempre a Decon, avviene anche in diretta sui canali social. Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per gli Stati Uniti, il Congresso approvi una legge per mettervi fine, lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 68. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione approvata dalla Corte. La guerra in Iran, dopo un weekend di schermaglie nel Golfo Persico a Doha in Qatar, negoziati indiretti tra delegati statunitensi e iraniani tramite i mediatori. Sul posto da ieri gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner. Per Teheran il transito dello stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, mentre la Repubblica Islamica lega i negoziati anche allo sblocco degli asset congelati, come previsto dal memorandum di intesa. E le incertezze internazionali potrebbero avere ripercussioni sulle borse. Andiamo allora subito a sentire come stanno aprendo le contrattazioni questa mattina ai mercati continentali, collegandoci con Milano e con Chiara Rancati.
3: Oggi è una partenza debole per i listini europei in una settimana che finora è stata povera di stimoli e con i volumi ridotti tipici del periodo estivo. Aprono in lieve calo Milano, meno 0,25%, Parigi e Londra. Francoforte è sulla parità. La giornata è in ordine sparso anche per i listini asiatici che, in assenza di indicazioni chiare dallo scenario geopolitico, sono mosse da fattori interni. Vanno bene quindi Tokyo e Shanghai, in rialzo su dati positivi per il comparto manifatturiero, mentre perdono Hong Kong e soprattutto Seoul, che chiude in calo di quasi il 2%, probabilmente per effetto di prese di beneficio, dato che l'indice principale della borsa sudcoreana negli scorsi tre mesi ha volato sulle ali del comparto dei chip, più 61% in un trimestre, un record storico per la piazza. Cifre che provano un certo ritorno dell'appetito per il rischio tra gli operatori di mercato, come testimonia anche il calo del prezzo dell'oro. In primavera era arrivato a toccare e poi sfondare il tetto dei 5.000 dollari l'oncia, in questi giorni torna ormai da diverse sedute sotto la soglia dei 4.000. Linea a voi.
2: La cronaca: è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha però negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno così convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Alle ore contate il grande caldo che ha colpito gran parte dell'Europa. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali, pioggia, vento e grandine. Le condizioni estreme appena vissute sono destinate a ripetersi. La temperatura del mare, secondo i dati di Copernicus, è già 6 volte più alta della media del periodo. Sono diventate finalmente visibili al pubblico le meravigliose scene dipinte provenienti dalla tomba etrusca detta François dal nome del suo scopritore, l'archeologo fiorentino Alessandro François, che la portò alla luce a Vulci a metà 800. Un mese fa il Ministero della Cultura ha acquistato per 15 milioni di euro i preziosi pannelli con le pitture staccate dalla tomba, che ora vengono esposti nel Museo Nazionale Etrusco di Villa da Giulia a Roma.
0: A impressionare la bellezza dei corpi e il colore rosa vivo della carne, come nelle figure di Eteocle e Polinice. Luana Toniolo, direttrice Museo Nazionale Etrusco.
1: Questa tomba, che è data alla seconda metà del IV secolo a.C., ci mostra infatti una fase in cui la pittura antica sta cambiando sotto l'influsso della pittura greca. Iniziano a emergere lumeggiature, giochi di ombre che fanno emergere proprio la plasticità dei corpi, che è una grande novità.
0: Queste pitture hanno anche un importante valore di testimonianza storica.
1: Perché è raffigurata una figura che in etrusco si chiama Max Tarna, ma che in realtà noi conosciamo come Servio Tullio, il sesto re di Roma. Quindi questo di fatto è l'unico ritratto che noi abbiamo di un re della Roma arcaica.
0: Le pitture sono esposte in una ricostruzione della tomba e in mostra c'è anche il corredo funerario con magnifici gioielli.
1: Il corredo è stato disperso nei principali musei europei e per celebrare questa acquisizione veramente epocale abbiamo voluto ricomporre questo corredo, che ha veramente gioielli bellissimi magnogreci, vasi dall'Attica, vasi dal sud Italia, un corredo che ci dà l'idea della ricchezza di questa famiglia di Vulci.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
7: e alle nostre vacanze romane,
8: anche se non siamo a Roma.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
16: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
17: Radio 1 Musica. E alle 9:09 minuti si riparte con la musica, la squadra di Radio 1 Musica, quindi Danilo Gionta in regia e Stefano Velli alla parte tecnica vi danno il benvenuto anche per questa oretta. Insomma, noi saremo insieme fino a venerdì, quindi con Nicoletta Simeone, e poi è un'ora dedicata comunque alla musica di ogni decennio, quindi partiamo dagli anni 60 per approdare fino agli anni 2000. Vi ricordo ancora una volta quello che è il numero per inviare i vostri WhatsApp, che possono essere messaggi, commenti e anche suggerimenti, quelli sono veramente molto graditi, al 335-699-2949. Però la nostra Corinna De Laurentiis ci fornisce anche quelle che sono le novità di quest'anno e partiamo subito. Allora, se qualcuno mi dovesse dire, proprio costringermi a scegliere un tormentone di quest'estate, io adesso l'ho scelto ed è questa canzone che parte ora di Merck e Cremont. Sono produttori fantastici loro, insieme a Serena Brancale e ai Colors. Questa è Partenope. Yeah!

una confezione pulitissima per questo pezzo di Merck & Cremont, Partenope con Serena Brancale e i Colors. E noi partiamo invece con il nostro viaggio tra i vari decenni, e quindi partiamo come sempre dal 1960, esattamente dal 1963, e parliamo di una delle voci veramente più incredibile della musica internazionale, cioè Dusty Springfield, che in realtà si chiamava Mary, Isabel, Catherine, Bernadette, O'Brien. Però la chiamavano Dusty perché le piaceva giocare a pallone in cortile proprio in mezzo alla polvere. Dusty vuol dire praticamente impolverata. Lei aveva un caratterino niente male, la stampa britannica diceva che era una scocciatrice, però era anche una donna molto decisa che non rinunciava assolutamente a quelli che erano i suoi ideali. Nel 64 a Città del Capo in Sudafrica, e siamo in pieno apartheid, si esibisce in un concerto in cui il pubblico per sua richiesta è misto, e questo le frutta l'immediata espulsione dal paese. Aveva un coraggio incredibile, era un mezzo soprano, l'avevano chiamata la Gazza Ladra perché lei rubava modi, tonalità, stile, acuti, quindi da ogni genere musicale, e appunto registra questa canzone nel 1963. Ma la particolarità è che qualche anno fa una ex corista, Jean Westwood, ha rivelato che la canzone in realtà era stata scritta da suo marito, che era Mike Hawker, ed era destinata a lei perché voleva cercare di lanciare la sua carriera solista. Però la coppia fu contattata dal produttore di Dusty Springfield, che aveva un disperato bisogno di un successo pop, e quindi gli chiede proprio in ginocchio la canzone e loro gliela danno. Diciamo che questa corista aveva cantato con Aretha Franklin, con Tom Jones, con Jimi Hendrix, e dice: ero una brava cantante, la mia versione di I Only Want to Be With You avrebbe potuto essere un successo, però è andata diversamente.

musica mattutina, questa canzone di Dusty Springfield, I Only Want to Be With You. So che molti di voi aspettano gli anni 70, però questa volta voglio spiazzarvi un po', perché quando si va sul decennio degli anni 70 si va moltissimo sul rock, sulla psichedelia, insomma questo è un po' il genere che ha contaminato tutte quante le canzoni, però vorrei fare qualcosa di diverso. Allora, io ho letto tempo fa un articolo veramente molto divertente sul falsetto di Barry Gibb, cioè sul contrasto che c'è tra le parole che lui pronuncia, che sono estremamente impetuose, e questo falsetto. Allora, voglio dire quello che c'è scritto: c'è una dissonanza estetica nell'ascoltare Barry Gibb alla fine degli anni 70 cantare qualcosa come Tragedy o Stayin' Alive, in cui raggiunge le note più alte e minaccia di rompere qualsiasi vetro nelle vicinanze con la potenza della sua virile risonanza empatica. Quest'uomo aveva una potenza sessuale che trasudava da ogni poro del corpo. Allora, la dissonanza di cui parte questo articolo è ancora evidente in una canzone che è Spirits Having Flown, che è contenuta nell'album omonimo del 1979, e c'è in effetti un testo di fuoco, no? Parole altisonanti che però vengono sussurrate dalla voce di Barry Gibb. Io sono il tuo uragano, il tuo fuoco nel sole, quanto a lungo dovrò vivere nell'aria, tu sei il mio paradiso, il mio angelo in fuga, quanto a lungo dovrò aspettare, è l'alba del sentimento che inizia dal momento in cui sei lì. Allora, perché ho scelto proprio questa canzone? Perché è un pezzo che offre qualcosa di più intimo rispetto al repertorio che c'è all'interno di questo album, cioè è una canzone che non se la tira, è una canzone che quasi scivola, quindi è una sorta di dichiarazione di onestà che fanno i Bee Gees, come dire: noi siamo maturati, noi sappiamo fare anche questo e vogliamo anche ricercare la grazia. La traduzione di Spirits Having Flown è spiriti che sono volati via, è una metafora, è un'espressione che indica la liberazione della mente, il sentirsi sollevati da un peso e farsi trasportare dall'ispirazione.

0: sembra di volteggiare, vero, con questo finale di Spirit Having Flown alle 9:24 minuti qui a Rai Radio 1. 335 699 2949. Io ringrazio tantissimo Gianluca da Cagliari per il suo messaggio, che mi manda un solo saluto salato e mi ricorda veramente qualcosa a cui sono molto affezionata, questo augurio. Dunque, ci sono le previsioni meteo, tra poco continueremo a fare il nostro viaggio nei decenni. Radio 1 Musica torna subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
8: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
13: Radio 1 Musica,

devo ringraziare Corinna De Laurentiis per questa canzone. Ci siamo incontrate l'altro giorno in corridoio e mi ha detto: ma hai sentito la nuova canzone dei New Genea? A te è talmente bella che te la devo mettere. E infatti me l'ha messa, anche perché i New Genea hanno fatto un colpaccio e sono riusciti a prendere nel loro gruppo Tom Misch proprio per questa canzone che si intitola On and On. Ricordiamo che i New Genea sono italianissimi, ma sono di una veramente di una bravura eccezionale. Quel ma non ci stava, non so perché ho detto l'avversativo, però sono veramente, è veramente un gruppo eccezionale. Sono le 9:33 minuti, siamo tornati subito dopo il meteo e tocca agli anni 80. Per gli anni 80 abbiamo scelto quello che è stato un po' il gruppo rappresentativo della dance europea di quel periodo, e cioè gli Imagination con Lee John, perché ha Lee John che era praticamente proprio il leader del gruppo, che ultimamente ha detto: negli anni 80 c'era una grande diversificazione musicale, oggi chiunque può essere Beyoncé. All'epoca si puntava sull'unicità e sull'evoluzione dell'espressione artistica, la musica dance era più divertente e il testo aveva ancora una sua importanza. Ora nelle discoteche si ascoltano spezzoni di brani e la musica è più meccanica. Forse ve lo ricordate il leader degli Imagination, quando eravamo un po' più piccoli ascoltavamo questa canzone e vedevamo soprattutto il video, un po' lo prendevamo in giro perché si vestiva in maniera un po' surreale. Quest'uomo è un mezzo genio, è diventato attore, collaboratore di tanti artisti ed è stato produttore, ideatore e regista di un documentario che è un'opera monumentale proprio sulla black music britannica, che si chiama Flashback. Io non sono riuscita a trovarlo, l'avrei visto molto volentieri. È stato presentato qualche anno fa al Festival di Cannes e contiene più di 100 interviste. Veramente ci sono tutti, anche Jonathan Butler, Ruby Turner, tutta la black music britannica. Il pezzo è quello che uscì il 19 febbraio del 1982, una canzone che ha assolutamente lasciato un segno. Lui ha detto: io non pensavo che questa canzone avesse successo, la canzone che a me piaceva era un'altra, era In the Heat of the Night, però le cose sono andate diversamente. Ma il pezzo invece che ha avuto più successo di tutti gli altri era questo, Just an Illusion.

Vabbè, cioè questo pezzo qui è qualcosa di eccezionale, vabbè. Andrei avanti proprio in loop, ma non bacio a Stefania che se la sta ballando in macchina. A me fa molto piacere quando mi piacciono le canzoni che proponiamo qui a Radio 1 Musica. Però siamo arrivati agli anni 90 e sapete che gli anni 90 sono stati un po' il decennio delle boy band, anche se ho scoperto che la prima boy band della storia era tedesca, era nata nel 1927, i Comedian Harmonist, però è tutta un'altra storia. In questo caso invece sono cinque ragazzi del nord dell'Inghilterra che scatenano un'ondata di isteria adolescenziale nei primi anni 90, poi litigano, si sciolgono, quattro di loro praticamente vanno un po' alla deriva, mentre il loro nemico giurato, che era parte del gruppo, ha un successo pazzesco. Stiamo parlando dei Tic Tac, su cui è uscito alcuni mesi fa un documentario che ne ripercorre la storia a tratti drammatica. Uno di loro, Mark Owen, era il biondino del gruppo, ha detto a quelli che hanno avuto l'idea di fare questo documentario: per favore, abbiamo lavorato così duramente per ricostruire i nostri rapporti, non rovinateli. Però in effetti loro poi si sono riappacificati, per fortuna. Ho scelto un pezzo del 95 perché dimostra un po' il raggiungimento della maturità artistica di questo gruppo, e anche perché tre mesi dopo, al culmine del loro successo, Robbie Williams, senza troppi convenevoli, abbandona il gruppo. La canzone è stata scritta in soli 15 minuti da Gary Barlow, che era un po' l'autore del gruppo ed era anche un po' la voce solista di questa canzone. La canzone è stata presentata per la prima volta ai Brit Awards del 95. Si trattava di un'epoca precedente a internet, quindi la richiesta della canzone fu così alta che venne addirittura anticipata l'uscita. Questa canzone è rimasta al primo posto della classifica del Regno Unito per 4 settimane ed è il loro singolo più venduto. Sentite, proprio l'atmosfera è diversa rispetto alle canzoni dei Take That, era molto più rilassata, quasi soul in certe parti. Si intitola Back for Good.

0: scattare una foto.
1: Amore è il nuovo singolo di Elisa qui a Radio 1 Musica con la produzione di Dardust, quindi si sente dal suono. È bellissimo il messaggio che ha inviato Caterina al 335-699-2949 in cui dice: io insomma negli anni 80 ero più per i Pink Floyd e quindi questa musica, per esempio abbiamo sentito gli Imagination, i Take That, la snobbavo, invece adesso a distanza di anni mi piace molto ascoltarla. Io esattamente come te, Caterina, mi piace più adesso di allora, mentre noi siamo approdati agli anni 2000 con un album che si intitola 21st Century Breakdown del 2009, che vinse il Grammy l'anno successivo come miglior album rock, e stiamo parlando dei Green Day. E c'è una canzone dal titolo 21 Guns che si riferisce al saluto militare con 21 salve di cannone che tradizionalmente è riservato ai caduti in battaglia oppure alle persone, alle massime autorità, ecco. E in questa canzone i colpi di cannone vengono sfruttati come una metafora, un invito ad arrendersi davanti a conflitti che non sono necessariamente di guerra, possono essere anche conflitti interiori. E dice Billy Joe Armstrong: arrendersi non significa necessariamente rinunciare, ma forse significa semplicemente cercare di ritrovare un po' di umanità. Pezzo splendido questo, spero che siate d'accordo con me. 21 Guns, Green Day.

Green Day con 21 Guns. Faccio rispondere a Davide da Mantova, da Maurizio, dalla provincia di Udine, perché Davide voleva un pezzo di Sepoltura, mi vuole proprio lanciare nel, neanche nel rock, proprio in quelle cose arrabbiatissime, io faccio un po' fatica, e invece Maurizio dalla provincia di Udine dice: uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, non solo dei Green Day, e naturalmente questo mi riempie di gioia. E siamo veramente ormai alla fine, quindi non facciamo in tempo a sentire il pezzo degli anni 20, ma sentiamo almeno il pezzo degli anni 10. E se abbiamo parlato delle boy band, e quindi se i Take That sono stati un fenomeno principalmente europeo, i One Direction invece sono stati un fenomeno internazionale e sono riusciti ad arrivare fino alla classifica americana. Entrambi i gruppi hanno avuto tanto successo, però ne hanno fatto le spese, e quello che sembra più equilibrato è Harry Styles, anche se questo album parla di un 25enne che fa sesso, si diverte, ma poi si incupisce tantissimo. E la canzone che vorrei proporvi è Golden, che è un pezzo che è stato il cui videoclip è stato girato sulla costiera amalfitana. Praticamente c'è lui che incontra le persone, che chiacchiera con loro, sembra un ragazzo veramente estremamente rilassato, e io trovo che questa sia una delle canzoni veramente più interessanti di Harry Styles. Ho sentito anche l'ultimo album che mi ha leggermente spiazzato, invece in questo caso devo dire che era molto bella, ha detto che gli ricordava le atmosfere di Malibu Harry Styles, perché poi l'ha registrato lì questo album. Allora ci salutiamo qua, Nicoletta Simeone vi dà appuntamento a domani, saremo insieme come sempre dalle 9 alle 10 con Radio 1 Musica, grazie a Danilo Gionta e a Stefano Velli alla parte tecnica, la Danilo Gionta naturalmente per la regia, GR1 e poi l'Italia in diretta, Raffaele Roselli e Gabriele Broccani. Grazie per tutti i vostri messaggi, siete sempre eccezionali. A domani!

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In Svizzera è in corso la consacrazione dei quattro nuovi vescovi della Fraternità San Pio X, espressione del movimento ultra tradizionalista dei Lefebvriani. Una decisione presa contro il pontefice e il Vaticano. Celebrazione in rito antico e in latino. La cerimonia si svolge sempre a Deco e avviene anche in diretta sui canali social. Appena ieri l'appello di Papa Leone ai Lefebvriani: non ordinate vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. Un atto che, secondo il diritto canonico, porterà inevitabilmente ad una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma. La guerra in Iran, dopo un weekend di schermaglie nel Golfo Persico, a Doha, in Qatar, oggi negoziati indiretti tra delegati statunitensi e iraniani tramite mediatori. La corrispondente Anna Mazzone.
3: Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono arrivati ieri in Qatar e, secondo Doha, i colloqui indiretti tra le delegazioni iraniane e statunitensi sono già cominciati. Al centro del tavolo di incontri lo stretto di Hormuz, che Washington vorrebbe aperto e completamente libero, mentre Teheran punta a gestirlo militarmente attraverso il controllo dei Pasdaran. Secondo il Wall Street Journal sarebbe stato aperto un canale per la gestione della crisi tra i guardiani della rivoluzione e CENTCOM, il comando centrale operativo degli Stati Uniti. Il traffico intanto nel Golfo Persico è ripreso, ma le navi in transito sono la metà rispetto all'inizio della guerra, mentre sulle operazioni di sminamento delle acque di Hormuz Teheran afferma che saranno condotte esclusivamente dall'Iran. Le autorità iraniane annunciano di aver raggiunto un'intesa con l'Oman per la gestione di Hormuz. Muscat conferma l'intesa ma esclude qualsiasi pedaggio per le navi in transito. Intanto un'altra questione sul tavolo è quella del nucleare. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che l'Iran continuerà ad arricchire l'uranio per scopi civili, perché questa è un'operazione legittima secondo gli iraniani.
2: In Venezuela, ad una settimana dal doppio sisma, le vittime accertate sono ormai quasi 2.000, i dispersi decine di migliaia. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, plaude al lavoro eroico dei soccorritori che hanno tratto in salvo oltre 6.400 persone. Ieri, estratti vivi dalle macerie un bambino di 3 anni e uno di 12. Scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso. La Croce Rossa venezuelana annuncia un piano di 24 mesi per l'emergenza. In Egitto, nella notte, polizia di nuovo a casa di Nancy Guerra, la cittadina italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata condotta in una stazione di polizia dove al momento è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese. La convocazione di Nancy Guerra sarebbe legata alla richiesta avanzata da un giudice egiziano di far vedere la bambina al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Premeditazione, futili motivi, sono queste le aggravanti che la procura di Reggio Emilia ha contestato nella richiesta di convalido del fermo per il 42enne Andrea Pellati. L'uomo è stato arrestato per l'omicidio del pizzaiolo Raffaele Stipa la sera del 29 giugno. L'uomo ucciso a coltellate dopo la richiesta di un'ennesima pizza gratis. Si attenua l'ondata di caldo sull'Europa. In Italia oggi sono 21 le città da bollino rosso per il caldo, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione da nord Europa che porterà temporali anche violenti. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Tempo che inizia a cambiare in questo primo giorno di luglio, con una perturbazione che entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà un cambiamento di massa d'aria e una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
2: A Londra, intervento del principe William alla Tate Modern Gallery con un discorso sull'emergenza senza tetto. La corrispondente.
5: Il problema dei senza tetto non nasce dal fallimento individuale, ma dal fallimento del sistema. L'analisi di una società che non funziona non arriva da un leader politico. A parlare è il futuro re inglese. L'attivismo del principe di Galles fa scalpore e conquista i titoli dei giornali. William parla a Londra nel terzo anniversario della charity che ha fondato. L'impegno però nasce molto prima, quando da ragazzino sua madre Diana lo portava con sé nelle visite ai centri di accoglienza. William William aveva 11 anni, non l'ho mai dimenticato. Diana è morta 4 anni dopo. L'associazione che ha creato nel 2023 si chiama Homewards, letteralmente verso casa. La convinzione del principe è che il fenomeno dei senza tetto è un ambito in cui un futuro re può fare la differenza. Se sono i sistemi economici e sociali a contribuire a creare il problema, avverte William, quegli stessi sistemi devono essere ridisegnati per prevenirlo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Mondiale di calcio, una grande Francia vola agli ottavi 3-0 sulla Svezia e ora per la nazionale di Deschamps la sfida con il Paraguay. Passano anche il Messico che ha battuto l'Ecuador 2-0 e la Norvegia che ha sconfitto la Costa d'Avorio 2-1 e che sarà la prossima rivale del Brasile. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego e tra le donne Paolini e Grant. Oggi torna in campo Sinner mentre Cobolli proseguirà la gara contro l'argentino Navone interrotta per oscurità sul 2-1 per l'azzurro. Sono le 10:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giornale Radio alle 11, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
1: Mio caro Gabriele Brocani, è proprio luglio.
6: Siamo luglio. Col bene che ti voglio, Raffaele Roselli.
1: Ci siamo entrati. Allora, tra gli argomenti che tratteremo oggi, perché non parlare anche di cucina estiva?
6: Giusto.
1: Piatti freschi.
6: Non c'è molta voglia di cucinare, di accendere tutti quei fornelli. Quindi se ci sono magari informazioni o comunque dritte che ci permettono di mangiare comunque bene, sano e fresco.
1: Si può fare. E poi vabbè, ti piace guidare?
6: Beh sì, devo dire mi piace guidare, non troppo veloce però, quindi si va invece quasi in paradiso.
1: Noi avremo degli ospiti che veloci ci sono andati e come, Biasion, Rally, dai. Questi sono alcuni degli argomenti che tratteremo oggi, ma intanto partiamo sempre con la musica.
6: Certo, anche ci sarà
1: tanta e poi un grande ospite.
6: C'è anche un grande ospite musicale, tanta attualità come sempre. E ricordiamo il numero che vi servirà per interagire con noi di Italia in diretta, 335-699-2949. Candidata addirittura alla Targa Tenco, la nuova opera di Dito nella Piaga, da cui ascoltiamo il suo ultimo singolo, Businessman.

0: Il ritmo di Dito nella Piaga con la sua Business Best 10:10 all'interno dell'Italia in diretta qui su Rai Radio 1. Raffaele.
1: Allora, caldo estremo, torniamo sull'argomento. Oggi 22 le città da bollino rosso, ma da domani saranno solo due, attesi i primi temporali anche. Beh, quello dei fenomeni climatici estremi resta problematica strutturale. Lo avete ascoltato nei giornali radio, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di 5 vittime in Italia nella sola giornata di lunedì. Dal Ministero della Salute è arrivata una secca smentita. L'OMS si osserva, parla in dati statistici, mentre quelli ufficiali saranno raccolti qui da noi nella giornata di oggi. È ancora da stabilire se è stata causata dal caldo la morte di un bracciante nel Mantovano, ma è il terzo episodio in quelle campagne. Morti sul lavoro, tra i maggiori esperti in Italia, il magistrato Bruno Giordano, che è in linea con noi. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Ecco, non solo braccianti, ma in generale, no? Le regole, i protocolli per evitare queste morti ci sono? Non bastano?
2: Beh, è una regola ormai non solo naturale, ma anche giuridicamente prevista da sempre, che il datore di lavoro deve occuparsi delle condizioni di lavoro, ivi comprese quelle climatiche, meteorologiche, legate alla ipotermia o alla ipertermia, che sono delle condizioni non prevedibili, ma previste. Perché è ovvio che d'estate c'è un'alta temperatura e d'inverno ci sono basse temperature, che non sono soltanto la causa di malori diretti, ma sono anche la causa di una perdita di attenzione, una caduta di prontezza, di riflessi, dei tempi di reazione, e quindi sono, al di là dei danni diretti a ciascun lavoratore, sono anche causa di disattenzione e quindi di incidenti sul lavoro. L'esposizione ad alte temperature particolarmente aggrava la capacità dei riflessi e di reazione, è sicuramente un fattore nocivo. Ora si risponde annualmente con delle ordinanze regionali, con un decreto del governo, ma queste ordinanze rimangono sulla carta se non vengono osservate dalle imprese, soprattutto se non vengono fatte rispettare dal sistema dei controlli.
1: Io ho un esempio proprio sotto casa, insomma, dove stanno da settimane ristrutturando le condutture d'acqua. In effetti il cantiere è chiuso di giorno e si lavora tutta la notte, quindi questo per esempio è un caso in cui certe regole vengono applicate. Ma nel lavoro agricolo esistono altri fenomeni, insomma, il caporalato lo conosciamo, operai messi sotto ricatto.
2: Innanzitutto c'è una nei lavori all'aperto, cantieri edili, agricoltura, la logistica, i servizi sono particolarmente esposti, ma non dimentichiamo nemmeno che comunque, a prescindere dal periodo stagionale, ci sono dei lavori all'interno di una diciamo all'interno di fabbriche, di capannoni, che hanno comunque l'esposizione ad alte temperature, ecco. E questo ovviamente va combattuto.
1: Lei parlava appunto del discorso dei controlli. Ispettori sul lavoro, sì. Quanti sono? Sufficiente?
2: Sono sempre pochi, soprattutto perché sono disorganizzati e non coordinati. Ci sono gli ispettori delle ASL, gli ispettori del lavoro, gli ispettori ovviamente anche di altri organi di vigilanza, ma ciascuno opera per conto proprio senza alcun coordinamento. Questo è il grande deficit e la grave responsabilità di chi dovrebbe coordinarli invece, e di chi dovrebbe farsi coordinare e invece è restio a questo. Non abbiamo pochi ispettori in questo paese, ce li abbiamo soprattutto disorganizzati.
1: Bruno Giordano, la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
2: Buon lavoro, grazie a tutti.
1: Saluto anche Mario, un nostro ascoltatore che ci scrive da Bergamo, è un metalmeccanico, denuncia, lavoriamo ormai da qualche anno anche a 35 gradi. Insomma, Mario chiede ancora nuove tutele. Sì. Ora in linea con noi il direttore di Focus, Gian Mattia Bazzoli, buongiorno.
0: Buongiorno direttore.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ecco, al di là dei dati OMS, no, contestati dal nostro Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sezione europea, convoca per lunedì prossimo 6 luglio una riunione d'emergenza sul caldo con i responsabili dei paesi dell'Unione, clima, ambiente. Ecco, anche passata questa prima ondata di calore, direttore, quali strategie in campo? Cosa abbiamo imparato? Siamo pronti per la prossima?
3: Allora, ciò che abbiamo imparato purtroppo a nostre spese è che il caldo non colpisce solo le persone, ma manda in tilt tutte le infrastrutture su cui si regge la nostra difesa. La rete elettrica ha toccato dei picchi incredibili nel 2026 a 58 gigawatt, cioè consumiamo più d'estate che d'inverno, più energia elettrica, proprio perché abbiamo bisogno di aria condizionata. Il caldo abbiamo scoperto che ci costa anche lavoro, in Europa si è ridotta l'offerta di lavoro di oltre l'1,5% a causa del caldo, e senza gli adattamenti che abbiamo introdotto, per fortuna, la mortalità sarebbe stata anche molto più alta.
1: È così.
3: Insomma, ci sono una serie di azioni che stanno funzionando, ma non
1: bastano. Ecco, e prossime ondate di calore, si avverte da più fonti, saranno anche più difficili. Altro dato allarmante di queste ore, rilevato dal sistema Copernicus, giugno record del riscaldamento oceanico. Conseguenze pesantissime, vero?
3: Esatto, sì, perché i dati che sono appena stati diramati ci raccontano che il 21 di giugno la temperatura superficiale degli oceani, dell'acqua degli oceani, era superiore rispetto al 2023-2024, che erano già stati degli anni record. La temperatura dell'acqua superficiale non è soltanto un indicatore dello stato di salute degli oceani, ma è fondamentale perché influenza anche il clima globale, la formazione delle perturbazioni, il rischio di eventi estremi e la salute anche degli ecosistemi marini. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente dobbiamo attenderci delle ondate di calore che dureranno più giorni e che soprattutto si ripeteranno da 3 a 6 volte per ogni stagione. È veramente un cambio notevole. Una volta erano molto meno frequenti queste ondate di calore.
1: Veramente, oggi sono veramente, veramente dura. Gian Mattia Bazzoli, direttore di Focus, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
1: Leggo anche, ci scrive da Barletta Roger. Buongiorno, sono un agricoltore pugliese. Sabato sono stato colpito da un vero e proprio colpo di calore.
0: Sì.
1: È stata un'esperienza acuta, terribile. Ho avuto davvero paura.
0: Sì, dice che il mio errore è stato trascurare proprio i primi sintomi di affaticamento. Quindi invita chi lavora al caldo a fermarsi subito quando qualcosa non va. Ovviamente questo è un invito che facciamo a tutti, perché in questo periodo è molto facile essere presi un po' così alla sprovvista da un'ondata improvvisa di calore, nonostante comunque le temperature siano alte sempre. Ci sono dei momenti in cui si può arrivare veramente a situazioni nelle quali il corpo non riesce più a reagire bene.
1: Continuate voi all'ascolto a scriverci al 335 699 2949.
0: Ci rinfreschiamo con un po' di musica.

0: Questo brano, che è la pietra miliare su cui poi si è fondato l'intero genere hip hop mondiale, ha aperto proprio anche la strada a tantissimi altri brani che hanno fatto del campionamento una forma d'arte, anche se non è esatto parlare di campionamento, visto che questo brano è stato risuonato completamente in studio proprio per aggirare, all'epoca insomma si faceva così, i diritti di copyright, ma l'origine del beat ovviamente è un successo degli Chic, tanto che Nile Rodgers poi cercò, minacciò anche le sanzioni legali, poi si misero d'accordo perché questo brano poi ebbe un successo veramente mondiale, ha venduto milioni in tutto il mondo, è stato il primo disco hip hop a entrare in classifica. Parliamo ovviamente della Sugar Hill Gang con questa Rapper's Delight, e ci riporta in diretta alle 10.22 qui su Rai Radio 1.
1: Restiamo sugli Stati Uniti, però prima leggiamo ancora, ci stanno scrivendo Gabriele
0: Brocani, in molti,
1: Gianluigi da Venezia.
0: Anche noi postini facciamo fatica con questo caldo, anche se hai il climatizzatore in auto, quando esce consegni senti proprio un colpo di caldo che ti avvolge tutto, senza contare per chi va in moto con il casco in testa per 4 ore, diventa veramente insopportabile. Hai ragione Gianluigi, è un problema un po' per tutte le categorie che sono impegnate ad uscire fuori in queste caldissime ore.
1: È così. Andiamo negli Stati Uniti, dicevamo, con la nostra Italia in diretta, perché sono un paio di giorni che leggiamo di decisioni della Corte Suprema americana. Allora abbiamo in linea Gianni Riotta, giornalista, scrittore, editorialista, e ha un blog su Repubblica che ha un titolo insomma che la dice lunga,
0: Riottoso.
1: Allora, Gianni Riotta, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dicevamo insomma diverse decisioni della Corte Suprema americana, alcune a favore di Trump, ma alcune importanti anche che vanno contro le sue politiche, in particolare l'ultima, un pilastro della politica del presidente americano, lo Ius Soli. Ricordiamo, sono 9 i giudici, 3 li ha nominati lo stesso Trump, 3 li aveva nominati George W. Bush, quindi in teoria, come dire, un indirizzo un po' conservatore della Corte, che però sta valutando in diversi casi. Cosa succede, Gianni?
2: Succede che a sorpresa la Corte Costituzionale ieri ha confermato il 14° emendamento che era stato redatto nel 1868, era stato approvato nel 1868 da un deputato famoso, John Bingham, amico di Abramo Lincoln, e nessuno se l'aspettava, si aspettava che in qualche modo limitassero il diritto che ha chi nasce negli Stati Uniti, anche non da genitori americani o addirittura da genitori non residenti legalmente negli Stati Uniti, di diventare cittadino americano a sua volta, e invece l'hanno approvato. Poi, come voi dicevate, in altri casi hanno dato ragione alle politiche del presidente sugli atleti transgender nello sport femminile, e su il finanziamento delle campagne elettorali, per cui le aziende possono contribuire alle campagne elettorali dei candidati quanto vogliono, però la decisione sul 14° emendamento e l'emigrazione è fondamentale. Per dare un elemento di paragone ai vostri ascoltatori, nessun paese dell'Unione Europea ha una legge che dice che chi nasce nel proprio territorio diventa cittadino automaticamente.
1: Come dire, in questi casi noi giornalisti tiriamo fuori dei luoghi comuni, in questo caso è lo schiaffo al presidente americano, no? Viene usato.
2: Sì, e appunto io sai che anche lì a scuola di giornalismo della Luis sono sempre a urlare agli studenti di non usare mai cliché, perché non è uno schiaffo, nel senso che poi questi giudici rimangono conservatori, parecchi di loro nel segreto dell'urna avranno votato per Trump non una ma 2 volte, però quando si tratta poi in punta di diritto di dargli torto, stavolta gli hanno dato torto. Mi ha colpito molto Joe Roberts, che è il presidente della Corte, che dice è stata fatta una promessa di diritto nel 1868 e noi oggi confermiamo quella promessa. E questo linguaggio, pensa che la sentenza è lunga 200 pagine, cioè un libro, ed è raro che siano così lunghe.
1: Un trattato sull'argomento praticamente.
2: Esatto, 200 pagine.
1: Gianni Riotta, leggevo insomma che il Congresso americano, perché come dire, la politica è fatta appunto anche di chi occupa gli spazi, ne sappiamo qualcosa anche noi. Ci sta il discorso tra le istituzioni politiche e quelle dei magistrati. In qualche misura C'è chi negli Stati Uniti osserva che appunto la Corte Suprema entra in campo laddove il Congresso non si muove?
2: Questo è un fenomeno di surroga che è storico sui diritti civili spessissimo. La Corte ha anticipato il congresso, cioè la decisione sull'integrazione delle scuole, no? Per esempio una storica sentenza Brown versus the Board of Education, in cui il congresso latitava nell'integrare le scuole tra ragazzini e bambini bianchi, ragazzini e bambini e neri, e con Brown versus the Board of Education la Corte Suprema intervenne sul diritto e la libertà di stampa. Anche lì il Congresso, siccome c'era un problema che il primo emendamento dice che non potevi intervenire, spesso latitava, e con la sentenza The New York Times versus Sullivan la Corte intervenne. Quindi sì, spesso la Corte interviene.
1: E tutti guardano comunque a midterm per capire dove andrà l'America, cioè le elezioni di medio termine che si terranno nei prossimi mesi.
2: Sì, a novembre ci sono elezioni che rinnovano l'intera Camera dei Deputati, un terzo del Senato, ci sono in palio altre importanti cariche politiche. I democratici sono in vantaggio alla Camera, potrebbero conquistare la Camera e quindi togliere al controllo del presidente Trump. I repubblicani rimangono in vantaggio al Senato, e da seguire con grande attenzione la sfida in Texas, perché per la prima volta da decenni un candidato democratico talarico e cristiano credente molto interessante è 47 a 47 contro il rivale trampiano Paxton, e quindi vediamo chi vincerà in Texas, se dopo decenni il Texas rieleggerà un democratico.
1: È anche simbolico a quel punto, e comunque belle tensioni che si prospettano. Gianni Riotta, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buon lavoro. Mi raccomando, bevete nelle ore più calde.
0: Sì, lo faremo.
1: Giusto consiglio.
0: Grazie a Gianni Riotta. Noi torniamo tra pochissimo con altri ospiti. Prima però andiamo ad informare la situazione sulla viabilità ai nostri ascoltatori con Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
15: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
16: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
18: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 10.32 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia-Est e Desenzano in direzione di Padova. E sempre in A4 ma nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e lo svincolo Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A12, la Genova-Rosignano, code a tratti per 1 chilometro per un incidente tra lo svincolo Massa e lo svincolo Carrara in direzione di Genova. In A11 nel tratto Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento all'A1 in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A14, code tra l'allacciamento all'A1 e lo svincolo Bologna-Fiera in direzione di Ancona. Scendiamo in A1 diramazione Roma Nord, code per 4 km per un incidente tra lo svincolo Castelnuovo di Porto e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione dello stesso. Infine in A1 nel tratto Roma-Napoli, code per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e lo svincolo Caserta Nord in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
19: In collaborazione con il CIS.

0: si chiama Romy Madley Croft, meglio conosciuta semplicemente come Romy, già cantante del gruppo degli XX, ma ormai una brillante solista da qualche anno, anche se gli XX si sono recentemente riformati per una serie di concerti. Questa canzone si intitola Love Will You Love, ci riporta in diretta alle 10.37 qui su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta. Raffaele.
1: Sì, abbiamo un collega che è diventato anche un personaggio, perché ci sono tanti modi di raccontare la cronaca nera. C'è chi cerca l'urlo, il dettaglio macabro, la spettacolarizzazione. Poi invece c'è chi sceglie metodo, ordine, precisione dei fatti. Con un tono inconfondibile, lui ha ridefinito il genere del true crime in Italia, trasformando i dati giudiziari in narrazione pura, appassionando anche milioni di ascoltatori. E dalle cuffie dei podcast è passato ai palcoscenici dei teatri, registrando un sold out dopo l'altro. Allora, i suoi spettacoli hanno questo inizio.
2: Io mi chiamo Stefano Nazzi e faccio il giornalista da tanti anni. Nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari, e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Questo è un live di indagine.
1: E allora un buongiorno Stefano Nazzi, eccoci.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, il tour di indagini live di questa estate è incentrato su una pagina, cioè, molto dolorosa.
3: Sì, molto dolorosa, un po' dimenticata, che è l'epoca dei sequestri di persona, quella che ha numeri impressionanti che appunto noi non ci ricordiamo, furono tra l'inizio degli anni 70 e metà degli anni 90 694 persone sequestrate a scopo di estorsione in Italia. E io racconto in particolare la storia di una ragazza sequestrata vicino a Como nel 1975, lei si chiamava Cristina Mazzotti, e fu tenuta in condizioni terribili per un mese, e la fine fu tragica di quel sequestro.
1: Era tenuta in una buca nella testa.
3: In una buca,
1: insopportabile al pensiero, e poi
3: sì,
1: anche
3: solo a pensarci.
1: Anche comunque in condizioni anche disumane. Ricordiamo che in quel periodo appunto vi erano stati diversi casi, molti così dolorosi, dove la criminalità organizzata si arricchiva in quel modo, poi forse per fortuna, come dire, ce li siamo dimenticati, però la criminalità organizzata sicuramente ha trovato altre risorse e altri modi,
3: certo,
1: di fare i soldi. Questo è
3: certo, quello era un metodo molto, diciamo,
1: spiccio,
3: poco
1: potremmo
3: rischioso.
1: Dire
3: spiccio, poco rischioso, perché tutto sommato rischiavano poco, e molto molto remunerativo, uno dei crimini più vigliacchi, poi, se vogliamo,
1: esatto,
3: dire anche,
1: e spesso appunto le vittime erano ragazzini, ragazzi,
3: sì,
1: persone, sai, piccoli, e poi si nascondevano in questi anfratti di natura italiana, Sardegna,
3: sì,
1: Calabria.
3: Esatto, perché le due organizzazioni principali che fecero sequestri di persona furono l'Anonima Sarda in Sardegna e l'Andrangheta. L'Andrangheta fece metà dei sequestri di persone in Italia. E spesso nascondevano le vittime in aspromonti, in luoghi allora inaccessibili e introvabili.
1: Ricordiamo anche, perché abbiamo l'età per ricordarlo, queste ricerche che venivano svolte dalle forze dell'ordine con grande difficoltà appunto in quel territorio.
3: Certo, perché allora non c'erano i droni, non c'era il tracciamento dei
0: cani molecolari,
3: cellulari,
0: certo,
3: non c'erano i cani, non c'era. Quindi era veramente complicato.
1: Andavano palmo a palmo, però era difficilissimo.
3: Palmo a palmo, ma difficilissimo.
1: Ecco, il successo dei tuoi lavori, Stefano Nazzi, dimostra che il pubblico ha un'enorme fame di queste storie. Però, ecco, come si riesce a soddisfare questa curiosità senza cedere al voyeurismo, mettendo al centro proprio il rispetto per la dignità delle vittime e anche dei sopravvissuti.
0: Per evitare l'aspetto morboso che spesso poi noi siamo tutti un po' vittime.
1: Ma chi ha visto i tuoi spettacoli
0: lo sa,
1: sa che sta...
3: Ma è semplice in realtà, io ho scelto di fare una cosa un po' diversa, cioè di cercare di spiegare come avvengono le indagini in determinati casi, cosa avviene a livello processuale, cioè tutte le dinamiche. Certo, non tralasciando l'aspetto emotivo che è fondamentale, però senza indulgere troppo su quell'aspetto, cioè senza forzare le emozioni, perché sono dell'idea che sono i fatti a dare emozioni e non i nostri, gli aggettivi che possiamo mettere noi giornalisti enfatizzando un aspetto o un altro, cioè cercando di riordinare i fatti basandomi su quelli che poi sono gli atti processuali, cioè le cose verificate.
0: Certo,
1: esatto. Stefano Nazzi, se resti con noi, volevamo farti ascoltare un brano musicale che dovresti riconoscere. Resta con noi.
4: Ciao!

0: Eravamo praticamente all'epoca del grande dualismo tra la scena West Coast e quella East Coast, che ha fatto tante vittime nel gangster rap. Noi siamo la East Coast con Notorious B.I.G., nella West Coast ricordiamo la figura proprio di Tupac Shakur, qui in questo brano, esatto. California Love.
1: Sì, Stefano, dici.
2: No, una rivalità che fece arricchire poi le case discografiche, certo, in maniera certo. impressionante, perché poi e se ci marciavano molto su questa cosa.
1: Ecco, se non sbaglio, Stefano Nazzi, ne parliamo e ne sai bene, perché sabato prossimo presenterai a Peccioli la nuova puntata di Indagini Rock, che appunto sono delle indagini live che raccontano anche le grandi star della musica. Com'è nata questa idea? E senza fare, come dire, troppi spoiler, qualche anticipazione sui misteri musicali anche che metterai sotto la lente,
0: certo,
1: di grandimento.
0: Mi interessa molto, sentiamo.
2: È nata l'idea perché appunto a Peccioli, in provincia di Pisa,
1: Peccioli, mi sono sbagliato.
2: Anch'io all'inizio dicevo Peccioli, quindi si tengono questi concerti organizzati dal POST. Quest'anno ci sarà Daniele Silvestri e i James, e lateralmente a questi concerti ci sono appunto racconti, narrazioni, e io racconto appunto la storia di questo doppio omicidio, tuttora insoluti entrambi, quello, sì, di Tupac Shakur e di Notorious B.I.G. negli Stati Uniti, nati da questa rivalità. Sono storie drammatiche che poi sono state molto romanzate, ma che causarono morti e
0: sparatorie continue, certo.
2: Sparatorie continue da una parte all'altra degli Stati Uniti, soprattutto nella costa ovest, sì, cioè la zona californiana, dove agivano anche le gang, i Crips, i Bloods.
0: Bene,
2: e questa racconterò questa storia appunto sabato a Peccioli.
0: Quindi questa storia non hanno però un finale. Il finale comunque questi hanno un finale che è quello determinato dai successi che hanno avuto poi tutti i dischi che alla fine aderivano a questa faida.
2: Ripeto, le case discografiche, se non fosse che anche i capi delle case discografiche poi sono finiti in galera, erano tutti coinvolti in queste vicende.
1: Un bell'ambientino. Ecco, Stefano, in uno degli ultimi numeri della tua newsletter hai riflettuto sul passaggio dal podcast al teatro, no? Quando registri un episodio di Indagini sei da solo in cuffia davanti a un microfono in una dimensione intima, a teatro invece centinaia di sguardi fissi su di te. Ecco, oltre all'impatto emotivo, come cambia tecnicamente la struttura del racconto a quel punto?
2: Beh, cambia per una cosa fondamentale, se volete banale, che davanti al microfono da solo puoi sbagliare una parola, puoi dirla male e la ripeti, perché poi c'è il montaggio. A teatro la concentrazione deve essere ancora più alta. Però poi appunto scatta quell'aspetto emotivo di condivisione con le persone che porta a, diciamo, a una concentrazione massima.
1: Ecco, Stefano Nazzi, rimanendo sul modo di fare informazione, no? Tu hai spesso sollevato critiche su come media, social network si buttano sulla cronaca nera, possiamo dire così. Un esempio emblematico, da ultimo, il caso di Garlasco, la pressione mediatica, quasi una realtà parallela a quella processuale. Ecco, qual è l'errore più grave che noi come giornalisti oggi continuiamo a commettere quando si accende un grande caso di cronaca?
2: Allora, io credo che l'errore più grave sia quello di presentare alcuni aspetti, elementi che escono, che ne so, dalle procure, dagli avvocati difensori, come dati di fatto, quando ancora non hanno passato nessun vaglio, nessun contraddittorio, nessuna verifica. Questo è un vizio che oramai è piuttosto diffuso. Si prende un'informazione che magari fra tre giorni scopriremo non era neanche vera, neanche concreta, e la si lancia subito senza nessuna attesa, senza nessuna verifica, senza nessuna riflessione. Questo crea in chi ascolta la convinzione che le cose siano così, cioè poi non è che tre giorni dopo pensa ah, però quella cosa non era vera, non era così verificata, e questo è un problema, oltre a dare spazio ad aspetti che poi con l'indagine c'entrano poco, come è successo appunto nel caso di Garlasco.
1: E in questo, come dire, una volta si diceva per vendere i giornali, adesso i giornali se ne vendono pochi, ma il circuito no, media è complicato.
2: Esatto, è per l'online, perché questo avviene soprattutto in internet, avviene sui social network. Il problema è che anche i media tradizionali hanno questa ossessione di rincorsa a quello che succede sui social, è un circolo vizioso oramai.
1: E poi è brutto dirlo, però questo circolo vizioso finisce per condizionare le stesse indagini.
2: E certo, perché la pressione è altissima, noi possiamo illuderci quanto vogliamo che questa pressione, certo, i magistrati sono strutturati per resistere a questa pressione, però ci sono i giudici popolari, ci sono i testimoni che comunque guardano la televisione ogni sera, ci sono tanti elementi all'interno di un processo che poi sentono e avvertono questa pressione.
0: Sì. Stefano Nazzi, allora tu i tuoi spettacoli sono pieni di ragazzi, perché insomma, si va veramente in una fascia abbastanza giovane e sei diventato anche un personaggio pop, ci fanno ovviamente anche ci ricordano i nostri ascoltatori che sei citato anche nella canzone di Tommaso Paradiso, e quindi quando sì. Dice Stefano Nazzi in macchina, insomma, come ci si sente essere diventato poi anche un po' un'icona pop, pur parlando di cose terribili, insomma.
2: Sì, questa è la contraddizione, che anche il solo fatto di chiamarlo spettacolo a me fa impressione, perché dico, ma insomma, onestamente mi fa piacere, mi diverte anche, è stato inaspettato, quindi non inseguito, e quindi mi fa doppiamente piacere.
1: Ecco, un ricordo di quel momento in cui ti sei seduto davanti al microfono per la prima volta per registrare la primissima puntata di Indagini.
2: Un sacco di errori. Accorgersi che noi parliamo, voi no perché siete radiofonici, ma noi che veniamo da altri mondi, mi fermo.

0: È vero, è
1: un
0: vero.
1: po', un po' la concentrazione e un po' quel guardarsi dentro attraverso la voce, però anche
2: esatto.
1: È anche il fascino di tutto questo.
2: No, certo, certo.
1: Allora,
2: certo.
1: Ti ringraziamo però,
0: Stefano.
1: Anche lanciando le date.
0: Sì,
1: no,
0: i prossimi appuntamenti, correggimi se ne sbaglio qualcuno o qualcuno si aggiunge alla fine. Il 16 sarai a Bergamo, a Lazzaretto, il 17 ad Asti e poi il 22 a Verona, a Alghero il 28, se parliamo di luglio ovviamente, il 30 luglio Marina di Pietrasanta, poi si torna a settembre da Milano e a tanti altri, immagino, appuntamenti che si aggiungeranno,
2: esatto,
0: a questo spettacolo dal vivo che è Indagini Live 2026, un'altra storia di Stefano Nazzi, che salutiamo e ringraziamo. Grazie Stefano.
2: Buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Buona
1: estate.
2: Ciao, arrivederci.
0: Grazie. E sulle note di questa bellissima Even After All dello scozzese Finlay Quay, un album bellissimo del 97 che vi consiglio di recuperare, è stato considerato uno dei migliori album degli anni 90. La canzone Even After All ci porta dritti dritti fino al segnale orario delle 11, poi tutte le notizie dell'Italia e del mondo con il nostro GR1 e poi torniamo noi con Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
2: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
5: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo DOEPAC monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in

0: materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a Conai, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Columba Sapalmieri in studio, buongiorno. Nel seminario svizzero di Econ, la consacrazione dei quattro nuovi vescovi della Fraternità San Pio X, espressione del movimento ultra-tradizionalista dei Lefebvriani, già contestata dal Papa.
3: Ieri l'appello di Leone XIV ai Lefebvriani: vi prego con tutto il cuore tornate sui vostri passi. Appello rimasto inascoltato questa mattina nel seminario svizzero di Econ, la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di quattro nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto per il quale è prevista la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. Nel 1988 Giovanni Paolo II aveva scomunicato Marcel Lefebvre, che aveva consacrato quattro vescovi senza autorizzazione del Papa. Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, lo ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, nell'omelia della messa de Con. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Martin ha affermato che sostenere l'Ucraina è una priorità importante per il mandato presidenziale e ha descritto il paese come parte della nostra famiglia europea. Sul castello di Dublino, per l'occasione, la bandiera ucraina verrà issata accanto a quella dell'Unione. L'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza resta l'obiettivo in agenda, lo afferma in un'intervista il premier israeliano Netanyahu. Sulla situazione nella striscia interviene il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, raccontando la sua visita a Gaza avvenuta la scorsa settimana. Ascoltiamo un passaggio.
4: È un disastro, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata.
2: In Egitto, rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani Nancy Guerra, la cittadina italiana con una bambina di 3 anni coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna insieme alla figlia era stata prelevata da casa sua nella notte e trattenuta in caserma. Ancora poco chiari i contorni della vicenda. Quanto sembra, Nancy Guerra era stata fermata in seguito ad un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe il diritto di vedere la bambina. In Venezuela, ora una settimana dal terremoto, le vittime accertate sono ormai quasi 2.000, i dispersi decine di migliaia e il paese intero sotto shock.
5: Si è tinto di un rosso intenso il cielo di Caracas, un tramonto apocalittico mai visto che ha sorpreso, incantato e riscosso la gente da giorni sprofondata nel dramma del sisma. Così in tanti hanno fotografato e postato sui social quel cielo infuocato, salutando così la fine di un altro giorno di lutto e di angoscia. Sui palazzi crollati e sulle tende improvvisate delle migliaia di persone rimaste senza tetto, un forte temporale ieri ad aggravare una situazione già disastrosa. A Los Silos, al porto della Guaira, il cortile di quello che era un sito di stoccaggio di grano si è trasformato in un mega obitorio a cielo aperto con centinaia di bare accatastate e file di familiari per il riconoscimento dei loro cari. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, plaude al lavoro eroico dei soccorritori che hanno tratto in salvo 6.400 persone sulle 30.000 circa che si trovavano nelle zone più colpite. Ieri il miracolo di 2 bambini estratti vivi dalle macerie, uno di 12 e uno di 3 anni. Scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso, rischio epidemie. La Croce Rossa venezuelana annuncia un piano di 24 mesi per assistere 300.000 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La cronaca svolta per la sparatoria in cui la sera dell'11 giugno scorso rimasero feriti 3 minorenni a Catania. Fermate 5 persone, una sesta per la quale erano stati chiesti i domiciliari è invece indagata a piede libero per favoreggiamento. A bordo di 3 scooter il comando aveva sparato ad altezza d'uomo contro un gruppo di ragazzi davanti ad un chiosco. Una delle vittime, invece di scappare, aveva risposto al fuoco con una pistola. Rimasto ferito, era poi stato arrestato. Lieve aumento dello 0,3% della pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno. quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. L'Istat conferma che si attesta al 37,6%. Il reddito disponibile delle famiglie, evidenzia poi l'istituto, è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Cinema e musica. Uscirà il 15 ottobre Io so pazzo, il film dedicato alla vita e al genio di Pino Daniele.
0: Io so pazzo.
1: Ah, se mio figlio disse diventerà il nuovo Elvis.
6: Il tuo disco non vende perché ha la...
2: Svelati cast, regia e sceneggiatura. Il protagonista è l'attore Massimiliano Caiazzo, dietro la macchina da presa Nicola Prosatore. La pellicola è tratta dal libro del figlio di Pino, Alessandro Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce e punta a restituire il percorso sia artistico sia umano del cantautore napoletano.
7: E tu non ti senti un re di Napoli?
8: No! Io non mi sento nessuno.
9: E lo Stato questa volta non mi deve condannare.
2: Sono le 11:05 sulle note di Pino Daniele. Noi ci salutiamo. La linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: La voce inconfondibile è quella di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, con questa canzone dal titolo Repeated. Ci porta in diretta alle 11:09, sempre qui su Rai Radio 1 con Italia in diretta, Gabriele Broccani e Raffaele Roselli.
1: È uno spazio dedicato ai motori che ha un'occasione.
0: Ma elettrici?
1: Attenzione. Un po' sì, un po' no, ce lo facciamo raccontare da Max Rendina. Buongiorno.
0: Che piacere, ciao Max. Ciao.
2: Grazie dell'invito.
1: Siamo alla vigilia del Rally di Roma Capitale, evento ideato da te e che sta crescendo di anno in anno.
0: E presto diventerà un mondiale, forse, chissà.
1: Intanto europeo e italiano lo è.
0: Sì.
1: 126 equipaggi iscritti, 29 nazioni rappresentate, giusto?
2: Sì, siamo campionato europeo, siamo la prima gara d'Europa in questo momento, siamo candidati al campionato del mondo 2027. Ce la stiamo mettendo tutta, quest'anno abbiamo organizzato come se fosse il campionato del mondo, anche se è il campionato europeo,
1: certo.
2: Stiamo andando avanti bene, direi, abbiamo avuto il record di iscritti, quindi aspettiamo solo tifosi e fans.
0: Anche perché immaginare di portare un rally a Roma è una cosa che penso sia stato un progetto veramente infinito da compiere.
2: È stato un progetto molto difficile, però con l'aiuto di tutte quante le istituzioni, col Comune di Roma, Regione Lazio, Ministero dello Sport e l'Automobile Club d'Italia, siamo riusciti a fare un bel gruppo, insomma, e riuscire nel progetto.
1: Organizzazione complessa, però bello spettacolo.
2: Organizzazione complessa, siamo uno staff di 87 persone, quindi ci lavorano tantissime famiglie, ci lavoriamo tutto l'anno. E quest'anno ci siamo spostati per la prima volta tutto su Roma, prima stavamo a Fiuggi, abbiamo il parco assistenza all'Eur, la direzione gara al Palazzo delle Tre Fontane all'Eur e poi ci sposteremo per le prove speciali su Rieti. Venerdì ci sarà la partenza dal Colosseo alle 20, la prima prova speciale spettacolo, e poi sabato ci spostiamo a Rieti, domenica ci sarà l'arrivo a Via della Conciliazione con le frecce tricolore. Domani abbiamo per tutti quanti i tifosi un'esposizione delle vetture da gara a Piazza di Spagna. Insomma, ci stiamo impegnando.
1: Grande, bellissimo. Percorso sportivo quindi completamente rinnovato. A proposito delle vetture, ecco, descrivicele un po' quali sono in gara.
2: Allora, le vetture abbiamo fatto anche lì il record delle Rally 2, che sono le macchine più performanti, e poi quest'anno abbiamo una novità, perché tecnicamente la prevista deve essere una macchina stradale, invece la FIA ci ha autorizzato a mettere una macchina da corsa che sarà guidata da Tanak, che è l'ex campione del mondo.
0: Ah, però
1: ecco, personaggi anche intorno a questa competizione.
2: Personaggi ci sono tutti, questa è valida sia per campionato europeo che sia per campionato italiano, quindi abbiamo e tutti i piloti del campionato italiano e del campionato europeo che si sfidano. Solitamente gli italiani in Italia vanno più forte, insomma, speriamo di stargli davanti.
1: Giochiamo in casa.
2: Giochiamo in casa.
0: Senti, quali sono ovviamente le emozioni, perché immagino che l'adrenalina di quando sei dentro l'abitacolo e insomma si parte sia totalmente diversa da quando adesso invece sei lì e sei ovviamente a bordo pista.
2: Guarda, un'emozione che non ho mai provato è che io, essendo un ex campione del mondo 2014, ho fatto tutte le gare del mondo,
0: sì.
2: E non poter fare la gara mia.
0: Vabbè, di notte puoi farla da solo, magari non c'è nessuno, sì. Ti puoi togliere questo sfizio, perché immagino che comunque il percorso l'hai provato.
2: Sì, il percorso l'abbiamo trovato, quest'anno ci siamo spostati verso Rieti in modo da capire le criticità per l'anno prossimo, perché solitamente stavamo nella zona della provincia di Roma e Frosinone, che conosciamo molto molto bene da 13 anni, in modo da farci trovare pronti l'anno prossimo per il campionato del mondo.
1: Quindi novità tecniche anche paesaggistiche nel percorso?
2: Novità tecniche sì, e paesaggistiche.
0: Ci parli di questa piana di Rasci, no? Che immagino sia il momento, diciamo, più difficoltoso del percorso, dove si potrebbe anche risolvere la gara, no?
2: Sì, ma nel rally è tutto all'ultimo secondo, perché non puoi anche perdere la gara arrivando tardi al parco assistenza, perché il regolamento ti dice che per ogni minuto di ritardo dal tuo timbro sono 10 secondi di penalità, quindi si gioca tutto sull'orologio. Non è solo la prova speciale, ma bensì conta il team, conta il navigatore e conta tutto.
0: Certo.
1: Gli appassionati non mancheranno di essere spettatori, c'è anche un bell'impegno in tema di sicurezza.
2: Sì, domani abbiamo anche un convegno sulla sicurezza stradale, sempre qui al Palazzo delle Tre Fontane. Oggi stiamo facendo un convegno che parte tra 5 minuti sulla sanità, perché abbiamo fatto con la Presidenza del Consiglio regionale un accordo che hanno il presidio in tutte le parti dove passa il rally per fare prevenzione.
1: Allora ti lasciamo a questi impegni, Max Renier.
0: Ricordiamo Rally di Roma Capitale dal 3 al 5 luglio, edizione 2026. Ovviamente in bocca al lupo, buona corsa e saremo
2: grazie
0: lì.
2: Grazie a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a te.

0: Dylan Falesiedadu, meglio conosciuta come Sade, con quello che forse è uno dei brani più riconoscibili della sua discografia. Torniamo indietro agli anni Ottanta con questa Smooth Operator, caro Raffaele.
1: E in quegli anni Ottanta, alla fine di quegli anni Ottanta, sì. A proposito, noi abbiamo lasciato Max Arendi nel Rally di Roma, che parte nei prossimi giorni, ma appunto in quegli anni c'era una Lancia che vinceva, e come.
0: Sì.
1: E chi c'era al volante?
0: C'era Miki Biasion.
1: Buongiorno Miki.
2: Buongiorno a tutti, che piacere sentirvi, grazie di avermi chiamato.
0: Piacere nostro.
1: Quella Lancia Delta HF che ha vinto 88-89, due mondiali, mamma mia che auto.
2: Sono stati degli anni eccezionali di grandissima popolarità dei rally, perché macchina italiana, sponsor italiano, pilota italiana, veramente siamo stati sul tetto del mondo per parecchio tempo.
0: Vero.
1: E prima di voi, insomma, Lancia aveva quell'altra leggenda nei decenni precedenti, di quella coppia Munari-Mannucci con l'HF, e voi avete rinnovato, come dire, quei trionfi.
2: Beh, sicuramente Munari è stato il mio maestro, il mio predecessore, e mi ha dato tanti spunti per scalare ai massimi vertici del mondiale, e quindi credo che dopo di lui ho mantenuto la promessa io.
1: Esatto. Senti, ma approfittiamo di avere un campione come te, Miki, per parlare, al di là dello sport, no? di guida che riguarda tutti noi che andiamo sulle strade. Tra l'altro mi viene da dire, no, che con questo caldo chi viaggia in macchina se la vede un po' dura. Io quando ero piccolino e si partiva per andare in Puglia con la famiglia, mio padre guidava tutta la notte, si partiva al tramonto.
0: Per evitare il soleone.
1: Tu hai consigli?
2: Allora, innanzitutto, sicuramente una volta, non dico che era più consigliabile viaggiare di notte, perché la maggior parte delle macchine non avevano l'aria condizionata, e quindi, e poi la partenza per le vacanze veniva preparata con mesi di anticipo. Vero. Portando la macchina a fare tutti i controlli, a fare il tagliando, a vedere le gomme, eccetera eccetera. E sì, poi mettere la bagagliera nuova, perché non sempre tutti i bagagli ci stavano nel baule, quindi
0: sì.
2: era un altro stile di viaggio,
1: stile di vita anche.
2: Sì. Oggi sicuramente certi accorgimenti vanno presi in ogni caso, quindi bisogna partire riposati, fare delle soste dove non dico rifocillarsi, ma almeno tenere sempre una buona idratazione, perché sappiamo che è un attimo perdere la concentrazione se si è disidratati, quindi chi guida deve sempre bere dell'acqua durante il viaggio.
0: Giusto.
2: E poi logicamente ai primi sintomi di stanchezza, non avere fretta di arrivare, ma prendersi anche quei 10-15 minuti in un'area di sosta e riposarsi, anche senza dormire, ma proprio staccare lo sguardo dalla strada.
1: Parlavi appunto del climatizzatore, ma quanto sono cambiate le macchine, le vetture, quanto la tecnologia a bordo, anche la vettura che ti dice fermati dopo appunto un tot di ore che sei alla guida.
2: Qui si può instaurare una discussione di mezza giornata. Sicuramente tutti i marchi ingegni e la tecnologia, l'elettronica che adesso sono disponibili nella maggior parte delle vetture aiutano moltissimo, però purtroppo molti utenti della strada non dico che si rilassano, ma dicono: ah, ma tanto la mia macchina tiene la corsia da solo, sì, se qualcuno frena da sola. E invece vediamo che ci sono degli incidenti, la maggior parte secondo me non sono, sono causati dalla distrazione o dalla massima fiducia nei troppi congegni, esatto, che ha la macchina, secondo me. Quindi bisognerebbe essere sempre responsabili, anche se hai la macchina più all'avanguardia possibile.
1: Giusto, prudenza, giusto consiglio. Miki Biasion, ma che ne pensi delle auto elettriche, a proposito,
0: ecco,
1: delle ibride? Ma
2: non bisogna assolutamente, come dire,
0: demonizzare.
2: Bisogna guardare al futuro. Di sicuro le batterie del futuro saranno molto più piccole, molto più sicure. E il problema è l'evoluzione che c'è della vettura elettrica, probabilmente non c'è con l'assistenza o con le facilities che ci dovrebbero essere sulle strade, perché tante volte arrivi, devi caricare la macchina elettrica e ci sono delle problematiche, a parte i tempi di attesa. Ma a me è successo di arrivare con la vettura elettrica in un albergo in una grande città e di trovare tutte le colonnine occupate. Il giorno dopo dovevo andare in giro e ho dovuto andare in giro in taxi. Quindi ci sono sicuramente, la vettura elettrica fa parte del futuro, però non deve assolutamente escludere altre tecnologie.
1: Senti, ne approfitto per chiederti, insomma, sulla Ferrari Luce c'è stato chi ha avuto da ridire.
2: No, allora è giustissimo che un grande costruttore così importante a livello mondiale come Ferrari abbia nel suo catalogo anche delle vetture elettriche, perché in molti paesi vengono molto richieste. Logicamente per i puristi della Ferrari sentire un 12 cilindri o un 8 cilindri invece che sentire un ronzio è un'altra cosa.
0: Certo. Mi faccio una domanda, che so, visto che un paio di mesi fa, un mese fa, insomma, c'è stato questo grande compleanno della Lancia, 120 anni, no? E dove tu eri presente a Stroppiana, se non ricordo male, e immagino di far guidare una di quelle vetture, di quelle prime vetture della Lancia, a un automobilista di oggi. Secondo te, Michi, cosa riuscirebbe a fare?
2: Allora, io sono anche appassionato di auto classiche, di auto storiche, e quindi ho avuto l'opportunità di guidare una Lambda piuttosto che vetture degli anni 30-40, logicamente, certo. erano degli eroi quelli che le guidavano, non erano certo delle vetture confortevoli. Ma se poi pensiamo al mondo delle competizioni, quando facevano la parabolica di Monza a 300 all'ora col volante di legno, il casco di cuoio, quindi è cambiato il mondo, tutto, ma è giusto che sia cambiato il mondo.
1: Nervi eccezionali, dicevano.
0: Sì, grande, anche preparazione atletica, anche, comunque.
2: Sicuramente. Sì. Ma anche le macchine che ho guidato io negli anni 80, soprattutto i gruppi B, che erano macchine con oltre 500 cavalli, dicevo che ci voleva una certa temerarietà rispetto alle vetture di oggi.
0: Certo, allora, insomma, grazie a quello che sei poi diventato quel grande campione che ovviamente noi continuiamo ad amare. Grazie per essere stato con noi, Michi Biasion.
1: Un saluto, un abbraccio.
2: Un abbraccio a tutti e buon Rally di Roma per chi lo va a correre o a vedere.
0: E noi andremo, grazie. Intanto, sulle note di Life is Sweet del trio Fabi Silvestri Gazzè, vi segnaliamo che sta per arrivare anche l'informazione meteo, poi torniamo con Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: MGK Wiz Khalifa con Girl Next Door su Rai Radio 1 alle 11.35. Un altro lutto nel mondo della musica, purtroppo viene a mancare un altro personaggio storico, insomma, che ha rappresentato la musica per diverse generazioni e continuava a farlo ancora nelle serate dove si ballava, perché i Village People sono praticamente un'icona. E quindi purtroppo ci lascia uno dei suoi fondatori,
1: Victor Willis, era
0: il poliziotto. Tra l'altro i Village People avevano programmato diversi appuntamenti live in Italia, e proprio il 12
1: dovrebbero arrivare teoria la prossima fra
0: un paio di settimane. E quindi, insomma, penso che sia anche un po' a rischio la presenza di tutta la band, compresa anche quella dei Tramps, che festeggiano il loro cinquantenario con Disco Inferno.
1: Quindi, 50 anni da Disco Inferno,
0: Saturday Night Fever, sono passati un po' di anni,
1: si ballava,
0: e io e te c'eravamo, c'era pure il nostro ospite.
1: Restiamo sulla musica,
0: c'è Baccio, Francesco Baccini.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno a te.
2: Come no, Disco Inferno, certo che c'era.
0: Certo che c'eri. Un po' tutti noi, no? abbiamo ballicchiato quei brani, quelle canzoni che ancora oggi, insomma, sono
2: i primi successi dance reali.
0: È vero, i primi successi dance. Innanzitutto, come stai, Baccini?
2: Bello caldo.
0: Al lago, da quelle parti stai un po' più fresco o no?
2: Ma devo dire che si è un po' abbassata la temperatura, è un po' meglio, però ero in giro a fare concerti, quindi è devastante.
0: Ce la puoi fare, però, Baccini, ormai qualche concerto alle spalle, qualche concerto ce l'hai alle spalle, c'hai anche un disco, un disco nuovo che piano piano, insomma, sta prendendo forma, ed è un disco che torna a essere un inedito dopo un bel po' di anni, e torna proprio da dove avevi cominciato, praticamente.
2: Sì, era il mio terzo album, che erano i miei cognomi, e dopo 33 anni sto facendo
0: il sequel,
2: esattamente, e devo dire che mi sto divertendo molto, perché ho tirato fuori un po' di singoli adesso, perché l'album poi uscirà chiaramente a ottobre.
0: Aspettiamo di scoprire anche gli altri. Intanto
2: giusto per il mio compleanno.
0: È giusto. Intanto, insomma, bravo, perché tu non solo fai i nomi, ma fai pure i cognomi. Questo è importante. Ti prendi tutti i rischi.
2: Sempre.
0: Lo facevi anche all'epoca di Giulio Andreotti, quindi con il brano Giulio Andreotti. Quindi lo potevi fare all'epoca, lo puoi continuare a fare anche oggi. Solo che i nomi e i cognomi sono un po' cambiati oggi.
2: Beh, certo, sono un po' cambiati, è cambiato tutto, è cambiato il mondo, perché sono passati, penso, era 92.
0: Fare i conti, lascia stare, sono passati un po' di anni, sì.
2: Era proprio un altro pianeta.
1: Non è cambiato però il tuo stile, che insomma è veramente d'autore, swingante. Tra l'altro parlavi appunto delle tournée, della musica dal vivo, che significa anche saper suonare, e significa che ti accompagni anche con gente che lo sa fare, diciamo.
2: Per forza, poi devo dire che quest'anno sto facendo questo tour abbastanza particolare, perché faccio una versione iperacustica, quindi piano chitarra, e devo dire che mi sta dando molte soddisfazioni, anche perché il pubblico non è più abituato a vedere un concerto piano chitarra.
0: Io devo dire che quel quartetto d'archi, le alter ego, che sono bellissime, tra l'altro, insomma, ti preferivo, però va bene lo stesso, insomma,
2: ma questo è... Ma nasce da lì, perché poi con le alter ego ho conosciuto Michele, perché con le alter ego facevamo piano chitarra e quartetto d'archi. Invece quest'estate, che il tour si intitola proprio Aspettando Nomi e Cognomi 2, faccio questa versione. Ho due versioni con super band, che c'è anche Ottolini con una sezione fiate, oppure in due, cioè non c'è via di mezzo.
0: Beh, Ottolini è un grandissimo
1: ci porta
0: maestro.
1: Pure le conchiglie, no?
2: Assolutamente, stai scherzando, senza le conchiglie Ottolini suona veramente
1: qualunque cosa.
0: Senti, consiglio. Prima di parlare ovviamente dell'album, perché insomma, ci sono un sacco di cose molto interessanti, le tue passioni sono sempre state ovviamente la musica, ma anche qualcos'altro. Ascoltiamo un pezzettino di questa cosa che Raffaele è andato a ripescare, perché insomma Raffaele si ricordava di questo. Sentiamo, è un inno che tu hai scritto, quindi insomma immagino che anche tu avrai ricordi legati a questo brano. Sentiamo.

0: Eh beh, questo l'avete riconosciuto, no? È l'inno della Sampdoria. Scritto dal Scritto dal Bacci. Beh, perché tu e il Grifo siete praticamente legati da un amore, un amore da sempre, no?
1: I bambini, no? C'è certe passioni.
0: Da quando si è bambino. Perché il Genoa e non la Samp, per esempio? È caduto adesso, ma sicuramente si ricollega, perché quando ecco, lui è proprio su quel ramo, no?
1: del lago di Como.
0: Lui si trova lì, quindi non sempre la connessione è favorevole, però dovrebbe ricollegarci, anche insomma immagino la risposta tra scegliere tra Genoa e Sampdoria.
1: Sì, ma perché poi lui ha giocato
0: poi lui è stato quindi... portiere, lui è stato anche un bravissimo portiere della nazionale, insomma, della nostra nazionale di calcio.
1: Ecco, Bacio. Dovrebbe essere tornata in linea.
2: Hai detto la parola Samp e è caduta la linea.
0: Esatto. Ho chiesto perché Genoa e perché Grifo e non l'altra squadra, va bene, non la nomino.
2: Ma innanzitutto mio padre fin da piccolo ha fatto un lavaggio del cervello.
0: Vabbè.
2: E anche... E poi...
0: Però di solito hanno l'effetto contrario, perché ad esempio qui a Roma, se il papà è romanista, il figlio poi...
2: Pensa che io a un certo punto giocavo nella Samp, perché... Esatto.
0: Comunque ci dice Manuel Codignoni, che è uno dei nostri radiocronisti più bravi, che il vero inno è Genova Blues, il vero inno del...
2: Genova Blues, fatta con Fabrizio,
0: con De André.
2: Nel 91, che in realtà non era, era una canzone dedicata a Genova, che è diventato un inno del Genova senza voler essere un inno.
0: Però allo stadio suona sempre quella canzone.
2: Ah beh, sempre. Sì, no, ma era dal 91 e quindi niente, pur giocando nella Sampdoria io continuavo a essere genovano.
0: Giocavi nella Samp però ti fa segretamente ti favi il
2: Grifo. Sì, devo far finta di niente. Esatto. Pensa che mio papà era uno, sai, oggi i genitori impazziscono perché i figli vadano avanti nel calcio, no?
0: Sì.
2: Mio padre invece veniva agli allenamenti, siccome gli scocciava tantissimo che giocassi in Aston, no? e sperava che mi cacciassero ogni volta, invece andava avanti.
1: Non ti poteva vedere con quella maglia addosso. Senti, comunque,
2: no, non poteva.
1: Diciamo, negli ultimi tempi qualche soddisfazione ve la state prendendo in città, perché voi siete in Serie A.
2: Devo dire che da 2 o 3 anni il Genoa comunque ha una sua stabilità. Poi con De Rossi abbiamo trovato un allenatore che penso che sia giusto per noi e noi giusti per lui, quindi è nato questo amore con De Rossi che sta continuando e che noi siamo molto fiduciosi per l'anno nuovo.
1: Comunque abbiamo una notizia da farti commentare di calciomercato, perché anche di questo si parla, perché ci leggiamo che Hecator alla Juve è fatta, soldi e Puzka al Genoa
0: Vi danno Puzka per un po' di soldi per Hecator, ti dispiace che Hecator vada via?
2: Ma guarda, da una parte mi dispiace perché Hecator comunque è un giocatore che sicuramente di cui sentiremo parlare,
0: è giovane,
2: è giovanissimo, 19 anni,
0: sì.
2: Però è già da
0: poi italiano, diciamolo, quasi... al di là del nome, insomma, della pigmentazione,
2: è italiano ed è veramente la forza della natura. Io ero sicuro che partisse, perché sapevo che il Genoa comunque un paio di nomi doveva vendere, un paio di giocatori.
1: Fa parte del gioco.
2: Più o meno avevo capito che Hecator era uno di questi due nomi, penso che il Genoa, diciamo, vende, ma ci sono anche già degli acquisti. Diciamo che io auguro a Hecator una grande carriera, perché se lo merita, sicuramente ne sentiremo parlare molto.
0: Beh, comunque, però... in entrata ho visto che avete praticamente riscattato Colombo, che è un buon giocatore. Poi
2: Colombo, poi abbiamo preso Baldanzi
0: dalla Roma, Marcelo Vaz dalla Varesina e Flavio.
2: E poi abbiamo preso un giocatore svizzero che è uno fortissimo.
0: Classe 2005 dal Thun, Flavio Maestri, sì, dovrebbe essere un buon prospetto. Quindi, insomma, poi con De Rossi sicuramente la possibilità di questi giovani di diventare.
2: Io credo che De Rossi abbia le idee comunque chiare sulla squadra che vuole, sui ruoli che vuole, quindi sicuramente Hecator, se rimaneva, non dispiaceva a nessuno, però...
1: Senti Francesco, dalla...
2: Io credo che sono fiducioso.
0: Sei fiducioso.
1: Diciamo, sì. dalla scuola calcistica a quella cantautoriale, insomma, Genova. Mm-hmm. Prima citavi insomma, De André, ma insomma, è una scuola che ha continuato con te, diciamo, a dare espressione artistica alla canzone in modo autoriale, veramente forte.
0: I nuovi ragazzi si continuano ad ispirare a queste grandi figure, appunto, esatto. Come Francesco, come Fabrizio, sì, anche il giovane Brescia.
2: Sì. Pensa di André, che i ragazzi conoscono Fabrizio De André.
0: Pur non avendolo mai visto,
2: Fabrizio, che è morto nel 99, ma le canzoni di Fabrizio continuano a girare, così come continuano a girare quelle di Tenco, cioè per dire,
0: un altro che tu conosci bene,
2: Gino Paoli, Tenco, sono dei classici della musica italiana,
0: la grande scuola,
2: dei punti di riferimento.
1: La cosa bella è che appunto anche i giovani oggi continuano a riscoprirli, riascoltarli.
0: Qualcuno andrebbe riscoperto di più, come Umberto Bindi, come altri, come Lauzi, ma sono tutti
2: Bindi e anche Lauzi è stato un po', diciamo, sono quelli un po' meno
0: ricordati,
2: suonati, ecco.
0: però altri,
2: diciamo,
0: grandi.
2: Questa scuola genovese è quella che nei primi anni 60 ha cambiato anche un po' il modo di scrivere le canzoni in Italia. Sono stati i primi a scrivere in un certo modo.
0: Ma i genovesi hanno sempre avuto quella marcia in più anche in altri ambiti. Noi prima abbiamo parlato di motori, perché abbiamo affrontato un tema che è quello dei rally con due grandi campioni. Tu invece nel tuo nuovo singolo omaggi un altro grande della genovese, però dei motori, questa volta però delle due ruote.
2: Sì, diciamo che il signore che ha scoperto un certo Max Biaggi, un certo
0: Valentino Rossi,
2: un certo Simoncelli, un certo Bastianini, quasi tutti i campioni italiani passano da Carlo Pernat, ecco.
0: Allora, intanto anticipo che mi dicono che Carlo Pernat sarà prossimamente ospite, proprio fra un paio di giorni, nella trasmissione sportiva di
1: qui su Radio
0: 1, quindi dovrebbe essere in sabato sport.
2: E ci sarò anch'io, quindi facciamo...
0: Ci sarà anche tu, bene, perfetto. Allora noi ce l'ascoltiamo intanto, resta con noi Francesco Baccini con Carlo Pernat.

della mamma e del papà. Siamo nati tutti quanti di domenica, pollo arrosto, martellini alla carrà.

0: Di chi siamo figli? Della mamma e del papà? Vaccini ce lo racconta in questo brano dedicato a Carlo Pernat, con cui si incontrò ormai una trentina d'anni fa davanti al Barlino di Piazza Limonda, no? Il ritrovo dei tifosi del Genoa, e da lì insomma.
1: Un copo storico di tifosi del Genoa.
2: Tutto torna.
0: Non è un.
1: Carletto è.
0: Un ritratto biografico.
1: A me diverte molto perché è la persona più alla mano, meno formale del mondo, però poi appunto è stato uno dei più grandi manager, personaggi del mondo mondiale, ma lui parla con il campione e con il meccanico nello stesso modo, cioè non,
0: sì,
1: ha questo modo di affrontare la vita molto
0: senza filtri.
1: Senza filtri.
2: Sì, ecco, per chi abbia ascoltato il testo, no, Francesco, carriere e la carriera e la dignità, come conservare la dignità nella carriera?
1: Infatti
0: è la tua battaglia,
1: un esempio di quello, cioè come dire, ha una grande dignità in un mondo dove la dignità ormai quasi non è più nemmeno un valore, invece lo è.
0: Ogni frase che tu dici ha un'importanza, quando dici siamo figli dell'Italia che si arrampica fuori corso al bar dell'università, questa è una cosa che secondo me dà proprio un'idea molto ben chiara. Beh, siamo figli.
1: È un po' una foto quasi di una generazione, ho messo una serie di cose che hanno rappresentato una o forse più due generazioni. È un omaggio anche a quella generazione lì, che di striscio anche la mia, perché Carlo chiaramente è più vecchio di me, però diciamo una foto di chi ha una certa età con quella immagine lì si ritrova, no?
0: Sì.
1: Le domeniche con Martellini
0: con questa bellissima
1: alla radio,
0: certo.
1: Diciamo una foto di chi ha una certa età con quella immagine lì si ritrova, no?
0: Sì.
1: Le domeniche con Martellini
0: con questa bellissima, cioè, Paul, figli del, bor-

0: Stupendo.
1: detto, Belin che bello.
0: E questa è la frase di Carlo Benedetto. Con noi ringraziamo e salutiamo Francesco Baccini per essere stato con noi. Grazie Francesco,
1: Grazie a voi.
0: buona estate, ti riascolteremo con
1: Buona
0: Carlo
1: estate anche a voi.
0: sabato qui su Radio 1. Ci ascoltiamo un tuo vecchio hit, Qua Qua Quando, e noi tra poco arrivano anche le notizie. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in

0: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
0: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
0: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda di Nancy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni per una condanna per adulterio. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani.
3: Diverse ore all'interno di una caserma della polizia egiziana, la paura di un nuovo arresto, lo spettro di perdere l'affidamento della figlia Aisha, poi l'intervento del ministro degli esteri Tajani, il suo immediato rilascio e il ritorno a casa con in braccio la bambina. Sono stati momenti di apprensione per la sorte di Nancy Guerra, la 27enne di Sanremo, al centro di una lunga battaglia giudiziaria con l'ex marito Tamer Ramuda per l'affidamento della piccola. Secondo le prime indiscrezioni c'era un ordine esecutivo delle autorità del Cairo che consentiva al padre di vedere la figlia. Si temeva che fosse uno scamotage per trattenere ancora una volta in cella la 27enne, ma con lei è rimasto sempre accanto l'ambasciatore Agostino Palese, in costante contatto con la Farnesina, che ha poi ottenuto il rilascio. Nancy è quindi ora a casa, ma la sua vicenda è tutt'altro che conclusa. Lei infatti vive in una località segreta per nascondersi dall'ex marito. Tamer l'ha denunciata per adulterio, ritenuto un grave reato in Egitto, e Nancy è stata condannata in primo e secondo grado. Adulterio che però non ci sarebbe mai stato, le testimonianze portate dall'uomo sarebbero frutto di violenze, ricatti e corruzione, violenze subite anche dalla stessa Nancy. L'uomo inoltre è stato condannato in Italia per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna ed è stato denunciato dal viceconsole Orazio Gioacchini per un tentativo di aggressione. Il governo, ha precisato Tajani, è al lavoro per riportare Nancy in Italia. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Consacrati a Econ nel sud-ovest della Svizzera, 4 nuovi vescovi lefebriani. Non è stato quindi accolto l'appello del pontefice a fermarsi. L'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della Messa. Medio Oriente, colloqui tecnici indiretti tra Stati Uniti e Iran sono in corso a Doha con Qatar e Pakistan nel ruolo di mediatori. Secondo le indiscrezioni, Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump, non partecipano direttamente ai negoziati, ma hanno incontrato ieri il premier qatariota per preparare il terreno alle sessioni tecniche di oggi. Il terremoto in Venezuela, a distanza di una settimana dalla doppia scossa, sono ormai quasi 2.000 le vittime accertate ed è sempre più emergenza umanitaria.
4: Sono le Nazioni Unite a lanciare l'allarme della grave carenza di cibo, acqua e riparo. Al porto di La Guaira, la zona più colpita, il forte odore di morte pervade l'enorme magazzino di grano, diventato un obitorio a cielo aperto, con centinaia di sacchi e bare accatastate l'una sull'altra. All'esterno, sedute sotto un gazebo improvvisato come riparo dal sole, le persone attendono il proprio turno per riconoscere ciò che resta di un familiare. Indossano mascherine come ai tempi del Covid. Il rischio che divampi anche un'epidemia si fa sempre più vicino, mentre il sistema sanitario rivela tutta la sua fragilità. Nei reparti non c'è posto per i morti, ma neanche per i vivi. Il ritrovamento dei 2 bambini sotto le macerie a 6 giorni dal terremoto ha rinvigorito per qualche ora le speranze di trovare altri sopravvissuti sotto i quasi 59.000 edifici crollati. Nelle strade, squadre di soccorso con tutte le bandiere del mondo offrono sostegno e aiuti. L'Italia invia un terzo volo a Caracas. Per assistere la popolazione colpita sono attivi 14 rifugi alla Guaira e altri 55 tra Caracas, Miranda e gli altri stati. Le scosse di assestamento si stanno intanto affievolendo e parte delle reti telefoniche sono state ripristinate. Valentina Isa, GR1.
2: Economia, produzione industriale complessiva sostanzialmente stabile è quanto emerge dall'ultima indagine di Confindustria sull'attività delle grandi imprese. La metà di queste prevede un miglioramento della produzione nell'ultimo mese al 47,3% dal 43,9%. La guerra però spinge i costi di energia e trasporti. E a crescere anche la pressione fiscale rispetto all'anno scorso dello 0,3%, attestandosi al 37,6%. Lo rileva l'Istat precisando che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Sale anche la propensione al risparmio, che arriva all'8%, e il potere d'acquisto cresce dello 0,8%. Il grande caldo, nuovi record per le temperature superficiali del mare. Il 21 giugno raggiunti 21 gradi, 0,1 gradi in più dei precedenti picchi registrati nel 2023-2024. Lo comunica il servizio Copernicus dell'Unione Europea. Nel vecchio continente le temperature sono comunque in calo, Italia compresa. Oggi le città con il bollino rosso sono 21, domani saranno 2. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Tempo che inizia a cambiare in questo primo giorno di luglio, con una perturbazione che entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà un cambiamento di massa d'aria e una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
2: Questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per la prima volta in Italia e per l'unica data nel nostro paese, il tour di Danny Elfman, autore delle colonne sonore dei film di Tim Burton.
5: Hi everyone, I'm Danny Elfman.
6: È Danny Elfman che di volta in volta darà voce a Beetlejuice, il Jack di Nightmare Before Christmas, ad Edward Mani di Forbice, tutti personaggi gotici e oscuri creati da Tim Burton, ai quali la musica di Elfman ha dato l'anima.
7: What's this? What's this? There's color everywhere.
6: Un'alleanza geniale che si ripropone anche nel Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton, in cui il compositore sarà con le immagini sul grande schermo scelte proprio da Tim Burton. Elfman, vincitore di Grammy, di Emmy, candidato agli Oscar, ha dato voce e sentimenti a strane creature, spose cadavere e bambine strambe come Mercoledì, musica come emozione che ha contribuito a creare l'immaginario Burton, popolato di adorabili outsider. Miriam Marti, GR1.
2: E nel mondo della musica c'è anche un lutto: è morto il cantante Victor Willis, storico frontman dei Village People e fondatore del gruppo, autore di successi come YMCA e In the Navy. A darne notizia la band sui suoi profili social, Willis, che oggi avrebbe compiuto 75 anni, è scomparso nella giornata di ieri a seguito di una breve ma aggressiva malattia, spiega la pagina ufficiale del gruppo. La band in costume si era formata alla fine degli anni 70 con Willis che vestiva i panni di un poliziotto. Sport: mondiale di calcio, gioca nel Torino ed è un difensore titolare della Norvegia che agli ottavi affronterà il Brasile di Ancelotti. Marcus Pedersen è stato intercettato da uno dei nostri inviati negli Stati Uniti dopo la vittoria per 2-1 contro la Costa d'Avorio.
8: Pedersen, davvero una vittoria sofferta. Nel primo tempo hai avuto Dio Mandé, un avversario difficile. Ora con il Brasile, altri grandi campioni.
9: Brasile è un grande nazionale, molto forte, una partita molto importante per noi. Oggi sto molto felice con il mio compagno.
8: Chi ha inventato la remata?
9: sì, Ru. Con nostri tifosi, un grande saluto per loro. È bello, grazie.
8: Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E per il tennis, tra circa 2 ore Jannik Sinner tornerà in campo per il secondo turno del torneo di Wimbledon. Avversario dell'azzurro sarà il portoghese Borges. Per noi è tutto, prossimo giornale radio alle ore 13, buon ascolto.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
1: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
2: Giovani, donne e nuovi residenti, le famiglie con figli più a rischio povertà in Alto Adige a causa anche dell'emergenza abitativa. Oggi in Consiglio Provinciale il punto della rete contro le povertà che chiede politiche aggiornate. A Novella in Val di Non il boom delle richieste per il bando provinciale contro lo spopolamento delle terre alte. Il sindaco ora si investa nella creazione di posti di lavoro. In Val di Gresta è pronto il bacino idrico da 11 milioni di euro realizzato con i fondi del PNRR, un'opera attesa dai coltivatori in un distretto agricolo centrale per il Trentino. Firmato stamattina in giunta provinciale l'aumento di stipendio per gli insegnanti statali, si passa da 37.000 a 47.000 euro all'anno, è uno dei risultati dell'assessora Amof che ha presentato il bilancio di metà mandato. Seconda edizione del giornale radio regionale, in studio a Trento c'è Anna Bigano, a Bolzano Davide Guagnano che vi sta parlando, collaborazione tecnica di Nunzio Messere e di Sven Miracolo. Oggi in consiglio provinciale a Bolzano la rete di coordinamento contro le povertà della provincia ha fatto il punto sul primo anno di attività, chiedendo di aggiornare le politiche alle esigenze di una realtà cambiata negli ultimi 10 anni.
3: La povertà come fenomeno strutturale alimentato dalle profonde trasformazioni economiche e sociali che attraversano anche l'Alto Adige, la povertà che dalla dimensione strettamente economica pervade la sfera mentale e psichica e quella educativa, soprattutto fra le nuove generazioni. Oggi la presentazione ufficiale in Consiglio Provinciale a Bolzano della Rete contro le povertà dell'Alto Adige, fondata poco più di un anno fa nel maggio 2025, su impulso della Federazione per il Sociale e la Sanità, che coordina nella rete 22 fra organizzazioni e istituzioni del mondo sociale, economico, dell'istruzione e del volontariato. Focus innanzitutto sulla prevenzione come prioritaria forma di contrasto alla povertà che ricostruisce la rete, si radica come sempre nelle fasce più deboli, famiglie con background migratorio, con difficoltà linguistiche o in zone svantaggiate, con problemi di salute o abitativi. Famiglie fotografa uno studio dell'Università di Bolzano sui nuclei in provincia con figli nati tra il 2006 e il 2021, giovani guidati da donne o arrivate da poco.
1: Barbara Cioli, TGR Bolzano.
4: Sono 550 le domande arrivate in Trentino nel 2025 per il bando rivitalizzazione voluto dalla provincia contro lo spopolamento delle valli, molte le richieste per le giudicarie, ma il comune più gettonato è in Val di Non, ci dice di più Davide Sigele che è sul posto.
5: Sì, bentrovati, siamo a Novella, comune sparso in Val di Non e comune che è in testa per richieste nel 2025 nel bando rivitalizzazione della provincia. In 32 comuni delle valli, contributi a fondo perduto sino al 40% per la ristrutturazione di abitazioni da destinare per 10 anni a prima casa. Soddisfatto ovviamente il sindaco Silvano Dominici, perché significa che una cinquantina di famiglie, tra cui moltissimi giovani, ci ha detto, scelgono questa comunità della Val di Non per il loro progetto di vita. Ma sentiamo direttamente le sue parole e poi la linea a voi.
6: Credo che la provincia abbia centrato un po' il tema della casa non è probabilmente difficile come in città, però anche qua è un tema che crea difficoltà soprattutto alle giovani coppie. Come tutti i territori di collina, di montagna, tenere le persone sul territorio non è assolutamente facile. Sicuramente il tema della casa è un tema che andava affrontato, credo che la parte difficile della quale dobbiamo farci carico insieme alla provincia è quella di creare sviluppo, creare opportunità di lavoro, perché comunque dopo la casa c'è il tema del lavoro che è sempre prioritario nel progetto di vita delle persone, soprattutto dei giovani.
2: Bilancio di metà mandato per l'assessora provinciale Magdalena Hamhoff. Tra i risultati più importanti gli aumenti di retribuzione per gli insegnanti, anche quelli statali. Sentiamo.
7: Stamane la giunta provinciale ha dato via libera al nuovo contratto per gli insegnanti statali. Sentiamo l'assessora Magdalena Hamhoff.
8: Lo stipendio di un insegnante nuovo, che entra proprio nuovo in servizio, aumenta da 37.000 euro lordi all'anno a 47.000 euro lordi all'anno. Questo secondo noi è una delle strategie per affrontare la mancanza del personale qualificato nelle scuole.
7: La notizia arriva al termine di un processo che ha rinnovato le condizioni di lavoro dei dipendenti provinciali, insegnanti compresi.
8: Abbiamo fatto 27 contratti collettivi in 2 anni e mezzo e lì abbiamo fatto grande contratto dell'adeguamento strutturale all'inflazione per 44.000 persone nel servizio pubblico, che secondo me è il più grande contratto di questi 2 anni.
7: Rilevanti anche gli investimenti contro l'abbandono scolastico e per aumentare l'occupazione femminile. Inoltre, la piattaforma provinciale con le offerte di lavoro è stata aperta alle imprese private.
8: Finora abbiamo avuto in circa il 20% di tutte le offerte lavorative sul nostro portale e in futuro avremo in circa il 90% di tutte le offerte, quindi diventa molto più trasparente per le persone che sono in ricerca di lavoro.
7: Buone notizie anche per il trattamento di fine rapporto, che dal prossimo autunno verrà liquidato ai dipendenti provinciali in 3 mesi anziché 24. Cinzia Berardi, TGR Bolzano.
4: Atteso da decenni, il bacino idrico per la Val di Gresta è ora realtà grazie ai fondi PNRR, un'opera pensata per potenziare irrigazione e accesso all'acqua potabile. Ci colleghiamo con Ronzo Chienis, dove c'è Nicola Chiarini.
9: Sì, buongiorno da Ronzo Chienis, il cuore della Val di Gresta, un'area importante per l'orticoltura del Trentino, ma da anni afflitta da problemi di approvvigionamento idrico, problemi che dovrebbero essere ora risolti grazie alle opere costruite con oltre 11 milioni di euro di finanziamenti dal PNRR, un sistema di bacini irrigui che è stato da poco concluso ed è pronto quindi ad entrare in funzione. Abbiamo parlato delle caratteristiche tecniche con il sindaco Gianni Carotta, che ci spiega il funzionamento di quest'opera. Ve lo facciamo ascoltare, dopodiché la linea può tornare allo studio.
10: Qui abbiamo un bacino di circa 38.000 metri cubi d'acqua con 2 diramazioni principali che vanno a alimentare altri 2 interrati. Un altro interrato, un deposito di 3.000 metri cubi, che è sotto il campo sportivo di Ronzo Chienis, un altro verso il passo Bordala di 5.000 metri cubi d'acqua. Pertanto, diciamo 38, sommando tutto il resto, arriviamo oltre sui 46.000 metri cubi di acqua disponibili.
2: L'assessore allo sport, al tempo libero e alla mobilità di Laives, Paolo Zenorini, replica le accuse di immobilismo lanciate dall'opposizione. Al centro della polemica la situazione della zona sportiva Vallarsa. L'esponente della Lega annuncia che da questo sabato riapriranno i campi da beach volley e il percorso Kneipp. Ci vorrà un po' più di pazienza invece per l'apertura ufficiale del ciclodromo in zona Galizia, mentre proseguono i lavori per la riapertura del palaghiaccio. L'obiettivo è farsi trovare pronti per la ripartenza della stagione dell'hockey, ma sentiamo Zenorini al microfono di Francesco Clementi.
11: Questo fine settimana verranno riaperti il beach volley e il percorso Kneipp. Siamo qui nell'area di cantiere del campo Vallarsa, dove stiamo realizzando anche il campo da ghiaccio, quindi siamo comunque in un'area di cantiere, questo ha un poco rallentato i tempi, ma questo sabato verranno riaperti. Nell'altro lato, portando un po' di pazienza, siamo molto contenti perché poi nell'autunno avremo in uso anche il nuovo campo da ghiaccio con la copertura che l'Aive si aspettava da anni.
12: Riguardo alle accuse di immobilismo, cosa rispondete?
11: Che siamo in pieno movimento, che ci stiamo muovendo, che le cose si fanno, chiaramente con i tempi amministrativi, non con i desideri che possiamo avere, per cui questi tempi allungano un po' le attese, ma fatto in modo corretto e costante riusciamo a portare a termine tutti gli obiettivi.
4: Ve l'avevamo anticipato ieri, da oggi fino alla fine di agosto saranno chiusi il pomeriggio gli uffici postali di Trento Centro e Rovereto Centro, gli ultimi che in Trentino erano aperti l'intera giornata, una scelta dettata dalle esigenze di garantire le ferie estive ai dipendenti diminuiti in 10 anni del 30%, ma con ripercussioni, sottolineano i sindacati, sui servizi erogati ai cittadini. Sentiamo Jacopo Spezia della CGIL.
13: Il volume di posta è innegabile che sia diminuito, però è comunque un servizio garantito come servizio universale, quindi deve essere garantito nel migliore dei modi, e dall'altro sono aumentati il numero di servizi che garantiamo dai nostri sportelli. Uno su tutti, dopo i servizi Polis, viene fatto anche il passaporto presso gli uffici postali.
4: Intanto è arrivata al Consiglio Provinciale Trentino la petizione degli abitanti di Civezzano contro il trasferimento della storica farmacia dalla centrale Piazza Santa Maria al centro commerciale Cavalli. 730 firme contro uno spostamento, dicono i residenti, che penalizzerebbe soprattutto gli anziani e chi abitualmente raggiunge a piedi la farmacia, da poco rilevata dalla multinazionale Ippocrates. All'azienda sanitaria trentina i promotori chiedono dunque di respingere la richiesta di trasferimento.
2: Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Reinhold Eisenstein dal reparto Grandi Ustionati dell'ospedale di Verona. Il 65enne, titolare del panificio di Caldaro, distrutto da un rogo sabato scorso, resta intubato in terapia intensiva e in prognosi riservata. Questa mattina la prima operazione per innestargli pelle sana prelevata dalla banca dei tessuti dell'azienda ospedaliera di Verona. Gli innesti proseguiranno nelle prossime settimane. Ed è dal 1990 che luglio è il Disability Pride Month. Quell'anno in America, dove è nata la celebrazione, venne promulgata una legge che ha vietato la discriminazione basata sulla disabilità, l'Americans with Disabilities Act. Un video trasmesso sui treni FLIRT, sulle linee più frequentate della SASA e sul totem nella sede del Consiglio Provinciale, è una delle iniziative organizzate quest'anno in Alto Adige per l'occasione dall'Osservatorio dei diritti delle persone con disabilità. Critiche dalla consigliera provinciale Anna Scarafoni di Fratelli d'Italia. Le persone con disabilità chiedono di poter vivere come tutti gli altri cittadini senza che la loro condizione venga continuamente enfatizzata, scritto in una nota. Critico anche Alex Ploner del Team K. Meno show, meno politica di facciata, più riforme concrete, la sua richiesta.
4: Sono aperte fino al 27 luglio le domande per il corso di formazione in medicina generale del prossimo triennio, in partenza novembre a Trento, 40 i posti a bando per chi ha già una laurea in medicina o la conseguirà entro la data del concorso, 11.600 euro la borsa di studio annuale, a cui se ne sommano altri 14.000 per chi si impegnerà dopo il diploma a lavorare nella medicina convenzionata in provincia, un tentativo di trovare una soluzione alla carenza ormai cronica di medici di base sul territorio. E ora andiamo in Val di Fassa, 2000 metri di quota, per scoprire un lago che sulle mappe ancora non c'è, ma che ha già conquistato i turisti.
14: Un lago ai piedi del Sassolungo e del Piz Chavazes, un lago realizzato per l'innevamento artificiale, si chiama Pian d'Amour e sulla mappa ancora non c'è, ma è diventato subito la meta di turisti inconsapevoli.
15: Sapevo solo che era un laghetto artificiale, ma non sapevo la storia. Unisce l'utile al dilettevole e bene.
16: Guardi, l'abbiamo visto sopra, che siamo andati su al Saspordoi, abbiamo guardato giù il lago, ho visto un bel lago azzurro e ho detto, proviamo a passare di lì.
17: Ci siamo accorti di questo punto di luce passando da Col de Rossi e abbiamo detto, andiamo a cercare il lago, molto bello.
15: Lei sa la storia di questo lago?
17: No, sembra artificiale dall'impostazione, però si inserisce bene, secondo me, nel paesaggio.
14: Ed ecco tre donne giunte da lontano in cerca del sole.
18: You know that in Argentina now is winter.
14: In Argentina ora è inverno e noi amiamo l'estate. Ora ci stiamo facendo un mate.
18: Beautiful place.
14: Un lago realizzato per gli sciatori che piace anche ai turisti estivi, che lanciano un appello agli operatori turistici della Valle di Fassa.
19: Peccato non ci sia niente per poter mangiare al lago, eh?
14: Andrea Selva, TGR Trento.
2: Le migliori tuffatrici, i migliori tuffatori al mondo si ritroveranno dal 3 al 5 luglio per il Bolzano Diving Meeting Alto Adige Sud Tirol, oltre 200 i partecipanti da 20 nazioni che si tufferanno dai trampolini dalla piattaforma del Lido di Bolzano. L'evento fa parte del circuito mondiale World Aquatics e sarà un'occasione per rivedere in gara anche gli atleti della nazionale. Tennis, Wimbledon, dopo la vittoria contro il serbo Kecmanovic, Jannik Sinner incontrerà quest'oggi al secondo turno il portoghese Nuno Borges, 29enne, 48esimo nel ranking ATP, match in programma sul campo principale non prima delle 14.30. L'unico precedente 3-2 sono stati i quarti di finale del torneo di Sofia nel 2022, vinse il pusterese per 6-3-6-4.
4: La musica, dopo Gaetano Curreri con gli Stadi, oggi e domani sono Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani, protagonisti dell'edizione 2026 del Trento Summer Festival. Stasera Fiorella Mannoia sarà in Piazza Fiera con il concerto omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati, domani invece tocca Francesco Gabbani tra i successi sanremesi e gli arrangiamenti inediti pensati proprio per il live.
2: Un cenno al tempo di oggi: nel pomeriggio ci saranno rovesci e temporali diffusi anche di forte intensità. Contemporaneamente il vento da nord tenderà a rafforzarsi, verso sera miglioramento da ovest. La temperatura minima registrata a Trento e a Bolzano è stata di 20 gradi. Vi ricordiamo che il giornale radio regionale delle 18.45 non andrà in onda per lasciare spazio alla telecronaca dei mondiali di calcio. È tutto, grazie, buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Bestie d'altri tempi. Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Gabriele Scarpa. Al mio fianco, come sempre, Franco Marzatico.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora, dottor Marzatico, per iniziare questa puntata vorrei proporre un sonetto in romanesco. Mi scuso subito con i radioascoltatori, ma è molto adeguata alla puntata di oggi. L'uomo disse alla scimmia: sei brutta, dispettosa, ma come sei ridicola! Ma quanto sei curiosa! Quando io te vedo, rido, non se sa quanto. La scimmia disse: sfido, ta rissomiglio tanto. E questo era L'uomo e la scimmia di Trilussa. Dottor Marzatico, a lei piace Trilussa o preferisce i nostri poeti dialettali trentini?
2: Beh, direi che questa poesia è formidabile perché tocca veramente tutti i temi che legano e ci legano con la scimmia. Peraltro, insomma, apprezzo comunque la letteratura in dialetto, in qualche caso però diventa anche poco accessibile.
1: Giusto. Comunque torniamo al tema di oggi che, come avete ben capito anche a casa, è la scimmia. Argomento vasto che ci terrà occupati per un paio di puntate. E diamo il benvenuto all'ospite di oggi che è la dottoressa Virginia Pallante, ricercatrice presso l'Istituto di Criminologia dei Paesi Bassi. Buongiorno e benvenuta.
3: Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
1: Allora, nel corso di queste puntate avremo modo di capire come un'esperta e studiosa di scimmie possa applicare le sue conoscenze al mondo della criminologia umana. Ma andiamo con ordine. Da dove nasce la passione per questi animali, Virginia?
3: Nasce dai miei studi universitari. Ho studiato biologia e mi sono specializzata in comportamento animale. Durante gli studi mi interessava il comportamento sociale e mi sono ritrovata quasi per caso a studiare le scimmie, il Pteropithecus gelada, che ho osservato in cattività in uno zoo in Germania e che mi ha affascinata, e ho deciso per questo motivo appunto di continuare poi con questi animali, con le scimmie, di approfondirne il comportamento successivamente.
1: Dottor Marzatico, ripartiamo da Trilussa, quindi l'uomo si sente tanto più bello e diverso rispetto alla scimmia. Partiamo quindi dalla sua, ovvero dalla nostra prospettiva. Che cos'è che ci rende diversi dagli altri primati?
2: Beh, userei quelle che sono così le considerazioni di Fiorenzo Facchini, un docente dell'Università di Bologna di antropologia, è anche un religioso, quindi da questo punto di vista è molto interessante, perché la prospettiva è quella di una diversificazione che si lega alla cultura. Il concetto di cultura è molto ambiguo, se vogliamo elusivo, è qualcosa che sfugge e non ha una interpretazione univoca. Tanto è vero, c'è chi la considera come così una dimensione legata agli aspetti evolutivi umani, ma anche dei primati, quindi delle scimmie, e si tratta di comportamenti tradizionali condivisi che però sono diffusi in un ambito comunque circoscritto. Mentre, e questa diciamo è una definizione così legata più alla visione naturalistica, più dalla parte forse della scimmia, che sa anche utilizzare strumenti per spaccare le noci. Lo scimpanzé si è visto sa utilizzare dei bastoncini per estrarre dai termitai insomma delle prelibate succulente ciparie. Ma Fiorenzo Facchini cosa ci dice? Ci dice che la cultura in realtà è un aspetto essenzialmente legato all'uomo, vale a dire che sono le capacità di modificare l'ambiente, di trasmettere conoscenze e soprattutto anche di utilizzare un linguaggio simbolico e di avere una organizzazione socio-economica che si sviluppa. Cosa succede praticamente? Un testo davvero interessante di un francese, Leroy Gourin, ci parla del gesto e la parola. Sostanzialmente, mano a mano che gli ominini si sviluppano diventando bipedi e quindi liberando le mani dall'obbligo di appoggiarsi per camminare, hanno davanti a sé delle prospettive che non è solo quella della savana e della possibilità di vedere più in là quelli che sono gli aggressori, ma la possibilità di maneggiare degli oggetti e quindi creare degli strumenti. Finché gli strumenti sono così attrezzi occasionali, diciamo che la cultura, quella che gli archeologi chiamano la cultura materiale, non è ben specificata sotto profilo della trasmissione della conoscenza di questa cultura, ma mano a mano che si perfeziona la capacità di scheggiare la pietra, si sviluppa anche l'area del brocà, vale a dire l'area del linguaggio. E da questo punto di vista, quindi, questo studioso Leroy Gourin cosa ci dice? Che c'è il gesto e la parola, vale a dire c'è la possibilità da parte di un adulto così di insegnare alla sua progenie quelle che sono le tecniche di lavorazione di scheggiatura, e questo può avvenire certamente per imitazione, ma a un certo punto subentra quello che sono livelli molto più complessi, per cui c'è anche la necessità di avere un linguaggio e una comunicazione, e questo insomma ci connota e sostanzialmente ci differenzia totalmente da quelli che sono le scimmie.
1: Le altre scimmie. Torniamo al sonetto di Trilussa. La scimmia risponde all'uomo in realtà di assomigliare molto a lui, ricordandoci che pure gli esseri umani, dal punto di vista per appunto della scimmia, sono ridicoli, dispettosi, brutti e curiosi. Mettiamoci dalla sua parte, forse questa scimmia non è che ha proprio tutti i torti.
2: Beh, intanto possiamo così ricordare che Plauto, famoso commediografo latino, utilizza anche il gioco, la prossimità fra scimmia e similis, e quindi simia e similis in latino, e quindi c'è questo concetto che accompagna veramente tutta la nostra tradizione culturale, possiamo dire, ma letteraria. Beh, citerei Jane Goodall, che è stata appunto una delle studiose più importanti degli scimpanzé, e sostanzialmente è molto interessante quello che dice a proposito delle somiglianze. Parla di una linea sfumata che ci separa dagli scimpanzé, perché come nel caso degli umani, che richiedono un lungo periodo per l'allevamento, anche gli scimpanzé hanno un'infanzia che dura 5 anni. Durante questa infanzia vengono allattati e dormono con la mamma, poi hanno altri 4-5 anni di dipendenza emotiva, e quindi hanno dei legami affettivi e imparano anche a sviluppare una socialità che nella durata può arrivare appunto fino ai 60 anni. Ma insomma, cosa dice la studiosa Goodall? Ci dice che sono capaci di compassione, altruismo, di una comunicazione non verbale, e quindi baciano, abbracciano, prendono per mano, si danno pacche sulle spalle, e inoltre mostrano emozioni come la tristezza, felicità, sofferenza mentale e fisica, e poi aggiunge anche che hanno il senso dell'umorismo. Peraltro, per quanto riguarda la melanconia, anche nei tempi antichi in questo caso accusavano le scimmie di poter essere anche inclini ad effetti lunatici, quindi a essere abbastanza collegate anche appunto a questi aspetti. Per cui diciamo ci sono, come sempre accade, due prospettive, due punti di vista, medaglia a due facce.
1: Certo. Allora Virginia, torniamo alla definizione di queste scimmie, perché fino ad ora ci siamo dedicati un po' a enunciare similitudini e differenze fra noi e loro, però il termine scimmie è forse un po' vago in generale. Che cos'è esattamente una scimmia? Come la possiamo definire?
3: Sì, noi comunemente le chiamiamo scimmie, ma il termine scientifico per definire le scimmie è quello di primati, che è il termine anche che caratterizza l'ordine di cui noi tutti facciamo parte, scimmie e esseri umani. L'ordine appunto è il gruppo tassonomico che viene utilizzato per indicare appunto questo grande raggruppamento di classificazioni in termini scientifici. E ovviamente rappresentanti del gruppo dei primati, noi e le altre scimmie, condividono una serie di tratti comuni che possono essere la prensilità dei arti, il pollice opponibile, la presenza di unghie piatte. All'interno del gruppo dei primati, che si origina tra i 65 e i 70 milioni di anni fa, si ha poi una divisione in sottogruppi. E anche in questi sottogruppi appunto abbiamo rappresentanti di specie diverse che sono accomunati da diverse caratteristiche, e molte delle quali si riferiscono alla morfologia del naso. Abbiamo ad esempio una prima divisione nell'ordine dei primati tra strepsirrine e aplorrine, dove c'è questo rine che deriva dal naso, il naso, esatto, che richiama proprio la morfologia del naso, dove le strepsirrine hanno il naso che è bagnato e hanno il rinarium, che è questa zona di pelle glabra che collega il naso al labbro superiore, che indica un olfatto particolarmente sviluppato. Queste sono quelle più antiche nel corso dell'evoluzione. Le aplurrine, il rinarium non ce l'hanno, hanno il naso secco, e qui in questo gruppo ci infiliamo anche noi. Le aplurrine si distinguono poi tra catarrine e platirrine, ancora una volta in questo caso la posizione delle narici che è rivolta verso il basso nel caso delle catarrine, che sono le scimmie che si sono evolute in Africa, e sono rivolta lateralmente, le narici sono laterali invece nel caso delle platirrine, che sono le scimmie che troviamo in Sud America, come i cebi, le scimmie urlatrici, le scimmie ragno. E noi di nuovo siamo nelle catarrine. Poi all'interno delle catarrine abbiamo un raggruppamento ancora più stretto nella famiglia delle ominide, che comprende le grandi antropomorfe, quindi scimmie di dimensioni maggiori, senza la coda, e che comprende scimpanzé, include scimpanzé, bonobo, orango, gorilla e esseri umani. E abbiamo poi una divergenza tra gli scimpanzé, che è appunto la specie alla quale siamo più affine e vicini filogeneticamente, che avviene tra 5-6 milioni di anni fa. Mi preme solo fare un appunto su tutta questa classificazione. Nonostante i primati appunto si originano 65-70 milioni di anni fa, e i lemuri appunto siano i rappresentanti più antichi, questo non significa che ognuna delle specie che noi vediamo, che sono tuttora viventi sul nostro pianeta, non siano andate incontro ad una loro storia evolutiva. I lemuri che noi vediamo non sono quelli che si sono originati milioni di anni fa. Ci sono stati progenitori di lemuri, alcuni di questi si sono estinti, altri sono cambiati, si sono evoluti e hanno dato poi origine a quelli che veniamo adesso, uguale per i babbuini, macachi, scimpanzé e esseri umani.
1: Quindi insomma, quindi è un mondo complessissimo, a partire dalla loro definizione, tassonomia, eccetera, dalla quale mi pare di capire facciamo parte anche noi, insomma, stringi, ci siamo anche noi. Va bene, e le scimmie quindi rinchiudono al loro interno queste diverse specie, e oltre alle peculiarità legate ai singoli individui, presentano anche delle strutture sociali particolarmente sviluppate, differenziate un po' a seconda della specie. Riusciamo a fornire qualche esempio o curiosità?
3: Assolutamente, noi comunemente facciamo questo confronto, soprattutto negli studi di comparazione dell'uomo con gli altri primati, ma questa grande categoria degli altri primati appunto è particolarmente ampia e variabile anche in termini di struttura sociale e di caratteristiche comportamentali. In termini di struttura sociale, perché possiamo andare da primati che vivono appunto in strutture sociali più piccole, dove abbiamo solamente la madre e il piccolo, ad esempio negli oranghi, poi il maschio e femmina si incontrano nella stagione riproduttiva. Abbiamo specie che sono monogame, dove c'è una coppia riproduttiva che rimane stabile nel corso della vita. Abbiamo specie dove si ha poligamia, dove più maschi si riproducono con più femmine. Specie che vivono in harem, dove c'è un maschio e più femmine. O specie dove abbiamo più maschi e più femmine che fanno parte dello stesso gruppo. Questo in termini di struttura sociale. In termini di quello che in inglese viene chiamato social style, quindi attitudini comportamentali, caratteristiche sociali, abbiamo ancora una volta molta variabilità, che si può osservare spesso proprio all'interno di specie molto affini le une alle altre. Un esempio molto, molto chiaro è quello nel caso delle macache, che nonostante siano appunto tutte dello stesso genere, possono variare molto in termini di tolleranza. Quindi abbiamo delle società che sono molto tolleranti, dove la gerarchia non è rigida, dove lo stile parentale è anche molto aperto, nel senso che si vedono questi piccoli che vengono un po' curati da tutte le femmine del gruppo e non esclusivamente dalla mamma, e dove le risorse vengono meno regolamentate. Da dove ci sono invece specie dove la gerarchia è molto più rigida, nel caso forse siamo più familiari con le macache giapponesi, che spesso sono ritratte in fotografie a farsi queste saune dentro queste pozze di acqua calda, in questi meravigliosi paesaggi innevati. Bene, prima di arrivare alla pozza però c'è una rigida gerarchia che deve essere rispettata, le risorse sono molto più regolamentate appunto attraverso la gerarchia, e c'è un ruolo appunto molto più prominente dei soggetti che sono dominanti nel gruppo, una posizione di rango molto più stabile rispetto alle specie non tolleranti. Quindi nonostante vivano in strutture sociali identiche, dove più maschi e più femmine sono insieme, cambia l'attitudine
1: Quindi andiamo un po' ai singoli individui, diciamo, perché intelligenza, furbizia, giustizia sono caratteristiche tipicamente umane, ma non mancano nemmeno nelle scimmie. Le ricerche lo dimostrano, prima l'avevamo già accennato anche con Franco Marzatico, usano oggetti anche in maniera creativa, sanno negoziare e rimangono anche indispettite se non vengono ricompensate alla giusta maniera. È veramente così?
3: È veramente così, infatti è interessante che spesso i pregiudizi che si hanno sulle scimmie vengono effettivamente confermati anche da un punto di vista più rigoroso e scientifico. Tendiamo ad attribuire la curiosità, furbizia, intelligenza alle scimmie, beh, è vero. E, per quanto riguarda l'intelligenza, vorrei solo fare un appunto. In generale noi parliamo di intelligenza come se fosse un pacchetto definito di capacità cognitive, di cui ovviamente l'essere umano è il portatore, no, più assoluto di questa intelligenza superiore. Vorrei solo sottolineare che in generale, e soprattutto negli studi scientifici, si tende a non parlare di intelligenza ma di capacità cognitive, che è un set di capacità che possono essere utilizzate in maniera flessibile e che riguardano la capacità di raccogliere informazioni dall'ambiente, capirle e usarle per prendere decisioni e agire in modo adeguato. Ma non c'è un'intelligenza né una capacità cognitiva. L'intelligenza dell'uomo è una cosa di specie specifico, come lo è quella di ogni specie. Detto questo, naturalmente avendo un progenitore in comune con altre specie di scimmie, è interessante fare degli studi di comparazione per andare a vedere se ci sono delle capacità cognitive che sono effettivamente condivise dall'uomo e dalle altre specie, e possiamo farlo nel rispetto ovviamente ecologico della specie stessa, cercando di andare a investigare quelle capacità cognitive che possono avere un senso per quella specie e non per l'essere umano. Quindi bisogna stare un po' attenti quando si studia l'intelligenza negli altri primati.
1: Dottor Marzatico, chiudiamo la prima parte del ciclo sulle scimmie con il mito greco, quello di Eracle e dei cercopi.
2: Beh, è un mito molto interessante perché si collega strettamente al tema della scimmia. Intanto perché il nome cercopi deriva da cercopes, quindi cercos è il termine che indica la coda, e noi sappiamo che ci sono i cercopiteche, scimmie, mi correggerà la specialista eventualmente, scimmie provviste di coda, ma sono soggetti interessanti, sono due fratelli, sono quasi dei folletti, insomma, briganti, spergiuri e ingannatori. E cosa fanno? Tentano di rubare la clava ad Ercole, ad Eracle. Perché c'è un collegamento? Perché a un certo punto, proseguendo questa loro attività di scherni, inganni e ladronerie, praticamente vengono puniti da Zeus, il quale Zeus li trasforma in scimmie. E tra l'altro la scimmie con una localizzazione geografica sarebbe a Ischia Pitecusa, da cui appunto ci sono i cercopitechi. Ma in ogni caso è molto interessante uno sguardo a quello che ci scrive Ovidio su questa trasformazione, perché tocca proprio il tema delle narici che abbiamo sentito prima. E insomma, gli definisce questi cercopi gente disonesta, spergiura, imbrogliona. È proprio l'etichetta che viene data alla scimmia. E in sostanza cosa fa? Ridusse la loro taglia, appiattì, rincagnò davanti le narici, solcò le facce di rughe da persone vecchie, rivestì per tutto il corpo pelame giallo e li spedì poi appunto in quel posto. Ma poi c'è anche un altro aspetto, gli tolse l'uso della parola e l'uso di quella linguaccia nata per spergiurare orribilmente. Lasciò loro soltanto la possibilità di lamentarsi con occhi squittii.
1: Ecco, allora con queste considerazioni sulle scimmie noi siamo giunti al termine di questa puntata di Bestie d'altri tempi, ma avremo modo di riprendere questi discorsi nella prossima, sempre dedicata alle scimmie e sempre in compagnia di Virginia Pallante. E noi, Virginia, ci risentiamo la prossima settimana per continuare il nostro discorso sulle scimmie.
3: Perfetto, grazie infinite.
1: Noi mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.

Avete ascoltato Bestie d'altri tempi, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.

0: Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
1: Da sempre il circo ci pone la stessa domanda. Fino a dove possiamo spingerci? Come riusciamo a mantenere l'equilibrio? Cosa accade nel nostro corpo, nella nostra mente, quando sfidiamo il rischio, il movimento e la gravità? Ce lo spiega il Circo Experience, il festival che trasforma il corpo in un laboratorio vivente e porta il pubblico a scoprire la scienza attraverso il linguaggio universale del circo. Un viaggio affascinante tra spettacolo, ricerca e meraviglia, di cui parleremo oggi con i nostri ospiti.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Vivi in Trentino e benvenuti i nostri ospiti, Diego Sala, mediatore scientifico Muse e parte del team organizzativo del Festival Circo Experience. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E buongiorno, ben trovato Tommaso Brunelli del Comitato Artistico Scientifico di Circo Experience, oltre che artista circense.
4: Buongiorno.
2: Allora, Diego Sala, proviamo a spiegare innanzitutto che cos'è Circo Experience a chi magari non ne ha mai sentito parlare, qui pochissimi.
3: Beh, Circo Experience è un po' l'unione tra due mondi che sembrano essere lontanissimi, ma che poi in realtà non lo sono, cioè quello del circo, ovviamente, e quello della scienza. E non per niente la location ideale è quella del Muse.
2: Il tema interessante è proprio quello: circo e scienza sembrano effettivamente dei concetti, dei termini, degli ambiti molto distanti.
3: Eh sì, perché magari qualcuno può pensare alla scienza, il museo della scienza è il luogo dove io vado a imparare qualcosa, tutto serio, tutto silenzioso. Assolutamente no, ovviamente il museo non è questo spazio, non lo è mai stato. Però ecco, diciamo che magari un'altra persona può pensare al circo invece come il luogo del gioco, dell'assoluto divertimento. Ma noi dimostriamo con Circo Experience che sia il circo che la scienza sono il luogo dove si scopre qualcosa divertendosi un sacco.
2: E allora ecco, Entriamo proprio nel vivo per capire bene che cosa ci aspetta in questo festival, innanzitutto spiegando che questa non è la prima edizione di Circo Experience.
3: Esatto, e c'è stata anche la prima edizione, che è stata proprio quella dell'anno scorso, del 2025, è stato un gran bel successo, ci siamo divertiti un sacco noi stessi a farlo, a costruirlo, a viverlo e a farlo vivere a chi è venuto ad assaporare questo nuovo gusto. E allora a questo punto abbiamo detto: facciamolo un'altra volta, facciamolo un altro anno, rinnoviamo il tutto, e abbiamo deciso di chiamare nuovi artisti, nuovi circensi, nuove personalità che hanno dato il loro contributo a sviluppare quest'altra edizione.
2: E allora vediamo cosa ci propone il programma dell'evento. Ricordiamo, sono 3 giornate, partendo da venerdì 3 e fino ad arrivare a domenica.
3: Io lo dico in generale, non sto a spiegare in dettaglio il programma, butto lì qualche nome e butto lì qualche cosa specifica. Ecco, c'è Yuri the Cosmonaut, che è uno spettacolo fantastico, secondo me, che unisce giocoleria, l'equilibrismo, però è un viaggio attraverso lo spazio intergalattico, un astronauta, quindi davvero con un bel po' di lirismo, anche un po' di surrealismo, di poetica. Ecco, è l'unico spettacolo a pagamento, a parte il biglietto del Muse in sé. Poi c'è per esempio Error 404, che unisce il circo contemporaneo alla musica elettronica, per esempio, quindi ci piace contaminare, mischiare le carte, mettere dentro cose che apparentemente non c'entrano nulla, ma che poi c'entrano come. Poi c'è Palez, che viene dalla Svizzera, Most, la compagnia Most viene dalla Svizzera, quindi ci siamo anche dati una patina di internazionalità, perché no? E qui c'è equilibrio, caduta, ma anche danza, tutte quelle cose che riguardano proprio il circo molto fisico. E Rube invece, di Alodeia, vengono dalla Spagna, si vanno a esaminare le leggi della fisica tramite anche la tecnologia, perché no, ovviamente con il circo. Altra cosa, Modus Operandi invece utilizza proprio il teatro come mezzo per irrompere nel circo.

0: E davvero tante sono le attività e i laboratori che avete organizzato. Naturalmente io direi, Diego, di dare come riferimento il sito del museo per avere tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione. Bisogna prenotare?
1: Assolutamente sì, per prenotare andate sul sito del museo per vedere esattamente quali sono tutte le modalità. E ovviamente accanto a questi spettacoli che ho detto ci sono tutta un'altra serie di eventi collaterali che includono laboratori, attività e quant'altro anche all'esterno del museo stesso, nel giardino antistante.
0: E allora è proprio una bella occasione avervi ospiti oggi, in particolare Tommaso Brunelli. È bello perché tu hai questo doppio punto di vista, partecipi al comitato artistico scientifico del festival, ma hai questo doppia identità: perito chimico, docente di meccatronica, ma anche artista circense. Ci spieghi che cosa può dare allora il circo alla scienza e viceversa, cosa può dare la scienza al circo?
2: Allora, questo è un punto su cui ci siamo interrogati come comitato a lungo, fin dalla prima edizione, e cerchiamo di rivolgere poi la domanda a tutti gli artisti e alle persone che orbitano intorno al festival, chiedendo una loro interpretazione. Noi pensiamo che la scienza, che spesso viene vista come chiusa nei laboratori, nei musei, che musei a parte sembrano dei luoghi anche un po' stantì, la scienza ha bisogno del circo come una modalità di comunicazione fresca, multidisciplinare, efficace, perché il circo effettivamente funziona, lo vede anche il nostro Trentino, che vede fiorire ogni anno numerosi festival di circo. Invece il circo ha bisogno della scienza per darsi una direzione che significa di tematiche, di argomenti, che legittima un po' la sua comunicazione e anche che permette al circo di riscoprire frontiere sempre nuove. Adesso, specialmente le frontiere tecnologiche, che vanno dall'elettronica all'intelligenza artificiale, anche la tecnologia dei materiali, permettono ogni anno al circo di fare un passo avanti e spostando appunto quel limite un po' più in là, il limite che il circo cerca con tanto amore, e viene ogni volta spostato, e questo fa trovare nuova energia ogni volta agli artisti e alle compagnie.
0: E il limite è proprio la parola interessante, perché effettivamente il circo cerca il limite delle leggi, della fisica, del luogo comune, che ci porta a credere che delle cose siano possibili e altre no. C'è in particolare, Tommaso Brunelli, un principio scientifico che il pubblico scopre nel corso dei vostri spettacoli quasi senza accorgersene, assistendo quindi a una vostra performance?
2: Sì, diciamo che il circo, più che spostare i limiti della fisica, cerca di abitarli, di indagarli, di reinterpretarli. A me, da equilibrista, viene in mente ovviamente l'equilibrio, no? Un corpo può stare in equilibrio oppure cadere. Questo può accadere a una borraccia appoggiata sul tavolo, ma può succedere anche a un funambolo posto su un cavo d'acciaio teso. E quindi è bello interrogarsi su quali siano queste forze in gioco, quali sia anche l'emozione che suscitano queste forze, quale ambito d'errore hanno questi approcci umani a quello che è il mondo della scienza così esatto. Quindi appunto riscoprire, interrogarsi. Penso che il circo e la scienza di bello in comune abbiano sì il bello di raccontare, di spiegare, ma innanzitutto anche il bello di interrogarsi, no? Quindi da circensi, da scienziati, ci continuiamo a interrogare dove sia il limite, dove possiamo andare al bivio, quale strada prendere.
0: E quando vi interrogate su questi limiti e progettate magari uno spettacolo, Tommaso, nasce prima l'idea scientifica o quella artistica? Oppure insieme?
2: Parlo personalmente, io, vista la mia formazione più scientifica che artistica, io sono sempre molto affascinato dalle geometrie degli oggetti, dai materiali che li compongono, anche alla rottura degli oggetti, e quindi questo permette sempre di partire magari da un effetto tecnico, quindi da una particolare resistenza o da una rottura particolarmente interessante o da un equilibrio particolarmente curioso, partendo da questa cosa che personalmente si trova molto interessante da un punto di vista scientifico, poi ci si indaga con le strategie del teatro, della danza, del movimento, ci si interroga su come poterlo rendere una cosa fruibile e appassionante e interessante per un pubblico che non per forza è fatto di scienziati.
0: E c'è stato un esperimento particolarmente audace o improbabile che avete poi trasformato in spettacolo, in performance per il pubblico?
2: Nello specifico sono stati rotti tantissimi attrezzi da circo,
0: ecco.
2: Quindi già questo da ingegnere mi sembra un'ottima prova di tenuta, no? Del materiale che ci presenta attorno. E poi la vena chimica io cerco sempre di portare con grande rispetto. In tenera età, quindi anni fa, con una delle prime compagnie avevamo creato uno spettacolo di giocoliere col fuoco, dove le fiamme, invece che essere soltanto gialle, venivano colorate con il boro di verde, il litio di rosso, eccetera, eccetera.

Diego Sala, dicevamo, Festival Circo Experience ci dimostra che la scienza è sempre più un'esperienza immersiva e che include tutti. Diego Sala, dicevamo, Festival Circo Experience ci dimostra che la scienza è sempre più un'esperienza immersiva e che include tutti. In qualche modo questo tipo di spettacoli

0: frazione tre quarti teatro. Ora, stando qui, senza star qui a vedere se le percentuali sono giuste, però
1: Però
0: ecco,
1: c'è questo
0: sicuramente
1: mix.
0: il fondo è quello.
1: Ecco, si parla anche spesso di apprendimento esperienziale, che può essere un buon metodo in questo caso, penso ai più piccoli, ma non è detto che sia solo dedicato ai più piccoli questo approccio.
0: Assolutamente sì, l'apprendimento esperienziale, assolutamente no, non è dedicato solo ai più piccoli, quindi grandi, non abbiate paura di sperimentare anche voi.
1: Ecco, ci sono tante occasioni sicuramente per mettersi alla prova e dicevamo Tommaso Brunelli non solo attraverso il gioco, non immaginiamo il Festival Circo Experience solo dedicato ai bambini, ma anche i veri appassionati di scienza, coloro magari che hanno fatto della scienza la propria professione, possono trovare degli spunti.
2: Sì, noi come comitato abbiamo lavorato una programmazione che desse una proposta più ampia e più varia possibile, quindi ci sono attività sicuramente formato famiglia, dei laboratori, eccetera, però specialmente nella scelta degli spettacoli ci è piaciuto portare degli spettacoli che possono dare delle belle domande da rimuginare anche a fisici, matematici, ingegneri, scienziati, quindi è un festival che si propone non soltanto di invitare le famiglie a vedere il punto di contatto fra circo e scienza, ma che si propone anche di ospitare addetti ai lavori, quindi sia nel mondo del circo sia nel mondo della scienza. Nello specifico abbiamo previsto in questa edizione delle pillole dove gli artisti, dopo una piccola dimostrazione della loro arte, del loro spettacolo, hanno anche questa possibilità di dialogare col pubblico andando anche un po' più a fondo sul punto di vista scientifico di quello che portano sul palco, sul dialogo col pubblico, sulle domande, andare anche un po' più a fondo di quello che è solitamente uno spettacolo che si vede frontalmente e dopo l'applauso tutto un po' scompare, ecco.
1: Ecco, se dovessimo fare un gioco e proiettarci nell'irrealtà, c'è Tommaso Brunelli, uno scienziato magari del passato, un grande personaggio che vorreste invitare a Circo Experience e che scegliereste per mostrargli in particolare una performance?
2: Ma io penso che, con un po' di
1: C'è
2: imbarazzo,
1: una bella
2: direi
1: scelta
2: forse Galileo,
1: che
2: per fargli
1: abbiamo
2: vedere
1: nominato giustamente.
2: quante travi possono essere tirate anche soltanto nel vedere un palcoscenico, quanta statica c'è, quante leve ci sono. E anche per vedere come non soltanto l'approccio dei corpi immateriali sia stato studiato con così tanto amore e pazienza, ma anche lo stesso corpo umano, no? Sia diventato poi un oggetto, ma nel senso più alto del termine, sia diventato un oggetto di studio da un punto di vista di azione, reazione, forze, leve, spinta, energia. E potrebbe essere un'interessante discussione averlo fra il
1: E
2: pubblico.
1: poi Diego Sala, naturalmente, per scoprire se effettivamente la citazione gli appartiene e quel quarto, tre quarti, corrisponde a quello che lui aveva detto. Chiudendo questa puntata e ricordandovi l'appuntamento dal 3 al 5 luglio, quindi questo weekend a Circo Experience, alla fine di questi 3 giorni, Diego, la sensazione che vorreste lasciare nel pubblico, la curiosità, la domanda?
0: Secondo me proprio la curiosità è la sensazione che vogliamo lasciare, o che io personalmente vorrei, ma penso che anche sarebbe condivisibile da molti dei nostri artisti, il divertimento. E queste due cose secondo me sono due facce della stessa medaglia. La curiosità di scoprire cose nuove ancora, non chiudendola lì, non a Circo Experience, ma con qualcos'altro che ancora deve arrivare.
1: E magari dando appuntamento alla prossima
0: Ma
1: edizione.
0: certo.
1: E allora grazie per essere stati con noi, Diego Sala, mediatore scientifico Muse e parte del team organizzativo del festival.
0: Grazie.
1: Grazie a Tommaso Brunelli del Comitato Artistico Scientifico di Circo Experience e artista circense.
2: Grazie mille.
1: Ringraziamo naturalmente Massimiliano Malizia per l'assistenza tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vivi in Trentino, sempre su Rai Radio 1. Buon proseguimento di giornata.
3: Avete ascoltato Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.

0: In Svizzera, il superiore generale pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la comunità. Prelevata dalla polizia egiziana Nessy Guerra, il rilascio dopo l'intervento della Farnesina, il ministro Tajani al lavoro per riportare madre e figlia in Italia. Medio Oriente, dopo le smentite arriva la conferma, in corso a Doha i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Legge elettorale, confronto nel centrodestra sul nodo preferenze, le opposizioni usano la riforma come scorciatoia per realizzare il premierato di fatto. Al via la corsa ai saldi estivi, da sabato caccia agli affari per i clienti fedeli, già applicati gli sconti nei negozi. Estate rovente, record di temperatura dei mari, ma là fa il caldo, hanno le ore contate, in arrivo temporali in gran parte del paese. La morte di Victor Willis, cofondatore dei Village People, era il poliziotto tra gli autori di brani come YMCA, In the Navy e Macho Man. Tennis, Sinner in campo a Wimbledon per il secondo turno, alle 14.30 il match con il portoghese Borges. Mondiale di calcio, doppia sfida Europa-Africa, Inghilterra e Belgio nei sedicesimi sfidano Congo e Senegal. Buongiorno da Alice Andreoli, in primo piano il nuovo scisma nella Chiesa Cattolica dopo 38 anni con l'ordinazione di 4 nuovi vescovi lefevriani a Econ in Svizzera, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di tornare sui propri passi. L'atto comporta la scomunica automatica.
1: Nel seminario di Econ in Svizzera i lefevriani, come annunciato, consacrano i 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia, atto per il quale è prevista la scomunica late sentenze, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
0: La vicenda di Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata dalla polizia egiziana in mattinata per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. In diretta il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Sì, la polizia egiziana ha prelevato Nessy Guerra poco dopo le 4 del mattino insieme alla figlia di 3 anni dalla casa protetta in cui da tempo si nascondeva dal marito. Si temeva che volessero portarla in carcere per la condanna a 6 mesi per adulterio, confermata anche in appello, ma l'intervento dell'ambasciatore al Cairo, Agostino Palese, arrivato subito in caserma per assistere la connazionale, ha permesso alla donna di tornare a casa con la bambina. La polizia spiega di aver portato madre e figlia in commissariato per permettere al padre di vedere la bimba eseguendo un provvedimento del giudice minorile. Il padre è Tamer Hamouda, italo-egiziano, già condannato in Italia per violenze e arrestato e rilasciato dietro cauzione poche settimane fa per minacce e tentata aggressione al viceconsole onorario italiano di Hurghada. Un'odissea per una figlia contesa. La Guerra vuole portare la bimba con sé in Italia accusando il marito di violenze. Il marito glielo impedisce come una denuncia per adulterio. Adesso la Guerra spera che la Cassazione egiziana annulli la condanna. Intanto il ministro degli esteri italiani ringrazia l'ambasciata del Cairo e il governo egiziano per la collaborazione di volta e dice: continuiamo a lavorare per riportare Nessy in Italia il prima possibile. Da Cairo è tutto, a voi.
0: Una vicenda lunga e complessa, quella di Nessy Guerra, che ripercorriamo nel servizio.
3: Una vicenda giudiziaria che si trascina dal 2024 e nel luglio di quell'anno che Nessy Guerra, 27enne di Sanremo, divorzia dall'ex marito, l'italo-egiziano Tamer Hamouda. Ma l'uomo non accetta di essere lasciato, soprattutto non accetta che Nessy riporti in Italia la loro figlia di 3 anni. Tamer è una persona violenta, più volte aveva picchiato Nessy a mania di persecuzione. Nel nostro paese era stato condannato per maltrattamenti e stalking. La denuncia per adulterio, reato che in Egitto prevede il carcere. La corte prende per vere testimonianze che secondo gli avvocati della 27enne sono false e frutto soprattutto forse di corruzione. È la stessa Nessi in un video sui social a raccontare il suo dramma.
4: Mi hanno condannato a 6 mesi di carcere in Egitto. Ho paura di perdere la mia bambina e l'unica cosa che io ho cercato di fare è scappare da quell'uomo con la mia bambina e proteggerla.
3: Inizia così la battaglia per l'affidamento della piccola Aisha. Nessi potrebbe anche tornare in Italia, ma la legge egiziana le proibisce di portare con sé la figlia. Lei, da mesi ormai, vive in una località protetta insieme ai suoi familiari, il suo avvocato Agata Armanetti.
5: Purtroppo una persona molto pericolosa che potrebbe sapere dove vive Nessi. Noi seguiamo la via dei processi, fanno il loro corso. Sono mesi che chiediamo un accordo politico.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Medio Oriente in corso a Doha, interlocuzioni tra americani e iraniani dopo le smentite dei giorni scorsi con Qatar e Pakistan come mediatori, la corrispondente da Istanbul.
1: Al centro del tavolo dei colloqui indiretti a Doha c'è lo stretto di Hormuz che Washington vorrebbe aperto e libero alla navigazione, mentre Teheran punta a gestirlo militarmente attraverso il controllo dei Pasdaran. Secondo il Wall Street Journal sarebbe stato aperto un canale di gestione della crisi tra i guardiani della rivoluzione e CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti. Il traffico nel Golfo Persico è ripreso, ma le navi in transito sono la metà rispetto all'inizio della guerra. Le autorità iraniane annunciano di aver raggiunto un'intesa con l'Oman per la gestione dello stretto. Muscat conferma ma esclude qualsiasi pedaggio per le navi in transito. Mentre sulle operazioni di sminamento delle acque di Hormuz, Teheran afferma che saranno condotte esclusivamente dall'Iran. Al centro dei colloqui in Qatar anche il nodo del nucleare. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, ribadisce che l'Iran continuerà ad arricchire l'uranio per scopi civili e non abbandonerà il suo programma nucleare. E poi c'è lo scongelamento dei fondi iraniani bloccati all'estero, una questione che sta molto a cuore a Teheran. Per i media arabi l'Iran punta a incassare 3 miliardi di dollari entro la fine di questa settimana. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Il premier israeliano Netanyahu in un'intervista TV ha elogiato i successi militari di Israele negli ultimi anni e ha affermato che le battaglie non sono mai finite e c'è ancora lavoro da fare contro l'asse iraniano. Su Gaza Netanyahu afferma che l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia resta l'obiettivo in agenda e il ministro della difesa Katz ha ribadito che le forze israeliane non si ritireranno dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato per proteggere i residenti e le comunità israeliane dagli jihadisti. Sulla situazione nella striscia è intervenuto anche il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che ha visitato Gaza la scorsa settimana. Sentiamo il suo racconto.
6: È un disastro, va detto. Ci sono alcune intere città che non esistono più. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende.
0: In Venezuela salgono ormai a 2.000 le vittime del doppio terremoto che una settimana fa ha colpito l'area nord-occidentale del paese. Oltre 6.000 le persone tratte in salvo e si teme anche per il rischio epidemie.
7: 2, 3, arriva, dammi la mano. Ogni vita recuperata sotto i quasi 59.000 edifici crollati somiglia ormai sempre più a un miracolo. Il ritrovamento dei due bambini sotto le macerie a 6 giorni dal terremoto ha rinvigorito per qualche ora le speranze di trovare altri sopravvissuti, mentre squadre di soccorso da tutto il mondo offrono sostegno e aiuti. L'Italia invierà un terzo volo a Caracas. Le scosse di assestamento si stanno intanto affievolendo e parte delle reti telefoniche sono state ripristinate, ma i corpi continuano ad essere accatastati per strade. Sono centinaia i sacchi e le bare nel grande magazzino di grano del porto di La Guaira, diventato ormai un obitorio a cielo aperto. L'odore di morte impregna l'aria, le persone attendono all'esterno il loro turno per riconoscere ciò che resta di un loro familiare al riparo dal sole sotto un gazebo, con indosso le mascherine per proteggersi dall'incombente epidemia. Gli ospedali non riescono da giorni a contenere né i morti né i vivi. L'ONU denuncia anche la grave carenza di cibo, acqua, ripari. I 14 rifugi a La Guaira e 55 attivi tra Caracas, Miranda e gli altri stati non bastano e crescono le segnalazioni per i furti degli aiuti. Il governo minaccia pene detentive da 4 a 8 anni. Valentina Isa, GR1.
0: In Belgio, ad Anversa, la polizia locale informa che ci sarebbero molte vittime a causa di un incendio divampato in mattinata in un palazzo di 10 piani che ospita almeno 200 persone. Rai Radio 1, le 13:09. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano. L'incontro segue la recente designazione di Parmitano da parte della NASA come pilota della missione Artemis 3 prevista per il 2027. Ad animare il confronto tra i partiti l'autonomia differenziata, le opposizioni scrivono al Presidente del Senato La Russa. La richiesta è di fermare l'iter della riforma fino a quando non verranno ascoltati i ministri Schillaci e Musumeci, ma resta centrale anche la legge elettorale, maggioranza alla ricerca di un'intesa, opposizioni critiche.
8: Servirà un altro incontro di maggioranza per fare sintesi sul nodo preferenze avversate da Lega e Forza Italia. Azzurri comunque favorevoli alla riforma per dare stabilità al paese e sapere chi ha vinto senza inciucci nei governi di palazzo. Fratelli d'Italia apre all'ipotesi del voto segreto in aula, seppur con qualche riserva, ma intanto lavora ad una soluzione condivisa con gli alleati. Giovanni Donzelli, questa mattina a Radio Anch'io.
9: Forse è necessario anche utilizzare un po' la fantasia e trovare un sistema che consenta di superare i difetti sia delle liste bloccate che delle preferenze.
8: Preferenze sulle quali Futuro Nazionale sta con Giorgia Meloni. Attaccata invece dalle opposizioni per le dichiarazioni sul Quirinale. Francesco Boccia PD dice il Colle non è un trofeo e sul DDL Bignami bis rincara, fallito il premierato, cerca di ottenerlo con la legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'alleanza per la Costituzione e la democrazia e minaccia il ricorso alla consulta contro la riforma, definita da AVS caos pianificato della destra che vuole tutto, e da Più Europa Riccardo Maggi.
10: Questo modo di votare è una rinuncia, secondo me, al voto libero, democratico e uguale previsto dalla Costituzione.
8: Francesco Macaro, GR1.
0: Conto alla rovescia per i saldi estivi, il via sabato nella maggior parte delle regioni, ma già nelle ultime settimane più di un terzo degli italiani ha fatto acquisti a prezzo scontato.
11: L'abitudine è più diffusa al sud. Prima dell'apertura dei saldi ha già comprato il 42% dei potenziali acquirenti, il 33% al nord, il 32% al centro, fenomeno rilevato da Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, che misura per la presidente Francesca Recine un sistema da rivedere. Troppa concorrenza sleale, i negozi di prossimità penalizzati da chi anticipa gli sconti nonostante i divieti di legge nei 30 giorni precedenti.
12: Il dato ancora più grave è l'aggressione continua di promozioni e scontistiche da grande distribuzione e mercato online. Tutto questo avviene senza controlli. Per noi è sempre più urgente riprendere in mano il quadro normativo e rivederlo.
11: Sullo sfondo un comparto in sofferenza: 18.000 negozi di abbigliamento e calzature chiusi tra il 2019 e il 2025. La spesa delle famiglie per moda e calzature scese dal 7 al 3,7%. I negozi indipendenti, che restano la metà dei punti vendita, oggi pesano per il 20-25% del mercato. Negli anni 80 erano al 75%. Paola Nania, GR1.
0: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è stato convocato per venerdì in procura a Milano. Il giocatore è indagato per prostituzione minorile.
13: L'inchiesta è quella sull'agenzia Made di Cinisello Balsamo, che organizzava cene e feste per clientela facoltosa, fra cui molti calciatori, ma che per gli inquirenti si occupava anche dei post serata. Il sospetto è quello di un giro di prostituzione anche minorile. Alessandro Bastoni è il primo giocatore indagato in questa vicenda. Gli investigatori avrebbero ricostruito i contatti tra lui, il PR dell'agenzia e la minorenne attraverso alcune chat del 2020, quando il calciatore aveva 21 anni. In una di queste il PR avrebbe fatto capire al difensore che la ragazza sarebbe stata disponibile ad avere un rapporto sessuale con lui. Gli incontri tra Bastoni e la giovane, all'epoca 17enne, sembrano essere stati più di uno. Il collaboratore dell'agenzia, Antonio Salamone, anch'egli indagato, sarebbe diventato una sorta di tuttofare per il giocatore. Quando c'è qualche ragazza, mandami profili e la contatto io, gli scriveva. L'allora minorenne, sentita come teste, avrebbe confermato di essere stata a casa di Bastoni, negando però di aver avuto un rapporto sessuale con lui. Altri tre giocatori non indagati verranno sentiti come persone informate sui fatti. Sono Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazzi.
0: Primi segnali di attenuazione dell'ondata di calore che per giorni ha attanagliato l'Europa, Italia compresa. Giugno si è intanto chiuso con il record di temperatura dei mari mai così caldi.
14: 20,98 la temperatura superficiale degli oceani misurata da Copernicus, il sistema europeo di osservazione della Terra. Il record precedente era 20,89, pochi decimali di aumento che comportano grandi effetti sulle variazioni atmosferiche, sul clima globale, sugli ecosistemi marini. E così anche i grafici dei mari si riempiono di linee rosse, come le cartine meteo dell'Europa percorsa dall'ondata rovente, come le città italiane monitorate per l'emergenza caldo. Oggi quelle col bollino rosso sono 21, domani saranno solo 2, per effetto di una perturbazione che dall'Atlantico porta aria più fresca, genera temporali, ha già mitigato le temperature al nord e continuerà a farlo, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
15: Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
14: Donatella Gori, GR1.
0: I sovrani di Gran Bretagna in Scozia, dove incontreranno amici e celebrità, tra cui J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, la corrispondente.
16: Re Carlo e la regina Camilla sono a Edimburgo per l'annuale settimana di Holyrood, una visita istituzionale per celebrare la cultura scozzese e rafforzare i legami con la corona, sottolineando la centralità storica e l'importanza strategica della Scozia dentro al Regno Unito. I sovrani hanno presenziato all'apertura ufficiale del Parlamento locale, ma a fare notizia è soprattutto un incontro a porte chiuse nel palazzo di Holyrood House. La regina Camilla infatti ha ricevuto in udienza privata J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. Secondo Buckingham Palace, al centro del colloquio il tema dell'alfabetizzazione infantile e l'accesso dei giovani alla lettura. L'incontro però ha scatenato forti polemiche. I critici contestano la visibilità concessa alla scrittrice, da tempo al centro del dibattito pubblico, per le sue posizioni sulle questioni transgender. Rowling è fortemente critica e molto agguerrita nella difesa del sesso biologico rispetto all'identità di genere. Da Buckingham Palace si ribadisce che si è parlato solo di giovani e letteratura. Il caso mostra comunque la sfida complessa della monarchia: unire doveri istituzionali e di rappresentanza in un panorama culturale e un mondo sempre più polarizzati. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Lutto nel mondo della musica pop, addio a Victor Willis, cofondatore della storica band dei Village People, dopo una breve ma grave malattia, come ha annunciato il gruppo con un post sui social. Aveva 74 anni.
17: Sul palco era il poliziotto motociclista della band, i cui componenti amavano esibirsi in costumi bizzarri ma inconfondibili. Victor Willis avrebbe compiuto proprio oggi 75 anni. Era nato in Texas, figlio di un predicatore battista che lo aveva fatto cantare nella sua chiesa, dove aveva affinato la voce. Una voce che non era sfuggita al produttore francese Jacques Morali, che gli propose di fare da frontman al suo nuovo album. Era il 1977, ovvero l'inizio dei Village People, band destinata a diventare un simbolo della disco music in tutto il pianeta e un'icona per il mondo gay. Victor era il cantante principale, ma anche coautore di brani storici come YMCA, Macho Man, In the Navy. Willis abbandonò i Village People nel 1980 mentre il gruppo si preparava per il film Can't Stop the Music. Dopo un breve rientro, lasciò nuovamente la formazione nel 1983 per una vicenda di diritti. Nel 2017 era tornato sul palco, aprendo una nuova fase che avrebbe dato tra i suoi frutti l'album A Village People Christmas. Negli ultimi anni i Village People sono stati associati al presidente americano Trump, per il quale si sono esibiti più volte. L'ultimo concerto in Italia il 22 giugno 2025 a Palermo. Claudia Fayens, GR1.
0: Le fasi lunari tornano a influenzare la pubblicazione dei singoli di Peter Gabriel. Con La luna delle fragole esce I Belong to the Sky, un altro assaggio dell'album in lavorazione.
18: Ancora un nuovo brano per Peter Gabriel, un altro frammento tratto da O.I., album che uscirà entro la fine dell'anno. La canzone si intitola I Belong to the Sky, un suono come sempre ricercato che prende il via da un pattern di tom-tom suonato con le bacchette da timpani, quelle con la punta in feltro per intenderci, prendendo spunto dal documentario Jazz in un giorno d'estate, un viaggio al Newport Jazz Festival del 1958. L'esibizione è del batterista Chico Hamilton. Come Gabriel dice:
19: The wonderful drummer Chico Hamilton. I always loved that sound.
18: Ho adorato sempre quel suono, un suono calmo e ipnotico, creava un'atmosfera molto intensa e la canzone è cresciuta intorno a quella sensazione. Un brano, quindi, come ci ha abituati Peter Gabriel, che esce adesso nella sua sfumatura bright, che ci aiuta a liberare la mente, un invito a volare con la fantasia, un'atmosfera onirica, rilassata. Godiamocela. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Edmondo Cotta ed Emanuele Rinaudo. La linea va ora al GR1 Sport. Da Alice Andreoli l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto.

0: studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
5: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
4: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
5: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
4: Quindi un po' per volta.
5: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
4: Scopri di più su icarisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti prima di tutti.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: GR1 Sport.
13: In studio Francesco Albanese, tra poco tutti gli aggiornamenti sul mondiale di calcio. Prima però occupiamoci del tennis. Alle 14.30 Sinner in campo a Wimbledon per il secondo turno.
14: Dopo l'esordio complicato in mezzo a mille difficoltà contro il serbo Kecmanovic, è stato sotto 2-7-1 Jannik Sinner. Ora per il barone rosso della racchetta ci sarà il roccioso portoghese Nuno Borges, un giocatore capace di battere sulla terra il re Rafa Nadal. 1-0 nei precedenti per Jannik. Aprirà il programma sul centrale il numero uno del mondo alle 14.30 italiana e, come all'esordio, desideroso di mettere in mostra un livello di gioco migliore rispetto al debutto e chiudere la pratica portoghese senza troppi intoppi. Guardando il tabellone ci potrebbe essere un incrocio negli ottavi di finale davvero molto interessante contro la stella nascente spagnola Rafa Odar, e oggi concluderà il suo incontro di primo turno Flavio Cobolli, match sospeso ieri sera per oscurità. Inizio da dimenticare, sotto 6-1 4-1 contro l'argentino Navone, poi il romano ritrova i colpi e vince il secondo al tie break e il terzo 6-3 e Emilio Mancuso GR1.
13: Intanto c'è stato l'esordio vincente nel doppio per Bolelli Vavassori, 6-4 6-3 alla coppia britannica Jones Paris. I mondiali di calcio, dopo le vittorie di Norvegia, Francia e Messico, prosegue il programma dei sedicesimi di finale che alle 18 metterà di fronte l'Inghilterra alla Repubblica Democratica del Congo.
15: Tuchel si affida a Kane e Bellingham. Fino ad ora sono loro che hanno trascinato i leoni inglesi, un po' balbettanti, ma il tecnico non si preoccupa, anzi. È per questo che sono in formazione e sono loro che ci rendono una delle squadre più forti del mondo, dice. Dunque, sudditi di sua maestà ancora aggrappati a loro. Con Harry, che ha toccato già quota 70 gol stagionali in 61 partite tra club e nazionale, secondo solo alle 82 marcature di Messi nel 2011-2012. E Bellingham, che tornerà tra i trequartisti visto il rientro di Rice immediatamente. In difesa invece abbondano i dubbi, soprattutto sul terzino destro. Kansà è infortunato, James acciaccato, potrebbe toccare di nuovo a Spalletti. suspense. Il Congo invece è il gran completo e non ha nulla da perdere. Non ci manca lo spirito guerriero, sottolinea il CT De Sabre, e dopo due spareggi vinti ai rigori e supplementari per arrivare al mondiale, guai a contraddirlo. Luca Cesaretti, GR1.
13: L'altra sfida in calendario è Belgio-Senegal, che alle 22 si affrontano a Seattle. L'inviato.
11: A un passo dall'abisso dell'eliminazione, Belgio e Senegal si sono rianimati nell'ultima partita del gruppo. Il 5-1 sulla Nuova Zelanda è valso alla nazionale di Garcia il primo posto nel girone per la migliore differenza reti. Per lo stesso criterio, il Senegal, grazie alla 5-0 sull'Iraq, è passato da terzo nel gruppo impossibile con Francia e Norvegia. Si annuncia una sfida equilibrata. De Ketelaere respinge il ruolo di favoriti. La Germania insegna e poi spiega l'importante e avere fiducia in se stessi. Siamo tranquilli, aggiunge De Ketelaere, sappiamo che è una sfida importante, questa è la maniera migliore per vivere l'attesa prima della partita. Si gioca a Seattle, il Belgio finora ha attirato più critiche che complimenti. In Qatar l'eliminazione era stata immediata e sorprendente, le attese questa volta sono minori, potrebbe aiutare. Collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
13: E la vincente di Belgio-Senegal se la vedrà negli ottavi con chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia, fischio d'inizio alle 2 di notte, ora italiana. Come detto, avanza la Norvegia di Haaland, che nei minuti finali ha piegato la Costa d'Avorio del capitano Frank Kessié, intervistato a fine partita dal nostro inviato.
16: Uscite a testa molto alta perché avete dimostrato di essere una delle squadre più belle di questo mondiale.
17: Sì, usciamo a testa alta, però con un po' di timore perché ce l'aveva un po' di spazio per andare più lontano in questo torneo, però siamo usciti e abbiamo tanti dolori, però cosa dobbiamo fare? Questo è il calcio e il calcio si vince, si perde. Abbiamo perso oggi, però non possiamo buttare tutti perché la cosa più importante era di passare i gironi, perché da 20-25 anni la Costa d'Avorio non ha mai passato il girone e l'abbiamo fatto, siamo molto orgogliosi per questo, però quando guardiamo la partita lasciamo un po' la sensazione di possiamo andare in avanti, però non l'abbiamo fatto ancora una volta, è calcio.
16: Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
13: Ed è tutto per lo sport.
18: Trento, passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Un programma con la collaborazione di Paolo Piffer, regia di Giacomo Tomasi.
19: Buon pomeriggio da Paolo Piffer, dai microfoni di Rai Radio 1, per questa nuova trasmissione. Di cosa si tratta? Qual è il titolo? Probabilmente gli ascoltatori lo hanno capito dal titolo, dall'introduzione. Trento, passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. E questa trasmissione, questa nuova trasmissione che vi accompagnerà, se vorrete, fino a settembre, prende spunto dal saggio La città delle donne del professore Giorgio Waller, che ci porterà nel corso di un lungo viaggio in tanti angoli del capoluogo, lungo vie ma non solo, con un nome di donna, raccontando le loro storie, da quella ad esempio di Ernesta Abitanti Battisti, moglie appunto di Cesare Battisti, fino a quella di Rosanna Carrozzini, professoressa, animatrice culturale, assessora comunale scomparsa troppo presto. Ma non solo, ovviamente, parleremo anche di tante altre donne. Passo dopo passo, camminando per la città, proveremo a riassumere le loro storie tracciando una mappa del capoluogo tutta al femminile. E come questa prima puntata, ovviamente abbiamo l'autore, e Giorgio Waller, professore per tanti anni al Liceo Scientifico Galilei di Trento, ma anche autore di diversi saggi di carattere filosofico. Non ha smesso comunque di insegnare, infatti prima di andare in onda mi raccontava che insegna ancora all'Università della Terza Età. E professore, grazie di aver accettato il nostro invito per questa prima puntata.
20: Grazie a voi.
19: Innanzitutto la prima curiosità è: com'è che ti è venuta in mente quest'idea? Un libro tutto al femminile, lungo le vie, le piazze, i giardini, gli slarghi della città con nomi di donna.
20: Beh, da una parte direi che c'è un mio passato anche abbastanza recente, nel senso che già negli ultimi anni di insegnamento avevo messo al centro della mia attenzione l'odonomastica, pensando appunto a quanto sono importanti i nomi delle vie, delle piazze, dei giardini, dei vicoli, di una città, perché fanno storia in modo molto concreto, e difatti i miei studenti sono stati molto contenti.
19: Per chi non lo sapesse,
20: lavorare.
19: Spieghiamo cos'è l'odonomastica.
20: L'odonomastica in realtà è un ramo della toponomastica. Noi siamo abituati a sentir parlare di toponomastica, odonomastica invece sembra più tecnico, più complicato, più difficile. In realtà si tratta di prendere in considerazione i nomi di quei luoghi particolari che, mi verrebbe da dire, corrono, come le strade, le vie, e quindi in realtà poi i luoghi particolari di una città, perché in città abbiamo appunto queste strade, vie, piazze, vicoli, giardini, ponti, che non sono come dei luoghi puri e semplici, sono luoghi in qualche modo corrono, portano da A e soprattutto portano noi, e quindi sono luoghi di movimento.
19: Ecco, come
20: dire.
19: Ti sei mosso per portare a termine questa ricerca che, se non sbaglio, mancava?
20: Ecco, mi sono accorto, in realtà io volevo fare questa ricerca per i miei studenti e le mie studentesse dell'università della terza età, e pensavo appunto di trovare materiali su cui prepararmi, su cui studiare. In realtà mi sono reso conto che in questo incrocio non era mai transitato nessuno. L'incrocio intendo tra l'odonomastica e gli studi sul femminile, sulle donne. Non c'era mai stata la coniugazione, l'incontro tra queste due dimensioni. E quindi, con molto stupore, in realtà, perché mi sembrava anche un tema molto caldo, molto importante. Oggi
19: molto
20: le questioni,
19: attuale.
20: Certo, le questioni di genere, parlare delle donne è anche un po' una moda, ma giustamente è una preoccupazione, soprattutto dell'universo femminile. E mi sono trovato molto spiazzato, nel senso che non c'era nulla. E allora a questo punto ho seguito l'indicazione di Toni Morrison, che è la prima premio Nobel afroamericana, che ha detto: se vorresti leggere un libro e non lo trovi, devi scriverlo.
19: Quindi cosa hai voluto mettere in luce in questa ricerca?
20: Ho voluto mettere in luce il dimenticato, per così dire, quello che è passato sotto silenzio. È un po' un libro anche di lotta, un libro di rivendicazioni, per così dire, un libro contro e per, contro la dimenticanza, contro l'invisibilità. Ecco, da tante parti mi si diceva ma ci sono pochissime vie di Trento dedicate alle donne, e io dico certo, sono poche, ma non così poche come credete, e soprattutto dimentichiamo quelle che ci sono. Mi ha portato alla luce, credo, 28 storie di donne, e 28 non sono pochissime. Il problema è che anche i cittadini trentini, oltre che i turisti, non sanno neanche dove siano collocate e chi siano questi personaggi meravigliosi.
19: Infatti la domanda successiva è proprio questa: sono centrali o no nella toponomastica cittadina?
20: Ecco, uno dei primi lavori che io ho fatto è stato quello di guardarmi in giro, naturalmente, e guardando in giro, percorrendo soprattutto le vie del centro storico, ho dovuto registrare che eravamo ancora ai livelli dell'Ottocento. Il primo studio di odonomastica trentina risale alla fine dell'Ottocento. Lamberto Cesarini Sforza è veramente l'antesignano, il precursore di questi studi, e lui doveva fare i conti con pochissime strade al femminile, erano quelle dedicate alle sante. In centro storico troviamo soltanto strade dedicate alle sante, e quindi è nelle altre aree della città che noi troviamo invece questi riferimenti importanti. E però qui ho voluto fare una selezione, non tutto il comune di Trento, perché allora avrei dovuto prendere in considerazione anche delle vie sconosciute che vengono percorse soltanto dagli abitanti del sobborgo nella fattispecie. E invece ho voluto concentrarmi su questo che per me è il fondovalle, cioè l'asse portante della città, e quindi le tre circoscrizioni di centro storico Piedicastello, San Giuseppe e Santa Chiara e dell'Oltre Fersina. Le altre ho dovuto dimenticarle. Fuori.
19: Magari per un prossimo libro.
20: Può starci.
19: Ricordarle in un libro, che significato ha?
20: Ricordarle in un libro ha un significato particolare, perché anche i libri parlano e continuano a parlare. Poi naturalmente valgono come provocazioni, quindi dipende anche da come li si legge, da come li si ascolta, da come li si vuole valorizzare. E su questo io credo che abbiamo ancora un po' di strada da fare, perché ad esempio questo libro è pensato, io sono un insegnante, lo sono stato per una vita e continuo ad esserlo, e l'ho pensato anche con una funzione didattica. Ecco, non come altre operazioni analoghe, tipo le 33 trentine oppure il calendario dedicato alle antenate, che sono pensati, sono strumenti importanti ma pensati per le scuole, soprattutto per le scuole medie. Io sono abituato a parlare ad un pubblico adulto, per così dire. I miei studenti liceali, soprattutto dell'ultimo anno, quando si impegnavano in questa direzione, facevano delle cose meravigliose, quindi dei lavori d'adulti, dei discorsi d'adulti, e quindi mi sono preoccupato di alzare un po' il livello. Quindi è un libro serio, intellettuale, però anche didattico, anche perché mi verrebbe da dire, neanche troppo sottovoce, che queste donne sono accomunate anche e forse prima di tutto dal loro essere educatrici. Sono delle donne emancipate, emancipatrici, sono fondamentalmente delle educatrici.
19: Tratto da Trento, la città delle donne, di Giorgio Waller, pubblicato da Reverdito. Trento, la città delle donne, è un libro che racconta le storie e ricorda i valori, le scelte, le battaglie delle donne cui Trento ha dedicato nei secoli le sue strade. Sembra non ce ne siano o ce ne siano pochissime, ma la verità è solo che non le si nota e non le si ricorda abbastanza. Non tanto perché manchino in generale gli studi odonomastici, cioè le letture che prendono in considerazione le strade della città, i loro nomi, i personaggi e le altre realtà che vi sono citate, piuttosto perché non si è mai guardato con la dovuta attenzione all'odonomastica femminile. È mancata cioè una declinazione al femminile capace di portare in primo piano la specificità del rapporto tra le vie e le donne, tra le loro vite e quella della città. Mancava un libro dedicato alle donne di Trento, alle donne per le strade di Trento. A questo allude il titolo, e non sia detto per inciso, ad una qualche eccellenza trentina. Trento non è la città delle donne, più di quanto lo siano altre città italiane o straniere. Non è in alcun senso una città speciale in un'ottica femminile, la città delle donne per antonomasia. Non lo è, in particolare, dal punto di vista odonomastico, se è vero come è vero che il suo caso di femminilità è il rapporto tra il numero delle strade femminili e quelle maschili, noto come indice odonomastico di femminilizzazione, la vede attestarsi, stando ai dati dell'ultimo censimento toponomastico, al 14,2%. Le vie dedicate a donne meritevoli di essere ricordate sono dunque, anche a Trento, troppo poche. Andrebbe però chiarito, e qui ci si preoccupa di farlo, l'ordine di grandezza di quel poche, chiedendo quante siano le donne cui la città di Trento dedica una via. La risposta più frequente è 5, un numero espresso con la massima cautela perché si ha paura possa essere ancora più esiguo o al contrario molto più grande. Sono 28 in realtà, e non perché il numero sia gonfiato dalla presenza di molte sante. Si limitano a 3, più la Madonna, rimangono 24 donne storiche, straordinarie. Restano poche, certo, ma quanto sono belle. Trento, la città delle donne, dice allora fin dal titolo, di questa Trento diversa di una città al femminile, chiarisce che c'è e prova a sottolineare quanto sia importante recuperare questa prospettiva che non è alternativa, è integrativa. La storia di Trento risente profondamente del contributo di queste donne e dare peso all'intreccio tra le loro storie e quelle della città permette di seguire i cambiamenti che hanno interessato quest'ultima sia nel suo tessuto urbano che nello sviluppo storico complessivo. Quella che ti ha colpito di più, interessato di più, ce n'è qualcuna in particolare?
20: C'è qualcuna che ha pesato di più, diciamo, proprio anche nel mio percorso di formazione e adesso anche in questo percorso di ricerca. Naturalmente già prima ho sentito citare Ernesta Bitanti Battisti, che è una donna, credo, molto dimenticata, ai noi, perché le fa ombra il suo essere stata sposa
11: di un uomo come Cesare Battisti.
20: Vedova di nuovo, cioè, del peso di Cesare Battisti, sappiamo in Trentino quanto possa essere importante, e poi addirittura anche madre di Gigino Battisti. Di recente ho visto uno spettacolo dedicato a lei, ma in cui poi alla fine emergevano queste due potentissime figure e lei passava quasi in secondo
11: Ricordiamo
20: piano.
11: Ricordiamo Gigino Battisti, primo sindaco socialista della Trento liberata nel secondo dopoguerra.
20: Esatto. E padre costituente, quindi a lato delle nostre madri costituenti, perché anche questo sarebbe un discorso importante da fare in questa circostanza, in particolare per l'ottantesimo. Parliamo tanto delle elezioni del 2 giugno e
19: del voto alle donne
20: e dell'elezione, del voto anche passivo alle donne, la possibilità di essere elette, e noi abbiamo anche due donne, due madri costituenti, Elsa Concia e Maria Unterrichter, che non dovremmo dimenticare. Però accanto ad Ernesto Abitanti Battisti mi permetto di mettere anche Nedda Falzolger, che io dico, scherzando ma neanche troppo, per me è stato un po' il primo amore, nel senso che è stata la poetessa le cui poesie ho tenuto sul comodino per tantissimi mesi durante questo tipo di lavoro, e mi ha aiutato tantissimo per quello che è stata come voce, come presenza, e anche un po' per il suo caso molto particolare proprio dal punto di vista odonomastico. Lei ha la sua casa affacciata sull'Adige, al di là di quello che continuiamo a chiamare il passaggio di via Canestrini, ma che io ho chiesto anche pubblicamente con una lettera al direttore dell'Adige che venga invece intitolata Nedda Falzolger, perché porterebbe proprio a casa sua, alla sua finestra e al suo mondo. Ecco, Nedda Falzolger purtroppo non è in Lungadige Nedda Falzolger. C'è una via dedicata a Nedda Falzolger in Cernidor, però lontano dai suoi luoghi. Allora credo che questo non sia il modo migliore per ricordare. Dovremmo ricordare in loco quando è possibile, così come qui vicino a la via dedicata ad Anna Maestri, che la circoscrizione ha voluto. Anna Maestri è un'altra donna straordinaria, ed è bellissimo che la circoscrizione abbia detto no, questa via la vogliamo dedicare ad una donna che è stata dei nostri, che ha abitato qui ai Casoni per tanto tempo ed è stata una figura splendida, non soltanto il fratello, anche in questo caso i maschi fanno un po' ombra, non soltanto Cesare Maestri, ma anche Anna Maestri, grandissima attrice e grandissima donna, mi permetto di dire.
19: Sfogliando e leggendo il tuo libro ho notato velocemente che molte di queste vie sono periferiche. Ecco, secondo te perché?
20: Allora, ci sono due ragioni, credo. La prima è che, come ci ha ricordato di recente anche l'assessore, è difficile modificare i nomi delle donne. Monica Baggia ci ha detto, insomma, ragioniamo tanto sulla possibilità di riequilibrare, però in realtà teniamo presente che i nomi delle strade non si cambiano, perché cambiare il nome di una via vuol dire cambiare degli indirizzi di residenza. Ci sono,
19: è un processo lungo e complicato,
20: certo, che è meglio evitare. E quindi naturalmente bisogna fare i conti con quello che già c'è. E quindi chiaramente le possibilità si aprono soprattutto dove ci sono nuove costruzioni, nuove vie che vengono aperte. Poi su questo però mi permetto di dire che ci potrebbe essere più attenzione. Io cito sempre il caso delle Albere. Il quartiere delle Albere
19: è una lunga storia,
20: ma è una cosa veramente, è molto recente, e si sarebbe potuto dedicare questo quartiere alle donne. Abbiamo Piazza delle Donne Lavoratrici, però in realtà non c'è nessuna donna che venga ricordata in loco.
19: Ricorderemo più avanti con una puntata specifica, anche perché fu al centro di una lunga polemica in consiglio comunale, si, certo, trovò una mediazione, certo, le donne lavoratrici, ma le intenzioni erano altre, ma ne parleremo nelle prossime puntate. Mi dicevi prima, tu ti sei occupato delle vie intitolate alle donne che riguardano il Fondovalle, 28 in tutto. Ci sono donne trentine che mancano in questa ricostruzione, in questa mappa cittadina tutta al femminile, che ti viene in mente, se ti viene in mente qualche nome?
20: Purtroppo sì, naturalmente ci sono anche figure che mancano, donne dimenticate, e io qui vorrei citare proprio come primissima, siamo di nuovo dentro la famiglia Battisti, Livia Battisti, che è una donna straordinaria, che ha fatto tantissimo per la città, anche fondatrice della Lega Pasi Battisti, dedicata appunto a, certo, Mario Pasi e al fratello Gigino Battisti. E però Livia Battisti è stata, direi, totalmente dimenticata. L'era stata intitolata una scuola, che però poi è stata riassorbita, e quindi perdiamo anche questo tipo di memoria, ed è veramente un peccato, perché è una figura veramente di grandissima importanza.
19: Ricordiamo, sorella di Gigino Battisti, appunto figlia di Ernesto Abitanti.
20: Esatto, di cui parlavamo prima.
19: E di Cesare
20: Battisti. E poi naturalmente,
19: Battisti,
20: dico anche Chiara Lubich, che di recente ricordiamo sotto il Torione con questa presenza un po' fantasmagorica, che comunque è importante, preziosa. Ecco, non ci sono soltanto i nomi delle vie a permetterci di ricordare, a volte sono anche proprio delle presenze fisiche concrete, anche una statua, anche un affresco può permetterci di ricordare le donne, e questo è un po' un capitolo che mi rimarrebbe da curare e da scrivere, appunto. Perché voleva essere un po' un appendice, però appunto, si è un po' persa.
19: La curiosità, come ultima domanda, stai lavorando a qualcos'altro in questo campo, in questo settore?
20: Beh, appunto, ci sarebbe da completare quest'opera in due direzioni. La prima è quella di recupero di quelle che sono le altre possibilità di fare memoria di queste donne, e quindi appunto dedicarsi un po' a delle presenze. A me viene sempre in mente una statua enorme, credo sconosciuta ai più, che c'è dentro il monumento dedicato ad Alcide De Gasperi in Piazza Venezia. C'è una statua dell'Italia turrita che è veramente gigantesca, eppure vorrei sapere quanti trentini conoscono questa presenza. Quindi ci sarebbe da fare un lavoro in questo senso, e poi anche da aggiornare un po' quello che è il quadro dell'odonomastica trentina più in generale, perché in effetti, io ho detto, siamo partiti dal grande studio di Lamberto Cesarini Sforza alla fine dell'Ottocento, è stato rieditato alla fine del Novecento con a cura di Elio Fox, e però in realtà poi decenni che passano costringono ad un aggiornamento, e quindi abbiamo un quadro in questo momento veramente insufficiente.
19: Ringraziamo Giorgio Waller per questa prima puntata di Trento passo dopo passo lungo le vie intitolate alle donne, e Giorgio Waller che ha scritto appunto il libro Trento la città delle donne, ricordiamo, con i disegni di Gabriella Armani. Non mi rimane che ringraziare per l'assistenza tecnica Nunzio Messere. Da Paolo Piffer, se vorrete, alla prossima settimana.
18: Avete ascoltato Trento passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Un programma con la collaborazione di Paolo Piffer, regia di Giacomo Tomasi.

0: Da che parte stare? Storia di una donna e di un confine. Tratto dal testo La spia che venne dal Trentino di Renzo Fracalossi, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e le letture di Renzo Fracalossi.
1: Spiare, dal latino specere e dal gotico spaihon. Guardare, osservare attentamente di nascosto, senza farsi scoprire le azioni, i fatti, i comportamenti di altri, per semplice curiosità, per metterne a conoscenza altre persone che potrebbero ricevere un utile o una soddisfazione personale, o ancora per trarne considerazioni e deduzioni.
2: 28 dicembre 1908, ore 5:20 del mattino. All'improvviso, un boato spaventoso squarcia il freddo silenzio dell'albeggio mentre la terra trema senza sosta.
1: Messina e Reggio Calabria vibrano come un elastico infinito. La furia devastatrice di un terremoto di magnitudo 7.1 si abbatte sulle due città. Più di metà della popolazione urbana scompare sotto le macerie.
2: Ciò che manifesta in quella livida alba è uno dei più potenti sismi della storia italiana. Tutto viene distrutto. Le vie di comunicazione sono improvvisamente interrotte. Il 90% di Messina viene raso al suolo. Le vittime sono oltre 120.000.
1: Nel volgere di poche ore giungono i primi soccorsi. La macchina degli aiuti non esiste. Tutto è lasciato alle singole volontà. I primi ad arrivare sono i marinai russi e inglesi. Le loro navi sono alla fonda a Siracusa ed Augusta.
2: Il dramma è di proporzioni inaudite. Ovunque in Europa si organizzano aiuti e sostegni alle popolazioni colpite dal terremoto. La solidarietà internazionale offre i suoi primi segnali importanti.
1: Anche a Trento, nei primi giorni del nuovo anno, prende forma un Comitato Trentino Pro Calabria. È presieduto dal ragioniere Guido Larker, che è anche presidente della SAT. Con lui Giovanni Pedrotti ed altre personalità di spicco della città.
2: Il 6 gennaio, in forma spontanea, si costituisce un contingente fatto soprattutto di giovani studenti e di operai delle ditte cittadine. Fra costoro anche Ernesta Bittanti Battisti. Portare aiuto e conforto è la parola d'ordine.
1: Il gruppo parte alla volta di Reggio Calabria. Appena giunti, lavorano alla costruzione di fabbricati in legno, ad uso di ospedale e scuola. Poi, dopo parecchi giorni di lavoro, rientrano a Trento il 17 gennaio, accolti anzitutto da una palese irritazione delle autorità austro-ungariche.
2: Proprio in quei giorni, a Vienna, lo Stato Maggiore Imperiale ha avviato la valutazione di una ipotesi di attacco preventivo al Regno d'Italia, approfittando della sua debolezza legata appunto alla tragedia umana del sisma.
1: A Trento, nel frattempo, la polizia riceve disposizioni severe e mirate ad imporre la sospensione dagli studi per l'anno scolastico in corso degli studenti che hanno partecipato all'azione di solidarietà.
2: Ma non è sufficiente. Le autorità di pubblica sicurezza esercitano anche crescenti pressioni sulle aziende nelle quali sono impiegati gli operai e i tecnici che hanno prestato la loro opera in Calabria. L'obiettivo è quello di farli licenziare tutti.
1: L'anno 1909 è un anno difficile e complesso per questa terra. Lo scontro fra gli irredentisti filo-italiani e l'impero, con le sue autorità, ma anche con la società tedescofona, sta raggiungendo livelli mai visti fino ad ora.
2: In questo clima pesante prendono sostanza alcuni strani avvenimenti. Solo apparentemente si tratta di episodi minori ed isolati. In realtà, dietro a molti avvenimenti agisce una regia e un progetto specifico che ha messo radici da tempo in terra trentina.
1: Trento. Notte fra il 28 e il 29 agosto 1909, il giorno seguente, ad Innsbruck, si terranno pubbliche cerimonie per ricordare il 100° anniversario dell'insurrezione euferiana antinapoleonica.
2: In piena notte, un gruppetto di persone si aggira ai piedi della statua di Dante. Qualcuno si arrampica sul monumento. A fatica riesce a deporre un fantoccio vestito alla tirolese in braccio alla statua di Beatrice.
1: L'idea iniziale è quella di appendere il fantoccio grossolano al braccio teso del sommo poeta, ma ci sono difficoltà tecniche che risultano insormontabili. Ci si accontenta quindi del grembo di Beatrice. L'effetto satirico è identico, se non maggiore.
2: Il giorno seguente la reazione poliziesca è furiosa. Si cercano i circoli cittadini irredentisti, responsabili dello sberleffo. Trovarli diventa quasi un punto d'onore per la Felgendarmerie austro-ungarica.
1: Mentre le ricerche si intensificano, il calendario sfoglia le giornate. È il 30 agosto 1909. Alle ore 12:15 un uomo entra nella sede di Trento della Banca Cooperativa.
2: Insieme alla Cassa di Risparmio di Trento e alla Banca Cattolica, rappresenta il cuore del sistema del credito trentino e si appoggia ad istituti solidi come la Banca Austro-Ungarica a Vienna e il Banco di Napoli nel Regno d'Italia e del quale ha la rappresentanza.
1: La banca è situata fin dal 1899 nell'attuale piazza Alessandro Vittoria, dove oggi ha sede la Camera di Commercio. Il suo direttore è il ragioniere Romano Brelli.
2: Come sempre, allo scoccare del mezzogiorno, gli impiegati escono per andare a pranzo. Alcuni alla birreria Wagner, altri alla fiaschetteria Wirt, altri ancora a casa loro. Alle ore 14 riprende il lavoro.
1: A rientro però ci si accorge che qualcosa non va. L'ingresso della banca, che dà su via Calepina, non si apre. È bloccato da un chiodo ripiegato. Passano ben 45 minuti prima che ci si accorga che la cassaforte dell'ufficio cambi è stata forzata.
2: Scatta immediatamente l'allarme, ma è troppo tardi. I dipendenti comunque vengono posti in stato di fermo e i locali dell'istituto di credito vengono sigillati. Iniziano i riscontri contabili e la tensione è ormai alle stelle.
1: In breve, si accerta che il bottino è notevolissimo. 342.365,58 corone. Ogni corona al cambio è pari a lire 1,05 ed applicando i parametri di rivalutazione attuale si tratta di svariati milioni di euro.
2: L'indagine è affidata all'imperial regio giudice istruttore Guido Emmer, che avvia gli interrogatori del personale e valuta gli indizi che emergono progressivamente. Molti hanno alibi di ferro, ma qualcuno invece scricchiola.
1: Fra costoro, l'inquirente individua rapidamente il presunto colpevole della rapina. Non può essere che lui. Tutti gli indizi lo indicano chiaramente. Non ha pranzato all'Hotel Europa, come invece è solito fare, ed è stato visto da un fattorino rientrare in banca alle ore 12:15 ed uscirne mezz'ora dopo.
2: Altri testimoni lo descrivono minuziosamente e dai rilievi effettuati e dalle notizie raccolte il giudice istruttore indirizza i suoi sospetti su di una persona. Si tratta di un giovane impiegato della banca.
1: Alle 17:30 dello stesso giorno della rapina viene tratto in arresto presso la sede della banca stessa. Dopo una perquisizione corporea viene immediatamente trasferito nelle celle del Castello del Buon Consiglio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: La sua cella viene piantonata da guardie che non lo perdono mai di vista. Il prigioniero però mostra tranquillità e sicurezza assoluta. Al momento dell'arresto è riuscito a ingoiare piccoli pezzettini di carta.
1: In quelle ore la polizia perquisisce l'abitazione del detenuto al secondo piano del civico numero 9 di via Os Mazzurana, in città. Le scoperte dei gendarmi si fanno sempre più interessanti. Una chiave modello Wertheim per casseforti, lime, cere per stampi ed altro materiale idonei alla rapina.
2: Emergono però anche indizi circa strani documenti, fotografie, immagini, mappe, lettere e disegni relativi a postazioni militari e soprattutto alcuni cifrari, segno evidente di attività di spionaggio. Tutti i contatti dell'arrestato vengono passati al vaglio perché adesso l'inchiesta assume ben altri contorni.
1: I danni all'impero potrebbero essere enormi.

0: è trasferito al carcere di Rovereto, mentre la vicenda assume contorni sempre più vasti e di natura politica. Ciononostante, altri arresti vengono effettuati in relazione all'indagine.
1: Anche il ragionier Guido Larker viene messo ai ferri, anche se è membro della giunta municipale. A questo seguono altri arresti di personaggi pubblici, alimentando così una polemica politica che raggiunge livelli altissimi.
0: Alcune testate locali diffondono così un'immagine odiosa del governo austro-ungarico, sottolineando il suo carattere autoritario, antidemocratico e poliziesco, mentre nel Parlamento del Regno d'Italia si presentano interrogazioni al ministro degli esteri sui fatti trentini.
1: I giornali austriaci sottolineano i rischi dell'alleanza con un'Italia spiona e doppio giochista ed evidenziano i pericoli per la monarchia connessi all'irredentismo italiano nel Tirolo meridionale, il Welschtirol.
0: A Vienna, lo Stato Maggiore Imperiale viene costantemente tenuto aggiornato sull'evolversi dell'inchiesta. Le preoccupazioni austro-ungariche crescono con il passare del tempo e con gli sviluppi inattesi dell'inchiesta stessa.
1: Durante gli approfondimenti emerge anche la vicenda di un imbrattamento delle aquile imperiali che ornano edifici cittadini e uffici pubblici, avvenuto a base di uova colorate nella notte fra il 28 e il 29 agosto 1909 e del quale si ritiene ideatore proprio l'uomo detenuto dalla polizia.
0: Accanto a lui ha agito, secondo gli inquirenti, un gruppo di giovani composto da Ettore e Silvio Scotoni, Mario Trenner, Eugenio Facchini, Luigi Dante, Siro Albertini e Guido Lubich. Ulteriori perquisizioni confermano i sospetti.
1: Anche a casa di Luigi Dante si trovano infatti documenti particolari compromettenti e macchine fotografiche, schizzi di postazioni militari. Le posizioni di Dante e dell'altro arrestato vengono stralciate dagli atti della rapina e inserite in una più ampia inchiesta sullo spionaggio militare.
0: Ma chi è l'uomo attorno al quale ruota questa complessa vicenda, con tutte le sue implicazioni politiche e che rimane segregato in una delle minuscole celle del Buon Consiglio?
1: Quell'uomo si chiama Giuseppe Colpi ed è nato a Levico il 28 giugno del 1881 nella agiata famiglia dell'imperial regio notaio Carlo Colpi. Studente poco diligente, dopo alcuni anni di studio alle scuole commerciali di Rovereto e Trento, lavora come praticante presso la filiale di Pergine Valsugana della banca cooperativa.
0: Una figura inquieta, insomma, che nell'aprile del 1902 inizia a prestare il servizio militare dapprima a Salisburgo e poi a Bregenz, nel 4° reggimento dei cacciatori tirolesi.
1: Dopo aver ottenuto il grado di caporale e subito un incidente in servizio, viene quindi riformato e dopo un anno di servizio lo congedano con una pensione di invalidità di 96 corone. Nel 1905, quindi, Giuseppe rientra a Trento e trova impiego presso una ditta commerciale.
0: A seguito di alcune traversie e di scelte non sempre azzeccate, dopo un anno ritorna alle dipendenze della banca cooperativa, prima a Malé e poi a Trento, dove entra in contatto con gli ambienti culturali cittadini, la SAT, il Veloce Club ed il Club Armonia, che già si distingue per scelte musicali di spiccata ispirazione italiana.
1: Giuseppe è un bell'uomo e piace molto. Sempre elegante, distinto, è affabile ed emana un fascino del tutto particolare. Colpisce non solo le donne, ma anche gli uomini per la sua potente carica empatica. Coltiva l'hobby della fotografia.
0: È quell'hobby che lo mette sulla strada tanto impervia e pericolosa quanto affascinante dello spionaggio. Frequenta infatti un amico fotografo, Anton Fuchs, che in realtà è un ufficiale austro-ungarico con il gusto delle fotografie spinte. Giuseppe capisce e asseconda, allestendo un giro di modelle che diventano le sue pedine.
1: È lo sport e la passione per la montagna che avvicinano Giuseppe Colpi alla SAT. Il Brent e le Dolomiti sono le sue palestre di arrampicata, ma non basta. Tira di scherma, spara con la pistola al poligono e possiede una motocicletta, cioè un lusso straordinario per quel periodo.
0: Sono gli strumenti fotografici però quelli che assorbono le maggiori spese, perché Giuseppe fotografa, ma sviluppa e stampa in proprio. tutto ciò lo porta a contrarre più di un debito e presso l'amico Enrico Unterweger quel

0: assume proporzioni considerevoli.
1: Politicamente professa da sempre sentimenti filo-italiani che si alimentano ulteriormente nelle sue frequentazioni sociali ed amicali. Un gruppo di amici che rifiuta i valori della tradizione asburgica e fra loro Ettore Scottone, Guido Larcher e Cesare Berti, noti irredentisti.
0: Consapevoli di tutto ciò e delle passioni fotografiche di Giuseppe, probabilmente è proprio Guido Larcher che esercita un grande ascendente sul giovane Colpi, a metterlo in contatto ancora nel 1904 con il Servizio Informazioni Italiano, all'epoca guidato dal colonnello Silvio Negri.
1: Giuseppe Colpi diventa così un agente dello spionaggio italiano ed esegue i suoi compiti segreti con rara abilità, costruendosi in breve una grossa rete di informatori e di collaboratori più o meno consapevoli e mantenendo intensi legami con gli ufficiali austro-ungarici presenti a Trento in quegli anni.

amici di diversa estrazione sociale, come il farmacista Francesco Gerloni e come Giovanni Pedrotti, presidente della SAT, diventano i terminali di un sistema di raccolta informazioni molto evoluto e ben organizzato, grazie alla passione e all'intelligenza viva di Giuseppe, che lavora per anni sotto il naso della polizia.

Avete ascoltato Da che parte stare? Storia di una donna e di un confine, tratto dal testo La spia che venne dal Trentino di Renzo Fracalossi, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e le letture di Renzo Fracalossi.

0: Paul Felis, The Sofa.
1: Che sono stati recentemente protagonisti proprio il weekend che ci lasciamo alle spalle della prima estate festival. Credo che siano stati il gruppo prima dei Gorillaz.
0: Sì. Intanto salutiamo Paolo da Ivrea che ha molto apprezzato il brano del Rodolfo Maltese gruppo con Tony Armetta. E poi ancora Hussein che ci scrive da Ginosa Marina e manda un saluto al maestro Bernardini. E, insomma, 3356992949, un saluto anche a Gianluigi. Ma adesso raccontiamo un festival che comincia stasera.
1: Sì.
0: Perché la 36esima edizione di I Concerti nel Parco è ormai un appuntamento tradizionale per la città di Roma, si tiene per lo più nei giardini, nel parco della Casa
1: della
0: del
1: Casa
0: Jazz.
1: Della Casa del Jazz.
0: E ci saranno quattro temi quest'anno, uno riguarda gli anniversari, e tra poco ne parleremo, e quindi gli appuntamenti con gli anniversari della scomparsa, della nascita di grandi artisti. Poi uno costume e società, quindi spettacoli che declinano in forma appunto di spettacolo dal vivo, tematiche esistenziali e del vivere comune. Poi international con artisti o gruppi internazionali
1: ovviamente.
0: E talento giovane, quindi autori, interpreti, solisti, orchestre, compagnie di ballo con artisti giovani.
1: Da lasciare una finestra aperta per le nuove generazioni è sempre fondamentale.
0: Infatti. Adesso noi ci colleghiamo con due artisti.
1: Due giganti.
0: Sì, che davvero saranno sul palco dopodomani, venerdì 3 luglio, per una prima romana di uno spettacolo che si intitola 2016-2026 Cohen, Bowie, Prince, Michael, Gratitude.
1: Quattro anniversari importanti, 10 anni dalla scomparsa di ognuno di loro.
0: Sì, e allora diamo il buongiorno e il benvenuto al Mangiadischi a Giancarlo De Cataldo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: E anche a Gabriele Cohen. Buongiorno Gabriele.
3: Eccoci qua, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora,
0: Giancarlo De Cataldo, magistrato, drammaturgo, autore di Romanzo Criminale e di Suburra. Gabriele Cohen, sassofonista, compositore. E si sono messi insieme per raccontare questi quattro grandi artisti.
1: Magnifici artisti.
0: Naturalmente, chi con il racconto, chi con la musica. E allora partiamo.
1: Vado a indovinare, secondo me De Cataldo con il racconto.
0: Sì.
1: Vado a intuizione.
0: Sì, partiamo proprio da Giancarlo De Cataldo. Com'è stato costruire un racconto per appunto portare al pubblico le storie di questi artisti straordinari?
2: Allora, intanto tranquillizziamo tutto il pubblico, io non canto e non suono, per cui no, perché se no si creano delle ambiguità, ci mancherebbe altro, mentre sono Gabriele e il suo formidabile quartetto che curano la parte musicale. Io, che sono un coeniano di vecchia data e ammiro molto Cohen, mi piaceva Prince, ho scoperto, devo dire, George Michael,
0: sì,
2: che consideravo insomma, un po'
1: un po' più leggero.
2: Così, più leggero. Invece di George Michael abbiamo tradotto, io leggerò il testo di questa canzone straziante che è Jesus Like Charge, il sorriso di Gesù come un bambino, che è dedicata alla sua grande storia d'amore al compagno perduto. E sono dei brevi inserti miei in cui cerco di raccontare un po', ma molto in modo molto light, la poetica di questi grandi artisti, soffermandomi su anche qualche ricordo personale, diciamo. E poi naturalmente, prima della musica, i testi che sono sempre stati fondamentali nella storia del rock e che sono quasi tutti, anzi sempre tutti, legati alla vita, hanno radici nel profondo degli artisti. E noi insieme a Gabriele abbiamo scelto alcuni dei momenti più significativi di queste esperienze musicali.
1: Ecco, come avete fatto? Avete concordato un po' quali magari erano i testi che meritavano un viaggio differente per chi verrà ad assistere allo spettacolo? C'è un racconto sia del contesto storico che, come ci diceva, ci addentriamo poi in alcuni brani. Li avete scelti insieme?
2: Allora, gli artisti li ha scelti Gabriele Cohen e
3: ebbene,
2: i testi pure.
3: Lo ammetto.
1: Ecco.
3: Diciamo che mi sono permesso io di scegliere cosa proporre a Giancarlo, nel senso che noi avevamo già lavorato in passato su Leonard Cohen, perché comunque...
2: Sì.
3: è un autore che ci piace, insomma, e quindi poi abbiamo cercato i brani che fossero più adatti anche per il suono del quartetto, nel senso che noi proponiamo delle versioni strumentali che sono precedute invece da questi testi che sono come delle poesie lette da Giancarlo De Cataldo, e noi poi proponiamo delle versioni strumentali che mi accompagnano, quindi la chitarra elettrica di Francesco Poeti, che naturalmente è centrale nel progetto, poi c'è il basso elettrico di Marco Loddo e la batteria di Francesco De Rubeis, mentre io suonerò il sax tenore, il sax soprano e il clarinetto per Leonard Cohen, diciamo, ecco. Beh, non... è un po' questo il setup.
0: Gabriele, non è mai facile, no, mettere le mani su queste canzoni che sono così amate e così conosciute. Qual è stato l'approccio? Sicuramente anche il divertimento nel trovare una chiave nuova per arrangiare capolavori appunto di Bowie, di Cohen, di Prince, di George Michael.
3: Sì, diciamo che ci è voluto tutto il coraggio nostro, nel senso che comunque andare a toccare questi mostri sacri, come sapete, insomma, è pieno di filologi di Bowie in particolare dappertutto, quindi non è facile, però diciamo siamo abituati, nel senso che abbiamo una mentalità jazzistica sostanzialmente aperta, e quindi un jazz che sa guardare anche al pubblico più grande, insomma, e quindi va a toccare anche autori importanti anche della storia del rock, e non solo. Io in passato ho lavorato spesso su, ad esempio, Leonard Bernstein, Kurt Weill, sì. Insomma, mi piace comunque tornare a riproporre alcuni repertori del passato, però in chiave contemporanea, ecco.
1: Gabriele, Giancarlo De Cataldo ci diceva che per lui la sorpresa fondamentalmente è stato George Michael per la profondità di alcuni suoi testi, e c'è stata una sorpresa anche per Gabriele Cohen affrontando questi quattro giganti, ognuno con un colore diverso.
3: Sì, l'altra sorpresa è naturalmente è stato Prince, nel senso che Prince non ha bisogno certo della mia approvazione, però diciamo, ecco, venendo io dal jazz, naturalmente i personaggi che in fondo conoscevo meglio erano proprio David Bowie e Leonard Cohen, e invece su Prince e George Michael, no, insomma, era un lavoro più da anche da approfondire da zero quasi, nel senso che tolti alcuni tre brani di Prince che conoscevo già bene, gli altri li conoscevo meno, per cui è stata un'occasione anche per studiare, perché poi alla fine è bello anche studiare, come sapete, insomma.
0: C'è Alessandro che ci scrive, un ascoltatore al 335-699-2949, e dice: se la grandezza di un artista sta nella capacità di suscitare emozioni, nel campo del pop internazionale metto a George Michael al numero uno e Jesus to a Child la mia preferita. Quindi Giancarlo, no, effettivamente è una canzone che non lascia indifferente.
2: No, no, è assolutamente magnifica. A me, poi lo dirò in questo breve racconto, ha fatto venire in mente un episodio della vita di Oscar Wilde, altro grande perseguitato per ragioni di omofobia, e c'entra anche un sorriso, e c'entra Gesù Bambino. Un testo veramente commovente. Poi, sai, Gabriele Quartet, Gabriele Cohen Quartet, beh, sarà veramente una sorpresa, perché loro hanno una fusione di stili che veramente ti fa saltare sulla sedia, ecco.
0: Secondo voi potrà essere una sorpresa anche per gli ascoltatori scoprire magari delle sfumature di testi, perché di molte canzoni di questi artisti noi siamo abituati magari a canticchiarle senza sapere fino in fondo cosa dicono, ecco, scoprire davvero cosa dicono alcune canzoni potrà probabilmente essere una sorpresa per alcuni dei vostri spettatori, Giancarlo?
2: Ma io penso di sì, perché adesso i musicofili e marci, cioè quelli che per esempio della nostra generazione, sì, del 56, che andavano a saccheggiare i rigattieri per trovare i testi delle canzoni, o se li facevano portare dagli amici fricchettoni da Londra, perché allora non arrivavano, non c'era tutta questa circolazione di materiale di oggi, magari sanno tutto, anche le virgole di Bowie, di Cohen, di Prince, eccetera, ma tanti no. E quindi è veramente una scoperta, perché non sono mai artisti che mettono così delle rime sciocchine per farti ballare, ci sono delle cose molto profonde in queste canzoni.
0: Beh, bello che avrà. Sì. Prego Gabriele.
3: Anch'io volevo dire, aggiungere, che è veramente un'occasione, perché naturalmente noi proponiamo delle versioni strumentali, perché andare comunque a imitare la voce di David Bowie o di Prince è praticamente impossibile vocalmente. E invece è interessante il fatto che Giancarlo ci legge i testi tradotti da lui di queste canzoni, che sono delle poesie vere e proprie. e quindi uno apprezza delle sfumature che magari, appunto, come dicevate voi, aveva un po' trascurato, concentrandosi solo sull'aspetto vocale del cantante. Invece sono proprio dei poeti in musica, tra virgolette.
0: Gabriele, ti faccio una domanda proprio musicale, stretta su David Bowie, il suo ultimo disco Black Star, che abbiamo amato e celebrato.
1: Il suo testamento.
0: È proprio, è stata una sorpresa per tutti, no? Perché ha deciso di fare un disco rock con un gruppo jazz, fondamentalmente.
3: Sì.
0: Quindi immagino che per te sia stato uno stupore totale.
3: Stato veramente commovente, nel senso che comunque ha chiamato con sé dei musicisti che io già apprezzavo tantissimo come jazzisti, e quindi vedere insieme, insomma, l'eredità di David Bowie, comunque con il suono anche del jazz newyorkese contemporaneo, è stata una bellissima emozione, insomma.
0: Immagino. Beh, allora noi vi ringraziamo per averci raccontato in anteprima questo spettacolo. Ricordiamo l'appuntamento
1: di venerdì
0: 3 luglio nel Parco Splendido della Casa del Jazz.
3: Fresco, veramente fresco
0: per questa 36esima edizione.
1: No, l'unica cosa che consiglio in quella cornice è l'antizanzare.
0: Questo è un consiglio utile. Grazie Giancarlo De Cataldo e Gabriele Cohen.
2: Grazie mille.
0: A presto. 36esima edizione dei Concerti nel Parco, la direzione artistica sempre di Teresa Azzaro fin dall'inizio, e appunto tanti appuntamenti, tra poco ve li ricordiamo, ma prima ci ascoltiamo un David Bowie con The Man Who Sold the World.

0: The Man Who Sold the World.
1: Io ricordo anche la cover dei Nirvana di questa canzone.
0: Sai che non sei l'unica, perché anche Niccolò dice: incredibile che Bowie sia stato omaggiato persino da un gruppo apparentemente così lontano come i Nirvana.
1: Tra l'altro ripensavo a quello che ci hanno detto De Cataldo e Cohen a proposito dei musicofili che su Bowie avranno molto da dire, che hanno avuto da dire anche su quest'ultimo lavoro che è andato al cinema solo per 3 giorni, che io credevo raccontasse soltanto l'ultimo Bowie. Lo fa, ma racconta gran parte della sua carriera, e c'è proprio quello che dicevi tu, Duccio, il fatto della scelta dei musicisti particolari che venivano dalla scena jazz per Black Star.
0: Certo, sì, ma è così, infatti. Allora, Giacomo dice: bella questa iniziativa, è riferito allo spettacolo di Giancarlo De Cataldo e Gabriele Cohen. Peccato non essere a Roma, però Giacomo andrà in tour sicuramente questo spettacolo, quindi magari capiterà anche vicino a Mestre. E poi dice: pensavo a Prince, Sign of the Times, aveva un testo davvero interessante, ancora molto attuale a distanza di 40 anni. C'è tanti messaggi anche per Tony Armetta, per il ricordo di Tony Armetta e di Francesco Di Giacomo e di Rodolfo Maltese. Salutiamo Alvaro da Ischia e salutiamo anche Sabrina da Oristano, che è stata molto colpita dal brano Mirage e che ricorda anche un po' Pat Metini. Poi ancora la musica, ci dice Antonio, che si firma Antonio 1949, la musica spesso è considerata dalla massa come canzonette, le canzonette di quando ero giovane, ma la musica è cultura e si evolve nel tempo, serve uno sforzo da parte di se stessi per cercare delle trasmissioni che ti parlino del passato, del presente e del futuro. Pochi capiscono questo discorso e, salvo eccezioni, si accontentano di quello che trasmettono i media, e quindi grazie a noi, perché cerchiamo di non fare, di fare un lavoro un po' più elaborato,
1: di viaggiare un po' nel tempo, no?
0: Sì, grazie mille Antonio, perché questo messaggio veramente è uno di quei messaggi che ti ripaga del lavoro che si fa, no? Salutiamo anche Gaetano da Macerata e adesso ci ascoltiamo uno dei brani della nostra playlist. Lei è Holly Humberstone, To Love Somebody,
1: vincitrice credo di un Brit Award qualche anno fa
0: addirittura,
1: sì, come stella nascente.
0: Che brava Holly, eccola qua.

0: capito?
1: Che non volevi rientrare su Holly Humbleton.
0: To love somebody.
1: Certo.
0: Vabbè, to love somebody. Allora ci scrive Luciano da Genova.
1: Che dice
0: che
1: Luciano?
0: Chiede, ma esistono brani di Bowie sassofonista? Esistono e come?
1: Come?
0: Perché soprattutto nella prima parte di carriera, Luciano, intanto la prima band di Bowie, The Conrads, di cui credo esistano un paio di 45 giri, qualcosa del genere.
1: Li hai?
0: No, sono assolutamente introvabili. E poi in alcuni su Ziggy Stardust suona su un paio di brani, su Noi Colno, da quel disco bellissimo che è Low, insomma anche su Changes credo che suona il sassofono. Comunque poi si trova il suo sax su molti dischi dal vivo, perché soprattutto dal vivo si divertiva di più a suonarlo. Lo suonò anche al Freddie Mercury Tribute, per esempio. Quindi sì, caro Luciano, c'è un po' di Bowie sassofonista.
1: E poi pare che il sassofono sia terapeutico.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ah davvero? Proviamo?
1: Vogliamo provare?
0: Dobbiamo chiedere a Dedo, anche se non lo suona, però glielo chiederemo.
1: Ma sicuramente qualcosa ci sa insegnare.
0: Cosa c'è adesso?
1: La reclama.
0: La reclama. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
9: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
10: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
11: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
13: Mangia dischi.
1: Sì, proprio lui.
0: Ah, cioè tocca ancora a noi?
1: Sì, ancora una mezz'oretta.
0: E che diciamo?
1: E tante cose, ascoltiamo tanta musica.
0: Ma sì?
1: Vabbè. No?
0: Se vuoi,
1: sì,
0: vuoi.
1: Leggiamo tanti messaggi.
0: Ma volendo.
1: Oppure... Vogliamo chiamare così per un aiuto da casa?
0: Sì, mettiamo in onda gli ascoltatori. Potrebbe essere un nuovo format. Salutiamo Dennis che ci scrive da Belluno e dice che ha da poco scoperto i mitici Van der Graaf Generator. Non è che me li fareste ascoltare, Dennis? Io prendo appunti come sempre e prima o poi arrivano. Salutiamo Aldo che ci saluta come carissimi amici, voci rassicuranti dell'estate che trasmettono valori buoni.
1: Oh, meno male.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Vedi a non conoscerci
1: profondamente.
0: Esatto. Salutiamo anche Raffaella che ci scrive da Sondrio al centro delle Alpi e con lei ci saluta anche la sua amica Simona. E c'è un messaggio lunghissimo che non riusciamo a leggere, ma intanto vi ringraziamo.
1: Ben trovata Raffaella, un saluto a Simona.
0: Sì. Cantante sassofonista, dice Giacomo, io ricordo Michael Monroe degli Hanoi Rocks, il glam anni 80.
1: Che cosa ha ricordato,
0: ti
1: Giacomo?
0: Ti piacciono, scommetto
1: aveva
0: che
1: aveva dei
0: piacciono.
1: Super capelli cotonati.
0: Sì, Giacomo?
1: Michael Monroe, no. Sì.
0: Magari pure Giacomo, chissà negli
1: Giacomo,
0: anni 80,
1: ma...
0: negli anni 80. Chi lo
1: negli
0: sa?
1: Anni 80 aveva i capelli cotonati,
0: chi lo sa. Senti, entriamo in un mood completamente completamente diverso.
1: Sì, un po' brasileiro.
0: No, per niente.
1: No, per niente.
0: Lo conosciamo, un Tobin.
1: Ma non è brasiliano.
0: Ma no. Sì, però comunque è tutta elettronica, sofisticata, aerea.
1: Non mette nulla delle origini nel suo DJ set.
0: Lo scopriremo. Chiedi a Ludovico Suppa.
1: Ride Ludovico Suppa. Vorrà dire?
0: No, e qui entriamo in un'atmosfera un po' elettronica, un po' sospesa, rarefatta, in cui però entrano campionamenti jazz.
1: Campionamenti?
0: Jazz. Visto che ieri c'era Danilo Rea, visto che abbiamo parlato del Bowie, un po' jazzista con Gabriele Cohen.
1: Vedi?
0: Perché no?
1: Perché no?
0: Senti questo bassone bello.
1: Quindi niente samba.
0: Se magari in questo basso un po' di samba la trovi. Però comunque puoi ballare.
1: La posso ballare.
0: Sì, puoi ballare. Va bene. Puoi ballare. A Mount Aubyn, questa si chiama Stony Street. Lasciatevi portare dal groove.

0: Hai trovato la samba, la bossa nova?
1: C'è un po' di bossa nova, sì, però mi piacciono molto le percussioni così ovattate.
0: Sì, sì,
1: bello questo tappeto di percussioni così.
0: Come fa?
1: Bello, mi piace. Bello.
0: Proviamo a mixare in diretta. Alziamo un po' la musica e tu ci fai il tappeto sopra. Va? Sentiamo, sentiamo. Chissà se Montobin remixato da
1: parte una denuncia.
0: Sì, no, no.
1: Incredibile.
0: Remixato da Marcella Sullo.
1: Come dicevamo ieri con Danilo Rea, che si aspettava le denunce e non sono arrivate.
0: Sì, no, infatti, meno male, sì. Almeno per ora, poi magari sono
1: poi
0: partite.
1: Chissà.
0: Magari sono partite. A proposito di miti, ci dice Claudio da Milano, ma i nomadi. Qua, più volte abbiamo avuto il piacere di ospitare Beppe Carletti.
1: E chissà che non voglia tornare ai nostri microfoni, tanti nomadi sono sempre in giro, per definizione,
0: sì,
1: no?
0: Sì, e poi te li faremo sicuramente ascoltare prima o poi, Claudio. Antonio da Cagliari è qua, come suol dirsi, sfonda una porta aperta.
1: Che
0: perché dice? Dopo il servizio di Marcella sul grande Peter Gabriel, non è che potete farci ascoltare qualcosa dal suo nuovo album? E come no?
1: Certo.
0: Tra l'altro è appena uscito il nuovo singolo.
1: Di quello abbiamo parlato.
0: Eh sì, perché ne esce uno ogni luna piena.
1: Per adesso, con la luna di Fragola che c'è in questi giorni,
0: sì,
1: è uscita la versione Bright.
0: Sì,
1: poi aspettiamo,
0: certo,
1: quella Dark, come lui ci ha abituato.
0: Perché nelle notti di luna piena esce la versione Bright e due settimane dopo esce la versione Dark, il Dark Side, sì, Mix. Quindi sì, molto volentieri, caro Antonio da Cagliari. Giacomo ci conferma che aveva i capelli lunghi negli anni 80, ma cotonati no,
1: vedi.
0: E poi ti chiede, ma il duetto tra Michael Monroe e Axl Rose nella cover Ain't It Fun?
1: Beh.
0: E dici di più.
1: Devo dire la verità, sono un pochino rattristata nel dover dare ragione al mio sodale amico Ciccio Pasqua.
0: Non lo conosco.
1: In quest'ultimo live dei Guns N' Roses Axl ha fatto un po' di fatica.
0: Va bene, ma
1: volevo dire questa cosa, sì, un po' mi è dispiaciuto.
0: Beh, diciamolo, è un disastro.
1: No, non è un disastro, però diciamo che insistendo su 2 ore e 50 di concerto a Paradise City, che è la canzone di chiusura, uno ci arriva un po' affaticato.
0: Una band disastrosa, ma comunque a cui siamo affezionati, a cui vogliamo bene, quei dischi li abbiamo consumati tutti, però ecco, rimaniamo col ricordo.
1: Non è vero.
0: Salutiamo Luciano da Genova che, oltre a chiederci dei brani di Bowie sassofonista, dice che questo brano di Amon Tobin sarebbe da far scomporre a dedo.
1: Ah, proviamoci. È molto difficile, credo.
0: No, ce la può fare, va bene? Oh, allora, Giorgio dice che è in vacanza in Francia e che lì le radio trasmettono molto di frequente i Folk a Bestia, il parto delle nuvole pesanti.
1: Pensa,
0: e quindi
1: come mai? Chissà.
0: Non lo so. Poi il parto delle nuvole pesanti c'era dentro Peppe Voltarelli, un artista che amiamo molto. E in
1: con
0: Francia,
1: le sue meravigliose camicie.
0: C'è FIP Radio in Francia che fa un lavoro bellissimo, caro Giorgio, se non la conosci te la consiglio perché mette insieme cose diversissime, è un po' come il Mangiadischi.
1: E tu l'ascolti?
0: Quando sono in Francia sì.
1: Vai spesso in Francia?
0: No.
1: Ok.
0: Comunque Giacomo conferma che Axl è bollito e quindi grazie
1: Giacomo.
0: Ma
1: non è vero, bollito è un po' esagerato.
0: Abbiamo una novità. Vuoi parlarcene?
1: Che vi facciamo ascoltare perché un po' di tempo fa è uscito in sala un film che si chiama Innamorarsi altre pessime idee.
0: Vero, bellissimo titolo.
1: Che non è vero, noi invitiamo sempre le persone ad innamorarsi. È un po' una storia di vendetta, di due persone sono state lasciate e uniscono le forze, la tipica commedia italiana con un ottimo Lino Guanciale.
0: Sì.
1: E per la colonna sonora è stato coinvolto Matteo Buzzanca, che tra l'altro è autore, musicista, compositore e ha fatto tantissime colonne sonore, tra l'altro ha lavorato con Gazzè, con Tiziano Ferro, con tantissimi artisti, cantautori, e per una cover ha chiamato Lombroso, che sono un duo,
0: l'hai già sentito nominare,
1: sono un duo, Dario Ciffo e Agostino Nascimbeni, e per chiedergli di fare la cover di una bellissima canzone cantata da Massimo Ranieri alla fine degli anni 60, che è Se bruciasse la città, di rivestirla in chiave rock. In una delle scene clou del film c'è proprio questa canzone cantata dai Lombroso. Tra l'altro ha favorito, dopo l'uscita in sala del film, anche il riascolto di quella canzone lì, perché molti si sono sono andati a cercare, dopo aver sentito la versione Lombroso, anche l'originale di Massimo Ranieri.
0: Ma parla del caldo di questi giorni?
1: Se bruciasse la città, sì. Un po' sì.
0: Quindi Massimo Ranieri era avantissimo.
1: Era super avanti, avanti.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Quindi andiamo a scoprire questa versione?
1: Allora, sulle piattaforme digitali è uscita venerdì scorso, il Radio Day è venerdì prossimo, quindi noi la facciamo ascoltare con 2 giorni d'anticipo.
0: Chi ci ha autorizzato?
1: Tutti.
0: Ah, tutti chi? Tutti Lombroso?
1: Tutti Lombroso.
0: Tutti Lino Guanciale, tutti
1: Lino
0: gli innamorati?
1: Lino Guanciale, Andrea De Logo, tutti.
0: Ah, pure?
1: Sì, perché c'è anche lei nel film.
0: Ciao Andrea De Logo.
1: Sì.
0: Eccola qua, i Lombroso con la loro versione di Se bruciasse la città.

0: Uè.
1: Anche qui.
0: Uè, uè, uè.
1: Uè, uè.
0: Ombroso. Se bruciasse la città, questa è la loro versione nuova, aggiornata, rivisitata e corretta del classico di Massimo Ranieri. Senti, arrivano delle richieste proprio bellissime dai nostri ascoltatori.
1: Tipo?
0: Allora, c'è Giuseppe da Scilla che chiede un pezzetto di puntata del Mangiadischi dedicato alle grandi orchestre come quella di Raymond Lefebvre, Xavier Cugat,
1: sì,
0: Ray Conniff, Perez Prado. Io direi che la faremo con Dedo.
1: Assolutamente, serve che torni Dedo.
0: Perché, sì, caro Giuseppe da Scilla, con Dedo abbiamo fatto una puntata di Stereonotte proprio dedicata ai grandi arrangiatori, e quindi molto volentieri. E anche Andrea, dalla provincia di Forlì, dice: è una richiesta un po' particolare,
1: dice,
0: ma si potrebbe,
1: Andrea,
0: ascoltare il brano Caravan, storico,
1: sì,
0: classico,
1: sì,
0: del jazz di Duke Ellington, interpretato da Wynton Marsalis. Ma certo che sì, caro Andrea, quindi come al solito noi prendiamo appunti. Rispieghiamolo, non riusciamo a esaurire le richieste in diretta, però prendiamo appunti e poi facciamo...
1: Restate sintonizzati,
0: sì,
1: accadrà.
0: È un trucco.
1: Accadrà. È un trucco per fidelizzare,
0: esatto,
1: l'ascolto.
0: Siete,
1: sì,
0: costretti a riascoltare il Mangiarischi tutti i giorni, perché prima o poi arriveranno
1: arriverà
0: le canzoni che avete richiesto. Qual è la canzone che ascoltavi dei Guns N' Roses con più desiderio, Marcella? La mia è Civil War, dice Giacomo.
1: Ah, che scelta particolare. No,
0: sì,
1: io mettevo sempre a manetta nel Walkman, ora,
0: sì,
1: Welcome to the Jungle, mi aiutava ad affrontare la giornata.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì,
0: ok,
1: sì,
0: bene. Allora, Raffaella, sempre con Simona da Sondrio, dice che noi siamo splendidi, però fra tutti e tre preferisce te, Marcella, perché sei più simpatica ed eclettica.
1: Ma sono eclettica, meno male. Ma
0: non so se
1: è una bella dote.
0: Mi offendo?
1: No, che c'entra?
0: No,
1: che
0: piango,
1: farei senza
0: piango
1: te? No.
0: Mi strappo i capelli?
1: No, Duccio.
0: Va bene, va bene. Vado avanti tranquilla.
1: Vai sereno.
0: Perfetto,
1: sì,
0: perfetto. 335-699-2949, continuate a scriverci se vi va. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Dan Auerbach,
1: che a me sta un po' antipatico.
0: Perché?
1: Non lo so, per quella vecchia questione.
0: Quale?
1: Con Jack White.
0: Che hanno fatto?
1: Sai che si sono sempre odiati?
0: No.
1: I Black Keys e White Stripes.
0: Vabbè, succede, dai.
1: No. Poi stanno entrambi a Nashville.
0: Vabbè, Dan, sì, Auerbach dei Black Keys con un disco solista, Waiting on a Song.
1: Ma...

0: Ti sei un po' riappacificata con Dan Auerbach?
1: No.
0: No, niente. No. Dan, mi dispiace, ci abbiamo provato.
1: Rassegnati, Dan.
0: Sì, mi dispiace. In tema richieste, dice Niccolò, visto che qualche giorno fa parlavate di Laigueglia,
1: sì,
0: splendida località ligure, in cui c'è un bellissimo festival che si chiama Perkfest, che è dedicato a Naco, diceva che vi chiedo qualcosa del povero Naco. Naco è stato un grandissimo percussionista che ha suonato su dischi di grandi cantautori, di Mina e di tanti altri, e che purtroppo morì nel 96 in un incidente stradale piuttosto giovane, e però è rimasto, c'è un alone di mito intorno a Naco per la sua straordinaria capacità musicale di percussionista dotato di grande inventiva. Quindi molto volentieri, molto
1: va bene,
0: volentieri.
1: Mettiamo appuntiamo anche questo.
0: Simone Dalari ci scrive e ci dà un buon pomeriggio. Avevate intenzione di bruciare la città romana come il focoso imperatore Nerone?
1: Come Nerone, beh, in questi giorni prende fuoco un po' da sola, diciamo.
0: Sì. E poi non conosceva Tony Armetta, di cui ha parlato Luca Bernardini, e quindi insomma magari andrà a conoscere un po' il suo lavoro. Luciano La Genova vuole sentire anche la mitica Manamanà.
1: Manamanà.
0: In che versione? Quella originale, magari, quella originale. Salutiamo Mary D'Alecco, che dice che anch'io sono formidabile.
1: Vedi,
0: mi sento meglio.
1: Bella, Alecco.
0: Va bene, bene. E poi vorrei sentire anche Sleeping Sunday Nightwish. Wow, che richieste particolari oggi, eh? E sì, Ale, la radio era proprio quella che hai scritto. Marcello da Taranto vuole ascoltare qualcosa dei Village People, YMCA.
1: Sì, va bene,
0: ci starebbe tutto, eh. Però adesso noi facciamo un link, perché dopo aver ascoltato il tuo adorato Dan Auerbach,
1: sì,
0: ascoltiamo gli Hermanos Gutierrez,
1: che sono veramente fratelli.
0: Sono veramente fratelli.
1: Equadoregni svizzeri.
0: Sì, infatti,
1: più svizzeri o più equadoregni?
0: Beh, sono di Zurigo di fatto,
1: sì,
0: però le origini sono in Ecuador, e sono una band che secondo me è molto interessante, fanno musica strumentale, saranno in tour in Italia il 2 settembre,
1: sì,
0: all'Auditorium Parco della Musica di Roma
1: e il 3 a Milano,
0: il giorno dopo agli Arcimboldi, e pensa un po', li produce Dan Auerbach. Ce la fai?
1: Sì, sì.
0: No. A sopportare questa doppietta di Dan Auerbach.
1: Va bene. C'è un fil rouge, teniamolo.
0: Si chiama La Verdad questo brano, La Verità.
1: È La Verità.
0: Gli Hermanos Gutierrez, magari li scoprite e poi li andate a vedere a settembre. Io ci vado.
1: Tu vai il 2?
0: Il 2 settembre vado, sono molto curioso.
1: Sì, ci siamo a Roma il 2 settembre.
0: E chi lo sa?
1: Sì.
0: Hermanos Gutierrez.

0: Hermanos Gutiérrez, La Verdad.
1: Noi bella, siamo bella, bella, bella. Sì,
0: 2
1: sì,
0: e 3
1: sì.
0: settembre, Roma e Milano, se volete vederli. Sonorità simili a quelle dei City of the Sun, dice Gabriele. E beh, sì, un po' è vero, un po' è vero. Noi siamo arrivati alla fine.
1: Già.
0: Già. Salutiamo Ludovico Suppa in regia, Stefano Velli in console, che si è alternato con Tommaso Margiotta ed Emanuele Rinaudo, e poi Federica Forni in redazione. Noi ci rivediamo quando?
1: La prossima settimana.
0: Perché tu domani e dopodomani non ci sei.
1: Mi mandano ad Ancona.
0: Sì, e che, sì. A raccontare che?
1: Vedremo i nostri palinsesti Rai.
0: Ah, sì, che sì, bello, sì, va bene. Ok, e allora poi ci risentiamo la prossima settimana con Marcella. Chiudiamo con Mille, cantautrice che quasi siamo riusciti a incastrare oggi per
1: oggi,
0: un passaggio in studio.
1: Poi
0: però tornerà sicuramente a trovarci. Stasera Mille suona a Our Social Park qui a Roma, ma è in tour tutta l'estate. Domani a Ostuni, dopodomani alla Fortezza di Civitella. Poi però tornerà sicuramente a trovarci. Stasera Mille suona a Our Social Park qui a Roma, ma è in tour tutta l'estate. Domani a Ostuni, dopodomani alla Fortezza di Civitella del Tronto, posto splendido.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Ore 15.
3: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La vicenda di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni per una condanna per adulterio. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata.
4: Ci hanno prelevato questa notte alle 4:30 da casa, a me e la mia famiglia, la mia bambina, ci hanno portato in stazione di polizia.
5: È notte fonda quando la polizia egiziana bussa alla porta della località protetta in cui si nasconde Nessy Guerra. La portano in caserma insieme alla figlia di appena 3 anni e mezzo. Le informazioni che arrivano sono frammentarie. Tutto sarebbe nato da un ordine esecutivo della procura di Hurghada che la obbligherebbe a incontrare l'ex marito Tamer Hamouda perché lui vuole vedere la bambina.
4: Il nostro aguzzino, quello che ci ha minacciato di morte, che ha minacciato di sparare alle gambe al console, vuole vedere me e la bambina.
5: Hamouda, condannato in via definitiva dal tribunale di Genova per maltrattamenti, stalking, lesioni e truffa nei confronti di un'altra donna, ha accusato la 26enne sanremese di adulterio. In Egitto è un reato e Nessy è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi. I timori suoi e della sua avvocata Agata Armanetti sono allora che la richiesta dell'uomo fosse in realtà un escamotage per portarla in carcere. Solo dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, poco prima delle 11, l'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio di Nessy e della figlia, che sono rientrate nella loro abitazione. Genova, Pietro Adami, GR1.
2: Sono stati consacrati a Econ, nel sud-ovest della Svizzera, 4 nuovi vescovi lefebriani. Non è stato quindi accolto l'appello del pontefice a fermarsi. L'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omeria della Messa. In Belgio sono almeno 5 le vittime dell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Ci sono anche diversi feriti, a riferire

0: è la polizia belga che specifica come in quell'edificio siano residenti 200 persone. Ancora dall'ottavo piano del palazzo si leva una densa colonna di fumo. Un drammatico video mostra un uomo che si cala dal balcone nel tentativo di sfuggire al rogo. Dopo le giornate torride arriva il maltempo, c'è allerta meteo a Milano, sono stati chiusi i parchi della città per il rischio di temporali anche molto violenti e raffiche di vento. Le istituzioni raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti in caso di rovesci temporaleschi. In queste ore i fenomeni si stanno sviluppando sui rilievi alpini e prealpini per poi estendersi, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Una perturbazione che entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
0: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato. L'uomo, Dennis Antonio Rodriguez, matute di nazionalità honduregna, era stato arrestato un mese fa insieme ad un sedicenne italiano per il tentato omicidio di un cameriere. Rodriguez, che aveva denunciato di aver subito violenze da parte di alcuni poliziotti durante l'arresto, sarebbe dovuto essere ascoltato oggi dal pubblico ministero. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime appunto di carcere duro. È stato condannato in via definitiva per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per la gambizzazione dell'ingegnere Roberto Adinolfi. Trasporti, alta concentrazione di cantieri ferroviari quest'estate, sono circa 1300 su tutta la rete, comporteranno alcune chiusure dell'alta velocità con disagi che dovrebbero essere solo temporanei. Target PNRR rispettati, assicura il Ministero, mentre si apre la corsa al prossimo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dopo le dimissioni di Stefano Donnarumma. Sulle autostrade, le principali società concessionarie annunciano invece un significativo alleggerimento dei lavori tra luglio e settembre, con l'eccezione di alcuni grandi cantieri stabili. E a grandezza naturale, con fattezze umane di entrambi i sessi, è pensato per fare compagnia emotiva. Già possibile lasciare un anticipo per accaparrarsi i primi esemplari. In Cina è iniziata l'era dei robot umanoidi contro la solitudine.
2: Si chiama Yuan, lo produce l'azienda cinese Ubtech e a grandezza naturale sembra proprio una persona, alto 1,83 cm nella versione maschile, 1,68 in quella femminile, 88 articolazioni in ambo i casi ne permettono i movimenti e sotto la pelle sintetica c'è un'intelligenza artificiale definita affettiva, ovvero pensata per conversare, giocare videogiochi, guardare serie TV insieme, senza, dicono dall'azienda, le frizioni tipiche dei rapporti umani. Di questi robot umanoidi, in pochi giorni, sono arrivate oltre 3.000 prenotazioni, con un deposito di circa 380 euro, mentre il prezzo finale non è ancora stato reso noto. Unico neo, forse, la batteria, che resta limitata alle 2-4 ore. Sui social c'è chi scherza dicendo, finalmente non servirà più un fidanzato o una fidanzata. E chissà se un partner virtuale senza le tipiche frizioni dei rapporti umani non possa risultare alla fine un po' noioso. Federico Mello, GR1.
0: Sport, tennis, Wimbledon, Jannik Sinner da pochi minuti in campo contro il portoghese Borges. Al momento nel primo set il risultato è di 4-4, sempre poco fa la vittoria di Flavio Cobolli che ha sconfitto l'argentino Navone per 3-7-1. Ci fermiamo qui, ora la linea all'estate in onda, prossimo giornale radio alle 16.
3: L'estate in onda. Buon pomeriggio su Radio 1, questa è l'Estate in Onda. Io sono Valentina Poggi e sono insieme a Marzia.
4: Marzia, eccomi qui. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Ma da dove ci state ascoltando? Io spero per voi che stiate insomma in una bella piscina, al mare, sotto l'ombrellone.
3: Ma qualcuno dovrà pur lavorare.
4: Ho capito, ma magari lavorano, non lo so. Magari sono bagnini e ci stanno ascoltando dalla piscina.
3: Magari sono in smart working, che ci sta anche, perché di questi tempi insomma è aumentato tantissimo.
4: È aumentato tantissimo, infatti Vale, potremmo farci proprio una puntata, no? Smart working sì, smart working no, e soprattutto fateci sognare e ci raccontate anche un po' da dove lo fate questo smart working.
3: Sì, perché effettivamente non abbiamo mai chiesto ai nostri ascoltatori, ma da dove ci scrivete? Cioè ce lo dite sempre nei messaggi, è chiaro, vi presentate, anzi abbiamo tantissimi ascoltatori che ci scrivono, però voglio dire, non abbiamo fatto mai la domanda, no? Su dove sono, da dove ci chiamano, da dove ci scrivono. Comunque, bando alle ciance, perché questo non è l'argomento del giorno. Oggi parliamo di buffet e non solo.
4: E non solo, perché voglio dire, insomma, il buffet, il cibo, devo dire che unisce sempre un po' tutti, no? L'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti quando si parla di
3: cibo. A noi ci unisce sicuro.
4: Si va sempre d'accordo. E allora il tema del giorno al quale dovrete rispondere tramite il numero della diretta è: in vacanza buffet all inclusive o spuntino da spiaggia? Insomma, diteci un po' come la pensate, perché noi siamo veramente curiose. Il numero della diretta, ve lo ricordiamo,
3: è 335-699-2949, è sempre quello, quindi noi vi aspettiamo qui all'Estate in Onda. E ora Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ma io mi sono sempre domandata, ma come fanno a stare tutti, insomma, i piatti nei buffet, tutto quel cibo perfettamente in ordine senza cadere mai? Io ci sono delle volte, Vale, che quando vedo le persone riempirsi i piatti ai buffet dico prima o poi cade qualcosa, insomma,
1: perché il buffet è fatto così, è fatto per cadere a terra, purtroppo, perché qualcosa
0: cade, insomma, sfidano la legge della fisica. Oltretutto, sì, cari ascoltatori, ricordatevi di farci sapere il numero della diretta se voi siete tipi da buffet all inclusive o da spuntino da spiaggia. Io vedo che già qua qualche messaggio è arrivato, ma direi di leggerlo dopo.
1: Sì, li teniamo un attimo lì perché poi ce ne saranno sicuramente molti. Comunque il buffet, secondo me, la corsa al buffet nello specifico potrebbe anche diventare sport olimpico.
0: Tu dici?
1: Beh, io ho visto gente che ci sa fare parecchio.
0: Beh, sì. Soprattutto a fare più portate, che poi io ti dico una cosa in totale proprio onestà.
1: Certo.
0: Io ci sono delle volte che aspetto a tornare al buffet a farmi il secondo piatto perché ho paura, insomma, di essere vista. Insomma, mi imbarazzo un po' perché, insomma, ci vado pesante.
1: Sì, vabbè, anch'io diciamo che quando sono al buffet non mi ritraggo, ecco. Si chiama buffet, viene da abbuffata, credo.
0: Ah,
1: da
0: dici? Poi dobbiamo verificarlo. Sì, cosa può essere. Sì, può essere.
1: Buffetta
0: abbuffata. Beh, un senso ce l'ha comunque.
1: Ce l'ha. Vabbè, comunque nel frattempo ci ha raggiunto una persona che pratica sport ha praticato sport a livelli internazionali, non la corsa al buffet. Lui si occupava di rugby e poi adesso invece si è dato alla cucina e anche in maniera molto molto valida, devo dire. Con noi il barone Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Che bello stare insieme a voi.
1: Grazie,
2: ma oramai sono un francobollo dello sport, quindi diciamo c'è una nuova vita che è quella della cucina, della TV, insomma, questo è bello.
1: Sì, perché sei anche super conduttore, poi dopo arriviamo anche alla novità di quest'estate che, insomma, ti vede come protagonista. Senti, a proposito appunto di buffet, il tema del giorno l'abbiamo già un po' spoilerato, cioè in vacanza buffet all inclusive o spuntino da spiaggia, tu di che team sei?
2: Io non amo i buffet. Perché sono persone che pagano e vorrebbero mangiare tutto.
1: Okay.
2: E piuttosto io aspetto che le persone hanno finito quel momento compulsivo del buffet e poi magari se rimane qualcosa, spero che nei buffet giusti qualcosa viene sempre rimpiazzata, e allora là inizio. Però lanciarsi sul buffet lo trovo molto sgradevole e anche irrispettoso nei confronti del cibo. Ok,
1: certo,
2: l'hai pagato, però c'è anche un modo,
1: è un
2: rispetto.
1: È vero, io prima ho fatto la battuta, il buffet è fatto per cadere a terra, ma assolutamente
2: no,
1: era una parabola, un'iperbole, diciamo. È chiaro che non va
2: accade.
0: Che
1: sì,
0: poi da un pilastro della nazionale italiana di rugby come te non ci si poteva aspettare un po' commento diverso, no? Perché il rugby è uno sport che ti insegna proprio il rispetto reciproco. Infatti,
2: brava,
0: parliamo del terzo tempo, no? Quel momento in cui i giocatori anche con gli avversari si vanno a stringere la mano, quindi tu anche nella vita.
2: Ma lì, oltre a stringersi la mano, è un momento di condivisione, è un momento di condivisione culturale e grazie al cibo, che si ricade sempre là, si sta insieme e quindi si cena insieme o si pranza insieme, ma questo avviene non solo all'alto livello ma anche nelle categorie più basse, per esempio i bambini che fanno magari delle trasferte lunghe, i genitori dell'altra squadra, quindi di chi ospita la squadra che viene da fuori, gli prepara da mangiare.
1: Senti, ma tu anche durante la tua carriera, incredibile carriera sportiva, come hai coniugato la passione per il cibo allo sport? Perché non so, ci saranno state da seguire magari delle regole in qualche modo.
2: Allora, tutto parte dalla mia famiglia. Io sono siciliano, quindi in Sicilia il cibo è, come dire, qualcosa di importante, qualcosa di serio. Però non ho mai potuto portare avanti magari degli studi sulla cucina. Perché? Perché volevo fare il medico. E quindi di conseguenza ho studiato medicina come i miei genitori, che loro hanno fatto i medici, io invece poi ho fatto l'atleta. Però ho portato sempre la passione della cucina. Quindi cucinavo ai ragazzi della nazionale, cucinavo per me, per i compagni di squadra, insomma, quello. Poi ho vissuto tanti anni da solo, quindi necessità virtù.
1: Assolutamente. Beh, diciamo che insomma il fatto di poter comunque praticare la fortuna, la bravura che ti ha portato a quei livelli, è chiaro che in qualche modo ti fa anche, cioè ti crea questa situazione di dover rinunciare anche a qualcosina.
2: Ma ti dirò che nel passato, e se io tornassi indietro, prima noi pensavamo solo alle calorie e quindi non alla qualità del cibo. Oggi invece io penso che bisogna pensare più alla qualità del cibo che alla quantità, perché la quantità che cosa crea? Crea un'infiammazione nel corpo. Il nostro corpo si deve riparare e deve digerire quello che tu mangi. Certo. Quindi anche la modalità di come mangiamo deve essere compresa. Chi ha detto che io devo mangiare la pasta per primo?
0: Assolutamente. Oltretutto qui ci sono arrivati anche già dei messaggi sul tema del giorno, e ad esempio Claudio da Roma dice che in vacanza, almeno da parte mia, è preferibile il pacchetto all inclusive se il luogo scelto è meritevole di escursioni eccetera, invece preferisco la mezza pensione. Dopo un anno di interrotte fatiche lavorative con panini a pranzo tutti i giorni, anche in vacanza, per carità. Quindi Andrea, qui viene introdotto il tema della comodità, no?
2: È chiaro, ma è normale che noi lanciamo una provocazione. Però immagino che sono tante persone che durante l'anno, nella pausa pranzo, vanno con lo snack. Però io posso dire a loro: preparatevi qualcosa la sera prima, e là diventa molto più salutare. E poi scegliete il buffet che volete fare in vacanza.
0: Perché comunque poi preparare il cibo è anche un po' una fatica, no? Dunque,
2: no,
0: in questo momento stai dicendo
2: no,
0: che invece può essere un atto d'amore nei confronti di se stessi.
2: Ma non è solo questo, è un atto d'amore nei confronti di se stesso. Ma quanto è bello cucinare per se stessi, cucinare per la famiglia,
1: per chi si ama.
2: Quello è il vero, cucinare per gli altri è un atto d'amore.
0: È un atto d'amore. E allora, Andrea, abbiamo capito quindi che tu non sei tipo da buffet. Risposto alla domanda del giorno in maniera più che esaustiva. E ora Gianni Morandi, Banane e Lamponi.

0: E qui per la domanda del giorno, che è: in vacanza buffet all inclusive che dir si voglia, oppure spuntino da spiaggia? Ci avete risposto in tanti al 335-699-2949. Vi leggo alcuni messaggi. Allora, Daniela ci scrive: io smart working in cucina mia, PS, spuntino da spiaggia ma fatto in casa. E poi ci arriva che va sempre bene, e il barone Lo Cicero, che è qui con noi insieme a Marzia, annuisce. Tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio per te, Andrea. Allora, ci dicono: grande barone, ti seguivo sempre in campo e oggi ti seguo tra i fornelli, sei un esempio di come ci si possa reinventare con classe. Un abbraccio, Francesco da Catania, tra l'altro zona tua.
1: Assolutamente, eh? Ciao Francesco, grazie mille. Beh, è un piacere quando riconoscono questo, anche in mondi diversi.
0: Certo, testati di stima e fiducia a tutto tondo per il nostro barone, Marzia.
2: Beh, assolutamente sì, noi sottoscriviamo ogni parola. Senti Andrea, ma oltre ad essere un amante del cibo, no, tu hai detto anche in varie interviste che sai anche cucinare bene, poi ci dirai ancora di più al riguardo, perché noi siamo curiosi anche di sapere un po' cosa porti in spiaggia, dato che abbiamo capito che tu invece non sei tipo da buffet, ma più da una cucina, no, accurata. E ti chiedo però, tu sei anche un grande amante della terra, e nella ristorazione moderna, soprattutto spesso purtroppo nei buffet, si vede un enorme spreco di cibo, no? Ma che consiglio ci dai per goderci il cibo in vacanza, specialmente quando ci stanno appunto questi buffet che offrono una varietà infinita di cose, per non sprecare le materie prime?
1: Per quanto riguarda il tutto incluso, io lo metterei sul tutto incluso, quindi quando hai queste tavole imbandite di cibo, il problema deve venire da chi cucina e non da chi mangia, perché ahimè chi cucina deve anche fare un conto con la spesa. Quindi la spesa è il ristorante. Se quel ristorante dopo un tot di tempo spreca del cibo, chiaramente va sotto. E allora la possibilità di riutilizzare quel cibo, magari dicendolo: questo è un cibo della mattina riutilizzato per la sera, non è una cosa cattiva. Io penso che serve anche ad aiutare le persone ad avere un po' più di consapevolezza. E poi ti dico che una pasta al forno scaldata
2: ancora
1: il giorno dopo, ancora più buona.
2: Sì, ancora più buona.
0: Buonissima. Buonissima. Evitare gli sprechi, secondo me, è la cosa principale, fondamentale. Anche, insomma, adesso non vorrei rientrare sempre nei cliché, però c'è veramente, ci sono tante persone che fanno fatica a arrivare a fine mese, e quindi
1: là è un problema.
0: Chi ha la fortuna dovrebbe in qualche modo, no?
1: Ma chi ha la fortuna e chi non ce l'ha deve riflettere, perché il cibo è realmente qualcosa di importante. Purtroppo lo vediamo anche nelle guerre, che prima si utilizzavano le armi, oggi invece si utilizza il blocco del cibo, quindi quella è diventata un'arma. Allora prendiamo consapevolezza, noi che abbiamo la possibilità di avere il cibo, e manteniamolo protetto.
0: Andrea, io ho una domanda sempre un po' legata al tema del giorno, no? Il buffet estivo, gli spuntini da spiaggia. C'è un trucco da chef che ci può far diventare un pochino più prelibato il nostro spuntino da spiaggia?
1: Ma è quello, sì.
0: Cosa cucineresti tu?
1: Ma intanto si può fare una bella insalata con chiaramente ortaggi, ma anche abbinare la frutta di stagione. Perché? Perché quello ti dà degli zuccheri, ti dà dei minerali, ma ti dà anche delle fibre, e probabilmente puoi anche inserire della frutta secca. Allora, tu puoi farti una base, questa base poi la puoi comporre al mare per evitare che la parte croccante perda di consistenza,
0: certo,
1: perché chiaramente con la parte umida, e puoi farti una piccola salsa con olio extravergine d'oliva, un po' di limone, sale e pepe.
0: Semplice e gustoso.
1: Semplice.
2: Sì, e invece, ma tu sei uno che invece in estate magari, al di là dell'insalata leggera, della frutta, fai anche dei pasti, non so, abbondanti? Prima abbiamo parlato della pasta al forno, no? Te la porti mai sotto l'ombrellone?
1: No, non la porto. Di solito, io cerco di fare una buona colazione e di mangiare la sera bene, non tanto. Quindi cercare di avere degli alimenti che mi riempiono e che mi danno soddisfazione. Il mangiarsi la pasta al forno lo puoi fare, come dire, una, due volte al mese, tre volte al mese, perché lì veramente ti stai rilassando. Però se vuoi mantenere una linea e soprattutto un rispetto per il tuo corpo, devi mangiare in maniera corretta.
0: Senti un po', Andrea, perché qui tu hai anche, no, nel ruolo sportivo, ex sportivo, abbiamo detto prima, l'hai messo nel francobollo, com'era, poi sei chef, ma adesso ti vediamo anche nella veste di conduttore e c'è un programma che è appena avviato, che si chiama Urban Green.
1: Esattamente.
0: E che è un format, tra l'altro, molto bello, molto carino, dedicato anche alla sostenibilità delle nostre città. E ci racconti un pochino anche con chi sei, no?
1: Certo. Allora, siamo io, Bianca Luna Santoro, questa fantastica coppia che raccontano le città, ma soprattutto raccontano quello che guarda il futuro. Quindi andiamo a incontrare delle aziende, raccontiamo quello che fanno queste aziende, parliamo di bonifica, parliamo di start-up, quindi di ingegneri che da giovani ingegneri inventano, per esempio, processi. Abbiamo scoperto che grazie alle arance, quindi ritorniamo sul cibo,
0: sì,
1: si può estrarre i materiali dalle batterie al litio.
2: Ma
1: quindi
2: dai,
1: è incredibile. Quindi da uno scarto tu riesci a utilizzare qualcosa. Urban Green va in onda tutti i sabati alle 10.10 su Rai 2 e devo dire che siamo molto seguiti perché è un argomento dove c'è poca attenzione. Sai, quando si parla di bonifica c'è sempre un campanello d'allarme. Invece sono delle aziende che oggi fanno una buona bonifica e quindi rifare una traduzione e riscrivere una nuova storia fa parte di quello che i nostri figli oggi vedranno nel prossimo futuro.
2: Quindi anche un programma che ha un fine pedagogico. Senti, continuiamo a parlarne dopo. Nel frattempo, Part-Time Lover.

0: Time Lover, cari ascoltatori, con noi oggi c'è il campione di rugby Andrea Lo Cicero. Insieme a lui stiamo leggendo tutti i vostri messaggi che ci state mandando al 335-699-2949. E a proposito di questo, Valentina, Renato da Torino, che ci ha anche mandato un bel video della pioggia che sta rinfrescando a quanto pare Torino, e lui scrive: non so se si sente bene, ma finalmente è arrivato il temporale rinfrescante. Io comunque sono team buffet tutto compreso tutta la vita. E allora, Renato, abbiamo capito da che parte sta.
1: Fantastico. Allora, noi adesso continuiamo poi a parlare anche con Andrea Lo Cicero, ma ci raggiungeranno degli ospiti eccezionali, perché fra pochissimo inizia la nostra meravigliosa mezz'ora del mercoledì, che è quella dedicata agli animali. Quindi onda verde e restate qui all'Estate in Onda.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 53 secondi. Queste le principali notizie di traffico sulla rete autostradale italiana. Partiamo dalla 12 Genova-Rosignano in Liguria, tra Lavagne e Sestri Levante in direzione di Livorno. Troviamo code a causa di un veicolo fermo. In A7 Milano-Genova tratto Ligure, code all'altezza di Genova Bolzaneto in uscita provenendo da Genova. E ancora A7 sempre Milano-Genova, ma in Lombardia code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. E andiamo a Milano in tangenziale nord, il traffico è intenso tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della A8. Poi in A21 Torino-Brescia, sempre in Lombardia, traffico intenso tra Manerbio e Pontevico-Robecco in direzione di Torino. E chiudiamo in A1 tratto Milano-Bologna, tratto che attraversa l'Emilia-Romagna tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna, 3 km di code a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.

0: Rosso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 15.34 qui su Radio 1 all'Estate in Onda. E non sono, non siamo sole, Marzia, qui c'è, siamo riempito lo studio.
1: A proposito di buffa, siamo una bella tavola imbandita.
0: Sì,
1: il mercoledì è un giorno particolare, Vale, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori,
0: molto particolare, perché parliamo nella seconda mezz'ora di animali. E a proposito di loro, oltre ad Andrea Lo Cicero, che è qui con noi già da prima e che è un grande appassionato anche di animali, poi ti chiediamo anche per dei tuoi asinelli, ci sono appena entrati nel nostro studio due entità che rappresentano gli animali in Italia, cioè da ogni punto di vista, credo. Sì, esatto.
1: Li rappresentano a pieno titolo. Il piacere di dare il benvenuto ad Angelo Vaira e all'avvocato Giada Bernardi. Allora, benvenuti.
2: Grazie.
1: Intanto, Angelo, ciao. Tu sei scrittore, sei un educatore cinofilo e oltre 20 anni di esperienza, mentre tu, Giada, oltre ad essere un avvocato chiaramente del Foro di Roma, sei specializzata proprio per la tutela giuridica degli animali.
3: Esattamente.
1: E allora iniziamo questa prima mezz'ora dedicata agli animali partendo proprio da un messaggio che è arrivato per voi, dove vi ringraziano per l'impegno che ci mettete appunto per la tutela degli animali.
0: Nel frattempo arrivano messaggi anche con le foto, qui ci è arrivata una cavalletta, cioè a testimonianza del fatto che noi siamo dalla parte di tutti gli animali, quindi non solo dei,
3: certo,
0: cani e dei gatti, giusto Giada?
3: Altrimenti uno sarebbe l'avvocato dei cani o dei gatti, invece dico sempre degli animali, dalla pulce al T-Rex.
0: Esatto,
3: animali.
0: Passando
2: appoggiamo
0: per...
2: Ben detto. Tutti gli animali, ma proprio tutti.
0: Proprio tutti. Esatto. E Andrea, a proposito di tutti gli animali, è qui in rappresentanza anche degli asini, giusto?
4: Non solo, ma io vivo in campagna, quindi ho sia animali che sono di cortile, di casa, ma anche animali selvatici, quindi me li vedo H24 passare davanti casa.
0: Meraviglioso.
4: E le mie asine sono, insomma, meravigliose.
0: Quante ne hai?
1: E come si chiamano?
4: Adesso ce n'ho 5, ma ne avevo 7 e purtroppo una è stata uccisa, lo sappiamo tutti, e ancora dopo 5 anni siamo ancora qua ad aspettare giustizia, però questo non è il momento. E Zaira, Carlotta, Cleopatra, Alessia e Malavita.
0: Ah, che nomi
3: ragazzi.
2: No, ma tra l'altro, sai, a scuola ci dicevano: ma sei un asino? Invece gli asini hanno una sensibilità,
0: Angelo,
2: una
0: dici,
2: condizione
0: racconti.
2: Profondissima, tanto che vengono coinvolti nei progetti di pet therapy, attività di pet therapy assistita agli animali, con un successo enorme. E poi all'asino non puoi obbligare a fare delle cose, cioè se tu vuoi entrare in connessione con l'asino devi necessariamente fare un passo più in là dalla tua posizione di essere umano.
1: Angelo, io ho una domanda per te, che se avevo detto appunto educatore cinofilo, oltretutto hai inventato un metodo gentile, mi piace definirlo così, ma parliamo del caldo e della gestione quotidiana poi dei nostri amici a quattro zampe, che penso sia un tema a tutti gli effetti, perché come stiamo male per il caldo noi, ma possiamo dirlo, loro invece non hanno la parola.
2: Certamente. Beh, i cani innanzitutto è chiaro che in questo periodo è bene che facciano delle belle uscite al mattino presto.
1: Oh.
2: E bisogna selezionare delle aree ombreggiate. Cioè, allora, qui la cosa, il passo che bisogna fare ancora prima è che i cani hanno bisogno di uscire. Perché la maggior parte delle persone li prendono e li fanno fare il giretto dell'isolato. Poi
0: del palazzo e poi si risale.
2: Sì, mentre ti devi cercare almeno una quindicina di percorsi diversi sotto casa per mimare quello che succederebbe in un branco. E poi quali sono i parchi più vicini? Io prendo la macchina per andare ai parchi, quindi mi alzo molto presto al mattino, poi vado, stamattina ero a Villa Ada.
0: Abbiamo
2: fatto tutta una passeggiata all'ombra, a quell'ora era non soltanto era proprio godibile, era proprio bello stare lì. È chiaro che la sera diventa un po' più difficile, quindi si va alle ore un po' più tardi, magari dopo cena, e se i cani sono giovani però hanno bisogno di un'uscita centrale, anche lì mi raccomando l'ombra. Ricordiamo che l'asfalto può raggiungere temperature elevatissime e ustionare i polpastrelli,
0: e questo è importante perché magari uno non ci pensa, ma dice devo far fare la pipì al cane, quindi scendo, ma bisogna invece tutelarli anche da questo punto di vista. E poi mi ricollego a quello che hai detto, deve essere rigenerante e appagante la passeggiata, sì, per il cane, ma anche per noi, perché poi siamo un binomio.
2: Esattamente, la passeggiata, i miei clienti mi dicono: oh, ho scoperto questa cosa, ma invece di andarmi a fare le piaure, l'aperitivo, io mi trovo al parco, il mio giro di persone, mi godo la natura e torno a casa molto meno stressati.
0: Giada, io ti chiedo una cosa invece relativa alle spiagge, no? Perché ci sono i divieti, eccetera, a parte che insomma bisogna sempre entrare nel merito dell'ordine, però come facciamo se vogliamo andare in spiaggia col cane? Non è sempre necessario, bisogna valutare il discorso caldo, teniamolo sempre a mente.
3: Però
0: Cioè, si può o non si può? Come
3: ci
0: funziona?
3: Sono alcuni stabilimenti che prevedono la possibilità per ingresso per l'ingresso dei cani, ovviamente sistemati in aree apposite. Quindi io ho visto alcuni stabilimenti dove chi aveva gli animali stava, per dirti, a destra, chi non li aveva stava a sinistra. Perché, certo, per carità, per me è un'assurdità non volerli vicino, ma bisogna anche rispettare chi per un motivo o per un altro non ha piacere. Quindi comunque informarsi prima dal gestore dello stabilimento, anche perché non è che possiamo imporre la presenza del cane se non è permesso.
0: Certo, certo.
3: Leggevo ultimamente che il sindaco di Bacoli ha detto che i cani devono avere accesso libero a tutte le spiagge, perché le spiagge sono di tutti, ed è una gran cosa, è un provvedimento molto intelligente, anche perché forse è un luogo comune, ma è bene ricordarlo anche con il momento storico attuale. Ci ricordiamo sempre del valore degli animali nei terremoti, quando serve, quando ci devono venire a ripescare in acqua o sotto le macerie.
0: Vero.
3: O sotto le valanghe, però poi quando nei bar non entrano, lì non ce lo voglio, mi dà fastidio spiaggia.
0: Certo.
3: Quindi dovremmo imparare a essere un pochino, non dico più tolleranti, perché non si parla di tolleranza, con un cuore un po' più aperto, forse con un cuore un po' più pulsante,
0: un cuore, un cuore più da animale, forse, che mi viene da dire, perché loro perché poi no, hanno un amore infinito, quindi
3: io dico
0: imparare un po'
3: a due gambe.
0: Ci sarebbe da aprire un capitolo, altro che mezz'ora dedicata agli animali.
2: Ma voglia!
0: Stiamo qui fino a sera.
2: Sai, una delle cose che io vedo, il cane non deve per forza andare in spiaggia, e quasi tutti i cani in spiaggia stanno male.
1: Sì, poi si riempono di sabbia. Ma posso farti una domanda, Angelo? Molto spesso, no, l'avvocato ha detto giustamente i diritti degli animali, è giusto rispettarli, però alcune volte capita che magari un cane è un po' troppo esagitato in spiaggia, no? Magari, soprattutto se sono cani grandi e ci sono dei bambini. Allora, puoi darci qualche breve consiglio? Qualche dritta sulla gestione di un cane un po' esuberante?
2: La prima regola è: il cane deve arrivare in spiaggia che è già pagato, ha già fatto le sue passeggiate. La spiaggia deve essere un momento in più, un ornamento, non adesso lo portiamo in spiaggia visto che non siamo usciti prima a passeggio.
0: My baby just cares for me, e poi torniamo a parlare di animali.

0: L'estate in onda su Radio 1, in questo momento il parterre, questo tavolo è pieno di ospiti in rappresentanza della mezz'ora dedicata agli animali, perché abbiamo Andrea Lo Cicero, campione di rugby ma anche grande amante, no? Di tutti gli animali. Tu vivi in campagna, circondato insomma di animali meravigliosi. Poi abbiamo Giada Bernardi, avvocato che si batte per i diritti degli animali e non solo, e Angelo Vaira, educatore cinofilo. Ho una domanda, Vale, che vorrei fare.
1: Poi, scusa, perché durante la canzone ci stavamo chiedendo a casa di chi andare domenica per portare a scorrazzare i nostri cani.
2: Gentilmente offerto
1: Andrea Lo Cicero.
3: Beh, c'ho 13 ettari, quindi avete voglia di venire, potete scorrazzare anche voi. Quindi facciamo un allenamento, i cani si divertono.
2: Anche
3: quindi.
2: Terzo tempo.
3: Certo, perfetto. Soprattutto.
0: Con te che cucini, che
3: e mangiamo,
0: molto bravo.
3: E mangiamo.
0: Allora, però l'estate purtroppo porta anche con sé la piega drammatica, abbiamo detto prima, degli abbandoni, no? Ma chiedo all'avvocato Giada Bernardi, quali sono le conseguenze penali reali per chi abbandona un animale oggi in Italia?
2: L'abbandono è un reato gravissimo, oltre che un gesto schifoso. Sono previste sanzioni salatissime e un procedimento penale a carico del responsabile. Ma c'è un problema. Come lo identifichi? Allora, se voi vi ricordate, qualche anno fa è entrata in vigore, questo è un piccolo inciso per far vedere come le leggi ci sono ma sono spesso assolutamente inadeguate, sono una manciatina di fumo negli occhi, uscì la legge dicendo abbandoni l'animale e ti ritiro la patente. Fantastico, ma tu lo devi cogliere in flagrante, quindi devi essere tra quelli che vedono il tizio che abbandona il cane in autostrada, quindi che materialmente lo fa scendere dalla macchina o che lo lancia dalla macchina.
1: Il video è considerato una prova?
2: Sì, certo.
1: Ok.
2: E quindi si prende la targa e risale il responsabile. Molti cani vengono abbandonati senza il microchip. Come fai a risalire al proprietario? Molti cani vengono ritrovati dopo chilometri e chilometri. Come fai a sapere chi, come, dove l'ha abbandonato? Quindi vedete che anche qui è
0: una
2: tutto...
0: probazio diabolica, anche un po'.
2: È impossibile,
0: no?
2: È assolutamente impossibile. Quindi ci sono alcune cose, poi le leggi vengono a volte mal interpretate, perché non c'era, ho visto ultimamente, ho fatto una denuncia per un tizio fortunatamente preso dalle telecamere che lasciava la cucciola in strada vicino ad Aversa di notte, alle 3 di notte, ecco. Quindi proprio con l'intenzione di abbandonarla, e la cagnolina è stata investita da un mezzo. Mamma quindi mia. Ci sono una molteplicità di reati. È stata diffusa la notizia assolutamente inveritiera che rischia fino a 7 anni per omicidio stradale. Non è l'omicidio stradale quello, l'omicidio stradale si ha quando il cane o l'animale abbandonato provoca la morte di una persona o un incidente mortale. Quindi c'è tanta disinformazione. Io dico sempre che la violenza e qualsiasi forma di maltrattamento nascono dall'ignoranza, quindi se non facciamo un'informazione di base, se non spieghiamo, non riusciremo mai a combattere piaghe come l'abbandono, che viene da un animo gretto, da chi non ha quella formazione culturale tale da comprendere quando deve essere consapevole. Non è un pupazzo, lo prendi e lo tieni per tutta la vita come se fosse un figlio, no? Quando mi stufo prendo e lo mollo, certo, perché vado in vacanza.
1: Certo. E a proposito insomma di violenza, di maltrattamento, grazie al cielo la cinofilia ha fatto passi da gigante, no? Ai tempi si usavano metodi coercitivi, sì. E qui c'è Angelo Vaira che è rappresentanza di una nuova cinofilia.
4: Sì, ma io mi sono battuto fin da subito. Nel 99 è nata la Association of Pet Dog Trainers. Noi avevamo nel codice di pratica il fatto che il collare a strangolo non dovesse essere usato. Cioè, se sei bravo, se sei veramente competente nell'apprendimento, non hai bisogno di strattonare, inibire o cose del genere. È chiaro che qualche volta il cane devi frenarlo, devi controllarlo, ma questo non è la base su cui
1: fondare
4: tutto il metodo, no? E qui poi abbiamo fatto dei passi avanti enormi, perché dopo il rinforzo positivo abbiamo compreso che il cane aveva tutta una cognizione, un'emotività profonda, un'affettività incredibile, quindi sono diventati più efficaci i protocolli di riabilitazione comportamentale, i percorsi di educazione. La relazione col cane può essere veramente un viaggio affascinantissimo, affascinantissimo, e ti coinvolge a quel punto talmente tanto che gli abbandoni non ci sono più.
0: Allora, grazie veramente per questo tempo che insomma avete speso con noi. Io vi vorrei chiedere un'ultima battuta di chiusura per tutti e tre. Allora, Angelo, la regola d'oro per una vacanza perfetta uomo-animale, poi andiamo Giada e infine ad Andrea.
4: Beh, pensare ai bisogni anche del cane, che spesso coincidono anche con i nostri. Cioè, se io comincio a capire che il cane ha bisogno di uscire, di camminare, di buon cibo, di tempo da trascorrere con lui, è chiaro che nella vacanza io andrò a selezionarmi magari non l'appartamentino troppo piccolo, magari invece di andare in hotel mi affitto una casetta. Ecco,
0: considerarli.
4: Sì, considerarli, avere tempo da dedicare anche a loro.
0: Giada, lo strumento legale che manca ancora in Italia per tutelarli davvero?
2: Pene severe, che siano effettivamente un deterrente, non un qualcosa che si sta lì ma non sarà mai un deterrente efficace, come può essere proprio un carcere reale. Quindi la pena fino a 4 anni in carcere non ci andrà mai, portiamolo, come io avevo detto in Senato, anche 6 anni, da 6 a 10. In Colombia hanno fino a 9 anni di carcere, in Venezuela 8, qui massimo 4, no, poco. Deterrenti.
4: Anche una chiacchierata con una squadra di rugby, secondo me.
0: E allora, in rappresentanza di una squadra
1: del team rugby,
0: il team rugby, chiediamo ad Andrea Lo Cicero il tuo augurio estivo a tutti gli ascoltatori che amano la natura e gli animali.
3: Ma prima di tutto rispettare gli animali, perché rispetti anche te stesso. Se hai scelto un animale vuol dire che se lo abbandoni stai abbandonando un pezzo della famiglia, e quindi questo non va bene. E poi non ammuffarsi ai buffet, visto che abbiamo parlato prima di buffet. E allora, mangiare con cognizione di causa. Se tu ti abbuffi e poi vai sotto l'ombrellone, può accadere qualcosa di spiacevole nel momento in cui fai il bagno. Soprattutto i bambini, teniamoli in una situazione protetta, di controllo, protetta, e fateli bere acqua.
1: Beh, questo è importantissimo. Bere i bambini, bere gli adulti, tutti dovremmo bere gli animali, soprattutto perché... ne stiamo parlando adesso in questa mezz'ora, e ci sono ancora persone che purtroppo, nonostante in barba alle leggi e all'etica, perché poi anche quello, ancora li tengono a catena nei serragli, senza acqua, maltrattati, quindi insomma non va bene. E ci arriva un messaggio di Salvatore che ci scrive: andrebbe stigmatizzato l'abbandono di tutti gli animali, per esempio l'abbandono delle tartarughe, perché è vero, perché cioè, nel senso, adesso abbiamo parlato così al volo di cani, di gatti, però d'estate è una piaga sociale e non riguarda solo il sì. Cane e il gatto, no?
2: La norma infatti parla di abbandono di animali o detenzione di animali in condizioni, non c'è mai una norma specifica per cane e gatto, le normative sono estese agli animali, quindi è per tutti.
0: Anche perché non esistono animali di serie A e di serie B, voglio dire.
2: Anche se c'è chi ci prova sempre.
0: Ma non è mai corretto, non è mai corretto, dobbiamo amare tutti gli animali, anche perché hanno un cuore grande, e quanto amore ci danno, Vale?
3: Beh, l'animale ha dimostrato che è più amorevole dell'uomo.
2: Sicuramente.
3: E quindi se c'è una preda non si accanisce.
0: E
3: invece l'uomo
0: sempre l'animale
3: si accanisce, e questo è quello che vediamo un po' tra i giovani, e non va bene. Quindi apprendiamo un po' dagli animali.
0: E poi ci perdona sempre, perché veramente gli animali sono incredibili. Io vedo anche il mio cagnolino ogni volta che, insomma, veramente amiamoli e proteggiamoli.
1: E ora Elodie e Marrakesh, Margarita.

0: e Marrakesh Margarita, che voglio dire, in estate, insomma, vai come. Allora, noi siamo ancora qui.
1: Abbiamo detto
0: voi.
1: Che la mezz'ora durerà tutta la giornata, poi continuiamo dopo per il buffet, l'aperitivo, la pericena.
0: Il tema degli animali è sempre caldo. E oltretutto sono ancora qui con noi Andrea Lo Cicero, il campione di rugby, Giada Bernardi, avvocato, e Angelo Vaira, educatore cinofilo, scrittore, insomma, chi più ne ha più ne metta. E quindi, Vale, continuiamo a fare una chiacchiera con loro.
1: Io volevo un flash, un appello ai nostri ascoltatori di Radio 1 in maniera concisa per quest'estate, per i loro animali o in generale, quello che vi viene in mente, proprio così, live.
0: Abbraccio, come vai. Vi viene? Iniziamo no, da te, Angelo?
2: Ma se volete sì, no, allora la cosa che per me è più importante è che noi dobbiamo accorgerci dell'espressione del volto dei cani. So che può essere una cosa, ma come l'espressione del volto? I cani hanno una faccia e da quella capisci un sacco di cose. Quindi le emozioni vengono dipinte sul volto del
1: cane.
2: Quindi
1: leggere i propri animali.
2: Sì, perché da lì comprendi come si sente, di che cosa ha bisogno, cosa puoi fare tu per lui. Ascoltiamo i cani invece di pretendere sempre che siano loro
1: ad ascoltare noi. Giada, Bernardo, avvocato.
3: Smettiamo di chiedere agli animali di smettere di fare gli animali e cominciamo a essere un po' più umani noi.
0: Breve ma pregno di significato questo messaggio.
4: Andrea Lo Cicero? Il consiglio che posso dare è: portatevi i cani con voi, i gatti, e passate una serata. Sì, è passata una serata insieme. Magari gli asini un po' meno, diciamo, dovete avere un ristorante che li accolga. Però,
1: troviamo.
4: Sì, assolutamente. Però dico, portateli con voi, perché l'animale si diverte con il padrone. Se rimane a casa è triste.
1: E allora ringraziamo di essere stati con noi Angelo Vaira, Giada Bernardi e Andrea Lo Cicero. Poi ci andate a trovare e ci racconterete ancora la vostra estate con gli animali. Ciao, grazie infinite.
0: Ciao. Grazie per il bel messaggio che avete mandato. E adesso, Caravale,
1: è arrivato il momento
0: dei ringraziamenti alla meravigliosa squadra che ci ha supportato, all'autrice Stefania Livoli, ai tecnici Tommaso Margiotta e Damiano Quarato.
1: E in regia Ludovico Suppa, la scelta musicale Corinna De Laurentiis. Ci potete riascoltare su Rai Play Sound e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. Noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani.
0: Stesso orario. Ciao,
1: Radio 1,
0: state in onda, ciao.
1: Estate in onda, ciao.

0: Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
6: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: GR1.
9: Francesca Romana Ceci in studio. È scisma nella Chiesa Cattolica, scomunicati i lefebriani dopo che sono stati ordinati 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera dopo 38 anni, ignorato l'appello del Papa.
10: Questa mattina nel seminario svizzero di Icon la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto per il quale è prevista la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
9: A Doha si sono conclusi colloqui indiretti tra le delegazioni americana e iraniana sul conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti stanno andando molto d'accordo con l'Iran e i recenti incontri in Qatar sono andati bene, ha dichiarato il presidente Trump ai giornalisti prima di partire per il North Dakota, aggiungendo che la denuclearizzazione sta procedendo bene e il prezzo del petrolio è più basso oggi di quando ho attaccato l'Iran per non fargli avere l'arma nucleare. Per il consueto aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari ci colleghiamo ora con Milano con Fabrizio Patti.
11: Sì, la giornata di borsa oggi vede prevalere il segno meno, dopo però la fine del miglior trimestre degli ultimi 6 anni per gli indici americani S&P 500 e Nasdaq, e il massimo storico toccato ieri dal Dow Jones, indice dove nei giorni scorsi è entrata Alphabet, Google, il che ha spinto ulteriormente il listino. Le borse americane che oggi, mentre sono arrivati i dati sulle stime sui posti di lavoro create nell'ultimo mese, inferiori alle attese, le borse, dicevamo, sono in lieve calo, meno 0,20% per il Dow Jones, meno 0,30% per l'S&P 500, meno 0,70% per il Nasdaq. Il listino dei titoli tecnologici accoglie da oggi un'azienda italiana, la milanese Bending Spoons, che ha acquisito negli scorsi mesi una serie di servizi tech come WeTransfer, Vimeo e Eventbrite. Oggi è stato fissato

0: Il prezzo di quotazione iniziale $29, quindi sopra la forchetta che era stata messa alla vigilia di $26-28, il che valuta la società circa 17 miliardi di euro. Intanto in Europa la borsa di Milano scende dello 0,21%, ieri il primo semestre si è chiuso con un rialzo molto rilevante, più 15%, infine il petrolio torna a scendere, -1%, il Brent col future di settembre è quotato a $72,08 al barile. Nello studio.
1: Con 106 sì, 62 no e due astensioni, il Senato ha votato la fiducia al governo sul piano casa, provvedimento che è stato approvato in via definitiva nel testo già passato alla Camera. Dalle parole ai fatti, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Intanto l'esame della legge elettorale in aula alla Camera slitta a martedì 14 luglio, è quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nella maggioranza resta il nodo delle preferenze. Il centrosinistra annuncia le barricate per rallentarne l'iter. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione positiva del caso, ha ribadito il ministro durante il question time, aggiungendo che non saranno lasciate sole. La nostra ambasciata ha chiesto la grazia presidenziale. Seguiamo la via dei processi, ma cerchiamo un accordo politico, dice ai nostri microfoni il suo avvocato Agata Armanetti.
2: Cos'altro lei tre? Nessy è stata prelevata dalla sua abitazione ed è stata portata in una stazione di polizia. Le è stato detto che il padre della minore voleva esercitare il diritto di visita. Noi tutti ci siamo stupiti perché comunque ad oggi non c'è ancora una sentenza che attesta che lui possa vedere la bambina. Il timore era quello che Nessy venisse arrestata per via della sentenza di adulterio. Poi è intervenuto l'ambasciatore, è intervenuto la nostra console e sono riusciti a riportarla a casa.
3: Come sta Nessy ora? Ha potuto parlare con lei?
2: È stato veramente un bello spavento, più altro per la bambina. Lei ha temuto veramente il peggio. Purtroppo una persona molto pericolosa che potrebbe oggi sapere dove vive Nessy, ecco.
3: Da tempo voi fate un appello alle istituzioni.
2: Noi seguiamo la via dei processi. Naturalmente i processi fanno il loro corso, però noi sono da mesi che chiediamo un accordo politico. Veramente non vogliamo fare in modo che una mamma con una bambina vittima di violenza torni a casa.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Sport e tennis a Wimbledon per Jannik Sinner è la difficile sfida contro il portoghese Borges. L'alto atesino ha vinto il primo combattuto set solo al tie break nel secondo parziale e Sinner sta vincendo 6-5. Passa il turno Flavio Cobolli sconfiggendo l'argentino Navone per 3-7-1 dopo una maratona di 3 ore e mezzo. È tutto, la linea ora va all'Italia in diretta, prossimo GR alle 17.
4: L'Italia in diretta.
5: Buon pomeriggio dall'Italia in diretta, Lucrezia Scardini e
6: Claudio De Tommasi, pronti per voi, saremo con voi quest'oggi soltanto fino alle 17.30.
5: Sì, infatti quest'oggi dura una puntata un po' più corta in effetti, perché dureremo 1 ora e mezza circa, saremo in vostra compagnia e in compagnia ovviamente dei nostri ospiti. Dopo le 17.30 infatti daremo la linea ai nostri inviati della redazione sportiva per tutto il mondiale minuto per minuto. L'incontro di oggi è Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo.
6: Ma c'è tempo.
5: C'è tempo. Perché no, sono lì? Sono 8 ore indietro?
6: Sai che dipende un po' da paesi, perché sono 3 paesi differenti, mi sembrano questi mondiali. Gli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti? Il Canada, sì. Che insomma non è piccolo neanche il Canada, e il Messico, per cui non ve lo so.
5: È ancora canadese il Canada comunque.
6: Perché anche di questo parleremo.
5: Concentriamo quindi gli argomenti, a cominciare dalla sempre più intricata vicenda Stati Uniti, Iran, Israele. Non mancherà la musica e alcuni eventi legati di cui ci parlerà appunto Claudio, dal Trentino a Roma. Infine consigli per la lettura con una storia singolare quanto interessante e anche un po' commovente. Quindi,
6: un po' commovente.
5: Claudio,
6: cominciamo con la musica con una grande della musica americana, lei è Kathy per il suo nuovo singolo. È un pop rock decisamente anomalo per quel che almeno fino a per quel che lei, Katy Perry, ha abituato il mondo intero finora. È uscito da pochissimo, una settimana nemmeno, ed è una specie di sequel, ovvero di seguito di quello che era la ballata precedente, Band Aids, molto emozionale, ma che adesso si sposta un pochino, perché anche dal titolo stesso, perché lei vorrebbe forse la vecchia versione di se stessa,
5: sì,
6: vederla avvolta nelle fiamme e sparire
5: però
6: nel fiume.
5: Però lei ha a che fare con il Canada ultimamente.
6: Katy Perry?
5: È fidanzata con l'ex premier Trudeau.
6: Ah, vero, Trudeau. Hanno anche riempito in maniera abbastanza
5: sì,
6: importante le cronache mondane.
5: Quanto sono gossipare.
6: Beh, l'animo non si può negare, non c'è niente da fare. Lei si chiama Katy Perry, questo è il suo nuovo singolo, quello che appunto, se la prende con se stessa, la vecchia passata versione di se stessa, si chiama Wash It Burn.

0: E la chiama proprio così, Watch It Burn, guardala bruciare, la vecchia versione di se stessa. A proposito, parlavamo dell'amore tra Katy Perry, perché questo è il nuovo singolo di Katy Perry.
1: Justin Trudeau,
0: Pierre Trudeau, mi
1: sa. Ah, Pierre, no, Justin.
0: Vabbè, Justin, comunque, vabbè, comunque, Justin Trudeau,
1: una bella coppia.
0: Justin Pierre Trudeau. Comunque lei ha definito l'ex primo ministro canadese, sì, l'amore della sua vita.
1: Vediamo quanto dura.
0: Vediamo quanto dura un amore della vita. Allora, vabbè, ricordiamo la nostra redazione: Moreno, sì, Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torresi, alla regia Francesco Galluzzo.
1: E alla parte tecnica al momento abbiamo Francesco Paradisi, che ringraziamo naturalmente perché ci supporta e sopporta. Quindi a questo punto io direi di cominciare, visto che abbiamo pochissimo tempo, cominciare con l'argomento principe di questa puntata, che ha a che fare con la cronaca, con l'attualità. Parliamo naturalmente dell'intricatissima ormai vicenda Stati Uniti, Iran, Israele, che doveva durare una cosetta, invece non si capisce che cosa succede. Ci sono
0: infatti è da un po' di tempo che è l'argomento principe delle nostre vite.
1: Assolutamente, ci sono una serie di interlocuzioni di vari paesi e praticamente si è esteso all'infinito questo problema, ma ne parliamo con due ospiti di rango, oserei dire, con la dottoressa Alessia Melcangi, che è una politologa dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, e con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Buonasera, ben trovati.
2: Buonasera a chi ci ascolta.
1: E qui c'è da fare un pochino il punto della situazione, perché davvero comprendere quanto sta accadendo da un'iniziativa partita dal Presidente degli Stati Uniti affiancato da Israele, che doveva durare poco, sempre con l'obiettivo del nucleare, perché l'Iran non si deve dotare di armi nucleari, anche se sappiamo che la loro capacità, la loro potenza non è al 100%, è al 60% più o meno. Comunque sono iniziati i colloqui a Doha in Qatar, definiti tecnici, con sul tavolo il nodo, neanche a dirlo, dello stretto di Hormuz, ma non ci sarebbero faccia a faccia diretti tra i rappresentanti dei paesi coinvolti. Che ne pensa, dottoressa Melcangi? Perché questo? Si parla di tante cose, ma non si incontrano i paesi interessati?
3: Perché in realtà la situazione delinea degli obiettivi divergenti. L'Iran non vuole assolutamente rinunciare al nucleare, né tantomeno rinunciare a quello che ha scoperto poter guadagnare dal pedaggio dello stretto di Hormuz, e quindi sta a questo memorandum, però vuole raggiungere ovviamente delle condizioni favorevoli. Dall'altra parte gli Stati Uniti, che sono lì presenti con Witkoff, vogliono invece arrivare il prima possibile a un accordo, perché Trump ha ovviamente davanti a sé quelle che sono le elezioni di midterm di novembre. Quindi è chiaro che l'Iran fa resistenza mentre accelera molto gli Stati Uniti. Il terzo attore che si diceva prima è appunto Israele, il quale comunque non accetterebbe nessun tipo di accordo che si possa raggiungere con la Repubblica Islamica dell'Iran. Tra l'altro oggi, invece di stare a Doha, uno dei maggiori, diciamo, moderati della Repubblica Islamica dell'Iran, ossia Khalibaf, che è il portavoce del Parlamento, invece di stare a Doha è andato in Cina.
1: Infatti, esattamente, proprio questa era l'altra domanda: perché in Cina? Che succede? Adesso cosa c'entra la Cina, anche se sappiamo che sotto sotto ha comprato tantissimo petrolio dall'Iran?
3: Esattamente, la Cina è anche uno dei fornitori di alcune tecnologie importantissime per l'Iran, per esempio i radar per poter intercettare i missili, quindi è un supporto logistico per la guerra e poi ovviamente anche una fonte di reddito proprio per la vendita di petrolio. Quindi l'Iran continua questa alleanza con la Cina, la quale ha gestito la situazione della guerra in maniera quasi perfetta, cioè sotto traccia sostanzialmente, quindi di basso profilo, e continua ad essere un partner fondamentale. Questo ci fa comprendere cosa? Che gli Stati Uniti non sono più l'unico riferimento di quell'area, ci sono anche altri attori importanti, tra cui appunto la Cina, e che ancora una volta l'Iran ha grandissima diffidenza nei confronti degli Stati Uniti e di qualsiasi vantaggio, obiettivo che si possa raggiungere con il paese.
1: Chiarissimo. Sì. Io vorrei chiedere adesso al generale Vincenzo Camporini, che immagino abbia ascoltato le dichiarazioni della dottoressa Melcangi, all'inizio di tutta questa vicenda, quando si parlava parlava di un come dire, di una operazione fulmine, cioè un qualcosa che avrebbe risolto tutto in 24 ore, e era partito anche il Project Freedom, cioè il progetto Libertà, che è stata una vera e propria missione militare lanciata dall'amministrazione statunitense, cioè da Trump nel maggio di quest'anno, per scortare le navi commerciali, neanche a dirlo, bloccate nello stretto di Hormuz. Però Trump, dal punto di vista militare, ha schierato anche cacciatorpedinieri, 15.000 soldati. Secondo lei, dal punto di vista militare, la presenza di soldati in qualche modo può servire da deterrente, o c'è una strategia specifica?
2: No, la presenza di truppe da impiegare sul terreno chiaramente non contribuisce alla sicurezza del traffico nello stretto, è semplicemente un elemento di pressione che però dal punto di vista tattico-strategico lascia un po' perplessi, perché l'ipotesi di una operazione sul terreno con truppe schierate, appunto i famosi boots on the ground, al di là della fattibilità, presenterebbe dei costi anche dal punto di vista umano, certo, così elevati che Trump non si può permettere certamente in questo momento politico negli Stati Uniti.
1: Ecco, questo è la questione militare, cioè il convincimento del Presidente degli Stati Uniti di poter gestire qualsiasi cosa anche militarmente, non faccio riferimenti nel momento perché stiamo parlando solo del conflitto partito dagli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Perché ciclicamente poi l'Iran viene preso di mira, tra virgolette, non voglio vittimizzare il paese, perché solo l'Iran non può avere l'arma nucleare mentre gli altri ce l'hanno? È una banalità quella che chiedo, però è una curiosità che ho sentito più volte.
2: Che uno dei principi su cui si sono basati gli equilibri nei recenti decenni è quello della non proliferazione, quindi qualsiasi tentativo di ampliare il numero di paesi che dovessero disporre dell'arma nucleare è stato sempre bollato come un qualche cosa di contrario agli interessi collettivi. Il trattato di non proliferazione, ricordo, fu un trattato firmato da moltissimi paesi, non tutti, moltissimi paesi, che distingueva fra gli stati nucleari e gli stati non nucleari. Gli stati non nucleari firmatari si impegnavano a non sviluppare l'arma atomica, quelli che invece già ne disponevano prendevano una serie di impegni, tra cui quello di procedere verso un progressivo disarmo nucleare. Wishful thinking che non si è mai realizzato, ma in ogni caso fotografava una situazione che teoricamente non si doveva cambiare, e questo è uno dei motivi per cui il tentativo iraniano di costruirsi un'arma nucleare è stato considerato un tentativo diciamo dirompente.
1: Certo, adesso passerei alla dottoressa Melkangi. Dottoressa, in una delle ultime dichiarazioni di Trump, proprio recentissime, prima che partisse con il suo nuovo aereo, quello che gli ha regalato l'Emiro, c'è una dichiarazione che ha rilasciato alla stampa, anche se non l'ama particolarmente, però quando gli serve lui comunica, prolifera comunicazioni. Definisce gli incontri con Teheran, ma senza specificare quali, molto buoni. Ha detto testualmente, almeno questo è virgolettato dalla stampa, le abbiamo colpiti duramente, ma andiamo molto d'accordo, che è un ossimoro secondo me. E che cosa ne pensa?
3: Ma io credo che questo sia il solito Trump, un Trump che dichiara, che fa delle dichiarazioni spesso diciamo per propaganda o seguendo qualche filo logico che poi smentisce anche dopo un pochissimo tempo. Quindi in realtà tante volte ha annunciato questi famosi dialoghi che non c'erano nei fatti. Mi pare che una testata giornalistica famosa, il Washington Times,
1: adesso una quarantina ne aveva, sì,
3: esatto. Esattamente.
1: Quarantina. Perché quindi lui definisce il processo di denuclearizzazione, l'ho detto, del paese, sì, riferendosi ovviamente, sì, a Teheran, che procede positivamente, però non specifica, non comunica di fatto quali sono gli estremi per ricondurre la realtà.
3: Esatto, perché nei fatti l'Iran dichiara di voler rinunciare al nucleare atomico, scusate, al nucleare militare per usi militari, infatti quel 60% di cui si parlava era la soglia pericolosa, sì, però possibilmente provando a tenere quello civile. Del resto si diceva appunto prima del trattato di non proliferazione, e dobbiamo anche dire che comunque nell'area c'è un paese dotato di arma nucleare e che detiene quest'arma in modo opaco, tra virgolette, cioè non dichiarato, tutti lo sanno ma nessuno lo dice, che è Israele. Quindi l'Iran domanda perché Israele la può avere un'arma e noi non la possiamo fare. Esatto. E questo è il punto poi che va diciamo anche sciolto nelle trattative fra i due contraenti, i due contendenti.
1: Ecco, lei ha nominato Israele, io chiedo proprio al generale Camporini a proposito di Israele. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che non c'è bisogno di aspettare che la minaccia di Teheran bussi alla loro porta. Ha detto, ha sostenuto che avendo già colpito due volte con attacchi definiti preventivi proattivi in Iran, se necessario, dice, colpiremo una terza volta. Ha aggiunto anche che le forze di difesa israeliane non si ritireranno e rimarranno a tempo indeterminato nelle zone di sicurezza, anche in Libano del Sud, Siria e Gaza, sostenendo che sono a protezione dei cittadini e le comunità dagli elementi jihadisti. Secondo lei questo schieramento di forze può arginare davvero la guerra continua tra gli Hezbollah e i jihadisti, eccetera, o è soltanto una prova muscolare?
2: No, diciamo che è certamente una prova muscolare, ma è indubbio che movimenti e organizzazioni come Hezbollah oggi come oggi hanno serie difficoltà a riorganizzarsi in modo tale da costituire una minaccia immanente sulla Galilea settentrionale, che è la cosa che ha fatto scattare il grilletto, se vogliamo. Il problema di un paese come l'Iran, in una situazione politica certamente complessa, anche se sufficientemente solida, ma economica molto precaria, il problema è riuscirà a avere le risorse per continuare a sostenere questi movimenti?
1: Sembra siano infinite le risorse di Israele, perché per schierare comunque migliaia di militari, avere contingenti un po' dappertutto, creare barriere un po' dappertutto, soprattutto adesso in Libano del Sud, sembrerebbe che, insomma, che abbiano parecchio materiale sostenere.
2: Questo è un problema molto serio per Israele, sì. Perché sappiamo tutti quanti che Israele ha delle forze armate basate essenzialmente sul concetto della riserva, quindi per uomini e donne che hanno prestato servizio durante il periodo di leva, che vengono periodicamente richiamati per essere riaddestrati, essere aggiornati e per partecipare alle operazioni. Ma è chiaro che si tratta di una massa di forza lavoro che viene sottratta alle attività produttive del paese per operare nell'ambito delle forze armate temporaneamente. Ora, il temporaneamente è fondamentale, perché
1: bisogna capire qual è il lasso di tempo, in effetti.
2: Se non si produce, non si fa PIL, diciamo. In modo molto superficiale, il che costituisce un danno esiziale per un'economia.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda, generale Camporini. C'è stata una dichiarazione, anche si è introdotto in questa vicenda anche l'ex ministro israeliano Bennett, che ha dichiarato insomma che la verità deve essere detta. Dopo 1000 giorni di guerra, Hamas si sta riarmando nel sud, Hezbollah si sta rafforzando attaccando i loro militari e minacciando i cittadini. Le elezioni, come abbiamo detto, sono prossime e Netanyahu probabilmente teme di non essere rieletto. Bennett confida invece nell'elezione con grandi voti, perché la promessa è quella di l'obiettivo strategico dello Stato di Israele sarà, dice, il rovesciamento del regime iraniano prima che l'Iran si doti della famigerata arma nucleare. Secondo lei queste dichiarazioni possono avere un senso, o anche in questo caso sono promesse che difficilmente potrebbero essere o potranno essere mantenute?
2: No, stiamo parlando di una campagna elettorale e come tali le promesse in campagna elettorale, diciamo, hanno uno scopo ben preciso, che è quello di acquisire dei voti. Dal punto di vista tecnico, quello che è accaduto in questi ultimi mesi è la dimostrazione che un regime istituzionale come quello iraniano, per quanto odioso, e nessuno dubita che sia un regime odioso per il comportamento nei confronti dell'opposizione e delle donne, purtroppo si regge molto bene, è costruito con un'architettura istituzionale molto robusta, e quindi pensare di scalzarlo dal potere con un'operazione militare che faccia solo uso dell'arma aerea è assolutamente privo di realismo.
1: Chiarissimo. Un'ultima domanda anche per la dottoressa Melcangi. Lo stretto di Hormuz fa sapere Galibaf, che è appunto il negoziatore capo iraniano, che adesso è in Cina, dice, è il nostro grande strumento di potere. Quindi stanno in qualche modo utilizzando lo stretto come acque territoriali e condizionando, se vogliamo, il traffico, cosa che si sta verificando ormai da diverso tempo. E sostiene non permetteranno agli Stati Uniti di creare polemiche o sofismi, affermando che l'Iran ha militarizzato lo stretto di Hormuz. Ma è militarizzato questo stretto, dottoressa, o no?
3: Beh, sicuramente altamente minato, cioè nel senso che gli iraniani sono riusciti a porre queste mine famigerate in tutto lo stretto, tant'è vero che poi si richiederà, qualora venisse veramente aperto, un'attività di sminamento che rende difficile e pericoloso il passaggio e quindi anche un rischio per quelli che sono gli armatori. E quindi militarizzato in questi termini, militarizzato anche con i barchini che vengono usati per attaccare le barche che passano, le navi che passano, quindi sostanzialmente sì, in questo senso è nelle mani dell'Iran, e soprattutto nelle mani dell'Iran, e difficilmente, come si diceva prima, ne faranno a meno. È una leva strategica che gli abbiamo consegnato noi, perché ricordiamo che prima della guerra lo stretto era aperto e l'Iran minacciava di chiuderlo, ma non aveva mai fatto un'azione diretta in questo senso. Adesso che può ottenere un pedaggio o una donazione libera da chi passa, perché anche l'altra opzione in campo è condivisa tra l'altro con l'Oman, quindi si creerà anche quest'asse.
1: Torniamo al PIL di cui parlava il generale, certo, cioè certo. Realizzare, monetizzare questo evento scatenato dagli Stati Uniti e da Israele.
3: E questo è il grande risultato dell'Iran, quindi qualsiasi accordo comunque dovrà sciogliere dei problemi che secondo me sono di difficilissima risoluzione. Attualmente l'Iran porta a casa molto e gli Stati Uniti portano a casa attualmente praticamente zero.
1: Niente. È chiarissimo, grazie ai nostri ospiti, la dottoressa Alessia Melcangi, politologa dell'ISPI, e il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Grazie davvero tantissimo per essere stati con noi. Buona serata.
2: Grazie a voi.
0: E torniamo alla musica, alla grande musica. 1979, Shiva, firmato dagli Chic, Good Times, è un vero e proprio capolavoro che poi ha messo le basi per qualsiasi cosa sia venuta subito e magari anche qualche anno più tardi. 1979, certo, una colonna della disco soul, ma anche una colonna di quello che sarebbe poi diventato il rap, visto che proprio nei primissimi pezzi rap, ad esempio il famoso Rapper's Delight, c'era proprio un campione di quei tempi, così venivano definite le piccole.
1: Quello che faceva Hasene.
0: È quello lì. Quello, adesso sentiremo, la prossima volta sentiremo Lucrezia Scardini fare il rap. Allora, si chiamavano Chic, era Good Times, e questa è la base della disco soul, ma anche di quello che sarebbe stato il rap.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.

0: E siamo ripartiti con l'Italia in diretta per questa edizione di questo mercoledì compressa ma piena di cose. Lucrezia Scadini e Claudio De Tommasi con voi. Loro sono i Subsonica con il loro nuovo singolo, che raccontano così: visto che si sono confrontati con quelli che sono stati i 30 anni, i festeggiamenti dei 30 anni di carriera musicale, hanno appunto detto un traguardo come quello dei 30 anni finisce per suggerire il confronto con le proprie origini. Proprio che dal confronto con le proprie origini è nato questo Grida. E a questo punto parliamo di musica dal vivo. Parliamo di musica dal vivo con uno dei più, insomma, più grandi festival che da ormai diversi anni, ci faremo dire da uno dei direttori artisti, uno degli organizzatori, quanti anni e quanti gruppi e quali numeri hanno raggiunto, perché sono davvero importanti. Con noi infatti c'è uno dei due direttori artistici di Rock in Roma, Massimiliano Bucci. Benvenuto Massimiliano, anzi bentornato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Bentornato, visto che ogni estate un paio di volte noi ci dobbiamo sentire per forza, no?
1: Esattamente in questo periodo.
0: Esattamente in questo periodo.
1: Esatto, 365 giorni fa.
2: Quanto dura questo festival, questo festival del rock?
0: Un'infinità, diciamo, Massimiliano.
1: Sì, guarda, è un format che un po' in tutto il mondo sta funzionando, e l'hanno fatto anche tanti festival che hanno un'etichetta tradizionale, no? Quella del weekend, per ragioni economiche, sì. Che è un po' il motivo per cui l'abbiamo fatto noi sin dall'inizio, la prima edizione del 2009. Abbiamo questo format particolare che inizia, diciamo, ai primi di giugno, per finire normalmente a fine luglio, inizio agosto. Questo ci permette
2: proprio,
1: ovviamente. Sì, esattamente, con fresco. Infatti veniamo da un sold out di Olli ieri, fatto a circa 36-37 gradi di media durante la giornata. Mi è andato tutto molto bene.
0: Mi è andato tutto molto bene.
1: Assolutamente.
0: Allora, sono importanti i numeri che avete portato: oltre 300 concerti e, se non sbaglio, oltre 3 milioni di spettatori in tutti gli anni che avete.
1: Sì, dal 2009, tranne i due anni purtroppo
0: del COVID,
1: di chiusura del COVID, sì, stiamo arrivando, avrà 20 anni fra poco il nostro festival, 20 anni, quindi una bella soddisfazione ritrovarsi ogni anno sempre con una caratura artistica importante, sia di artisti nazionali e internazionali, quindi molto bene, direi.
0: Dunque, allora, dicevi Massimiliano che appunto ieri Olli, ma c'erano già stati già avvenimenti importanti, dai Country Crows, da Jamie Tights, Ben Harper e via dicendo. Gli Offspring, tra l'altro.
1: Offspring, assolutamente.
0: Capostipiti del punk americano.
1: Assolutamente.
0: A brevissimo, ovvero credo domani sia Emma, il turno di Emma.
1: Domani,
0: no?
1: Emma Marrone, prossima settimana avremo un grandissimo show con i Mumford & Sons.
0: Che sembrano americani, ma in realtà sono inglesi, però insomma.
1: Sono
0: vabbè.
1: Inglesi, assolutamente. Sono inglesi, britannici.
0: Però usano il mandolino, usano il banjo e queste cose qua che tipicamente americane, del country americano sono. Senti, ma quanto mettere insieme tanta gente, che poi tanta gente significa tante teste differenti, tanti management differenti.
2: Sì, per un attimo ho temuto quando hai parlato di testa.
0: No, vabbè. Quanto lavoro prende, e soprattutto che tipo di approccio voi avete? Ormai ovviamente partite da base consolidate, perché Rock in Roma è ormai una realtà importante.
1: Assolutamente, grazie. Guarda, è un lavoro che però è un po' nel nostro DNA, perché noi a Festival Spento, noi comunque nasciamo e siamo promoter, siamo quelli che hanno inventato nel 2014 il primo concerto a pagamento al Circo Massimo con i Rolling Stones, organizziamo.
0: Quindi siete partiti bassissimi.
1: Coproduciamo anche tanti concerti allo stadio, al Palazzo dello Sport di Roma, al nostro club di proprietà che è l'Live a Ciampino e all'Atlantico, quindi per cui nasco già sia io che il mio socio con un profondo background con tutti i produttori e manager italiani. Quindi da lì ovviamente l'aspirazione invece di portare a Rock in Roma artisti come Radiohead o Springsteen, che è stato sempre nelle nostre nella nostra testa, per poi realizzarsi dal 2011, 12, 13, 14, quando poi
2: che
1: gli artisti internazionali.
2: Che entusiasmo, Bucci, la cosa è travolgente, devo dire, perché insomma è anche un corposo come impegno, non è proprio una passeggiata, e quindi sentire la realizzazione di questi eventi con un tale entusiasmo, in qualche modo, insomma.
1: Assolutamente, guarda, c'è massima attenzione verso il pubblico, lo spettatore. Ormai noi organizzatori ci occupiamo tu curro un po' di tutto, cioè, dobbiamo anche occuparci, a volte ci dicono perché non si può parcheggiare vicino alla venue, i parcheggi costano 10 o 15 euro, non sanno il lavoro che c'è dietro probabilmente, e se dopo tanti anni si contesta anche camminare a piedi, venire con le metro, abbiamo, in tanti anni abbiamo fatto tante, però non siamo parcheggiatori, ecco, e talvolta purtroppo se ne approfittano anche quelli che non hanno titolo a fare i parcheggiatori, e invece veniamo contestati per questo.
0: Con i grandi avvenimenti quando c'è tanta gente succedono, no? Questo tipo di
1: cose. Assolutamente,
0: sono al di là di ogni controllo possibile. Io credo però, Massimiliano, che all'origine di tutto ci sia comunque, a parte una grande passione per questo lavoro, ma una grande passione per la musica e la musica dal vivo. Senza quella dove si va?
1: No, ma quello è stato il presupposto per cui ho scelto di fare questo lavoro, quindi poi a un certo punto ho dovuto mettere anche la passione, l'ho dovuta mettere da parte, perché poi dopo non è un connubio esatto da imprenditoria e passione, ma tutto è nato con una profonda passione per la musica dal vivo. Io ero un esploratore di concerti, avevo 14-15 anni, amato sempre la musica internazionale, ero un po' un nerd, io amavo il metal da ragazzino, Springsteen, i due Dylan, quando poi invece nelle comitive si ascoltava altro, ma questa è stata la mia base per poi approcciarmi alla creazione di un festival.
2: Come dire, eri quello che stava sempre da parte, perché a te piaceva
1: ma che cosa senti? questa musica non è commerciale, si sentiva la musica di discoteca, si sentivano gli artisti
2: italiani. È un po' come quando gli altri pomiciano, c'è sempre quello che suona la chitarra mentre gli altri fanno altro.
0: È caduta la linea, va bene, noi salutiamo Massimiliano Bucci, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo i prossimi appuntamenti: a Mamarrone domani, e stiamo parlando di Rock in Roma ovviamente, domani poi arriveranno gli Europe, grande ritorno degli Europe, ci saranno i Litfiba, ci sarà Luché, ci saranno i Blue Vertigo, anche loro grande ritorno, e via dicendo, per tanto tempo ancora di grande musica a Roma per Rock in Roma. La musica arriva dai Black Keys questa volta, musica dal vivo tra l'altro, perché è proprio l'andare in giro in tour che ha dato il via a questa riflessione su come poi sia la vita della rockstar così piena di tentazioni, Borelli, tumultuosa. Sì. Infatti questa parla della fine di un amore, la fine di un amore di Dan Auerbach, il chitarrista dei Black Keys, e si chiama Turn Blue.

0: Jessica Mazzon Blue, loro sono Black Keys. Adesso continuiamo a parlare di musica, ma di altra musica, soprattutto in altri posti. Se dai luoghi attorno a Roma saliamo in altura, anche perché Lucrezia,
1: ho letto una cosa straordinaria, ecco. Dopo l'ondata di caldo che ha interessato anche l'arco alpino, oggi ha nevicato al Passo dello Stelvio.
0: Cioè, è vero, ma Mario Brunello che ha nevicato al Passo dello Stelvio,
1: cioè un paesaggio invernale,
2: è bellissimo, è un sogno, un miraggio forse.
0: È un sogno, un miraggio.
1: Eppure è la Press, l'agenzia La Press che dà questa notizia. Vogliamo dare credito ad un'agenzia
2: diamo
1: che comunque
2: credito,
0: diamo credito. Allora, stiamo parlando di una cosa straordinaria che ospitiamo ogni estate con estremo piacere per la direzione artistica del qui presente grande violoncellista, grande musicista Mario Brunello, quello che è il suono delle Dolomiti, ovvero un festival di musica in quota dal 24 agosto, per cui preparatevi, avete tempo per prenotare, al 3 ottobre. Allora, che cosa succederà quest'anno?
2: Ecco, allora, prima di tutto non si deve assolutamente prenotare, ecco. Si deve solo...
0: No, ma dicevo prenotare zaino, magari gli alberghi, no? Gli alberghi, queste cose qua.
2: Ah, ecco,
0: però sì, essere attrezzati sicuramente, perché ci saranno una serie di attività importanti.
2: Certo, e mettersi in cammino insieme agli artisti, insieme ai musicisti, arrivare sul luogo che è stato scelto. In genere sono luoghi bellissimi, palcoscenici, naturali, unici al mondo, irripetibili. Come irripetibile è l'esperienza che ognuno può vivere a diretto contatto con la musica in questi spazi, in questi silenzi, sotto questa luce della seconda metà di agosto, di settembre, quando le Dolomiti diventano dei gioielli dorati meravigliosi.
0: Ci sta descrivendo un panorama da sogno Mario Brunello.
2: E beh, è un sogno che si è avverato, ormai si avvera da 31 anni, è un format che non è stato praticamente mai cambiato dalla prima edizione nel 95, ripeto, si cammina insieme agli artisti, si va in cerca di un luogo dove la musica possa tradurre, possa interpretare, possa diventare suono e viceversa, dove il suono possa diventare la cima delle montagne, il profilo delle montagne sul cielo diventa una partitura.
1: Si sogna ad occhi aperti, poi alla radio è ancora più difficile, le immagini avrebbero aiutato. Brunello, mi chiedevo proprio da neofita se alla ricerca di posti dove poi svolgere il concerto, dove eseguire insomma l'esibizione eccetera, non c'è il gap dell'eco, cioè lo scenario naturale è bellissimo ma potrebbe creare problemi dal punto di vista dell'audio.
2: Allora, questo dell'ascolto. È un argomento che mi piace sempre precisare. Non dobbiamo andare in cerca dell'acustica che abbiamo in mente, dei teatri, degli auditorium e dei posti dove abitualmente andiamo a ascoltare la musica, altrimenti è come portare sulla civiltà che viviamo ogni giorno. Invece lì dobbiamo proprio andare a sognare, perciò l'acustica non esiste, esiste il suono puro, naturale, quello che gli strumenti, le voci creano, e in questa magia di spazio il suono diventa una materia nuova,
1: un soffio di vento, bellissimo.
2: Ecco, e quindi non bisogna pensare agli echi che magari ci sono sotto delle pareti rocciose, soprattutto con certi strumenti, anche i musicisti stessi amano giocare con questi echi, con questi rimandi, come facciamo quando si va in montagna, si va e si sente il ritorno. Ecco, magari questi giochini possono avvenire, però non è quello, è proprio la musica che sboccia
1: libera,
2: dalle,
1: senza condizionamenti, è molto bello,
2: sboccia dalle rocce.
0: Allora, quindi l'unico incredibile festival sulle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, e ci piace ripeterlo questo, ci saranno come diceva appunto anche una serie di passeggiate, il trekking dei suoni, leggo, no? L'alba delle Dolomiti, il progetto musica verticale.
2: Sì, ci sono dei progetti speciali che delineano un po' l'anima di questo festival da più di 30 anni. Il trekking in particolare è un po' il tabernacolo che racchiude un po' tutti i valori di questo festival, cioè la condivisione con il pubblico e gli artisti, tra pubblico e artisti, camminare, scegliere il posto, vivere la montagna 24 ore, vedere l'alba, vedere il tramonti assieme alla musica. E poi anche l'alba è stata un po' quasi un'invenzione dei Suoni dei Dolomiti, e ormai è diventato un appuntamento seguitissimo di migliaia di persone che partono all'una, alle due di notte, camminano due ore per essere lì puntuali alle 5 quando il primo sole comincia a illuminare le cime delle montagne e la prima nota viene prodotta dal canto, dagli strumenti, dal coro, dagli artisti.
0: Il fatto, tra l'altro, l'offerta musicale è quanto mai varia, no? Perché ci sono diversi interpreti e accanto ai musicisti ci sono anche attori.
2: Sì, allora, la musica è musica con la M maiuscola, nel senso che tutto quello che è suono, che è arte dei suoni messi insieme, noi la proponiamo, non vogliamo specializzarsi su musica ad alta montagna o musica corale o musica, ecco. E soprattutto vengono anche molti artisti da altre parti del mondo, da altre montagne del mondo, e la parola anche è sempre presente nei nostri programmi, perché anche quella è suono, anche quella, certo, è musica delle volte. Perciò in questo progetto particolare della musica verticale, dove grandi scalatori virtuosi della roccia si dialogano insieme a virtuosi degli strumenti per capire perché si va lassù, perché si suona e si cerca sempre di superarsi nella bellezza della sfida, sia della roccia sia della musica.
1: È impegnativo.
0: E poi il 9 settembre ci sarà, insomma, c'è tempo, ci sarà tempo per pensarci e per organizzarsi, ci sarà anche un suo concerto, Mario Brunello.
2: Sì, noi insieme al grandissimo violinista Gilles Pape facciamo proprio il trekking sulle Palle di San Martino, 3 giorni con un numero chiuso di amici che vorranno seguirci, 40-50 persone, e appunto si vivrà la montagna 24 ore per arrivare poi al terzo giorno a incontrare il grande pubblico del concerto.
0: E
2: finale.
0: Quindi si porta anche anche il suo violoncello in trekking con lei, con passeggiare
2: sempre in spalla, io non lo lascio nessuno.
0: Beh, mi pare sia il caso lasciarlo incustodito, un gioiello come quello. Allora,
2: però
0: grazie.
2: È uno strumento che è nato su quelle montagne, perciò ritorna volentieri.
0: Ecco, ritorna a casa.
2: Quando sente quell'aria buona, suona meglio.
1: Suona meglio,
0: ritorna,
1: certo,
0: a casa. Allora, grazie a Mario Brunello, questa volta in qualità di direttore artistico di quello che è il Festival del Musica in Quota, il Suono delle Dolomiti, il Festival delle Dolomiti lì nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Grazie ancora per essere stato qui con
2: noi
0: all'Italia in Diretta. Grazie ancora. Mario Brunello con noi. Adesso ci avviciniamo alla GR1, è il momento, perché sono praticamente le 5, e ci avviciniamo con un brano che magari non suonerà da quelle parti, no?
1: No, ma perché c'è l'eco.
0: Però loro sono i Rolling Stones e questa si chiama Anybody Seen My Baby.
1: C'è una pietra,
0: certo, pietre magari non di quelle rosa, ma comunque rotolano. 1997, il GR1, e poi torniamo qui.

0: allora tu sai che questa canzone Anybody's in my baby è nata da un fatto intimo, familiare, perché c'era la figlia piccolina, era il 1997,
1: questa è violazione della privacy però
0: c'era la figlia piccolina di Keith Richards che girava per la casa cercando la sua bambola e
1: la
0: diceva appunto e niente, adesso arriva il
1: giornale radio e poi dopo ne parliamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ore 17.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda di Nessy Guerra, bloccati in Egitto insieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio. La 27enne sanremese è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina al Question Time. Alla Camera sentiamo Tajani.
5: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. L'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per ribadire la piena disponibilità a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
4: A Econ, nel sud-ovest della Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi lefebriani. La celebrazione è durata 5 ore, nonostante il nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina elvetica, comporta la scomunica automatica e di conseguenza lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Non accolto dunque l'invito a fermarsi del pontefice. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della messa. Ad Anversa, in Belgio, almeno 5 morti, 6 secondo alcune fonti, in seguito a un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani. Nel palazzo vivono più di 200 persone ed è ancora in corso la ricerca di altre eventuali vittime, diversi comunque anche i feriti. Tuttora visibile una densa colonna di fumo che si alza dal condominio. Secondo i vigili del fuoco, la causa del rogo è un guasto tecnico. Dopo settimane di caldo record, tra domani e venerdì l'Italia dirà arrivederci all'AFA.
6: La discesa è già cominciata. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani scenderanno a 2 Catania e Reggio Calabria con Messina in arancione. Venerdì però la vera svolta: su 27 capoluoghi monitorati 18 saranno addirittura a livello 0, gli altri 9, tra cui Roma, Torino e Genova, resteranno in giallo. Stop dunque per qualche giorno all'AFA. Ad accompagnare il calo delle temperature arrivano temporali e grandinate, allerta oggi in Lombardia, ma il tempo previsto anche dall'Abruzzo al Veneto, passando per Piemonte, Trentino, Toscana e via scendendo lungo lo Stivale. Un'ondata di calore che è andata ben oltre i confini italiani. Secondo il Met Office britannico, l'Inghilterra ha appena vissuto il giugno più caldo mai registrato e Copernicus segnala il massimo riscaldamento oceanico, con conseguenze sul clima globale attese nei prossimi mesi. Federico Mello, GR1.
4: Musica, una statua della libertà in scioglimento sulla copertina del nuovo singolo di Gianna Nannini, che rilegge un suo classico, America. Ho dato una rinfrescata all'America, ha dichiarato la rocker che cantava il sogno a stelle e strisce in quel brano. Si è squagliato il sogno, dice ora. La nuova versione prodotta da Dardust è ricantata a 2 voci con Marrakesh, che ha definito l'incontro con Gianna Nannini mitologico. Sport, tennis, a Wimbledon giornata felice per Flavio Cobolli, che ha sconfitto l'argentino Navone per 3-7-1, mentre Jannik Sinner è impegnato nella sfida contro il portoghese Borges. Come

0: studio per gli aggiornamenti, Emilio Mancuso.
1: Proprio così, Cobolli ha vinto 7-6 al quarto, la prosecuzione del match interrotto ieri sera per oscurità affronterà adesso James Duckworth. Yannick Sinner in campo, sempre sul centrale, contro Nuno Borges, parziale 7-6, 7-6, 5-4, tutto per Yannick che sta per servire per il match. Primo set si decide al tie break, pesante dritto a sventaglio di Sinner e in rete rovescio incrociato del portoghese, il punto del 5-3 nel tie break, quello decisivo. Poi 7-4 per Yannick in 45 minuti, secondo set, break del portoghese nel terzo gioco, Borges 5-3, 5-4 per lui, 40-30, set point, ma come si dice in gergo arriva la paura di vincere, il braccino, Borges spara in rete un rovescio da metà campo dopo un ottimo servizio, arriva il contro break, si va al tie break dominato dal numero uno del mondo 7-2, terzo set, tre break consecutivi all'inizio appunto del set, ma c'è un Sinner più performante, più penetrante, cambiata un po' la storia della partita, sempre chirurgico al servizio, finora 21 ace, 31 li aveva realizzati contro Kecmanovic e sta per servire per il match.
0: E con questo aggiornamento sul torneo di Wimbledon è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
7: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
8: L'Italia in diretta.

0: si muove. Tu dici il pachiderma che si muove, beh, quando si muove davvero. Questa è l'Italia in diretta, questa è la nostra ultima mezz'ora, perché ricordiamo oggi finiamo prima e non è il consueto appuntamento dalle 16 alle 19 circa, ma...
1: Alle 17.30 ci sarà il collegamento con i nostri colleghi della redazione sportiva.
0: Il mondiale di calcio, tra l'altro, siamo arrivati insomma già agli scontri diretti, per cui assolutamente spazio ai mondiali, al nostro appuntamento, al nostro seguire cronaca per cronaca.
1: Io faccio finta di saperne qualcosa, ma comunico che lo scontro in campo sarà tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo.
0: Sono le 17:10, passate da qualche secondo. E parliamo di libri.
1: Parliamo di libri perché insomma non è tradizione, anche se vogliamo d'estate è un po' più facile perché si ha più tempo, magari sotto l'ombrellone, al riparo, si legge.
0: Qualcuno, o ci si prova.
1: O ci si prova, certamente si legge. E abbiamo ospite Riccardo Bertoldi, che come consiglio di lettura ha scritto diversi libri, ne parleremo, ma l'ultimo comincia così: tutto inizia quando smetti di aspettare. Mica male, mica male, e ne parliamo con lui. Buonasera, benvenuto Riccardo Bertoldi.
2: Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
0: Benvenuto ancora.
1: Allora, edizione Rizzoli, questo libro, da dove comincia e perché smetti di aspettare? E come ti è venuta l'idea?
2: Allora, tutto smetti di aspettare perché secondo me quando noi smettiamo di aspettare, io direi che comincia la vita che desideriamo. E questo libro è nato, io direi, anche se Riccardo di allora non lo sapeva, 10 anni fa, perché mio padre prima di morire mi ha detto sono ancora giovane, volevo fare tante cose. Lui è morto a 49 anni e quella frase è come se avesse fatto nascere una nuova persona dentro di me. Mi ha dato in qualche modo la chiave della mia felicità, no? Perché se mio padre... Paradossalmente, se mio padre non avesse avuto il cancro, io forse oggi non sarei così felice. Lui
1: è una cosa forte quella che hai detto.
2: È una cosa forte, però è vero, perché io probabilmente non avrei mai scritto un libro, probabilmente non avrei mai lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per viaggiare per il mondo. Probabilmente, soprattutto, non cercherei di vivere ogni giorno cercando di renderlo a suo modo, anche nella quotidianità, straordinario.
1: Tu hai scritto anche altri libri, dicevamo, e sempre immagino con l'edizione Rizzoli. Hai scritto, per esempio, libri che sono diventati dei best seller perché hanno superato le 100.000 copie. Mi prometto il mare, ovunque io sia, e l'altro titolo è Se mi amassi davvero. Insomma, un po' è concentrato tra la natura e l'amore, il tuo interesse.
2: Sì. Sì, diciamo che io in realtà sono nato come autore di storie d'amore anni fa, il mio primo libro ormai è uscito quasi 8-9 anni fa, naturalmente oggi sono cresciuto e quindi piano piano mi sono appassionato alla crescita personale, ai viaggi, quindi adesso sto cercando di diciamo virare verso quegli argomenti, però non rinnego quello che ho scritto, sono dei libri che mi hanno dato un'identità, che rappresentano una grandissima parte di me e che mi hanno anche dato, se vogliamo, hanno dato il modo alle persone per cui mi hanno riconosciuto in questi anni.
0: Parlavamo poco fa di montagne, no? Con Mario Brunello e delle Dolomiti. Tu parti da, arrivi su questa terra in un piccolo borgo tra le montagne proprio del Trentino.
1: È sempre il Trentino.
0: È sempre il Trentino. I suoni delle Dolomiti che tornano. Pensi che questa cosa, l'ascere in un posto del genere così caratterizzante e così forte, abbia in qualche maniera influenzato anche il tuo percorso o la tua ricerca di un percorso?
2: Ma guarda, ho un aneddoto molto bello su questa cosa, perché io sono nato in questo paesino di 60 persone, da cui per la verità ho sempre voluto scappare, perché sai, quando sei
1: immagino.
2: Ragazzo...
1: lo facciamo tutti, poi ci pentiamo.
2: Esatto. Ma la cosa curiosa, io non vedevo meraviglia in questo posto. Quando io ho firmato il mio primo libro con Rizzoli anni fa, loro proprio da contratto mi hanno chiesto di ambientare quel libro in quel paesino lì. E io allora non capivo questa cosa. Quindi intanto è curioso che il posto dal quale volevo scappare è il posto anche che mi ha cambiato.
1: Lo vogliamo dire come si chiama? Nosellari, sbaglio?
2: Certo, si chiama Nosellari,
1: è
2: certo.
1: È un piccolo borgo.
2: Oggi è un piccolo borgo di 60 persone dove c'è solamente un piccolo supermercato, non c'è un bar, non c'è nulla. Però oggi vedo quella meraviglia. Quando torno a casa e apro la mattina, apro le finestre, vedo i caprioli, oggi riesco a vedere la meraviglia.
0: Non è una vista usuale nelle grandi città.
1: No. Qui vediamo i cinghiali più che altro, porelli. Senti, Riccardo, tu hai fatto una cosa che probabilmente in tanti vorrebbero fare. A un certo punto della tua vita hai mollato tutto e vivi praticamente tra Oriente e Occidente. Dove ti sei collocato nello specifico? E perché hai scelto quel posto?
2: Ma per la verità direi che noi in realtà proprio viaggiamo, quindi non abbiamo una vera base. Se dovessi sceglierne una, direi che la base è Bali, ma solamente perché è il posto in cui ci rifugiamo 3-4 mesi all'anno, ogni anno, mentre sono in scrittura con il mio libro. Però altrimenti viviamo l'altra parte dell'anno, magari stiamo 2 mesi in Thailandia, 2 mesi in Vietnam, 2 mesi in Giappone, 1 mese in Cambogia, e poi facciamo sempre... Da base a Bali quando dobbiamo, diciamo.
1: Ma è vero che di fronte a Bali, immagino di sì, perché ho letto da National Geographic e altro, c'è l'isola di Komodo dove ci sono ancora degli pseudo-draghi,
2: sì,
1: o qualcosa di derivante.
2: Sì, è verissimo. Io non sono mai stato paradossalmente a Komodo, anche se
1: paura, è paura.
0: Allora, Riccardo Bertoldi qui con noi, arriva la musica, poi torniamo subito da te per chiudere questa nostra intervista, questo nostro incontro. Si chiamano Steely Dan, Reeling in the Years, è un brano che non piaceva ai due capisaldi degli Steely Dan, dicevano non è divertente da suonare, eppure è uno dei brani più conosciuti degli Steely Dan, si chiama Reeling in the Years. 1972, pensate, qualche tempo fa,
1: più di
0: 50 anni fa, però insomma suona ancora bene ed era uno dei brani preferiti da un grande chitarrista, un grande musicista come Jimmy Page, proprio il chitarrista delle Zeppelin. Questa è una versione fedele a quella che le apparve poi sul loro album, si chiamano Steely Dan e questa è Reeling in the Years e suona qui sul finire di questo appuntamento con l'Italia in diretta.

0: allora, i due capisaldi di cui si parlava proprio degli Steely Dan sono evidentemente da una parte Walter Becker, dall'altra il signor Donald Fagen. L'album era il loro primo album, Can't Buy a Thrill, del 1972, ma torniamo a parlare con il nostro ospite.
1: Perché sono curiosa, Riccardo Bertoldi, sono curiosa di sapere se quello che tuo padre avrebbe voluto continuare a fare, ma purtroppo non ha potuto, in qualche modo ha condizionato te o hai fatto delle cose che lui avrebbe voluto fare.
2: Allora, noi eravamo in realtà due persone molto diverse. Lui era un pianista, no? È un'immagine che ho in mente. Lui ha sempre desiderato un pianoforte a coda, ma l'ha acquistato una settimana prima di venire a mancare e non ha mai potuto suonarlo perché aveva i polpastrelli tagliati per la chemioterapia.
1: Oddio.
2: Quell'immagine del pianoforte per me è stata molto importante per la mia vita, perché a un certo punto mi sono chiesto: ma Riccardo, ma qual è il tuo di pianoforte, no? Cioè, sì. Quali sono quelle cose che rimandi, che forse un giorno sarà troppo tardi? Molte delle mie decisioni derivano da lì, ed è per questo che ho scritto questo libro. Questo libro invita non a mollare tutto e partire, perché quella era la mia di felicità, e ognuno ha la propria, no? Per qualcun altro, certo, può essere avere un orto, avere una famiglia, avere dei cani di cui prendersi cura. Invita le persone a fare proprio questo, a cercare di vivere le proprie giornate cercando di renderle straordinarie, di cercare la propria forma di felicità, qualunque essa sia. È per questo che in copertina quel fiore in realtà è un chanangsari, che è un'offerta balinese, che ha proprio il significato di prendersi cura di quella giornata, perché noi cominciamo ogni giornata da zero e, come dico sempre, ogni giorno è il primo giorno del resto della nostra vita.
1: Nel 24, perdonami, tu hai scritto "Se mi amassi davvero", ma tu sei amato davvero? Consideri, sei soprattutto, hai una compagna, giusto per farmi un po' i fatti tuoi.
2: Sì, sì, io ho una compagna da 12 anni, e siamo molto felici, e anche, sai, anche lei...
1: condivide i tuoi pensieri, la tua vita?
2: Sì, condivido i miei pensieri, viaggia con me, siamo diversi in tante cose, ma abbiamo lo stesso modo di guardare il mondo, e credo che sia la cosa più importante.
0: La cosa più importante. Ascolta, Riccardo Bertoldi qui con noi. I tuoi libri hanno successo, sono considerati dei best seller, ma tu, quando scrivi, per chi scrivi? Cioè, cerchi te stesso, scrivi a te stesso, o allarghi il pensiero, allarghi l'orizzonte andando a cercare chi potrebbe essere un tuo lettore?
2: Allora, io...
1: Mazza, che pensiero quando... profondo, attenzione come rispondi, eh?
2: Per me i libri, perché io sono stato anche un gran lettore, per me i libri sono serviti perché mi facevano sentire meno solo a un certo punto della mia vita. E ho cominciato a scrivere forse per lo stesso motivo, cioè in realtà ho cominciato a scrivere per far sentire le persone meno sole. A volte ricevo dei messaggi, uno su tutti, mi ricordo...
1: abbiamo un collegamento che sta facendo i capricci.
0: Sì,
1: allora, ecco, continua.
0: Pensavo che fossero i Kraftwerk intervenuti. Vabbè, questa è una mia notazione personale.
2: Qualche volta ricevo dei messaggi per i quali mi dico: cavolo, proprio per questo che scrivo. Ad esempio, una ragazza, me lo ricorderò sempre, qualche anno fa mi ha scritto: ciao Riccardo, io ho 20 anni, sono malata di cancro e non volevo curarmi, ma dopo aver letto il tuo libro ho deciso di farlo. Ecco, se io arrivo anche solamente a una persona in questo modo, per me ho già dato un senso a quello.
1: Tu peraltro sei molto attivo sui social, hai parecchi, sì, certo, followers, oltre 600.000 leggevo, e quindi sì, sicuramente riceverai messaggi di ogni tipo, compreso questo di questa ragazza. Non oso chiederti se sei ancora in contatto con lei.
2: No, sinceramente no, e sinceramente non so nemmeno come
1: le facciamo veramente tanti auguri. Però certo, la vita, è quanto possa essere meravigliosa, bellissima, riserva sempre dei grandissimi dolori. Il tuo è quello di aver perso tuo padre, sicuramente in età molto giovane, perché da quello che ricordo di aver letto non aveva neanche 50 anni.
2: Esatto, sì, però
1: e tu quanti anni avevi?
2: Io ne avevo 24.
1: Ah, quindi ti ha procreato molto giovane.
2: Sì. Io ho avuto anche mia mamma, insomma, ancora lei c'è ancora ed è giovane. Ma io dico sempre che accadono delle cose nella vita che non dipendono da noi, no? A volte, certo, molto brutte, però alla fine possiamo sempre decidere cosa farne di quel dolore. Questo comunque credo che sia molto confortante. Insomma, la vita è il 30% quello che succede, il 70% quello che facciamo con quello
1: indubbiamente
2: che succede.
0: Come lo prendi e come lo gestisci, magari anche.
1: Non è facile, però, sì, ragazzi. Magari tu hai trovato il modo, scrivendo, una sorta di terapia per te e per chi ti legge, tanto da avere dei riscontri, però oggettivamente non è facilissimo gestire, no, certo, imparare imparare a gestire un dolore che spesso insomma così devasta intenso, un po', certo. Così intenso. E mi piace tutto questo perché sì, perché racconta di amore, di desideri, di orizzonti, però questa puntata si sta concludendo. Io ti ringrazio, Riccardo Bertoldi, per essere stato con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie mille.
1: E ti auguro grazie a te, grazie per essere stato con noi. Adesso abbiamo la chiusura.
0: Tutto inizia quando smetti di aspettare. Sì. Ricordiamo, esatto, il titolo importante di Riccardo Bertoldi, che ringraziamo ancora per essere stato qui con noi all'Italia in diretta. Arriviamo al momento dei saluti. C'è Lucrezia Scherdini e c'è Claudio De Tommasi, ma c'è anche
1: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. La regia oggi è di
0: Francesco Galluzzo.
1: E alla parte tecnica si sono succeduti Francesco Paradisi, Jacopo Teodoro e adesso c'è Daniele Di Noia, che saluto nell'acquario, come
0: ecco
1: si dice.
0: Qua, nell'acquario. Allora vi lasciamo a tutto il mondiale minuto per minuto. La partita è lo scontro diretto, eliminazione diretta tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. Ci salutiamo con un brano e ci diamo appuntamento ovviamente a domani alle 16.05, ancora qui con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi. Il brano è quello firmato da Mark Ronson, noto, notissimo produttore, cito un nome per tutti, Amy Winehouse, e una grande voce che è arrivata a metà strada tra Cuba e gli Stati Uniti. Lei si chiama Camila Cabello e lui è Mark Ronson e questo è il loro brano con il quale andiamo a chiudere questo appuntamento. Si chiama Find You Again, appuntamento a domani.
1: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio. Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
6: Europa e Africa confronto nel pomeriggio e poi nella serata che arriverà. Sono sfide sì diverse, ma in entrambi i casi non prive di insidie. Per due incompiute del vecchio continente, l'Inghilterra l'abbiamo vista altalenante nella fase a girone, è stata specialista in finali europee perse in quest'ultimo periodo, sicuramente stanca di tornare a rispolverare l'album dell'unico, ricordo di quell'unico appunto mondiale vinto ormai 60 anni fa. Inghilterra alla prova della Repubblica Democratica del Congo, attenzione, in grado di imbrigliare il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'esordio, poi persino più equilibrata si preannuncia la gara delle 22, ci arriveremo, Belgio-Senegal, non tanto diavoli e rosso decisamente sbiadito e gli uomini di Rudy Garcia per la tutti la consapevolezza di certo che arrivare agli ottavi non è stato affatto semplice, ad eccezione credo di una Francia di certo travolgente e di un Messico che finora è stato trascinato dall'entusiasmo della sua gente. Davvero ben trovati da Guido Ardone al microfono, questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto, 17:31. Dai nostri studi di Dallas con Daniele Antelmi alla parte tecnica con Paolo Ranaldi, ma salutiamo anche a Roma i nostri colleghi tecnici, c'è Daniele Di Noia, Francesco Paradisi, Jacopo Teodoro, Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Si comincia, sta per essere disputato l'ottavo, sedicesimo di finale, dunque saremo poi a metà dell'opera di questa prima ampia turno, di questo primo ampio turno eliminazione diretta. La classe di Jude Bellingham, la spinta di Rashford, soprattutto i gol di Harry Kane, Thomas Tuchel ha bisogno di tutte le frecce al proprio arco contro la Repubblica Democratica del Congo, come dicevo, che la sua impresa l'ha già fatta per arrivare fin qui. Allora andiamo subito a presentarvi questa partita che comincerà tra meno di mezz'ora, ormai si gioca ad Atlanta. Vi preannuncio come sempre che in questo caso ascolterete il commento tecnico di Fulvio Collovati nel corso della radio cronaca affidata assieme alla presentazione alle formazioni ufficiali per Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Luca Cesaretti, buon pomeriggio, ben trovato.
7: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. Dicevi bene, tre leoni contro leopardi, ma le analogie tra le due formazioni finiscono qui, tra la mascotte, se così vogliamo dire, di stampo felino, perché da una parte c'è l'Inghilterra che vuole, dopo 60 anni dopo, riportare a casa, come dicono loro, la Coppa del Mondo, anche se poi nella storia degli inglesi ci sono solo altre due semifinali a livello mondiale, nel 90 e nel 2018. Dall'altra parte c'è la Repubblica Democratica del Congo che dopo 52 anni torna al mondiale, era l'unica partecipazione di quello che all'epoca si chiamava Zaire, conquistò, anzi subì tre sconfitte. Stavolta invece sono arrivati i primi gol, i primi punti, la prima vittoria, la prima qualificazione alla fase eliminazione diretta. Però il Congo non si vuole accontentare, non vuole smettere di sognare, anche perché quando arrivi a un mondiale passando ai rigori dal playoff africano, poi ai tempi supplementari dal playoff della fase internazionale, insomma sei abituato a combattere, l'ha detto anche il tecnico Sébastien Desabre. Insomma, questo sarà il filo conduttore di questo match, con il Congo che è al meglio fisicamente, l'Inghilterra non tanto, ha problemi soprattutto sulla fascia destra a livello difensivo, non sono disponibili, anche se sono in panchina, James e Kansà, per cui Thomas Tuchel si affida ancora a Spence, il 25enne del Tottenham. Ma vediamo subito la formazione del tecnico tedesco che guida l'Inghilterra: 4-2-3-1. Pickford tra i pali, Spence appunto, Kansà, Gueye e O'Reilly in difesa, Anderson e rientrante Rice in mediana, dunque Bellingham viene spostato qualche metro avanti nella batteria dei trequartisti, al centro della batteria dei trequartisti, con a destra a sorpresa Madueke, preferito a Saka, e Rashford sulla sinistra, l'unica punta, non potrebbe essere nessun altro se non Harry Kane, capitano, trascinatore dell'Inghilterra di Thomas Tuchel. Risponde la Repubblica Democratica del Congo di Sébastien Desabre con Mpasi tra i pali. In difesa da destra verso sinistra 4-3-3, pronto a trasformarsi spesso e volentieri in un 4-5-1 molto compatto. In difesa, dicevo, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku. In mediana Muakau, Mutuassami e Sadiki, i due esterni pronti a coprire soprattutto più che a spingere, sono un buco a destra e Sipenga a sinistra, l'unica punta è Vissa, e anche lui dovrà essere il trascinatore di questa Repubblica Democratica del Congo, lo è stato fin qui. Tre dei quattro gol della formazione di Desabre l'ha firmati proprio lui, Guido.
6: E grazie per il momento Luca Cesaretti, a tra pochissimo per la radiocronaca di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Luca sarà affiancato, come ribadisco, dal nostro Fulvio Collovati. Buon pomeriggio e ancora ben trovato Fulvio.
8: Ancora, grazie Guido, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
6: Fulvio, ovviamente tornando indietro con la memoria di qualche giorno, tu l'Inghilterra l'hai tenuta a battesimo, per così dire, certo, perché era la gara
8: della Croazia
6: contro la Croazia, fu una gara divertente anche se condita da parecchie sbavature difensive da una parte e dall'altra. Poi abbiamo visto versioni diverse della formazione di Tuchel contro squadre che si chiudono, qualche difficoltà col Ghana, il pareggio con Panama pratica risolta solo nella ripresa. Guardando le formazioni, sì, il ballottaggio, lo sottolineava bene Luca, un po' eterno tra Madueke, quest'ultimo sì, preferito a Bukayo Saka, Rice rientra, Bellingham avanzato. La Repubblica Democratica del Congo però, De Sabre, schiera tutti e quattro i giocatori da Premier League, quindi praticamente vuole mettersi, non dico ad armi pari ovviamente, però vuole provarci, e attenzione a Bissà in attacco.
8: No, beh, è un 4-5-1 quello del Congo, inutile, è una squadra molto, molto difensiva, è riuscita a contenere il Portogallo di Cristiano Ronaldo, come diceva Luca giustamente, attuando una tattica molto difensiva. È chiaro che però, insomma, non puoi pensare in un sedicesimo di finale di giocare una partita totalmente difensiva, devi contro l'Inghilterra che mai come questa volta, pensa, dopo l'eliminazione della Germania, l'Olanda ha voglia, non ha voglia di farsi fregare anche lei, ed è, diciamo, tra le favorite di questa fase finale del mondiale, ha chiuso, non dimentichiamoci che ha chiuso il girone con 7 punti al primo posto e ha pareggiato solo col Ghana, mentre il Congo è una squadra tenace, solida, come ti dicevo, in fase difensiva, non ha assolutamente intenzione di fare regali, ha fatto tanti clean sheet, non ti dimenticare, nelle qualificazioni, nel periodo, una squadra che subisce pochi gol, ne ha subito solo uno nel girone di qualificazione.
6: Allora resta con noi Fulvio Collovati, ovviamente sì. Poco più di 20 minuti al calcio d'inizio, continuiamo a parlare di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Vi ricordo poi, ma ve lo preannunciavo, che il programma andrà avanti più tardi e noi saremo sempre in diretta su Rai Radio 1 con un altro incrocio Europa-Africa. Alle 22 a Seattle c'è Belgio-Senegal, poi sarà notte fonda in Italia, ma ormai questo è il palinsesto abituale, e ci sarà anche un'altra partita a San Francisco, torna in campo una delle formazioni padrone di casa, gli Stati Uniti, attesissimi contro la Bosnia. Anche questa può essere una gara interessante. Però a proposito dell'Inghilterra, beh, studioso e frequentatore del calcio inglese, giornalista, scrittore, giramondo in qualche modo, ma in generale conoscitore dello sport anglosassone, e visto che gran parte di questo mondiale si gioca negli Stati Uniti, è una prospettiva molto interessante. Andiamo a salutare, benvenuto in trasmissione, a Roberto Gotta. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
6: Proiettandoci su questa sfida, raccogliendo un po' quello che dicevano prima Luca Cesaretti, che ce la racconterà, e Fulvio Collovati, che lo affiancherà al commento tecnico, poi c'è un po' di invidia, no Roberto, da noi italiani nel guardare gli altri al mondiale, quindi un po' di malizia ce la metto e rispolvero ormai il logoro adagio, cioè tra il riportare il calcio a casa e tornarsene invece a casa con la valigia, a volte insomma la differenza può essere minimale, può essere negli episodi, chiedere ad altre big già cadute fino a questo momento. Poi è chiaro che l'Inghilterra si presenta da favorita in questa sfida, con quanti ma secondo te, se ci sono dei ma?
9: Ma i ma sono relativi al fatto che il Congo sicuramente cambierà qualcosa rispetto alle partite precedenti e quindi farà più o meno quello che è stato fatto dalle squadre precedenti, ovvero fare blocco basso, per costringere l'Inghilterra a riciclare palla, a non sbilanciarsi troppo. L'Inghilterra ha cercato nella seconda partita del girone di concentrare tutto su una fascia poi sull'altra per poi ribaltare il gioco, creare spazio, ma non si è mai riuscita. Quindi guerra di logorio sostanzialmente, sperando di avere qualche contropiede, qualche occasione, anche perché Tuchel, parlando della partita di due partite fa, aveva detto in maniera specifica subito nei commenti post partita: abbiamo concesso due contropiede, ma li abbiamo contenuti bene. In realtà su uno Costa aveva fatto anche un fallo pericoloso, quindi molta attenzione da parte inglese, molta pazienza, cercando, e tu che in fase di selezione hai evidenziato anche questo, di sbloccarla magari con i calci piazzati.
6: Diciamo che De Sabra avrà chiesto consiglio a Carlos Queiroz, il CT del Ghana, perché proprio la partita che ricordava correttamente, esatto, Roberto Gotta, il Ghana era riuscito a imbrigliare sì l'Inghilterra, poi come appunto sottolineavi bene, nel secondo tempo addirittura con un paio di sortite offensive poteva scapparci lo scherzo. Ricordavi Thomas Tuchel, qui ci sono un po' due storie che si incrociano, e tu che sei narratore di calcio e di sport, Roberto, insomma questo è pane per i tuoi denti. Che storia sarebbe quella di un teutonico profeta nella terra di Albione? Questo è il primo punto. L'altro, non ti sarà sfuggito il fatto, così diamo anche poi un'indicazione di tabellone, chi vincerà questa sfida andrà nella notte tra domenica e lunedì, peccato davvero, alle 2 del mattino a Città del Messico a sfidare il Messico, che ieri ha fatto 4-4, ha vinto la quarta partita consecutiva, c'è un entusiasmo enorme anche qui a Dallas, dove è molto presente la comunità messicana. Insomma, sarebbe il ritorno 40 anni dopo, eventualmente per l'Inghilterra, sul luogo del misfatto contro l'Argentina, ma anche del gol più bello della storia del calcio. E attenzione, corsi e ricorsi di ogni genere in questo incrocio, Roberto.
9: No, è vero, è vero. Tra l'altro l'Inghilterra poi aveva anche l'episodio ai mondiali 70 dell'eliminazione con la Germania, con la rimonta subita. Qualche tempo fa è venuto fuori una teoria abbastanza fantasiosa, ma anche abbastanza fondata, di un complotto della CIA per avvelenare, per far star male Gordon Banks alla vigilia della partita con la Germania. Quindi ci sarebbe un'infinità di temi narrativi in quel caso. I messicani, si sa, hanno raggiunto il loro mitico quinto partito, quindi riescono finalmente a giocare una quinta partita, anche se nei mondiali precedenti la quinta partita voleva dire quarti di finale, quindi era già un po' diverso. Tuchel, gli inglesi ci hanno provato col CT italiano, ci hanno provato col CT svedese, adesso provano col tedesco, che però si è molto calato nella realtà, ha dimostrato di avere idee molto solide, ha fatto qualche scelta coraggiosa, se vogliamo anche azzardata, perché oggi gioca appunto da terzino destro Jed Spence, che non era la prima scelta, ma si sono fatti
6: anche
9: male
6: un
9: gli
6: po'
9: altri,
6: per necessità, esatto,
9: certo, esatto, sì. Si sono fatti male tutti. Tra l'altro molto interessante quello che aveva detto Enzo Maresca a ottobre scorso relativo a James. Lui lo faceva giocare più centrocampista perché diceva deve correre meno e quindi i suoi muscoli delicati vanno meno sotto sforzo, e invece con la nazionale ha giocato prevalentemente terzino, correndo di più. Interessante anche questa nota di qualche mese fa di Maresca. Quindi è una squadra che oggi è forse al suo massimo da centrocampo in su, e soprattutto abbiamo visto Bellingham tornare a essere leader, perché prima dei mondiali era in ballottaggio con Rodgers, giocatore sensazionale, ma il Bellingham visto in queste partite è quello che dice: il leader sono io. Non dimentichiamo che Bellingham 4 anni fa, giovanissimo, fu il primo a consolare Kane dopo il rigore sbagliato con la Francia. Era un ragazzino, però ebbe il cuore e il fegato di andare dal veterano a dire: ce la possiamo fare. Quindi anche questo è un segnale, secondo me, importante per questa squadra.
6: Sì, citavi Enzo Maresca, neotecnico del City, è giusto ricordarlo, una delle più importanti notizie di questi giorni, ha raccolto l'eredità del maestro Guardiola. Roberto Gotta, resta con noi, andiamo da Fulvio Collovati. Bellingham, Kane, poi alla fine nelle dichiarazioni della vigilia, Fulvio, Bellingham, dopo averlo consolato, lo ha anche incoronato, ha detto il miglior giocatore della storia dell'Inghilterra. Fulvio, alla fine tutto, non dico tutto, ma molto dipenderà dall'estro di Jude Bellingham e ovviamente dai gol di Harry Kane. Però i grandi nomi, se guardiamo la classifica dei marcatori, i grandi nomi in questo mondiale, sì, va bene le sorprese, però le certezze individuali non si sono fatte attendere. Guarda il tabellino dei marcatori.
8: Sono tutti grandi nomi, per cui gli inglesi si augurano, come diceva Roberto, che stasera sia Bellingham che Harry Kane, che ha 32 anni, che ha 70 gol all'attivo, praticamente una caterva di gol, che fa tutto, fa il regista offensivo, il leader, anche morale del gruppo, la sua classe naturalmente è indiscutibile, l'ha dimostrato quest'anno anche nel Bayern di Monaco, per cui insomma punta molto su questi due giocatori. Bellingham era stato impiegato nel secondo tempo che avevamo commentato contro la Croazia, anche un po' più basso rispetto al trequartista, ma è lì che rende meglio, dietro naturalmente a Harry Kane, perché sa inserirsi con intelligenza. È un 2003, ha 23 anni, è un fuoriclasse, ha avuto qualche problema al Real Madrid quest'anno, però è un giocatore che non si può mettere in discussione, un punto di forza per gli inglesi.
6: Roberto Gotta, visto che le questioni tecniche e tattiche sì sono in primo piano perché tra un quarto d'ora si gioca, però io non resisto alla tentazione, approfittando della tua presenza ai nostri microfoni, tu conosci bene il mondo sportivo anglosassone in generale, anche quello nordamericano, impressione personale, no? Questo maxi formato, io ho avuto anche la fortuna, la possibilità di assistere a una partita in orari extra trasmissione, stadi magnificenti, atmosfera particolare, sembra più un mega happening, un mega concerto, il pubblico inquadrato su questi maxi schermi enormi, decisamente le pause con la pubblicità, gli stadi con il tetto chiuso, è tutto molto molto differente dall'origine, visto che parliamo di inglesi, ecco, di origine del calcio, dalla natura popolare di questo sport. Da loro è così, va bene, lo accettiamo, e poi prenderemo in prestito tutte queste cose pian piano, lo stiamo già facendo secondo te?
9: Ma un pochino alla volta, anche perché ovviamente i club vogliono allargare il numero di possibili usiamo questo termine brutto, clienti, visto dal loro punto di vista, e quindi creare
6: non è brutto, è proprio
9: possibile.
6: Così, guarda, sono clienti quelli, non sono tifosi,
9: sono clienti, siamo abituati a questo, c'è una sostituzione poco alla volta di persone che vadano là. Allora è chiaro che il mondo del calcio inglese, come era negli anni 80, io ho visto la prima partita là nel 79 e nell'80 ero in un settore invaso da tifosi avversari, quelle cose non se le augura nessuno, sinceramente, anche da vivere, non sono esattamente belle. Poi c'è una certa epica, c'è un quasi romanticismo degli hooligan, ma è un romanticismo completamente fuori posto per chi certe cose le ha vissute. È chiaro che un ambiente in cui puoi portare la famiglia, così come i mondiali, è quello ideale da tanti punti di vista, dove ovviamente si può dissentire perché lo spirito viene un po' a mancare, perché siamo abituati con gli americani ormai da 20-30 anni all'inquadratura del tifoso in primo piano, che quando viene inquadrato si scatena, poi io l'ho visto dal vivo, appena si spegne la telecamera si siede, non si muove più per il resto della partita. E diciamo che i mondiali sono un antipasto di questo, però vedendo tutto quello che è successo, va bene, io faccio un esempio che può essere far sorridere: a Kansas City, che è una delle città più importanti di questi mondiali, anche perché è dove hanno costruito la squadra di football, Lamar Hunt, il figlio. Lamar Hunt è stato l'inventore quasi del calcio in America, ha creato tante cose. a Kansas City non hanno fatto una piega nel vedere decine di migliaia di persone vestite di arancione, quando durante la stagione NFL l'arancione identifica i rivali Denver Broncos, e guai se uno si presenta con quella maglia. Quindi diciamo che è proprio cambiato tutto per questi mondiali.
6: È qualcosa di sintetico, io lo definisco così, che però d'altra parte insomma, è questo il modo di vivere lo sport. Roberto, per salutarti, se riesci a darmi una risposta telegrafica, perché Stati Uniti-Bosnia è un altro banco di prova per Pochettino, sono gli Stati Uniti più, non dico più forti, però più insidiosi di sempre, possono essere una realtà, una tua battuta rapida e poi ti salutiamo.
9: Sì, sì, bisogna avere, non so con chi vadano eventualmente al prossimo turno, però lo sono una squadra che è stata costruita un po' a pezzi, ma con l'intento di fare bene quest'anno, e finora
6: Belgio Senegal è l'incrocio, quindi attenzione, perché potrebbe essere molto molto interessante.
9: Veramente interessante, l'aggettivo giusto, molto interessante a prescindere. Hanno fatto di tutto per farlo bene, poi veramente una singola partita l'abbiamo visto, può esserci il disastro, può esserci la squadra che segna per
6: chiedete
9: prima.
6: Chiedete a Nagelsmann, chiedete a Koeman, chiedete insomma a quelli agli illustri caduti di questo mondiale. Roberto, ti salutiamo perché incombono gli inni nazionali, però Roberto Gotta, frequentatore dello sport e del calcio inglese anglosassone, magari ci risentiamo di qui al 19 luglio perché di cose interessanti ce ne raccontate, quindi a presto su Radio 1, grazie e buon mondiale intanto.
9: Buon lavoro a tutti, altrettanto.
6: Grazie, grazie a Roberto Gotti. Andiamo davvero in campo perché si gioca ad Atlanta, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, il 16° di finale numero 8 di questa lunga striscia eliminazione diretta. Al microfono Luca Cesaretti, Fulvio Collovati al commento. Buon ascolto del primo tempo. Dopo la pubblicità si parte e noi ci ritroviamo dallo studio di Dallas, come sempre nell'intervallo su Radio 1. Restate con noi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
19: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
20: La partita.
7: Tre leoni contro leopardi all'Atlanta Stadium tra pochi istanti. In campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, 16° di finale di questo campionato del mondo, di fronte a una formazione che la Coppa del Mondo vuole tornare a sollevarla 60 anni dopo. Dall'altra parte invece una squadra che di prime volte nel percorso che l'ha portata negli Stati Uniti e poi la sta portando nuovamente in campo, ne ha vissute tante ma ne vuole vivere ancora una, magari il viaggio allo stadio Azteca di Città del Messico per gli ottavi di finale, dove il Messico, padrone di casa, attende la vincente proprio di questa sfida. Stanno entrando in campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo per tra poco gli inni nazionali. Ma il buon pomeriggio, benvenuto in Radio Cronaca anche a Fulvio Collovati. Ciao Fulvio, ben ritrovato.
0: Ciao, ciao Luca, ben ritrovato a te e a tutti i radioascoltatori. Ma penso che tu hai detto bene, l'Inghilterra è indubbiamente favorita, bisogna essere obiettivi, però non sarà una passeggiata perché i Kane e compagni hanno dimostrato di soffrire le avversarie che giocano col blocco basso. Tu hai parlato di blocco basso, per cui il Congo è una squadra che sa difendersi, è chiaro che lascia agli altri le iniziative, e la fase difensiva di De Zerbi potrebbe decidere l'esito del match, perché ha costruito sulla sua solidità difensiva con 29 clean sheet, l'ho detto, in 57 gare, e per cui è una squadra che, ripeto, sa difendersi, sa ripartire. Questa è la partita che dovrà fare il Congo, perché è chiaro che di fronte al talento e alla qualità di Harry Kane, di Bellingham e compagni, stupisce un po' la scelta.
7: La vivremo tra poco questa partita, sì. Fulvio, l'inno inglese, God Save the King.

tifosi inglesi presenti all'Atlanta Stadium, l'urlo che arriva direttamente da Londra, dall'Inghilterra, tanti oggi le scuole chiuse in anticipo per seguire tutti insieme questa partita della formazione di Thomas Tuchel. Adesso arriva l'inno nazionale della Repubblica Democratica del Congo, il debut congolese.

0: Mano sul cuore per i giocatori della Repubblica Democratica del Congo, quasi tutto pronto ad Atlanta, tra poco Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, tre leoni contro leopardi, in palio c'è un posto per l'ottavo di finale di Città del Messico contro i padroni di casa del Messico. Le formazioni: l'Inghilterra di Thomas Tuchel si schiera con un 4-2-3-1 con le assenze di Kansai e James, e allora in porta c'è Pickford, in difesa da destra verso sinistra Spence, Consa, Gueye, O'Reilly, in mediana Anderson e Rice. I tre trequartisti alle spalle dell'unica punta, che è Harry Kane, sono da destra verso sinistra Madueke, che ha vinto il ballottaggio con Saka, Bellingham e Rashford. Risponde il Congo di Sebastian Fabre con un 4-3-3, spesso e volentieri sarà un 4-5-1. Pasi tra i pali, in difesa da destra verso sinistra Wan-Bissaka, Bemba, Tuanzebe e Masuaku, a centrocampo Mukau, Mutassami e Sadiki. I due esterni sono a destra Mbuku, a sinistra Sipenga, e l'unica punta è Vissa, il giocatore del Newcastle. Fulvio Collovati, che match ti aspetti? Perché comunque la Repubblica Democratica del Congo è una squadra che ha 9 giocatori su 11 che militano in Francia e in Inghilterra.
2: No, leggo la difesa della Repubblica del Congo. Allora, Mbemba gioca nel Lille, per cui in Francia, lo affianca Wan-Bissaka, che gioca nel West Ham in Premier League, Tuanzebe nel Lens in Francia, per cui poi c'è altri giocatori, Tuanzebe nel Burnley in Premier League, per cui non sono giocatori sprovveduti, sono giocatori che hanno una certa esperienza, sanno difendersi. Come dicevo prima, le scelte di De Zerbi sono chiaramente soprattutto difensive. Giustamente può essere un 4-3-3 come dicevi tu, ma diventa anche un 4-5-1,
0: spesso
2: soprattutto,
0: e volentieri lo diventerà,
2: spesso e volentieri sarà un 4-5-1 con Vissa. Stupisce un po' la scelta di lasciare fuori Bakambu, il giocatore 91 del Betis, giocatore esperto, attaccante del Betis, però la scelta evidentemente di Sipenga, che è più centrocampista, bisogna di rinforzare il centrocampo, infatti diventa un 4-5-1. Mentre invece mi stupisce dall'altra parte la scelta dei due giocatori dell'Arsenal, che si alternano, Saka Bukayo è fuori e gioca, diventa un 4-5-1. Mentre invece mi stupisce dall'altra parte la scelta dei due giocatori dell'Arsenal, che si alternano, Saka Bukayo è fuori e gioca a Madueke, per cui

0: questa squadra Congo che, ripeto, non dobbiamo stupirci perché la Germania è stata eliminata, l'Olanda è stata eliminata e poi è chiaro che l'Inghilterra è favorita col talento che ha, però è andata in difficoltà con le squadre che si chiudono e il Congo sa chiudersi bene e ha giocatori veloci per poi ripartire.
1: Parlavi di Saka, insomma per lui è l'ennesima... è l'ennesima bocciatura, perché a parte insomma il match con Panama, a qualificazione però già conquistata, anche se c'era da conquistare la prima posizione, intanto via il match, insomma a terza partita su quattro in cui parte dalla panchina.
0: E parte dalla panchina è una bocciatura, non se l'hai detto, hai usato il termine giusto, Tuchel non guarda in faccia nessuno, ha puntato sull'organizzazione, poi è chiaro che ci sono Bellingham e Harry Kane ai quali non si può rinunciare, certo. Ma si può rinunciare a Saka.
1: 30 secondi sul cronometro, subito Inghilterra in avanti, va sul fondo velocissimo, subito l'Inghilterra con Madueke, però c'era posizione di fuorigioco, insomma è partita bene la formazione di Tuchel, che attacca in questa prima frazione di gioco da destra verso sinistra con la classica divisa a casalinga bianca con numerazioni e bordature rosse, altrettanto classica divisa invece celeste per la formazione della Repubblica Democratica del Congo. Anche in questo caso la numerazione e le bordature sono rosse. Congo in possesso di palla sull'out di destra, Van Bissaka in profondità a cercare Mbuku, anticipato da O'Reilly. Attenzione a O'Reilly, Fulvio, insomma, sì. Grande stagione con il Manchester City, 9 gol, 5 in Premier, appena 21 anni, però insomma paura non ce l'ha.
0: È un 2005, mi fa piacere che tu lo sottolini, però si è, diciamo, riscosso, si è guadagnato la fiducia di un certo Guardiola e devo dire che l'ha schierato titolare nel Manchester City, è un giocatore che poi si è guadagnato la maglia della nazionale, e se ti guadagni a 21 anni la maglia della nazionale vuol dire che delle qualità ce l'hai.
1: Il Congo in possesso di palla va subito in profondità da Vissa, spalle alla porta, prova a girarsi, non c'è bisogno perché era in posizione di fuorigioco segnalata come ormai abitudine, con qualche secondo di ritardo. Lo stesso attaccante del Newcastle non era sembrato convintissimo al momento dell'aggancio del pallone. Subito dall'altra parte, lancio in profondità a cercare Rashford, lui arriva sul pallone e cerca di girarlo dalle parti di Kane, che però viene contrastato e anticipato dalla difesa del Congo, che rientra in possesso di palla. Adesso Mbemba scambia con Twanzebe, va sull'out di sinistra dove c'è Masuaku, esperto giocatore dell'An, anche lui gioca nel campionato francese in Ligue 1, prova a portare il pallone, contrastato da Madueke che gli tocca la sfera, la mette in fallo laterale. Sarà però ancora una rimessa a favore della formazione africana. Siamo sull'out di sinistra all'interno della metà campo della squadra, diretta in panchina da Sébastien Desabre, allenatore francese con un'esperienza anche sulla panchina dell'Uganda dal 2017 al 2019, e invece dal 2022 guida proprio i Leopardi. C'è il fallo di Bellingham su un Pasi, sul tentativo di rilancio, però Fulvio, segnale di questa aggressività dell'Inghilterra in questi primi minuti.
0: È un'Inghilterra aggressiva, evidente, ha capito, o meglio questo è stato il messaggio di Tuchel: bisogna aggredire l'avversario, che è chiaro che gioca una tattica prevalentemente difensiva, lo devi pressare, non li devi far costruire dal passo. Hai visto Harry Kane come pressa, va sul portatore di palla, a cominciare da Harry Kane, da Bellingham, dallo stesso Madueke, per cui sono giocatori che pressano già nell'alto per evitare l'impostazione tattica da parte del Congo.
1: 4 minuti sul cronometro, 0-0 tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, che non disdegna il possesso palla in questa prima fase, però adesso lo perde a centrocampo. Kane fa correre Madueke sull'out di destra, l'uno contro uno con Masuaku, poi decide di aspettare i compagni che arrivano, far entrare anche la difesa del Congo. Si passa dai piedi di Rice in possesso di palla, a spazio, pensa al tiro, poi allarga sulla sinistra per Rashford, il cross di Rashford sul secondo palo, dove però non c'è nessuno perché era andato a tagliare sul primo palo Jude Bellingham, scavalcato dal cross del numero 11 che termina direttamente sul fondo.
0: Sì, qui ha perso un'opportunità secondo me l'Inghilterra, perché

0: Partita in contropiede con Madueke e aveva gli spazi giusti perché era nell'uno contro uno, lui è bravo nell'uno contro uno, però si è incespicato un po' il pallone e non è riuscito, poi ha dovuto passarlo indietro, praticamente l'azione, l'improvvisazione, la velocità di esecuzione non c'è stata.
1: Congo Fulvio che non sta disdegnando il possesso di palla in questa prima fase.
0: No, e questo stupisce Luca, questo stupisce perché insomma abbiamo detto che ci sono giocatori che giocano in Premier League, giocano in Francia, per cui non sono degli sprovveduti, però giocano notoriamente una partita difensiva di fronte a una squadra inglese, lo hanno fatto anche nelle partite precedenti, però vedi, hanno personalità, giocano col possesso palla, non si sono fatti intimorire e evidentemente è la squadra che non ha nulla da perdere, diciamo la verità.
1: Ancora Congo che recupera il possesso del pallone dopo un tentativo sull'out di destra da parte dell'Inghilterra che però svanisce in pochi secondi, e allora ancora l'opportunità per la formazione africana che sale con una serie, una fitta rete di passaggi sul settore di destra del fronte offensivo. Mukau, 21enne dell'Ille, tenta il dribbling, viene chiuso, guadagna una rimessa laterale che però la formazione di De Sabre batte all'indietro. Allora ancora il giro palla difensivo, lo scambio tra Mbemba e Tuanzebe che fa correre Masuaku sull'out di sinistra, chiuso dall'Inghilterra che a sua volta però ha le due linee di difesa e centrocampo molto compatte, molto strette, prova a trovare spazio Vissa a retrocedere per gestire l'azione offensiva. Siamo ancora lì, tutta questa serie di piccoli passaggi da parte del Congo che non riesce a guadagnare campo, anzi deve ripartire ancora una volta dalla difesa, ma è tutto all'interno della metà campo inglese. Il pallone scodellato in profondità, il buco della difesa, c'è l'opportunità per il Congo, il vantaggio della Repubblica Democratica per il Congo, ha segnato Sipenga, passa in vantaggio il Congo al settimo minuto, il cross, il pallone scodellato all'interno dell'area di rigore, difesa inglese che è collassata su Vissa, tutto solo sul secondo palo, Sipenga non ha avuto difficoltà a stoppare il pallone e a bucare Pickford sul primo palo.
0: Un buco colossale, collassata come hai detto tu, la difesa inglese che ha lasciato completamente libero sulla fascia sinistra. Ma Spence dov'era? Spence dov'era? È andato in chiusura sul numero 9 Sipenga, che praticamente ha fatto un gol bellissimo. C'è qualche incertezza secondo me sul palo da parte di Fitwell perché aveva calciato sul suo palo, ma il tiro era talmente potente che non c'è stato niente da fare per Fitwell. Però stupisce la presa di posizione da parte della difesa inglese che è rimasta completamente spiazzata perché sul secondo palo era completamente solo Sipenga, per cui è un gol meritato anche perché è stato costruito con una bella azione.
1: Gueye e Konsa che si sono fatti attirare dal pallone, sì. Spence è andato in diagonale a coprire Vissa e però a quel punto Sipenga era tutto solo sul secondo palo.
0: È il calcio incredibile, è questo che ti aspetti subito. Come posso dire, un assalto da parte della squadra più forte, e in realtà l'assalto non c'è stato, mi è sembrato anzi un'Inghilterra abbastanza stupita dal possesso palla del Congo, che non solo fa il possesso palla ma soprattutto col possesso palla fa un passaggio di 30 metri sulla sinistra e riesce a stupire con Sipenga, per cui un vantaggio meritato oserei dire in questi primi 8 minuti.
1: Due giocatori del Congo a terra, in particolare il portiere Mpasi per uno scontro sull'uscita del portiere del Congo nel tentativo riuscito di anticipare Kane, ma insomma è franato anche addosso a Masuaku, sono loro due che sono a terra, quindi sanitari in campo. E adesso però Fulvio vediamo anche come cambierà a livello tattico la partita per l'Inghilterra, che aveva, lo ricordavi te, difficoltà proprio, no, contro squadre schierate. Adesso il Congo si schiererà con 9 uomini più il portiere, 10 dietro la palla a difendere questo vantaggio.
0: Lo abbiamo detto Luca prima della partita e devo dire che siamo stati buoni profeti.
2: profeti, ma cattivi profeti per l'Inghilterra, perché avevano dimostrato nelle partite precedenti contro il Ghana per esempio di soffrire le squadre che giocano col blocco basso. Devo dire che in 8 minuti il blocco basso c'è stato, ma fino a un certo punto da parte del Congo, che non ha, come vedi, rinunciato a giocare, anzi l'azione è stata costruita dai centrocampisti che hanno guadagnato palla. C'è stato questo lancio lungo di 30 metri dove la difesa inglese completamente collassata, uso il termine che hai usato tu, spiazzata, completamente da solo, Cigomba, e ha fatto gol.
1: Diciamo che insomma, non è una difesa da squadra che vuole vincere il mondiale, quella che si fa tirare in quella maniera poi da un pallone scodellato dai 35, dai 40 metri, tant'è che insomma l'assist è di Mbemba, il centrale difensivo della Repubblica Democratica.
2: Difensore che fa un assist di 30 metri, devo dire non è ineccepibile, lo stiamo rivedendo più volte, ineccepibile anche Pickford sul suo palo.
1: Vero. Fatto sta che dopo 10 minuti di gioco si riprende a giocare ad Atlanta. Il parziale dice Inghilterra 0, Repubblica Democratica del Congo 1, la rete di Sipenga. Dopo 7 minuti, Congo ancora in possesso di palla, sempre sull'out di sinistra. Non si capiscono stavolta Masuaku e Sadiki. Il pallone a metà tra il centrocampista del Sunderland e proprio Sipenga, che invece stava tagliando verso l'interno del campo. E allora rimessa laterale per la formazione di Thomas Tuchel. Se ne incarica Spence, che ha provato a mettere una pezza all'errore dei compagni di reparto. Insomma, ce n'erano due da marcare per un solo uomo, ha scelto uno, l'altro è rimasto libero ed è stato pescato proprio da Mbemba. Il fallo adesso a centrocampo. C'è anche Arsène Wenger a vedere questa partita, c'è Gianni Infantino, il presidente della FIFA. Wenger, che è l'uomo a capo dello sviluppo a livello globale proprio per la Federazione Internazionale del Calcio, e direi che questo Congo in vantaggio con l'Inghilterra è una conferma a Fulvio Collovati di questo sviluppo in tutti i paesi del mondo, in ogni angolo del globo del calcio.
2: Non bisogna stupirsi. Il Congo è arrivato alla fase eliminazione diretta per la prima volta nella sua storia, ma è una squadra, l'abbiamo detto, tanti giocatori giocano nei campionati europei, per cui hanno esperienza, sono navigati, non è una squadra sprovveduta, l'abbiamo visto anche nelle partite nel girone di qualificazione, ha perso una contro il Portogallo per esempio, contro il Portogallo, ha messo in difficoltà il Portogallo, per cui non bisogna stupirci, io non sono stupito di questo vantaggio, è l'Inghilterra che deve darsi una mossa, deve aumentare il suo raggio d'azione, perché mi sembra che abbia subito questo gol, l'ha subito mentalmente.
1: Tredicesimo, Inghilterra 0, Congo 1. Inghilterra che adesso prova a portarsi nella metà campo della formazione africana, ma senza grande piglio, come sottolineava giustamente.
2: E velocità soprattutto, prevedibile, lenta, macchinosa.
1: Eh sì, davvero una manovra poco convincente quella dei Tre Leoni, almeno fin qui. Si va da Spence sull'out di destra, prova il dribbling e poi riparte direttamente da Consa, la sovrapposizione per Madue, che prova ad accentrarsi, ma sono in due giocatori congolesi che vanno a raddoppiarlo, e allora ancora lì, ancora questa ragnatela stavolta inglese, ma con pochissimo movimento, con Rice addirittura quasi a fare la seconda punta al limite dell'area di rigore al fianco di Harry Kane. Si cambia lato, si va sull'out di sinistra da Rashford, anche lui prova a rientrare sul destro per il cross, poi decide di passare da Gueye, giro palla piuttosto lento dell'Inghilterra. Madueke sull'out di destra, ancora una volta prova il dribbling, il cross sul secondo palo, si coordina per agganciare il pallone Rice, che adesso va il cross contrato dal giocatore con il numero 8 Mutusami, che guadagna il primo calcio d'angolo di questa partita la formazione inglese. Però davvero Inghilterra che non è riuscita, Fulvio, a darsi una scossa a livello emotivo dopo il gol.
2: Non ha idee, gioca così, per forza d'inerzia, cercando con i suoi giocatori, soprattutto gli esterni, diventa qualcosa.
1: Rice sul secondo palo dove non c'è nessuno, il pallone sfila via, poi cerca di recuperarlo ancora una volta un giocatore della formazione inglese, Jude Bellingham, ma era già uscito e dunque rimessa dal fondo a favore della Repubblica Democratica del Congo. Dicevamo, Fulvio Colovati, delle scelte della vigilia, beh, insomma è andato a segno Sipenga, che intanto è l'unico che gioca in Spagna, è
2: indovinato
1: Serie B.
2: De Sabra ha indovinato.
1: 78 minuti fin qui in questo mondiale, qui l'ha messo dall'inizio e ha azzeccato.
2: Devo dire che mai più scelta fosse risultata così esatta. Devo dire che l'Inghilterra conferma la sua confusione su quel calcio piazzato, dove sul palla inattiva, calcio d'angolo, sul secondo palo non c'era assolutamente nessuno, loro che sono grandi saltatori.
1: Bellingham prova a inventare qualcosa all'esterno per scodellare il pallone dalla tre quarti, ma ancora una volta palla sul secondo palo, giocatori inglesi in quella zona di campo, zero, e allora sfera che termina direttamente sul fondo. È passato il primo quarto d'ora di questo sedicesimo di finale, la Repubblica Democratica del Congo è in vantaggio 1-0 ad Atlanta sull'Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo che adesso va a cercare con Pasi, il suo estremo difensore, il lancio in profondità per Viss anticipato stavolta da Gay, che fa ripartire l'azione inglese da Pickford, poi si passa da Elliot Henderson, uomo mercato cercato con cifre a 9 zeri da parte del Manchester City. Fin qui non si è visto granché, sull'out di destra il movimento da parte di Madueke, il cross ribattuto, ancora Henderson che recupera il possesso del pallone per la nazionale inglese, Gay apre sulla destra dove c'è Spence che controlla il pallone, va in orizzontale da Jude Bellingham, pronto il raddoppio della Repubblica Democratica del Congo. Allora si cerca lo scarico su Madueke, però Congo che si difende davvero alla grandissima, almeno in questo primo quarto d'ora, in questi primi 16 minuti di gioco, sempre in orizzontale l'Inghilterra. Rice da O'Reilly, allarga sull'out di sinistra dove c'è Rashford, il cross in mezzo, Pasi con i pugni ad andare in anticipo su Bellingham che era andato a saltare, stavolta una piccola accelerazione, sì, il cross di Rashford per Bellingham, bravo un Pasi con i pugni, Fulvio Colletti.
2: È uscito, è già il secondo cross che fa, mi sembra il giocatore più pimpante lì davanti, Rashford, dei giocatori inglesi, quello cercato di più, perché ti punta, poi crossa. E in questo caso è stato bravo il portiere a uscire, è stato quasi bravissimo ad uscire, che ha impedito al colpo di testa con l'inserimento di Bellingham, mi pare. Per cui, torno a dire, non mi esalto per i 135 milioni, caro Luca, di euro spesi per Anderson, non è un giocatore che secondo me li vale, sopravvalutato, è un giocatore assieme a Rice che gioca a centrocampo, però non è uno che fa tanto il gol, non è che si inserisce, è concreto, è un giocatore concreto in quella zona del campo, poco appariscente ma concreto. Però 135 milioni dal Nottingham Forest al Manchester City, non lo so, mi devi dire tu cosa ne pensi.
1: Ne penso che le cifre del mercato della Premier League ormai da qualche anno
2: sono inaccessibili per noi.
1: Esatto, e poi insomma vanno a drogare a livello globale tutte le cifre, ma quello magari è un altro ragionamento da fare in altre sedi, perché al 18esimo il Congo è avanti 1-0 sull'Inghilterra ed è anche in possesso di palla. Occhio a Sipenga, l'autore del gol del vantaggio per Viss anticipato all'ultimo istante, gli porta via il pallone Consa proprio al momento del tiro, qualche difficoltà per Spence adesso a liberarsi della sfera, pressato da Sipenga, poi riesce in qualche maniera, non dico ad uscire perché siamo ancora all'interno dell'area di rigore inglese, con Pickford con il piatto, Anderson ci mette il piede, ma alla fine è il Congo che conquista il possesso della palla. Inghilterra con grandi difficoltà in difesa, adesso prova a strappare Bellingham, però è impreciso nel servire Rice, poi entra duro a centrocampo e qui arriva il primo cartellino della partita. Segno segno Fulvio anche un po' del nervosismo adesso che c'è nella metà campo.
2: Subentra dopo 20 minuti, quasi 20 minuti, vedi che loro, cioè il Congo ha un'altra marcia, non c'è niente da fare, ti pressa. Ma noi ci aspettavamo un Congo in fase difensiva, ma il Congo non è in fase difensiva, sta vincendo, potrebbe in modo omogeneo compattarsi nella fase difensiva e giocare di ripartenza. No, ti aggredisce la difesa inglese, guadagna palla, la perde, la riguadagna e Rice fa fallo sul giocatore del Congo e viene ammonito, per cui non c'è da stupirsi se è in vantaggio il Congo.
1: Primo cartellino giallo della partita per l'intervento su Mbuku, poi il Congo ancora una volta in avanti con lo stesso Mbuku che ha cercato Vissa, pallone che è scivolato via, non è riuscito ad intervenire l'attaccante del Congo, nemmeno i difensori dell'Inghilterra che però lo pressavano, gli sporcavano l'inserimento, e allora rimessa dal fondo di cui si incarica Pickford che scambia con Consa. Tante difficoltà anche per l'Inghilterra proprio per uscire dalla propria
2: costruzione dal basso, dal basso, guarda che è affidata ai lanci lunghi di Pickford, perché i portatori di palla Rice, Anderson che vanno a cercare palla dal portiere sono continuamente pressati, per cui bravi evidentemente la scelta di Desabre è stata proprio quella, Sipenga e Wissa, ma anche lo stesso Mbuku sulla fascia destra pressano continuamente i portatori di palla, per cui non hai mai inizio l'azione dell'Inghilterra.
1: Tant'è che adesso Pickford prova ad aprire direttamente verso Madueke e trova invece la rimessa laterale a favore del Congo, che invece è brava a districarsi nella propria metà campo, a uscire palla al piede dalla difesa. Un altro intervento duro della formazione inglese, stavolta di Rashford a centrocampo, c'è il fallo, evidentemente non l'ammonizione in questo caso, a differenza di Bellingham in precedenza, però il Congo fin qui sta davvero facendo una partita perfetta anche nelle piccole cose, Fulvio Colovati.
2: Ma l'impressione che ho, non so tu cosa ne pensi, hanno un'altra marcia, un'altra velocità, è già il secondo, terzo fallo da dietro che i giocatori inglesi sono costretti a fare perché vengono superati dai giocatori congolesi che hanno rapidità, guarda anche la rapidità adesso di Sipenga sulla fascia.
1: Che però prova in orizzontale a far salire Mutassami, perde palla Sipenga, ma Bellingham fa altrettanto con un errore molto più grave perché prova a far salire Rashford, ma il suo tentativo di apertura sull'auto di sinistra decisamente fuori misura. La sensazione, Fulvio Collovati, non so se sei d'accordo, è che davvero Rice e Henderson siano molto soli in mezzo al campo, sono sotto numericamente contro il fortissimo centrocampo del Congo, e la partita la sta perdendo l'Inghilterra proprio in quella zona del campo.
2: Nel 4-2 usiamo quel 2, che 2 vuol dire essere in Rice e Anderson a centrocampo, contro il 4-5-1, ci sono 5 giocatori a centrocampo da parte del Congo contro 2. Certo, a volte arretra Harry Kane a dare una mano, però se non vengono supportati da un altro centrocampista, da un altro giocatore, da Bellingham, così diventa tutto complicato, è sempre in superiorità numerica il Congo a centrocampo.
1: E adesso Rashford compie un errore davvero banalissimo, non stoppa il pallone, se lo fa scivolare via in fallo laterale. 22 minuti, 22 secondi sul cronometro, c'è il break rinfrescante, ormai l'abbiamo imparato a conoscere, di questi mondiali, in questa prima frazione di gioco, a metà della prima frazione di gioco, con la Repubblica Democratica del Congo che è avanti 1-0 sull'Inghilterra, la rete al settimo di Sipenga. Insomma, Fulvio, c'è anche un 56% sì di possesso palla dell'Inghilterra, ma davvero sterile, molto sterile.
2: Non c'è stata un'esecuzione, un tiro in porta che abbia impensierito Mpasi, ma ti devo dire, è un'Inghilterra, vogliamo dirlo, in questi primi 23 minuti con l'hydration break irriconoscibile. Harry Kane ha fatto poco, cerca di smarcarsi, di tornare come spesso fa, di a cercare spazi arretrando per dettare un po' con la sua leadership il gioco, ma non ci riesce perché viene continuamente pressato dai centrocampisti, che sono 5 centrocampisti del Congo, e non c'è stata un'iniziativa fino ad ora personale da poter mettere in difficoltà il portiere in passo.
1: Eh sì, mentre a proposito di portieri, Pickford, lo dicevi in precedenza, ma insomma sottolineiamolo perché abbiamo detto del grande errore della difesa inglese sul gol di Sipenga,
2: non ineccepibile,
1: ecco, mettiamola così, perché insomma sul suo palo ha toccato, ha sfiorato il pallone con la punta delle dita, però lì devi chiudere soprattutto il primo palo, anche perché il tiro di Sipenga comunque era da posizione defilata, no?
2: Il dovere di un portiere è di parare il parabile, non l'imparabile. Questo è un tiro parabilissimo sul tuo palo e tu avevi il dovere di chiudere il tuo palo, non l'ha fatto, per cui c'è molta bravura di Sipenga, ma anche, diciamo così,
1: una collaborazione della difesa
2: una collaborazione totale della difesa inglese.
1: E con difesa intendiamo appunto il quartetto difensivo, ma anche l'estremo difensore, vale a dire Pickford, il 32enne dell'Everton, che però mi fa pensare, Fulvio Collovati, mentre tra poco si dovrebbe ricominciare a giocare, insomma l'Inghilterra sì, ha avuto Shilton, ma negli ultimi 20-30 anni ha avuto anche tanti punti interrogativi tra i pali.
2: In quel ruolo, non per niente, guarda quanti portieri italiani vanno a giocare in Inghilterra, ci fai caso? Da Vicario, da Donnarumma, cioè giocatori che sono andati a giocare, chi gioca nel Manchester City, giocava nel... cioè vanno a portieri italiani che perché sono in gamba, sono evidentemente, non sono ancora riuscito a trovare un'alternativa a Pickford.
1: Ah sì, forse l'ultimo grande portiere inglese, mi viene in mente David Seaman, a cavallo, sì, insomma tra gli anni 90, sì, e il 2000, insomma, siamo a 20-25 anni in cui la porta dei Tre Leoni non ha trovato una superstar, come invece poi più o meno c'è in tutti gli altri ruoli, anche se fin qui non si stanno vedendo. Si è ripreso a giocare, 25 minuti 35 secondi sul cronometro, Congo avanti 1-0, attenzione alla sciabolata a cercare e trovare Madueke all'interno dell'area di rigore, messo giù dopo un contatto, va giù dopo un contatto con Masuaku, chiede il rigore. Soprattutto i tifosi inglesi, dobbiamo dire, più che i giocatori, l'avete sentito, non è di questo avviso il direttore di gara della Giordania, Adam Makadme, e dunque Congo che rientra in possesso del pallone. Forse la chiave può essere questa per scavalcare le due linee compattissime del Congo, lancio lungo
2: per Redford oppure per Madueke, che in questo caso, hai visto, era uno contro uno, poi dopo ha voluto, ecco qui lo stiamo rivedendo, ha voluto rientrare col sinistro, ma c'è stato un leggerissimo contatto, non lo so, l'arbitro secondo me ha fatto bene a non concedere il calcio di rigore, però sai, ci può stare tutto, però nell'uno contro uno deve andare a cercare l'Inghilterra il motivo che potrebbe sbloccare la gara, ma cercare.
1: Eccolo l'uno contro uno, ancora una volta Madueke su quell'out di destra, salta il primo giocatore del Congo che va in pressing, allora è Sadiki che torna su di lui, lo stende da dietro, era Spence, scusate, in sovrasposizione, servito da Madueke, e arriva il secondo cartellino di questa partita. Sadiki si merita il giallo per questo fallo che ferma a questa iniziativa di Spence. Il tema può essere questo, l'abbiamo detto, sì. Fulvio ha fatto bene in questo caso Sadiki, perché insomma c'era 30 metri di campo libero, no?
2: C'era un'autostrada a campo libero, poteva arrivare anche all'esecuzione personale, oppure poteva fare un cross per i propri compagni, molto pericoloso. Ha fatto bene, ha fatto un fallo. Quando ci sta, fallo, giusta la munizione comunque.
1: Ha speso un cartellino in maniera intelligente, il calcio di punizione, filtra il pallone, la deviazione all'interno dell'area di rigore, forse anche di un giocatore proprio del Congo, pallone che termina sul fondo, ma qui ha rischiato la formazione di De Sabre. No, la deviazione è di Consama, casuale, pallone che gli casuale. È rimbalzato davanti ai piedi, poi è carambolata sul ginocchio del difensore dell'Aston Villa, sorpreso anche lui, no, Fulvio Collovati?
2: Sì, ma ecco, forse lì vai con l'azione.
1: C'è ancora una volta Madueke che arriva
2: sul vivo, Madueke è il più vivo, è quello che viene servito con più frequenza, con più costanza da parte dei centrocampisti, perché evidentemente i propri compagni hanno visto che è in palla. Però prima dicevi il difensore doveva aspettarselo, però perché è stato una palla inattiva, te lo devi aspettare un cross del genere.
1: C'è stato il buco del difensore del Congo e Consac è stato sorpreso dalla sfera che è arrivata dalle sue parti ed era una chance gigantesca per riequilibrare questa partita. Ancora una volta sull'out di destra la formazione inglese con Spence, poi si affida ad Henderson sul secondo palo, il colpo di testa di Bellingham, ma c'è la respinta di Mpasi, occhi al cielo per Jude Bellingham che stavolta è andato a staccare bene sul cross di Henderson, bravo a prendere il tempo a Mbemba, non è riuscito però Fulvio ad angolare il suo colpo di testa
2: abbastanza.
1: E allora Mpasi è potuto intervenire.
2: Non l'ha angolato abbastanza, è stato un intervento strepitoso, dobbiamo dirlo, ma abbastanza centrale, però un colpo di rovinio da parte di Mpasi c'è stato. Bellingham si dispera, evidentemente poteva piazzarlo meglio, però è questo che deve fare l'Inghilterra, che adesso mi sembra
1: sta salendo di tono,
2: sta salendo
1: anche come velocità nella gestione della palla. Adesso Rice e Rashford scambiano sul settore di sinistra dell'attacco della formazione dei Tre Leoni. Ancora Rice, ancora Rashford, Anderson prova a servire Rashford che si era mosso bene, poi però stoppa male il pallone. Un gran peccato perché il pallone scodellato da Rice era andato a sorprendere la difesa del Congo, aveva lasciato spazio alla percussione da parte di Rashford, ha fatto bene il movimento, decisamente non lo stop.
2: Ecco, nel frattempo abbiamo rivisto il colpo di testa da parte di Bellingham che si dispera, ma lui ha capito che probabilmente poteva piazzarlo meglio perché l'ha piazzato abbastanza centrale. Poi c'è stato chiaramente il colpo di reni di Firenze perché il colpo di testa era ravvicinato, però qui l'Inghilterra ha avuto l'opportunità di pareggiare.
1: 31 minuti sul cronometro, Inghilterra 0, Repubblica Democratica del Congo 1, sta salendo però di tono l'Inghilterra che ha avuto un paio di chance negli ultimi 5-6 minuti per riequilibrare questo match. Fulvio Collovati, partita dispendiosa adesso per il Congo anche a livello mentale, no? Di applicazione.
2: Ma assolutamente sì, perché sai, sei in vantaggio, però quello che mi stupisce del Congo, vedi che lo vediamo in fase offensiva adesso, che è una squadra molto, innanzitutto molto organizzata, ma non è una squadra che gioca un collettivo prettamente difensivo. Vedi, ha coraggio, mantiene il possesso palla, fa girare il pallone anche sugli esterni, come in questo caso Chipenda, guarda.
1: Eh sì, ancora lui al vertice dell'area di rigore, raddoppiato, prova ad andarsene sul fondo, ci riesce, il cross in mezzo anticipato Vissa all'ultimo istante, si stava coordinando sul secondo palo con la volée di sinistro per quello che sarebbe stato quasi a botta sicura il 2-0 del Congo. La difesa inglese all'ultimo istante è riuscita a salvarsi, ma non è finita, ancora si pengata al vertice destro dell'area di rigore dell'Inghilterra, stavolta non sapeva bene, forse nemmeno lui, se voleva crossare o tirare. Ne esce un qualcosa che termina direttamente sul fondo, però Fulvio Collovati, come stavi dicendo, il Congo quando può non disdegna di portarsi in avanti.
2: Non disdegna, è questo che stupisce, non è una squadra che sta vincendo per cui si è compattata nella propria metà campo in fase difensiva, no, hai visto Sipenga cosa ha fatto, è andato anche qui, ha fatto un cross meraviglioso per i propri compagni al centro dell'area, per cui non disdegna di giocare, è una squadra, posso dire, stupefacente sotto questo aspetto, perché avevamo visto che era una squadra che molto valida in fase difensiva, però devo dire che questa sera sta stupendo anche sotto altri aspetti.
1: Sale il ritmo della partita, adesso l'Inghilterra prova ad accelerare con O'Reilly all'interno della metà campo del Congo, sale palla al piede, poi trova tutto chiuso e allora è costretto a ripartire dalla difesa inglese che va sull'out di destra, Madueke prova ad andare sul fondo, il cross c'è in anticipo, Tuan Zebe recupera il possesso del pallone, la formazione della Repubblica Democratica del Congo, poi subisce fallo, un buco poco fuori dalla propria area di rigore. È lo stesso O'Reilly che lo ha messo a terra nel tentativo di recuperare immediatamente il possesso della sfera, che invece rimane saldamente nella disponibilità della Repubblica Democratica del Congo. Il giropalla difensivo della formazione di De Sabre, chiamato in carica anche Mpasi, che scambia con Tuan Zebe, poi corto sull'out di sinistra per Masuaku. C'è il pressing da parte dell'Inghilterra con Madueke, che vorrebbe la rimessa laterale a favore dell'Inghilterra, e invece l'assistente del direttore di gara la segna ancora una volta al Congo, lanciato in profondità, Vissa ha chiuso, rimessa laterale letteralmente sulla linea di centrocampo, stavolta a favore della formazione di Thomas Tuchel. Però si è visto poco fin qui, Fulvio Colovati, sì. Harry Kane
2: poco, sì.
1: Tu che l'aveva detto alla vigilia, chi gli chiedeva, no, di questa Inghilterra trascinata da Bellingham e Kane, sono in campo proprio per quello, serve, vediamo adesso cosa fa. Attenzione, Kane riesce in qualche modo con un rimpallo anche a liberarsi, ma viene contratto al momento del tiro. Non è finito, Madueke recupera il possesso del pallone, va sul fondo, la palla per Rashford, il salvataggio sulla linea, si salva il Congo in qualche maniera un po' casuale, l'Inghilterra con una doppia chance, e poi Wan-Bissaka che salva letteralmente sulla linea con Pasi battuto sul piatto a botta sicura di Rashford. Non è finito però, lo stesso Rashford che recupera il possesso del pallone, riparte da Rice. Adesso tutti i 10 giocatori di movimento dell'Inghilterra sono all'interno della metà campo della Repubblica Democratica del Congo. Madueke sull'out di destra, l'ennesimo cross, Mpasi con i pugni, non è finita. C'è Spence che recupera il possesso del pallone dal limite, prova il sinistro, ribattuto, e adesso c'è il forcing da parte dell'Inghilterra, che insomma, Fulvio Collovati, anche con un po' di confusione, però le chance le sta creando adesso.
2: No, le chance l'ha avuta ed è stata oggettivamente anche sfortunata nell'azione precedente, perché c'è stato un salvataggio sulla linea da parte del giocatore del Congo, per cui l'Inghilterra in pressing, non dico che sia un assedio, però sta mettendo in difficoltà la difesa del Congo, devo dire, soprattutto sulle palle alte, soprattutto Madueke, che mi sembra quello più vivo, rapido, veloce. Se gioca sugli esterni è in grado di mettere difficoltà al Congo.
1: Rashford per O'Reilly, prova ad andare sul fondo, è bravo però Mbemba stavolta a sfilargli il pallone e poi a subire il fallo del terzino sinistro della formazione inglese. La respinta di Wan-Bissaka, che davvero vale come un gol, con le ginocchia addirittura, chiudendo le gambe per evitare che il pallone gli passasse.
2: No, vale un gol, no? Vale un gol con le ginocchia, si è inginocchiato con le ginocchia sulla linea di porta, praticamente ha respinto. Ma quello che è mancato all'Inghilterra, come giustamente hai detto tu, in questi primi 37 minuti, è Harry Kane, che spesso arretra per dettare il gioco, per creare il gioco, per l'inserimento dei propri compagni. Devo dire che in fase offensiva non ha fatto praticamente nulla, è arretrato, un po' così giostrato a livello di centrocampo, però devo dire lì davanti ha inciso quasi nulla fino ad ora.
1: 38 minuti di gioco che inizia in questo momento il 38esimo minuto di gioco all'Atlanta Stadium. Inghilterra 0, Repubblica Democratica del Congo 1. Inghilterra che è salita di tono, è andata più volte vicino al pari, ma non è riuscita a riequilibrare ancora questa sfida. Adesso c'è in avanti il Congo sul settore di destra del fronte offensivo, c'è il fuorigioco di Vissa, allora prova a ripartire subito dall'altra parte Rashford, palla al piede, 30 metri, 40 metri, va sul fondo, strattonato da Mukau, subisce fallo, non arriva il cartellino da parte del direttore di gara, ci poteva anche stare, stavolta Rashford si è messo in proprio, si è fatto 40 metri palla al piede, poteva fare altro qui,
2: c'era
1: Mukau.
2: Assolutamente da cartellino qua, perché l'ha entrato, l'ha trattenuto con il braccio, un assolutamente fallo, però vedi, Madueke e Rashford sono i due giocatori più vivi sugli esterni. Guarda come ti punta Rashford, ti punta, poi costringe il suo diretto controllore, il suo avversario, a fare fallo, altrimenti sarebbe andato verso la porta, avrebbe magari optato per un cross, però l'Inghilterra deve insistere su Lazzaro e su Madueke.
1: Rice che si incarica della battuta di questo calcio di punizione, battuto malissimo sul primo palo, poi però rischia di combinare un pasticcio il Congo che insomma non doveva avere grosse difficoltà a respingere il pallone, ma le ha avute, ha chiesto anche un calcio di rigore l'Inghilterra per un possibile tocco di mano, non è stato di questo avviso il direttore di gara della Giordania. Si continua a giocare, si va ancora sempre da Madueke che si accentra, tenta il sinistro ribattuto dalla difesa del Congo, la chance per ripartire in contropiede, Vissa va bene a strappare, raddoppiato il cross in mezzo dalle parti di Mbuku, stavolta la chiusura c'è di O'Reilly, ma non è finito perché sale Van Bissaka, scambia con Mbuku che crossa all'interno dell'area di rigore dove Vissa è tanto troppo solo, circondato da maglie bianche dell'Inghilterra che però ancora una volta non riescono a gestire bene il possesso della sfera, ancora Mbuku va sul fondo, stavolta il cross ribattuto da O'Reilly conquista il calcio d'angolo alla Repubblica Democratica del Congo, inquadrato il direttore di gara perché c'era sì un tocco di mano però cadendo insomma all'indietro, in maniera un po' scomposta. Io credo che
2: fa segno Tuchel, fallo di mano, però devo dire che insomma il giocatore si è girato, guardava dall'altra parte, l'ha toccato all'indietro, fallo di mano c'era, poi da capire se era da calcio di rigore, secondo me no.
1: Rapido però. Check del VAR che è d'accordo con te Fulvio perché si è già ripreso a giocare, no. Calcio d'angolo battuto male dal Congo che però è ancora in possesso di palla, un altro cross da parte della formazione di De Sabr respinto dall'Inghilterra che però si è schiacciata tutta al limite della propria area di rigore, allora non ha difficoltà Masuaku a rientrare in possesso della sfera. Adesso è il Congo tutto all'interno della metà campo inglese con Mbuku sull'out di destra, prova un paio di dribbling, poi incespica sul pallone e allora Inghilterra che rientra in possesso di palla con Pickford, il suo sinistro in profondità un po' sbilenco, Bellingham solo per un attimo, poi viene raddoppiato con il tacco il giocatore del Real Madrid, si libera del raddoppio da parte dei giocatori del Congo, conquista un fallo che prova, vorrebbe battere velocemente, bravo il Congo a rientrare in difesa e allora lo deve battere in orizzontale con Konsa che fa correre ancora una volta Madueke, la sovrapposizione dello stesso Konsa che prova ad andare al cross, la chiusura da parte di Twanzebe, altro calcio d'angolo, stavolta è per l'Inghilterra, squadre un po' lunghe Fulvio, siamo solo nel primo tempo,
2: squadre molto lunghe e come ti dicevo in precedenza stupisce questa reattività del Congo che è in vantaggio, non si è assolutamente sempre, non si è disunito, difende il suo vantaggio ma lo difende alto, non lo difende basso, perché si era parlato di una squadra prettamente difensiva ma sta dimostrando che invece la partita se la gioca anche in vantaggio.
1: Van Bissaka, il cross, guarda. E c'è mamma il palo mia. Colpito da Vissa, chance gigantesca per il Congo con Mbuku che negli ultimi minuti è il punto di riferimento offensivo della formazione africana che ha servito la sovrapposizione di Van Bissaka, il cross anche deviato da O'Reilly è arrivato però perfetto sui piedi di Vissa, piatto destro che si è stampato sul palo con Pickford che era andato totalmente dall'altra parte, chance clamorosa Fulvio.
2: È quello che ti dicevo, che non smette di giocare nonostante sia in vantaggio, sta veramente,
1: attenzione dall'altra parte, c'è Kane e qui dovrebbe essere calcio di rigore, no perché il signor Makadame dice che si è tuffato e qui ci sono le proteste di tutta la formazione inglese.
2: Vediamo se interviene il VAR Luca, perché qui fa segno l'arbitro, come giustamente hai detto tu, ha fatto segno del tuffo, però dice aspettate che c'è il VAR, aspettate che c'è la tecnologia.
1: L'imbucata a cercare e trovare Harry Kane, bravo a prendere il tempo a Twanzebe.
2: Rigore tutta la vita.
1: Questo è rigore perché con le mani quasi va a prendere i piedi di Harry Kane. Vediamo adesso però qual è l'indicazione, se arriva il VAR a far cambiare la decisione al signor Adam McCartney. I fischi sentite in sottofondo che arrivano dai 71.000 dell'Atlanta Stadium.
2: Sì, va a vedere. No, non lo dà.
1: Eh no, il check si conclude con la rimessa dal fondo e dunque viene confermato.
2: Pazzesco.
1: Confermata la decisione. Fulvio, nel cercare di trovare un senso a questa decisione del VAR, è vero che Empasi ha preso Kane, è anche vero che diciamo Kane non aveva controllato bene il pallone,
2: diciamo,
1: esatto,
2: che è un po' accentuato, forse hanno messo,
1: hanno punito questo suo lasciarsi cadere,
2: sì, hanno che lui abbia accentuato, però il portiere è andato sui piedi del giocatore, dai, cioè l'abbiamo visto, il portiere è andato sui piedi del giocatore, lui probabilmente ha accentuato la caduta, hanno fatto questa verifica, evidentemente hanno fatto questa scelta. Ecco, per me, torno a dire, era calcio di rigore. Ne ho visti veramente molti, molto, dare molto,
1: per molto meno,
2: peggiori,
1: no?
2: Di questi.
1: Sì. Fatto sta che il Congo rimane avanti 1-0 sull'Inghilterra, che continua a spingere. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questa prima frazione, ma poi ci sarà un ampio recupero anche per, insomma, l'hydration break, ma per questo check del VAR, per quello molto più veloce in precedenza con il tocco di mano. Inghilterra che chiude in avanti, ma è sotto sempre di 1-0. Partono tutte dall'out di destra le azioni della formazione di Thomas Tuchel, il cross basso intercettato dalla difesa del Congo che prova ad uscire, palla al piede dalla propria metà campo, guadagna un fallo laterale, saranno 6 i minuti di recupero.
2: Beh, devo dire che l'emozione forse ci hanno fatto rivedere il rigore.
1: Più lo rivediamo, più siamo d'accordo col direttore di gara, diciamo così.
2: È un po' accentuato. Diciamo che lui praticamente nel momento in cui ha capito che
1: difficilmente avrebbe raggiunto il pallone,
2: si è tuffato praticamente.
1: E allora,
2: si è tuffato,
1: insomma,
2: praticamente.
1: Anche bravo il direttore di gara a vedere in presa diretta quello che a noi era sembrato, insomma, un calcio di rigore piuttosto solare.
2: Comunque non mancano le emozioni, perché siamo passati da un palo, un possibile 2-0 da parte del Congo che, torno a dire, non smette di giocare, non si difende, anzi attacca pure, e che l'Inghilterra sue occasioni le ha avute comunque.
1: Sì, 2-3 chance per l'Inghilterra, in particolare il salvataggio sulla linea di Van Bissaka, poi questo rigore non rigore, ma anche quella clamorosa sui piedi di Vissa, il palo a Pickford battuto. Inghilterra che continua a spingere, stavolta siamo sulla parte sinistra del fronte offensivo inglese, però decide di cambiare gioco, va ancora a destra dove c'è l'ennesimo cross per Bellingham e l'ennesimo miracolo di Empasi, gran cross di Madueke, Bellingham si è avvitato in maniera spettacolare al limite dell'area piccola, grandissima risposta di Empasi. Questo, Fulvio, forse era ancora più difficile di quello di prima.
2: Una parata eccezionale, distinto su un colpo di testa praticamente da 2 metri, 1,5 metri, distinto, allargato le braccia, è riuscito col braccio destro su un cross. Guarda che quando ci sono i difensori, quando ci sono quei cross tesi lì, vanno a nozze.
1: Occhio perché c'è il Congo dall'altra parte con la chiusura a di Spence, che poi subisce anche il fallo. Fulvio, Spence si è un po' trovato in mezzo sull'azione del vantaggio, però dei difensori inglesi mi sento di dire nettamente il migliore in questa prima frazione.
2: Il migliore assolutamente, devo dire, con Sa e Gueye spesso hanno lasciato hanno sofferto l'abilità, l'agilità degli attaccanti del Congo.
1: Chiude in avanti l'Inghilterra, che però adesso si vede chiusa il tentativo di Jude Bellingham, e allora il Congo, attenzione, palla al piede, supera la metà campo, addirittura 4 contro 3 per qualche istante, poi Vissa ragiona per Sipenga, punta a Spence, riesce a scavalcarlo, c'è la chiusura di Konsa, Sipenga e Vissa, davvero là davanti stanno mettendo in difficoltà la difesa dell'Inghilterra, che adesso prova a riparare ripartire con Rice in orizzontale per Anderson, fa salire ancora una volta Madue che aspetta la sovrapposizione di Harry Kane, chiuso, gli sporca il pallone almeno per un attimo il giocatore con il numero 6, vale a dire Mwakau, e allora deve ripartire sempre da Madue, che la formazione inglese, c'è il raddoppio però del Congo, e allora bravo il Congo ancora una volta a limitare il numero 20 dell'Inghilterra, che in questa prima frazione di gioco è stato il più vivace, adesso sì. Però il Congo sta trovando anche qualche contromisura, Fulvio Colomani.
2: Sta trovando le contromisure, spesso il raddoppio, perché ha capito che su quella fascia nascono tutte le azioni pericolose. I due colpi di testa di Bellingham sono andati da quella fascia lì, praticamente con cross molto tesi, dove non sono intervenuti i difensori congolesi, ma è stato bravo Bellingham da trequartista a farsi trovare pronto. I suoi inserimenti possono risultare decisivi.
1: Attenzione ancora al Congo, il break a centrocampo, c'è spazio, 4 contro 4, poi riesce in qualche maniera a rientrare la difesa inglese, il cross di Sipenga contrastato, ma c'era anche fuori gioco, e dunque insomma ci avviciniamo verso la fine di questi primi 51 saranno minuti di gioco. 4:30 di extra time già trascorso, la Repubblica Democratica del Congo però è avanti 1-0 ad Atlanta sull'Inghilterra, decide la rete di Sipenga dopo 7 minuti di gioco, ancora l'Inghilterra che prova a spingere, adesso sembra farsi sentire anche un po' di fatica, Fulvio Collovati.
2: Un po' di fatica, sai, anche mentale, una fatica mentale, perché tu ti rendi conto che 2-3 opportunità non sei riuscito a pareggiare, insomma un po' di stanchezza mentale comincia a subentrare più che quella fisica.
1: Bellingham per Madue che prova a crossare in direzione di Rashford, anticipato sul secondo palo, poi alla fine Bellingham in pressione su Mbuku, conquista un calcio d'angolo, chiuderà verosimilmente in avanti Inghilterra con questo calcio piazzato. Bellingham prova a chiamare la spinta anche dei tanti tifosi inglesi che affollano gli spalti dell'Atlanta Stadium, sempre Declan Rice a incaricarsi del calcio piazzato, e sono tanti gli inglesi che si portano nell'area di rigore della Repubblica Democratica del Congo per questo che verosimilmente sarà l'ultimo assalto. Rice calcia sul secondo palo, il tentativo di blocco a liberare Harry Kane, blocco riuscito, il destro al volo di Kane, ancora una volta la respinta sulla riga da parte della difesa del Congo,
2: di Pasi del portiere.
1: È rimasto a terra anche Mpasi, che si è opposto proprio con il corpo, a corpo morto, e si chiude qui la prima frazione di gioco con l'ennesima chance. Bello il blocco di O'Reilly per liberare proprio Kane, poteva fare meglio Fulvio Collovati, un giocatore
2: ha calciato distinto, perché il pallone è arrivato su una palla inattiva, per cui cadeva dal cielo, ha calciato con coordinazione, peccato per lui che il pallone è andato sul corpo del portiere, che tuttora rimane per terra, per cui però devo dire che a conti fatti, se ragioniamo bene, 3-4 opportunità l'Inghilterra le ha avute, clamorose. Poi Pasi migliore in campo da parte del Congo, con le sue parate strepitose, e però è un Congo che non ha rinunciato a giocare, la realtà è questa.
1: Congo che non ha rinunciato a giocare, che ha colpito dopo 7 minuti con Sipenga, e soprattutto che è avanti 1-0 all'intervallo sull'Inghilterra. Questo è quello che è accaduto in questi primi 51 minuti di gioco, pieni di chance. Congo avanti 1-0 sull'Inghilterra. Studio.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto!
4: San Benedetto! Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci a voi dagli studi di Dallas. Dunque, fino a questo momento a spaventare è una delle nazionali più antiche del mondo, è un giocatore che milita nella Serie B spagnola, Sipenga, colpito dopo appena 7 minuti, Repubblica Democratica del Congo avanti. L'Inghilterra ha faticato a entrare in partita, poi quando lo ha fatto le sue chance le ha avute, l'ultima proprio pochi istanti fa con Harry Kane, insuperabile in passi, che si era già esaltato prima su un colpo di testa di Bellingham, ci aveva provato Rashford lì, avventuroso salvataggio sulla linea, ma quando i centroafricani avanzano mettono ancora i brividi ai Tre Leoni con il palo colpito da Vissà. Su tutto il giallo di un rigore non concesso ma reclamato dall'Inghilterra ne parleremo nell'intervallo, prima che inizi il secondo tempo di questo 16° di finale tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. È il momento però di andare a Roma, a Saxarubra per il GR1, poi ripartiamo subito dopo con tutto il mondiale minuto per minuto.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
17: GR1.
18: Buonasera da Sonia Oranges. Il vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, al centro della riunione tenuta a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i ministri degli esteri Antonio Tajani, dell'economia Giancarlo Giorgetti e il titolare della difesa Guido Crosetto. Sul tavolo l'allineamento strategico ed economico dell'Italia rispetto ai requisiti dell'alleanza, la difesa comune europea, ma probabilmente anche il consolidamento dei rapporti transatlantici dopo gli attriti con Trump e le dichiarazioni di Rutte. Le Nazioni Unite stanno per esaurire le risorse finanziarie. Il Palazzo di Vetro dispone di liquidità solo per i mesi di agosto e settembre, lo ha dichiarato Ramanathan, il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Anche con il bilancio ordinario stiamo operando con pochissime risorse finanziarie, ha proseguito il sottosegretario. I soldi sono finiti, attendiamo le donazioni per poter sopravvivere oltre settembre. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo, bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani.
19: Questa notte la polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e portarla in commissariato con sua figlia. Alla base del provvedimento un ordine della polizia procura, che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la loro bambina. Il rischio era che l'uomo usasse questo incontro per far valere la sentenza che pende sulla donna. Nessy Guerra è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, dopo una causa intentata dall'ex marito, già condannato in Italia per violenza e stalking. L'intervento tempestivo della Farnesina ha portato al rilascio di mamma e figlia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
17: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
19: L'affidamento della minore è un punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che di recente è stato arrestato in Egitto e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Simona Decina, GR1.
18: Il caso del difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, sentita oggi dagli inquirenti. La ragazza, allora 17enne, che avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il calciatore, che all'epoca aveva 21 anni. Non sono una prostituta, non ho preso soldi, questo quanto dichiarato dalla donna. 4 nuovi vescovi lefebvriani sono stati consacrati senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi, atto che comporta la scomunica automatica e la separazione dalla Chiesa cattolica. Pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, rammaricati di non avere potuto spiegare al Papa le gravi ragioni che rendevano necessaria questa cerimonia, hanno aggiunto in una nota i tradizionalisti. Dopo settimane il caldo record lascia progressivamente spazio alle piogge. Da venerdì temperature in calo in molte regioni, grandinate e fenomeni intensi al nord causano già disagi.
20: Dall'afa e dalle temperature record al maltempo, neve sul passo dello Stelvio a quota 2700 metri, in tutto il Trentino Alto Adige temporali intensi, così come a Milano, accompagnati da forti raffiche di vento. Centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco, in tutto il Trentino Alto Adige temporali intensi, così come a Milano, accompagnati da forti raffiche di vento. Centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti.

0: Campania, sulla Basilicata e sul Molise e sulla Sardegna.
1: Daniele Morgela, GR1.
2: In chiusura la musica, doppio show e doppia data italiana per Bryan Adams. La star canadese si è esibita ieri sera in acustico al Teatro Antico di Taormina. Il tour Bare Bones vede il rocker in un'atmosfera più intima, ma tornerà a novembre con band per l'unica data del suo Roll with the Punches Tour. È tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci a voi, ancora ben trovati da Dallas, 19:03 e siamo nell'intervallo del sedicesimo di finale, numero 8 in ordine cronologico di questo mondiale 2026. Ad Atlanta, dopo 45 più ampio recupero, credo di 6 minuti, risultato a sorpresa perché la Repubblica Democratica del Congo è avanti 1-0 sull'Inghilterra in virtù della rete segnata dopo appena 7 minuti da Sipenga. L'Inghilterra il colpo l'ha subito e come? Perché è rimasta imbambolata praticamente per una ventina di minuti, come ci hanno raccontato Luca Cesaretti e Fulvio Collo, dai quali andremo tra pochissimo, e come riepilogavamo da studio proprio prima della GR1, poi la squadra di Tuchel le sue chance le ha avute come l'ultimissima soltanto andando a ritroso proprio nel recupero con Harry Kane che finalmente si è acceso, davvero esaltando però le doti del portiere centroafricano Mpasi che era già intervenuto su una duplice conclusione di testa di Bellingham. Rashford lì, salvataggio sulla linea, un rigore negato, quantomeno non concesso dall'arbitro, poi ne parleremo, ma magari Bellingham aveva un po' accennato, anzi lo stesso Harry Kane, pardon, aveva un po' accentuato la caduta. In tutto questo però, quando la Repubblica Democratica del Congo si è fatta avanti, palo clamoroso di Vissà, attaccante del Newcastle, quindi altro brivido per i tifosi inglesi. In tutto questo io vi ricordo che la vincente di questa sfida andrà poi a Città del Messico a giocare nella notte tra domenica e lunedì, saranno le 2 del mattino in Italia, proprio contro la nazionale di casa che, come accennavamo nella prepartita, ieri ha fatto 4-4 ieri per noi in Nord America nella notte italiana, battendo 2-0 l'Ecuador. Le reti nel primo tempo, Quiñones ancora a segno e poi Raúl Jiménez, tra l'altro sono appena arrivate le dimissioni del CT ecuadoregno Beccacece e siamo a 4 con questi tra le squadre eliminate che hanno ormai cambiato panchina e guida tecnica. Notte di festa Città del Messico, ai noi, come spesso accade anche con risvolti tragici, perché ci sono stati 3 morti nella calca, come ha comunicato ufficialmente il sindaco del DEFE, il Distretto Federale, così come lo chiamano da quelle parti, Clara Brugada. Praticamente 1 milione di persone ha sfilato, quindi cifre imponenti lungo il centralissimo e altrettanto imponente per dimensioni Passeo della Riforma. Dunque Messico contro la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Piccola parentesi extramondiale ma che ci riguarda molto molto da vicino, parliamo anche qualche istante della nostra nazionale, perché insomma oggi è una giornata abbastanza importante, c'è stato il Consiglio Federale e a seguire la conferenza stampa del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Tanti di titoli, i lanci di agenzia, ne sottolineerei un paio davvero in poche battute che mi sembrano più significativi. Intanto, per chiudere, ha detto Malagò, bisogna prima passare per la casella del direttore tecnico e poi si arriverà al commissario.

0: Commissario tecnico, ma in che tempi? Entro una settimana probabilmente, questo l'orizzonte delineato dal presidente federale, e poi il dibattito tra diciamo un nome già con un certo curriculum. Sapete che si parla di Conte, si parla di Mancini, ma ha detto Malagò, non escluderei un nome che arriva dalla filiera, ovvero dal settore federale, magari responsabile di altre selezioni giovanili, avrebbe un ingaggio diverso ma anche una conoscenza diversa dell'ambiente. Luca Cesaretti e Fulvio Collovati, tra pochissimo si riparte, mi perdonerete ma andava citata insomma questa riflessione di Malagò, perché poi c'è anche la nostra nazionale. Luca, l'Inghilterra sì, si è svegliata, Mpasi per ora è stato insuperabile, però al momento il Congo è avanti e quel palo di vista insomma fa capire che la partita è ancora molto viva.
1: Eh sì, hai detto tutto te, quattro chance clamorose per l'Inghilterra, più il rigore non dato ma richiesto dalla formazione di Tuchel, però dall'altra parte c'è un gol fatto, quel palo che poteva indirizzare ulteriormente. Insomma, io mi aspetto una seconda frazione di gioco in cui il canovaccio tattico sarà ancora quello, poi bisognerà vedere anche cosa sapranno pescare i due allenatori e potranno pescare dalle panchine.
0: Fulvio, in una battuta, l'Inghilterra deve aggiustare la mira? No, non tanto, perché poi tra insomma Van Bissaka che ha chiuso le gambe all'ultimo istante e questo portierino che davvero sta facendo cose egregie, insomma le occasioni ci sono state per la squadra di Tuchel.
2: No, le ha avute le occasioni, ha avuto certo il palo del 2-0, ci poteva stare il 2-0, poi
0: è lì che resta, quello
2: si sarebbe messo male per l'Inghilterra. Per adesso devo dire che insomma negli ultimi 20 minuti avrebbe onestamente meritato il pareggio. È un risultato clamoroso questo, però non dobbiamo stupirci, proprio perché il Congo una volta andato in vantaggio non si è ritratto, non si è difeso, ha continuato a giocare, ha creato pericoli, palleggia con coraggio, riparte con qualità, per cui complimenti a questo Congo per questo primo tempo. Però insomma c'è da dire che l'Inghilterra dovrà per forza di cose aumentare i suoi giri, soprattutto in fase
0: offensiva. I giri
2: offensiva.
0: Nel motore, ed è quello che ci racconterete tra pochi istanti dopo lo stacco. Luca Cesaretti e Fulvio Collovati, secondo tempo di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
1: Tutto pronto ad Atlanta per il via della seconda frazione di gioco, al termine dei primi 45 minuti di gioco, Congo avanti 1-0 sull'Inghilterra, non ci sono cambi e allora si riparte da queste formazioni velocemente: 4-2-3-1 per l'Inghilterra con Pickford in porta, Spence, Consa, Gueye e O'Reilly in difesa, Henderson e Rice in mediana, Madueke, Bellingham e Rashford a supporto di Harry Kane. Il Congo di Sébastien Desabre risponde con un 4-3-3 con Mpasi e tra i pali, Van Bissaka, Mbemba, Twanzebe e Masuaku in difesa, Mukau, Mutassami e Sadiki a centrocampo, Mbuku e Sipenga sugli esterni, Bissa punta centrale. Fulvio Collovati, vedremo anche cosa decideranno gli allenatori, dicevo poco fa, soprattutto mi verrebbe da dire per il Congo, perché i due interni Mukau e Sadiki, peraltro ammonito, hanno speso tanto, ma passa da loro gran parte delle fortune difensive soprattutto del Congo, no?
2: Sì, soprattutto Sadiki, che è un ragazzo del 2004 che gioca in Inghilterra nel Sunderland, si è messo in mostra, però sai, ammonito, lì bisogna vedere che valutazione farà l'allenatore. Perché il prossimo fallo rimane in inferiorità numerica, per cui hanno speso molto, è un centrocampo a 5, spesso hanno dominato perché sono a 5 rispetto ai 2-3 del centrocampo inglese, però hanno speso molto perché, torno a dire, quando ti difendi ti compatti dentro il rigore su di meno, quando invece devi anche oltre a difendere devi anche reagire, andare avanti, è chiaro che fai più uno sforzo.
1: E allora vedremo se magari Kayembe sarà insomma la prima mossa di Desabre, centrocampista che aveva iniziato da titolare questo mondiale, e poi insomma Sadiki si è preso il posto nell'undici iniziale. Inghilterra che ricomincia più o meno come aveva finito il primo tempo, vale a dire in avanti e soprattutto con Madueke in possesso di palla sull'out di destra, il cross con il sinistro sul primo palo, ancora la difesa del Congo ad anticipare l'ennesimo tentativo di inserimento da parte di Jude Bellingham, Masuaku fronteggiato da Henderson, ha raddoppiato, gli porta via il pallone Henderson, attenzione all'Inghilterra, prova a servire Bellingham, qui forse quasi troppo altruista Fulvio Collovati, Henderson, perché Bellingham Bellingham gli aveva portato via il raddoppio, c'era spazio magari per tentare un sinistra.
2: Bellingham gli aveva portato via il raddoppio, gli aveva portato via l'uomo, e lui poteva, forse c'aveva ancora spazio per inoltrarsi verso la porta, verso il portiere. Invece lui ha voluto servire Bellingham, perché però era contrastato da un avversario
1: che era raddoppiato e con un pallone insomma che è terminato direttamente sul fondo. Ha sbagliato stavolta la scelta. L'uomo mercato di questa estate, ne parlavamo in precedenza, l'uomo invece che sta decidendo questa sfida, lo ricordiamo, è Sipenga, il 28enne del Castellón. Assegna il settimo del primo tempo per l'1-0 che fin qui decide questo sedicesimo di finale, con il Congo avanti sull'Inghilterra, ma l'Inghilterra ancora una volta in possesso di palla. O'Reilly apre dalle parti di Rashford, pronto il raddoppio, fa correre proprio O'Reilly, e cercano adesso il tema tattico Fulvio Collovati da parte dell'Inghilterra. È chiaro, no? O'Reilly e Rashford da una parte, ma due che Spence dall'altra.
2: Praticamente O'Reilly gioca quasi affianca Rashford, per cui Rashford nel 4-2-3-1 praticamente lo affianca, per cui diventa un 3-3-4-3, cioè diventano chiaramente un'Inghilterra che non può più pensare di poter contenere il risultato, deve cercare di pareggiare assolutamente, per cui avanza anche con gli esterni.
1: Dagli esterni prova ad aprire la scatola del Congo, che fin qui è stato bravissimo a difendersi, in questo caso ha concesso un calcio d'angolo di cui si incaricherà Rice come solito, va a cercare ancora Bellingham sul secondo palo, l'anticipo di Masuaku, il colpo di testa del numero 26 del Congo, altro calcio d'angolo, ci spostiamo dall'out di sinistra del fronte offensivo inglese a quello di destra, non cambia però la musica perché sarà sempre Rice a incaricarsi della battuta, stavolta con il suo destro andrà ad uscire, e sono sei i saltatori dell'Inghilterra all'interno dell'area di rigore, con Harry Kane che prima li aveva chiamati tutti per andare a cercare lo schema, per catechizzare i propri compagni di squadra. Il fischio da parte del direttore di gara, qualche vediamo contratto di troppo all'interno dell'area di rigore, vediamo se fa ripetere il calcio d'angolo come credo, oppure se fischia il fallo offensivo a Harry Kane. Harry Kane e Mbemba, una spinta di Kane per liberarsi, però insomma Fulvio tu lo sai meglio di tutti,
2: ci sta,
1: cose che succedono, no, in area di rigore.
2: Adesso le vediamo perché c'è il replay, il tecnologico, una volta non si vedevano queste cose.
1: Si ribatte il calcio d'angolo, sempre Rice dall'angolo di destra sul primo palo, ci mette il piede la difesa del Congo, che poi prova a ripartire subito in contropiede, ma c'è l'anticipo dello stesso Rice che serve Spence in difficoltà, in allungo, fa giocare il direttore di gara, allora c'è la chance addirittura per partire in contropiede per il Congo. Si sono fermati un po' tutti, sia i giocatori inglesi sia quelli congolesi, alla fine si continua a giocare, c'è Rashford con l'uno contro uno, prova a entrare in area Rashford calcia col sinistro sull'esterno della rete. Qui forse poteva essere gestito meglio un po' tutto Fulvio Collovati a livello arbitrale, no?
2: Assolutamente, perché l'arbitro ha lasciato correre, c'erano due giocatori, uno del Congo e uno dell'Inghilterra, praticamente fermi a terra, il gioco è stato, l'arbitro ha fatto continuare, si è trovato Rashford, e guarda che qui Rashford ha avuto una grande opportunità, perché nell'uno contro uno ha puntato il suo uomo, l'ha dribblato a sinistra, poi nel momento di calciare ha calciato completamente male, oserei dire male, e il pallone è uscito dalla porta praticamente,
1: però anche stavolta Fulvio, il Congo sbilanciato sì, ma era arrivato il raddoppio che ha costretto Rashford, sì, anzi ha concesso a Rashford di andare sull'esterno piuttosto che rientrare,
2: è a calciare male
1: ha calciato forte sì, ma impreciso, ha provato a sorprendere in quasi sul primo palo, insomma almeno fin qui non proprio giornata per aspettarsi un errore da parte del 31enne estremo difensore delle Havre in Ligue 1, che adesso rinvia in profondità a cercare Vissa, ma a trovare in realtà Gueye, poi è Rice che scodella il pallone per il movimento di Jude Bellingham, l'aggancio all'interno dell'area di rigore, prova a girarsi, ha difficoltà, raddoppiato anzi triplicato, poi il cross con Pasi che viene sorpreso, quasi spiazzato dalla deviazione dei suoi compagni di squadra, ma in qualche maniera riesce ancora una volta a metterci la mano.
2: No, ma quello che sta succedendo è incredibile. Su un tiro cross, forse più che un tiro, più che un cross, praticamente lui è riuscito a metterci la mano, il pallone è rimasto lì, non si sa, adesso magari rivediamo il replay, non si sa se magari entrava sullo slancio, sarebbe entrato oppure no, però un giocatore poi del Congo, vedi, quasi sulla linea di vano, l'avrebbe preso il portiere, l'avrebbe ripreso il portiere in base.
1: Eh sì, tiro cross di Bellingham con deviazione di Tuan Sebe, poi Mpasi che è intervenuto due volte. La seconda ad anticipare, comunque Mbemba che era lì pronto sulla riga a liberare, le mani sulla faccia, sui capelli da parte di Jude Bellingham, terza chance creata da Bellingham, ma
2: è il giocatore
1: ancora
2: più vivo, però è il giocatore più vivo, è la terza, si fa vedere sempre pronto in fase offensiva, è quello che un po' ha deluso fino ad ora, Kane.
1: Spence per Madueke, il cross dal fondo, arriva Rashford sul secondo palo, di testa salta sopra tutti, sopra anche ad Harry Kane, non trova lo specchio della porta, sfera direttamente sul fondo e poi si fa anche un po' male Rashford perché ricade non benissimo, sbilanciato dal tentativo di intervento di Van Bissaka. Bellingham decisamente l'inglese più pericoloso insieme agli esterni che hanno creato tanto, ma due che Rashford, Kane ancora non si è visto, controllato, sì, bene però dalla difesa del Congo.
2: Controllato bene, spesso arretra per lasciarsi alle spalle la marcatura, gioca coi compagni, diciamo che ci si è visto in quella conclusione su quella palla inattiva dove ha calciato sul portiere, e lì è la sua esperienza che l'ha fatto andare sul secondo palo per calciare al volo. Poteva fare meglio, non si sa, però ha calciato al volo su un pallone che veniva giù dal cielo praticamente.
1: Anthony Barry, vice allenatore dell'Inghilterra, diceva all'intervallo, Fulvio, non è il momento di andare in panico, insomma qui adesso però i minuti sul cronometro sono diventati 55, ci sta anche secondo te togliere uno tra Rice ed Henderson e mettere un altro giocatore offensivo per lasciare un po' meno Kane solo lì davanti?
2: Assolutamente sì, io... Anche se Bellingham è stato il migliore, può proporsi però in fase offensiva anche arretrandolo, certo. Per cui arretrerei leggermente Bellingham, come ha fatto anche nella partita contro la Croazia, e toglierei Anderson, che fino ad ora non mi pare che abbia entusiasmato.
1: Sì, sicuramente Rice più all'interno del gioco dell'Inghilterra, tra i due mediani, se così vogliamo chiamarli. Adesso Henderson va ad allargare sull'auto di destra per il solito Madueke, la sovrapposizione di Spence, raddoppiato, ancora una volta raddoppiato dai giocatori della Repubblica Democratica del Congo, ma Swako gli sfila la sfera dai piedi, poi lui viene raddoppiato, ma è bravissimo a calciare sui piedi di Spence e a guadagnare una rimessa dal fondo per la Repubblica Democratica.
2: Ma guarda, è chiaro che l'Inghilterra deve fare il tutto per pareggiare, per cui sta facendo una partita anche nel secondo tempo come gli ultimi 20 minuti del primo assolutamente offensiva, però il Congo è attento, concentrato, non sta sbagliando nulla, raddoppiano, sono rapidi, veloci, sta facendo una partita veramente clamorosa sotto questo aspetto. Poi sai, l'Inghilterra ha più qualità, per cui non si sa come andrà a finire, però ineccepibile il comportamento del Congo fino adesso.
1: Di nuovo Inghilterra in possesso di palla, 57esimo minuto di gioco in corso, Henderson allarga per Spence, c'è Madueke con i piedi sulla linea, riceve il pallone in questo momento, l'uno contro uno su Maswako, ma ancora una volta Sadiki che arriva pronto a raddoppiare, e anche Sipenga, l'autore del gol, adesso 4-5-1 chiarissimo da parte del Congo, ma non potrebbe essere altrimenti.
2: Sipenga, sì, esaltato nel gol, poi ha fatto 2-3 dribbling alla fine nel corso del primo tempo, per cui adesso è giusto che dia una mano anche in fase difensiva. È un 4-5-1 a tutti gli effetti, anche se fosse anche un 5-4-1.
1: Bellingham in orizzontale per Spence, ancora ad allargare sull'auto di destra da Amadue che rientra sul sinistro, il cross va a liberare Mbemba con il difensore del Congo che chiama i compagni di reparto a salire, però siamo ancora con l'Inghilterra che prova un cross stavolta dal fronte sinistro. È Rashford che non trova la misura, sinistro che termina direttamente sul fondo.
2: Assolutamente da dimenticare questo cross di Rashford, che si mette le mani sul viso, in faccia, resosi conto di aver fatto una toppa colossale, nel senso che aveva tutta la possibilità di crossare, perché ormai anche non solo Kane ma Bellingham, Rice stesso va a cercare il cross, perché devono andare, devono riempire l'area di rigore i giocatori inglesi, però se il cross non arriva...
1: Eh sì, anche perché insomma gli inglesi non stanno riuscendo, palla al piede, a creare superiorità numerica, no. E allora ci provano dalle fasce, come abbiamo detto praticamente dal ventesimo del primo tempo. Ancora Inghilterra in possesso di palla con Henderson, tutti i giocatori del Congo, i giocatori di movimento all'interno degli ultimi 30 metri della propria metà campo. Madueke sull'out di destra non trova spazio, arretra con la sfera da Spence, anche lui però pressato da Sipenga, e allora Vissa e Sipenga recuperano il possesso del pallone, 2 contro 4, però allora Sipenga giustamente rallenta, fa salire tutti i giocatori della Repubblica Democratica del Congo. Henderson è piuttosto duro a centrocampo su Sadiki, non arriva il fischio da parte del direttore di gara. Kane ha la chance di far correre Rashford, trova però Tuan Zebe che intercetta con la faccia il pallone, che poi termina dalle parti di Mpasi. Insomma, poteva anche starci il fischio per l'intervento di Henderson su Sadiki, fatto sta che il Congo in qualche maniera è riuscito ancora una volta a salvarsi, ma non casuale, con grande abnegazione difensiva Fulvio Collovano.
2: Ma poi è organizzato, quello che stupisce è l'organizzazione. Guarda, adesso a centrocampo vanno verso la porta.
1: Eh sì, 2 contro 2, Sipenga prova la vista, non è finita, ancora il pallone che torna sui suoi piedi, raddoppiato, tenta il dribbling, poi decide di rallentare, si passa dalle parti di Masuaku, il cross dalla tre quarti respinto, ma ancora una volta solo per un attimo da parte dell'Inghilterra. Ancora la Repubblica Democratica del Congo in possesso di palla con Mbuku sull'out di destra, raddoppiato, e allora decide di ripartire dalla difesa. Van Bissaka, Mbemba prova a cambiare gioco, a cercare Sipenga, si allunga, salta, prova a controllare almeno di testa il pallone, non ci riesce, palla che termina direttamente in fallo laterale per l'Inghilterra. Però Congo che abbiamo detto,
2: ho contato Luca 8 giocatori, adesso entra Gordon, me l'aspettavo questo ingresso al posto di Rashford. Gordon un altro, e anche Saka, cambia 2 giocatori, sia Saka che...
1: Cambia i 2 esterni.
2: E Madueke, i 2 esterni, cambia i 2 esterni. E devo dire Madueke non si è comportato male, sono stati migliori rispetto anche Rashford, rispetto a Harry Kane, però li cambia perché evidentemente sono affaticati, cerca anche qualche novità.
1: Certo.
2: Però il Congo non ha paura, il Congo non ha paura.
1: Saka e Gordon per Madueke e Rashford, cambia gli esterni Thomas Tuchel, con l'Inghilterra che ancora una volta si spinge in avanti, ma ancora una volta riesce solamente a buttare letteralmente il pallone all'interno dell'area di rigore del Congo, dove però la difesa dei Leopardi è precisa e attenta. Adesso insomma, vediamo cosa sapranno fare le 2 nuove frecce nell'attacco di Thomas Tuchel. Cosa ti aspetti, Fulvio Collovati, da Saka e da Gordon?
2: Ma sai, probabilmente al 60esimo questo cambio è venuto, 60 minuti forse avevano già dato tutto sia Rashford che Madueke, adesso c'è linfa nuova, però vedi che come continua il Congo imperterrito a guadagnare palloni a centrocampo, a lottare, non rinuncia ad attaccare, ma è incredibile la partita che sta facendo il Congo, è incredibile.
1: Eh sì, siamo dall'altra parte con il Congo che continua a spingersi in avanti quando ne ha l'opportunità, senza scoprirsi ma senza disdegnare appunto insomma la chance, la voglia di cercare quello che sarebbe il gol del raddoppio. Se ne va Mbuku sull'out di destra, arriva sul fondo il cross contrastato da O'Reilly, che riesce però solamente a toccare il pallone, a spedirlo in in calcio d'angolo, altro corner per la formazione guidata in panchina da Sébastien Desabre. Sale il grido anche dei tifosi della Repubblica Democratica del Congo. Corner battuto corto, la sovrapposizione, poi si arriva al vertice con il tiro, grande rischio, il sinistro scoccato da Mbuku con la deviazione di Harry Kane, se non sbaglio, no, di Henderson, la deviazione di Henderson che di testa ha alzato il pallone, sì, sulla traversa, ma aveva anche spiazzato Pickford, e pallone che non è terminato di molto alto.
2: Assolutamente, ma io mi stupisco dell'atteggiamento della difesa dell'Inghilterra, che lascia su una palla nativa, il calcio d'angolo, lascia calciare in questo modo il numero 7 Mbuku, praticamente solo. Incredibile.
1: Ancora un corner per il Congo, sul secondo palo non riesce ad agganciare in un primo momento Bemba, poi torna sul pallone, vorrebbe un fallo, non è di questo avviso il direttore di gara, e allora rimessa laterale a favore dell'Inghilterra. C'è il primo cambio anche per la Repubblica Democratica del Congo, esce con il numero 7 proprio Mbuku, che pochi istanti fa era andato vicino al gol del 2-0 con quel sinistro dal limite, entra al suo posto Meshak Elia, giocatore della Alanya Spor in Turchia, anche lui un esterno, dunque non rinuncia a questo assetto tattico De Sabre.
2: No, Meshak Elia è un ragazzo del 97, praticamente ha 29 anni, non è più un ragazzino, gioca in Turchia, è un attaccante, per cui toglie un attaccante, un esterno, e mette dentro un altro attaccante, per cui non è che rinfoltisce la fase difensiva, no, non rinuncia ad attaccare ugualmente.
1: No, peraltro, insomma, una presenza, 26 minuti da subentrato in questo mondiale, ma anche già un assist sul tabellino di Elia, dunque anche in questo caso soprattutto un cambio per avere nuove energie per il Congo, Fulvio Collovato.
2: Assolutamente sì, energie che ha bisogno, perché hanno speso molto soprattutto a centrocampo, ma anche gli attaccanti.
1: Qua il nuovo entrato subito che strappa dopo che il Congo riesce a ribattere l'ennesimo cross da parte della nazionale inglese, 30 metri palla al piede, e poi O'Reilly riesce a metterci una pezza, però si è visto subito l'intenzione di De Sabre con il suo primo cambio.
2: Sì, sì, intenzione di quella di mettere forze fresche, continuare a pressare anche gli attaccanti.
1: L'ennesimo cross stavolta da parte di Gordon, ma ancora una volta ci sono solo le maglie celesti della Repubblica Democratica del Congo davanti a Ampasi, che respingono ma non riescono a finalizzare il recupero del pallone. Riparte questa ragnatela di possessi dell'Inghilterra che vi raccontiamo praticamente da subito dopo il gol di Sipenga, ma è una ragnatela spesso e volentieri a bassissimo ritmo e che crea zero pericoli per il Congo. Stavolta a Spence, dopo un batti e ribatti, il cross basso ci mette una pezza in qualche maniera il Congo, che si è schiacciato molto bene. Sipenga recupera il possesso della palla, c'è un fallo ai danni di Vissa, vorrebbero anche una ammonizione giocatori congolesi, non è di questo avviso il direttore di gara, però il Congo che si chiude bassissimo, Fulvio Collovati, ma poi è subito pronto a ripartire.
2: Poi è come riparte, come in questa azione per esempio, è stato costretto, sarebbe stato anche l'ammonizione perché è andato sull'uomo con Sa a fare il fallo e chiedere l'ammonizione al giocatore del Congo, perché è andato sull'uomo su una ripartenza, una riconquista palla in fase difensiva, e subito è ripartito e creando pericoli, ha costretto con Sa a fare fallo.
1: Qualcosa che sembra molto facile da dire ma è molto complicato poi da applicare, e soprattutto molto dispendioso.
2: Assolutamente.
1: 67 minuti di
2: il
1: gioco.
2: Tempo scorre, caro Luca, il tempo scorre, aumenta l'ansia in campo, perché ti rendi conto che non riesci a concludere, a pareggiare, per cui mi immedesimo nello stato d'animo dei giocatori inglesi, che insomma l'ansia aumenta sempre più, vedi scorrere il tempo, i minuti, e non riesci ad impattare con questa gara.
1: Anche perché l'Inghilterra, Fulvio Collovati, in questo secondo tempo insomma non ha prodotto granché, se
2: meno,
1: non quella chance
2: ha
1: di
2: fatto
1: perdere.
2: Molto meno.
1: Eh sì, e quindi insomma adesso inizia a farsi davvero pericolosa la situazione. 68esimo minuto di gioco, Repubblica Democratica del Congo 1, Inghilterra 0. C'è un break per l'idratazione ad Atlanta e c'è un break anche per noi.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Sessantanovesimo minuto di questo sedicesimo di finale, l'hydration break o il cooling break, insomma chiamatelo come preferite, il break rinfrescante in corso all'Atlanta Stadium con la Repubblica Democratica del Congo avanti 1-0 sull'Inghilterra. Decide sempre il gol di Sipenga dopo 7 minuti, però Fulvio Collovati, poi gli inglesi hanno avuto tante chance per pareggiare, sì, ma il Congo ha meritato comunque di essere avanti.
2: No, ma lo penso assolutamente, anche in virtù, è vero che nel primo tempo ha avuto tre occasioni, Bellingham due, una l'ha avuta Rashford. Nel secondo tempo mi aspettavo un'Inghilterra decisamente diversa, più arrembante, più aggressiva. Aggressiva invece vedo il Congo, che raddoppia sempre, sia in fase difensiva, riparte come hai detto tu, quando si tratta di ripartire, guadagna fallo, perde minuti, però certo il tempo passa, siamo al 70esimo, 20 minuti più recupero, non ha chance l'Inghilterra, deve assolutamente in questi ultimi 20 minuti riequilibrare la gara.
1: Thomas Tuchel prova in questo break a dare una scossa, soprattutto emotivo, ai suoi leoni, che non troppo leoni sono stati almeno in questi primi 70 minuti di gioco, il capannello della formazione inglese con l'allenatore tedesco in mezzo a cercare di dargli una scossa. Arriva anche il terzo cambio per l'Inghilterra, esce Spence. Insomma anche lui è stato autore di una buona partita, ma ha speso tanto. Entra Eze e direi che qui insomma cambia a poco a livello tecnico tattico, insomma soprattutto davvero forze fresche, no?
2: Sì, Eze è un giocatore dell'Arsenal, l'ennesimo giocatore dell'Arsenal, un centrocampista offensivo, forse spingerà di più di Spence. Però insomma adesso prenderà penso la stessa posizione.
1: Peraltro non dimentichiamoci che insomma l'Inghilterra lì in quel settore out di destra, di difesa, James e Kansa infortunati, e quindi insomma ha dovuto affidarsi a soluzioni così adattate, no?
2: Soprattutto la spinta di James è mancata molto. Giocatore che spinge molto su quella fascia. Spence è un po' adattato, come giustamente hai detto tu.
1: Eh sì, vediamo adesso cosa farà. Spence che si è portato a giocare molto alto con quasi Rice, che sembra essersi messo adesso lì a fare il terzino destro, l'ennesimo cross sul secondo palo a cercare Gordon, a trovare però il contrasto, l'anticipo da parte di Van Bissaka, il giocatore del West Ham, che porterà l'Inghilterra a calciare l'ennesimo corner della sua partita. Però insomma i corner non portano grandi pericoli, almeno fin qui si è incaricato della battuta sempre Rice, spesso e volentieri sul primo palo, ma saltatori inglesi che non sono riusciti a spuntarla su quelli del Congo. Ancora Rice verso il secondo palo, stavolta c'è l'anticipo, ancora una volta la difesa del Congo su Konsa, che era andato a saltare bene, poi si penga, prova a ripartire, stavolta commette fallo proprio su Ese.
2: Ma è strana questa cosa, quelli saltatori inglesi, i due centrali sono sempre
1: squadra
2: stati
1: molto fisica,
2: notoriamente,
1: no?
2: Molto fisici, molto colpitori di testa. Invece abbiamo assistito al tiro di Harry Kane, spesso alle respinte dei difensori del Congo, e mai un'esaltazione da parte dei difensori che dovrebbero impattare e essere più decisivi.
1: Ancora un pallone buttato da Rice all'interno dell'area di rigore su questa calcio di punizione dalla tre quarti, ancora una volta la difesa del Congo che arriva prima di tutti e libera, poi si va sull'out di sinistra da Bellingham, il cross non trova nessuno, sfila direttamente in fallo laterale il suo traversone, e adesso si inizia a vedere nei volti dei giocatori inglesi un po' di tensione.
2: Molta tensione Luca, si percepisce anche in questo cross da parte di Bellingham, non c'è tranquillità, non c'è serenità, non c'è sicurezza. Se tu uno dal talento di Bellingham, praticamente nemmeno tanto contrastato, sulla sinistra riceve un pallone, crossa quasi sulla bandierina del calcio d'angolo sul secondo palo, è un segnale di nervosismo.
1: Ancora Inghilterra in possesso di palla, 74esimo minuto, il Congo è sempre avanti 1-0 sulla formazione guidata in panchina da Thomas Tuchel. Sì, effettivamente è Rice che è andato a fare il terzino destro con Eze alto, proprio in questo momento Eze per Rice, scodella il pallone dal fondo sul secondo palo, c'è Gordon, altro contro cross per Harry Kane, il pareggio dell'Inghilterra al 75esimo, la prima volta che è stato dimenticato dalla difesa del Congo, lasciato tutto solo all'interno dell'area piccola, Harry Kane non ha sbagliato.
2: Un giocatore come Harry Kane non te lo devi dimenticare, lo hanno sottovalutato, forse non era stato il migliore, lo avevo detto anch'io, ma dentro l'area di rigore non c'è niente da fare, è un gol d'oro assoluto, 32 anni, una caterva di gol, forse il 71esimo gol all'attivo,
1: giusto,
2: ecco, attaccante, regista, leader tecnico, è una classe innata, ma poi soprattutto ha una sensibilità col gol. Io devo dire che a questo punto meritava il gol d'Inghilterra in virtù delle occasioni che ha avuto in precedenza, ma guarda Gordon che è entrato da solo sul secondo palo, praticamente quasi al vertice dell'area piccola, ha messo questo pallone, ha anticipato tutti i difensori e l'ha piazzato alla destra del portiere. Non c'è arrivato Dapsi, perché poteva, anche qui sembrava l'ha toccato, però un pareggio assolutamente meritato da parte di questo giocatore che poi, insomma ragazzi, non c'è niente da fare, ha il senso del gol innato.
1: Cross e controcross, sul controcross sì. C'era schierata la difesa del Congo che però si è un po' addormentato, bello sì. Il movimento di Harry Kane.
2: E lui l'ha anticipato, ha fatto un sì. Movimento, bravo, mi fa piacere che sottolinei il movimento di Harry Kane che era sulla stessa linea del difensore, però ha fatto un passo,
1: un ricciolo, quasi come fosse un giocatore di basket.
2: Bravo, e io che da difensore, insomma me ne intendo, praticamente ti ha anticipato. Tu sei rimasto fermo e lui ti ha guadagnato quei 50 centimetri per colpire di testa.
1: Si è staccato dal suo marcatore che era Tuan Zebe, sì. Che l'ha perso, sì. E quando l'ha andato a riacciuffare era già lì che festeggiava il gol dell'1-1. Gol numero 71 in stagione per Harry Kane, 61 con il Bayern Monaco, 10 con la nazionale inglese in 62 partite, quindi più gol che partite. Nella storia più gol di lui in una singola annata solo un certo Leo Messi che ne fece 82 nel 2011-2012 e anche il 12esimo gol di Harry Kane ai mondiali con la maglia dell'Inghilterra, l'83esimo gol in nazionale, insomma allunga ancora di più una serie infinita di record. per quello che era Fulvio Collovati, un grandissimo realizzatore che però non vinceva mai, e da quando è arrivato al Bayern Monaco ha iniziato anche ad accumulare trofei.
2: No, accumulare trofei, bravissimo, si diceva che era un grande giocatore però non un vincente.
1: Attenzione, perché l'Inghilterra adesso si butta in avanti, sente l'odore del sangue sportivo, prova a ribaltare la partita, ma il Congo è bravissimo a chiudere ancora una volta l'iniziativa di Gordon.
2: Sì, dicevo di Harry Kane che si è consacrato, perché se l'ha comprato il Bayern di Monaco evidentemente è un giocatore che aveva valore, però ha cominciato a vincere coppe, supercoppe col Bayern di Monaco, è diventato un vincente. Sì.
1: Eh sì, nel frattempo sono arrivati altri due cambi per il Congo, sono usciti Mukau e Sipenga, l'autore del gol del momentaneo 1-0, al loro posto Kayembe e Bongondà. Non cambia assolutamente nulla a livello tattico per la formazione guidata in panchina da Sébastien Desabre. Anche qui Fulvio Collovati ha cercato, no, forze fresche una volta che ha subito il gol del pareggio, ma c'è ancora una partita da giocarsi, passaggio del turno da giocarsi.
2: No, c'è ancora tutto, quasi 15 minuti, perché i recuperi sono lunghi, per cui sicuramente sono più di 15 minuti. Adesso chiaramente è aumentata l'autostima da parte dell'Inghilterra, che attacca con tutti i suoi effettivi. Cambiato gli esterni, devo dire che il cross l'ha fatto Gordon, per cui è stata una scelta vincente quella di Tuchel.
1: E adesso è andato al tiro anche con il numero 8 Henderson. Dicevamo, non un gran primo tempo, sta salendo di tono anche lui in questa ripresa. Destro secco dal limite, poco alto sopra la traversa, però attenzione perché il Congo prova a farsi vedere con Elia sull'out di sinistra, prova a saltare Rice, che terzino non è, gran giocatore sì, e però riesce a sfilargli il pallone. Bravo Rice, che si sacrifica anche adesso proprio in un ruolo non suo, e a questo punto Henderson è chiamato, è obbligato Fulvio Collovati a prendere in mano il centrocampo dell'Inghilterra, perché insomma sì, Bellingham gli dà una mano, ma sostanzialmente c'è solo lui a fare da frangiflutti davanti.
2: Bellingham è lui fa da interditore, da creatore di gioco. Rice, mi fa piacere che lo sottolini, è un grande giocatore, il grande giocatore è eclettico, capace di giocare in qualsiasi ruolo. Lui è centrocampista nato, leadership, leader in campo, e l'allenatore, se ti chiede di giocare un ruolo non tuo, tu lo fai, perché sei in grado di farlo.
1: Inghilterra che continua a spingere, c'è spazio per Henderson, prova a prenderselo tutto, poi però è bravo Mbemba a mettere il corpo tra il giocatore inglese e il pallone e a recuperare solo per un attimo il possesso, perché poi rilancio in profondità a cercare Elia, a trovare in realtà la difesa dell'Inghilterra, che riparte subito sull'out di destra dove c'è Saka a doppio passo, poi decide di affidarsi a Rice, il cross dalla tre quarti, ancora una volta la difesa del Congo che interviene di testa per liberare però in fallo laterale. Gordon non attende nemmeno un secondo e rimette subito il pallone in gioco, lo scambio con Bellingham, poi adesso c'è Henderson in possesso di palla in orizzontale, ancora da Bellingham, si torna dalle parti di Gordon che chiude il triangolo con Bellingham sul fondo, l'uno contro uno, prova ad andare sul fondo, mette in mezzo il pallone che rimane lì, poi al secondo tentativo riesce a liberare la difesa del Congo, ma non è finito. Henderson per Gordon, ancora un cross, ancora la difesa del Congo che libera di testa, e adesso però Fulvio Collovati è un assedio.
2: Ci crede l'Inghilterra adesso, ci crede con tutte, sta attaccando sta facendo uno sforzo fisico enorme, gli esterni li tiene molto larghi, Saka da una parte a destra, Gordon a sinistra, ma attacca anche centralmente, c'è l'inserimento di, a parte di Harry Kane, ma c'è l'inserimento di Bellingham,
1: Praticamente tiene solo Consa e
2: Gay. Ma gioca anche Rice gioca
1: sì, tiene due di centrali difensivi e poi tutti gli altri sono riversati in avanti. Saka con Eze, chiude il triangolo, il cross di Saka, ancora una volta però c'è addirittura Vissa a difendere all'interno della propria area di rigore, poi prova ad allungare il Congo, ma c'è la chiusura di Consa. Facile per i due difensori adesso, con il Congo davvero tutto schiacciatissimo all'interno della propria metà campo, anzi all'interno della propria area di rigore.
2: Devo dire che sono avvincenti questi ultimi minuti, per quello che sta facendo l'Inghilterra, lo sforzo che sta facendo l'Inghilterra per cercare di appropriarsi, di vincere questa gara, ma per come si difende anche il Congo, devo dire che insomma è stupefacente quello che sta facendo, con quale forza d'animo si sta difendendo, con che attenzione, con che concentrazione.
1: E adesso prova a rifiatare la formazione di De Sabre, salendo piano piano all'interno della metà campo dell'Inghilterra, con uno dei nuovi entrati, Elia, che aggancia un bel pallone fronteggiato da Rice, però un paio di finte, decide di ripartire, anzi di ritornare all'indietro da Masuaco, giro palla con tutti gli effettivi però all'interno della metà campo inglese, pallone scodellato, ancora Rice ad anticipare tutti, alza la testa, prova addirittura a far ripartire direttamente lui, palla al piede, il contropiede dell'Inghilterra, però non c'erano Saka da una parte e Gordon dall'altra pronti ad allungare. Adesso Saka se ne va in slalom come fosse uno sciatore, salta un giocatore del Congo, poi però c'è il raddoppio, anzi viene triplicato ed è costretto a tornare indietro, a ripartire da Gay che allarga, allora dall'altra parte cambia fronte offensivo, Gordon per Bellingham, siamo ai 30 metri, si chiude con grande precisione adesso la Repubblica Democratica del Congo, che prova anche a far passare questa sfuriata dell'Inghilterra che dopo aver ripreso al 75esimo la gara adesso prova anche a ribaltarla e a chiuderla, siamo all'84esimo, evitando quelli che sarebbero supplementari ed eventuale anche tiri di rigore, prova a partire in contropiede il Congo, non ci riesce, allora Harry Kane all'interno dell'area di rigore, bravo stavolta Tuanzebe a contrastarlo e a sfilargli il pallone, ma Masuaku libera male la chance per Gordon di testa sul cross della tre quarti di Henderson, è facile presa per Mpasi.
2: Predica calma Tuchel in panchina, calma, perché questa alternazione è un po' presa dalla frenesia da parte della squadra inglese, tanto sta che il cross era abbastanza alto per Gordon, che non è precisamente un saltatore di testa, però Tuchel, che la vede la panchina, dice è giusto attaccare, è giusto così, però la partita potrebbe essere ancora lunga, non concediamo spazio come adesso al Congo.
1: 3 contro 3, Elia cerca Vissa, cross un po' corto, era andato sul secondo palo, Vissa non è finita perché la palla torna dalle parti di Elia che prova un destro velleitario praticamente dallo spigolo dell'area di rigore.
2: Sì, ha tentato un tiro innocuo, diciamo innocuo, poteva stoppare bene il pallone, servire qualche suo compagno, poi era una posizione molto defilata, devo dire.
1: Eh sì, diciamo si è quasi più liberato di un pallone che scottava, che ha provato a portare pericoli dalle parti di Pickford. Attenzione a Bellingham fa tutto bene tranne il tiro da posizione defilata, bravo Mpasi in uscita bassa, ma non è finita. Kane al limite, prova a girarsi, Kane,
9: no, che
1: Harry Kane, no, ma la ribalta, ma lui,
2: posso dire, ha fatto un gol strepitoso, noi dobbiamo raccontarlo in radio, Luca, dobbiamo raccontarlo, perché ha preso palla al limite dell'area, si è girato e l'ha messa all'incrocio dei pali, un gol da attaccante vero, da attaccante raro, te lo dice un ex difensore che ha marcato i migliori attaccanti del mondo, ma questo veramente è un gol adornato, guarda cosa ha fatto, aveva 3 uomini dietro di lui alle spalle, che forse hanno avuto il torto di non andargli vicino, perché non lo devi far girare in quel modo lì, ma lui si è girato con rapidità e l'ha messa all'incrocio dei pali, un gol sensazionale.
1: Eh sì, bravo ancora una volta Ampasi su Bellingham, poi però ha recuperato palla a Gordon, ha servito Kane al limite che doveva girarsi con due difensori attaccati. È stato bravo Fulvio, correggimi se sbaglio, a volersi girare, però non si è girato stretto, si è preso un paio di metri, ha allontanato il pallone e poi senza la necessità di stopparlo ha lasciato andare un destro che ha fulminato sotto.
2: Ma l'hai raccontato bene, dici giusto, non ha calciato subito, lui praticamente ha stoppato il pallone, ha capito che aveva due o tre uomini alle spalle, cosa ha fatto? Se il pallone se l'è allungato sul piede destro di, guarda, di un metro e poi ha calciato praticamente girandosi con tutto il corpo, una contorsione davvero attaccante, un gol strepitoso, c'erano quattro uomini.
1: Se l'è allontanata di quel tanto che bastava per prendere spazio dai difensori ma essere ancora nella sua disponibilità per calciare direttamente a rete.
2: Quando
1: no?
2: hai un attaccante così vai sul sicuro.
1: Tant'è che
2: in
1: tribuna applaude anche un certo John Terry che insomma qualcosa ne sa di attaccanti e di difensori, no?
2: Di difensori, un po' ingrassato l'ho visto.
1: Vabbè, però, ci sta, vabbè. Dai, nemmeno tanto.
2: Ah no, eccolo qua, sì, John Terry. No, anzi, fisico devo dire, però applaude giustamente, ma posso. Cioè noi dobbiamo raccontarlo ai nostri radioascoltatori, ha fatto un gol meraviglioso, si è girato, l'avessimo noi un attaccante così,
1: si è girato, saremmo al mondiale, diciamo.
2: Saremmo al mondiale, no, abbiamo dei giovani validi come Pio Esposito che cresceranno molto, sicuramente, ma questo è un gol da fuori classe.
1: Gol numero 72 della stagione di Harry Kane, 12° al mondiale, che se non vado errato diventa anche l'inglese con più gol nelle gare a eliminazione diretta, battendo Hart, altri due cambi per il Congo, però insomma il sogno direi che si è infranto, no? Per la formazione di De Sabr, che però se l'è giocata davvero fino all'86esimo con grande merito.
2: No, ma io mi alzo in piedi. Mi alzo in piedi per la prestazione. Attenzione che la partita non è ancora finita, perché 88esimo minuto, poi ci sarà recupero, 6 minuti, per cui nel calcio non si può mai dire, lo sai. Però io mi alzo in piedi per la prestazione del Congo, che leggevo, l'ho seguito nella partita precedente, anche contro nella partita precedente, squadra solo difensiva, buon collettivo ma capace di difendersi, no, ha giocato anche una partita offensiva, ha colpito un palo, poteva raddoppiare, ha fatto gol, non ha lesinato le sue forze fisiche, mentali per giocare una partita sullo stesso piano inglese. Poi il talento del giocatore di Bellingham, di Harry Kane, ha fatto la differenza.
1: Ha avuto ragione, almeno fin qui, siamo nel 90esimo minuto in corso, poi vedremo quanti saranno i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Dicevo Fulvio Collovati, ha avuto ragione Tuchel, che diceva Kane e Bellingham sono lì apposta per trascinarci. Kane e Bellingham hanno trascinato l'Inghilterra anche oggi nelle difficoltà.
2: No, le difficoltà la squadra inglese le ha avute, perché se vai in svantaggio per tutto il primo tempo, poi dopo ti rendi conto che trovi in conto una squadra, il Congo,
1: sei
2: minuti di recupero, una squadra molto organizzata, molto combattiva, capace di fare una ottima fase difensiva, ma poi dopo se c'è il centravanti che si libera di tre uomini e ti fa il gol della possibile vittoria, c'è poco
1: da fare. Gli dici bravo e gli stringe la mano.
2: Ti alzi in piedi e gli stringe la mano.
1: Fulvio Collovati, una vittoria così può insomma cambiare anche le prospettive dell'Inghilterra, perché insomma quando sai soffrire, recuperare, no? Poi dopo insomma scampato il pericolo, chissà.
2: Allora aspettiamo che la partita finisca, ma io ti dico che questa partita potrebbe cambiare il destino dell'Inghilterra. Nel frattempo esce Rice ed entra Stones, perché Rice ultimamente l'ho visto zoppicante, ed entra Stones che è un centrale, probabilmente magari sarà spostato a destra, non so chi sarà spostato a destra, ma lui è più centrale.
1: Sì, diciamo probabilmente difenderanno quasi anche con una difesa a tre, ma insomma Stones era una delle opzioni sì. Alla vigilia per Tuchel, visto insomma l'assenza sì, dei due terzini destri titolari. Il Congo che però ci prova, l'ha data su, il tentativo di cross di Mbemba sul secondo palo, non c'è nessuno, peraltro insomma cross decisamente fuori misura, termina direttamente sul fondo. Harry Kane con una stoccata a 112 all'ora è andato a ribaltare questo sedicesimo di finale, destro secco da grandissimo bomber, e adesso addirittura va in pressing con le residue energie. Occhio però al Congo, Elia sull'out di sinistra mette in mezzo il pallone che arriva, ma è bravo in anticipo Gay, e peraltro subisce anche fallo da parte di Vissa, e dunque si salva in questa occasione l'Inghilterra, che è avanti 2-1, però Fulvio Colovati continua a gettarsi alla ricerca del gol che chiuderebbe questo match. Insomma, forse sì, potrebbe anche rischiare qualcosa di meno in questi ultimi minuti.
2: Beh, ma sai,
1: sono anche un po' sbilanciati, no?
2: Un po' sbilanciati, non è che ti puoi mettere gli ultimi tre minuti a fare totalmente una fase difensiva. Harry Kane, l'abbiamo visto prima, che ha preso il pallone, ha calciato da 20-30 metri, praticamente quasi in tribuna, ha tentato un tiro per perdere tempo, è chiaro, però ecco, poi si guadagna anche un fallo, e non è cosa da poco,
1: e rimane giustamente anche a terra, insomma, per guadagnare qualche secondo. Partita molto dispendiosa per lui e per gli altri giocatori della nazionale inglese, che però soffrendo alla fine sono riusciti ad abbattere il muro della Repubblica Democratica del Congo in vantaggio al settimo con Sipenga, poi il pari di Harry Kane al 75esimo, il sorpasso firmato sempre dall'attaccante del Bayern Monaco all'86esimo. Adesso siamo al 94esimo, 2 minuti e mezzo più o meno al triplice fischio, con l'Inghilterra che non si accontenta ancora. Henderson che porta palla, si avvicina dalle parti della bandierina dove prova a guadagnarsi un calcio d'angolo o una rimessa laterale col tacco, a cercare la deviazione di qualcuno, a trovare invece la rimessa laterale sì, ma per il Congo che ancora 2 minuti e 10 secondi, Fulvio Collovati, per le residue speranze, e la formazione di De Sabre sembra volersele giocare tutte.
2: Ma se le gioca tutte, vedi che ormai non ha più, insomma, non puoi più sperare di contenere cosa, per cui ormai c'è la difesa 2, porta avanti anche i suoi centrocampisti. Abbiamo visto in precedenza un'azione offensiva dove io ho contato 4-5 giocatori in fase offensiva, e per cui è giusto così, sta cercando disperatamente il pareggio in questi ultimi 2 minuti, nemmeno 2 minuti, 1 minuto e mezzo.
1: 4 minuti e 30 secondi sul cronometro dell'extra time, mancano insomma 90 secondi al triplice fischio. Adesso c'è Sadiki che prova a guadagnarsi qualcosa, ma in realtà trova solo la rimessa laterale per l'Inghilterra, perché il direttore di gara non gli fischia il fallo che chiedeva il numero 14 della nazionale congolese. Congo che però rientra subito in possesso di palla, altro pallone scodellato in avanti dove Vissa riesce a controllarlo, prova a girarsi, si guadagna un fallo importante, un calcio di punizione dai 25 metri, posizione sì, centrale, insomma.
2: No, sì, non è né vicino né lontanissimo, diciamo che per uno potente fisicamente così potrebbe essere una punizione pericolosa per l'Inghilterra, un fallo che si è guadagnato questo giocatore del Congo, sai, adesso c'è preoccupazione nei tifosi, vedo che c'è preoccupazione, perché sai, questa è una punizione che insomma dalla distanza,
1: e sembra essere proprio Vissa che ha tutta l'intenzione di incaricarsi di questo tiro centrale, leggermente spostato sul settore di sinistra dell'attacco della Repubblica Democratica del Congo. 4 giocatori inglesi in barriera più l'ormai canonico classico coccodrillo, insomma, posizione centrale. Pickford che vede partire il tiro, vanno via tutti. Fissa contro Pickford con 6-7 giocatori della Repubblica Democratica del Congo pronti ad avventarsi su un'eventuale respinta di Pickford o della barriera. Bissa contro Pickford, sono già passati 6 minuti di recupero, forse si chiude qui la partita. Il tiro di Bissa alto sulla traversa
2: e festeggia Pickford,
1: festeggia Pickford, vediamo se ha ragione perché si chiuderà sul suo rinvio la partita oppure no. Comunque tiro di Bissa non malaccio,
2: no, non malaccio, centrale, devo dire che era centrale
1: e debole, forse
2: l'avrebbe preso Pickford. Sì, è passato sopra la barriera, però la partita è terminata. Questa è la partita, Luca, ricordati, potrebbe essere la svolta per l'Inghilterra, perché vincere una partita in questo modo, soffrendo così, la Germania è andata fuori, l'Olanda è andata fuori, l'Inghilterra continua il suo percorso.
1: L'Inghilterra continua il suo percorso, prossima fermata, Città del Messico, Stadio Azteca contro il Messico per gli ottavi di finale. Grandi applausi però a una Repubblica Democratica del Congo.
2: Assolutamente sì, tanto onore a questo Congo che ha giocato una partita a viso aperto, ha lottato fino alla fine e solo se è uscita per questo giocatore che è qui inquadrato, Harry Kane, che ha fatto due prodezze, la differenza la fa il talento.
1: Grazie a Fulvio Collovati per avermi accompagnato in radio. Grazie a Fulvio Collovati per avermi accompagnato in Radio Cronaca. L'Inghilterra

0: prima.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Eccoci ancora da Dallas, alla fine l'uragano è atterrato ad Atlanta, un uragano solo calcistico per fortuna. Harry Kane, chi se no, seconda doppietta in questo torneo, complessivamente 7 reti nelle ultime 6 partite, considerando anche Qatar 2022, una sentenza l'ha risolta lui, permettendo all'Inghilterra di ribaltare una gara come non era mai riuscito alla formazione dei Tre Leoni nella lunga storia mondiale. Sotto nel primo tempo, davvero a testa altissima, esce la Repubblica Democratica del Congo, che dopo il gol del vantaggio aveva colpito anche un palo, ma come ricordava Luca Cesaretti, a Città del Messico ci va la formazione di Tuchel nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 alle 2 del mattino, la sfida agli ottavi di finale contro la tricolor di casa. Noi ci fermiamo qui, ma è una risentirci davvero a breve, perché ripartiremo alle 21.30 per il prepartita in vista del calcio d'inizio di un altro sedicesimo, Belgio-Senegal, inizierà alle 22, ci saremo su Rai Radio 1 con tutto il mondiale minuto per minuto, senza segnale orario, andiamo diretti tra pochissimo al GR1, seguirà Zapping, appuntamento a tra 1 ora e mezza, poco meno, 21.30 con noi, a dopo.
3: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: GR1.
9: Buonasera da Sonia Oranges. Al centro della riunione a Palazzo Chigi, presieduta da Giorgia Meloni, i preparativi per il vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Con i ministri Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e Guido Crosetto, il governo ha fatto il punto sull'allineamento dell'Italia agli obiettivi dell'alleanza, sulla difesa comune europea e sul rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti dopo le recenti tensioni con Donald Trump. E sulla stampa americana è polemica per i notevoli guadagni del capo della Casa Bianca e della sua famiglia con le criptovalute. Trump intanto ostenta ottimismo sull'andamento dei negoziati, la corrispondente da New York.
10: I colloqui con Teheran stanno andando molto bene, lo assicura Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per il Nord Dakota. La denuclearizzazione dell'Iran procede bene, li abbiamo colpiti duramente ma andiamo d'accordo, aggiunge Trump, che secondo il Wall Street Journal avrebbe valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala, decidendo però di proseguire con la via diplomatica. Intanto, dalla pubblicazione della dichiarazione finanziaria di Trump, risulta che il presidente ha guadagnato 1 miliardo e 400 milioni di dollari lo scorso anno grazie ad attività commerciali nel settore delle criptovalute. Trump ha detto che tutti stanno guadagnando molto per il rialzo del mercato azionario e di aver guadagnato molto prima di diventare presidente. In un comunicato, la Casa Bianca sottolinea che né lui né la sua famiglia sono stati mai coinvolti né lo saranno mai in conflitti di interesse, denunciati invece dai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR1.
9: Nuovo scisma a Lefebvriano e con in Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto un passo indietro. Il segretario di Stato Parolin, grande dolore ma

0: Ero nel dialogo.
1: Questa mattina, nel seminario svizzero di Econ, la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto per il quale è prevista la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
0: La politica, via libera definitivo del Senato al piano casa. Il governo ottiene la fiducia con 106 sì. Dalle parole ai fatti, commenta Giorgia Meloni. Slitta invece al 14 luglio l'esame della legge elettorale alla Camera. Nella maggioranza resta il nodo delle preferenze, mentre il centrosinistra annuncia battaglia.
2: Smentisce ogni forma di...
0: Ora la cronaca con l'inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Dalle carte in mano a chi indaga spuntano le intercettazioni. La giovane nega tutto.
2: Smentisce ogni forma di pagamento. Non mi sono prostituita con Alessandro Bastoni, non sono una escort. Così davanti ai magistrati la giovane che nel luglio 2020, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso una notte col difensore dell'Inter e della Nazionale, ora indagato a Milano per prostituzione minorile. Salvatore Scuto, avvocato del calciatore, ci dice:
3: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
2: L'incontro organizzato dal tuttofare dell'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo Vade, al centro dell'indagine scattata ad aprile e che per la procura milanese forniva a clienti facoltosi serate esclusive, droga della risata ed escort comprese. L'episodio emerge dalle chat. Ma ci sono posti per imbucarsi? Chiede Bastoni all'amico e factotum Alessio Salamone, che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio della ragazzina: tutto ok, dormo da Bastoni. Il calciatore valuta se presentarsi o meno in procura venerdì. Altri nomi della Serie A verranno sentiti come testimoni nell'ambito dell'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
0: È un'altra giornata importante per il tennis italiano.
4: 2-7-20 al tie break. Nel terzo, sprazzi di vero Sinner. Questa è la fotografia del successo del barone rosso della racchetta, ancora sul centrale, stavolta su Nuno Borges, in 2 ore e 31 minuti per 7-6-7-6-6-4. Nel secondo parziale, il portoghese ha avuto set point sul 5-4-40-30 in suo favore, ma gli è venuto il braccino nel momento sbagliato. Ha sparato in rete un rovescio da metà campo abbastanza comodo dopo un ottimo servizio. Arrivato il contro break sul 5 pari, Jannik ha chiuso facilmente al tie break a 7-2 il secondo set e lì in pratica si è chiusa la partita. 22 ace, la nota positiva, sempre il turbo servizio, l'arma letale di Jannik in questo inizio di Wimbledon. Venerdì lo attende l'americano Brooksby, con cui ha vinto l'unico precedente 5 anni fa. Ha vinto Jannik Sinner e ha vinto anche Flavio Cobolli. La prosecuzione del match interrotto ieri sera per oscurità, 7-6 al quarto sull'argentino Navone. E ora per il romano, al secondo turno ci sarà la sfida domani contro James Duckworth. Emilio Mancuso, GR1.
0: Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui. Linea Zapping, il giornale torna alle 21.
5: Vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always would.
9: The Afghan government says they're not surprised.
0: Zapping.
10: Le 20:10, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Molto rapidamente, siamo un po' in ritardo per il prolungarsi della partita dei mondiali, la puntata sarà quindi anche un po' più breve del solito. Vi racconto chi saranno gli ospiti e gli argomenti che tratteremo. In apertura Francesco Clementi, che è un costituzionalista, lo conoscete, docente di diritto pubblico comparato e esperto soprattutto di, diciamo, di diritto costituzionale anche americano. E quindi, siccome oggi il tema è quella raffica di sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso nella sessione che si è chiusa proprio ieri, i lavori poi riprenderanno nel settembre-ottobre di quest'anno, ma insomma nell'ultima seduta la Corte Suprema americana, nota anche come SCOTUS, ha emesso una serie di sentenze di diverso orientamento. Si sta facendo un po' il conto se siano state più quelle a favore di Trump o quelle contrarie, diciamo, agli intendimenti dell'amministrazione americana. Di questo parleremo con Francesco Clementi, anche per cercare di capire, alla luce di queste sentenze, del modo in cui sono state emesse, gli accordi e i disaccordi all'interno dei 9 giudici che la formano, e anche capire meglio appunto la natura dei poteri e delle modalità d'azione della Corte Suprema americana in un momento, insomma, così teso come quello che sta attraversando la politica degli Stati Uniti. Poi parleremo di caldo, di meteorologia, di clima, di quello che sta succedendo nel mondo, di come l'Europa è diventato il continente che si riscalda più in fretta di qualsiasi altro nel mondo. E ne parleremo con il professor Dino Zardi, che è un ordinario di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento. Sarà poi con noi Gian Raffaele Percannella, lo conoscete, è arrivato il momento di fare un po' il punto sulle trattative che riguardano i rapporti e il modo in cui si è per ora fermata la guerra tra Stati Uniti e Iran, questa tregua che dovrebbe durare poi 60 giorni, all'interno della quale, durante la quale, mettere a posto tutti i dettagli ancora rimasti aperti, ma siccome, come ben si sa, è nei dettagli che si annida il demonio, sinceramente ancora non si sa come andrà a finire. Come sempre Trump oscilla in addirittura complimenti e congratulazioni nei confronti dei negoziatori israeliani, e dall'altra parte ogni tanto le minacce di ricominciare la guerra aperta, la guerra su larga scala. Ne parleremo appunto con Gian Raffaele Percannella. Vedremo poi se avremo il tempo, ma vorrei fare anche accendere una luce su quello che accade in Libano dopo un accordo tra il governo israeliano e quello libanese, che molti hanno definito storico perché il Libano ha accettato di riconoscere lo Stato di Israele, ma che regge su basi molto fragili per il semplice motivo che Hezbollah non lo ha firmato, non lo ha siglato, anzi lo respinge con forza, in alcuni casi anche violentemente. Quindi gli scontri tra l'esercito israeliano e Hezbollah continuano, mettono a rischio non soltanto la pace tra Israele e Libano, ma anche tutto l'impianto dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, sentiamo i titoli del TG1 e poi cominciamo.
11: Tregua dal caldo estremo e dall'afa, in arrivo il maltempo, temporali in Lombardia, domani piogge anche al centro-sud, diverse regioni in allerta. Piano casa, via libera al Senato, Meloni è un bene fondamentale, opposizioni, progetto senza risorse, slitta, esame, legge elettorale. I tradizionalisti lefebriani sfidano il Papa, in Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, scatta la scomunica e si apre lo scisma. La 17enne la porti a casa, le chat sugli incontri dei calciatori, Bastoni indagato per prostituzione minorile, lei non ho preso soldi. Pizzaiolo ucciso a Reggio Emilia, ho cercato di fermare il killer, lo conosco, al TG1 la testimonianza della sorella sopravvissuta. Follonica ha ritrovato morto uno squalo capopiatto di 4 metri, incerte le cause, 49 le specie nel Mediterraneo, la mappa degli avvistamenti. Caro matrimoni, si superano i 100.000 euro per la festa, rincari fino all'11% e ci sono coppie che arrivano perfino in elicottero. Ai mondiali brillano le stelle di Mbappé e Haaland, la Francia apparentemente inarrestabile e la Norvegia che festeggia il suo campione. Entrambi però dovranno fare i conti con un Messi in versione supereroe. E intanto stasera alle 22 in diretta su Rai 1 c'è Belgio-Senegal.
10: Le 20 e 16 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping, io do subito il benvenuto a Francesco Clementi, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Buonasera professor Clementi, bentornato a Zapping.
12: Grazie a voi, buonasera, buonasera.
10: Allora, volevo un po' fare il punto, cercare anche di aiutare i nostri ascoltatori a capire quello che è successo nell'ultima seduta della sessione della Corte Suprema degli Stati Uniti, sessione che è cominciata, lo ricordo, a ottobre del 2025, chiusa ieri 30 giugno 2026, poi la Corte si prende un periodo di pausa e riprenderà il prossimo ottobre. Ma dicono i giornali, quelli americani, ma anche quelli europei, quelli italiani, che questa ultima seduta, questa ultima raffica di sentenze è probabilmente la più importante degli ultimi anni, perché ha affrontato temi cruciali quali il potere del Presidente degli Stati Uniti, l'immigrazione, i diritti elettorali, le armi, le questioni legate alla identità di genere e molto altro ancora. Ecco, vorrei, professore, che lei ci facesse un po' un quadro, la sua impressione, perché molti discutono chi ha vinto. Ha vinto più Trump o quelli che gli si opponevano?
12: Diciamo così, ha vinto certamente il fatto che la Corte è un luogo meno omogeneo di quanto si possa pensare, o tutto conservatore o tutto democratico. Però di certo ha vinto anche un'interpretazione che il presidente Trump incarna, cioè quell'idea dell'executive unitary, cioè di un governo centralizzato sul presidente nella gestione del potere.
10: In cui l'esecutivo è, diciamo, vince su tutto.
12: Esattamente, perché per la prima volta la Corte Suprema americana riesce a scardinare quello che è un elemento dominante nella storia degli Stati Uniti dal 1935, quindi non poco, ossia che le agenzie amministrative che sono state considerate per lungo tempo indipendenti, appunto, ed erano indipendenti esattamente dal presidente perché dipendevano dal Congresso, invece sono state riconosciute sempre più in realtà dipendente dal potere del presidente, cioè dal potere esecutivo. Insomma, quella terzietà che molte delle agenzie, in particolare in questo caso specifico parliamo dell'agenzia relativa alla Federal Trade Commission, cioè la commissione che si occupa sostanzialmente dello commercio e degli scambi, è un'agenzia non terza, imparziale, esterna al circuito del potere esecutivo e dunque del presidente, ma in realtà è un braccio armato del presidente.
10: Cioè il presidente, tutto è partito perché il presidente ha licenziato un esponente democratico di quell'agenzia e c'è stata tutto, diciamo, una lunga procedura ai più bassi livelli, poi via via a salire della giurisdizione americana, e alla fine la Corte ha detto sì, lo poteva licenziare, aprendo la possibilità a questo punto al fatto che il presidente degli Stati Uniti, Trump o chiunque altro, possa modellare qualsiasi agenzia indipendente a suo piacimento.
12: Esattamente, a questo punto il presidente riceve sostanzialmente un via libera completo da parte della Corte nel costruirsi un sistema a lui somigliante, se posso dirla così, per le agenzie indipendenti, che a questo punto non sono più indipendenti ma sono solo agenzie amministrative che nelle mani del presidente. Questo vale per tutti tranne per una ed è l'altra sentenza molto importante, che è la sentenza che riguarda la Federal Reserve, che naturalmente non è un'agenzia in senso stretto ma rappresenta nel panorama delle agenzie amministrative statunitensi un'istituzione naturalmente.
10: Quindi non è un'eccezione da poco, diciamo.
12: Non è un'eccezione da poco, vorrei dire l'eccezione conferma per certi aspetti una regola, diciamola così, o comunque la Corte pare intenderla in questo senso. Cioè la Corte Suprema nella sentenza numero 2, diciamo così, la Trump versus Cook, evidenzia come in realtà, per quanto si possa leggere la Federal Reserve come un soggetto che ha una sua funzionalità nella dinamica naturalmente federale e anche evidentemente quindi centralizzata, in realtà la toglie dal circuito del potere esecutivo in senso stretto, considerandola una realtà totalmente istituzionale, esterna al potere presidenziale, e quindi il presidente non può muovere liberamente le pedine, a partire appunto dai governatori, dal board dei governatori, spostando persone, figure eccetera, ma deve mantenere, preservare evidentemente la funzione anche che storicamente ha costituito la forza della Federal Reserve, con un ma importante, mi permetto di dirlo, sì. Cioè che la Corte in realtà, distinguendo appunto esplicitamente la Federal Reserve dalle altre autorità amministrative e quindi preservandola, nei fatti però non risolve il problema politico che ha portato alla sentenza, cioè il fatto che la figura, in particolare Lisa Cook, che era stata appunto cercata di essere rimossa, dal presidente, in realtà è una figura che rimane sospesa nel suo limbo, perché gli si dice non gli si può fare nulla e quindi non Schwartz può rimuoverla finché il suo mandato alla Federal Reserve rimane evidentemente vigente e valido. Dopo, naturalmente, può riprendere tutta la procedura, anche naturalmente penale, di cui è stata accusata, e quindi naturalmente avrà il suo corso alla giustizia, diciamola così. E questo è,
10: perché lei
12: l'ha
10: accusata di aver preso un mutuo presentando delle carte che non erano verificate, insomma, con dei vantaggi che non le aspettavano, ecco.
12: Esattamente, in un ruolo naturalmente strategico, anche per prendere un semplice mutuo, diciamola così, diciamo la battuta. Però qual è il punto nodale? Che la Corte, in questa dinamica qui, da un lato salva la Federal Reserve, dall'altro consente al Presidente Trump in realtà di mantenere un elemento almeno dialettico in termini politici rispetto alla figura di Lisa Cook, che naturalmente al momento non subisce nulla, ma che poi naturalmente subirà tutto il procedimento che il Dipartimento di Giustizia l'ha intentato contro il nome del presidente. Quindi è una vittoria a metà, diciamola così.
10: Ma possiamo dire che rispetto alle due sentenze che abbiamo citato siamo 1-1?
12: Se vogliamo metterla calcisticamente,
10: diciamo che siamo 1-1. Poi, però dicevo una cosa, alcuni commentatori americani dicevano questa sentenza che salva la Fed, diciamo, dallo strapotere del presidente, è una sentenza molto politica, perché i giudici della Corte si preoccupano del fatto che dare mano libera all'esecutivo anche sulla Fed, sulla banca centrale, vuol dire mettere a rischio la percezione internazionale della sostenibilità del gigantesco debito pubblico americano. Quindi al di là delle considerazioni istituzionali, delle regole, delle leggi, i giudici hanno detto: beh, veramente ci vogliamo mettere in una barca che poi può affondare in qualsiasi momento se, diciamo, gli investitori che comprano debito americano vedono che il presidente può cambiare come vuole i componenti della Federal Reserve?
12: Se dovessimo dire in una battuta, la Corte ha garantito la stabilità finanziaria e quindi, diciamo, la non modificabilità in piena libertà da parte del Presidente delle regole del gioco, qualunque Presidente naturalmente, delle regole del gioco, garantisce certamente una stabilità istituzionale e dunque anche finanziaria e quindi anche economica, che negli Stati Uniti, appunto, con quel debito pubblico così importante, a maggior ragione va tutelata e preservata. Però ecco, è una sentenza molto politica, perché nei fatti, scorporando la Fed dal resto delle autorità amministrative, apre comunque uno scenario nel quale il presidente, chiunque esso sia, oggi è Donald Trump, ha una grande forza nell'uso delle agenzie, ma certamente non può mettere in discussione, diciamo così, la forza istituzionale e neutrale della Fed.
10: C'è un'altra sentenza molto importante di cui si parla molto e vorrei capire se secondo lei è un gol pieno che Trump ha dovuto incassare, ed è quella con cui la Corte respinge il tentativo dell'amministrazione Trump di cancellare quello che noi chiameremmo lo ius soli e che gli americani chiamano birthright citizenship, cioè il diritto di chiunque nasca sul territorio americano, anche figlio di immigrati temporanei o addirittura illegali, diventa un cittadino italiano. Trump questa cosa la vuole cancellare fin dal primo giorno, aveva fatto un ordine esecutivo per farlo, la Corte gli ha detto non lo puoi fare.
12: Sì, questo è un pilastro ed è un gol importante, se vogliamo mantenere sempre la stessa battuta, contro il presidente, perché in realtà riafferma fino in fondo quello che è il senso del 14° emendamento degli Stati Uniti, appunto, che rende lo ius soli costituzionale, ed è un emendamento storico, perché è un emendamento che nasce dopo la guerra civile e, nonostante, diciamo, una corte evidentemente a chiara maggioranza conservatrice, 6-3, lo abbiamo detto più volte, è ben noto, in realtà la forza di questa decisione cambia anche a maggior ragione la tenuta sistemica di un ordinamento che fa della cittadinanza uno dei cuori delle sue trasformazioni politiche e istituzionali da secoli. Tra l'altro è molto importante questa sentenza per le ragioni, come dire, culturali, possiamo dirle così, ma anche per una ragione molto più schietta e banale, che però è fondamentale, e cioè che in ragione della cittadinanza si vota. E il voto negli Stati Uniti naturalmente è molto importante, perché il 3 novembre 26, come noi sappiamo, cioè il 3 novembre di quest'anno, ci saranno le elezioni di midterm.
10: Certo.
12: E questo consentirà, a maggior ragione, non a chi nasce negli Stati Uniti in senso stretto oggi evidentemente, però consente di proteggere quella ragione per la quale il diritto di cittadinanza si conferma anche come un diritto elettorale, che è uno dei termini anche molto discussi e parte di un'ulteriore sentenza, se posso aggiungere, sempre della Corte, in Watson Republican National Committee, in cui la Corte ha difeso fino in fondo quello che per noi, diciamo, è sempre stato un elemento molto interessante, il modello elettorale statunitense, cioè il voto per corrispondenza, riaffermando il ruolo degli stati e quindi il principio federale il principio statale contro il principio federale nella gestione del momento elettorale. In fondo noi diciamo che il Presidente degli Stati Uniti è eletto direttamente, ma questo in realtà tecnicamente è sbagliato,
10: certo,
12: perché il Presidente è eletto dagli stati, 50 stati, 50 sistemi elettorali,
10: grandi
12: 50
10: elettori,
12: elezioni cioè diverse e grandi elettori. Allora il fatto che la Corte abbia voluto proteggere il voto per corrispondenza, che è una delle caratteristiche di moltissimi degli stati non semplicemente democratici come la California, ma anche repubblicani, perché tutto partiva dal Mississippi, diciamo così, quindi insomma dal cuore del sud repubblicano, come il voto a distanza e quindi in questo senso il voto per corrispondenza come uno strumento di garanzia di libertà.
10: Mentre Trump è convinto che sia uno strumento principe di frodi e di imbrogli,
12: sì,
10: no?
12: Sì, e perché violava il cosiddetto Election Day. In realtà è molto interessante perché questo strumento rafferma una parola chiave, che il senso delle elezioni negli Stati Uniti, la parola elezioni, lo spiega bene la Corte in questa sentenza, non è nel momento in cui il voto arriva e viene spogliato, ma quando l'elettore vota. E allora bisogna attendere, si può consentire appunto che si attenda qualche giorno, 5 o 6 giorni, a seconda della realtà statale, che arrivino tutti i voti spediti naturalmente il giorno prima del voto,
10: certo,
12: preciso, cioè dell'election day, del voto preciso. Ecco, questa è molto importante perché su questa dinamica qui si baserà evidentemente molto del voto del novembre, dove in fondo il 3 novembre il presidente, per certi aspetti, anche visto diciamo i sondaggi, rischia davvero molto di perdere quello che
10: però
12: oggi
10: sul
12: ha
10: sul fronte del voto
12: camere.
10: Sul fronte del voto Trump ha fatto un'altra vittoria, non so quanto decisiva, ma la Corte ha tolto il divieto di ridisegnare i collegi elettorali,
12: sì,
10: anche con, diciamo, con criteri etnici, per mettere tutti,
12: sì,
10: insieme, diciamo, i neri, gli ispanici, i bianchi, in modo da orientare meglio il voto e la propaganda. Anche questa è una cosa,
12: sì,
10: che Trump voleva molto, no?
12: Sì, questa è una cosa anch'essa molto importante, perché per la prima volta quello che noi insegniamo dappertutto e tutto il mondo ha imparato dagli Stati Uniti, cioè il cosiddetto gerrymandering e redistricting, cioè la costruzione della territorialità elettorale in funzione del voto e non dell'interesse di chi ha il potere in quel momento, quindi ognuno si costruisce, come dire, il collegio a sua immagine e somiglianza. Ecco, questa Corte, perseguendo in realtà un percorso che già da qualche tempo è stato disegnato, come dire, liberalizza la ricostruzione della territorialità elettorale, rendendo in realtà possibile la costruzione di collegi elettorali vantaggiosi, in questo caso appunto anche per la maggioranza presidenziale.
10: Devo chiudere, cioè però è interessante la cosa che lei diceva all'inizio, questa Corte non si muove per linee di partito, cioè spesso i giudici nominati da Trump, con grave scorno del presidente, votano magari con la parte più liberale o qualche volta viceversa, si rimescolano un po' le posizioni. Questo mi dà proprio l'impressione che la Corte abbia acquisito una sua identità politica molto forte, autonoma anche, diciamo, dalle origini della nomina.
12: Sì, storicamente è sempre stato così. Sono sincero, molti studiosi, me compreso, abbiamo dubitato che negli ultimi anni, a maggior ragione dopo le nomine del presidente Trump, la Corte riuscisse a difendere questa sua diciamo flessibilità intrinseca. Queste sentenze lo confermano, ma attenzione, lo confermano anche per un'altra ragione: nessun giudice della Corte Suprema vorrà essere bollato, a maggior ragione come trampiano, nel momento in cui evidentemente finirà il mandato del presidente Trump, e siccome il loro mandato è a vita, naturalmente loro giocano su questa variabilità anche per rimescolare le carte e salvare quello che è in fondo oggi l'istituzione più importante dopo il presidente, ma probabilmente anche forse oltre il presidente.
10: Diciamo che c'è proprio un braccio di ferro continuo tra i due, no? che proprio dà forma sempre di più alla politica americana. È interessante,
12: sì,
10: guardarla. Grazie professore, grazie a Francesco,
12: grazie a
10: Clementi, grazie, buonasera e buon lavoro. Noi andiamo avanti, cambiamo completamente quadrante dei nostri interessi, andiamo al caldo che ci opprime ormai da settimane, che sembra essere sul punto di attenuarsi, ma lo guardiamo, diciamo, da lontano, cerchiamo di guardare il fenomeno generale, e lo facciamo con Dino Zardi, professor Dino Zardi, che insegna fisica dell'atmosfera e del clima alla Università di Trento. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
13: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
10: Allora, la prima domanda che vorrei farle è un po' quella che ci facciamo tutti, si fanno tutti, poi la si butta un po' in politica a seconda delle risposte. Quanto si può dire, e se si può dire, quanto si può dire che sia eccezionale la fase climatica, meteorologica, se vuole, che stiamo attraversando, soprattutto in Europa in questa fase? Leggevo che l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente di qualsiasi altro al mondo.
13: Sì, effettivamente recentemente l'agenzia europea Copernicus ha diramato un report dove si evince che in effetti il tasso di riscaldamento del nostro continente è più marcato di quello di altri. E questo ha anche diverse ragioni, non so se vogliamo entrare.
10: Sì, no, magari accenniamone qualcuna, perché uno si chiede come mai? Eppure l'Europa è abbastanza virtuosa nella riduzione delle emissioni della CO2, no?
13: Sì, sì. Paradossalmente, uno degli effetti è un effetto collaterale della riduzione delle emissioni. Mi spiego meglio. Noi, come Europa, da alcuni decenni abbiamo intrapreso delle azioni molto concrete per la riduzione degli inquinanti atmosferici. Quindi gli ossidi d'azoto, il particolato atmosferico, cioè le polveri e altre sostanze. Le polveri atmosferiche hanno però un effetto che è quello di rendere, come anche intuitivo, l'aria più opaca, meno trasparente, e quindi da un punto di vista dei bilanci energetici del pianeta, quando l'aria era meno trasparente lasciava filtrare meno radiazioni atmosferiche e quindi il suolo si scaldava di meno. Paradossalmente abbiamo osservato che negli anni 80, ma anche all'inizio degli anni 90, quando la qualità dell'aria era peggiore,
10: quando si bruciava più carbone, più...
13: Bravo, sì. Esattamente, ma anche in generale la combustione...
10: Sì, i motori erano più rudimentali.
13: Bravissimo, esatto, e anche in ogni caso l'emissione di sostanze che poi si convertono in atmosfera in piccole particelle favorisce il carico di particolato materiale. Negli ultimi anni la qualità dell'aria è andata molto migliorando in Europa. L'Europa ha fatto passi da gigante. Purtroppo, da un punto di vista della salute, ci abbiamo guadagnato ovviamente, da un punto di vista del cambiamento climatico, diciamo, è un inconveniente perché passa più radiazione che raggiunge un suolo che è sempre meno coperto di neve. Questa è la seconda causa. Il suolo europeo, teniamo presente che le latitudini europee spaziano da alcune decine di gradi, quindi la parte centro-nord dell'Europa per buona parte dell'anno era abitualmente coperta da neve. La neve riflette e quindi riduce l'assorbimento da parte del suolo della radiazione solare. Ora, siccome c'è sempre meno neve e anche quella
10: è sempre meno ghiaccio anche, no?
13: Esattamente, questa è la terza considerazione, cioè il ghiaccio antartico è sempre di meno e tra l'altro sciogliendosi sempre meno riflettente, diventa più scuro e quindi assorbe di più. Questo è un altro fattore.
10: Anche qui paradossalmente leggevo che è proprio nell'Artico che si registrano gli innalzamenti maggiori di temperatura.
13: Assolutamente, sì, è corretto. Cioè gli hotspot del cambiamento climatico, cioè i punti in cui il cambiamento climatico è amplificato, sono sicuramente l'Artico, sono il Mediterraneo, sono le montagne in alta quota per la stessa ragione, cioè per la riduzione della copertura del manto nevoso dei ghiacciai, si scopre roccia scura che si scalda al tasso a cui prima si scaldava soltanto la parte più bassa della
10: terra. Zero termico ormai va oltre i 3.000 metri, 3.500.
13: Sì, sì, no? No, ma in questi giorni è andato anche oltre i 4.000. Sì, sì, cioè praticamente...
10: Sì, ho visto dei video in cui, diciamo, pioveva sulla cima del Cervino e scendevano giù cateratte d'acqua. In altri tempi si sarebbe trasformata in neve immediatamente.
13: Assolutamente, assolutamente. Il cambiamento climatico comporta uno stravolgimento di tutta una serie di equilibri a cui eravamo adattati. Quindi la disponibilità di risorsa idrica in forma di ghiaccio in quota per buona parte delle Alpi per l'inverno e fino alla primavera inoltrata, oggigiorno è solo un ricordo. Certo. Perché i ghiacciai continuano a perdere massa, stiamo intaccando la parte storica dei ghiacciai, stanno sparendo.
10: Mi aveva colpito l'altro... una cosa che avevo... Mi scusa, voleva finire, prego.
13: No, no, ecco, l'altro fattore che concludo è legato alla urbanizzazione. Cioè la crescente urbanizzazione l'amplia, aumenta l'accumulo di calore dentro i materiali che vengono utilizzati per urbanizzare le aree, quindi i laterizi, il lastricato, l'asfalto, sono tutti materiali che accumulano calore e non hanno la possibilità, come ha invece il suolo rurale, di convertire parte di questo calore in evaporazione. L'evaporazione sottrae calore all'aumento di temperatura e quindi le temperature nel terreno vegetato o comunque nel terreno contenente umidità si innalzano di meno. Questo lo sa benissimo, per esempio, chi va in Aliante, quindi sa che sulle regioni dove ci sono paludi o comunque appezzamenti di terreno molto irrigati non si sviluppano le termiche. Quindi evita assolutamente di andare su quei terreni, piuttosto viaggia su terreni dove c'è molto calore che viene rilasciato.
10: Che riporta sul volo. Proprio a questo proposito, leggevo una cosa su un giornale francese che diceva che mercoledì scorso la Francia metropolitana era più calda della maggior parte del Maghreb e ancora più sorprendentemente era più calda la Francia metropolitana di quasi un terzo del deserto del Sahara. E mercoledì sempre a Parigi faceva caldo quanto a Dakar, a Strasburgo quanto a Niamey, a Bordeaux quanto a Khartoum e a Brest quanto a Timbuktu. Questa era la situazione della Francia settimana scorsa.
13: Ha anche una spiegazione fisica, perché questo anticiclone africano è un grande vortice che si instaura in certe circostanze, che è un vortice con un diametro di parecchie migliaia di chilometri, che sostanzialmente fa ruotare aria in senso orario, quindi pesca nel Sahara, nelle regioni subtropicali, e la trasferisce praticamente in maniera orizzontale, perché non ci sono grandi rilievi in mezzo, fino alle latitudini della Francia, dell'Europa centrale. Quest'aria quindi arriva conservando praticamente la sua temperatura caratteristica di quelle regioni e riversandola su un'area in cui a metterci il carico sono gli scambi termici legati al normale ciclo giornaliero nelle aree urbane. Quindi di base partiamo da un livello di aria molto calda. In più ci mettiamo il fatto che durante il giorno non ci sono nubi perché la situazione è anticiclonica, arriva tanta radiazione, il terreno edificato si scalda di più e quindi abbiamo dei cicli di riscaldamento amplificati. Questo è purtroppo l'effetto dovuto alla combinazione di tutti questi fattori.
10: Il dibattito però poi è sempre questo, no? C'è chi dice ha sempre fatto caldo, io mi ricordo 40 anni fa, oppure vado a vedere le serie storiche, tutta questa eccezionalità è un'illusione, un elemento del nostro eterno presentismo, non vediamo che, insomma, questa, cioè, c'è tutta questa posizione un po', diciamo, scettico, addirittura negazionista. Dall'altra parte c'è invece quella posizione un po' più, come chiamarla, anche un po' catastrofista, non c'è più niente da fare, ormai siamo al di là della possibilità di tornare indietro sul riscaldamento globale, abbiamo in pochi anni avremo un riscaldamento medio del 3,5 gradi. La politica forse sceglie la prima posizione, perché il sarcasmo è forse più, come dire, più utile, perché poi la politica fa fatica a fare interventi i cui effetti si vedono magari dopo 20-30 anni,
13: certo,
10: no?
13: Certo.
10: Prima a dire ma non è niente, mangiate più frutta, uscite di meno, e poi comunque ha sempre fatto caldo. La comunità scientifica all'interno di questo dibattito, di questa polarizzazione, come dappertutto anche nel clima, cioè, come si colloca?
13: Ma allora va detto che ci sono degli effetti che sono legati a fenomeni periodici, pensiamo per esempio all'alternanza giorno-notte, quindi è naturale che ci sia un ciclo diurno di temperatura, così come c'è un ciclo annuo legato alle stagioni, e questi sono fattori legati all'astronomia essenzialmente, quindi alla rotazione terrestre, alla rivoluzione. Però se uno va a vedere come questa periodicità in concreto si realizza, si accorge che c'è ben un'oscillazione diurna e stagionale, ma nel tempo i valori assoluti di queste oscillazioni si sono spostati verso l'alto. Quindi ma ce ne accorgiamo da altri fattori. Uno di questi è l'anticipata partenza del ciclo vegetativo della vegetazione. La fioritura di alcuni alberi e la ripresa del ciclo vegetativo in molte regioni, quasi tutte le regioni, è molto anticipata.
10: Cioè lì non c'è più il giudizio politico che valga.
13: No, le piante, gli alberi sono sempre quelli.
10: Sì, sempre quelli.
13: Tanto è vero che anche i raccolti vengono molto anticipati. La vendemmia oggigiorno ad agosto in quasi tutte le località è quasi conclusa, laddove in passato si arrivava tranquillamente a fine settembre. Ma poi accennavamo prima agli ghiacciai, cioè se fosse stato sempre caldo così, probabilmente i ghiacciai sarebbero spariti molto prima. Evidentemente è un caldo diverso. Abbiamo sì delle oscillazioni giorno, notte, inverno, estate, ma è tutto spostato verso l'alto. Secondo me quello che fuorvia un po' è il fatto che ci sono effettivamente delle oscillazioni, ci sono anche incursioni fredde, abbiamo avuto anche nei recenti mesi delle situazioni in cui si sono avute irruzioni fredde, per cui temporaneamente si aveva l'impressione di una regressione della stagione, ma sono singoli episodi legati a oscillazioni, trasferimenti di masse d'aria da alte latitudini a quelle basse circostanziate. Anche queste ondate di calore, da un certo punto di vista, sono episodi. Il problema è che questi episodi stanno diventando molto più frequenti che in passato.
10: E c'è la mano dell'uomo in questo, ormai è accertato, o non abbiamo ancora sufficienti prove per dirlo, diciamo, con un fondamento scientifico?
13: Ma guardi, c'è una relazione stretta fra la concentrazione dei gas serra e la modificazione del bilancio energetico terrestre. Quella è una legge fisica, quindi no, più io immetto gas serra nell'atmosfera, più il bilancio che si deve raggiungere a livello energetico spinge l'energia interna dell'atmosfera verso l'alto, perché per ripristinare un equilibrio fra quanto arriva e quanto riparte occorre avere un sistema più caldo. Questa è fisica. Noi osserviamo che oggigiorno la concentrazione di uno dei principali gas serra, l'anidride carbonica, sta raggiungendo le 430 parti per milione. Alla fine dell'Ottocento erano 290. Quindi qualcuno
10: qualcosa è successo.
13: La domanda è: da dove viene tutta questa anidride carbonica? Non possiamo pensare che siano aumentate le emissioni di vulcani. Le eruzioni vulcaniche, che pure emettono tanta CO2 in atmosfera, sono le stesse, no? Non ci sono altre sorgenti naturali che abbiano avuto un exploit così particolare. Evidentemente la maggior parte delle emissioni sono legate, ma anche i conti lo giustificano, alla ingente emissione di residui della combustione di combustibili fossili, a cui abbiamo fatto ricorso in maniera sempre più massiva negli ultimi decenni.
10: Certo. Professore, dobbiamo fermarci qua, la ringrazio molto, è stato molto chiaro, molto
13: grazie
10: utile.
13: Grazie a voi.
10: Buonasera, buon lavoro.
13: Grazie.
10: Dino Zardi.
13: Complimenti per l'ottima trasmissione.
10: Grazie, grazie.
13: Grazie.
10: Professor Zardi insegna fisica dell'atmosfera e del clima alla Università di Trento. I titoli del TG2, poi chiudiamo con il nostro Gian Raffaele Percannella.
14: Sfidano la Chiesa Cattolica e ordinano quattro vescovi. I seguaci di Lefebvre danno vita allo scisma. Per loro si prepara la scomunica papale. Parolin, grande dolore, spero nel dialogo. Sette giorni fa il terremoto che ha sconvolto il Venezuela, il TG2 fra gli sfollati sotto le tende, le critiche per la carenza di soccorsi e la paura di epidemie. Via libera definitivo al piano casa, 100.000 abitazioni in 10 anni, Meloni, casa non è un lusso ma bene fondamentale, vertice a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO di Ankara. Soddisfazione e maggioranza sul piano casa, risposta concreta per i cittadini, opposizione è solo uno spot elettorale, rinvio della legge elettorale e scontro tra i partiti. Rilasciata Nessie Guerra e la figlia di 3 anni erano state prelevate nella notte dalla polizia egiziana. Da mesi la battaglia legale con il padre della bimba, Tajani, lavoriamo per riportarle in Italia. Il caldo si attenua anche se oggi saranno 21 città a bollino rosso, in arrivo temporali, grandine vento ed è allerta in Veneto ed Emilia Romagna. Yannick Sinner approda al terzo turno di Wimbledon, batte Borges in 3-7. È stata dura, così entro nel ritmo, supera il turno anche Flavio Cobolli. Fragilità e potenza della musica, Yes o Paz racconta la straordinaria vita di Pino Daniele, da interpretare il grande artista napoletano e Massimiliano Cagliazzo.
10: Le 20:44 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, chiudiamo questa puntata più breve del solito, proprio perché si inserisce, diciamo, nei servizi di Radio 1 dedicati ai mondiali. E quindi saluto il nostro ultimo ospite, che è Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Buonasera Percannella, bentornato a Zapping.
15: Buonasera, grazie.
10: Allora, è un po' che non ne parliamo, un po' tutti, anche i giornali si sono un po' distratti in questi ultimi giorni, sarà stato il caldo, saranno stati i mondiali, saranno state altre emergenze, siamo un po' tutti distratti da quello che sta accadendo sul fronte delle trattative che sono partite a Lucerna qualche settimana fa tra Stati Uniti e Iran, che hanno poi portato alla decisione di avviare un memorandum di 14 punti, mi pare, da poi, diciamo, mettere a punto in 60 giorni di tregua in cui tutti i dettagli dovrebbero essere sistemati. Nel frattempo sono successe anche altre cose. E l'Iran ha colpito dei vascelli che passavano nello stretto di Hormuz, gli americani hanno risposto distruggendo delle basi di lancio iraniane, è sembrato che la tregua vacillasse, poi l'interesse di entrambi i player a non ripartire con la guerra ha rimesso un po' le cose in carreggiata. Ecco, ho fatto un piccolo riassunto per mettere anche in condizione i nostri ascoltatori di seguirla meglio, per capire a che punto siamo arrivati e dove stiamo andando.
13: Guardi, siamo arrivati in quella fase negoziale nella quale tutti gli attori, due su tre, perché uno è praticamente escluso o coinvolto solo in maniera indiretta a Israele, stanno cercando di trovare una motivazione corretta sia interna che esterna per stabilire una sorta di controllo della situazione che non ceda troppo all'avversario, ma che non obblighi a un proseguimento sulla scala militare. Questo sia, diciamo, per motivazioni di ordine pratico. La grande campagna condotta dagli Stati Uniti ha portato a un depauperamento dell'arsenale consistente. Le nuove armi, quelle ad altissima tecnologia, richiedono dei tempi molto lunghi se non ci si trova in un'economia di guerra per poter essere ricostruite. Per quanto riguarda gli iraniani, è comunque, dal loro punto di vista, sebbene conservino una capacità di deterrenza proiettata sugli stati del Golfo e sullo stretto dell'Hormuz, l'eventuale evoluzione su un conflitto ad altissimo livello sarebbe deleteria o un ulteriore blocco dello stretto.
10: Anche perché loro, se capisco bene, sono molto rapidi nel ricostruire, riallestire, rimettere le antenne, le rampe di lancio, fanno presto, quindi per loro questo tempo è prezioso per rimettersi in condizioni, insomma, di avere una certa capacità militare attiva.
13: Guardi, lei ha toccato un punto che ultimamente sta diventando l'ordine del giorno sul quale anche io sto scrivendo un saggio, cioè quello della che la capacità di resilienza di un sistema, quindi di una nazione, di un popolo, di un'oligarchia, come nel caso dell'Iran, è un fattore strategico importante che va considerato, cioè loro riescono, hanno la motivazione, l'organizzazione e la volontà di non cedere e quindi riescono a riorganizzarsi con una velocità molto alta.
10: E questo gli dà sicuramente un vantaggio. E lei diceva ognuno delle due parti deve vendere all'interno e diciamo anche sul teatro internazionale di non aver ceduto troppo, ma anzi di aver fatto qualche guadagno da questa guerra. Il punto, ce lo siamo detto tante volte, resta, poi toccheremo anche la questione uranio, ma resta quello della navigazione nello stretto di Hormuz, su cui ci sono molte opacità e molte ambiguità. Trump continua a dire che sarà aperto e sarà gratuito. Gli iraniani invece danno mostra di avere interesse a in qualche modo controllarne, se non i pedaggi, delle forme di assicurazione, magari in collaborazione con l'Oman che controlla l'altra sponda. Insomma, l'impressione di molti è che la navigazione a Hormuz non sarà mai come prima di questa guerra. Lei che ne pensa?
13: Sono d'accordo. In effetti, la mia opinione è che ci si avvii verso uno stallo gestito, cioè quello, nell'ipotesi più probabile, è quello che il memorandum regge come una sorta di cornice. Però Hormuz rimane una sorta di zona grigia, quindi ci potrebbero essere degli attacchi selettivi, reciproci o altre cose di questo tipo, con un traffico parziale che quindi si ribalterà sui prezzi in termini di aumenti, ma non di picco. Quindi una di quelle condizioni, fra virgolette, di crisi che però possono essere gestite sul medio-lungo termine. Questo consentirebbe a entrambe le parti di, diciamo, dichiarare di non aver mollato, ma nello stesso tempo di mantenere attiva una leva negoziale per l'Iran, e che è di grande valore, e per gli Stati Uniti. Ricordiamoci che stiamo arrivando verso le elezioni di novembre, quelle di midterm, in una condizione apparente di vittoria. Quindi credo che in questo momento il discorso, più che sui fatti, si stia spostando sull'interpretazione del memorandum.
10: In cui ognuna delle due parti fornisce una lettura un po' diversa. Gli americani appunto lo dicono sarà gratis, loro dicono sì, non pedaggi, però chi passa dovrà pagarci un servizio, dovrà, no, pagare l'assistenza che noi diamo alla navigazione, come se fosse una sorta di compenso per un servizio reso, non un pedaggio dovuto alla proprietà. E questo mi sembra di capire.
13: Sì, sì, quello dichiarare la sovranità sullo stretto sarebbe un problema internazionale di alto livello, perché poi lo stretto praticamente ha sia acque iraniane che acque omanite, non ha acque internazionali.
10: È come se il Regno Unito dichiarasse la proprietà della Manica, insomma.
13: Esatto, però gli iraniani hanno già creato al loro interno un'autorità, sì, civile per la gestione del traffico sullo stretto, quindi è probabile che stiano cercando una formula che nei fatti gli consenta di trarre un reddito, si parla di circa 40 miliardi di dollari all'anno, e dall'altra eviti di creare un frazionamento a livello internazionale che possa quindi coalizzare diverse nazioni contro l'Iran. Quindi di conseguenza si stanno orientando per quello che può essere una soluzione di compromesso, ma che comunque gli porti un vantaggio.
10: Anche sulle questioni, diciamo, delle famose 400 kg di uranio arricchito c'è molta ambiguità. Gli americani dicono li cederanno e non solo, apriranno senza nessuna restrizione le visite degli esperti dell'Agenzia Atomica Internazionale. Il versante iraniano dice no, su questo non ci sono accordi, nulla è cambiato rispetto a prima, non ci sono novità, insomma anche qui non si sa bene cosa accadrà.
13: Guardi, quello che abbiamo imparato dall'evoluzione di queste ultime settimane, da questo scontro, è che la cosa a cui possiamo fare meno affidamento sono le dichiarazioni delle parti. Mentre i fatti sono oggettivi, cioè se viene colpito un obiettivo e distrutto, quello è un fatto oggettivo, ognuno in questa storia sta raccontando la storia che preferisce. Questo credo che sia un atteggiamento che prima era normale per un paese più debole che veniva attaccato da una potenza, mentre invece la potenza manteneva una sorta di serietà istituzionale quando operava. Adesso invece sono entrambe le parti, perché la presidenza Trump ha inaugurato questo New Deal nella gestione della comunicazione, che porta a questo tipo di effetto. Quindi io direi che più che sulle dichiarazioni, la bussola dovrebbe essere quella di orientarsi sui fatti, che dovrebbero poi dimostrare quello che effettivamente si vuole. Quello che sappiamo nei fatti è che sembra che Trump, questa è una notizia confermata, abbia discusso con Axet per eventuali nuovi attacchi, e che però abbia preferito, addirittura detto che le trattative per il nucleare possono anche andare oltre il 18 luglio senza che questo provochi una rottura del memorandum e quindi la necessità di attaccare.
10: C'è un ultimo aspetto che voglio sollevare, che è quello dei famosi proxy, no? Che è una questione che stava a cuore agli americani, moltissimo ad Israele, moltissimo agli altri paesi del Golfo, cioè l'idea che Hezbollah, Hamas, gli Houthi, alla fine di questa guerra, con eventuale sconfitta, con la sconfitta dell'Iran, che secondo appunto Trump è stato sconfitto rovinosamente, avrebbero in qualche modo fatto un passo indietro, sarebbero stati disarmati, sarebbero stati messi sotto controllo. Oggi come oggi mi riesce difficile pensare che Hezbollah, Hamas, Houthi vedano l'Iran come uno stato sconfitto e si sentono quindi in obbligo, come dire, di deporre le armi o di cessare la loro attività militare. Anzi, immagino che credano che anzi l'Iran sia ancora più di prima in grado di sostenerli, di armarli e di proteggerli.
13: Guardi, lei parla di tre proxies e per tutti e tre non si può applicare una regola comune, secondo me. Per quanto riguarda Hezbollah, sta vivendo sicuramente una situazione di difficoltà. L'accordo con il Libano, che consente ad Israele un presidio militare nella parte sud del paese, è sicuramente dannoso per Hezbollah. Per quanto riguarda gli Houthi, non sono stati minimamente compromessi nell'attività. Sento la sigla.
10: Sì, dobbiamo proprio chiudere, sì. Ormai sì, va bene. È diventato esperto.
13: No, no, no. Per fortuna che non mi ha mandato fuori al balcone stasera, che piove.
15: Comunque va bene, credo che sì, non abbia perso ascendente sui suoi proxy.
10: Non c'è dubbio. Grazie, grazie a Gian Raffaele Percannella, grazie di essere stato con noi. Chiudiamo qui questa breve puntata di Zapping, spero vi abbia interessato. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista. Dalla parte tecnica stasera ringraziamo Daniele Di Noia. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping e vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. E non mi resta che ringraziare tutti e mandare un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: Ascolta, si fa sera.
16: Al microfono, Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
18: Sorelle e fratelli, il Signore ci dia pace. Siamo ormai in estate e ciascuno si prepara a vivere il tempo delle vacanze. Se tutto l'anno siamo stati sempre impegnati, forse è giunto il tempo di fermarci per sperimentare durante la giornata il silenzio. Il silenzio non è assenza di parole oppure di rumori, non è un isolarsi da tutto e da tutti, ma è trovare un po' di tempo per sé, tacitando i pensieri, i progetti e venire in contatto con la profondità della propria esistenza e favorire l'unificazione, senza rincorrere immaginazioni, argomentazioni o propositi, ma sperimentando la bellezza del proprio esserci al di là di tutto. Nel silenzio ognuno può scoprire la dimensione contemplativa della vita, che è un penetrare nella profondità esistenziale e toccare la soglia del mistero che ci abita e che aiuta a scoprirci persone amate dal Padre di Gesù Cristo e anche Padre nostro. Oggi si cura tanto l'esteriorità e non si ha quasi familiarità con la propria interiorità, eppure prima o poi ci si imbatte in qualche esperienza bella o dolorosa, inedita, che attende una definizione. La risposta ai tanti perché non si trova nella fuga o nelle distrazioni, ma venendo in contatto con il silenzio che ci abita e che ci fa maturare la capacità relazionale già in noi, con gli altri e con Dio. Allora il silenzio diviene uno stile di vita da cui attingere nuove energie. Pace e bene a tutti.
16: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 2.295. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Oltre 11.000 i feriti.
3: 7 giorni di lutto nazionale in Venezuela, proclamati dalle 18 di oggi, ora locale, per commemorare le vittime della più grande catastrofe naturale nel paese da 100 anni a questa parte. Una decisione che certifica l'arrivo del momento del cordoglio. Quello della speranza si avvia a tramontare. Le probabilità di salvare ancora e i superstiti sepolti vivi dalle macerie si approssimano drammaticamente allo zero. Si cominciano a interrompere le operazioni di scavo, i primi team internazionali coinvolti nei salvataggi cominciano a lasciare il paese, come il primo contingente inviato dall'Italia, che partirà dal Venezuela in serata. L'emergenza è l'approvvigionamento di cibo, acqua, le condizioni igieniche, l'assistenza sanitaria, l'alloggiamento degli sfollati, le aree destinate all'accoglienza delle persone in cerca di un riparo sono colme, le possibilità di attingere ad acqua pulita sono scarse, a volte nulle, il timore dei medici sono le infezioni, le malattie. In un paese in cui il servizio sanitario già fragile è stato annichilito dal terremoto e dopo le reiterate accuse sui social e le smentite delle autorità che denunciavano atti di sciacallaggio da parte di uomini delle forze dell'ordine o militari, 4 agenti di polizia sono stati arrestati con l'accusa di saccheggio. Enzo Arcieri, GR1.
2: La sfida dei lefebriani alla chiesa di Roma da Econ in Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi nonostante l'appello all'unità di Leone XIV. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la chiesa, ha detto durante l'omelia ad Omelia, ordinati 4 nuovi vescovi nonostante l'appello all'unità di Leone XIV. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la chiesa, ha detto durante l'omelia ad Don Pagliarani. Dal Vaticano arriverà la scomunica automatica.

0: creando un clima più favorevole al dialogo. Sulla stampa americana però scoppia la polemica per i notevoli guadagni del capo della Casa Bianca e della sua famiglia con le criptovalute. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne sanremese, è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina al Question Time alla Camera. Sentiamo Tajani.
1: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
0: L'inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato per prostituzione minorile il calciatore e difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni.
2: La ragazza nega tutto, non sono una prostituta e non ho preso soldi da Bastoni. Aveva 17 anni nel luglio 2020, il difensore dell'Inter poco di più, 21 anni. È il periodo, secondo gli inquirenti, del presunto giro di escort, festini e dopo cena, tutto compreso, per calciatori facoltosi, a cura dell'agenzia Made di Cinisello Balsamo, quella di Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione insieme al PR Alessio Salamone. Bastoni è il primo giocatore indagato. Per il suo avvocato, però, il contesto non sarebbe quello descritto dall'accusa.
3: Possiamo escludere che Bastoni abbia mai avuto rapporti sessuali a pagamento e a maggior ragione con ragazze minorenne.
2: È una convocazione diversa da quella a cui è abituato, a quella arrivata a Bastoni dai PM di Milano per venerdì, ma i suoi legali stanno valutando se farlo avvalere della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni saranno ascoltati come testimoni altri 3 calciatori: Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazzi e l'attaccante Daniel Maldini.
4: Per il GR1, Roberto Rotondo.
0: Tennis: Jannik Sinner batte Nuno Borges a Wimbledon ed accede così al terzo turno. In conferenza stampa l'alto tesino ha parlato del malore accusato al Roland Garros, ammettendo che il problema non è stato ancora definitivamente risolto. Abbiamo capito cosa è successo, ha detto Sinner, ma potrebbe anche risuccedere. Arriccione ha presentato oggi il listino di Rai Cinema con una ventina di titoli anche internazionali, tra questi anche i più attesi della stagione, dal seguito di Follemente di Genovese al suo nuovo film, insieme a quello di Massimiliano Bruno e a molti altri di cui si parla in vista della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Grandi autori e nuove leve, come sentiamo dall'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco.
5: Un listino lungimirante, perché nasce dalla volontà di immaginare il cinema di domani senza perdere la forza delle nostre radici. E proprio con questo spirito, una stagione caratterizzata da un'imponente presenza di grandi autori del nostro cinema, segmento che da sempre ha costituito l'ossatura e la forza del Listino di 01, i film di Nanni Moretti, di Mario Martone, di Gianni Amelio, a tirare la guardia anche di giovani molto promettenti, alcuni già affermati come Andrea Pallaoro, Paolo Strippoli, Nicola Prosatore, Valerio Lundini.
0: È tutto per questa edizione su Radio 1. Ora c'è la musica, poi la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.27, apriamo in A4 Milano-Brescia, in Lombardia, in uscita Capriate. Per chi proviene da Brescia si segnala un incidente. Incidente anche in A27, Mestre-Belluno in Veneto, tra l'allacciamento con la A28 e Treviso Nord in direzione Venezia. Ci spostiamo in A13, tra l'allacciamento con la A14 e Rovigo Sud, il tratto è stato chiuso a mezzi telonati, furgonati a caravan in entrambe le direzioni per vento forte. In A1 in Emilia Romagna tra il bivio con la A22 e Reggio Emilia in direzione Milano segnalate invece una perdita di carico. Altra perdita di carico in Autosole, questa volta sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli. Infine chiudiamo in Puglia in A16 tra Candela e Cerignola verso Canosa, attenzione alla guida per un incendio con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Può essere di certo legittimo durante un mondiale sognare la sorpresa, esaltarsi per un outsider, poi arriva sempre il momento in cui a prendersi la scena sono loro i fuoriclasse, i campioni davvero, quelli che cambiano le partite. Basta osservare la classifica dei marcatori, per carità parziale ancora, di questo torneo. In testa a 6 reti Messi e Mbappé, seguono a 5 assieme ad Haaland. Beh, da qualche ora c'è anche Harry Kane, l'ha risolta praticamente da solo la pratica Repubblica Democratica del Congo, una pratica che si stava facendo difficile, quasi impossibile per la sua Inghilterra, un 2-1 che manda i tre leoni in quota letteralmente, perché adesso la formazione di Tuchel dovrà andare nella notte italiana tra domenica e lunedì a Città del Messico all'Azteca per sfidare la tricolor spinta dal debordante pubblico di casa. Ma questi sono gli ottavi e c'è tempo, siamo ancora a metà del cammino dei sedicesimi di finale, si rinnova tra pochissimo il duello sportivo tra Europa e Africa e siamo qui per raccontarvelo. Allora buonasera, ben trovati da Guido Ardone al microfono, scoccano ormai le 21:30 minuti e qui con me negli studi di Radio Rai a Dallas ci sono Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi alla parte tecnica, ma salutiamo anche i nostri colleghi a Roma, Saxarubra, Jacopo Teodoro, Daniele Di Noia in redazione, Tony Tisi con Ombretta Conti naturalmente in regia. Si gioca a Seattle tra 30 minuti esatti, il Belgio apparso opaco, poco prolifico, soprattutto nelle prime due partite del girone, poi ha sfruttato al meglio il calendario all'ultima curva contro la modesta Nuova Zelanda per una goleada che ha regalato agli uomini di Rudy Garcia un isperato primo posto nel gruppo, e sul fronte opposto il Senegal, campione d'Africa de facto, è sempre meglio ricordarlo, poi a tavolino la storia è andata in maniera diversa, che nel proprio girone è impensierito Francia e Norvegia pur perdendo, e un po' allo stesso modo in goleada sull'Iraq è riuscito all'ultima partita a regalarsi un posto tra le migliori terze. Dunque siamo pronti per questa sfida che andiamo a presentarvi, ricordando che ascolterete il commento tecnico in radiocronaca di Massimo Orlando, ma per la presentazione, le formazioni che sono ampiamente ufficiali di Belgio-Senegal, diamo il saluto, la buonasera al nostro Daniele Fortuna, ben trovato.
4: Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, dicevi bene perché comunque c'è qualcosa che accomuna il cammino di queste due nazionali, e cioè erano veramente a un passo dalla eliminazione nell'ultima sfida del gruppo. Il Belgio che aveva attirato diverse critiche dopo i due pareggi, l'1-1 al debutto con l'Egitto, lo 0-0 con l'Iran, poi è arrivato il 5-1 con la Nuova Zelanda. Allo stesso modo il Senegal nel gruppo I, nel gruppo impossibile con Francia e Norvegia, ha trovato la qualificazione ma da terza grazie alla differenza reti, grazie al 5-0 con l'Iraq. È una partita da decifrare perché comunque le forze in campo io direi che sono più o meno simili, perché il Senegal è la seconda squadra africana per classifica FIFA, la classifica comunque vuol dire qualcosa, è al 18° posto, al 9° posto invece è il Belgio, e però è una squadra che magari è incostante, che concede troppo, così come è successo sì con Francia e Norvegia, però 6 gol in due partite sono tanti. Il Belgio dall'altra parte sembra essersi ritrovato nell'ultima sfida, si dice tante volte una nazionale che fa dell'incompiutezza il proprio tratto distintivo, meno stereotipo, è un luogo comune, perché almeno a mio avviso il Belgio ha fatto quello che poteva fare. Certo non è più il Belgio della Jeunesse Dorée di cui si è tanto parlato, il Belgio che è arrivato terzo nei mondiali in Russia nel 2018 e che è stato accolto da una marea di gente poi al ritorno a Bruxelles sulla Grand Place. Adesso ci sono i vecchi e i più giovani, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Meunier, sempre loro, ma poi Ngoi, Onana, Fernandez, Pardo e soprattutto Doku, che per ora non ha fatto bene, però lo aspettiamo, ed è titolare nella formazione che comincerà questo sedicesimo di finale a Seattle contro il Senegal. Le formazioni, appunto, il Belgio con Courtois in porta, Castagne, Mekele, Teata e De Kuyper, Van Aken e Tielemans davanti alla difesa, Doku, De Bruyne, Trossard e De Ketelare. Nessun cambio per Rudy Garcia rispetto alla partita con la Nuova Zelanda. Il Senegal qui invece tre cambi: Diaw, il portiere confermato, anche perché Mendy è infortunato e non è nemmeno in panchina, sarebbe il portiere titolare. Poi Diatta, Sis, Nyakate e Jacobs in difesa, Diarra, Idris Gueye e Pap Gueye a centrocampo, davanti Illiman Ndiaye che è entrato molto bene con l'Iraq nel secondo tempo, Sar e naturalmente Sadio Mané, il calciatore che ha segnato di più nella storia della nazionale senegalese. L'arbitro dell'Honduras Martinez, così come gli assistenti Lopez e Martinez. Il quarto ufficiale è un colombiano, si tratta di Roca. A te.
3: E grazie a Daniele Fortuna, che ritroveremo tra pochissimo per Inni Nazionale e poi la radiocronaca del primo tempo di Belgio-Senegal. Intanto buonasera, benvenuto in trasmissione Massimo Orlando. Massimo, ciao.
5: Buonasera Guido, a te e ai nostri radioascoltatori.
3: Allora, gara da decifrare, diceva giustamente Daniele, io potrei invertire il concetto, ma anzi in realtà ribadirlo, gara difficilmente decifrabile, pronostico secondo me sì, abbastanza in bilico. Le formazioni appena snocciolate da Daniele, Rudy Garcia copia conforme rispetto alla vittoria sulla Nuova Zelanda, e d'altra parte gli diamo ragione perché Lukaku ha segnato, ha propiziato gol soltanto da subentrante. Poi io per fortuna non faccio l'allenatore nel CT Massimo, però De Ketelaer prima punta continua a non convincermi in pieno, avrà ragione lui di certo, e invece sul fronte opposto Pape Thiaw premia sostanzialmente con una titolarità coloro i quali sono stati protagonisti della larga vittoria sull'Iraq, ricordiamolo, anche agevolata non solo dal divario tecnico ma dal fatto che la formazione asiatica ha giocato praticamente tutta la partita in 10. Questi i punti di partenza, Massimo.
5: No, d'accordo con la tua analisi, e anche a me non convince De Ketelaer come punta. È vero che è un centravanti atipico, dunque si muove, crea spazi, no, per gli inserimenti dei vari De Bruyne, Trossard e Doku, che sono bravi in queste situazioni, però evidentemente Lukaku non è nelle condizioni di giocare almeno dall'inizio, dunque si parte con il giocatore dell'Atalanta. Non ha entusiasmato fino ad ora, a parte il 5-1 con la Nuova Zelanda che era abbastanza scontato, non mi è piaciuta nelle prime tre partite, però sai, poi quando ti qualifichi sta zero tutto, e giusto, magari stasera il Belgio ci fornisce una prestazione meravigliosa. Dall'altra parte è vero, una squadra ha subito tanti gol, però le partite sia con la Francia che con la Norvegia se le ha giocate, avendo le sue grandi chance ha dimostrato di essere una squadra assolutamente forte in tutti i reparti. Mi aspettavo che giocasse Jackson come punta centrale, però evidentemente ha voluto premiare, come hai detto te, l'ultima vittoria contro l'Iraq. Devo dirti che mi sembra veramente una partita equilibrata, 50-50, non mi sento di sbilanciarmi su altri pronostici.
3: Ndiaye e Gueye dal primo minuto proprio loro hanno contribuito, insomma, a rimpolpare il bottino per il Senegal, ed è stato importantissimo per la differenza reti, come diceva giustamente Daniele Fortuna. E poi, a proposito di quello che diceva del Belgio lo stesso Daniele, non sarà la gioventù dorata, però insomma comunque è una squadra che ha i suoi nomi. Resta con noi Massimo Orlando, ma intanto per proiettarci su questo Belgio-Senegal, ma in questa giornata di doppio confronto tra Europa e Africa, la chiave può essere quella di un allenatore, commissario tecnico soprattutto, che ha girato davvero mezzo mondo ma ha attraversato esperienze magari di calcio insolito ma molto molto interessante, soprattutto in Asia e soprattutto in Africa. Quindi vado a salutare con molto piacere Stefano Cusin, benvenuto su Radio 1 e buonasera mister.
6: Buonasera a tutti.
3: Siamo a metà strada tra due partite, quella che abbiamo seguito nel tardo pomeriggio, risolta a fatica e solo grazie a un nome in sostanza o quasi dall'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo. Quindi prima di passare a Belgio-Senegal, mister, partirei proprio da quello. Intanto poi i grandi numeri delle africane, 10 in partenza, 9 alla fase eliminazione diretta, ora 3 sono già state eliminate, restano un paio di squadre di grande livello, una è il Senegal e l'altra soprattutto il Marocco. Però mi sembra che quella promessa, no, atavica del calcio, non dico che sia stata mantenuta, ma sia cresciuta. Non sono più squadre solo di gamba, solo di fisico. Hanno tecnica, hanno tattica, hanno molti giocatori che sono ovviamente in Europa. Oggi la Repubblica Democratica del Congo ne metteva 4 che sono proprio in Premier League. Quindi il quadro è questo al di là delle sfumature, mister.
6: Ma è sicuramente il calcio africano è cresciuto, è più organizzato, non soltanto in campo ma anche fuori, e quindi sicuramente abbiamo squadre più competitive. Poi ovviamente sia ieri la Costa d'Avorio che oggi il Congo molto spesso vengono penalizzati dai campioni, perché questo è un mondiale dei campioni, fondamentalmente sono quelli che risolvono le partite. Forse le squadre africane sono cresciute come squadre, manca qualche campione, forse stasera potrò essere smentito.
3: D'altra parte io non casualmente lo ricordavo in apertura, e ha perfettamente ragione il mister, perché ora non dico che togli la Norvegia a Holland e togli Kane all'Inghilterra e a quel punto Costa d'Avorio e Repubblica Democratica del Congo passano automaticamente il turno, però è chiaro che sono le giocate individuali che le hanno risolte. Rispetto al Senegal che cosa ci dice? Noi abbiamo ricordato il girone, un girone complicatissimo, perché c'erano, a proposito di campioni, Mbappé e lo stesso Holland, Francia e Norvegia. Alla prima occasione utile gli uomini di Papé Thiaw hanno sfruttato comunque la gara contro l'Iraq, e questa sera ci saranno proprio quelli, i protagonisti di quella vittoria. Dal primo minuto ha rimescolato un po' le carte il CT del Senegal.
6: Ma è sicuramente la Francia delle squadre viste finora è quella più brillante, quella che veramente mi sembra superiore alle altre, sia come giocatori ma anche come cambi. Il Senegal è una squadra molto solida, che ha qualità, molto completa, era in un girone molto complicato, però credo che contro questo Belgio se la possa giocare veramente al 100%.
3: Condivide i dubbi di gran parte della critica che riassumevamo anche noi proprio sulla squadra di Rudy Garcia. Il pari con l'Egitto all'inizio, squadra che può contare sì su Salah, su Marmouche, però ci si aspettava di più. Probabilmente il risultato davvero deludente anche per il tipo di partita fatta poi è stato quello successivo, ancora 2 punti in 2 partite e il pari contro l'Iran. Insomma, lì davvero qualche ombra pesante c'era sulla formazione dei Diavoli Rossi, solo sulla carta a questo punto.
6: Ma sicuramente il Belgio non è stato brillante, come non sono stati brillanti anche altre nazionali tipo la Germania, l'Olanda, però ricordiamoci che hanno dei campioni, dei giocatori che possono risolvere la partita, e finora è stato un pochino quello la tendenza. Quindi credo che sicuramente il Belgio abbia l'esperienza e alcuni giocatori in grado di risolvere la partita. Di contro c'è un Senegal che comunque è più completo, forse anche più fresco fisicamente, sarà una partita molto equilibrata, senz'altro.
3: E su questo condivide il parere di Massimo Orlando, che tra un po' chiameremo ancora in causa. Però per arrivare a un'altra africana, forse quella più attesa a questo punto, ma come era attesa anche all'inizio del torneo, io ne approfitto per fare il mini riepilogo rapidissimo del quadro degli ottavi di finale, perché il tabellone degli ottavi è completo per metà, sono state giocate 8 partite. Da una parte, immaginate graficamente lo schema, Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra con incrocio tra le due squadre che vinceranno, quindi attenzione. Dall'altra c'è Paraguay-Francia e c'è Canada-Marocco, e anche qui le due vincenti si andranno a incrociare. Mister, il Marocco fa sul serio, lo aveva già fatto vedere in Qatar, peraltro accompagnato da un tifo anche lì a Doha molto pittoresco, molto numeroso, ma qui parliamo ovviamente di questioni tecniche. Poi per lei gara speciale, perché Stefano Cousin è sostanzialmente nato in Canada, a Montreal, è anche cittadino canadese, quindi partita un po' del cuore forse, immagino, non lo so, mister, lei che ha girato il mondo.
6: Ma senz'altro sono un simpatizzante del Canada, però il cuore è italiano. Per quanto riguarda invece il Marocco, sicuramente è la squadra africana più organizzata, più matura, con dei campioni, e hanno questa mentalità di dire ce la possiamo giocare con tutti. Forse è questo che è mancato alle altre africane, forse un po' d'ambizione, di crederci un po' di più che era possibile vincere.
3: Anche quel pizzico di cattiveria, ora è stato sdoganato un termine dialettale che non andrò a ripetere, insomma quella minima furbizia sportiva che poi ti permette anche di cavartela in situazioni particolari, magari di tenere palla, no? Penso alle tante sconfitte maturate negli ultimi minuti o in rimonta, come può essere accaduto proprio oggi. Massimo Orlando, convoco anche te sul quadro parziale degli ottavi, perché questo è il giro di boa dei sedicesimi, quindi ovviamente ancora tutto da definire, però tra Brasile e Norvegia, che già vale tanto, l'Inghilterra alla prova del Messico e di Città del Messico, perché poi giocare alla Azteca è tutta un'altra cosa, è incrocio tra queste due partite, io penso che avremo, mi sbilancio in una previsione, mi piace vincere facile con questa previsione, certo, avremo un quarto di livello altisonante.
7: Altissimo, sì, perché l'Inghilterra, pur soffrendo, io credo che se dovesse passare questo ostacolo difficilissimo, perché il Messico in casa davanti al pubblico in quello stadio lì diventa veramente complicatissimo affrontarla, e mi sembra che diciamo possa avere delle chance. Poi c'è l'altra partita, Brasile e Norvegia, che veramente 5-6 anni fa, ma forse anche 2 anni fa, Guido, avremmo quasi riso,
3: sì,
7: no?
3: Un'amichevole facile per il Brasile,
7: esatto,
3: no? Avremmo detto
7: esatto per le forze in campo, ma in realtà Brasile ha dimostrato di essere comunque squadra compatta, ci mancherebbe altro, però non è il Brasile, almeno fino ad ora, che tutti ci aspettavamo. La Norvegia c'ha quella freschezza, quell'entusiasmo che può far male veramente, non ha nulla da perdere, dunque sarà una partita veramente bella da vedere e delicatissima soprattutto per il Brasile. Dall'altra parte la sensazione che Francia e Marocco si troveranno di fronte,
3: e anche quella sarà una partita di grandissima suggestione. Tra l'altro, a proposito di Marocco, visto che ne parlavamo con il tecnico, con il CT, allenatore Stefano Cusini, che è in collegamento con noi, notizia di oggi: il Bayern Monaco ha ufficializzato l'acquisto di Saibari, che sta facendo ottime cose con il suo Marocco, preso dal PSV Eindhoven, contratto fino al 2031. Ora, mister, proprio la prendo in parola su quello che diceva poco fa, ora non è che parliamo di un campione, magari di un buon giocatore, di un ottimo giocatore, quei campioni che possono, risolutivi, che possono mancare alle squadre africane, però è un'ulteriore testimonianza di un livello tecnico. Insomma, Saibari al Bayern Monaco, e mi sembra una notizia molto interessante proprio di oggi.
6: Ma sicuramente il Marocco è una squadra che conosco bene, visto che l'abbiamo affrontato all'ultima Coppa d'Africa. Il Bayern non prende mai i giocatori a caso. Quando prese Olise molti si sono messi a ridere, invece poi ha dimostrato essere un grandissimo giocatore, quindi credo che se hanno puntato su di lui è perché è veramente un giocatore che può crescere ancora e diventare un profilo veramente importante.
3: Intanto non lascio cadere nel nulla quel "lo abbiamo affrontato nell'ultima Coppa d'Africa" del mister Stefano Cusin, perché c'è stata questa sua esperienza, io parlavo di calcio tra virgolette insolito, se lei mi passa il termine, ma molto curioso e interessante, con le isole Comore, e sono sempre mondi da scoprire, non solo, mister, lei lo sa, tecnicamente, tatticamente, ma anche dal punto di vista umano, ambientale, per mille motivi. Il suo resoconto, il suo racconto in breve ovviamente, qual è?
6: Ma è sicuramente che il calcio è cambiato. Una volta la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda erano squadre che erano nettamente superiori alle altre. Adesso con la tecnologia, con il viaggiare dei tecnici, con i giocatori che giocano in tutti i campionati più importanti in Europa, sicuramente c'è un equilibrio maggiore. Il Marocco sì, l'abbiamo affrontato, era la prima partita di apertura della Coppa d'Africa. E per me è stata un'esperienza fantastica, perché nel mondo siamo la squadra che è cresciuta di più a livello di nazionale, con 30 posizioni in 2 anni, quindi è un orgoglio immenso, è stato un lavoro di gruppo, dello staff, e sicuramente conserverò per sempre, insomma, un ricordo veramente super positivo di questa esperienza.
3: È una progressione comunque molto positiva nella classifica mondiale, perché poi si procede appunto per gradualità. E sempre di Africa parliamo, mister, se ricordiamo, un'altra duplice sorpresa di questo mondiale, perché averla qui nel maxi torneo nordamericano e poi vederla ai sedicesimi, sto parlando di Capo Verde, la sfida con l'Argentina, è ovvio che cosa vuoi dire sulla carta, insomma sembra assolutamente proibitiva, però sorprende come questa squadra con i suoi 3 pareggini, e non vuole essere appunto anche qui una diminuzio, e insomma ha fatto la storia in maniera doppia. Poi lì lei ci saprà spiegare bene, anche se in poche battute, non è insomma la Cenerentola venuta dal nulla, perché comunque c'è un doppio filo con la realtà portoghese, perché comunque molti calciatori afferiscono a quella realtà, quindi sì, sorpresa tanto, ma fino a un certo punto forse per Capoverde.
6: Ma allora, il Capoverde lo conosco bene perché è stata la mia prima partita quando allenavo le Comore, tra l'altro abbiamo vinto 2-1. E sicuramente, visto dall'esterno, sembra una squadra di un'isoletta africana. Esatto, in realtà sono tutti giocatori comunque cresciuti nel settore giovanile del Portogallo, una squadra comunque strutturata. Ryan Mendes è un ottimo leader, il portiere, nonostante l'età, sta facendo un mondiale straordinario, e quindi credo che sull'entusiasmo possono riuscire a fare una grande partita. Di fronte però c'è un ostacolo quasi insuperabile, perché questa Argentina qua mi sembra una candidata molto seria per la vittoria finale.
3: Argentina, Francia e ci mettiamo anche il Messico, le uniche tre squadre che hanno chiuso a punteggio pieno il girone. Stefano Cosin, per salutarla, valigia pronta, passaporto sempre pronto, nuove avventure alle orizzonti, non lo so, ci racconti lei.
6: Ma io sto aspettando un progetto serio, quindi quando avrò percepito che ci sia serietà e voglia di programmare un lavoro serio, a quel punto lì prenderò l'impegno, altrimenti aspetto.
3: Posso solo garbatamente scavare un po', Italia o estero, quale continente, nazionale, club, almeno un indizio in più ce lo dia.
6: Ma io non ho una preferenza,
3: preclusioni, cioè, verso, certo,
6: non è una preclusione, mi interessa il progetto, le persone, dal momento che hai interlocutori seri, dopo può essere Giappone, può essere Stati Uniti, può essere l'Europa, la mia carriera dice questo.
3: E allora l'aspettiamo alla prossima avventura, Stefano Cosini, l'aspettiamo ovviamente su Rai Radio 1, insomma ha attraversato il calcio africano, asiatico, ha messo un po' la sua esperienza a nostra disposizione. Buon mondiale mister, la salutiamo.
6: Grazie, grazie anche a voi.
3: Grazie a Stefano Cosin, perché ci siamo tra pochissimo dopo la pubblicità, gli inni nazionali, poi si comincia Belgio-Senegal e il 9°/16 di finale, lo dico lentamente perché può risultare ostico, di questo mondiale nordamericano. Al microfono Daniele Fortuna, al commento tecnico Massimo Orlando dallo studio centrale di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita, buon ascolto a voi su Rai Radio 1.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: La partita.
4: Per i 16esimi di finale di Coppa del Mondo Belgio-Senegal a Seattle, la radiocronaca di Daniele Fortuna, il commento di Massimo Orlando, che saluto subito. Ciao Massimo, buonasera.
7: Ciao Daniele, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
4: Chi vince trova la vincente, chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia, la sfida che si disputerà stanotte alle due italiane a San Francisco. Concentriamoci però su questa sfida per i sedicesimi di finale incertissima tra Belgio e Senegal, con le squadre che sono già in campo nel bellissimo stadio di Seattle, quasi 70.000 spettatori, la capienza con un particolare architettonico che si ricorda una delle curve, di fatto è un trapezio che si spinge in verticale e dietro si intravedono i grattacieli di questa città nello stato di Washington a nord-ovest, quasi al confine con il Canada. E in effetti la temperatura è più che accettabile, fa quasi freddo, sono 17 gradi, quando invece negli Stati Uniti, soprattutto sulla costa orientale, c'è in queste ore un'allerta che riguarda il caldo per i prossimi giorni. Il Belgio giocherà con Courtois in porta, poi Castagne, Mekele, Teate e De Kuyper, Van Aken, Tielemans, Doku, De Bruyne, Trossard, dietro a De Ketelaere il Senegal, Diaw in porta, Diatta, Sisse, Niakate, Jacobs in difesa, Diarra, Idrissa, Gueye, Pap Gueye, poi Illiman, Ndiaye in attacco con Sarr e con Sadio Mané, con le squadre che vanno a schierarsi. Il primo inno nazionale dovrebbe essere quello del Belgio, c'è anche Lukaku, parte dalla panchina, ha voluto a tutti i costi questa convocazione in nazionale per il mondiale dopo una stagione tormentatissima con il Napoli, appena 5 partite giocate. Si fa silenzio per l'inno nazionale del Belgio.

presentato anche il francese Rudy Garcia, commissario tecnico del Belgio, la canzone del Brabante, regione del Belgio. Adesso è il momento invece dell'inno del Senegal, le Lion Rouge.

0: Pap Thiaw, il commissario tecnico del Senegal, mano sul cuore, si ricordava anche incrociato Rudy Garcia, da giocatore al Saint-Étienne. Si riarrotolano le gigantesche bandiere da una parte del Senegal, dall'altra del Belgio, pubblicità e poi comincerà la partita.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Tutti i 26 giocatori in campo, anzi 26 no, perché c'è qualche infortunato, ma insomma per Ligny si presenta tutta la rosa al completo. Adesso i saluti con la squadra arbitrale dall'Honduras, il direttore di gara è Martinez, gli assistenti Lopez e Ramirez, il quarto ufficiale Rocas, colombiano, sole velato anche da nuvole a Seattle. E allora Massimo, abbiamo visto le formazioni insieme, sono scelte praticamente confermate, soprattutto quelle di Rudy Garcia. Non cambia di una virgola la formazione che ha battuto la Nuova Zelanda per 5-1. Dall'altra parte tre cambi per il Senegal e Koulibaly va in panchina, ma va in panchina anche Sek, che era andato bene contro l'Iraq. Scelte del Belgio, cominciamo, ti convincono?
2: Quella di decatelare Daniele, faccio sempre fatica a comprenderla, un giocatore fantastico, secondo me come punta centrale, anche se poi dopo è una punta di movimento, no? Appunto con i suoi movimenti consente gli inserimenti dei vari giocatori che arrivano da dietro, però mi sembra che in quella posizione di campo insomma non abbia dimostrato il suo valore. Dunque il Belgio è vero che rispetto a qualche anno fa è calato nella qualità, è una squadra che forse è a fine ciclo, però se andiamo a vedere Trossard, De Bruyne, Doku e De Ketelaere, comunque davanti sono quattro giocatori di assoluto valore, dunque mi aspetto che salga di qualità proprio il De Bruyne della situazione, il Doku e il Trossard, che sono giocatori assolutamente decisivi nelle loro squadre del campionato. Dall'altra parte sì, Koulibaly fa un po' rumore, ma l'abbiamo visto un po' in difficoltà. Sar che va a fare il centravanti, anche se lui è un esterno, però molto probabilmente qui ci sarà anche in questo caso tanti cambi di posizione, dunque non daranno punti di riferimento. E poi chiaramente il secondo tempo ci saranno tanti cambi, la partita è molto equilibrata, non so dirti veramente per la prima volta chi veramente abbia un 1% in più. Esatto.
0: In questo caso non ci sbilanciamo. Sar, che è capocannoniere della Conference League vinta con il Crystal Palace, e Massimo, insomma, si permette di tenere in panchina giocatori di un certo peso il commissario tecnico Thiaw del Senegal. Ricordavi tu prima, e giustamente, Jackson, che magari non sarà titolarissimo del Bayern Monaco, però il suo spazio ce l'ha e come, ma poi anche il giovanissimo Mbaye del Paris Saint-Germain, insomma c'è tanta qualità, tanto talento nel Senegal, e quindi da qui anche l'equilibrio. Questa si diceva anche per la classifica FIFA, che ha un suo significato, è la seconda squadra africana per ranking, 18° posto, dall'altra parte nelle prime 10 il Belgio. Rischia di più il Belgio poi secondo me alla fine, perché ci si aspetta sempre tanto da questa nazionale per quello che abbiamo detto, poi magari insomma i giudizi dovrebbero essere un po' riconsiderati. Il Belgio in Qatar è stato eliminato subito, ecco, quella è stata un'eliminazione che ha fatto male, discutere, sì. Sicuramente poi non è andato bene il Belgio nemmeno agli europei del 2024, ha perso con la Francia agli ottavi di finale, e insomma se viene eliminato il Belgio sicuramente ci saranno critiche. Beh, se andrà avanti potrebbe essere una sorpresa. Dall'altra parte c'è il il Senegal, e lo abbiamo detto comunque, insomma, di fatto è la squadra che ha vinto la Coppa d'Africa, ma l'aveva già vinta anche prima di questa edizione, poi titolo revocato per quella questione, quella finale molto molto controversa contro il Marocco. A proposito, il gol della vittoria l'ha segnato forse il giocatore più in forma del Senegal, mentre la partita è cominciata da 30 secondi, cioè Pape Gueye del Villarreal, assoluto mattatore nella sfida con l'Iraq, il 5-0, è entrato lui e ha cambiato il volto della squadra e ha segnato anche una doppietta. Diaw, il portiere del Senegal, in completo verde, numeri gialli dall'altra parte, in bianco invece il Belgio. L'inizio è veramente a passi piuttosto leggeri, lenti direi, con i due centrali del Senegal che scambiano, Sis e Niakate. Proprio Sis va a giocare sulla destra, lì dove c'è Diatta, deve tornare indietro il giocatore del Senegal e del Monaco, poi altro retropassaggio lunghissimo per Diaw, gioca in Francia anche lui, Le Havre. Scambiano i giocatori del Senegal, a centrocampo non c'è pressing, un minuto e 20 sul cronometro, 0-0 tra Belgio e Senegal. Poi arriva improvviso il lancio sulla sinistra per Sadio Mané, che riesce a tenere il pallone in campo, poi crossa con un colpo di testa, riesce a respingere il pallone, Mekele in orizzontale, rilancia il Belgio, il Senegal riconquista il pallone, continua a giocarlo nella metà campo del Belgio, poi lo perde proprio Pap Gueye, lo gioca all'indietro Trossard, si ricomincia da uno dei veterani, da Courtois in completo giallo, il portiere del Belgio adesso gioca il pallone, secondo minuto, i ritmi per ora sono molto molto bassi, si studiano le due squadre, si gioca a centrocampo, gioca il pallone, secondo minuto, i ritmi per ora sono molto molto bassi, si studiano le due squadre, si gioca a centrocampo, il Senegal però a mio parere massimo ha già fatto vedere qualche cosa.

0: gol, retropassaggio al terzo minuto, 0-0 tra Belgio e Senegal. Si gioca a Seattle, cambio di gioco, questa volta però sbagliato, buona l'idea ma il pallone è terminato fuori, è andato prima a Doku a cercare di crossare nell'area di rigore della Senegal, non c'è riuscito. Adesso è De Ketelaere che viene incontro al pallone, una sorta di Veronica, ma perso palla, via Mané, tenta una tunnel, prova ad andare via sulla linea laterale di sinistra, alla fine viene fermato da Castagna, conoscenza del calcio italiano, all'Atalanta, adesso invece al Fulham, Timothy Castagna, va il Senegal però a riconquistare immediatamente il pallone, c'è organizzazione di gioco nel Senegal, punto debole, però magari qualche disattenzione di troppo quando bisogna ripartire, quando si è in difesa sulle marcature, prima stava perdendo un pallone in una zona critica del campo davanti all'area di rigore, adesso invece è in attacco ancora, va via sulla destra con il terzino con gli attacchi, poi gioca per Illiman, Ndiaye, ancora lì indietro, sempre Senegal, possesso palla a favore del nazionale senegalese con Idrissa Gueye, capitano, giocatore tra i più esperti della nazionale di Thiaw. Ancora Illiman Ndiaye con un dribbling e poi cerca un passaggio senza guardare lì davanti, riesce a proteggersi e a respingere la difesa del Belgio, tanti tifosi della nazionale africana applaudono perché per il momento sta facendo meglio, anche se non abbiamo visto ancora occasioni da gol, però ci mette un po' di intraprendenza in più rispetto al Belgio. 0-0 quinto minuto.
1: Sì, assolutamente, qui bravissimo Ndiaye che si accentra e poi mette questa palla in verticale dove il compagno forse non se l'aspettava neanche, perché era davvero un buonissimo suggerimento, ha chiuso bene la difesa del Belgio che sembra attendere ma che non riesca, il Belgio è una squadra di solito palleggia tanto, no? Ha giocatori comunque bravi in questo fondamentale, ma per il momento fatica proprio a trovare qualsiasi tipo di giocata perché Senegal sta leggermente dominando, anche se siamo all'inizio non ci sono grandi situazioni di pericolo.
0: Perché si muovono poco i giocatori del Belgio, lo fanno adesso in attacco contro Sarda, cross in mezzo, arriva la respinta, il fallo laterale della difesa del Senegal, prova ad accendersi anche il Belgio con questa maglia abbastanza particolare, con uno sfondo azzurrino con insomma richiami l'arte astratta, con insomma dei cerchi rosa, ho letto che si tratta di una maglia che richiama Magritte, quindi insomma non è il solito rosso che siamo abituati a vedere, rosso invece indossato da tanti tifosi del Belgio sulle tribune dello stadio di Seattle. All'indietro la squadra di Garcia con con De Kuyper che fa toccare per Courtois, limite dell'area di rigore, tocca con piedi per Theat, poi De Bruyne che si fa vedere, testa alta, lancio lungo per Doku, pallone troppo lungo però direttamente tra le braccia dell'altro portiere di Diao, insomma confermo un po' l'impressione, non riescono a muoversi tanto senza palla i giocatori del Belgio, manca la velocità fino a questo momento, c'è fallo a centrocampo, calcio di punizione per il Senegal.
1: Sono d'accordo con te, manca la velocità, manca anche appunto un certo tipo di idea di gioco, perché abbiamo visto De Bruyne che comunque è un giocatore che gioca a tutto campo, è andato praticamente sulla linea dei difensori e ha provato questo, lui ce l'ha il piede ovviamente per Doku che è velocissimo, però con la difesa schierata è quasi impossibile trovare questo tipo di soluzione, questo secondo me fa capire che in questo momento il Belgio fatica a trovare, poi il calcio ci smentisce sempre anche abbastanza velocemente, però sembra in difficoltà proprio nel trovare soluzioni in fase offensiva.
0: Ti confermo intanto la maglia, è la terza maglia del Belgio, maglia surrealista ispirata proprio a René Magritte, comunque insomma sono maglie particolari, sempre di grande richiamo qui ai mondiali. Il Senegal che riconquista il pallone a centrocampo, poi il Belgio a cavarsela in qualche modo con il capitano, con Tielemans, adesso prova a ripartire la nazionale belga con De Ketelaere, perde il pallone però Senegal allora riparte da dietro, da centrocampo sulla tre quarti, Idrissa Gueye.

0: Gueye, poi Papp, Gueye sulla sinistra, l'apertura c'è Jacobs, il terzino sinistro del Senegal e del Galatasaray. Decide di controllare in questo momento il ritmo la nazionale senegalese con Sis, che poi va dall'altro centrale all'indietro, Nakate. Ecco, mi riferivo a questo, un passaggio completamente sbagliato, intercettato da Trossard. Vediamo se ne approfitta il Belgio con De Ketelaere sulla destra, area di rigore, parte da lontano, le sue finte, poi cerca di trovare lo spazio per il tiro, aspetta troppo, riesce a ritornare sul pallone, ancora meglio Trossard, conclusione, blocca Diaw, ha sbagliato qui De Ketelaere, grande presenza, però a un certo punto avrebbe dovuto tirare, grandissimo controllo del pallone, sensibilità sul piede sinistro, però è un'azione sprecata, direi, da parte della
1: sì.
0: Belgio.
1: Eh sì, perché comunque il Senegal prova una verticalizzazione in una zona pericolosissima, perdono il pallone, poi si trovano in inferiorità numerica. De Ketelaere ha perso il tempo, poi perché prima voleva crossare, poi dopo se l'è spostata bene sul mancino, tiro a giro voleva provare, però è stato un po' lento il rientro del difensore senegalese, e questa è stata una grande chance per il Belgio, anche perché da quella posizione De Ketelaere di solito quando calcia in porta fa male.
0: Sbaglia qui il Senegal il passaggio laterale, Diatta non arriva in tempo, rimessa laterale, fiora un po' di perplessità sul viso del commissario tecnico del Senegal Pape Thiaw, mentre siamo arrivati al nono minuto, 0-0. Doku prova ad andare via la finta, il gioco di gambe, poi ferma il pallone il giocatore del Manchester City, si gioca sempre lì sulla sinistra con De Kuyper, passaggio per Doku, ma che qui ha rallentato troppo. De Bruyne con il cross riesce a respingere ed allontanare la difesa del Senegal, qui forse c'è fallo, fallo decreta l'arbitro, Martinez dell'Honduras, ha fatto vedere qualche cosa il Belgio. Torno a quello che si diceva prima invece a proposito dei difetti del Senegal, il passaggio di Nakate, passaggio intercettato, qui deve fare più attenzione la nazionale senegalese sicuramente.
1: Eh sì Daniele, perché questo è un passaggio con la squadra che si stava proponendo in avanti, dunque e ti trovi spiazzato e ti becchi davvero un contropiede, un 3 contro 2 che diventa pericolosissimo. Non è stato sfruttato, come abbiamo detto, da De Ketelaere, che sull'ultimo tocco è stato lento, è stato recuperato dai difensori, però insomma ecco, questi sono gli errori che di solito commettono il Senegal, queste squadre africane che sono fortissime ma che purtroppo per loro ancora in certe situazioni scherzano un po' troppo in zone pericolose e poi dopo ne subiscono le conseguenze.
0: Non scherzano però in attacco, è arrivato un cross interessantissimo da destra, è cavata la difesa del Belgio, rimessa laterale dall'altra parte della sinistra, c'è Jacobs con una rimessa lunga troppo su Courtois, indeciso però se uscire o meno il Belgio, però con un gran controllo di Trossard, poi tenta di andare via subito il pressing da parte della nazionale senegalese con il sinistro, allora Courtois a mandare il pallone lontano oltre la linea centrale del campo, qui è Nakate che sovrasta Doku, poi è ancora il Belgio a giocare questa volta a sinistra, adesso si corre un po' di più velocità, sbaglia Tielemans, si allunga troppo il pallone il capitano del Belgio, ancora Papp Gueye con il retropassaggio per il portiere coinvolto, Diaw a sinistra, Jacobs qui non vuole perdere tempo il Senegal, poi Jacobs va ancora all'indietro sempre per Nakate, Sissa dall'altra parte, toccano il pallone tutti e quattro i giocatori della difesa, va Sissa ancora sulla destra, c'è Diatta che scambia con Iliman Ndiaye, sempre Senegal proprio a metà campo, adesso il palleggio in orizzontale magari un po' lento, ma senza rischiare nulla, va con il sinistro con l'esterno del piede sinistro Jacobs, ma ne è ancora per Jacobs sulla sinistra, Cossi in mezzo, Courtois, vuoto il palo e poi l'esterno della rete di Ismail Assar, non riesce a trovare il tempo per la ribattuta vincente. Qui non bene Courtois su questa uscita, si salva il Belgio, la prima vera opportunità della partita la costruisce il Senegal a sinistra con Jacobs, tocca veramente male Courtois ed è sfortunato il Senegal, sfortunato Sar, non esce bene Courtois, Sar appoggia con il piatto destro ma era già fuori equilibrio, stava cadendo, poi da terra prova a girare, prova ad andare via, cioè prova a mandare il pallone in rete in scivolata, ma il pallone tocca l'esterno della rete. Vediamo, si riparte con rimessa in gioco per il Senegal, qui hanno già esultato i giocatori del i tifosi del Senegal, invece il pallone termina fuori, comunque un palo e una occasione colossale per il Senegal, mentre siamo arrivati al 14° del primo tempo, Belgio 0, Senegal 0, ancora Senegal con Papagueye da ala a sinistra, va con il cross, va Trossara su di lui a ribattere, ancora Papagueye, ancora Senegal in avanti, parte da lontano sempre con Papagueye, universale questo giocatore del Villarreal, altro cross questa volta basso, sempre Trossara poi ad aiutare, De Ketelaere, lui l'ultimo a toccare il pallone, mandarlo in fallo laterale, sembra in difficoltà il Belgio, sì. Sembra messo meglio in, non messo meglio in campo, ma insomma sembra avere più voglia, più ardore il Senegal, almeno in questi primi 15 minuti di partita è arrivata già una grandissima opportunità per la nazionale senegalese che prova ad attaccare dall'altra parte con Diatta, sfortunato qui scivola, Doku deve partire, va da lontano i suoi movimenti e poi ferma il pallone all'indietro, non riesce a approfittare della sua velocità il Belgio, Doku si è discusso molto di questa sua assenza, di questo suo viaggio di ritorno per la nascita del figlio, è lasciato la squadra senza di lui per la seconda partita con l'Iran, il giocatore della Norvegia Østigard ha assistito al parto della moglie diciamo attraverso un video, ma restando comunque con la Norvegia, ma insomma queste sono decisioni individuali, certamente comunque se ne è parlato, soprattutto si è parlato ecco di Doku che ancora non ha acceso il Belgio comunque nelle due partite in cui ha giocato il Senegal, con questo pallone prova ad andare via in contropiede, deve chiudere Teata ed è bravo l'ex Bologna per andare in anticipo su Sara, mandare il pallone in fallo laterale, ancora pene però lì dietro per il Belgio, sta soffrendo il Senegal. Adesso sembra anche andare forte, molto entusiasta la nazionale senegalese che gioca bene il pallone all'indietro, lo fa anche in questo momento in posizione centrale, tocca a Sis, uno dei due difensori che viene avanti, cerchio di centrocampo, è sempre lui, va con il cambio di gioco dall'altra parte, molto prevedibile, qui chiude Castagne, vediamo se il Belgio riesce a ripartire contro Sara, poi De Ketelaere viene incontro troppo da solo, parte, viene chiuso, ma non viene aiutato di fatto De Ketelaere, sì, hai ragione, non è la sua posizione, soprattutto lì si alternano come in questo momento poi, perché partono da dietro, qui parte Van Aken per esempio per un lancio, ma la difesa del Senegal in questo caso rilancia il pallone dall'altra parte, allora Iliman Ndiaye che riesce ad agganciare, a fermare il pallone, ad andare via, grande velocità, lascia lì Teat, ancora Iliman Ndiaye parte da lontano, Pap Gueye si è fermato, si è spostato questa volta a destra, e a destra gioca il pallone il Senegal con Diarra, arriva un cross in mezzo, ancora chiusura del Belgio, poi Idrissa Gueye che conclude centralmente, però Courtois questa volta blocca senza difficoltà, è una bella Senegal in questi primi 17 minuti, 0-0.
1: Assolutamente Daniele, un bel Senegal che attacca indistintamente destra-sinistra
0: De Bruyne in curva,
1: non da lui no, dicevo attacca su ambo i lati ed è molto convincente, perché i terzini esterni difensivi accompagnano sempre l'azione e poi arrivano al cross e sono sempre molto pericolosi. Invece il Belgio è tutto molto, diciamo, casuale quello che sta, o per errore di un'iniziativa appunto nella costruzione del gioco da parte dei giocatori del Senegal, ma attraverso il gioco sta faticando tanto, e questo è un grosso problema, anche perché dall'altra parte mi sembra che il Senegal, siamo all'inizio, una partita va gestita per i 100 e forse i 90 e forse più minuti, però mi sembra anche più in palla da un punto di vista della corsa, fisicamente mi sembrano più dotati.
0: Passami il termine, me lo passino anche gli ascoltatori, sembra più indolente il Belgio, in realtà poi non è un termine congruo, però è questa la sensazione, cioè corrono meno e corrono a vuoto i giocatori del Belgio, non quelli del Senegal, che riaprono ancora una volta sulla destra con Diatta, ferma il pallone, la tocca all'area di rigore, crossa Ande, poi per Ribella, primo calcio d'angolo della partita, tra gli applausi dei tifosi senegalesi, dei tifosi che sostengono il Senegal, il calcio d'angolo dal destra per il Senegal, che ha colpito un palo con Saar e si è salvato Courtois, che era uscito piuttosto male a vuoto, aveva toccato male il pallone sull'uscita, sulla cross, calcio d'angolo adesso Sis, poi Ndiaye, naturalmente Diakate a saltare nell'area di rigore del Belgio, salta male però Sis, può andare in contropiede il Belgio, vediamo se ne approfitta Doku dall'altra parte, si fa vedere De Bruyne, viene servito largo sulla sinistra, De Bruyne cerca il passaggio per Castagna, era andato sulla destra, passaggio sbagliato però il Senegal, qui era andato via, l'arbitro ferma il gioco 0-0 mentre siamo...
1: Sì, è un fuorigioco di Mané, si è fischiato, però hai visto ancora una volta il Senegal che attacca con tanti uomini, difesa alta, dunque quando perde il pallone rischia sempre nella ripartenza, qui Doku ha portato molto bene questo contropiede, palla De Bruyne che difficilmente sbaglia quel tipo di passaggio, invece qui è stato poco preciso, forse è arrivata la palla a Castagna da quella posizione, insomma aveva due scelte, o andare lui a calciare in porta o mettere una palla pericolosa dentro l'area di rigore.
0: Sì, errore da parte di De Bruyne, l'iniziativa poteva anche essere interessante del Belgio, che però adesso gioca il pallone nella metà campo del Senegal al 21esimo, sempre 0-0 a Seattle, bel lancio per Castagna, riesce a tenere il pallone in campo, lo gira in mezzo, sfiora soltanto Trossard di testa nell'area di rigore del Senegal, che poi rilancia Pap Gueye, va a terra, se non ho visto male Diarra, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Senegal, perché qui Diarra in realtà poi che va ad abbracciare Tielemans, poi è lui a cadere, fallo non lo so, certamente ammonizione
1: Furbo,
0: per
1: diciamo.
0: Sì. Ammonizione per Tielemans direi proprio di no, stiamo
1: no.
0: Per entrare nel...
1: è stato addirittura ammonito,
0: no, era quello che chiedevano i giocatori del
1: Senegal. Ok, no, perché sennò va bene il fallo magari visto in un modo particolare dall'arbitro, la munizione che comunque, come si sa, va specialmente in alcuni ruoli a compromettere poi il resto della partita, sarebbe stato un po' troppo.
0: Il Senegal ancora gioca il pallone all'indietro proprio per Diarra, che questa volta si è spostato a sinistra, retropassaggio Niakate, cerchio centrale del campo con il Senegal che manovra possesso palla fuori della nazionale senegalese, che poi riparte, va sulla destra da Iliman Ndiaye, si fa vedere Pap Gueye, ancora all'indietro per Idrissa Gueye, e poi la circolazione del pallone da ampiezza al suo gioco il Senegal con Sadio Mané che va via sulla fascia, riesce a vincere un primo rimpallo con Castagni, ma poi è la meglio il numero 21 che forse si è trascinato il pallone in calcio d'angolo. Non è così, la palla non aveva oltrepassato completamente la linea, ma comunque l'ha persa il Belgio. Può attaccare il Senegal ancora con i movimenti a uscire degli attaccanti, ad andare verso il pallone Illiman in dia e poi all'indietro con una centrale del campo, con i due centrali che scambiano da Niakate, poi è Sis ad andare via De Bruyne, va via anche a Doku, poi sulla destra trova Diatta, ancora Pap Gueye, sulla destra va via un cross in mezzo morbido, non c'è nessuno, dall'altra parte c'è Mané, dir la verità, che prova a crossare anche lui. Si salva anche qui il Belgio con una rimessa laterale in zona d'attacco per il Senegal. Jacobs, rimessa laterale lunghissima e all'indietro, si riparte dai difensori centrali, sta schiacciando il Belgio, sì, il Senegal, Massimo.
1: Sì, sì, troppo dietro, troppo restio il Belgio e permette al Senegal di attaccare con tanti uomini. Infatti vediamo che i due centrali rimangono, i due terzini sono praticamente delle ali aggiunte, perché sia Jacobs che Diatta sono sempre pronti all'inserimento, e dunque quando poi vanno al cross con gli inserimenti dei centrocampisti sono almeno 6 o 7 i giocatori del Senegal che vanno o provano ad andare a far male, ma qualcosa il Belgio deve cambiare.
0: Deve cominciare a correre mentre attacca il Senegal, esatto, ancora con Diarra largo, poi in mezzo dei 20 metri, tutto all'indietro il Belgio, mentre il Senegal cerca di trovare spazi, ma ne cosa in mezzo, colpo di testa, altro palo, poi arriva la rete di Diarra. Courtois questa volta non ci arriva, segna Diarra il vantaggio del Senegal al 24esimo minuto, Belgio 0 Senegal 1, e lo abbiamo detto, dobbiamo ripeterci, un gol meritato, stava attaccando il Senegal, lo stava facendo meglio, è arrivato il gol.
1: Eh sì, bello davvero questo gol, e bella anche l'azione del Senegal con ancora una volta Mané, che è un giocatore meraviglioso, fa fare il movimento a Jacobs che, come vediamo in questo caso, punta, no? Per andare ad attaccare a profondità, consente a Mané di mettere questa palla forte, tagliata perfetta per Sar, che ancora una volta colpisce perfettamente, sfortunato col palo, però a quel punto arriva il compagno, da lì non può assolutamente sbagliare, e diciamo che per quello che abbiamo visto è assolutamente meritato questo 1-0.
0: Tutti in ritardo, i due difensori centrali, a Teat, gran colpo di testa andando all'indietro, Sar, insomma, da centravanti qui riesce a trovare il tempo giusto, anche con la complicità di Michele e di Teat, e poi Diarra anticipa il resto della difesa, De Kuyper non riesce a stringere, segna Diarra, non è il primo gol in questo mondiale per il giocatore del Senegal e del Sunderland, lui a segnare, adesso ci aspettiamo la risposta del Belgio che è sotto a Seattle al 26esimo del primo tempo, con il Senegal che conduce per 1-0. Ancora non è arrivata la pausa e credo comunque che arriverà, non ce ne sarebbe bisogno, ho detto che la temperatura è sotto i 20 gradi, 18 gradi per esattezza a Seattle, quindi non ci sarebbe poi tanto bisogno di rinfrescarsi perché è una temperatura ideale, ma probabilmente la pausa sarà fatta comunque, però rispetto al solito, di solito viene fischiata intorno al 23esimo, qui siamo già al 27esimo con il Senegal in vantaggio per 1-0 sul Belgio, si continua a giocare e il Senegal continua a fare possesso palla, per ora la reazione non si intravede nemmeno da parte dei giocatori belgi.
1: E l'atteggiamento, Daniele, del Belgio che mi stupisce, perché è normale, no? Contro queste squadre a questi livelli, che prima poi un inserimento, un colpo di testa, ci sono giocatori di qualità nel Senegal, lo abbiamo detto prima della partita, però anche adesso, ok, magari risenti dopo aver preso il gol, è normale che sia così, però non c'è un accenno di pressing, non c'è un accenno di cambiare un po' il ritmo, e questo sinceramente è un po' il Belgio che abbiamo visto dall'inizio di questo mondiale.
0: La pausa è arrivata alla fine, un po' più tardi, ma è arrivata, chissà, forse l'arbitro se l'era dimenticato, perché vedi, arriva di solitamente...
1: Perché non ha caldo.
0: Solitamente un po' prima, sì, forse aveva pensato che bisogno c'è, però ormai è codificata, istituzionalizzata la pausa in questi mondiali. Cambia anche un po' il modo di giocare, ne hanno parlato alcuni allenatori con la pausa, favorevoli o contrari, certamente un cambiamento c'è, si trasforma comunque in un time out del basket, con gli allenatori che possono parlare con i loro giocatori, possono dire qualche cosa. Lo sta facendo Garcia da una parte, lo sta facendo Patrick Thiau dall'altra parte, sembra molto accorato, però Rudy Garcia, il Belgio, dobbiamo dirlo senza esagerare, sta facendo veramente male, è sotto per 1-0 con il Senegal, non ha fatto praticamente nulla la nazionale belga.
1: No, assolutamente, ha avuto solo quel contropiede dove De Catelare non è riuscito a finalizzare una palla che poteva diventare pericolosa, perché lui è un grande giocatore e lì c'aveva proprio il pallone sul piede sinistro, ma poi solo Senegal con gli inserimenti che arrivano da tutte le parti, no? I terzini che sono sempre bravi ad inserirsi, Mané che dimostra classe da vendere, e Sar che già due volte, già nella prima era stato molto sfortunato, complice un Courtois che già all'inizio anche col Canada lo avevo visto in difficoltà, non è il grande portiere che tutti conosciamo in questo inizio mondiale, tanti, troppi errori per un giocatore fenomenale come lui. Insomma, diciamo che al 29esimo, la ripresa dopo il break, il Senegal è meritatamente in vantaggio e non c'è nessuna discussione in questo.
0: Diarra aveva segnato il gol che ha aperto la sfida contro l'Iraq su a colpo di testa di Seke, azione da calcio d'angolo, è arrivata la seconda rete per questo ragazzo di 22 anni del Senegal che gioca in Inghilterra Premier League nel Sunderland, mentre la pausa sta per terminare. A proposito di pausa, e poi qui chiudiamo il discorso, è stata rispolverata un'intervista di Diego Armando Maradona del 2018, in cui Maradona, politico, a proposito della sua polemica con la FIFA, diceva: vedrete che per i mondiali ci saranno quattro tempi per giustificare le pause pubblicitarie. Beh, in effetti non aveva tutti i torti Maradona su questo, come su tanti altri argomenti. Teat ora per il Belgio che ricomincia, mentre entriamo nel 30esimo minuto, il Senegal in vantaggio per 1-0 con il gol segnato da Diarra. Vediamo se è cambiato qualche cosa con questa pausa, con questo time out per la nazionale belga che porta il pallone in avanti, va a giocare ora con Castagne largo sulla destra, poi in mezzo sempre Teat al Bologna, e poi adesso all'Eintracht di Francoforte. Ferma il pallone, non sapere che cosa fare, attenzione, c'è un'invasione, non ho visto male, in campo, sì, in Seattle, con uno spettatore che è entrato. De Kuyper ha fermato il pallone, fa come una smorfia, come dire, ci mancava anche questa, un'invasione con uno spettatore, poi che viene portato via dagli steward del campo. Ma in questo momento non si gioca a Seattle al 31esimo. Ricordo il punteggio, il Senegal in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Diarra al 24esimo. Recupera ancora, scuote la testa l'arbitro Martinez, il pallone con sé, adesso è pronto a ridarlo a De Kuyper, lo sta giocando il Belgio. in panchina del Senegal. Papetiao porta gli indici alla fronte, come dire ai suoi ragazzi di continuare a essere concentrati, di non sbagliare. Il Senegal fino adesso, a parte un paio di amnesie, di disattenzioni in difesa, non ha sbagliato di fatto nulla, certamente non l'atteggiamento a più furore da parte della nazionale senegalese, quello che manca al Belgio. Per esempio quando Kuku in questo momento gioca il pallone, lo gira all'indietro, va a destra la nazionale belga, poi è Castagna, ancora un altro retropassaggio da Teata nella metà campo difensiva del Belgio, da ultimo uomo, poi il passaggio proprio per Doku che adesso si è spostato, prova ad andare via a sfruttare la sua velocità, va a terra, qui c'è fallo per il Belgio, no, non credo che ci sia fallo, anzi viene richiamato Doku dall'arbitro Martinez e rischia anche qualche cosa qui il giocatore del Manchester City. Fallo così così, perché Niakate allunga il sinistro, non avrebbe mai preso il pallone, però poi si lascia cadere abbastanza sì, visibilmente Doku.
1: Sì, sì, l'arbitro qui ha visto bene, è stato anche bravo, dai, a non ammonire. Delle volte bisogna anche ragionare in queste situazioni, l'arbitro ha visto tutto, il fallo non c'era, però Doku lo vedi, si sposta dalla fascia sinistra, prova a venire centralmente, perché Daniele è l'unico che dà un col suo movimento un punto d'appoggio ai compagni, è l'unico che prova la giocata, tutti gli altri giocatori offensivi onestamente sono in uno stato diciamo
0: catatonico
1: di sì, catatonico e di insomma non bene per quanto riguarda il Belgio, ecco, non ti puoi affidare solamente a un giocatore favoloso come Doku che può saltare uno, due, tre uomini, ma certo non può vincere le partite da solo. Un De Bruyne completamente fuori partite, la stessa cosa per De Ketelaer e Trossard, che anche lui giocatore ottimo dell'Arsenal, ma che stasera sta faticando tanto.
0: Sono fermi, adesso non so come descrivere lo stato d'animo della Belgio, impossibile, però possiamo magari così interpretare, sicuramente ci potrebbe essere anche un po' di paura, di preoccupazione, ma dall'inizio. De Ketelaer intanto per il Belgio, cross in mezzo, il pallone viene mandato in fallo laterale, dall'opportuna chiusura di Diatta è andato a stringere il terzino sinistro del Senegal, il terzino destro del Senegal, ha mandato il pallone in fallo laterale, Castagna dall'altra parte sulla destra per il Belgio, Doku prova a entrare in partita, a toccare più volte il pallone, De Bruyne largo sulla destra, ancora in corrispondenza della tocottella area di rigore, parte, accelera, va a cercare De Bruyne che poi vorrebbe restituire il passaggio a Doku che era entrato in area di rigore, non ci riesce perché la difesa del Senegal chiude immediatamente, De Bruyne all'indietro, poi si gioca il pallone per Mekele a centrocampo il Belgio, si fa vedere Van Aken, il centrocampista del Bruges, dall'altra parte Castagna, meno da terzino e più in campo adesso il numero 21, dall'altra parte Teat, tutto in orizzontale, però non ci sono palloni in verticale, non ci sono soprattutto giocatori del Belgio che si muovano lì davanti, lo fa adesso De Ketelaer, ma Teat torna indietro, arretra il Belgio, ricomincia da Tielemans, ma sempre al centrocampo, sempre nella metà campo difensiva della nazionale di Garcia, ancora Castagna, altro retropassaggio sempre per Mekele, poi arriva il lancio di Teat contro Sar che tocca di testa all'indietro, le posizioni sono perfette dei giocatori del Senegal, ha toccato Diarra l'autore del gol, poi ha scambiato con Illiman Diaye, va via tutto da solo dai 20 metri, ancora Diarra dall'altra parte, Illiman Diaye, ancora Papagueye che con il sinistro alza un ottimo pallone per Jacobs, dall'altra parte ancora Senegal con la percussione tentata da Idrissa Gueye che finisce a terra, non c'è fallo, ci sono le proteste da parte dei giocatori senegalesi, ma si continua a giocare, gran triangolazione, ancora Senegal, conclusione centrale, blocca Courtois, andato via bene addirittura il Niakate, ha chiesto il dai e vai a un compagno al limite dell'area di rigore, poi è andato alla conclusione centrale, ma qui insomma non riescono a proprio a contrastare i giocatori del Belgio, quelli del Senegal. È stato Sarr in realtà ad andare via, non Niakate. Ancora Sarr, ottima partita la sua, è entrato nell'occasione del gol con il colpo di testa che poi è terminato sul palo, poi è arrivata la respinta vincente di Arrave, ha colpito un palo prima sullo 0-0. Già Sarr continua a essere il più pericoloso dell'attacco del Senegal. Belgio 0, Senegal 1, 37esimo. Belgio, dove sei? Ancora non lo vediamo, Massimo.
1: Sì, hai detto bene, dove sei? Troppa la difficoltà del Belgio, fatica, se non riesce a giocare solo a punta in orizzontale come stiamo vedendo ora, però anche per merito e soprattutto per merito del Senegal, che è posizionato perfettamente in fase difensiva e poi quando recupera il pallone il Senegal riparte con tanti uomini e ha qualità. Adesso vediamo se riesce con i suoi giocatori migliori, cioè De Bruyne e Doku, a fare qualcosa di diverso, però sempre molto fermi, pochi inserimenti, così difficile trovare soluzioni.
0: Respinge Pap Gueye, ma anche qui in questa azione i movimenti difensivi sono perfetti. Qui c'è grande organizzazione, sì, sì. Quando c'è Doku vanno a raddoppiare, aspettano le uscite giuste. Qui Pap Gueye va a prendere un fallo, un calcio di punizione, sbuffa e allarga le braccia a Trossard, anche abbastanza arrabbiato nei confronti dell'arbitro, però qui il fallo c'era, ci sarà un calcio di punizione per il Senegal che è in vantaggio in questo 16esimo di finale a Seattle, al 39esimo conduce meritatamente per 1-0 sul Belgio grazie al gol segnato da Diarra al 24esimo. Altre occasioni pericolose sono state costruite dalla nazionale africana allenata da Pap Thiaw Dio, adesso con il pallone tra i piedi il portiere della Senegal, altro lancio, Iliman Ndiaye, ha soltanto toccare di testa, il pallone finisce tra i piedi di Teata, riparte dalla difesa il Belgio senza dare troppa velocità alla sua azione, troppi ragionamenti, troppi pensieri, grande lentezza qui nel possesso palla, nell'impostazione da parte del Belgio con Teata che va in orizzontale dall'altro difensore centrale da Mekele, poi è Castagne, sempre Mekele, estremo basso della difesa del Belgio, Teat sale, linea mediana, ancora indietro Mekele, ma 3-4 passaggi e il Belgio si ritrova praticamente allo stesso punto del campo, Massimo.
1: Sì, devo dire che non c'è grande qualità nei tre difensori nella costruzione al basso, ma c'è anche poco movimento lì davanti, come dicevamo. Però se tu vuoi provare a trovare qualcosa devi anche rischiare la giocata. Non ti dico la palla in orizzontale con la squadra che è tutta in avanti, però questo tipo di gioco così lento che danno sempre la possibilità ai giocatori del Senegal di essere ben piazzati, addirittura di raddoppiare sui giocatori più importanti, dà la sensazione che il Belgio fatichi a trovare addirittura anche la possibilità di trovare una soluzione in fase offensiva, se non per una giocata di un singolo, ma non attraverso il gioco.
0: A centrocampo il Belgio è sempre così, perché ancora una volta c'è questo possesso palla lunghissimo, poi si arriva sulla fascia, prima è arrivato un cross direttamente sul portiere, buono qui però il movimento del Belgio, tocca male all'indietro De Kuyper praticamente senza guardare, e qui aveva trovato lo spazio giusto il Belgio per colpire in profondità. De Kuyper dimenticato dalla difesa del Senegal, ottimo il taglio del giocatore del Brighton, passato subito all'indietro, cross basso, non c'era nessuno l'ha seguito, perché poi questo è un altro problema del Belgio, non portare tanti uomini, tanti giocatori nell'area di rigore del Senegal, quindi i cross sono del tutto inutili. Castagne, altro cross con De Kuyper che salta ma viene anticipato, poi qui c'è fallo, si ricomincerà con un calcio di punizione a favore del Senegal. De Ketelaere con lo sguardo chiede e cerca spiegazioni dall'arbitro, ma qui è stato un contatto irregolare su un giocatore del Senegal. Niakate che resta a terra, si tocca il fianco, il difensore del Lione. Ecco, a proposito delle tante squadre europee e tutte di nome nelle quali giocano i calciatori del Senegal.
1: Sì, 7-8 in Premier League, e sappiamo quanto sia difficile quel campionato, il più difficile, e dunque sale la qualità di questi giocatori. Poi tre giocano francese, se non sbaglio, in Francia, nel Monaco, nel Lione, dunque la qualità e l'abitudine anche ormai lo vediamo rispetto a tanti mondiali, a qualche mondiale fa, e anche nella fase difensiva, come dicevi te prima, sono diventati molto più bravi, sono molto più organizzati, è difficile sorprenderli. E poi davanti chiaramente i vari Sar, i vari Mané, sono giocatori comunque pericolosi, ma rispetto al passato quello che è migliorato è la fase difensiva, che era un po' il tallone d'Achille, no, delle squadre africane.
0: Sì, qualche errore individuale magari da evitare, e poi lì si arriva veramente quasi alla perfezione. Una squadra organizzatissima, attenta nei movimenti, come in questo momento, perché non lasciano respirare i portatori di palla del Belgio. Papa Gueye si conferma ottimo giocatore, Villarreal lui, comunque sono giocatori che hanno fatto anche le coppe europee. Dall'altra parte De Bruyne riesce a trovare Doku, limite dell'area di rigore, entra, conclude, deviazione, blocca Diao, il primo acuto da parte del Belgio. È un'azione individuale, è come si diceva, però bravo qui De Bruyne nel liberare Doku sulla destra, un dribbling, un altro, forse una conclusione un po' affrettata, anzi era un cross a questo,
1: bravo,
0: deviazione,
1: bravo.
0: E Diao riesce a bloccare, si è visto il Belgio.
1: Mi aspettavo però il tiro da Doku, anche se poi era angolato e c'erano due, però quando ti liberi con quel, lui c'ha quello strappo meraviglioso, no, che ti lascia lì, ha cercato un cross con la difesa che era comunque ben piazzata, invece è venuto fuori un rimpallo, il portiere comunque Diao molto attento, e può essere sempre fastidioso, no, un tiro deviato, però per la prima volta abbiamo visto, ecco, entrare in azione sia Doku che De Bruyne. È stato molto bravo a vincere il duello fisico con un giocatore comunque molto molto forte come Sissé, e poi dopo
0: Diato con il Diao che ha controllato, è riuscito a bloccare, poi è stato De Ketelaere a cercare il cross dall'altra parte a sinistra, c'è stata la deviazione, ci sarà calcio d'angolo, il primo della partita per il Belgio. Il Senegal ha battuto 1, Senegal che è in vantaggio per 1-0. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, pallone giocato indietro, De Kuyper conclusione con la deviazione, in calcio d'angolo di Diao, questo è un giocatore pericolosissimo, Maxime De Kuyper, giocatore che tira, che segna, qui è andato a cercare il tiro a girare, ma ha trovato la deviazione in calcio d'angolo di Diao, occasione per il Belgio per pareggiare, sì, estemporanea, però si comincia a vedere qualche cosa da parte della nazionale di Garcia, mentre Diao però richiama i suoi compagni perché era troppo solo. De Kuyper ha avuto tutto lo spazio quasi di mirare, di aggiustare il pallone e di cercare il palo lontano con la conclusione che sarebbe terminata sotto la traversa senza l'intervento decisivo in calcio d'angolo di Diao. Non è uscito nulla da questo corner e c'è il recupero invece, 5 minuti a Seattle, il Senegal in vantaggio per 1-0 sul Belgio che sembra piano piano risvegliarsi, anche se comunque fatto davvero poco. Questa conclusione abbiamo appena raccontato di De Kuyper, deviata in calcio d'angolo da Diao, il portiere della Senegal, a centrocampo si lotta ancora l'autore del gol con forza, Diarra vince un contrasto, poi lancia in profondità il Liman Ndiaye sulla fascia, prova a convergere, arriva Gueye con questa conclusione larghissima rispetto alla porta, ha toccato male, non c'è stata deviazione, ci sarà rimessa dal fondo per il Belgio. Ancora una volta però è andato via bene il Senegal, la forza, l'impeto di questi giocatori, veramente. Ma qui c'è anche tanta tecnica.
1: No, davvero, davvero fantastico il recupero di Arak. Fra l'altro Ndiaye è stato poco attento, perché dopo la grande giocata di Arak era anche proposto in sovrapposizione e Ndiaye aveva tutto lo spazio e il tempo per servire l'inserimento. A quel punto si sarebbe trovato a crossare da una grande zona e sarebbe stato pericoloso. Davvero bravi questi due giocatori, soprattutto Diarra, oltre il gol ha dimostrato di essere un giocatore veramente a tutto campo, dinamico, tecnico, a corsa, si inserisce, insomma, cosa vuoi di più da un giocatore?
0: Al secondo gol, lo ricordiamo, è poi appena 22 anni Habib Diarra del Senegal, che adesso ha lasciato che la pallone terminasse oltre la linea di fondo. La partita buona, più che buona per il momento, dei difensori centrali di Niakate, di Sis, mentre Diao ha rilanciato nella metà campo del Belgio, che recupera il pallone, lo gioca con Tielemans, ancora Doku messo a terra da un fallo scaltro di Pap Gay. Calcio di punizione per il Belgio nel terzo dei 5 minuti di recupero a Seattle. Ancora però rallenta il gioco il Belgio con Van Aken, pallone che si sposta sulla sinistra, all'indietro c'è Teat che sale per il Belgio nella metà campo del Senegal. Ancora pallone che viene giocato nel cerchio di centrocampo, l'altro difensore centrale Mekele, poi Teat qui gioca più avanzato rispetto al compagno di squadra della nazionale. Mekele gioca nel Bruges invece, la squadra che ha vinto l'ultimo campionato belga. Castagne in mezzo, ancora Mekele con il destro, poi il pallone a sinistra per Trossard. Si ferma Trossard, cerca un passaggio, riesce comunque a vincere un rimpallo Tielemans, e poi Doku, estremamente articolata questa azione del Belgio, che però conquista un calcio di punizione. La posizione sarà abbastanza interessante, 25 metri, una posizione molto molto centrale. Quante difficoltà però nel costruire, e poi ci si affida al guizzo, all'estro, alla velocità di un giocatore come Doku.
1: Sì, fantastico, perché ha queste qualità uniche che nel calcio moderno fanno tutta la differenza del mondo, no? Quando riceve palla anche in mezzo a due o tre uomini, il guizzo ce l'ha sempre. Qui conquista un buon calcio di punizione. È vero che siamo a parecchio distanti dalla porta, però insomma ci sono giocatori di qualità, uno su tutti De Bruyne, e pensavo che in quella posizione potesse esserci anche De Ketelaer, ma molto probabilmente ci sono delle gerarchie ancora da rispettare. De Bruyne sarà molto probabilmente lui quello che calcerà in porta, oppure uno schema, magari staremo a vedere.
0: O anche De Kuyper, forse va proprio lui. Comunque sono, è andato via Tielemans, restano qui dai più di 25 metri, però posizione centrale. De Kuyper parte sulla barriera, forse sulla barriera belga, perché il Belgio aveva sistemato, fatto una seconda barriera davanti in parallelo rispetto a quella del Senegal. Pallone che viene allontanato, portato dall'altra parte del campo, esce Courtois dalla propria area di rigore, fa ripartire il Belgio, che non ha più tanti secondi però per organizzare un'azione offensiva. Con il cronometro in testa però De Bruyne va a lanciare per Doku, scaduti 5 minuti di recupero, deve affrettarsi il Belgio al limite dell'area di rigore. Tielemans cerca lo spazio per il cross in mezzo, pallone pericoloso, allontanato da Sis, poi arriva De Bruyne, tocca male dalla distanza, dai 20 metri, è un passaggio di fatto per il portiere del Senegal Diao. Finisce qui il primo tempo a Seattle, il Senegal è in vantaggio per 1-0 sul Belgio. Per ora decide il gol di Diarra, tra gli applausi vanno negli spogliatoi i giocatori senegalesi, certamente hanno meritato di più rispetto alla Belgio di Rudy Garcia, che prende appunti su un foglietto, ha tanto di cui parlare nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Per ora studio con Guido Ardone, poi appuntamento a più tardi con il secondo tempo di Belgio-Senegal.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci puntuali dallo studio di Dallas. L'ha costruito con pazienza, con calma, con tenacia questo vantaggio almeno momentaneo il Senegal. La prova generale al quarto d'ora, il primo palo colpito da Ismaïla Sarr, che poi ha bissato con un'inzuccata al 25esimo. A quel punto ha avuto davvero vita facile di Diarra ad appoggiare in rete il tap-in. Per ora vincente per la formazione africana, pochissimo Belgio, qualche segnale in realtà proprio negli ultimi minuti di questo primo tempo, ma ci sarà ovviamente la ripresa per stabilire chi resterà a Seattle per andare ad affrontare poi lunedì prossimo la vincente, anzi nella notte tra lunedì e martedì, la vincente della sfida di questa notte, serata nordamericana tra Stati Uniti e Bosnia. Dunque andiamo a Roma per il GR1 e poi ripartiamo da Dallas, soprattutto con il secondo tempo di Belgio-Senegal tra pochissimo su Radio 1.
4: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: GR1.
5: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio. Focus sulle spese militari. Fonti governative smentiscono che il disimpegno dell'Italia nel sostegno militare all'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. A Doha proseguono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul nucleare mediati da Qatar e Pakistan. Teheran anche dello sblocco degli asset congelati, Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Sullo sfondo restano le tensioni nello stretto di Hormuz tra pressioni militari e via diplomatica ancora aperta. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio, almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni gravi. Le fiamme sono partite dal piano terra e hanno rapidamente avvolto l'edificio nel quartiere Linkerover. Scene di panico con residenti in fuga da finestre e balconi. Oltre 200 persone evacuate e assistite in un centro vicino. Cause ancora da chiarire, si ipotizza un guasto tecnico. Un uomo è morto in Abruzzo durante un inseguimento con i carabinieri. Lo scooter su cui viaggiava con un'altra persona non si era fermato all'alta ed è stato inseguito lungo la statale 16 tra le province di Pescara e Teramo. Secondo le prime informazioni, in mezzo è uscito di strada a confine tra città Sant'Angelo e Silvi, forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'anarchico Alfredo Cospito resterà detenuto al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa contro la proroga del regime di carcere duro disposta nel 2022 dal Ministero della Giustizia, confermando il rinnovo della misura restrittiva nel carcere di Sassari per altri 2 anni. Il mercato auto italiano registra a giugno una crescita delle vendite del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2025, con oltre 146.000 immatricolazioni totali. Segno positivo anche nella prima metà del 2026, con un più 9,3%. Particolarmente bene le auto elettriche, che nei primi 6 mesi dell'anno sono cresciute del 76% rispetto al 2025. In chiusura il meteo, il caldo concede una breve tregua, una perturbazione porta piogge, grandinate e un calo delle temperature su gran parte d'Italia. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Domani allerta arancione in Veneto e Emilia-Romagna, un quadro però temporaneo, il caldo infatti tornerà nei prossimi giorni. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci a voi, 3 minuti allo scoccare delle 23, noi riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, siamo nell'intervallo del 16° di finale numero 9 della serie complessiva di questo maxi mondiale nordamericano. Dopo 45 più recupero, la situazione a Seattle vede il Senegal avanti di una rete sul Belgio in virtù del gol realizzato da Diarra al 25°. Diarra particolarmente abile nel ribadire un porta, la ribattuta ma da parte del palo rispetto al colpo di testa di pochi istanti prima di Ismail Assar, che già un legno l'aveva colpito in stirada, direbbero così, insomma, in clima iberico, spaventando già in una prima occasione un Belgio che era apparso fino a quel momento ancora una volta opaco, involuto, poco propositivo. Poi la formazione di Rudy Garcia, una volta sotto, ha abbozzato una reazione, ma soltanto negli ultimi minuti del primo tempo, più con qualche iniziativa individuale. Ne riparleremo in breve, prima che si ricominci a giocare in quel di Seattle. Lo dicevo poco fa, a Seattle resterà la squadra che andrà a vincere questa partita qualificandosi per gli ottavi di finale, perché lì ci sarà l'incrocio tra la vincente di questo Belgio-Senegal e invece la squadra che verrà fuori dalla prossima gara in programma, ma sarà nel cuore della notte italiana a partire dalle 2 a San Francisco. Il grande entusiasmo per i padroni di casa, una delle 3 nazionali ospitanti, ovvero gli Stati Uniti, alla prova della Bosnia di Edin Dzeko. Intanto altra puntata, ma qui siamo sul tema colore, del dialogo a distanza tra il presidente brasiliano Lula e Carlo Ancelotti, un dialogo in realtà, diciamo, unidirezionale, perché il presidente brasiliano sta parlando spesso e volentieri di calcio in questi giorni. Nei giorni scorsi aveva definito, insomma, anche con un po' di sarcasmo, Neymar il primo convocato in smart working nella storia. Adesso è stato un po' più morbido, perché in realtà ha soltanto rivolto un appello laconico al tecnico italiano della Seleção durante un evento pubblico nello stato di Bahia. Ha detto: vinci un'altra partita, per l'amor di Dio. Questa è la frase secca riportata dalle organi di stampa internazionali. La partita in questione però è una partita bella che attendiamo, insomma, con una grande entusiasmo. Domenica sera alle ore 22 saremo ovviamente in diretta su Rai Radio 1 a New York. Si giocherà Brasile-Norvegia, tra l'altro da Lula anche una carezza tra virgolette ad Ancelotti sempre in queste ultime ore, perché dopo il successo sofferto in rimonta col Giappone, lo sa bene Daniele Fortuna che ci ha raccontato quella partita che tra un po' ritroveremo con Massimo Orlando per il secondo tempo di Belgio-Senegal, ha detto: ha fatto benissimo a non sostituire Casemiro, perché proprio Casemiro è stato il gol del momentaneo pareggio del Brasile prima che arrivasse il gol della vittoria in pieno recupero con Gabriel Martinelli. Aggiungo invece, venendo al pre-partita della gara che racconteremo domani, così iniziamo anche a dare qualche appuntamento a chi ci ascolta, che ha parlato alla vigilia Lamine Yamal, e in un calcio in cui tutti sono pronti a indicare, ad additare gli avversari come principali favoriti, un po' per scaramanzia, un po' per non sentire la pressione, Yamal va a controcorrente con tutta la sua giovane età, ha detto: noi siamo pronti per vincerlo questo mondiale, per arrivare fino in fondo, non vogliamo nasconderci. Domani c'è Spagna-Austria alle 21 e noi saremo in diretta già dalle 20:30 per il pre-partita. Ha anche parlato delle sue condizioni: sto molto meglio, sono all'80-90% proprio del mio stato di forma, mentre dal ritiro della Spagna trapela la concreta possibilità che possa mancare ancora Nico Williams, che era uscito anzitempo in occasione dell'ultima gara del girone della Spagna vinta contro l'Uruguay. Dunque domani Spagna-Austria ore 21, ma appuntamento su Radio 1 con voi alle 20:30 per il prepartita. Tra poco si riparte a Seattle per il secondo tempo di Belgio-Senegal, quindi tornerei a chiamare in causa Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che poi naturalmente saranno al microfono per il secondo tempo. Daniele, insomma, a parte qualche segnale negli ultimi minuti, poco o nulla, il Belgio l'avete detto in ogni possibile lingua, e più le iniziative individuali hanno impensierito un Senegal che si è un po' abbassato dopo il gol, questo anche va sottolineato.
0: Ma non tanto, per esempio, appunto, per tornare sui tuoi riferimento al Giappone. Vabbè, è vero che dall'altra parte c'era il Brasile, però il Senegal poi alla fine non ha concesso tantissimo, ecco, poi la conclusione, quella nel finale di De Kuyper, un po' di spazio, ma lì magari appunto un po' di leggerezza di troppo, anche se poi alla fine insomma Diatta aveva cercato di contrastare la conclusione del giocatore del Belgio e del Brighton. Poco, veramente troppo poco per il Belgio. Deve cambiare completamente partita e proposito, deve cambiare anche giocatori, forse Garcia. Lukaku ha cominciato a riscaldarsi dalla fine del primo tempo.
3: Massimo Orlando, siamo tornati un po' indietro, considerando forse la gara con la Nuova Zelanda, una piccola parentesi anche per il valore poi dell'avversario, col dovuto rispetto, certo. Però a me ricorda molto il Belgio che abbiamo ammirato, ma si fa per dire, tra enormi virgolette, contro l'Egitto, contro l'Iran. Il Senegal di certo di più di squadra, al di là di quanto si è meritato questo vantaggio, per ora il Belgio, lo ribadisco, più rispetto a qualche guizzo individuale di Doku, De Ketelaere ci confermiamo insomma abbastanza smarrito, sì fa molto movimento ma non incide, e Daniele sottolineava bene, anch'io con il monitor di servizio lo notavo in una inquadratura un po' di sfuggita già alla fine del primo tempo, come fanno poi molti allenatori, molti CT, c'era un bel gruppetto a scaldarsi capeggiato proprio da Romelu Lukaku.
1: Ma assolutamente, cioè tu hai un giocatore come Lukaku, è vero che quest'anno ha avuto dei problemi, però insomma 45 minuti ti giochi qualcosa di straordinariamente importante, senza il tuo attaccante migliore. Io in questo momento lo metterei dentro non al 60esimo, lo metterei subito al 46esimo del secondo tempo, perché ha bisogno di un punto di riferimento lì davanti, vive troppo di giocate dei singoli, soprattutto di Doku, che è l'unico che salta l'uomo con grande facilità, e dunque magari un appoggio come quello di avere un Lukaku, che comunque consente poi, no, i vari inserimenti dei suoi compagni, potrebbe essere una soluzione. Dall'altra parte bisogna fare i complimenti, è vero, qualche piccola sbavatura c'è stata da parte del Senegal, però è una squadra solida, una squadra che ha gamba, corsa e anche delle buone giocate c'è stata da parte del Senegal, però è una squadra solida, una squadra che ha gamba, corsa e anche delle buone giocate a livello tecnico di

0: A livelli altissimi, giocatori che ti possono far male da un momento all'altro, però faticano nella costruzione del gioco, hanno sia Tiate che lo stesso Castagne, Mekele, non sono giocatori bravissimi nell'impostazione, Tielemans e Van Aken comunque non riescono mai a entrare in possesso del pallone, De Bruyne sta girovagando un po' per il campo, quando riesce a trovare magari il cambio di campo come abbiamo visto un paio di volte è chiaramente un giocatore fantastico, però ecco, io cercherei magari di abbassare un po' più De Bruyne, che dia più qualità di gioco e magari il movimento di Trossard, Doku, che sono bravi a tagliare e ad andare tra le linee, ecco, trovare comunque o provare una soluzione, perché così quello che abbiamo visto nel primo tempo è sinceramente un Belgio che non fa paura, dà la sensazione di non poter far male a una squadra organizzata come il Senegal.
1: E di certo non basterebbe per arrivare agli ottavi di finale. Allora intanto ricordo che noi in capo a 45 minuti più recupero e salvo eventuali prolungamenti con supplementari rigori inseriremo il nono nome delle squadre presenti nella griglia degli ottavi. Ricordo gli abbinamenti, anzi ricordo le partite in ordine cronologico. Per gli ottavi si comincerà sabato 4 alle 19 con Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia, con sfida incrociata tra le due squadre che usciranno da questi confronti. Poi l'indomani, domenica 5 alle 22, l'attesissimo Brasile-Norvegia, e nella notte tra domenica e lunedì alle 2 ci sarà Messico-Inghilterra. Cosa dirà la gara di Seattle lo sentiremo nei prossimi minuti con Daniele Fortuna e Massimo Orlando, ai quali lascio definitivamente il microfono per il secondo tempo, e noi ci risentiamo più tardi dallo studio centrale su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
4: Secondo tempo di Belgio Senegal, Senegal in vantaggio per 1-0 alla fine dei primi 45 minuti più 5 di recupero. De Ketelaere forse è stato sostituito, anzi direi proprio di sì, va in panchina, entra Lukaku, aveva già la maglia da gioco, questa maglia, questa terza maglia che è ispirata René Magritte al surrealismo, in campo celeste, queste fantasie astratte, questi cerchi, queste sfere sulla maglia del Belgio, certamente molto particolari, con il colletto e i bordini neri. Lukaku, che tra l'altro è il giocatore del nazionale belga ad aver segnato più gol di tutti nella storia della nazionale, 91 gol in 129 partite, questa sarà la 130esima, insomma media niente male. Segue Kevin De Bruyne, che però di gol ne ha segnati 38, dunque va in panchina De Ketelaere, entra Lukaku, voluto fortemente questi mondiali dopo una stagione veramente disgraziatissima con il Napoli, appena 5 partite giocate, soltanto un gol, con la squadra allenata da Conte, che poi alla fine della stagione ha deciso di lasciare il Napoli. Il Senegal è ripartito completo verde con numeri gialli per la nazionale senegalese, che in vantaggio per 1-0 ricomincia all'attacco con Iliman Ndiaye. Non ha fatto cambi invece l'altro commissario tecnico, Pape Thiaw. Ancora il Senegal, questa volta sulla sinistra con Sadio Mané, cross in mezzo, ancora pericolo dall'altra parte, Ndiaye, conclusione con il pallone che termina sul fondo, subito pericolo, un pericolo costruito dal Senegal, Mané a sinistra, Ndiaye a destra e il Belgio in ritardo. Qui il Senegal poteva raddoppiare.
0: Assolutamente, ma Mané che giocatore è ancora, Daniele, meraviglioso, ancora subito bravo a proporsi, e poi la prima situazione cerca il dribbling, nella seconda mette invece un cross di prima che è sempre molto pericoloso perché i difensori non hanno il tempo di posizionarsi. Poi Ndiaye è arrivato e ha calciato non benissimo, però insomma, spesso nasce tutto dalle iniziative di Mané, che è un giocatore che ancora potrebbe giocare in Inghilterra, in Italia, da tutte le parti, veramente un fenomeno.
4: E a proposito, sì, di grandi cannonieri, è lui invece il giocatore ad aver segnato di più nella storia della nazionale senegalese. 54 gol il Senegal, che recupera il pallone a centrocampo ancora. Papa Gueye da terra riesce ad anticipare un avversario, a giocare questo pallone a centrocampo.

0: E l'imprendibile Illiman Ndiaye ad andare via sulla fascia, torna indietro, rigioca il pallone per Diatta, fascia destra, poi l'apertura di Idrissa Gueye sulla sinistra dove corre Jacobs, protagonista nell'azione del gol con il suo cross, il colpo di testa sul palo di Sarra e poi la respinta, la ribattuta vincente di Habib Diarra, era il 24esimo, ma proprio Sarra aveva già colpito un palo per il Senegal. Senegal che perde il pallone in attacco, Doku lo recupera, sacrificio per lui all'indietro, va a conquistare un calcio di punizione sulla linea laterale destra. Mané, che non è capitano, però indicazioni, si fa sentire con la sua presenza, con la sua autorevolezza, va a dire qualche cosa ai suoi compagni di squadra. Se n'era andato via molto molto bene nell'azione che ha aperto il secondo tempo. Altro fallo, altro calcio di punizione, le scuse per Trossard che si rialza, calcio di punizione per il Belgio. Non ha cambiato il ritmo, però sembra la squadra di Garcia ancora molto molto compassata, prevedibile, tanti passaggi all'indietro o in orizzontale, manca lo slancio, manca la spinta. De Kuyper forse il migliore del Belgio, sì, nel primo tempo, non soltanto per l'occasione, sei d'accordo Massimo?
1: È vero, perché da quando si è spostato Doku dall'altra parte è stato De Kuyper con il tiro molto bello, con quell'inserimento, poi il cross sbagliato, però è stato uno dei migliori e costantemente molto avanzato, come di solito lui è, gioca da terzino, no? E dunque si aspettano... è un po' improvvisato, no? Dunque lo marchi male un giocatore così, perché non si aspettano, l'attenzione va più su altri tipi di giocatori e spesso si trova libero. Adesso qui ha sbagliato una cosa molto semplice, però è stato uno dei più positivi, sono d'accordo.
0: 1-0 per il Senegal al quarto minuto, De Kuyper che segna, comunque abituato a segnare con la nazionale belga, ha segnato anche all'Italia nel 2-2 di Nations League dell'ottobre del 2024, la partita dell'Olimpico, si ricorda anche per l'espulsione di Lorenzo Pellegrini nel secondo tempo, calcio di punizione per il Senegal. Una cambia molto nell'impostazione di questa sfida, con il Senegal che controlla, con il Belgio che non riesce a ripartire. Il secondo tempo appena cominciato, da nemmeno 5 minuti, grande apertura dell'autore del gol di Diarra sulla sinistra, lì dove corre Jacobs, poi ancora una volta Mané si fa vedere, tiene il pallone largo sulla linea laterale, gioca all'indietro, Idrissa Gueye in mezzo, Pappa Gueye ancora una volta non perde un pallone, non ne spreca uno, Illiman Ndiaye dall'altra parte sulla destra per il Senegal, sulla tre quarti adesso in orizzontale prova a partire Sarr, va a cedere il pallone a Pappa Gueye, vertice alto dell'area di rigore sulla sinistra, prova a correre Mané in mezzo, conclusione larga di poco, ancora Diarra a un passo dal raddoppio per il Senegal, a un passo dalla doppietta personale, l'invenzione però di Mané, grande sì, esperienza, va via come la tocca male lì, proprio dal dischetto del rigore, Diarra con
1: meglio
0: la caviglia forse, con la caviglia
1: davvero
0: sinistra, non riesce a mandare il pallone in porta, però anche qui l'attrazione costruita magnificamente Massimo.
1: Esatto, perché da destra con grande pazienza hanno fatto girare il pallone e sono arrivati a te.
0: Ancora rete per il Senegal, Sarr controlla con il petto e poi gran conclusione alle spalle di Courtois, abbraccio collettivo del Senegal, questa volta in contropiede, ma non possiamo dire nemmeno in contropiede, sorprendendo la difesa ferma del Belgio, lancio, Sarr controlla con il petto e poi gran destro, anche potente, ma era a tu per tu con Courtois, ha raddoppiato il Senegal, Belgio 0, Senegal 2 al settimo della ripresa, ha segnato Sarr.
1: Che palla che gli ha messo Sisse, meravigliosa, con i giri contatti, è vero che qui si è fatta un po' sorprendere la difesa, ma lui è bravissimo nello stop, perché in corsa e con insomma non è facile, no, coordinarsi in quel modo e poi con l'esterno da quella posizione non può assolutamente farci niente Courtois, coordinazione e conclusione fantastica di Sarr, che merita questo gol, perché già nel primo tempo l'occasione con il palo, l'altro palo poi ribadito da Diarra, insomma un gol meraviglioso da sottolineare chiaramente, Daniele, che prendere un gol a questi livelli su un lancio lungo con la difesa schierata, insomma, Belgio, qualcosa da rivedere in spogliatoio. Sicuramente Garcia avrà da dire ai suoi ragazzi.
0: Attenzione, però bisogna capire come va a finire questa partita qui, perché comunque era già in discussione Rudy Garcia dopo i due pareggi, soprattutto dopo il pareggio con l'Iran, quando il Belgio sembrava davvero vicino all'eliminazione, poi è arrivata la vittoria e addirittura il primo gruppo nel girone per la differenza reti sull'Egitto, ma insomma già si parlava di un avvicendamento, di un cambio in panchina in caso di eliminazione, e qui non è tanto la questione eliminazione ai sedicesimi, anche se sarebbe abbastanza doloroso per il Belgio, ma è un po' il modo che offenderebbe i tifosi e anche la federazione belga, perché in questo momento il Belgio è sovrastato dal Senegal su tutti gli aspetti del gioco, dalla tecnica, dall'organizzazione, dalla voglia, dall'impeto, insomma mi ricorda questa sfida qui vista dalla parte del Belgio quella che l'Italia non ha giocato contro la Svizzera agli europei della 2024, forse un po' meglio il Belgio, ma insomma siamo lì.
1: Sì, è vero, è molto simile come tipo di partita, e devo dire, a parte, sai, io personalmente avevo già commentato nella prima partita contro il Canada il Belgio, però sai, il Belgio in un'altra situazione,
0: con l'Egitto.
1: Contro il Canada, con l'Egitto, bravo, avevo visto una squadra comunque che gioca come oggi, con grande difficoltà, con grande veramente difficoltà a trovare soluzioni, una squadra disunita che non ha un'idea di gioco, e lo sta dimostrando anche oggi. Ecco, io credo che Rudy Garcia, al di là di quello, dovesse perdere, è chiaro che ne pagherà le conseguenze, però una squadra comunque con giocatori assolutamente di qualità, però vedi, quando appena vengono aggrediti perdono sistematicamente il pallone. È chiaro che adesso il 2-0 fortifica la squadra senegalese, ma è arrivato con un inizio del secondo tempo dove tu ti aspetti che il Belgio sia quella che va a cercare, no, di raggiungere il pareggio, e invece sono partiti ancora una volta più forti gli africani, che sono riusciti a mettere questo 2-0 che adesso difficilmente è ribaltabile.
0: Vedremo, dovrà fare tanti cambi, forse deve tentare di fare tutto, qualsiasi cosa, perché questi potrebbero essere gli ultimi 35 minuti in questo momento, senza considerare il recupero del Mondiale del Belgio. Deve cercare di riaprirla in ogni modo. Tielemans proprio per il Belgio sulla tre quarti centrale, poi sulla destra l'apertura per Doku, la toccò dell'area di rigore, vanno a raddoppiarlo, non riesce a stare bene con lui. Jacobs sul cross, manda il pallone in fallo laterale. Due parole su Ismaïla Sarr, che si è detto capocannoniere della Conference League con il Crystal Palace, sa segnare 9 gol in Conference e 9 gol anche in Premier, però insomma insieme a grandissimi, a Messi, Haaland, a Kane, abbiamo visto oggi anche lui nel suo piccolo 3 gol in questo mondiale, 2 li aveva fatti alla Norvegia, 1 di un certo peso adesso al Senegal, che conduce per 2-0 sulla Belgio. Sono arrivati i cambi, è deluso ancora una volta Doku, richiamato in panchina da Rudy Garcia, così come ahimè De Bruyne va in panchina anche lui. I cambi dunque per il Belgio, altre due sostituzioni arrivano in un colpo solo, è entrato Raskin, il centrocampista dei Rangers di Glasgow, e poi mi sono perso l'altro, anzi dovrebbe essere Luke Bacchio del Benfica, un attaccante dunque e un centrocampista,
1: però,
0: nel Belgio.
1: Perdonami, mi sa tanto di punizione a me questa da parte di Garcia per i due giocatori più talentuosi del Belgio. È vero, fino ad ora magari sono stati un po' deludenti, anche se poi Doku è quello che ha fatto qualcosa in più, ma tu devi recuperare la partita, mi levi due giocatori così. Beh, sinceramente non ho capito questa scelta.
0: Forse avrei tenuto Doku perché, sì, perché comunque dava imprevedibilità, due, sembrava un po' fermo De Bruyne, per
1: insomma, sì, no, sì, non ha fatto molto. D'accordo, ma Doku no. Però è uno che comunque può prendere palla e andare dentro con un'azione personale, e siccome nei duelli i giocatori del Senegal fanno vedere di essere anche più bravi, più forti fisicamente, l'unico è Doku che aveva queste qualità, cioè levarsi un giocatore del genere quando devi recuperare, evidentemente Garcia, speriamo, cioè delle volte gli allenatori, speriamo per il Belgio ovviamente, delle volte gli allenatori sorprendono con delle sostituzioni inaspettate, magari cambiano davvero la partita.
0: Tutto lo sconcerto sui volti dei tifosi del Belgio arrivati a Seattle per la nazionale di Garcia, che è sotto per 2-0 al tredicesimo e non sembra di aver la possibilità di reagire anche dopo il gol del 2-0 segnato da Sarra nella ripresa. Il Belgio che gioca questo pallone all'indietro con i difensori centrali, con Mekele, c'è Theat con il sinistro, controlla il pallone, poi lo riporta dall'altra parte verso Mekele, poi si va da Castagna, ma tutti fermi, di fatto non ha nemmeno mai attaccato sulle fasce, non è riuscita a percorrere alcuna strada la nazionale belga,
1: né
0: sulle fasce, Daniele, né in mezzo, anche adesso.
1: Esatto, cioè devi provare una soluzione, o la verticalizzazione o la palla lunga, se hai difficoltà comunque attraverso il palleggio, qualche volta provare a liberare appunto gli esterni in fase offensiva, come in questo caso due volte l'abbiamo visto in tutta la partita, troppo poco se vuoi battere una squadra così organizzata, così forte fisicamente come quella del Senegal.
0: Ancora con grandissima eleganza al limite dell'area di rigore risolve una situazione scivolosa Pap Gueye, con Trossard però che adesso riporta il pallone in mezzo nell'area di rigore con Luke Bacchio, che va a cercare la conclusione respinta dalla difesa del Senegal. Il pallone che viene giocato adesso ancora dai giocatori del Belgio, dai difensori, forse il primo momento davvero favorevole in cui il Belgio tiene dietro il Senegal. Lukaku, limite dell'area di rigore, in mezzo è chiuso, conclusione sull'esterno della rete di Tielemans, chiede la deviazione il capitano del Belgio. Vediamo qual è la decisione dell'arbitro Martinez Honduras, così come sono dell'Honduras anche gli assistenti Lopez e Ramirez, il quarto ufficiale è Rocas. Aveva ragione, forse no, Tielemans, non c'è la deviazione da parte del difensore del Senegal, c'è comunque calcio d'angolo invece per il Belgio dalla bandierina di destra, poi sul primo palo la copertura è perfetta, è efficace quella di attacco, calcia il pallone lontanissimo dalle parti di Courtois, centrocampo addirittura il portiere del Belgio, 34 anni, in completo giallo, potrebbe essere anche la sua ultima partita in un mondiale per Thibaut Courtois. È chiaro che alcuni giocatori per limiti anagrafici devono giocarsi tutto in questi minuti che restano di partita. Sedicesimo, 2-0 per il Senegal, Belgio in avanti con Theat all'esterno di Trossard, il colpo di testa perfetto di Assis, non riesce a tenere il pallone in campo di attacco, rimessa laterale praticamente da calcio d'angolo da sinistra, battuta male però qui da De Kuyper che recupera il pallone, lo mette in mezzo, Lukaku, conclusione di Luke Bacchio, poi il Senegal a salvarsi, a rilanciare, si sta un po' schiacciando la nazionale senegalese con il Belgio che ora ci prova, giocatori del Belgio in piedi in panchina, ancora De Kuyper, rimessa laterale, un altro cambio tra poco per la nazionale belga con il numero 19 pronto a entrare per il Belgio, si tratta di andiamo a vedere di chi si tratta, di Moreira, dunque uno dei giovani, Diego Moreira del Belgio. Il Senegal intanto ha già rimandato il pallone dall'altra parte, non costruisce adesso il Senegal, Massimo, si limita a controllare.
1: Sì, chiaramente è una situazione anche giusta, l'unico pericolo in questa situazione è che se prendi gol ovviamente riapri la partita, e chiaramente tu sai che un gol possa veramente cambiare la partita anche da un punto di vista proprio dello spirito delle due squadre. La sensazione è che il Senegal sia nelle condizioni di poter gestire e controllare questo vantaggio senza rischiare tantissimo, però hai visto ad esempio due palle che sono arrivate a Lukaku, anche se si vede che è un po' legnoso, però ha fatto sponda per i compagni, uno è arrivato Tielemans a calciare e l'altro, il nuovo subentrato, ha calciato anche lui da buona distanza. Dunque bisogna che il Belgio provi il tutto per tutto, rischiando anche magari di prendere qualche contropiede, però non c'è più tempo da perdere, bisogna segnare velocemente se si vuole riaprire questa partita.
0: Che se si vuole fare qualche cosa, sono entrati abbastanza bene i due giocatori nel Belgio, adesso il Senegal provare ad andare via in contropiede. Ancora una volta Sarr fermato fallosamente da Mekele, viene ammonito il difensore del Bruges, qui però fallo inevitabile, così come è stato inevitabile anche il cartellino giallo che aveva fatto ripartire
1: l'esterno. Che bella giocata questa, Daniele, meravigliosa. Sarr sta facendo vedere delle cose qui con l'esterno, sapendo che l'uomo lo stava per anticipare, tocco delizioso, e poi va, Mekele va dritto sull'avversario, fallo insomma più che giusto, fischiato da Simone Martinez, ma anche la munizione molto corretta.
0: Ancora a terra Ismaïla Sarr, tra i migliori del Senegal, ma insomma è stata per ora una partita di grande attenzione, con alcuni picchi però proprio Sarr, ma anche lo stesso Mané, e poi Ndiaye, Diarra che ha segnato il gol, che ha avuto la possibilità di raddoppiare all'inizio del secondo tempo, e poi è arrivato il raddoppio effettivamente, quello segnato da Sarr al settimo minuto, il calcio di punizione che è stato battuto dal Senegal all'indietro, ferma il pallone, Diaw il portiere, Lukaku resta a distanza, da un portiere all'altro, il pallone che viene giocato adesso da Courtois, rinunciato a giocare palla a terra il Senegal, però resta comunque in avanti a pressare, non vuole concedere troppo campo alla Belgio. Teat, qui un passaggio sbagliato, fortunato però perché arriva Trossard, attacca il Belgio sulla sinistra, Trossard ferma il pallone, lo gioca in mezzo per Raskin, dall'altra parte, anzi all'indietro, Mekele e poi Castagna, può partire e sprigionare la sua velocità Luke Bacchio in mezzo, Lukaku con il petto, vuole essere un assist a rimorchio per Trossard che arriva in ritardo e forse commette fallo, anche se il numero 10 della Belgio non è di questo avviso, lo dice all'arbitro che ha fischiato il calcio di punizione per il contatto falloso su Idrissa Gueye. Ci sono cambi adesso anche nel Senegal, non c'era stata ancora nessuna sostituzione ed è comprensibile perché nessuno meritava di essere sostituito. Adesso però trovi un Pap Gueye, grande mattatore, non è proprio convinto in effetti di lasciare il campo, il centrocampista del Villarreal.
1: Dico, qual è il giocatore che è convinto e sorride quando esce? Mai. Comunque complimenti a Pap Gueye, ha fatto una grande partita lì davanti, sostanza e tanta qualità, bravissimo in interdizione, un giocatore assolutamente di valore, adesso magari un po' di freschezza ed è ancora arrabbiato, non ti dico ha mandato a quel paese il suo allenatore, però aveva da ridire.
0: Però stava giocando bene, probabilmente aveva ancora tante energie, è stato il migliore per distacco nella partita vinta dalla Senegal per 5-0 contro l'Iraq, ha segnato anche una doppietta, ma anche che oggi non ha sbagliato praticamente nulla, un passaggio, senso della posizione, comunque lui ha fatto la Champions con il Villarreal, stava giocando molto bene, movenze e fisico alla Vieira, anche senso del gioco in più, magari anche più offensivo rispetto a Patrick Vieira, che insomma aveva anche altre doti, però giocatore veramente interessante da seguire. Pap Gueye richiamato in panchina dal commissario tecnico del Senegal, Thiaw al suo posto, è entrato il numero 8 Lamine Camara del Monaco, sempre squadra di un certo livello. Qui c'è un fallo, c'è anche un'ammonizione. Camara appena entrato,
1: che sbaglia lo stop e poi cerca di essere bravo e recuperare il pallone su Trossard, fa un fallo da dietro, giusta l'ammonizione, non è entrato in campo come avrebbe voluto, però insomma deve stare calmo perché comunque la partita ce l'ha in mano il Senegal, insomma. Poi dopo nel calcio, come diciamo sempre, un gol cambia tutto e possono esserci 5-10 minuti infernali per la squadra che lo subisce, però la sensazione è che è davvero, per come è messa in campo e disposta il Senegal e per come è lento e senza idee il Belgio, sia difficile pensare che possano trovare dei gol. Poi
0: vediamo per come si sta svolgendo la partita, soprattutto, e poi soprattutto perché il Belgio non tira in porta, c'è anche questa questione qui. Il Belgio ha tirato pochissimo verso la porta difesa, e bene, da Diao, che è stato bravo nel primo tempo sulla conclusione di De Kuyper, nella ripresa poi alla fine, se andiamo a vedere le conclusioni, il Senegal ha avuto la possibilità di raddoppiare immediatamente con Diarra, prima di trovare il raddoppio con Sarr, il 2-0. Il Belgio continua a fare poco, è entrato adesso il numero 19 Moreira, l'avevamo detto prima, pallone che viene bloccato sul cross del Belgio dal portiere Diao. Cambio dunque, il giocatore dello Strasburgo, 22 anni, la nuova generazione del Belgio, mentre il Senegal controlla il pallone, lo gioca all'indietro, poi lo perde, qui recupera il Belgio con Raskin, il cross in mezzo di De Kuyper, non arriva nessuno dall'altra parte a giocare, Mané come sempre, che però qui si addormenta, e allora Castagna tocca, ancora attacco del Belgio, cross per Lukaku, va verso il pallone, va indietro e il pallone lo scavalca. Adesso i giocatori del Belgio si dicono anche qualche cosa tra di loro. È un buon momento anche dal punto di vista emotivo per la nazionale belga. Trossard è andato a prendersela con Tielemans, si dicono qualche cosa, vengono addirittura separati, allontanati, interviene anche Lukaku, ansibilare ancora, probabilmente insulti, richiami, Trossard verso Tielemans, Lukaku in mezzo, momento difficilissimo per il Belgio. C'è la pausa per fortuna della nazionale di Garcia, 25esimo, Belgio 0 Senegal 2, pausa anche per noi, pubblicità.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Seattle, 16esimi di finale della Coppa del Mondo 2026, il Senegal è in vantaggio sul Belgio per 2-0. Il 26esimo della ripresa, chi passa troverà la vincente degli Stati Uniti Bosnia, sfida che si gioca questa notte alle 2 italiane a San Francisco, i padroni di casa attesissimi da tutto il paese. L'ottavo sarà ancora Seattle nella notte tra lunedì e martedì 7 luglio alle 2. Ci sono ancora le parole dei due allenatori e i due commissari tecnici. C'è stato un momento di nervosismo prima che i giocatori arrivassero a parlare con gli allenatori e si sono detti delle cose non proprio gentili, con ogni probabilità Trossard e Tielemans. Però adesso il Belgio deve tirar fuori qualche cosa in questa partita, non lo ha mai fatto di fatto praticamente no. dall'inizio, se non vuole terminare qui il suo mondiale.
1: Per dire Daniele, anche una cosa che io fossi allenatore farei, cioè leverei un difensore, magari un esterno, passerei con una difesa a tre, cercherei un uomo più offensivo o un centrocampista in più, andare a pressare, cercare comunque un'alternativa a questo gioco sterile che non sta producendo niente, perché comunque non fa caldo, lo hai detto te, per essere in America non è una cosa così scontata. Gli ultimi 25 minuti mi gioco il mondiale, io vado a pressare con tutte le mie forze, poi se prendo il 3-0 pazienza, però ecco, questa mancanza di reazione secondo me è quello che sta facendo arrabbiare di più i tifosi del Belgio, che non vedono niente a parte qualche giocata così, diciamo, non spontanea,
0: estemporanea, sì,
1: estemporanea,
0: arrivata praticamente
1: grazie davvero.
0: Ricomincia il Belgio, ci sono stati due cambi e poi Massimo parliamo anche del Senegal adesso, quando ci sarà un'altra pausa perché sì. Sono entrati Sarr, un giocatore del Chelsea, è uscito l'autore del primo gol di Herrera, è entrato Mbaye al posto di Ndiaye. Mbaye, un ragazzo di 18 anni del Paris Saint-Germain, ha segnato alla prima partita al debutto con la Francia nella sconfitta per 3-1 del Senegal. Il Belgio adesso fa possesso palla, però deve partire ancora una volta da molto lontano, quasi al 29esimo, con il Senegal in vantaggio per 2-0. Trossard va a recuperare il pallone nel cerchio centrale, lo accarezza con la suola dello scarpino, adesso lo porta in avanti ancora una volta troppo lentamente, non ci sono movimenti efficaci da parte dei giocatori più avanzati, da mezzala Tielemans viene servito invece Luke Bacchio, porta un po' di velocità lui, ma poi cade, scivola, non c'è fallo, c'è possibilità per il Senegal di andare via in contropiede, pallone che viene giocato sulla sinistra, Camara che corre veloce, lato corto dell'area di rigore, non c'è nessuno e saggiamente tiene il pallone e lo gioca all'indietro, poteva crossare in mezzo in questo caso Camara, invece ha fatto la cosa migliore,
1: anche ha fatto la cosa migliore Daniele, hai detto bene, perché è vero che c'erano due o tre uomini, però la difesa del Belgio era rientrata, era piazzata e dunque quando stai vincendo 2-0 e sei in quella situazione tieni il pallone e fai girare la palla come fanno loro, ed è il Belgio che deve venire a pressare e a cercare di portarti via il pallone, dunque Camara ha fatto la cosa più giusta. Vedi, anche questi sono momenti di crescita secondo me delle squadre africane, magari prima avrebbe fatto il cross e magari prendeva una ripartenza, invece qui ha ragionato e adesso sta venendo fuori una squadra che gestisce con la palla a terra come deve fare una squadra che sta vincendo.
0: Una piccola rettifica sulla sostituzione, sono stato un po' tradito dall'omonimia e sono tanti Sarr che giocano nel Senegal, non è entrato il Sarr del Chelsea, Mamadou Sarr, un difensore, è entrato un centrocampista al posto di Herrera, si tratta di Pape Sarr, anche lui gioca però in Premier, gioca nel Tottenham. Va il Senegal a riconquistare il pallone, lo gioca a centrocampo, una buona geometria, ma poi Camara a non controllare il pallone, può partire il Belgio nel cerchio di centrocampo, Luke Bacchio viene fermato, non trova compagni, non riesce a passare il pallone, arriva a sostegno Raskan, poi sulla destra c'è Castagne, ancora scambiano i due giocatori, Raskan che va a trovare un compagno all'indietro, prova a scendere il Belgio adesso, centrale Teatro Beat, prova la gran conclusione alla distanza, 30 metri ribattuta, può andare via, può correre in contropiede il Senegal, e invece no, perché il lancio è troppo lungo, viene recuperato all'altezza, viene recuperato il pallone all'altezza della linea laterale di destra dal portiere da Courtois, e poi si ricomincia con Raskin, centrocampista dei Rangers di Glasgow, che va ancora a cercare il Luke Bacchio. Lui è entrato bene con l'energia giusta in mezzo, sì. Trossard, 25 metri, ancora il pallone che viene giocato per Raskin, cross sul secondo palo, il colpo di testa di De Kuyper, e poi allontana il pallone dall'area piccola Sis, qui voleva essere una sponda quella del giocatore del Belgio e del Brighton, Maxime De Kuyper, sempre Luke Bacchio che parte, cerca lo spazio per il tiro, si ferma, entra in area di rigore dal limite, conclusione larga di poco, cercato il virtuosismo il numero 14 del Belgio, attaccante del Benfica, Luke Bacchio ha cercato la conclusione a girare con il pallone che non è rientrato come avrebbe voluto, ma ha sfiorato veramente l'incrocio dei pali. Belgio 0, Senegal 2, 33esimo.
1: Grande giocata qui di Luke Bacchio, davvero è entrato benissimo in partita, l'unico che punta l'uomo, che crea superiorità, che crea sempre qualche pericolo, no? Dunque spesso salta l'uomo con facilità, qui tira a giro perfettamente, la palla veramente esce di 10 centimetri, ma da quando è entrato è stato molto più pericoloso dello stesso Doku e De Bruyne, devo dire che in questo almeno Rudy Garcia ha visto bene.
0: Altro cambio nel Belgio, un altro veterano della nazionale belga, questa potrebbe essere la sua ultima partita in un mondiale, 34 anni, Thomas Meunier, ex Paris Saint-Germain, adesso alla Lille, fuori De Kuyper, spalanca gli occhi lì in panchina, cerca di riprendere fiato, lui si è impegnato veramente al massimo, si può dire questo di pochi giocatori del Belgio, che perde una pallone, può andare via in contropiede il Senegal con Mané, il cross che però viene respinto, viene mandato in fallo laterale dalla difesa del Belgio, da Castagne in particolare, che è andato a chiudere, butta gli occhi al cielo, allora segno Mané, perché questa poteva essere una buona opportunità. Resta comunque in attacco il Senegal, il 90esimo si avvicina, siamo esattamente al 35esimo del secondo tempo, il Senegal controlla in vantaggio per 2-0, continua a far girare il pallone a centrocampo, questa volta con Diatta, si va a giocare a destra ma sempre in mezzo, pallone che viene spinto all'indietro da Sis per Diaw, gran partita anche dei due difensori centrali, non hanno concesso nulla, nemmeno a Romelu,
1: nulla.
0: Lukaku,
1: nulla.
0: Da quando è entrato un paio di sponde, niente di più, insomma non è il primo dei responsabili Lukaku, qualcosa che è mancata proprio a tutta la nazionale belga nel suo complesso, mentre il Senegal continua a giocare, recupera il pallone Moreira per il Belgio, va a lottare, sbaglia, retropassaggio pericolosissimo qui all'altezza del lato corto dell'area di rigore, c'è il fallo di Castagne, ci sarà calcio di punizione per il Senegal, un paio di giochi di prestigio superflui da parte di Moreira, dobbiamo dire,
1: vero,
0: ma non era aiutato.
1: E infatti Moreira era in difficoltà perché comunque era pressato, ma da notare come tre giocatori del Senegal invece di indietreggiare e di andare a posizionarsi, no? Vanno invece ad attaccare su questa palla e ad ottenere un calcio di punizione fondamentale, la squadra può respirare, insomma segnali di resa secondo me da parte del totale, da parte del Belgio, invece dall'altra parte sale sempre di più la convinzione di una squadra forte e che sente che il passaggio del turno si sta avvicinando.
0: Sì, cioè, ma nel modo per uscire sembra una nazionale in disarmo, non ci credono più nemmeno i tifosi del Belgio, calcio di punizione battuto sul secondo palo, va a stringere, lontana di testa Castagna, c'è sempre il Senegal però che può ripartire, altro lancio, qui Mané in posizione di fuorigioco e dunque si ferma, anzi era Meunier ad aver colpito di testa. Poi qui è Luque Bacchio che si porta il pallone in fallo laterale. Siamo un po' al crepuscolo di questa partita per il Belgio, questo dice anche il linguaggio del corpo dei giocatori della nazionale di Garcia. Sì. 37esimo, 2-0 per il Senegal, che i tifosi del Belgio lì in tribuna con le maglie surrealiste, la terza maglia del Belgio, ormai sembrano aver perso ogni speranza in una possibile rimonta della nazionale belga. All'indietro Castagna per il portiere, per Courtois, scambia tutti i giocatori forse al passo d'addio con il mondiale, chissà magari anche con la nazionale, ma poi questo si vedrà, sarà ragionamento dei prossimi giorni, delle prossime ore, se il Belgio dovesse uscire, e soprattutto in questo modo, dopo una partita praticamente non giocata. Merchi del Senegal,
1: è quello
0: però,
1: che fa male, Daniele, è quello che fa male, perché sai, tu puoi uscire col Senegal, avevamo detto all'inizio, no, 50-50, anzi qualcosa in più forse da parte del Senegal, però tu non hai fatto nulla se non questi cross che
0: questo colpo di testa,
1: sì,
0: di Castagna largo, ma insomma nulla,
1: sì,
0: di particolare,
1: perché, esatto, mai pericolosi. Dunque il Belgio molto probabilmente, come hai detto te, è vero che c'è un settore giovanile molto molto interessante, produttivo, nascono tanti talenti, però secondo me con questa partita finisce l'era d'oro di quella che è stata veramente una grande squadra, che ha perso pezzi negli ultimi anni, ma che aveva ancora in De Bruyne, Lukaku e alcuni giocatori. Attenzione,
0: conclusione alta del Belgio con Tielemans, e poi resta lì a terra, si vede qualche cosa nel finale,
1: qualche cosa, sì.
0: Era stato Trossard a innescarlo, proprio loro due che avevano litigato apertamente davanti a tutti al momento della pausa, l'abbiamo raccontato, la pausa del secondo tempo, adesso cercano di costruire qualche cosa di pericoloso, pallone alto sulla traversa, non di tantissimo questo sinistro dal limite dell'area di rigore di Tielemans, centrocampista del Belgio e della Aston Villa. Intanto siamo arrivati al 39esimo, 2-0 sempre per il Senegal. Grandi meriti però a questa squadra, vicino anche a un passaggio storico, in contropiede il Senegal, attenzione, Courtois risponde a Mané, che ancora non ha segnato in questo mondiale, sembra proprio che voglia farlo anche in questa partita, ma probabilmente ne avrà anche un'altra all'ottavo di finale ancora a Seattle. Tra l'altro poi le condizioni migliori per il Belgio, che ha giocato sempre a nord-ovest nel gruppo di qualificazione,
1: che fa tutta la differenza del mondo, hai ragione,
0: Seattle,
1: Daniele.
0: Vancouver, no, poi è scesa anche a sud, ma sempre sulla costa occidentale, a Los Angeles, sì. E poi altra partita a Seattle, e a Seattle avrebbe giocato il Belgio anche l'ottavo di finale contro la vincente di Stati Uniti, Bosnia, e invece il Senegal sempre più vicino a questo passaggio storico, perché il Senegal si è sempre fermato agli ottavi, storico perché era sempre arrivato alla quarta partita, e così si conferma anche in questo caso, da migliorare certamente, ha fatto come massimo nelle sue partecipazioni ai mondiali, questa è la quarta, un quarto di finale in realtà, ha fatto meglio, quindi insomma no, rettifico, il quarto di finale nel 2002 quando vinse al debutto la nazionale senegalese contro la Francia, campione del mondo nel 1998, questo è il passato, questa però è una nazionale con Lukaku, però che adesso riporta il Belgio in partita per la rete,
1: vedi?
0: Romelu Lukaku, il cross dalla destra, tutto ancora da scrivere, Garcia spiritato, Lukaku trova il gol, invita i compagni, risveglia anche i tifosi del Belgio, arrivati a Seattle ci voleva il guizzo del miglior marcatore della nazionale belga per rimettere la nazionale di Garcia in partita al 41esimo del secondo tempo. Ha segnato
1: Lukaku. c'è niente da fare, è lui che avvia questa azione con colpo di tacco, poi una serie di rimpalli, poi è bravissimo ad attaccare lui il primo palo, lo vede molto bene il compagno, palla a terra, è di destro che non è il suo piede, la mette a girare sul secondo palo, e d'altronde è un bomber, e secondo me non puoi mai fare a meno di un giocatore così. E adesso per lo spettacolo della partita saranno 10 minuti, perché c'è almeno 6-7 minuti di recupero di veramente calcio con intensità, e con il Belgio che proverà in tutti i modi a riprendere una partita che sembrava morta, sinceramente.
0: E vediamo finita. perché l'intensità è proprio la parte mancante di questa sfida nel Belgio, a parte questo guizzo, questa accensione di Lukaku. Vediamo però anche la reazione del Senegal, se la nazionale africana tremerà dalla paura. Intanto attacca e va la conclusione larga di poco con Mbaye, che qui probabilmente troppo frettoloso, avrebbe dovuto tenere il pallone, perché il Senegal è in una situazione di vantaggio, conduce per 2-1, siamo arrivati alla 43esima, vediamo sempre Lukaku, accorcia, va a prendere il pallone, viene incontro, poi tocca per Tielemans, attacca il Belgio, Trossard cerca lo spazio per il tiro, grande anticipo qui da parte di Idriss Gueye, ma poi è ancora il Belgio adesso a controllare il pallone con Theat nel cerchio di centrocampo, scambia con Amekele, poi si va a destra da Castagne, si staccano i due difensori, i due esterni, qui è Rasken che cambia gioco dall'altra parte, trova Moreira, grande aggancio, lato corto dell'area di rigore, può puntare in baia, va dietro da Trossare, 25 metri, mette il pallone in mezzo, secondo palo, a vuoto rete, ha pareggiato il Belgio, incredibile, Tielemans sfrutta l'uscita a vuoto di Diaw, e il Belgio in 3 minuti pareggia una partita che sembrava già persa. Belgio 2, Senegal 2, 44esimo, increduli i tifosi del Senegal, così come il commissario tecnico Pape Ceao. Qui errore individuale terribile da parte della portiere del Senegal, e si abbracciano Trossara e Tielemans.
1: Incredibile, come sempre il calcio veramente mi smentisce in 30 secondi. Qui una palla sì messa bene, però Diaw ha tutto il tempo per uscire e far sua questa palla, e invece sbaglia completamente il tempo, poi bravo a mettere la testa Tielemans, però insomma l'errore è evidente, enorme, e che fa male, sbaglia proprio col pugno, una cosa anche abbastanza semplice per un portiere, con un cross che era lento anche, incredibilmente in 2 minuti si è riaperta una partita, mai ci avrei creduto, però il calcio lo commentiamo da tanti anni e sappiamo che succedono delle cose strane, e stasera una di queste la stiamo vedendo.
0: Non è finita fino a quando non è finita, dicono qui negli Stati Uniti, a proposito del basket, questa partita lo dimostra, perché sembrava già chiusa abbondantemente, senza possibilità di appello per il Belgio, e invece con un errore individuale del portiere, e in effetti anche io mi ero sbilanciato, insomma mi sembrava impossibile che il Belgio potesse recuperare, ma perché psicologicamente il Belgio sembrava ormai fuori da questa partita, e certo, invece è più che mai dentro. Viene ammonito Rudy Garcia, sono state forse le occasioni più pericolose di tutta la gara del Belgio, tolto magari il tiro del primo tempo di De Kuyper, è arrivato il pareggio, gran rimonta nel finale, adesso c'è recupero, vedremo come riuscirà a reagire il Senegal. Certamente comunque adesso la partita si è spostata dalla parte del Belgio, sì. Vedremo se sfrutterà il momento, quest'onda emotiva che ha accompagnato il Belgio a pareggiare, a rimontare 2 gol nel giro di 2 minuti o poco più, 7 di recupero intanto con il Senegal, scioccato presumibilmente, che controlla il pallone, gioca all'indietro, poi va via Diatta, cerca il passaggio in profondità, Sarr è troppo lungo per lui, Courtois blocca il pallone, primo dei 7 minuti di recupero, partita diversa, forse adesso certamente non può sprecare quello che è riuscito a fare il Belgio. Sempre si va da Lukaku.
1: Però vedi? Esatto, guarda, Lukaku
0: controlla il pallone, Daniele, poi va via, vai. Ancora Tielemans in mezzo, calcio d'angolo, si salva qui il Senegal. Chiaramente adesso il Belgio attacca, è riuscito ad aggiustare la partita e la squadra, forse anche con le sostituzioni,
1: sì,
0: Garcia.
1: Sì, sì. Gli faccio i complimenti perché l'avevo criticato per l'inserimento, per aver tolto Doku e De Bruyne, invece i nuovi subentrati hanno fatto veramente molto bene e la presenza di Lukaku oltre al gol mette ansia ai difensori, mette paura, dunque ogni volta che arriva un pallone è lui a gestirlo e consente ai compagni di avere anche molta più fiducia. In questo momento il Senegal è in grande difficoltà.
0: Ah sì, certamente, adesso deve reagire il Senegal, così in mezzo ancora del Belgio, blocca questa volta con senza incertezze di Au, poi rischia qualche cosa, ma qui c'era stato fallo su di lui e ci sarà calcio di punizione per il Senegal. I giocatori della nazionale senegalese vanno dall'arbitro Martinez a protestare perché qui Michele disturba. Michele è già stato ammonito, quindi sì, però in questo caso sarebbe stato esagerato il secondo cartellino giallo, l'ammonizione. La disperazione reale da parte dei tifosi senegalesi in tribuna, già pregustavano una grande vittoria anche meritata e sono arrivate queste due reti. Una se l'è costruita da solo, l'ha cercata fortemente Lukaku, e sull'altra c'è stato l'errore del portiere Diao in uscita. De Bruyne in panchina a soffrire mentre il Senegal batte il calcio di punizione, gioca il pallone all'indietro sempre per il portiere, sempre per Diao al 48esimo, terzo dei 7 minuti di recupero, mette il pallone dall'altra parte il Senegal, lo ritrova subito però il Belgio con Théat, poi Castagne, retropassaggio per Courtois, si sistema il pallone con il sinistro, poi lancio lunghissimo sempre a cercare Lukaku che lotta, colpisce di testa, dall'altra parte sta per arrivare Moreira in area di rigore, l'intervento a liberare di Assis, poi sta per perdere il pallone in difesa il Senegal in grandissima confusione. Però c'è fallo in attacco, ci sarà calcio di punizione per la nazionale senegalese. Adesso la partita magari sarà imperfetta, però è davvero molto bella. 2-2 tra Belgio, sì, e Senegal nel recupero del,
1: sì,
0: secondo tempo.
1: Non è spettacolare, ma è emozionante perché chiaramente dal 2-0 al 2 pari, e poi adesso sta attaccando con convinzione il Senegal, ma dall'altra parte ogni volta che la palla arriva a Lukaku, hai visto anche in questo caso era riuscito a vincere il duello. Non è facile vincere il duello con i difensori del Senegal, invece lui l'ha vinto, aveva servito un pallone interessante. Ora forse c'è anche la paura di prendere il gol e forse si pensa già ai tempi supplementari, tutto molto assurdo se penso a 10 minuti fa.
0: Eh sì, al 41esimo ha segnato Lukaku, forse l'unico errore da parte dei difensori centrali, perché lui sul primo palo ha anticipato Gnaccaté con la classe del grandissimo centravanti qual è Romelu Lukaku. Attacca il Senegal, scambiano il pallone i centrocampisti prima di arrivare sul terzino, su Diatta a destra, poi il pallone viene giocato da Camara all'indietro, si cerca uno spazio, opportunità sulla sinistra con l'altro terzino, con Jacobs sempre pericoloso, poi il pallone viene giocato da Sarra, ancora da Pape Sarra, dal centrocampista Baye prova ad andare via, poi cade, sbaglia, perde il pallone, Moreira riesce a tenere il pallone in campo, rilancio dalle parti di Lukaku che però viene anticipato proprio da Gnaccaté, questa volta 1 minuto e mezzo ancora da giocare nei 7 minuti di recupero, 2-2 tra Belgio e Senegal a Seattle, con i supplementari che si avvicinano, con il Senegal però che prova ad attaccare, si è riorganizzato, si è riassestato il Senegal, Baye, le sue finte, poi il pallone che viene giocato per Idrissa Gueye, conclusione larga da lontano, raso terra, Courtois c'era comunque arrivato da 30 metri, Idrissa Gueye ha cercato di sorprendere il portiere del Belgio del Real Madrid, era però sulla traiettoria. 52esimo, Belgio 2, Senegal 2. Vediamo, ormai non... io non mi sbilancio più, supplementari o meno.
1: No, io purtroppo ancora il vizio di sbilanciarmi, ma devo imparare a non parlare, a aprire la bocca, perché veramente vengo sempre fregato poi dai pronostici, perché sai, essendo stato calciatore, delle volte mi metto nella testa di un giocatore del Belgio, dico non c'ho più niente.
0: Andiamo a casa,
1: che possa fare, andiamo a casa. Invece un gol, come sempre, riapre la partita. Poi chiaro, ci vuole anche l'errore in questo caso di Diawò, ma niente da fare. E il calcio non bisogna mai parlare fino alla fine, ma anche se sei 3-0 al 90esimo.
0: Sta per scadere il recupero, è già scaduto in realtà. Vediamo se c'è la possibilità per il Senegal di costruire una trazione d'attacco. Jacobs, cross sul secondo palo, non c'è nessuno, sono andati tutti dall'altra parte, hanno tagliato tutti sul primo palo. Moreira lascia che la pallone termini in fallo laterale, forse non ci sarà tempo e non c'è tempo per un'altra azione d'attacco del Belgio. Cambiata completamente la partita, la ragione diceva che il Senegal meritava di qualificarsi dopo 85 minuti e poi in 2 minuti sono arrivati i gol del pareggio per il Belgio, prima Lukaku, poi Tielemans. Belgio e Senegal chiudono i tempi regolamentari sul 2-2. Linea allo studio Guido Ardone e poi saremo qui per raccontare i tempi supplementari.
6: I suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Eccoci a voi ancora dagli studi di Dallas, un minuto dopo la mezzanotte, 3 minuti per il Belgio per riemergere dall'abisso calcistico, ovviamente, nel quale la squadra di Rudy Garcia era precipitata, un piede e mezzo fuori dal mondiale, poi la zampata di Lukaku, l'incornata di Tielemans, ma quanta responsabilità da parte del portiere del Senegal, Diawò. Insomma, 2-2, andando a impattare le due reti della squadra africana che aveva decisamente meritato fino a quel momento. Tra poco i supplementari, ovviamente non ci sarà l'ampia canonica edizione del giornale della mezzanotte, ma noi comunque andiamo a Saxarubra per un rapido aggiornamento, comunque esaustivo, sulle principali notizie di queste ore. Aggiornamento affidato al collega del GR1, che saluto naturalmente, Giorgio Schiavoni. Buonasera, quasi buonanotte, a te il microfono.
9: Buonasera, sì, grazie. Infatti faremo solo un veloce aggiornamento sulle principali notizie di oggi. Riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio, con focus sulle spese militari. Fonti governative smentiscono che il disimpegno dell'Italia nel sostegno militare all'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato diplomatico con la Russia per la conclusione del conflitto. A Doha intanto proseguono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco dei beni congelati, Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Sullo sfondo restano le tensioni sullo stretto di Hormuz tra pressioni militari e via diplomatica ancora aperta. Attacco con droni su Kiev, una forte esplosione ha provocato un incendio in un edificio non residenziale nella capitale ucraina. Molti abitanti si sono rifugiati in metropolitana. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte della Russia, infatti 10 bombardieri russi sono decollati poco fa in direzione dell'Ucraina. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, già colpito un autobus a Kherson e bombe su Kharkiv. Ordinati 4 nuovi vescovi lefebriani, atto che comporta la separazione dalla Chiesa cattolica, e la scomunica ha ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di fermarsi. L'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, grave dolore. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne sanremese, è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina a Question Time alla Camera. E infine il meteo, il caldo concede una breve tregua, una perturbazione, porta piogge, grandinate e un calo delle temperature su gran parte d'Italia. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Domani allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna, un quadro però temporaneo. Il caldo infatti tornerà nei prossimi giorni. E per ora con l'informazione è tutto, allora diamo nuovamente la linea a Guido Ardone e a tutto il Mondiale, minuto per minuto.
8: E grazie davvero a Giorgio Schiavoni e ai nostri colleghi del GR1. Per la terza volta in 9 gare fin qui disputate si va ai tempi supplementari. Io ribadisco la statistica: nelle ultime 7 occasioni tra questo mondiale e le 5 partite di Qatar 2022, dopo il 90esimo i supplementari non sono bastati, ma alla fine si è andati ai calci di rigore. L'ultima volta Russia 2018, la vittoria della Croazia sull'Inghilterra firmata Mandzukic, ci arrivò nell'overtime, ma dopo quella volta poi sempre dal dischetto. Si riparte 18, la vittoria

0: Sono stati due cambi invece nel Senegal, che adesso ricorre questo pallone con Pape Sarr, prova ad andare via con Mbaye, la sua velocità, la velocità del ragazzo di 18 anni del Paris Saint-Germain, va a sinistra Sarr a giocare questo pallone, poi ancora il Senegal con Camara, fa girare il pallone dall'altra parte, sull'altra fascia, sulla destra, vertice alto dell'area di rigore, però c'è il Belgio dietro, ha recuperato, è in difesa, va adesso Sis. Ancora una volta il Senegal gioca questo pallone, lo gioca in mezzo supplementare, è cominciato meno di un minuto, sempre 2-2, sembra avere un altro vigore, però il Belgio si è rimesso in partita proprio negli ultimi minuti con Lukaku, con Tielemans, esito che sembrava scontato, poi questi due guizzi, adesso sembra avere tante energie il Belgio anche in difesa. Il Senegal comunque si è rianimato, ha ricominciato ad attaccare la nazionale senegalese, Massimo.
1: Beh, d'altronde hai detto bene, Daniele, all'84esimo sei 2-0, praticamente è quasi fatta, subisci due gol, è chiaro che il Belgio adesso ha preso coraggio, ma lo si vede anche da come sono messi in campo, e sono molto più disciplinati, difendono meglio, e dall'altra parte invece c'è una squadra che ha subito una botta non indifferente, perché due gol così a pochi minuti dalla fine fanno male al morale. Poi chiaramente la squadra africana cerca di reagire, però adesso davvero non dico più 50%, dico 51 per il Belgio, proprio perché è riuscito a recuperare in una situazione disperata.
0: Ci sono stati anche cambi, sembrava che fosse uscito Mané, invece lo vedo ancora in campo, quindi adesso andiamo a cercare di capire, ci dovrebbe essere Jackson, l'attaccante del Bayern Monaco, intanto commette fallo in attacco Castagne del Belgio, si ricomincerà dunque con un calcio di punizione e lo batterà il portiere di Ao. Eccoli, arrivano i cambi, erano preparati, erano annunciati ma non sono arrivati prima dell'inizio del primo tempo supplementare, fuori proprio Sadio Mané, buona comunque la sua partita, adesso però probabilmente servono altre energie, così come si è speso tantissimo sulla fascia sinistra Jacobs, il terzino del Senegal che gioca nel Galatasaray, gli applausi sono per Mané. Jackson dunque, e dentro anche Diouf, difensore del Al-Ahly, entra lui e fuori Jacobs, come detto per il Senegal, che possibilità di cambiare 2-2 al quarto minuto nel primo tempo supplementare, il colpo di testa di Mekele, poi Teata, l'altro difensore centrale, lancio sbagliato, ha recuperato proprio il nuovo entrato Diouf, gioca il pallone all'indietro per il portiere, per Diaw, in completo arancione, di fatto ha consentito con la sua uscita a vuoto al Belgio di pareggiare col colpo di testa di Tielemans, ma Idrissa Gueye a cercare il lancio per Jackson che alza il pollice, è arrivato però l'anticipo di un giocatore di grande esperienza come Thomas Meunier, mentre è Teat che porta il pallone per il Belgio, questa impostazione con i difensori centrali che salta praticamente i centrocampisti, no Massimo, dall'inizio
1: sì
0: De Bruyne
1: assolutamente
0: toccato pochi
1: adesso
0: palloni.
1: Fra l'altro con Lukaku lì davanti non si cerca più attraverso la manovra con palla a terra, anche perché comunque hanno dimostrato di non essere in giornata da questo punto di vista, palla lunga e magari andare sulle seconde palle. Devo dire che l'allenatore del Senegal ha cambiato tutta la fascia sinistra, Jacobs e Mané, che hanno fatto una grande partita, però hanno corso davvero tanto, stanchissimi, e nei cambi è cambiato qualcosa anche tatticamente, perché Jackson è passato a fare la punta centrale e Sarr è andato al posto di Mané, esterno offensivo però dalla parte sinistra.
2: Il

0: Issa Gueye viene richiamato in panchina, è quasi consolato dal commissario tecnico Papetiao, sembrava quasi sul punto di mettersi a piangere l'esperto centrocampista e capitano del Senegal, Idrissa Gueye, svincolato, ultima stagione però all'Everton. Al suo posto un altro ragazzino promettente come Barasapoko Ndiaye, 19 anni, gioca nel Bayern Monaco, è subito lui ad andare a pressare sui portatori di palla del Belgio, sempre Teat, poi in mezzo per Mekele, si va da Rasken, il numero 23 che tocca il pallone, lo rigioca sempre per Mekele, ancora Teat, linea centrale del campo, qui non c'è pressing da parte del Senegal che aspetta nel cerchio di centrocampo, Tielemans va a cercare la spinta di Meunier che ha agganciato, prova ad andare via, viene chiuso però da due giocatori del Senegal, poi l'aiuto provvidenziale e decisivo di Ismail Assar anche in difesa va ad aiutare, lui l'autore del gol del 2-0, un palo, anzi due pali nel primo tempo per l'attaccante del Crystal Palace, 2-2 tra Belgio e Senegal, Seattle al settimo minuto. Insomma, cercano però di non perdere l'equilibrio le due squadre. Il Senegal, sono attacchi più ponderati quelli della nazionale africana, dall'altra parte il Belgio, come giustamente dicevi tu, gioca sempre palla lunga, soprattutto per Lukaku.
1: Sì, sì, è chiaro che, ripeto, la sensazione è che il Senegal sia ancora un po' più vivo, no? Da un punto di vista fisico rispetto al Belgio, però questo 1-2 ha fatto male, dunque anche portare tanti giocatori in avanti vedo che fatica il Senegal, dunque non ti dico che stanno pensando ai calci di rigore, ma stanno pensando soprattutto a non rischiare di prendere il gol, e questo fa pensare che al di là dell'episodio sia una partita molto controllata e che davvero ci sia il rischio di arrivare fino al 120esimo.
0: Meunier, staremo a vedere, il Belgio che adesso fa possesso palla è sempre molto lontano rispetto all'area di rigore di Ao, ancora Meunier con l'esterno, centrocampo Teat in orizzontale per il numero 15 per Thomas Meunier, sale lui, poi con l'esterno va a trovare largo sul destro Luke Bacchio che scambia con Trossard, gioca il pallone all'indietro, il Belgio con questo movimento articolato del pallone, però poi ad aprire per Moreira, largo, cross troppo alto per Lukaku, dall'altra parte arriva Meunier, contro cross da destra, anche qui cross sbagliato, poi Mbaye la sua velocità, va via Moreira, arriva bene, ruba il pallone, resta in attacco il Belgio, Trossard cerca il passaggio filtrante per Luke Bacchio, ha capito tutto per il nuovo entrato Ndiaye del Senegal, ha rubato il pallone, finito a terra, c'è calcio di punizione per la nazionale senegalese, nono minuto nel primo tempo supplementare, Belgio e Senegal sono sul 2-2 a Seattle, con una partita che sembrava già chiusa al 40esimo della ripresa. Diarra, gol per il Senegal nel primo tempo, 1-0, raddoppio di Sarr all'inizio della ripresa, poi nel giro di 3 minuti sono arrivati i gol di Lukaku e di Tielemans che hanno riportato al mondiale il Belgio. Sembrava invece la nazionale di Garcia già sull'aereo per Bruxelles. Teat, limite dell'area di rigore, scambiano ancora i difensori centrali, da Teat poi a Mekele, ancora per Teat, salgono con questo dai e vai incontrastato perché Jackson resta a distanza, linea centrale del campo, apertura sulla sinistra del Belgio, ancora Teat, linea mediana, porta il pallone in orizzontale nel cerchio centrale per Rascan, va lui in mezzo ancora per Meunier, largo, rigira, ancora lungo possesso palla del Belgio, poi a liberare Lukaku, cerca il passaggio filtrante in verticale, arriva un cross, arriva soprattutto il recupero del pallone da parte del Senegal, ha giocato a destra, scatta adesso Camara a centrocampo, si lotta, poi forse c'è tocco con un braccio qui da parte di un
1: rischiato Camarà, perché era già ammonito. Qui l'arbitro gli ha voluto bene, perché la PA era vicinissimo e ha visto il tocco con la mano. Qui era cartellino giallo,
0: rischiato il Senegal con un Camarà ammonito, come giustamente ricordava Massimo Orlando. Il Belgio, colpo di tacco di Trossard, buona idea per Lukaku, chiude però il Senegal, retropassaggio per Diao, poi lungo rilancio altra parte, raccoglie Mekele, ancora i difensori centrali del Belgio a impostare con Teat con il sinistro, porti pallone in avanti il Senegal, adesso aspetta undicesimo nel primo tempo supplementare, lancio per Lukaku che tocca, ma Diao blocca, non è riuscito a dare la potenza con forse la punta dello scarpino sinistro sul primo palo, questa volta chiuso bene con efficacia Diaw, il portiere del Senegal, pericoloso il Belgio, lancio e si cerca sempre Romelu Lukaku.
1: Eh sì, e qui Castagno mette una bellissima palla, c'è l'inserimento di Tielemans che non riesce a prendere il pallone, Lukaku se l'avesse toccata questa palla Daniele sarebbe finita sull'altro palo e Diao secondo me non ci sarebbe arrivato. Grande occasione per il Belgio, che davvero è vero che era non facile coordinarsi, però insomma da Lukaku ti aspetti certi tipi di giocate, infatti si è messo le mani nei capelli come per dire questa era una palla che potevo assolutamente raggiungere. Qui davvero ha rischiato tanto, tantissimo la squadra africana.
0: Eh sì, rischiato molto il Senegal su questo lancio di Castagna, deviazione fiacca sotto misura da parte di Romelu Lukaku, con il Belgio grave errore di Trossard, apertura in orizzontale, serve invece involontariamente Mbaye che poi perde il pallone, si perde
1: sbagliato
0: in un dribbling,
1: sì,
0: sì, grave errore, non ha approfittato di questo regalo da parte di Trossard, ma c'è ancora il Senegal in attacco con uno dei nuovi entrati, con Diouf sulla sinistra, non è giocato all'indietro per Papessar, ancora Diouf, poi il pallone in mezzo, un altro retropassaggio, mette ordine il Senegal, ricomincia da Sis che va a giocare a destra, pallone fermo lì per Mbaye, torna indietro anche lui, ancora Sis e poi lo scambio, un compagno Sis all'indietro, Camarà da regista, sostituisce di fatto Idriss Gueye lì in mezzo come regista per impostare, qui però il Senegal arretra e alla fine non vuole correre rischi, Diouf, lunghissimo retropassaggio per il portiere, per Diaw che controlla al limite dell'area di rigore, poi va al lancio il portiere del Senegal, si lotta dall'altra parte, arriva però anche l'intervento dell'arbitro, vediamo se c'è rimessa laterale oppure se è stato commesso fallo l'arbitro, che è Martinez del Honduras. Non è stata una partita difficile fino a questo momento per lui, è una partita piuttosto corretta, non ci sono stati episodi particolarmente controversi, se ricordo Massimo.
1: No, assolutamente, partita corretta da una parte e dall'altra, dunque è abbastanza facile per l'arbitro dirigerla, ha dimostrato di avere personalità, però insomma non era una partita difficile, anche poche ammunizioni.
0: Da che il Belgio, chiedo scusa, Trossard, conclusione respinta, cioè il Belgio in un buon momento, Raskin, conclusione larga, mani nei capelli per il numero 23, uno dei cambi azzeccati, indovinati da Rudy Garcia nel secondo tempo, ha preso il posto di De Bruyne e insomma ha fatto bene, ha contribuito anche lui con la sua energia, buon dinamismo per questo ragazzo che gioca in Scozia con i Rangers di Glasgow. Continua a fare meglio, leggermente meglio il Belgio nel supplementare, 30 secondi al quindicesimo allo scadere, poi ci sarà una pausa brevissima e si ricomincerà subito con il secondo tempo supplementare a Seattle. Senegal colpisce di testa a centrocampo, non rischia più però il Belgio non ha rischiato praticamente nulla, no, in questo primo tempo supplementare.
1: D'altronde, Daniele, quei due gol in pochissimi minuti hanno ridato autostima, fiducia a una squadra che adesso ci crede, è giusto che sia così, rischia pochissimo e anzi in questo primo tempo se c'è una squadra che ha fatto qualcosa in più è stato proprio il Belgio.
0: Si cambia campo per il secondo tempo supplementare, ma veramente intervallo rapidissimo e si sono rialzati in piedi i tifosi del Belgio, sembrano sconfortati nel secondo tempo di fronte al non gioco, alla non partita della nazionale di Garcia. E poi invece che cosa è successo? Resta comunque la valutazione complessiva, però poi conta il risultato, contano i gol, sì. E il Belgio ne ha fatti due nel giro di tre minuti ed è riuscito a trovare il pareggio, resistito però al contraccolpo il Senegal, non ha attaccato, però non è semplice, loro si vedevano già agli ottavi di finale, anche meritatamente, anche secondo una logica, Massimo, perché avevano fatto meglio, avevano costruito di più, avevano avuto più occasioni, i pali, le parate di Courtois, e poi è successo insomma che si sono distratti sull'azione del gol del 2-1.
1: Questi livelli però, vedi, questi livelli però non ti puoi permettere, perché il primo gol è vero che Lukaku è bravo a mettere il corpo davanti al difensore e Lukaku non lo anticipi mai e poi le gira un pallone di destro che non è il suo piede, però anche lì concedono un cross da una zona insomma molto pericolosa, dunque poca pressione e poi chiaramente Diao che commette un errore gravissimo. Forse ecco l'unica colpa che possiamo dare al Senegal è che forse si è sentito già la qualificazione in tasca e ha mollato un po' negli ultimi minuti, cosa che non ti puoi permettere perché abbiamo visto che insomma il calcio anche se sei in una giornata storta ma trovi un gol con un colpo di fortuna, poi mancano 10 minuti, ma chi lo subisce va in difficoltà, l'altra squadra invece prende coraggio e spesso trova anche il pareggio. Quante volte l'abbiamo visto?
0: La musica allo stadio di Seattle, Gli occhi della tigre, dalla colonna sonora di Rocky tanti anni fa. Ecco chi avrà gli occhi della tigre in questo secondo tempo supplementare, beh, è difficile, non ci sono tanto le condizioni perché si pensa a non perdere anche, si pensa sia a vincere, a non arrivare ai calci di rigore, ma forse ci vorrebbero per rendere questa partita ancora più vivace, ancora più interessante. Resta comunque il giudizio complessivo sul Belgio, però poi decide sempre il risultato. Il gioco in queste prime quattro partite non si è visto, soltanto nella sfida contro la Nuova Zelanda, una sfida completamente sbilanciata a favore della nazionale di Garcia. Nelle altre tre partite non ha fatto bene il Belgio, dobbiamo dire, però c'è stata questa reazione ed è quello che conta e vedremo.
1: Sì, per me è molto fortunosa, devo dire che il Belgio, e poi sai, nel calcio si va avanti, passi un turno, prendi coraggio, ma mi sembra che non abbia insomma quelle qualità per andare avanti e affrontare quelle squadre meravigliose che sono rimaste dentro a questo mondiale. Vedo un Belgio al di sotto di quelle squadre, però sai, poi nel calcio, che ti ripeto per l'ennesima volta, tutto è possibile.
0: L'abbiamo visto anche nel finale del secondo tempo di questa partita, che è ricominciata con il secondo tempo ma supplementare, con il Belgio che attacca con Trossard, un dribbling, poi apertura dall'altra parte, Meunier in controtempo riesce comunque a controllare il pallone, poi serve all'indietro Tielemans, altro cross e colpo di testa largo di Raskan. Un pallone che finisce fuori, ci sarà rimessa dal fondo. Diao ha già sistemato il pallone. Altro cambio nel Belgio tra poco. Per ora però deve rimettere il pallone in gioco il Senegal. E lo fa Diao con un lancio lungo a scavalcare la linea centrale del campo. Pallone che viene giocato questa volta da Mekele, si lotta a centrocampo con Ndiaye, uno dei nuovi entrati, 19 anni, Bayern Monaco, buona grinta e comunque personalità, nonostante i 19 anni va a terra, va a prendere un calcio di punizione per il Senegal, il cambio che sta per arrivare nel Belgio, vediamo che entrerà per Rudy Garcia, mentre è il Senegal adesso a manovrare, fare possesso palla a centrocampo da destra, in mezzo Diatta, poi Camara regista a sostituire Idrissa Gueye, il capitano è uscito nel primo tempo supplementare, va ancora il Senegal con Diatta, largo sulla destra, poi Mbaye si fa vedere, parte da lontano, triangolazione, altro cross e poi arriva la chiusura opportuna di Mekele con il pallone che finisce in fallo laterale. Mbaye rimette all'altezza del lato corto dell'area di rigore, la rimessa, gioca Diatta, il pallone in mezzo, lo gira all'indietro per Sis, Senegal in attacco con il pallone troppo fermo, difesa schierata per il Belgio, Mbaye che parte sulla destra, poi gioca il pallone all'indietro per Sis, sempre lui, non ci sono spazi, adesso lo trova bene Mbaye per Ndiaye, all'indietro Mbaye, conclusione larga di poco, grande azione di questi due ragazzi, 18 anni Mbaye, e Ndiaye invece ne ha 19, va a trovare lo spazio in profondità il Senegal, arriva la triangolazione, poi apre il sinistro, forse troppo Mbaye il pallone, largo di poco, questa poteva essere l'azione per il 3-2 del Senegal.
1: Che azione meravigliosa, perché hanno palleggiato per almeno un paio di minuti sulla fascia destra senza mai perdere il pallone, con grande pazienza, e poi lo spazio per l'inserimento appunto di Ndiaye e il cross, e se l'è trovato all'improvviso questo pallone e ha calciato ad uscire aprendo proprio il piattone, no, sinistro, e palla che esce di molto, ma questa è stata una grande azione e una palla potenziale da gol, davvero sprecata da Mbaye, che però ancora una volta ha dimostrato tutto il suo talento con quella giocata sull'esterno.
0: C'è stato il cambio per il Belgio, cambio molto, molto particolare, ma si parla comunque di professionisti, però è entrato Amadou Onana, che ha 24 anni, in centrocampista dell'Aston Villa, e la doppia nazionalità, perché lui è belga ma è senegalese ed è nato a Dakar, ma poi si è trasferito in Belgio a 11 anni ed è molto legato al suo paese di origine, sperava di non dover mai giocare con il Belgio contro il Senegal, invece lì proprio nel secondo tempo supplementare decisivo lui continua appunto ad andare in Senegal regolarmente, un posto che ha detto lui mette, gli dà serenità e quindi va spesso a Dakar, è entrato adesso proprio nel secondo tempo supplementare, quindi in un momento delicatissimo.
1: Il problema, Daniele, è che molto probabilmente la sua entrata significa che dovrà anche battere il calcio di rigore, perché sennò non mi do eventuale calcio di rigore, non mi do un'altra spiegazione. Dunque, se ha tutti questi sentimenti nei confronti del Senegal, trovare anche magari il rigore decisivo, credo che non abbia tutta questa voglia di andare sul dischetto.
0: Però comunque ha detto anche che se devo giocare giocherò, perché certo, comunque un nazionale belga è lì al mondiale. Il Belgio che gioca questo pallone a centrocampo, 2-2 nel sesto minuto del secondo tempo supplementare, che pallone troppo lungo, va bene Diouf a recuperarlo, poi a guadagnare anche una rimessa laterale perché calcia il pallone addosso sul corpo di Luke Bacchio, entrato bene, entrato anche nel gol di Lukaku, però adesso si sta vedendo meno, adesso è una partita con le squadre che vanno da una parte all'altra, ma senza offendere troppo, senza riuscire ad affondare troppo, perché è prioritario mantenere l'equilibrio, non concedere azioni facili. Va adesso Meunier per il Belgio a rilanciare questo pallone che fluttua ancora nella zona centrale del campo. C'è Camara, lo gioca il Senegal ancora in attacco sulla sinistra. Jackson si fa vedere ma non viene servito, era andato via bene Sar, recupera ancora però il Senegal da Ndiaye in mezzo, conclusione centrale, blocca Courtois. Meglio il Senegal sempre, però nelle idee, alla fine e anche nella costruzione offensiva, nelle azioni, nelle geometrie, comunque ha fatto meglio
1: assolutamente. Inserimenti che arrivano da dietro sempre con grande qualità, poi il pallone non è passato subito alla ricerca del compagno libero che stoppa bene, calcia violentemente, da lì chiaramente Courtois non può non parare comodamente, però l'azione, come hai detto te, è stata molto bella.
0: Continuano con queste sovrapposizioni, con i movimenti anche dei terzini, adesso però è il Belgio a riportare il pallone in mezzo, si ricomincia sempre dai difensori, da Theat, Mekele, si continua da loro, poi c'è il lancio dall'altra parte con Castagne che è in ritardo, non arriva sul pallone, alza comunque il pollice Rudy Garcia. Siamo sul 2-2 tra Belgio e Senegal, Seattle, l'ottavo minuto del secondo tempo supplementare. Jackson prova ad agganciare il pallone, corre via in attacco il Senegal in contropiede a destra, poi si accentra, le finte su Castagne, lo lascia lì, pallone in mezzo, Theat in calcio d'angolo, si salva qui il Belgio. Ed ecco perché questo è un giocatore che ha la Champions League e che ha vinto l'ultima Bundesliga con il Bayern Monaco. Insomma, ce ne sono altri di giocatori di questo livello, tanti altri, lo abbiamo detto, nel Senegal, che però sta pareggiando 2-2 con il Belgio. Adesso va indietro, si difende, ma ci sarà calcio d'angolo per il Senegal, il secondo nella partita per la nazionale allenata da Pape Thiaw. Va Diouf sul pallone dalla bandierina di destra a 6 minuti dalla fine di questo tempo supplementare, alza le due braccia, uno schema, poi va con il sinistro sul secondo palo a staccare anche Lukaku con il pallone che si impena. Courtois facile, blocca, tutta l'esperienza del portiere del Belgio e del Real Madrid, poi un piccolo scontro fortuito, spalla contro spalla con Jackson, riparte il Belgio, Tielemans a centrocampo per la nazionale belga, il lancio dall'altra parte, Luc Bacchio non riesce proprio ad arrivare al pallone, ma non ha responsabilità l'attaccante del Benfica, sbuffa Tielemans, chiede scusa, se la prende.
1: Sì, perché non era un passaggio difficilissimo, è vero che siamo al 115esimo, devo dire Tielemans il primo tempo è stato secondo me uno dei peggiori fuori dal gioco, nel secondo tempo però più attivo, inserimenti
0: e poi c'è il gol.
1: Il gol che comunque al di là dell'errore del portiere lui ci ha creduto e in questo secondo tempo più supplementare un giocatore completamente diverso.
0: Lukaku nel cerchio di centrocampo ruba un pallone, poi lo difende con il fisico, lo manda indietro da Castagne, Theat e poi Mekele per il Belgio, il difensore del Bruges si ferma, Raskin, da regista, poi ancora Theat, apre il sinistro per andare sulla fascia da Moreira che accelera improvvisamente, parte, va in mezzo, Lukaku riesce a toccare il pallone, Diao, il portiere del Senegal, senza problemi, buona azione però, è andato via, è partito da fermo di fatto Moreira, è riuscito a crossare, Lukaku in anticipo tocca il pallone, non è un tiro in porta però, e il Senegal intanto già ripartito, si chiude bene il Belgio, 116 minuti, ne mancano 4 allo scadere del secondo tempo supplementare e poi ci saranno i calci di rigore, ma vediamo, adesso appunto non possiamo più pronunciarci, ma insomma siamo rimasti scottati da quello che avevamo detto, anche se se comunque il Senegal sembrava veramente orientato verso una vittoria giusta. Poi è uscito il Belgio, che adesso scambia il pallone nella metà campo del Senegal, è proprio il nuovo entrato Onana a giocarlo, prima Luke Bacchio, poi Onana, grande apertura, Moreira in mezzo, tensione, era di rigore, Luke Bacchio traversa e poi il pallone si perde sul fondo.
1: Mamma mia,
0: poteva segnare il gol del 3-2 il Belgio. Castagna, dire qualche cosa forse all'arbitro, scuote la testa Luke Bacchio, questa era la possibilità per chiuderla prima nei supplementari. Che apertura però quella di Onana per Moreira, poi Luke Bacchio arriva da una posizione favorevolissima praticamente al limite dell'area piccola, guarda il pallone, non guarda la porta, alza troppo questa conclusione.
1: Bella l'azione davvero, ancora una volta sai Moreira mi ha stupito, giocatore dinamico, va sempre in aiuto in fase difensiva, ma si propone il cross forte tagliato, chiaramente ci sono un po' di rimpalli, no? La palla rimane lì e Luke Bacchio non ha sbagliato secondo me, perché prima di tutto ha calciato col piede destro, no, che non è
0: facile,
1: il suo piede,
0: certo.
1: Esatto, ha stoppato e ha calciato di prima intenzione, resta il fatto che ha scheggiato la traversa ed è un'azione assolutamente clamorosa, perché poteva essere il gol del 3-2 a un paio di minuti dalla fine. È invece molto più Belgio come occasioni.
0: Attenzione,
1: questo,
0: perché c'è un controllo VAR per un possibile calcio di rigore. In effetti era andato a protestare Castagne con l'arbitro Martinez. Vediamo. Sar si avvicina. Ci sono anche i giocatori del Belgio. C'è Raskan, c'è lo stesso Nana. Vanno a protestare. Questa è un'azione da rivedere. C'è suscito qualche cosa sicuramente. Un giocatore del Belgio.
1: Tielemans.
0: Forse la spinta, sì, su Tielemans. Però da rivedere. Ecco. Certamente.
1: Sì, sì, Tielemans che ha attaccato il primo palo e molto probabilmente loro chiedono, guarda, qui stiamo vedendo, chiedono un fallo. Contatto sembra esserci, ma forse è più Tielemans che va a cercare il piede
0: sarebbe
1: del giocatore,
0: mai, non sarebbe
1: del
0: mai arrivato su quella pallone sinistra,
1: esatto,
0: cross di Moreira,
1: esatto.
0: Arrivano in due e di fatto piede contro piede, non lo so, insomma mi sembrerebbe veramente una punizione esagerata in generale, insomma, non per questo,
1: sì,
0: non
1: certo,
0: per
1: no,
0: un fatto,
1: certo, certo. Non può mai essere rigore qui. Se l'arbitro
0: va a rivederlo invece, va a rivederlo. No. Sì, sì, probabilmente richiamato dai due direttori, di gara alla VAR, il messicano Pacheco, il brasiliano Toschi, poi c'è anche del Cerro Grande, Spagna, arbitri internazionali.
1: Visto così, sai, sembra che gli calci insomma.
0: Da altre inquadrature, queste non lo so,
1: anch'io la penso come te, però da questa inquadratura sembra rigore, perché lui arriva, è vero che cerca il pallone, però vedi che calcia il piede sinistro di Tielemans. Ci sarebbe una beffa clamorosa, però se dovesse fischiare calcio di rigore non sarei sorpreso a questo punto.
0: Camara va lui, tra l'altro anche ammonito. Il pallone passa, poi arriva la traversa, la parte alta della traversa colpita da Luke Bacchio. Ma la mia, appunto, la valutazione è che il pallone era già passato, il contatto secondo me c'è quando il pallone è già passato e Tielemans non lo tocca, quindi non ha più la possibilità, però il contatto c'è. È inevitabile, insomma, inevitabile ammettere come il contatto ci sia stato. Qui la valutazione è dell'arbitro, lasciamo appunto agli esperti in questioni arbitrali un parere definitivo, non ci pronunciamo, vediamo, però insomma aspettiamo qui dal microfono dell'arbitro dell'Honduras Martinez l'esito della revisione.
2: 8 wide will play the ball and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty,
0: calcio di rigore, sì, e la numero 8 verde, cioè
1: non ci posso
0: Fofana, va su Tielemans, numero 8 contro numero 8, calcio di rigore, Tielemans si copre il viso. insomma, farò sconcerto dei tifosi del Senegal, poi una decisione legittima, poi vedendo e rivedendo, sì. Ci saranno proteste, vediamo però che cosa succede. Intanto il secondo tempo supplementare sarebbe già abbondantemente terminato, quindi un rigore segnato dal Belgio o calci di rigore. 2-2 alla fine, nella maniera.
1: È stato furbo anche Tielemans, sai, perché è andato proprio a cercare la gamba, vedendo che non poteva più prendere il pallone, è andato proprio a cercare questo contatto e chiaramente il giocatore del Senegal a quel punto era concentrato sul pallone, è andato in scivolata e qui è stato astuto Tielemans a mettere veramente la gamba dove sapeva che poteva venir colpito. Certo, ora non voglio dire niente, una beffa del genere sarebbe veramente difficile da digerire, ma molto difficile.
0: C'è movimento intorno al dischetto del calcio di rigore nell'area del Senegal, con Sissa che è piegato, inginocchiato sul campo, forse qualche problema, va Luke Bacchio a dire di alzarsi, poi qui si discute ancora anche con uno dei nuovi entrati, con Ndiaye. Arriva Luke Bacchio, c'è Moreira, c'è Teat, c'è anche l'arbitro, i giocatori del Senegal in panchina vivono il terrore in questo momento. Lukaku probabilmente è già andato a prendersi il pallone, lui cerca di non farsi turbare da tutto quello che c'è intorno ed è tantissimo in questo momento. Si decide il mondiale per il Belgio, per il Senegal, calcio di rigore per il Belgio quando il secondo tempo supplementare è già scaduto. Questa è stata la decisione dopo revisione tecnologica dell'arbitro Martinez. Poi c'è un protesta da parte dei giocatori del Senegal perché Sissa sarebbe caduto a seguito di un contatto, forse di una gomitata, questo mimavano di un giocatore del Belgio. Intanto però Romelu Lukaku è lì vicino al dischetto con gli occhi concentrati su un punto che solo lui conosce, ecco, non vuole farsi distrarre da niente e da nessuno, ammesso che poi vada lui a tirare. Comunque c'è ancora movimento, il portiere del Senegal Diao deve ancora andare sulla linea, deve ancora andare a sistemarsi, sempre 2-2 qui. È inutile guardare il tempo perché dopo il calcio di rigore la partita in un modo o nell'altro sarà terminata. Romelu Lukaku ha sbagliato uno dei suoi ultimi 5 calci di rigore con il club. La sua è stata una stagione tribolatissima, l'abbiamo ricordato Massimo più volte, con il Napoli, certo, infortuni a ripetizione, l'operazione, l'intervento, è andato fuori, è tornato in Belgio. Attenzione perché Tielemans invece è Tielemans che prende il pallone, è lui, può essere davvero l'uomo decisivo dopo aver trovato il pareggio. Calcio di rigore, rete, segna il Belgio, Tielemans, il 3-2, vanno tutti ad abbracciarlo, Lukaku gli ha lasciato il pallone, ha trovato la doppietta il capitano del Belgio e piangono i giocatori del Senegal, è comprensibile, vedremo se ci sarà tempo per rimettere il pallone al centro del campo, ma probabilmente no perché il secondo tempo supplementare è scaduto da 5 minuti, la rivincita di Rudy Garcia, anche se non ha entusiasmato il Belgio, ma cosa importa anche ai tifosi, bravo, che hanno visto questa rimonta con il Belgio che chissà, forse è già agli ottavi di finale. Aspettiamo però il fischio dell'arbitro, io non l'ho sentito, gran calcio di rigore battuto da Tielemans, imparabile,
1: perfettamente, che freddezza, Daniele, calciare questo rigore a tempo scaduto al mondiale, passaggio con tutto quello che c'è stato, bisogna veramente avere una freddezza e lui l'ha dimostrata. Dispiacere vedere le facce dei ragazzi del Senegal perché non meritavano assolutamente tutto quello che gli è successo negli ultimi 20 minuti, però lo sappiamo, questo è il calcio, delle volte ti fa gioire, delle volte ti fa piangere, non meritavano la sconfitta.
3: C'è ancora
1: però
3: tempo, c'è ancora tempo Massimo, forse per un'ultima azione da parte del Senegal con il belga senegalese Onana che allontana il pallone, carica però i suoi compagni di squadra, sarà dispiaciuto, avrà certamente emozioni e sentimenti contrastanti, però gioca per il Belgio. Senegal che calcia da lontano, pallone in curva, senza deviazione, è stato Sar a calciare. Vediamo se è stata questa l'ultima azione, smorfie di insoddisfazione da parte del commissario tecnico Papetiao. Il Senegal ha giocato bene, è stato sfortunato, forse distratto, paga un errore individuale, quello del portiere Diao.
1: Il portiere sul... pesante.
3: Sicuramente, il portiere del Le Havre, Diao, sulla gol del pareggio al 43esimo del secondo tempo di Tielemans, gol che ha portato poi la sfida ai supplementari. E Tielemans nel recupero del secondo tempo supplementare ha trovato il calcio di rigore e lo ha trasformato in maniera impeccabile per il 3-2 del Belgio, che adesso vede gli ottavi contro la vincente di Stati Uniti Bosnia. Si gioca ancora a Seattle, il Senegal deve mandare il pallone lì davanti nell'area di rigore del Belgio, anche Onana a formare questa linea difensiva che è diventata a 5 tutti dietro. Onana a giocare da difensore centrale, il Senegal però deve fare in fretta con Diaye, invece girano il pallone i giocatori senegalesi, magari non c'è nemmeno più tempo, 8 minuti di recupero dopo il 120esimo, non arriva questo lancio nell'area di rigore del Belgio, deve mandare lì il pallone il Senegal, parte da lontano, cerchio di centrocampo, Diatta largo sulla destra, ma vanno tutti a coprire, escono immediatamente i giocatori del Senegal, proprio del Belgio, proprio per evitare un lancio nell'area di rigore del Belgio. Ancora il pallone che viene giocato sempre da il Senegal, cerca lo spazio per una cross in 4 nell'area di rigore del Belgio, proprio Nana in anticipo, e poi Van Mechelen, altro lancio, il Belgio butta naturalmente il pallone dall'altra parte, c'è fallo di Moreira, qui ci dovrebbe essere anche cartellino giallo, ci sarà calcio di punizione per il Senegal, poi questa forse sarà l'ultima occasione della partita, un recupero gigantesco, è vero poi che non si è giocato alla fine per questo calcio di rigore concesso dall'arbitro dopo la revisione al VAR. Lukaku manda via il pallone, c'è ancora il Senegal in attacco, c'è ancora una possibilità per la nazionale senegalese con il pallone che viene giocato sulla destra da Diouf, prova ad andare via all'indietro, c'è Camara, lancio e poi dall'altra parte Ndiaye ancora, il Senegal prova ad andare via, cross va a terra, Courtois a bloccare il pallone, Tielemans c'è il compagno di squadra di calciarlo via lontano, ancora lui con il colpo di testa a centrocampo, è Moreira a riconquistare il pallone, poi va via dall'altra parte, c'è Luque Bacchio, chiama il pallone, non viene servito, Senegal adesso con Mbaye, va via, altra possibilità in mezzo, conclusione, prima Teat respinge, poi chiedono il tocco con un braccio accordato dall'arbitro, ci sarà calcio di punizione per
1: il... Mamma, che emozioni Daniele.
3: Fino alla fine, sì, si gioca fino alla fine con il Belgio in vantaggio per 3-2 sul Senegal. È stato Raskan a toccare il pallone con il braccio, tocco piuttosto evidente, calcio di punizione al limite dell'area di rigore allora per il Senegal. E questa sì, dovrebbe essere un'altra occasione per la nazionale senegalese con Sarra che va a mettere il il pallone lì limita. Adesso la preoccupazione è tutta per i tifosi del Belgio, pensava di aver conquistato gli ottavi di finale, invece ancora tempo e ancora possibilità per la nazionale senegalese con due giocatori sul pallone, con Pape Sarr, adesso potrebbe essere proprio lui a battere, pallone al limite dell'area di rigore, altissimo sulla traversa, gli occhi al cielo, esultano i tifosi del Belgio lì in tribuna. Finisce qui, ha vinto il Belgio, clamorosa rimonta, stringe i pugni Rulli Garcia, va agli ottavi. La nazionale belga affronterà, come detto, la vincente di Stati Uniti e Bosnia, l'ottavo che si giocherà ancora a Seattle nella notte tra lunedì e martedì 7 luglio alle 2 del mattino. Mucchio e festa, deciso Tielemans con il calcio di rigore nel secondo tempo supplementare. Nel primo tempo il Senegal era passato in vantaggio, poi il raddoppio di Sarr all'inizio della ripresa sembrava finita, al 41esimo il 2-1 di Lukaku, il 2-2 di Tielemans abbracciato da tutti i compagni, lo stesso Tielemans ha segnato il rigore che ha portato il Belgio agli ottavi di finale. Grazie a Massimo Orlando.
1: Grazie a te, buona serata a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Sì, grazie a tutti voi per averci seguito. Linea allo studio, il Belgio ha battuto il Senegal per 3-2.
4: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Un rigore per scongiurare i rigori, un incredibile epilogo, un finale infinito. Il Belgio vede i primi fantasmi, poi l'accesso agli ottavi di finale. Questa è la storia di questa lunga serata. Noi ci limitiamo davvero ai saluti e dunque, dopo aver ringraziato Pino Itri, che si aggiunge ai colleghi tecnici che hanno lavorato al nostro fianco da Saxarubra a Roma, dove si trovano Tony Tisi in redazione e Ombretta Conti in regia, poi la nostra squadra con Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi, da Guido Ardone grazie per averci seguito. Giovedì 2 luglio il nuovo giorno è già cominciato, ore 20:30 il prepartita di Spagna Austria che comincerà alle 21 su Rai Radio 1, appuntamento per una nuova puntata di tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. A Palazzo Chigi vertice tra la Premier Meloni e i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti prima della riunione NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Le spese militari, l'argomento principale del confronto. Fonti governative smentiscono il disimpegno dell'Italia nel sostegno all'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive del negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. In tarda serata attacco russo con droni su Kiev, a fuoco alcuni edifici. Secondo l'Ucraina questa sarebbe la prima parte del raid, perché dalla Russia sono decollati una decina di bombardieri per continuare l'attacco. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. A Doha i colloqui indiretti tra USA e Iran mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco degli asset congelati. Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Tema principale la libera navigazione marittima nello stretto di Hormuz. Pescara e scooter non si fermano ad un posto di controllo dei carabinieri, morto in un incidente durante l'inseguimento. La vittima è Massimo Ciarelli, 43 anni, condannato a 30 anni per un omicidio del 2012. Stava scontando la pena in semilibertà e di sera doveva rientrare in carcere. Indaga la procura di Teramo. Il caso di Messi Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia per via della separazione dal marito. La 27enne è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri italiani. Il caldo tregua sull'Italia per le piogge che hanno colpito parte del paese e fatto abbassare le temperature. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Breve la frescura, il caldo tornerà nei prossimi giorni. Sport, calci, mondiali americani. L'Inghilterra risponde con una doppietta di Kane al gol del Congo e si qualifica agli ottavi. Belgio Senegal è finita 3-2 dopo una rimonta del Belgio che era sotto di 2-0, ha pareggiato 2-2 negli ultimi minuti dei tempi regolamentari e poi grazie ad un rigore negli ultimi minuti dei tempi supplementari è riuscito a portarsi in vantaggio sul Senegal. Alle 2 Stati Uniti, Bosnia Erzegovina. Tennis, il torneo di Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borsch e passa il turno. Avanti anche Bolelli e Bavassoni nel doppio maschile. Oggi in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Ed è l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO del 7-8 luglio in Turchia. Nessuno stop ai finanziamenti per le armi a Kiev, ma per l'Italia l'obiettivo resta la fine del conflitto.
3: Intorno al tavolo, oltre alla Premier che ha convocato la riunione, i ministri dell'Economia Giorgetti, della Difesa Crosetto, degli Esteri Tajani. Il primo punto all'ordine del giorno, secondo fonti di Palazzo Chigi, è il capitolo spese. Confermato, senza incertezze, il finanziamento per le armi all'Ucraina, chiariscono le stesse fonti, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia, l'obiettivo resta la fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgia Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa.